0: Mi sembra un po' quello dicevamo anche per Pocù, no? Uno molto duttile che puoi mettere in più zone. Cioè mi sembra si stia facendo anche questo genere di operazione, cioè comprare calciatori che ti garantiscano magari di coprire più ruoli e quindi di avere una rosa un po' più compatta magari in certi, per certi aspetti.
1: Tra l'altro non è escluso che in attesa del rientro di Parisi la Fiorentina non intervenga sulla, sull'out di sinistra dicendo o Valdepeña sposto alla bisogna adattare Ranieri o Parisi che mi torna tra due mesi, provo a arrivare fino a gennaio così.
0: Secondo però, me sì, secondo me sì.
1: Anche Vieri potrebbe farlo in una difesa molto bloccata, quindi hai due adattati e mezzo, perché Valdepeña sei ancora forse da definire come ruolo principale. Però ci sta, infatti fu una considerazione, cioè è una considerazione, secondo me tornerà in auge e verrà anche richiesta al responsabile del mercato della struttura. Però tra poco facciamo un punto sulla Roma, prima c'è Sara da Torino in linea. Ciao Sara.
2: Sì, ciao, ciao Fabio, ciao Francesco. E sì, cercherò di essere un po' più leggera questa volta. Ma
1: sai che puoi fare quello che vuoi in realtà con i tuoi interventi, eh?
2: Allora sì, vabbè. Allora no, chiamo perché volevo mettere un po' in discussione un pensiero comune, no, tra noi tifosi, che riguarda un po' la diversa percezione tecnica, ma soprattutto mentale, che si ha nei confronti di Fagioli e di Ken, visto che insomma sono i due cedibili. E in particolar modo, no, si sente dire che tra i due giocatori quello che magari più volentieri Fagioli, perché lo scorso anno è quello che forse ha avuto il miglior rendimento, mentre Ken viene accusato di essere distratto soprattutto dai suoi impegni in ambito musicale. E tra i due invece quello che secondo me è più solido mentalmente è proprio Ken, e lo è sempre secondo me anche perché ha altri interessi oltre al calcio, come quello per esempio per la musica, perché non dimentichiamoci, no, che spesso i giocatori non hanno né il tempo e né spesso nemmeno la volontà di dedicarsi ad attività formative fuori dal campo, e spesso conducono una vita privata molto poco stimolante, per non dire noiosa, insomma che va poco oltre l'interesse per la PlayStation. E infatti questo è anche uno dei motivi per i quali alcuni giocatori più fragili sono tentati, no, dalla scommessa, cadono nella ludopatia, e in tal senso dico magari anche Fagioli, no, avesse avuto gli interessi di Ken. E sul buon rendimento invece di Fagioli dello scorso anno il mio pensiero è che, visto lo scarso rendimento di tutta la squadra, lui si sentisse poco pressato, cioè sentiva la fiducia dei compagni ma non il dovere di competere con loro. E concludo quindi dicendo che se, come ho capito, grosse paratici hanno in mente di costruire una squadra che poggi su un gruppo coeso e mentalmente stabile, Ken rappresenta un profilo più adeguato rispetto a quello di Fagioli. Grazie.
1: No, grazie a te Sara, perché nonostante la premessa con le aspettative più basse, in realtà anche qui la qualità della radio schizza alle stelle dopo il tuo intervento, quindi grazie a te anzi di deliziarci con questa continuità con i tuoi interventi, che poi offrono secondo me sempre spunti di riflessione a chi conduce ma anche a chi ascolta, quindi grazie come sempre alla nostra, ormai mi viene da dire così quasi, Sara da Torino. E non c'è da rispondere al suo messaggio, cioè c'è da rifletterci e da prendere spunti nelle valutazioni che poi sui singoli giocatori e in generale sullo status del calciatore ogni giorno facciamo. Poi scendendo anche su questioni molto invece molto più basse, anche letteralmente di campo, perché poi c'è anche un avversario da affrontare che si avvicina a questa partita, come lo chiediamo a Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa. Ciao Gabri, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi e chi ci ascolta.
1: Allora, perché l'estate della Roma, ci siamo già sentiti qualche settimana fa, è stata come di consueto, mi verrebbe da dire, particolare, rumorosa per tanti aspetti. C'è questa straordinaria novità, perché è un'estate che comunque condurrà la Roma a ritrovare la Champions League, però intanto ti chiedo da un punto di vista ambientale ma anche di formazione come arriva questa squadra alla partita di lunedì.
3: Allora, diciamo che il recente acquisto di Rodrigo Mora ha un po' riacceso quello che era un ambiente un po' anche preoccupato dalle difficoltà della Roma nel riuscire a piazzare questo colpo sulla tre quarti sinistra. Poi è stato scelto un calciatore in realtà che non ha le caratteristiche di cui si è parlato prima, quando si trattava Somerville o Nusa, per fare due nomi, o lo stesso Greenwood, anche se gioca dall'altra parte. La Roma ha preso più un trequartista, un calciatore tecnico come come Mora, però questo acquisto ha un po' ringalluzzito inevitabilmente l'ambiente, che adesso si approccia a questa partita con la Fiorentina con tutt'altro umore rispetto a quello di qualche settimana fa. Per quanto riguarda il campo, l'ultima Roma che abbiamo visto è quella dell'amichevole di Dortmund contro il Borussia, una Roma che è apparsa almeno un po' più sciolta e brillante rispetto a quelle molto imballate della tournée britannica, una Roma che ancora però deve secondo me affinare i suoi meccanismi, perché banalmente in un sistema di pressing uomo contro uomo come quello che propone Gasperini, se salta un pezzo poi si apre tutta la difesa, l'abbiamo visto, perché poi alla fine la partita non la vince e rischia anche di perderla in un certo qual modo, ma il risultato contava il giusto. Quello che i tifosi della Roma si aspettano e sperano di vedere contro la Fiorentina è una squadra che finalmente arrivi a maturazione dal punto di vista dell'atletismo, della fisicità, e magari proporre una partita non dissimile da quella che per esempio vedemmo lo scorso anno sempre alla prima contro il Bologna, colpo su colpo, uomo su uomo, e magari con un po' di brillantezza in più, perché quella partita, se Lucumino avesse fatto un errore, probabilmente finiva 0-0. Mm-hmm. Magari questa con un po' più di qualità in avanti può riservarci qualche sorpresa in più.
1: Quindi Gabriele, la sintesi da un punto di vista poi di 11 titolari, ovviamente ho la premessa che sono le 11.42 di giovedì, la partita è lunedì sera, quindi
0: sai quante ne cambia. Ecco,
1: però diciamo ad oggi, considerando un po' anche la condizione fisica di certi giocatori, l'arrivo recente di alcuni giocatori, verso che 11 ti sentiresti di segnalarci, ecco, la concentrazione di Gasperini?
3: Sì, io credo che sarà un 11 molto simile a quello dello scorso anno, perché gli arrivi insomma, Rodrigo Moura per esempio è arrivato tardi, certo. Castro è difficile che possa togliere il posto a Malen subito, e quindi andando a elencare io mi giocherei Svilar in porta, il trittico difensivo con Mancini, Ndicka ed Hermoso. L'unico nuovo che ci immaginiamo in campo dal primo minuto è Molina, perché ha una certa esperienza, comunque basta poco secondo me per vederlo in campo con facilità. Wesley dall'altra parte, Coné e Cristante, due mediani, con Solé, Dybala e Malen davanti.
1: Ecco, ti chiedo Gabriele in conclusione di Solé ma anche di Manu Coné, perché si era parlato a suo tempo della necessità della Roma di fare un'uscita pesante entro la fine di giugno, poi si è parlato anche delle condizioni fisiche di Solé, pubalgia, non pubalgia, il valore di Manu Coné. Manca pochissimi giorni all'inizio del campionato e di conseguenza anche alla fine del mercato. Aumentano, sono aumentate a dismisura le chance di vedere entrambi con la maglia della Roma da settembre in poi, a questo punto?
3: Allora, cominciare da Coné, cederlo adesso sarebbe un disastro, perché poi avresti pochissimo tempo per andare a prendere un centrocampista immediatamente titolare, e già il centrocampo è il reparto probabilmente meno affascinante di questa Roma, perché oltre a Coné e Cristante c'è Elainaui e c'è Pisilli, che per carità ha fatto bene ma resta sempre un giovane. Poi si può parlare di Pellegrini, ma quello è un discorso a parte, tra l'altro Pellegrini lo vedremo tra un po' di tempo. Discorso diverso secondo me per quanto riguarda Solé, anche perché se ne parla ancora sui giornali, c'è questo interessamento da parte del Milan, c'è il discorso della pubalgia che abbiamo già fatto, c'è un Gasperini che secondo me non sarebbe così dispiaciuto di sacrificarlo se al suo posto arrivasse un altro esterno più vicino a quelli che cercava prima. Il nome è quello di Malik Fofana del Lione, ci sono indiscrezioni anche contrastanti sullo stato di questa trattativa, c'è chi parla di cose più o meno già fatte, c'è chi parla di più dalla Francia, di questione ancora in alto mare. La certezza è che il Lione non lo vuole cedere prima del completamento del playoff col Fenerbahce, 1-1 in Turchia due giorni fa, si rigiocherà mercoledì all'Oel Park, e poi bisognerà vedere se i francesi decideranno di cedere il loro esterno, e se la Roma poi lo andrà effettivamente a prendere, sia per una questione di volontà che per una questione di risorse, perché sappiamo poi anche i conti quanto siano importanti a Trigoria.
1: Gabriele, grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
3: Grazie a voi, a presto.
1: Grazie Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Abbiamo 12 minuti, 13 minuti, quindi cerchiamo di accontentarvi il più possibile. Fabio, non il dottor Ferri, ma un altro, dice: non vedo attaccante in Italia più forte di Ken. Non è possibile cedere il miglior attaccante italiano a una diretta, si spera, concorrente. Capisco che la sua gestione extracampo possa essere un problema, ma qui deve essere brava la società.
0: Sì, io qualche attaccante più bravo di Ken lo vedo, però mi fila questo discorso.
1: Magari attaccanti italiani più forti di Ken, ad oggi considerando Retegui si è fatto fuori da solo andando in Arabia, non se ne vedo.
0: Io rimango convinto che se Ken stava bene, vedevamo anche l'Italia al mondiale, pensate.
1: Poi solidi pseudo tifosi che esaltano Paratici, ma se vende Ken non capisce nulla. La fiducia o c'è o non c'è, non può essere a metà. Che ne sapete di quali comportamenti dentro o fuori è dello spogliatoio abbia? Paratici lo sa e agisce di conseguenza. Silvio da Castiglioncello. Un amico che non si firma. Ho seguito la discussione. Credo che se va Ken, non credo non venga un centravanti titolare. Su questa radio sto facendo la battaglia per Zirkzee, che sarebbe in uscita dal Manchester United. Forza Paratici, forza Barberino, Fortis M.
0: Sono d'accordo.
1: Su quale parte?
0: Su Fortis M, anche se mi pareva Fortis J, ma anche M sta bene, eh?
1: Fortis Mugello.
0: Saluto
1: chiaramente
0: a tutti gli amici di Borgo, ovviamente.
1: Certo, salutiamo
0: il comune che mi ha dato anche i Natali.
1: Quindi voglio dire, oltretutto in una frazione del comune, quindi sei ancora più
0: la migliore frazione,
1: non c'è dubbio.
0: Saluto agli amici di Luco,
1: sempre comunque. Poku ha un certo sentore di icone, dice Jacopo.
0: No.
1: Poku non potrebbe essere il terzo esterno? Magari quello titolare lo prenderebbero con i soldi di Ken. Poku, ragazzi, no, non viene per 10 euro, eh? Cioè, si parla di un ventello, quindi io penso che la Fiorentina vorrà anche un po' rientrare delle cessioni che ha fatto fin qui. Poi ieri ho sentito, per esempio, a proposito di cessioni, un Dimitri Conti on fire sulla questione Amatucci, che sapete scalda tantissimo anche il sottoscritto. Quell'assist per Pierre-Emerick Aubameyang, che poi fa un aggancio da mille a una notte, va bene. Però mi ha innervosito, non per la cessione di Amatucci in sé, ma per la cessione a 2,1 milioni di euro. Ecco, io quella non ci sto. È inaccettabile.
0: È inaccettabile.
1: Io l'avrei, cioè, non lo so, poi io non sono né il procuratore di Amatucci né un dirigente del Depor, però credo che preso a 2 milioni e spiccioli sia tanta roba, ecco, per un centrocampista titolare in Liga sia tanta roba. Se prendiamo Poku, io prenderei anche Vegeta a centrocampo.
0: Però se è Poku e Goku, allora Vegeta sarà, non lo so,
1: Degeta. Ecco. Poi gli acquisti con obbligo di riscatto di Fabiani e Brescianini non sono sembrate grandi operazioni, sono stati fatti 6 mesi fa da Paratici, praticamente già inutili. Però tecnicamente Paratici è operativo da febbraio, tecnicamente. Poi allora c'è una bellissima immagine che Stefanone, se ha voglia, 11:20 può ovviamente mandare in onda, perché qui siamo aperti a qualunque tipo di battuta, critica, perculata e quant'altro. Quindi Ivano il Lastrigiano è l'autore di questa chicca, quindi noi siamo assolutamente a disposizione. Ecco, un invito anche a seguirci sul 92 del Digitale Terrestre o sul visual della nostra app. Allora, sono vestito di bianco-nero, ho anche la coppola. Devo dire che, sai cos'è curioso? Cosa può aver chiesto a Grok, Gemini, ChatGPT, cioè per questo look? Cioè, perché non mi ha messo solo la maglia della Juventus, per esempio? Cioè, perché l'ha aggiunta anche tipo Peaky Blinders, però nemmeno Peaky Blinders di, non so, salsa italiana, ecco. Comunque Ivano il Lastrigiano saprà i motivi che l'hanno portato a questa scelta. Ti piacerebbe Reiteghi per il dopo Ken? Lo cita Matteo.
0: Mi piacerebbe da impazzire.
1: Credo abbia già segnato nella prima o nella seconda giornata.
0: Mi piacerebbe da impazzire. Io per Reiteghi
1: questo ed altro.
0: No, penso che su Reiteghi ci sia una valutazione molto bassa in generale degli appassionati di calcio, ma mi sembra uno con una certa tendenza a segnare. Dovunque è andato, quando si è allacciato gli scarpini, ha segnato, quindi
1: tanta roba, lo prendete.
0: Sì, ma quelli che fanno gol a me piacciono.
1: Torreira comunitario, sì, passaporto spagnolo.
0: Spagnolo, esatto.
1: Spagnolo.
0: Sì.
1: Come Solomon ce l'aveva portoghese tramite nonni, se non erro. Per sostituire Ken, Paratici ha già preso Pellegrino, lui comprerà un grande esterno. Poi tanti tifosi si dovrebbero rilassare, scrive Marzio. Attenzione, perché poi c'è un'aggiunta: fare un po' di sesso aiuterebbe moltissimo.
0: Oh,
1: attenzione, i consigli.
0: Viva l'amore!
1: Marzio e i consigli del sessuologo delle 11:50.
0: Ti senti di essere in disaccordo?
1: Assolutamente no, però no, ci sta. Non so fino a che punto.
0: Potrebbe fare bene anche a qualche giornalista,
1: non
0: ogni
1: c'è
0: tanto
1: dubbio, non c'è
0: compiere
1: dubbio.
0: L'atto.
1: Però devo dire, devo dire che mi piace questa autocritica.
0: No, nel senso,
1: sì, non è solo rivolta al prossimo, ma
0: anche
1: come
0: a se proposta.
1: Certo, cioè da chi di dovere.
0: Esatto.
1: No, però devo dire, Marzio, io non lo so ora, quindi non voglio aprire davvero una parentesi, però sull'altare, sulla bilancia, da una parte la Fiorentina e dall'altra l'atto sessuale, io non sono così sicuro di immaginare i tifosi tutti propensi a scegliere il secondo di qui sopra.
4: Ci sarà un motivo.
0: Cioè, tra una Fiorentina e la Fiorentina.
1: Ecco.
0: Cosa scegliete?
1: Te lo dico io. Te lo dice Max Allegri come ha fatto poco fa.
0: Vai.
1: Marco dice: non avete capito, è proprio Parattici che lo vuole mandar via. Che parla di comportamento fuori dal campo, ma sa. Anzi, mi piacerebbe sapere cosa pensava dell'immenso Mutu. Questo è Emiliano.
0: Ma infatti il discorso è sempre lì. Mutu, quando segnava, nessuno gli diceva niente.
1: 38 milioni del Como possono bastare? Damiano? Beh, Nick ne parlava poc'anzi. Quindi 38 ovviamente con tutte le formule del caso. 5 più 30 più bonus più la percentuale. Insomma, ormai tanto lo sapete, è tutto un...
0: Lo spicchio d'aglio.
1: Ecco. Sì, beh, ormai le operazioni di mercato ai tempi era molto facile. 20 milioni, ora no. Prestito con obbligo, condizionato non condizionato, e i bonus e l'ammortamento. Quindi ormai serve davvero una grande esperienza di contabilità. Poi, quale Ken mi proponi? Quello di 8 anni di poco o nulla o quello di 2 anni discreti buoni? Senza giudicare tutto il resto ci vorrebbe un libro. Simone, va bene, 8 anni di poco e nulla. Vabbè. Cioè, la tua idea di Ken è di 8 anni di poco e nulla, è anche difficile rispondere.
0: Ma più che altro, allora, la carriera di Pellegrino come la valutiamo? Perché se questo è il discorso che si fa per Ken, io voglio sapere qual è la stagione che valutiamo come top di Pellegrino e poi le altre.
1: Poi attenzione, perché questo messaggio di Simone...
0: Ripeto, cioè, a me Pellegrino piace, non vorrei che sembrasse un attacco.
1: Però possiamo dire che è un po' disonesto definire gli, perché lui dice i 2 anni di Ken discreti buoni, cioè vice capocannoniere della Serie A, 19 reti, attaccante titolare della nazionale, questo si è conquistato Ken in un anno e mezzo, perché poi la seconda parte l'ha saltata per infortunio, e questa è una stagione definiamo discreta buona. Ragazzi, siete vabbè, secondo me no, secondo me qualcuno è più corretto nel dire Ken vattene che definire una stagione discreta buona.
0: Ma infatti noi non dobbiamo convincere nessuno, eh. Se uno è convinto che la Fiorentina faccia bene a cedere Ken, avanti tutta con la sua idea, ci mancherebbe.
1: Poi sull'aspetto fisico sicuramente c'è un tema da analizzare, perché lui non andò all'Atletico Madrid per un problema alla tibia, problema alla tibia che è rimesso l'anno scorso, dal 4 aprile non ha più giocato, eccetera eccetera eccetera. Questo mi sembra forse magari un argomento anche più rilevante del definire l'annata, soprattutto la prima di Ken alla Fiorentina, discreta. Tutto sommato, dai, ha fatto 25 gol in tutte le competizioni, ma le facevo anch'io alla play. Così non vale. Dire Mazzitelli porta punti al Fanta Radio Firenze Viola?
0: Sì.
1: No.
0: Ma come no?
1: No, ho saputo le regole, purtroppo no.
0: Okay.
1: E poi aggiunge: oggi in conferenza chiedi a Mastantuono chi sia stato il suo primo maestro di chitarra, solo però per farti rispondere solo domande di calcio. Lo so, Gabriele.
0: È una domanda di calcio.
1: Guarda, caro Gabriele, ci sarebbero colleghi e secondo me sarebbero anche più propensi a fare domande del genere. Io però, da malato di calcio, non riesco. Anzi, pensa, a volte mi vengo anche accusato di fare troppo domande di calcio e non domande di Fiorentina, quindi pensa te cosa potrebbe accadere in caso di una domanda sulla chitarra, ecco. Ma secondo me qualche collega potrebbe anche lanciarsi.
0: Io
1: oggi,
0: penso, la domanda a Carlo Pellegatti a me non dispiace. Cioè,
1: però non abbiamo
0: domanda Carlo Pellegattiana, ecco.
1: Però non abbiamo, secondo me, nessuno qui a Firenze abbastanza pellegattesco.
0: Mi candido. Mi candido. Da ora in poi penserò a una domanda folle tutte le conferenze stampa.
1: All'inizio tutti ti guarderanno con occhi sgraniti e poi invece un po'. Ah, ora c'è la domanda di Fede.
0: Esatto.
1: Non vedo l'ora.
0: Mi ritaglio il ruolo
1: e
0: in questa città.
1: Chiudiamo con 4, 5, 6, 1000 WhatsApp audio.
5: Ma io il problema di Kenya non lo vedo più. Voglio dire,
4: sta salendo talmente tanto di livello la rosa della Fiorentina che insomma o che ci sia che non ci sia, sì, le buone, però c'è sempre un grande se nei suoi confronti, quindi se va via lui e vediamo un altro, perché Parati ci ha fatto vedere che insomma si sa muovere. Il Veliero andrà forte lo stesso, con o senza Ken.
5: Sì, ma passami questa, Giacomo dai Mugello, ma Ciccherini dice che gli è un blocco perché gli ha venduto in quella maniera lì Fortina e Torino. Ma chi l'ha detto? Perché due chiamano in radio per tutti noi è un brocco Paratici, ma via, per piacere. Il bomber viola, se allora ogni volta parli di bomber viola mai una parola buona Fiorentina, quindi tutti devono essere come il bomber viola, ma facciamola finita ragazzi, ciao.
6: Mamma mia, una settimana che parlate di Ken al Como, Ken va, Ken resta, ma non avete altri argomenti. Lunedì c'è la partita, la formazione della Roma, chi sta comprando la Roma, in che condizioni sta la Roma, come sta la Fiorentina, chi potrebbe essere titolare. Ken, una settimana che parlate di Ken. Tutto il rispetto, grazie comunque per la compagnia, una buona giornata per Luigi da Roma.
7: Comunque per i tifosi che difendono Ken, bisogna ricordargli che se era per lui, noi si era retrocessi l'anno passato, perché una persona indolente come si è comportata, visto che aveva mercato e non gliene fregava assolutamente niente di salvare la Fiorentina, quando gli altri stavano sul pezzo per vedere di rimediare l'irrimediabile, allora lui era quello che se ne sbatteva altamente chiedendo permessi alla società di rientrare più tardi, motivi familiari qui, motivi familiari di là. Cosa che hanno avuto bene o male un po' tutti durante l'annata, anche gli altri suoi compagni, però lui era quello agevolato. Quindi se era per lui, se era in Serie B, quindi via da Firenze i disutili. Ciao a tutti Massimo.
8: Il problema non è vendere Ken, il problema è chi arriva al posto suo. Su questa cosa non si mette abbastanza l'accento.
9: Buongiorno, per quanto riguarda Ken ha fatto, insomma, un attaccante, ha fatto 60 gol in carriera nella sua migliore stagione, ne ha fatti 25 con noi, poi ha avuto stagioni alternate da infortuni, infermerie, visite mediche comunque non superate, ma detto questo, nel migliore anno in cui la Fiorentina è arrivata sesta, settima, insomma, comunque c'era Ken, comunque c'era una squadra, avevano un reparto migliore del nostro, anche se abbiamo l'attaccante della nazionale e addirittura per paradosso hai fatto più gol del Napoli che ha vinto lo scudetto, perché la Fiorentina fece 59 gol e Napoli 60, mi sembrano cose del genere, quindi non ci focalizziamo sul singolo ma sul reparto, se c'è da vendere e prende dei soldi si migliorerà il reparto.
1: Bello, devo dire c'era veramente di tutto in questa selezione finale di Stefanone. Ho apprezzato tantissimo il Ken. Tra l'altro evidentemente audio è arrivato prima del collegamento con Gabriele Chiocchio, prima anche dell'analisi su Poku, dell'inizio di trasmissione, i primi 25 minuti su Fortini, insomma. Poi l'invito che faccio in chiusura, se non vi piace un argomento che viene trattato in trasmissione, è più logico proporlo voi un argomento di vostro interesse invece che lamentarsi, perché così facendo anche voi parlate e contribuite all'argomento di qui sopra. Quindi a volte usate anche un po' di malizia e di astuzia. Tutte qualità, tutte caratteristiche che porta con sé il dottor Ferri, che si candida ad essere il Carlo per le gatti della città, però ovviamente partendo da una conferenza stampa.
0: Quale? Prossima, perché nel pomeriggio prenderò un aereo per Londra quindi Londra
1: se ne va di nuovo.
0: Comunque quindi stavo facendo un calcolo a cazzotto, 11 punti portati dai gol di Moise Ken nell'ultima stagione, quindi forse meglio avercelo avuto per la salvezza, per il discorso salvezza.
1: Grazie al dottor Ferri, grazie a Stefanone, vi lasciamo a Viola Amore Mio oggi con l'inedita coppia Pietro Lazzarini, Chiara Bevilacqua.
0: Ma fantastica,
1: super, quindi state su Radio Firenze Viola, ciao.
0: Gol
10: Radio Firenze Viola,
11: è come scendere in campo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
0: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento con Giacomo Galassi che vi conduce come sempre fino alle 19 quest'oggi in edizione speciale fino alle 20, quindi dovrete sopportarmi, ma come ogni giovedì in nostra compagnia c'è anche Stefano Prizio. Ciao Stefano.
12: Ciao Giacomo, ciao a tutti. Mi sono preparata sul santo del giorno.
0: No, sei veramente la numero uno, chiaro Andrea
12: Bevilacqua. Mi sembrava il giusto modo di rendere omaggio a Prizio, che ovviamente tornerà al suo posto, ma deve godere anche lui di meritate ferie.
0: Vediamo, sicuramente sì. Si è preso una settimana di meritate ferie anche per lavorare alla sua nuova fatica editoriale, però ecco, dipende anche da poi Chiara, visto che sei una nuova voce di Radio Firenze Viola, è una delle prime volte che ti sentiamo qui, dipenderà anche da come andrà. Qual è il santo del giorno?
12: Il 20 agosto si festeggia San Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore della chiesa. Nello stesso giorno si ricordano anche il profeta San Samuele, certo, e San Bernardo Tolomei. Nello specifico, San Bernardo di Chiaravalle era monaco e teologo francese del XII secolo, fondatore della abbazia, non lo so leggere in francese, guardate su Google, figura chiave dell'ordine cistercense.
0: Ah beh certo, i famosi
12: ha scritto opere mistiche importanti, è famoso per la sua grande devozione alla Madonna.
0: Basta, bene, siamo tutti devoti alla Madonna e salutiamo quindi tutti i cistercensi all'ascolto. Bene, quindi come capirete, come sempre, Garrisca al vento, al di là della presenza o meno di Stefano Prizio, la follia è sempre in auge, e mi chiedo come Stefano Carlesi fosse così pronto a mettere la musicina di Super Quark sotto le tue parole, ma meglio non farsi domande qua dentro. Salutare invece le persone sì, e ringraziamo in maniera anticipata Stefano Carlesi. Ricordiamo il 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Sì, Ale dal Casentino dice: Chiara, lei dalle 4 di stanotte sei in radio. Allora spieghiamo, la notte vanno le repliche, quindi Chiara era a farsi la sua nanna sì, a casa, giustamente, però oggi ti abbiamo già sentito, sì, 12-14 insieme a Pietro
12: e
0: Lanzerini.
12: Non era scontato che io riuscissi a presentarmi alle 17 oggi, per cui ho avuto serie di incidenti anche di percorso che hanno messo a dura prova il mio arrivo in redazione, però ce l'ho fatta. Se non ho solo litigato, ho litigato anche in maniera sguaiata, mi pento se l'autista di quella macchina all'ascolto, ormai gli chiedo scusa, però mi ha provocato e soprattutto lui non rispetta il codice della strada, però il gestaccio potevo evitarlo.
0: Ombrello?
12: No.
0: Dito?
12: Sì, perché ho anche una bella manicure e quindi ne ho approfittato per ostentarla. Sono riuscita ad aprire la portiera della macchina direttamente in un occhio. Per ora non sei gonfiato, per quello sono venuta.
0: L'occhio
12: perché non è
0: tuo,
12: detto
0: non
12: che io domani.
0: Dell'autista.
12: No, l'occhio mio. Non l'occhio è detto tu, che io domani possa essere presentabile in radio.
0: Notavo un ombretto particolarmente.
12: No, non c'è l'ombretto.
0: Non è l'ombretto, è lo sportello.
12: È la portiera.
0: Comunque, un make-up, voglio dire, gratis, quello di prendersi sportellata in faccia. Da Chiara Andrea Bevilacqua.
12: Mi sono fatta malissimo.
0: Va bene, quindi insomma, ci ha fatto due ore in radio. Riporto subito una notizia su Moise Kean, che in realtà vi hanno già dato i nostri Niccolò migliori, cioè Santi e Ceccarini, nell'ora precedente, cioè che sebbene una fonte autorevole in Sport Mediaset nella mattinata di oggi parlasse di un rilancio del Como per arrivare fino a 38 milioni di euro con i bonus inclusi per Moise Kean, ad oggi noi quello che raccogliamo da parte fiorentina è comunque una offerta che non è pervenuta sul tavolo dei dirigenti e nello specifico di Fabio Paratici, quindi siamo in attesa di questo. Io tendo a pensare che alla fine questa offerta arriverà, poi vediamo se sarà davvero di 38 milioni, perché comunque da Como questo è quello che ci continuano a far respirare, cioè che Kean lo vogliono, però che non lo vogliono strapagare, un po' perché comunque stanno pagando diversi soldini. Notizia dell'ultimo ore, in realtà della serata di ieri, che poi in prestito con diritto di riscatto dal Como hanno preso dal Milan al Como hanno preso Samuele Ricci, quindi un altro italiano in più, però Kean è l'obiettivo di Fabregas, che oggi ha parlato in conferenza stampa e quello che ha detto è sostanzialmente nulla, perché ha fatto una grossa supercazzola, che in spagnolo si dice supercazzola, qualcosa del genere, per non dire assolutamente niente. Quindi siamo ancora appesi a questo filo. Dico anche a chi Chiara, immagino anche oggi a Viola Amore Mia, non so se è emerso il messaggio, ma che si è sempre a parlare di Moise Kean, segnalo che comunque è una notizia dalla quale parte tutto, sì, quello, perché poi si può parlare di Fortini che è andato al Torino, si può parlare dell'esterno offensivo, perché io comincio a pensare che anche le trattative per Poku confermate dalla stessa Fiorentina però possono essere una strategia, quantomeno per non escludere che ci siano anche altri obiettivi ai quali Paratici sta lavorando sotto traccia. C'è la situazione Fagioli,
1: che nelle ultime ore Chiara ha pubblicato un selfie insieme a Moise Kean segnalando i 10 anni che stiamo insieme. Qualcuno l'ha letto come un messaggio di permanenza, noi non possiamo leggerlo così perché in realtà quello che ci risulta, anche voi li volete vendere tutti, però è che la posizione dei fagioli sia bella che in bilico. Fatto un po' questo purpurri, da dove ripartiresti? Poi c'è anche altre cose, però da dove vuoi ripartire, Chiara?
12: Hai sottolineato anche tu l'importanza di tenere gli occhi puntati sul mercato in questi giorni che restano fino alla chiusura. Da un lato avevamo già manifestato anche la preoccupazione nei confronti di una cessione

0: battezzato celoportisti, quelli che se lo caricano in macchina anche per 35, e coloro che invece sarebbero quasi disposti a mettere in discussione l'operato di Paratici se cedesse a una diretta concorrente per meno di 40 milioni il 20 di agosto, o comunque diciamo prima della chiusura del mercato, Moise Kean. Quindi sono curiosa.
1: Allora, sempre sul tema Kean avrei in realtà un'altra questione che vorrei affrontare con te, però io non riesco, mi frizza la voce, solo frizzano le mani, invece mi frizza la voce perché Chiara, si sono spente entrambe le voci purtroppo, ma questa è stata l'estate in cui sono tornati in ottica Fiorentina sia Mauro Icardi che no. Lucas Torreira.
0: Sai quanti mi hanno scritto in privato? Qualcuno ha anche ipotizzato che per 24 ore, in caso di arrivo di entrambi, lo salutiamo Stefano, questa emittente potesse cambiare nome, diventare direttamente RCB, Radio Chiara Bevilacqua, perché avrei monopolizzato l'etere. Io avevo già dichiarato vado a Peretola, tanto
1: vai,
0: vado una volta sola.
1: Paola dell'Isolotto ti ha già scritto se sei pronta per andare all'aeroporto per Icardi e Torreira.
0: Sì,
1: però
0: poi arrivano insieme magari.
1: Chiara, ora su Torreira non me lo ricordo qual è la tua idea, ma su Icardi si era un po' spento l'amore giovanile, e per giovanile parlo di 2 anni fa.
0: No, in realtà io anche quest'anno ho rilanciato a maggior ragione, sì? Se si prende consapevole che poi l'investimento della società nel breve e nel lungo periodo è Pellegrino, quindi per dargli modo anche di inserirsi all'interno di un contesto diverso, di adattarsi anche a una pressione differente per quanto riguarda la piazza di Firenze e la piazza di Parma, Icardi mi sembra una buona chioccia. E Torreira, io ribadisco, io so che giocatore ho lasciato e so che centrocampo avevo nel momento in cui ho dovuto lasciare Torreira. Non so che giocatore riprendo, che non vuol dire che lui sia andato a non fare niente negli ultimi anni, ma l'abbiamo visto anche in Gosens come poi le stagioni possano essere diametralmente opposte quando anche gli anni iniziano a farsi sentire, e soprattutto so che centrocampo oggi
1: ha 30 anni, eh?
0: Io guardo il centrocampo di no, io lo
1: è
0: conosco
1: cioè nel senso 30 anni un giocatore come Torreira ha ancora,
0: certo,
1: 5-6 anni,
0: sì,
1: ad alti livelli.
0: È che io guardo il centrocampo di oggi e mi chiedo qual è il posto per Torreira, e quindi devo capire eventualmente a chi rinunciare per accogliere lui.
1: Dai, è molto semplice, perché non è che se dai via Fabian hai lo spazio
0: per Fagioli. Mi dispiace, ma io inizio a credere che io non metto in discussione le sue qualità. Ero estremamente contenta quando la Fiorentina ha deciso di investire su di lui e di dargli una possibilità. L'ho aspettato anche nei momenti di grande difficoltà. Inizio a credere che abbia dei limiti a livello di personalità. E quindi questo mi porta, alla luce degli innesti dell'estate, a considerarlo cedibile. Però ecco, a tavola no, tutti gli altri per Torreira li accompagno a fare lo zainetto,
1: sì, okay.
0: Però io sono troppo di parte, cioè chiedere a me un parere su Torreira è disonesto intellettualmente in partenza.
1: Però, vabbè,
0: io lo prendo anche a fare la mascotte al Viola Park.
1: Ah, ecco, no, cioè, ti stavo per dire che invece la riflessione che avevi fatto, che volevi capire al posto di chi ti rendeva una persona saggia e comprensibile, invece no, hai deciso di prenderla anche come mascotte. Va bene, la situazione su Torreira è più o meno quella di ieri, giusto per fare un attimo un punto, e cioè che il calciatore farebbe carte false per tornare alla Fiorentina, anche perché ha dei problemi personali extra campo, non so se sì, ma in realtà era anche emersa, credo si possa dire, ma
0: tanto
1: si tratta
0: lo dici tu.
1: Di una persona che insomma lo sta mettendo in difficoltà, sì, perché lo sta minacciando in quel di Istanbul, quindi lui vuole lasciare Galatasaray, anche perché poi comunque ha fatto il suo in maglia Galatasaray, sì, però questa è la ragione principale. Guardandosi intorno sono arrivate le offerte, la gente Bentancur si è già messo in moto, e più o meno non è che sia arrivato, ecco, il Barcellona di turno sul tavolo di Torreira, anzi la Fiorentina sarebbe una delle opzioni più interessanti, perché si parla anche dell'Atletico Mineiro, sì, tanto per dire un club. Insomma, la Fiorentina è chiaro che dà delle altre vibes all'uruguaiano. Detto questo, la Fiorentina non ha detto no in maniera imprescindibile e non ha chiuso la porta, però ha detto ni, detto boh, in questo momento prima devo capire cosa succede nelle uscite e poi vediamo. Soprattutto, caro Galatasaray, come me lo dai, a quanto me lo dai? Perché il Galatasaray ha detto guarda, si può fare anche una cifra non esosa, ma in obbligo di riscatto, o comunque a titolo definitivo il calciatore, non si può parlare di diritto di riscatto, che magari avrebbe semplificato ulteriormente il
0: è che non ci
1: Fiorentina.
0: Sta un precedente scomodo in tal senso, è vero.
1: Solo
0: che è cambiata
1: uno.
0: La dirigenza, no, per quanto riguarda Torreira,
1: sì,
0: è vero che è cambiata la dirigenza.
1: Beh,
0: però non siamo credibili nel momento in cui andiamo a proporre
1: capito,
0: un diritto di riscatto,
1: però è Paratici e non Paratici.
0: Vabbè, dai, ce l'avevo
1: possiamo...
0: qui, l'ho detto,
1: l'hai detto?
0: No, ho detto che è cambiata comunque,
1: sì,
0: la dirigenza,
1: però te dici va bene, quindi ad oggi

0: non ci sono grossi passi avanti sul fronte Torreira, che però, non essendo stato escluso,
1: è che io non voglio farci la bocca perché poi ci rimango male. Quindi
0: andiamo,
1: per ora Chiara, fingo
0: andiamo
1: che
0: a Pereto, a parte oggi fa di nuovo un caldo, va bene, aspettiamo che passi l'allerta arancione e passi tutto il diluvio e poi lo aspetteremo fino al primo
1: settembre. Ho fatto anche finta di essere
0: settembre.
1: Disinteressata nelle prime ore in cui è uscita la notizia, quando in collegamento telefonico con Lorenzo Di Benedetto un ascoltatore ha chiesto una mia opinione al riguardo. Io fingevo che non ci fosse questa eventualità. Nelle ultime ore però me la state
0: ora,
1: facendo montare.
0: Sì, ora non,
1: sono umana anch'io.
0: Non è che, chiaro, non ti stai lasciando andare in entusiasmi, però ti vedo bella, bella gasata. Anche sui Icardi, io pensavo che tu fossi meno gasata dai Icardi.
1: No, Icardi sì.
0: Chiaro, però scusate, parliamo un secondo di Icardi, a prescindere dal fatto che anche su di lui siamo ancora più indietro di Torreira.
1: Sì.
0: Perché in realtà la Fiorentina non ha dato neanche apertura.
1: Ma chi abbiamo dato
0: no.
1: chance in attacco negli ultimi anni?
0: Sì, ho capito, ma Icardi è quasi un ex giocatore. È uno che da un anno non gioca neanche nel Galatasaray, dove era finito a svernare, certo, a cifre molto molto importanti. Anche lui, è chiaro che a me fa sempre un po' impressione il fatto che i giocatori più o meno della mia età siano considerati sul viale del tramonto del mondo del calcio. Lui ne ha 33 di anni Icardi, ora potenzialmente ce l'ha ancora 2 o 3 anni. È vero che sostituire Moise Kean non sarebbe facile in nessuna maniera, perché voglio dire, ad oggi quello che ci racconta Radio Mercato è che Pinamonti è l'opzione più probabile. È chiaro che tra Icardi e Pinamonti, vuol dire, Pinamonti non lo vai ad aspettare all'aeroporto. Icardi ci pensi, dici che fo, non vo, e se vo, i che vo a fa, va bene. Questa era una citazione del Monni e dello spettacolo meraviglioso Pinocchio. Però è chiaro che davanti a questa Fiorentina giovane, piena di prospettiva, è un calciatore con troppi punti interrogativi Mario Icardi, no?
1: Ma infatti
0: parte
1: per me non verrebbe a fare il titolarissimo. Se da come ci ha raccontato anche stamattina Dimitri Conti l'investimento su Matteo Pellegrino da parte della Fiorentina non è un investimento atto a portare a casa una riserva, al punto che si ipotizza anche che ogni tanto possa giocare assieme a Moise Kean qualora Moise Kean dovesse restare. Ecco, io in quell'ottica ti dico, come chioccia Icardi lo prendo, come titolare sono d'accordo con te, è un azzardo.
0: Uguale a Dzeko, ce lo paragona un amico che non si firma. Vi farei vedere la faccia di Chiara Andrea Bevilacqua, io sto in silenzio fino a che non commenti qualcosa. Effettivamente, ora Dzeko ne aveva 39 di anni, 38, insomma, ne aveva 5 nel mondo del calcio, fanno abbastanza la differenza. Però è vero che l'anno scorso eravamo tutti esaltati dell'arrivo di Dzeko, che avrebbe fatto da chioccia, che avrebbe comunque avuto i suoi minuti, e poi alla fine è stato un grande, grandissimo flop. Ora Icardi col megafono davanti ai tifosi non ce lo vedo, ecco, mettiamola così. Però niente, non ti vedo convinta sulla
1: questione. Io non ero convinta,
0: Gabriele,
1: che Dzeko risolvesse i problemi della Fiorentina l'anno scorso, quindi non mi sento chiamata in causa dal messaggio.
0: Chi invece secondo me lo era convinto è una grande voce di Radio Rai, che ogni tanto ci fa l'onore di intervenire su Radio Firenze Viola, e di questo lo ringrazio. Francesco Repice, buonasera e bentrovato Francesco.
2: Buonasera, grazie dell'invito, come sempre un piacere, buonasera.
0: Guarda, ecco, allora, naturalmente una delle domande principali che ti farò è su Moise Kean, però per l'appunto sì, siamo finiti a parlare di Mauro Icardi, che ieri era stato ventilato un'ipotesi per la Fiorentina in caso d'addio di Moise Kean. Chiara qui al mio fianco è sempre stata una bimba di Mauro, una bimba di Mauro Icardi, perché gli è sempre piaciuto e è un calciatore che divide a prescindere possa venire a Firenze o no. Quindi Francesco, sono curioso di sapere che ne pensi in generale, visto che poi di lui si parla anche in chiave Lazio.
2: Penso che Mauro Icardi sia un giocatore molto, un giocatore, voglio dire, una carta sicura.
0: Ecco. Sì.
2: Sì, nel senso, non che sicuro che vada a Firenze, ma è uno di quei calciatori che tu lo metti là e lui sa fare bene il suo mestiere. E conosce bene il campionato italiano, conosce tutto, eccetera. Ed è un giocatore forte, attura integro, insomma, che sta bene e via dicendo. Io non farei mai a meno di Moise Kean, però, perché lo considero veramente un giocatore. Un giocatore che noi non abbiamo ancora conosciuto fino in fondo, a mio parere. Io sono convinto che lui possa dare veramente tantissimo a Firenze come alla maglia azzurra. Tra l'altro in maglia azzurra adesso sarà anche agevolato dal fatto che è tornato l'allenatore, che lo ha voluto da sempre calciatore, l'ha voluto sempre centravanti e non attaccante esterno. E con noi un po' lì all'epoca, ricordo bene, dubbiosi e perplessi e scettici, Roberto Mancini ci diceva sempre, per me lui è una prima punta, lui è un centravanti, e per me, se posso dirlo, è un giocatore forte, di cui non farei mai a meno. Come questo è la piena.
0: Cioè, non esiste per te una cifra? Perché ad oggi quello ci risulta che la Fiorentina davanti a 40 milioni ci pensa e come?
2: Allora, è chiaro che tutti quanti pensano, quando ti offrono determinate cifre, è ovvio che tutti pensino, no? Tra virgolette. Io credo che avendo la Fiorentina adesso un direttore sportivo anche abituato alle zone alte della classifica, e non solo in Italia, e ci penserà tanto, perché d'accordo il dover ottemperare degli obblighi finanziari, come fanno tutti del resto, non solo a Firenze, ma è altrettanto vero che farà meno di un giocatore così, secondo me è dura. Poi è uno di quei calciatori che, non lo so, se io lo immagino con Atta e Mastantuono, non lo so, perché gli puoi lasciare quel ruolo, lo puoi lasciare a fare la punta da solo, che secondo me è una cosa che gli è sempre piaciuta. Non lo so, io non, ripeto, non ne farei mai a me.
0: Ma scusa Francesco, tu che poi ti lascio anche a Chiara, ma sempre su Ken, tu che segui un po' tutta la Serie A, no? Quindi ti posso fare anche una domanda, magari non solo in ottica fiorentina, ma la strategia del Como esattamente, cioè, mi spiego, ma se il Como vuole, ti torna che arrivi al 18 agosto è stata consegnata l'offerta alla Fiorentina, sapendo benissimo qual è la richiesta viola per il calciatore per mettersi a trattare, e offre di fatto quasi più di 10 milioni meno rispetto alla richiesta, cioè la stai capendo la strategia del Como per...
2: No, ma quello insomma, voglio dire, tutti quanti fanno la loro di strategia, però è chiaro che fa fatica, credo, nonostante i discorsi che abbiamo fatto prima, a liberarsene Paratici. Insomma, se mi viene a chiedere un giocatore il Como, io so bene dove può arrivare finanziariamente col club là. Quindi no, quella è la cifra, questi io non ho bisogno di vendere, non ho bisogno di dire, cifra perché ne è quella. Non ci si schioda. Perché
0: quello che vorrei arrivare a capire è se c'è il rischio che sia solo un bluff, cioè siccome Fabregas lo vuole Ken, questo è quello che respiriamo, la società gli ha detto se
2: ragazzi,
0: ci proviamo
2: se qua la vogliono. Allora, se un club capitanato, comandato da Suarso, vuole un calciatore, è difficile che arrivano dove vogliono,
0: e per questo mi torna poco i 30 milioni offerti alla Fiorentina.
2: Perché comunque ci si prova sempre, no?
0: Ci si prova a prescindere, dici.
2: Io perché devo, voglio dire, io ti offro quello perché credo che questo sia la cifra che il calciatore vale, giustamente Paratici si guarda intorno e dice no, amico mio, tu per far giocare Nico Gonzalez e Vaturina con lui ne devi dar 40. Anche perché poi si fanno tanti bei ragionamenti, ma il centravanti in una squadra di calcio serve. Centravanti, come dice sempre Beppe Bergo, mi fa giocare bene le squadre, che centravanti forte. E il Como deve andare in Champions e ha bisogno di un centravanti di un certo spessore, al di là della bellezza del calcio che offre Cesc Fabregas. Il centravanti, ragazzi, una squadra. Io lo so, sarò ripetitivo in queste cose, però ci credo fermamente.
0: Chiara?
1: Sì, sempre restando sul tema degli obblighi che in un certo senso il mercato poi impone, un altro nome caldo in queste ore a Firenze è quello di Fagioli. Io sono curiosa di sapere un po' il suo punto di vista su Fagioli, se lo considera imprescindibile.
2: Il mio punto di vista è che è la stessa, tipo, se Fagioli sa giocare a pallone.
1: Sì.
2: Cioè, allora io penso sempre che noi facciamo dei ragionamenti sulla siamo tutti diventati dei grandi ragionieri, dei grandi, ma il problema è che una squadra di pallone si fa coi calciatori di pallone, coi giocatori di pallone. E lui è un giocatore di pallone, lui è uno bravo, io rimango sempre, poi sai, ci sono degli allenatori che a me non è un segreto, se mi dicono una cosa tendo a seguirli. Io rimango alle opinioni che aveva di lui Massimiliano Allegri, che lo considera a tutt'oggi un giocatore molto forte, ma molto forte. E Fagioli quest'anno a Firenze è stato uno degli ancoraggi a cui attraccare nei momenti quelli drammatici. Io non lo so, poi bisognerebbe pure chiedere agli allenatori queste cose. Dice, sì, tutto bene, tutto giusto, ci sei i soldi, quello quell'altro, però io poi devo portare una squadra. Messa com'è la Fiorentina adesso, è una squadra che dal, io dico quinto, ma mi verrebbe da dire anche quarto, al settimo posto, ottavo, è una squadra che ci sta,
0: Bello, sì, perché insomma la concorrenza è
2: E allora un allenatore poi bisogna spiegare quello, cioè Fabio Grosso, che conosco molto bene, bisogna spiegare quello, bisogna dire guarda, a noi serve, ma veramente serve, perché io con questa squadra qua posso andare lontano,
0: Ma guarda, io te l'avrei la domanda successiva che ti avrei fatto era in generale su che cosa pensi questa Fiorentina sta nascendo, e poi con un focus, visto che tu sei un grande appassionato, se non di più, di calcio argentino, oggi è stato anche il giorno della presentazione di Franco Mastantuono. Che ne pensi, ecco?
2: Che ne pensi? Lui viene da una squadra che, insomma, dal Real Madrid, ma prima ancora in Argentina viene dalla mia avversaria proprio del cuore. Che io sono un bostero, sono tifoso del Boca, per cui tu capisci, no? Anche qui è un giocatore che in Italia può fare veramente la differenza, messo a suo agio, messo nelle condizioni di poter veramente di poter fare il suo calcio, cioè senza vincoli, senza lacciuoli, senza particolari compiti tattici. Fatelo giocare con Attali, con Ken, fatelo giocare con Fagioli, palla a terra, la Fiorentina è una squadra, sta diventando, è una squadra di calcio, è una squadra forte. Io certi meccanismi non li andrei mai a toccare, però insomma sapete come la penso, sono alla fine, io sono uno che in queste cose ha poca credibilità, cioè per me i bei giocattoli non si rompono mai.
0: Ma ecco, ma sempre su Mastantuono, perché il timore mio, diciamo, non sono da solo, è che comunque resta molto giovane. È vero che ha vestito due maglie che hanno una pesantezza, insomma, che
2: ragazzi, forse quando sono forti ma quando sono forti, dai.
0: Però Francesco, il calcio argentino non è quello italiano, e al Real...
2: No, il calcio argentino non è quello italiano, però il calcio argentino esporta giocatori, è il calcio, innanzitutto vice campioni del mondo. Cioè, che noi parliamo sempre di tutte queste storie, no? Però poi vedo che a far la finale con un'Europea che tutti davamo come favorita, c'è andato l'Argentina.
0: Sì, gli ultimi argentini nostri siamo rimasti un po' scottati, al di là di Nico Gonzalez, dagli Infantino, ti posso mettere anche quarta, insomma, non è che alla fine poi abbia dato quello che speravamo, ecco, all'inizio.
2: Io te ne posso dire uno che ti ha dato per tutti.
0: Anni 90? Diciamo. Sì, vabbè, lui andava bene, però era anche un altro calcio, ecco. Sì,
2: No, non è un altro calcio. Il calcio è sempre lo stesso. Ragazzi, non cominciano a dire che il calcio è sempre, se oggi Battistuta gioca in una squadra della Premier piuttosto che del campionato francese, piuttosto che dello spagnolo, piuttosto che italiano, sempre 30 gol fa a stagione, 30-35, con grande serenità, ma con grande serenità. Per cui io non lo so, quando arrivo in argentino tendo a fidarmi, ecco, mettiamola così.
0: Va bene, questo ci piace. Francesco, prima di salutarti ti faccio una domanda anche in vista della Roma, visto che poi tra ora questo weekend si torna a lavorare.
2: In tutto questo, capito, cioè, sono le partite,
0: Sì, e lunedì c'è questa. Io ti faccio una domanda un po' provocatoria. In questo momento è più forte la Roma o la Fiorentina? Perché io una risposta ce l'ho, però ecco, naturalmente
2: sì,
0: con
2: ce
0: la
2: l'abbiamo tutti, perché è quella. Però
0: cioè che poi, più forte poi... la Fiorentina, ovviamente, vero Francesco?
2: No, tu sai bene che la risposta è un'altra. Però c'è cioè che poi c'è il campo. Il campo è sempre, questa è un'altra cosa che io ho imparato, pur non essendo tifoso della Juventus. E poi c'è il campo. Il campo, sono tutte chiacchiere, sono tutte fuffe, poi c'è il campo. È il campo che decide. Ora, vederla così, la Roma è più forte, sì, terza in classifica, con un centravanti che fa gol a grappoli, con Dybala che sta in una condizione strepitosa, con un ragazzino di 19 anni che è arrivato e che è, con un centrocampo che insieme con Pisilli, con Cristante, è un centrocampo di, con Wesley e con Molina, e con i difensori centrali che ha, il portiere che si ritrova che è stato il migliore del campionato, secondo te chi è più forte?
0: Beh sì, la Roma ad oggi.
2: Sì. Dopodiché c'è il campo.
0: E quindi dopodiché vediamo.
2: C'è il campo. Dopodiché c'è il campo e bisogna vedere che succede. È chiaro che la Fiorentina c'è un allenatore nuovo, mentre la Roma è quest'anno al secondo anno consecutivo di Gasperini, che vuole una squadra per vincere, perché la verità è che a Roma stanno cercando di fare una squadra per vincere. Per competere per vincere, poi vincere dipende sempre dal caso, ma per competere per vincere, non a caso prenderanno altri due giocatori. È una squadra che già di suo è forte e che ha messo perché è arrivata terza in classifica e che ha messo dentro un difensore centrale greco che voleva mezza Europa, ha riscattato un centravanti che ne ha fatti più di tutti relativamente alle partite che ha giocato, ha messo dentro anche un talento, anche lì 19 anni, però una roba scintillante, e ha una mediana con forse l'italiano che nella testa di Roberto Mancini, immagino nella testa di tutti, sostituirà Frattesi, cioè Pisilli, ha un giocatore di rendimento come Cristante, ha un centrocampista che ha fatto famiglia al mondiale, a meno che non vada via, che è Coné, che è un giocatore che viaggia dai 60 milioni in su di cartellino, quindi un giocatore per i posti lussuosi in Europa, eh?
0: Tanta roba, sì, Coné.
2: Per le squadre quelle che arrivano in semifinale di Champions sicuro. Non so, ecco, è lui che faccio noi perché li sappiamo, li conosciamo tutti. Ragazzi, in più metteteci Dybala, Sule, quello che arriva al posto di Sule forse, Wesley, ripeto, è una squadra, Molina è una squadra fatta per vincere. Non a caso Gasperini ha veramente preteso che si confermasse il gruppo, quello dell'anno scorso, non tanto magari per la forza intrinseca di certi giocatori come Pellegrini, come Cristante, come Mancini, che comunque sono giocatori, secondo me, al di là della vulgata, giocatori importanti, ma perché sanno bene che in quello spogliatoio certi giocatori contano, perché non conta, c'è anche lo spogliatoio, ci sono anche le parole dette in un certo modo, ci sono anche le relazioni all'interno dello spogliatoio, i giovani che vanno istruiti, e avere determinati calciatori che possono in qualche modo dare una direzione alla stagione, a cominciare dai comportamenti all'interno dello spogliatoio, è una cosa importante, quello che si chiama lo zoccolo duro, il gruppo, no? Ecco perché ha preteso la conferma di quelli e poi ha detto: e poi ne prendiamo tre o quattro, uno più forte dell'altro.
0: Buon per loro. Francesco, ti avevo promesso l'ultima domanda, ma in realtà c'era una ascoltatrice, secondo me molto carina, che ho chiesto anche alla regia, possiamo magari sforare un po' prima della pausa, ma Stefano ti chiede a Repice, grandissimo radiocronista, qual è stato il più grande di sempre. Ora ci ho messo un po' perché leggevo Ameri, Cotti e Ferretti, e Cotti credo sia Ciotti più che Cotti, mi risulta. Ciotti o Ferretti, lui ti propone.
2: Allora, io, cioè, vuoi uscire con l'Indo Evangelista o come si chiama? Faccio scegliere a te, cioè per me va bene tutto. Io aggiungo un nome che non è italiano, quelli che hai detto, ai mostri che hai, che è Vittor Hugo Morales.
0: Vedete, barrilete cosmico.
2: Esatto. Aggiungo questo nome qua e da loro. Bisogna sempre guardarli a come canta Antonello Venditti in un suo pezzo famoso che si chiama Giro Cesare, una montagna troppo alte da scalare. Sono vette troppo alte per potersi avvicinare. Ci accontentiamo di guardarle. Tutto qua.
0: Bene, molto bene. Grazie mille Francesco Repice, buon lavoro, buona serie A.
2: Buona serata e buon lavoro.
0: Grazie a Francesco Repice, che salutiamo. 17:35, andiamo in pausa, la prima di questo che arrisca al vento, ma rientriamo, non batter d'occhio.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta 17:39, Giacomo Galassi e Chiara bevi l'acqua. Ora partiamo con tutti i messaggi al 348-7513-933 in cui Chiara ti pre... non ti prevedo, ma ti dico in anticipo, ok, che si è scatenata una riflessione perché le parole di Francesco Repici hanno fatto titillare l'orgoglio dei tifosi viola riguardo al fatto che, insomma, deve smetterla di esagerare nell'elogio che Francesco stava facendo della Roma, e quindi secondo me è molto interessante. Ti leggo un messaggio a caso. Paolo dice: io non so chi sia codesto tizio, mi sono collegato ora. Ragazzi, è la voce, tizio, è la voce, dai, della radio, insomma, degli ultimi 10 anni. Gli ricordo che la Roma lo scorso anno ha perso 11 partite, la Fiorentina 14, ha perso 11 partite e arrivava terza. Non dimostra forza la Roma la mediocrità dello scorso campionato. La Roma è una squadra normalissima, un attaccante all'Aston Villa guardava e applaudiva gli altri.
1: Perché oppure... non ha scritto in che posizione è arrivata la Fiorentina però Paolo nel suo editoriale contro Francesco Repice?
0: Questo non lo so. Insomma, Roma-Fiorentina la più bella del fine settimana. Vabbè, questa è una domanda di Ale totalmente ingenua, non mi interessa, voglio solo il sangue. Voglio solo
1: anche... poi è lunedì.
0: Se non si va a giocare, per il vostro interlocutore la Roma ha già vinto forse anche il campionato.
1: Però ragazzi, la comprensione del testo è fondamentale.
0: Basta
1: soprattutto
0: con i giallo zozzi, ci
1: scrive Alessio.
0: Se si
1: sceglie di avere un atteggiamento così... così brutale anche, non ha detto che vince la Roma.
0: Neanche meno, stai a vedere, tu vinci la Champions.
1: Oioi,
0: mi piace quando dici lo yoi, che da milanese.
1: Perché da un lato lo capisco ed è quasi fisiologico che ci sia poi questa spinta nel difendere l'orgoglio. Ha fatto un discorso che chiama in causa più elementi, ha semplicemente sottolineato come ad esempio il gruppo sia stato confermato per far sì che poi non bisogna ripartire da quest'estate con il lavoro. L'allenatore già li conosce, gli interpreti conoscono quelli che sono i pensieri del tecnico, ma ribadito più volte poi c'è il campo, e questo noi l'abbiamo imparato l'anno scorso quando facevamo proclami di Champions e abbiamo occupato la zona retrocessione per 30 giornate. Io mi auguro che alla fine di quest'anno si possa ragionare della Fiorentina come Repici ha ragionato della Roma.
0: Io ti dico che
1: mi sembra onestà intellettuale.
0: Allora, al di là dei discorsi su quello che succederà anche il campionato, perché appunto poi i campionati sono imprevedibili e anche il bello del calcio, affrontare alla prima giornata la Roma la metto tra le prime 3-4 peggiori da affrontare. Cioè, secondo me oggi, per quello che dicevi tu, che aveva segnalato anche Francesco, anche per lo zoccolo duro che ha confermato, cioè se oggi vai ad affrontare ad esempio la Juventus, che forse secondo me come rosa alla fine nel campionato potrà essere più temibile della Roma, però la Juventus è ancora una squadra almeno parzialmente in costruzione. Lo stesso secondo me si può dire del Milan, forse il Napoli no, però secondo me dopo Inter e Napoli oggi, proprio per quello che segnalavi anche tu, di quanto alla fine abbiano cambiato
1: poco. C'è da vedere la preparazione, magari loro sono ancora un po' affaticati, sappiamo come lavora Gasperini, io non credo che il risultato sia certo.
0: Più semplice da affrontare la Roma, a prescindere dalla preparazione, questo credo che si possa dire senza timore di smentita. Va bene, partiamo.
1: L'anno scorso però non abbiamo affrontato la Roma alla prima ed è stato comunque poi un anno estremamente impegnativo.
0: E tra l'altro con la Roma abbiamo perso sia all'andata che al ritorno. Se non mi ricordo la partita di ritorno, mi ricordo
1: io
0: benissimo quella di andata.
1: Io ho rimosso la stagione 25-26 per quanto riguarda le partite.
0: No, lo capisco, però in realtà forse la partita più bella di Moise Kean, così torniamo anche, dell'anno scorso fu contro la Roma in casa, che segnò, ha preso una traversa, poi due bischerate in difesa, due di una lunga serie della Fiorentina, soprattutto di Pioli, ma anche quella poi di Vanoli, e vinse la Roma 2-1. E invece al ritorno, va bene, ora ci penso, tanto ci sono i potenti mezzi di Radio Firenze Viola, ai quali fa parte dei potenti mezzi Sara Mastrosimone, alla quale diamo la buonasera e alla quale chiediamo di farci sentire due WhatsApp audio.
5: Cara, senti, non Silvana, facciamoci smontare. Torreira è un giocatore eccezionale. Se viene, si fissa, si va insieme all'aeroporto.
1: Certo.
5: Tanto io abito davanti, me lo dice e ci troviamo all'aeroporto, va bene?
1: Promesso,
5: cara.
1: Silvana.
5: Io, Torreira, vorrei che tornasse alla Fiorentina. Ciao, Silvana.
6: Ciao a tutti, scusatemi, ma un centrocampo a tre con Torreira e Olai Bassi e Attà un po' più avanti che assiste le ali sarebbe favoloso, secondo me.
0: Vai, rispondi.
1: No, no, Silvano gliel'ho già detto, assolutamente promesso, dovesse capitare le scrivo e ci organizziamo. Ma scusa, per andare a prenderlo insieme.
0: Arriva Torreira, vai all'aeroporto?
1: Con tutto il casino promesso. Che ho fatto negli ultimi anni mi posso tirare indietro ora. Sì, poi ti ho detto magari arrivano insieme, non so se lui è già rientrato dalla Turchia.
0: Non so, perché poi Icardi è svincolato in questo momento, quindi arriva forse con un volo di linea, non so se da Buenos Aires o da dove.
1: Spero vestito meglio di Ronaldinho, che abbiamo visto poco fa.
0: Allora, che la Fiorentina ha rischiato di affrontare, si diceva, no? Perché poi c'era Benevento Ravenna, ha vinto il Benevento e poi Ronaldinho.
1: Un completo impegnativo. Fatto. Se non sei Ronaldinho, secondo me fai fatica a portarlo con la stessa disinvoltura.
0: Posso dirti, forse anche se sei Ronaldinho fai fatica a portarlo, però ognuno fa le scelte che vuole. E il secondo amico
1: Torreira
0: parlava...
1: Ulai dietro ad Attà. Vabbè, se penso al centrocampo della Fiorentina degli ultimi 7-8 anni.
0: Io non lo so,
1: mi luccicano gli occhi.
0: Io mi dico che mi fido di Paratici in questo senso nella valutazione di Torreira, nel senso io non sono così entusiasta. È chiaro, è un calciatore, quando era alla Fiorentina mi ha fatto godere anche a me. Io ho detto basta ai cavalli di ritorno, la scorsa stagione mi ha traumatizzato, che sull'entusiasmo e sui cavalli di ritorno io ho detto basta. Sarò entusiasta quando la Fiorentina sarà prima a dicembre come lo era con Palladino, e sui cavalli di ritorno invece dirò sempre di no. Però è chiaro che c'è un dirigente come Paratici che avrà i suoi modi anche di pensare, no?
1: Poi giustamente ci ricordano i cinque cambi. Torreira magari non fa il titolare, ma ti permette in alcune partite con determinati avversari o in alcuni momenti della partita stessa di poter dar fiato a chi magari a differenza sua indossa la maglia da titolare.
0: Assolutamente, mi è tornato in mente Roma-Fiorentina l'anno scorso 1-0 con espulsione finale di Zaniolo, che Triori fu vessato tutto il tempo da... No, quello però era l'anno prima.
1: Era l'anno prima, perché Zaniolo...
0: Quella in cui Svilar parò di tutto, è vero, c'era Palladino ancora. Allora continuo a non ricordarmi Roma-Fiorentina l'anno scorso, vedi, pensavo di averlo risolto, invece niente. Francesco scrive che è qua sotto alla radio e ora sale a chiederti un autografo. Vieni Francesco, comunque se suoni.
1: Io li sbaglio gli autografi però, Francesco.
0: È vero,
1: eh?
0: Sulla data però è anche la particolarità, no? È per questo che
1: esatto,
0: valgono di più.
1: Sono autentici se la data è sbagliata, se
0: assolutamente.
1: No.
0: Va bene, c'è chi ci ricorda il ritorno di Badeli, tanto Massi, la lista dei cavalli ritorno che non hanno funzionato è veramente lunga. Qualcuno segnalava Toni, funzionò, però sì, è vero che è
1: rispolverai anche la maglia,
0: l'eccezione, ecco bene
1: Toni
0: Fulmini. No, perché mi ha fatto ripensare al fatto che ora si dice Mastantuono e Fulmini, potevi rispolverarla di nuovo, va bene, chiudiamo qui la questione. E però ecco, mi sembra più l'eccezione che conferma la regola più che una regola. Poi Max il tatuatore dice: caccino i soldi veri, quelli del Como, visto che li ostentano, mannaggia quanto mi sta antipatico il Como. Va bene, lo capisco, perché è vero che, ecco, ora posso tornare a quello che ti dicevo all'inizio e ti volevo volevo riflettere con te sul Como. Hai usato un termine, tu hai detto diretta, dicendo nelle valutazioni c'è anche il fatto che la Fiorentina venderebbe una diretta concorrente.
1: E io, okay, mi baso sui messaggi che arrivano da casa e devo dire nei primi giorni un po' di scetticismo nel leggere questa considerazione della Fiorentina, l'ho avvertito, però mi rendo conto che tanti comunque si proiettano magari non in questa stagione ma nella stagione successiva all'interno delle prime 6-7 del campionato, e allora diventa un elemento secondo me da tenere in considerazione.
0: Va bene, lo sai, un amico ci dice se ne prese 4 a Roma e io continuo a...
1: Allora non, vedi perché ho rimosso.
0: Hanno ricordato, te lo ricordi?
1: No, io l'ho rimosso, ho fatto un lavoro certosino per rimuovere
0: anch'io
1: ogni minuto giocato dalla Fiorentina nella stagione
0: Mancini,
1: 25-26.
0: Mancini, Wesley, Hermoso.
1: Non mi meritano.
0: E poi, ma pazzesco, anch'io ho rimosso completamente quella partita, Hermoso e poi Pisilli nel secondo tempo. 3-0 dopo il primo tempo, forse qualcosa, ma veramente è pazzesco perché nella mia mente non c'è più. Sì, smettete di scrivercelo, Roma-Fiorentina finì 4-0. Perché insomma la mia mente ci ha messo tanto per rimuoverla e quindi non riaprirei quella porta.
1: Mi sa che non è stata la migliore di Moise Kean.
0: Che non è stata la migliore di Moise Kean. No, ti volevo dire, cioè effettivamente oggi il Como è una diretta. Io ragazzi mi dispiace perché poi veniamo fuori dalla riflessione, addirittura alcuni di voi pensano che la Roma non sia meglio, forse nettamente meglio della Fiorentina. E oggi il Como è una squadra che fa la Champions League, che ha fatto, noi stiamo esaltando il mercato della Fiorentina anche perché non ci sono le coppe per la situazione e tutto, ma banalmente il Como spende 60 per Nico Paz e 60 per Cialoba, per 3 e 30 per Cialoba, prende comunque un centrocampista del Milan in prestito con diritto di riscatto, conferma tutta la squadra e non vende nessuno dei suoi interpreti. Cioè, non dico che il Como riparta per come obiettivo minimo la Champions League, però sicuramente è un obiettivo concreto. La Fiorentina riparte cercando di vedere che cosa succederà, ecco, nel suo campionato.
1: Io ho detto esattamente questo, io riesco a valutare il lavoro che Paratici ha iniziato e sta portando avanti senza necessariamente associare un risultato sportivo che poi in un certo senso dia valore e confermi quanto diciamo. Poi la Fiorentina voglio vederla in campo, anche l'allenatore in teoria potrebbe essere un'incognita considerando i valori messi a disposizione e quelli che sono i possibili incastri di titolari per far rendere questa Fiorentina al meglio rispetto al potenziale che ha sulla carta. Probabilmente tra una decina di giornate potremmo capire effettivamente che tipo di obiettivo cucire addosso a questo gruppo. Questo non vuol dire che se il risultato non arrivasse in questa stagione, allora il mercato e il lavoro fatto da Paratici in estate è stato nullo o comunque non sufficiente. Io ho proprio un approccio diverso nell'analisi. Io vedo una Fiorentina che sta gettando le basi, non vedo un navigare a vista, quello che poi mi faceva tanta paura nelle stagioni precedenti.
0: Esattamente, attenzione, comunicato del Como, eh? C'è la nuova allenatrice della squadra femminile che è Selena Mazzantini con Patrizia Panico come assistant coach. Ho fatto questo scherzetto,
1: che burlone.
0: Mi sa che non mi parlerai più, Chiara, no. E ne hai ben donde. Va bene, caro Alessandro 1952 che dice che i suoi messaggi non piacciono troppo ai mischerate. No, caro Ale, io ho una regola ferrea, cioè che vado in ordine cronologico nei messaggi, quindi se hai pazienza entro le 19 tendenzialmente ne lascio fuori veramente pochi. Però scrive: la voce di Mandragora che sia nel mirino del Genoa, se fosse vero al posto di Torreira, il posto di Torreira ci sarebbe già. La situazione è questo: commisso mi ha tolto il libretto degli assegni, Paratici si è calmato oppure buon inizio e buona fine, vediamo il 30 agosto, caro Ale Viola.
1: Io credo che il mercato abbia i suoi momenti e i suoi tempi e da un lato la Fiorentina ha avuto bisogno di sfruttare la prima fase e sapevamo che quest'ultima fase sarebbe stata diversa nelle tempistiche e nelle modalità.
0: A Matteo che ci scrive: ragazzi, Repice è laziale, l'importanza che è la Roma. Spero che Repice non ci stia ascoltando, perché dargli del laziale credo che la consideri una delle offese più grosse, ecco, essendo egli molto molto tifoso della Roma e peraltro non lo ha mai nascosto, raccontando anche di come nella finale di Conference League lui non abbia visto dalla partita, dalla tensione, ma abbia camminato sul lungo Tevere aspettando, sentendo le grida dei tifosi. Scusa, perché con la questione cronologica sto tornando indietro, perché per fortuna ci avete scritto intanto e non posso venire meno a quello che ho appena detto. Bentornata Chiara, perché insomma bentornata anche dalle vacanze, come sempre.
1: Io da domenica
0: Chiara
1: sono in radio, però sì, va bene, bentornati agli ascoltatori sulle frequenze di Radio Firenze del Viola.
0: Grande Luca ci chiede se non sarebbe il caso di prendere un portiere di riserva minimamente affidabile. È un tema, questo effettivamente, perché Christensen nelle amichevoli più no che sì. Secondo me sì, però mi rendo conto anche forse nell'ordine di priorità è la quinta, sesta priorità possibile e lo puoi trovare.
1: Considerando anche il preparatore che ci siamo portati in casa, magari l'idea è quella di potenziare un po' quelli a disposizione.
0: Cioè, trovarne uno meglio
1: facendo
0: di Christensen,
1: affidamento su De Gea.
0: Che ti venga a Firenze a dire: guarda, tendenzialmente se De Gea sta bene non giochi mai, non è semplice. Trovarne uno meglio di Christensen in questa situazione. Trovarne uno meglio di Christensen in generale, mi senti dire, non è invece un'impresa impossibile. Bene, sono contento che siamo d'accordo. Ciao ad entrambi, ci scrive Ale. Come scritto prima, io non stravedo perché, ma non è solo difficile trovare di meglio un 40 milioni, c'è anche una riflessione sul nuovo 4-3-2-1, è stato costruito proprio per gli attacchi alla profondità a piacere su tutto il fronte da parte di Ken. Se si prendesse anche un attaccante buono ma diverso al 90% servirebbero due esterni puri, poi ovviamente Torreira, sì, tutta la vita. Caro Ale, però ti dico, secondo me la semplifichi un po' troppo sul fatto del 4-3-2-1, con tutto il rispetto, perché voglio dire, banalmente hai preso Pellegrino, che a Prizio fa molto arrabbiare quando chiamo così, però ecco, Pellegrino non mi sembra un attaccante in profondità, nel senso che il 4-3-2-1 della Fiorentina è costruito in questo momento con Ken per fare gli attacchi alla profondità, ma non ci fosse Ken non è che sarebbe impossibile ricostruire la squadra su un attaccante che magari gioca più con la squadra, e lo dovrà fare grosso, perché d'altra parte a Pellegrino un po' di spazio glielo dovrà trovare, non è che gli potrà dire: vai, questa è una tua grande battaglia che mi ricordo facesti al tempo quando Zaniolo fu messo prima punta ormai un paio d'anni fa e dicesti: vabbè, lascia sta Zaniolo, però dicevi non pensiamo che se gioca Zaniolo gli si debba chiedere lo stesso lavoro di Ken,
1: invece veniva chiesto,
0: infatti Zaniolo faceva schifo. Ecco, lo stesso si può dire per Pellegrino, non chiediamogli lo stesso lavoro di Moise Ken. Poi andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio, vai Saretta.
7: Buonasera Galassi, sono responsabile tecnico dell'area commerciale di Radio BD Body. le volevo offrire 4 volte lo stipendio che prende Radio Firenze Viola, sceglie lei la fascia oraria di dove vuole lavorare, sceglie lei gli argomenti, sceglie lei i collaboratori, mi dica se la sua può essere una scelta di vita o se le può interessare, grazie.
0: Molto interessante.
8: Buonasera, grande Chiara e Giacomo, grandissimi, era tanto tempo.
0: Andiamo.
8: Ecco, ma una domanda, ma secondo voi questo mercato è un, mi pare un po' impantanato, dimmelo voi,
0: ti ho fatto ridere, impantanato, impantanato.
1: Sì.
0: Molto bello. E, bene, sei un po' impantanato? Oddio, impantanato è forte come termine. Sicuramente sei un po' bloccato dopo le scintille, però fa parte anche.
1: Cioè, l'ho detto prima, per me il mercato si divide in tante fasi e sappiamo benissimo come sono gli ultimi giorni, soprattutto da quando hanno deciso di tenere aperte le sessioni con il campionato in atto.
0: Non in atta.
1: No.
0: Tanto su impantanato ti racconterò questa cosa, magari non fregherà niente, però è una delle cose che mi fa più ridere, mi è successo nell'ultimo anno, che in una mattinata, una delle poche che faceva veramente freddissimo, io e il cane sono uscito nel parco lì vicino a Bagno a Ripoli, incrocio, tutto incappucciato e tutto così, incrocio un abitante del luogo con il suo bassottino molto simpatico che conosco e non conosco, che però mi guarda e mi dice solo una cosa, anche lui tirandosi sulle spalle e inquartandosi: che brinè. E che brinaha l'ho sempre trovata, e basta, solo questo è stato. Gli ho detto sì e se n'è andato.
1: Adoro.
0: E l'ho trovata una delle parole che meglio rendevano la situazione.
1: Io adoro questa tendenza fiorentina a non far finire mai un vocabolo nel tentativo di rimarcare un concetto. Mi piace proprio tanto ed è un qualcosa che non potrò assimilare mai, perché sarebbe estremamente forzato.
0: Secondo me ci puoi lavorare, però che brinaha resta, insomma, una delle cose che mi ha fatto più ridere l'ultimo anno. Su Radio Bidi Body, guarda, ti avrei detto e ci penso, ma in realtà sì. Fammi l'offerta, vediamo.
1: Quindi si libera il 17-19 dal lunedì al venerdì.
0: Sì, non si libera perché lo prendi tu. Chiara, ovviamente.
1: No, no, infatti io parlavo per me.
0: Radio Firenze Viola, con lungimiranza, ha già fatto in modo che tu potessi condurre Garrisca al Vento per testarti, hai superato il test e quindi fiducia a Chiara e poi vedremo il campo che cosa ci racconterà. E io vado a Radio Bidi Body. Il problema è che, essendo... No, a parte non so perché mi immagino che sia in Lombardia Radio Bidi Body.
1: Da Lombarda potrei offendermi, però va bene, facciamo finta di niente.
0: Perché?
1: Non lo so, dipende quanta considerazione hai di questa emittente.
0: No, in generale, me la sono immaginata in Lombardia e ti avrei chiamata con me, ecco, potendo scegliere anche i collaboratori. Però, insomma, facci recapita al numero di Sara Mastrosimone l'offerta e poi le firme nella notte, visite mediche e partiamo con Radio Bidi Body. Dido ci scrive: per 40 milioni glielo porta con il tandem. Bello sarebbe l'immagine di Ken. Ora, Dido, noi non ci conosciamo personalmente, non riesco a immaginarti, però comunque una bellissima immagine. E Elia Jeremy da Massa dice: brava Chiara, diccelo, il ritorno di Torreno lo stiamo aspettando da anni, da anni. Bene. Poi Massi da Fiesso ci dice: a varie riprese oggi ho ascoltato in pratica tutte le trasmissioni, di questo non possiamo ringraziarti, credo che ci sarà questo andazzo su Ken fino a quasi il 31 agosto, giustamente, perché il mercato è meraviglioso e ve lo dico da giocatore di fantacalcio a 30 anni consecutivi e per molti anni ho giocato anche con il direttorissimo Loreto. Bene.
1: Interessante.
0: Sì, e no, non lo auguro perché mi risulta che fosse una belva nel, non so se è quel fantacalcio storico che poi ha smesso da un paio d'anni, però nel quale si sono rovinate amicizie, ecco, per dire il livello di tensione che raggiungeva. Però ti direi, Massi, che puoi essere abbastanza tranquillo, che secondo me al 31 agosto non siamo qui a parlare di Moise Kean. Ti darei una settimana ancora al massimo, secondo me già dal lunedì con la partita della Roma, come ha detto stamani Luca Calamai, se Ken gioca già la voce si spegne. Ora siamo anche in attesa di capire se il Como effettivamente farà questa seconda offerta che è stata paventata. Tanto insomma, da qui al 31 agosto, per dire, ne succederanno tante, però se al 31 agosto ancora Ken è giocatore della Fiorentina lo resta anche al 2 settembre, mi sbilancio. Parole durissime. Sì, abbiamo ancora un minuto. Supercazzola in altre lingue è intraducibile. Supercazzola al limite, cantinflada, galimatias e gerigonza. Questo è Angelo che ci scrive in spagnolo il tentativo di fare.
1: Io mi fido di Angelo.
0: E io vi amo quando fate queste cose. Volevo una vostra opinione. Secondo me, se vendiamo Ken si fa un passo indietro. Per voi, Simone, la butta lì, così, semplice.
1: Se vendiamo il Ken di Palladino, sì, se vendiamo il Ken dell'anno scorso e a livello di esterni si riesce a avere un potenziale offensivo, allora parliamone. Ma io non metto in discussione il valore di Moise Kean, io l'ho ribadito, ho detto solo che se abbiamo per anni preso come esempio il Napoli e l'Atalanta per motivi diversi, e il Napoli perché attraverso le cessioni è riuscito non solo a gonfiare le tasche del club ma anche a sostituire con profili di uguale se non superior valore, vediamo questo direttore sportivo cosa sa fare. Però è vero, tendenzialmente ad oggi e nelle ultime due stagioni la Fiorentina senza Moise Kean non esiste.
0: Poi non so come chiederti scusa, Chiara, perché mi sono dimenticato anche oggi la maglietta che il grande Roberto da Bagno a Ripoli, che ci scrive, già mi attento a contraddire la Chiara perché è accanto un nuovo Ultras 73, ancora non lo si può dire con la maglietta per colpa mia, e mi sono dimenticato anche oggi di portartela. Domani ci sarà in radio.
1: Domani, sì, domani sarà un meraviglioso Viola Amore Mio dalle 12 alle 14 con Luciana Magistrato in conduzione, io al suo fianco per la prima volta, è una coppia inedita, sono molto contenta.
0: Ora il problema è che io non arriverò qui entro le 14, quindi io la porterò in redazione.
1: Sì, io tornerò a prenderla.
0: Va bene, sono veramente ingiustificabile. Quindi mi cospargo il capo di cenere. Per fortuna è pausa, così posso scappare dalle grinfie di Chiara, che però sarà con noi, diciamo, ancora per un'altra ora. Poi in realtà 18:30 ci saluti, no?
1: Quindi mezz'ora. Sono le 18.
0: Vabbè, però diciamo un'ora, poi lo scopriranno solo vivendo. Bene, pausa e torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: 18:07 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento. Abbiamo ancora per qualche minuto Chiara, Andrea Bevilacqua, e quindi dobbiamo sfruttarlo al massimo. Grazie anche alla sapiente regia di Sara Mastro Simone e al 348-7513-933 per i messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci. Nel riportarvi il fatto che alle 18:07 ancora la seconda offerta del Como a noi non risulta sia stata recapitata alla Fiorentina, quindi sul fronte Ken tutto tace. Noi andiamo avanti con le nostre e le vostre riflessioni su quanto sta accadendo al mondo viola, e tra l'altro con davanti a noi scorrono le immagini di una Bergamo militarizzata visto l'arrivo dei tifosi dell'Hapoel Tel Aviv. Stasera l'Atalanta gioca in Conference League, l'esordio. Chiara, non mi ero preparato questa domanda, ma così a caso, che effetto ti fa il fatto che quest'anno a fare gli spareggi per la prima volta dopo 5 anni c'è un'altra squadra che non è la Fiorentina, che negli ultimi 4 invece l'ha fatto.
1: Forse c'era bisogno anche di prenderci una pausa da questa Conference League, perché ribadisco, secondo me la Fiorentina non l'ha mai sfruttata in tutti quelli che sono i valori aggiunti di una competizione snobbata da parte della piazza, ma non solo a Firenze, da parte dei tifosi in Italia in generale, ma che può comunque tornarti utile se affrontata col giusto spirito. Prendiamoci una pausa e vediamo. Spero di non dovermi più preoccupare della Conference, cioè spero che mi stia stretta.
0: Capisco.
1: Però
0: non è semplice.
1: No.
0: Cioè, oggettivamente è realistico pensare che la Fiorentina il prossimo anno possa arrivare settima. Nel senso che se guardi le squadre che ci sono davanti, se guardi il percorso
1: tipo
0: che ha intrapreso
1: girone
0: la
1: infernale,
0: Fiorentina, è capito, cioè al di là di che il fatto del settimo posto ti garantisca la Conference League, se fai un po' una griglia, devi già per arrivare settimo devi sperare che almeno una delle squadre che sulla carta negli ultimi anni ti sono state davanti fallisca, e in più te devi fare il tuo. Poi che c'entra, non è che siamo qui tutti speriamo di vincere lo scudetto al 20 agosto, però poi c'è la
1: testa, e se vinco lo scudetto non vado in Conference,
0: questo è poco ma sicuro. Dico, la testa ci dice che insomma c'è il rischio. Invece a me sì, sullo spareggio forse anche a me fa pensare, guarda, non dover pensare allo spareggio stasera certo non mi crea del disturbo, a me lo creerà, e non uso neanche il condizionale, quando l'Atalanta vincerà la Conference League. Lì sono già pronto a soffrire, lo dico già, mi sto preparando psicologicamente ad affrontare la cosa. Comunque ripartiamo dai messaggi. C'è Chris da Campi che ha scritto: Chiara, ti amo. Sì, perché gestaccia, avevi raccontato i gestacci alla guida, e quindi ti amo, però non ci sono ulteriori motivi per non amarti. Poi David ci scrive: vendere Ken adesso sarebbe tardivo, da fare solo se arrivano non meno di 40 milioni, prendi Icardi, Pinamonti nel Gianluca, per carità, saluti da Parigi, grande David del gruppo Baraonda Fiorentina, nonostante sia Parigi, che credo non sia il posto in cui vive, ci ascolta comunque. Attenzione ad Alvaro Morata, ci dice Lore da Grassina. Attenzione ad Alvaro Morata, posso dirti, a me fa abbastanza schifo come calciatore, però io sono per dare spazio a Pellegrino, quindi oggettivamente uno come Morata lo tieni lì, che se Pellegrino non volesse il cielo, dovesse avere dei problemi, lo butti cioè non è facile andare da un attaccante e dirgli guarda, il titolare è Pellegrino, se viene a fare il panchinario.
1: Sì, ma in quest'ottica vuol dire che cedi Moise Kean e prendi Morata.
0: Ma magari investi su un esterno. No, certo, messa così ho avuto anche un mancamento per un secondo. Però investi poi su un esterno ancora di più.
1: No, no, e... io sull'importanza degli esterni sono d'accordo, a prescindere dal futuro di Moise Kean. Morata non mi scalda.
0: Bene. Manca poco, lo posso dire? Così.
1: Stamani un ascoltatore scriveva poco a poco sta prendendo forma.
0: Ieri
1: la
0: ho provato
1: Fiorentina
0: a lanciare un Angelo Giorgetti, i giochi di parole un poco, ma non mi ha dato troppo spago, ne abbiamo parlato.
1: Te ne ha dato poco?
0: Bella Chiara, ti amo anch'io, va bene. C'è Max da Quinto allo 055 77 111 71. Ciao Max.
9: Ciao. No, se insieme a poco prendono anche Spendi, era bellino. Spendi poco, non era male.
0: No, grande Max. Grazie, grazie, bello.
9: No, scusa, mi è venuta così.
0: Hai fatto benissimo.
9: Io volevo dire una cosa, una un po' più seria, l'ho letta ora e vabbè, mi meraviglio più. Ormai hanno vietato le bandiere palestinesi stasera a...
0: Certo.
9: La UEFA l'ha vietata, solo per questo bisognerebbe chiudere le baracche e burattini e fare festa. Però detto questo, si parlava di Torreira, no, oggi mi è venuto in mente, perché io sono come Chiara, sono un po' una vedova di Torreira. Però perché io quest'anno sono più fiducioso e ho un minimo di entusiasmo, un minimo, ho più entusiasmo? Perché dopo 7 anni praticamente di non calcio, di solo mattone e poco calcio, finalmente questa proprietà, che è cambiata di fatto, perché comunque ora c'è Joseph e Catherine, e mi sembra che abbiano capito che per fare calcio ci vuole gente di calcio, e abbiano messo una persona finalmente al posto giusto, che non fa più, e qui mi aggancio a Torreira, quello che faceva la vecchia gestione tra virgolette Rocco Barone. Perché? Perché Torreira ce l'hanno raccontato e aveva litigato, ci hanno raccontato un sacco di mischiate, in realtà era un modus operandi abbastanza come dire, succedeva spesso prima, cioè
1: sì, consolidato
9: un giocatore. Fissavano un diritto di riscatto, lo mettevano nero su bianco, l'anno dopo chiedevano un mega sconto, e se andava bene lo pigliavano a meno, se andava male avevano tenuto un anno gratis. Ecco, almeno questo comparatici, sono sicuro, poi che andrà bene o andrà male non lo so, però comparatici questo non succede, e la campagna acquisti l'ha fatto, lo dimostra, perché lui se vuole uno lo piglia, un Saffa alle manfrine diritto o obbligo o lo piglia subito. Ecco, poi se tornassi Torreira io sarei stracontento, però la vedo dura onestamente.
0: Max, guarda, ti rispondiamo e ti ringraziamo.
1: Ciao Max,
0: un grande abbraccio, e direi che insomma è più o meno il pensiero che dici tu. Io continuo a dire che il mio entusiasmo è ancora moderato, mi dispiace, mi prendo anche delle infamate, ma io sono rimasto troppo scottato dall'anno scorso, dove davvero ero entusiasta in maniera, cioè ero proprio felice che iniziasse il campionato per vedere finalmente la Fiorentina che puntava ad obiettivi importanti. Poi è stata la stagione peggiore che io ricordi, almeno tra le peggiori che io ricordi, ma insomma per una parte di stagione sicuramente la peggiore. Poi alla fine diciamo che comunque anche col 2-0 alla Juventus, con una salvezza, è arrivata in maniera abbastanza serena, si è ripresa. Ecco, cioè la stagione comunque dello 0-0 all'ultima giornata con il Genoa, tanto per ricordarne una, ecco, comunque più o meno siamo su quel livello, ecco, messa così. Quindi io aspetto il campo, come diceva anche Francesco Repice prima, però è chiaro che sono curioso di vedere quello che succederà in campo. E va bene, su Torreira direi che abbiamo detto tutto, e prima che Chiara voli a peretola, insomma, andiamo avanti. Però anche Angelo dice che su Torreira avrebbe detto le stesse cose che dice Chiara, e anche se lei le dice bene, come io non saprei dirle.
1: No, Angelo, no grazie.
0: Paolo da Grosseto dice che se l'alternativa a Kean è Pinamonti, io vado ad aspettarla a peretola e lo riporto a Sassuolo in macchina e gli metto anche l'aria condizionata. Grande Paolo,
1: e Radio
0: però
1: Firenze Viola nel tragitto,
0: assolutamente alpina, gli si fa ascoltare insomma da Buongiorno Firenze fino a quasi ufficiale tutta la programmazione di Radio Firenze Viola. Federico Bollito, ottimista Viola, è abbastanza tranchant sulla questione di Kean, lui dice 45 più 5 punto per Kean. Bene.
1: Vediamo la Fiorentina cosa ha in testa.
0: Sì. Francamente. Scusa, non ti ho chiesto, a 30 milioni ti.
1: No.
0: Non l'avresti venduto?
1: No, secondo me la Fiorentina fa bene a fare il suo. Per tanti anni ci siamo lamentati di non avere potere contrattuale. E in un certo senso hai dimostrato di non aver bisogno di vendere Moise Kean. Il giocatore non si sta comportando in maniera sleale, manifestando la volontà di andare via. Non ha chiesto di essere messo fuori rosa, come ad esempio ha fatto Pinamonti. E di conseguenza la Fiorentina, finché può, deve fare il suo, deve cercare di ottimizzare da quello che sulla carta è uno dei suoi migliori giocatori.
0: 055 77 111 71 c'è Angelo. Buonasera Angelo, ben trovato anche a te.
10: Buonasera a tutte e due. Senta, io voglio dire una cosa, siccome sento che lunedì si dovrebbe giocare con un centrocampo tipo Brescianini, Endure e quell'altro, chissà chi è. Ma voglio dire, erano gente che hanno a aprire se voleva mandare via, e in più erano riserve quasi. Ora, che noi si deve avere sempre paura degli avversari, io non lo so, ma uno che sa giocare, ma la Spagna, ragazzi, dei tempi, il più grande era 1,70 m i centrocampisti, eppure e vincevano da tutte le parti. Poi, scusa, volevo dire una cosa.
0: Vai.
10: Alla Chiara.
0: Sì.
10: Siccome io ho 80 anni, per me è come una nipote, sì, che gli vorrei dire una cosa, e tanto glielo voglio dire, io sono sempre o alla radio o alla televisione, sì, che gli voglio dire una cosa, come mai è sempre nascosta da qui il microfono che sembra una palla da rugby, non si vede il viso, il più delle volte non si vede.
1: Hai ragione Angelo, me lo dicono in tanti, il problema è che se io lo abbasso poi inevitabilmente lo prendo dentro tutte le volte, e il problema è che poi il microfono fa rumore, si sente, però mi impegnerò, già ora l'ho abbassato, mi impegnerò.
0: Bene.
10: No, ora sono fuori con il telefono, no. Però sì. No, te lo volevo dire perché come,
0: beh, comunque è anche un po' che si vergogna, possiamo, cioè,
10: ti posso dire.
0: Un po' sì. Va bene, ok, grazie Angelo comunque per Angelo. Il messaggio a reti unificate. E
1: spesso mi si impigliano i capelli, cioè divento molestissima col microfono in una posizione diversa. Però ha ragione, non è l'unico a dirmelo, e quindi è giusto che io comunque ci provi. Poi magari fallisco e va bene. Però
0: va bene, lo sai che non mi ricordo più però qual era invece il concetto principale della sua.
1: Lui dice si va a Roma lunedì con Dure Brescianini.
0: Ok, sì, e lui parlava anche della questione fisica.
1: Sì.
0: Posso anche comprenderlo, lo dovrebbe dire a Fabio Grosso più che altro, che però ragazzi fa dell'equilibrio la caratteristica fondamentale del suo calcio, quindi con Ulai Fagioli secondo me non è una questione di fisico, è una questione di caratteristiche, nel senso che no, parlavamo di Torreira, io credo che un giocatore come Torreira ad esempio non farebbe troppa fatica a metterlo in campo, un giocatore come Ulai oggi fa più fatica semplicemente per una questione di età, di adattamento al campionato. Ragazzi, quando si parla di pazienza ci vuole la pazienza anche su queste cose, anche di dire vado a Roma con Brescianini e Endur e magari mi copro, e se giochi questa partita il prossimo anno con Ulai che ha già fatto un anno in Serie A, con non lo so chi potresti attaccare, magari a quel punto hai un esterno e lo puoi mettere a centrocampo, ti puoi permettere le altre cose. Ma in questo momento la Fiorentina, che Grosso avrà sottolineato 180 volte che ha cambiato tantissimo, Fiorentina oggi ha cambiato tantissimo, ha bisogno di equilibrio, e quindi evidentemente due giocatori come Brescianini e Endur ti danno più equilibrio. Non è una questione di essere grossi, è una questione di essere dei calciatori un po' più affidabili, anche se magari su un livello potenzialmente più basso rispetto a Ulai. Mi sono spiegato?
1: Assolutamente sì.
0: Bene. Poi mettiti traverso, propone Pinzacampi. Bello, la discussione è finita su
1: poi
0: come
1: la Sara
0: deve
1: mi
0: stare
1: sgrida.
0: Chiara davanti a un microfono. Questo è vero, Sara si arrabbia molto, ma con me credo che abbia smesso di arrabbiarsi, perché ormai si è messa l'anima in pace sul fatto che guardo sempre chi ho accanto, anche perché mi sembra strano avere accanto te e guardare verso la telecamera. Comunque torniamo anche sui messaggi, possiamo sentirci anche due WhatsApp audio. Vai, ci fai l'onore, grazie Sara.
11: Torreira è un doppione di Ulai.
12: Buonasera, scusatemi tanto, saluto tutti. Però c'è la Chiara, andrebbe a Penisola a pigliare Torreira. Ma quando il Galassi è tornato dall'Austria, che c'è andata a pigliarlo, è
0: cambiato. Parliamone. Sono arrivato a Santa Maria Novella in realtà, più che a Penisola, quindi Però
1: non ero a Firenze,
0: stazione,
1: se sì, no sì, l'avrei valutato.
0: Tutte scuse, non assolutamente. Gabriele che ci aveva mandato anche un messaggio molto divertente e che ora ripesco. Mentre il primo ascoltatore diceva, chiaro, c'è un po' di...
1: Che Torrera è un doppione di Ulay.
0: Ah, questa è tosta, questa è tosta. Io me lo dissento, però nel senso, cioè solo perché entrambi non sono altissimi, mi sembra un po' riduttivo. Anche per il tipo di apporto, io torno lì, secondo me oggi Torre, oggi al 20 agosto, ti dà un apporto in campo e Ulay non ti può dare.
1: Anche dal punto di vista della personalità, io sono d'accordo con l'ascoltatore che li vede complementari, non uno l'alternativa all'altro, però come spesso diciamo è assolutamente lecito vederla in maniera diversa, soprattutto su questioni soggettive.
0: Gabriele ci aveva scritto che c'è un losco figuro che stalkera Torreira perché lo vuole portare a mangiare i coccoli in un loto locale alle pendici dell'Anatolia. Quindi ogni riferimento a persone o cose o a persone Costantino è puramente casuale. Chiara non si tocca, vai bene così. Io sto con Giulio D'Assesto e ti scrivo questo messaggio che dice: anche troppa euforia, calmi, squadra giovane, possiamo andare dalle stelle alle stalle, predichiamo equilibrio, alla prima difficoltà potremmo scioglierci, manca un grande leader che faccia da traino e da chioccia. Vuoi dirlo?

0: e ti dico Zirkzee.
1: E tra Ken e Zirkzee? Ieri ho fatto, perché anche Angelo ieri mi diceva, io sono innamorato
0: di Zirkzee. A me Zirkzee piace molto, devo dire la verità.
1: Ti dico, perché poi non puoi sapere, no, come vanno le stagioni, in che stato di forma è. Ken al top o Zirkzee al top, chi scegli?
0: Zirkzee.
1: Sì,
0: top,
1: sì. Sa che Angelo alla fine ha scelto Ken, ma perché è un democristiano e non voleva andare contro l'attuale calciatore.
0: Io mi preparo psicologicamente agli ultimi 12 giorni di mercato dicendoti Zirkzee, e poi eventualmente il 2 di settembre ti ripongo la questione e ti dico assolutamente Moise Ken tutta la vita.
1: Benissimo, se siamo d'accordo. No, su Zirkzee la questione è che, insomma, i nomi di club che stanno uscendo in questi giorni anche sul calciatore, che in realtà nessuno poi sta facendo passi concreti, però ecco, c'è, cioè, banalmente in Italia è Napoli che ha un appeal in questo momento anche diverso da Fiorentina, anche se, ecco, mi ha colpito molto che Mastantuono è il almeno quarto giocatore che sento che si presenta e che alla domanda su come mai ha scelto Firenze dice: per il progetto che mi ha proposto Paratici. Ora, a me mi ha fatto ancora più specie su Mastantuono perché è un calciatore che arriva qui in prestito secco e che non viene qui per pensare a lui nella Fiorentina da 3-4 anni, ok? Se poi succederà, credo che saremo tutti contenti.
0: E quindi dice un po' preparata anche la risposta da parte dei nuovi
1: tesserati. Mi sembra strano, mi sembrerebbe strano, però mi chiedo, cioè, che cosa può aver detto per convincere Mastantuono Paratici riguardo al progetto della Fiorentina nel momento in cui arriva e viene in prestito secco, e quindi non può essere il progetto di dire: guarda, tra 3-4 anni ti sei un calciatore della Fiorentina, perché Paratici oggi non glielo può promettere, non c'è un contratto che glielo garantisce. Quindi non so, magari è veramente, gli dice il progetto è: fai un anno a Firenze, diventi
0: magari, esatto, per ciascuno progetto ha un significato diverso, può essere anche solo una questione di minutaggio, vetrina e messa a disposizione anche dal punto di vista tattico in suo favore da parte del club. Però sì, l'ho notato anch'io, da un lato tante volte ci siamo interrogati sulla necessità di migliorare anche l'aspetto relativo alla comunicazione, non solo per quanto riguarda la comunicazione del club, ma anche per quanto riguarda i giocatori, e magari può essere anche che si stia lavorando in tal senso.
1: Comunque che il Viola Park è splendido e che è uno dei migliori centri sportivi d'Europa, l'abbiamo detto, comunque quello almeno omologate ogni intervista fatta soprattutto ai canali ufficiali. Volevo chiederti però la tua su Mastantuono, lo so che il tema è abbastanza vecchio perché ormai è a Firenze da quasi 3 settimane, però oggi si è presentato in conferenza stampa, è chiaro che resta quello su cui si accendono sempre i riflettori. Voglio sapere perché sorridi
0: sotto... No, pensavo mi chiedessi dei commenti fuori onda quando abbiamo visto le immagini di Mastantuono oggi riproposte.
1: Ah, il look non ti trova troppo d'accordo, non capisco perché.
0: Non mi sembra che lo valorizzi quel capello, soprattutto se poi hai l'obiettivo di consacrarti tra i migliori, secondo me devi metterti un po' anche al
1: però
0: passo.
1: Allora, mi sembra anche abbastanza evidente sulla conferenza stampa, ma già dalle prime immagini sue, che voglio tenere un profilo basso.
0: Sì.
1: Come peraltro in relazione ne parlavamo, Messi, che voglio dire è la stella più luminosa del calcio mondiale.
0: Ah certo, non ha bisogno di far parlare di sé per i capelli, proponevo un colloquio
1: generale
0: con Moise Ken per avere consigli in tal senso.
1: Ok, benissimo, però ecco, anche Messi quando lo senti parlare quasi sempre cerca di fare 0-0 e comunque di portarsela
0: perché parla al campo, e su questo sono assolutamente d'accordo. Mi intriga tanto, sì. E non sono tra coloro che di fronte alla formula smontano un po' l'entusiasmo di fronte alla possibilità di vedere esplodere a Firenze un giocatore di cui parlano tutti.
1: Guarda, Luca alla Svizzera ci aveva scritto 2 minuti fa, non so proprio sentendo, ho notato la stessa cosa, sentendo il suo discorso, se viene per un anno che c'entra il progetto, risposte preparate a tavolino, va bene, c'è da dire anche non è semplice dare le risposte, ma dai tutti gli occhi addosso perché è un attimo che dici un A invece di B e succede un casino. Sentiamoci 2 vocali, poi rispondiamo e temo che dovremo separarci con Chiara Andrea Bevilacqua.
2: Buonasera Radio Firenze Viola. Secondo me non è giusto dire che Pinamonti, se viene, prende il posto di Kens e va via. Non è così, perché Pinamonti, se viene, prende il posto di Piccoli. È Pellegrino che prenderà il posto di Ken. E questo è l'equivoco, perché la gente si meraviglia. E poi non voglio salutare Chiara, che ci siamo incontrati a un evento dei Pieraccioni a Villa Castelletti.

0: e io facevo parte dello staff che vi accompagnava ai tavoli e io sono accompagnata al tavolo. Pinza da Campi,
1: grande Pinza. Quando ho preso la maglia di Vlahovic all'asta,
2: a prescindere dalla telenovela Ken, che ormai è diventata ai livelli di Beautiful, io comincio a pensare a lunedì, perché abbiamo una partita importante da giocare e a me basterebbe non perdere. La domanda che vi faccio è: nello spettacolare mercato che ha fatto Paratici, come mai secondo voi non ha pensato a un portiere di riserva? Perché per me Christensen purtroppo non è affidabile.
3: Da dove vuoi ripartire, Chiara? La riflessione su Page Green, cioè sul fatto che Piramonti verrebbe al posto di Piccoli, è interessante e io posso anche essere d'accordo sulla questione. Certo, la richiesta è stata solo 15 milioni per Piramonti, quindi te vai a spendere 15 milioni di euro per un calciatore,
1: però anche lì con un giocatore che sostanzialmente si è messo fuori rosa e quindi hai un potere contrattuale diverso.
3: Va bene, comunque, e poi i soldi, ora si è detto, per noi chi se ne frega, è un problema.
1: Sul portiere abbiamo risposto prima un po'.
3: Sì, assolutamente. No, però volevo insistere su questa questione di Piccoli. Cioè, Pellegrino secondo te sarebbe, insomma, te prima mi hai detto, l'amico ci manda questo ascoltatore perché credo risponda anche a quello che dicevi te. Tu, cioè, dai via Ken e prendi Pinamonti, ti scende un po' l'entusiasmo. Però se
1: sono
3: dovesse essere
1: diversi,
3: Pellegrino,
1: secondo me anche nei confronti di Pinamonti c'è molto snobismo. Noi a volte siamo andati dietro ai nomi e poi abbiamo sbattuto il muso contro a numeri implacabili per quanto riguarda il rendimento. E Pinamonti, sono d'accordo con chi comunque lo definisce un giocatore affidabile, magari non un giocatore che poi ti appassiona per i balletti dopo la rete, ma che sostanzialmente in carriera il suo l'ha sempre fatto. Però è ovvio che sulla carta abbiano un peso differente. Per me l'idea di andare a prendere Pellegrino implica che comunque lo spazio per Pellegrino ci sia, perché se no sostanzialmente è inutile. Non mi baso esclusivamente sulla valutazione che la Fiorentina ha fatto del giocatore, ma sul tipo di profilo che poi è quel giocatore. E quindi sono estremamente curiosa di vedere questi ultimi giorni di mercato che Fiorentina consegneranno a Fabio Grosso.
3: Va bene, ti saluto con il messaggio di Gino che dice: a Fiorentina attuale senza cessioni illustri con un allenatore come Fabregas lotterebbe per la Champions. Non lo so, io non me la sento di dire una cosa del genere, però d'altra parte non c'è riprova e quindi è giusto che tu possa avere questo tipo di pensiero. E poi Pernocchio da Vergaio sulla questione anche di Repice, cioè stiamo tornando ai messaggi di un po' di 45 minuti fa, ma ve l'ho detto, vado in ordine cronologico. Appena vi tocca una nota categoria, come siete suscettibili? Solo perché abbiamo segnalato, insomma.
1: Oddio, l'hanno definito questo. A me sembra una questione di rispetto, non di categorie.
3: Anche a me, francamente. E poi Mastro Birraio, ecco, con questo dal laziale a essere una perda. Ok, meno male perda. E Chiara, sempre impeccabile. Ti volevo salutare.
1: È sempre
3: con
1: carino con me, Mastro Birraio. Lo ringrazio, lo saluto.
3: Con tutti, e tra l'altro dal laziale ci segue. Questo ci fa comunque piacere. 18:30, quindi è tempo dell'ultima pausa di Garrisca al Vento. Chiara Andrea Bevilacqua, grazie di aver condiviso
1: grazie
3: con me questo.
1: Grazie a tutti voi.
3: Questa parte di viaggio con il sottoscritto, e capisco che sia una bella retrocessione, però ci ritroviamo dopo la pausa, proveremo a fare del
1: stare qui anche
3: meglio.
1: Dalle 19 alle 20
3: oltretutto, però ho una sorpresa alle 19 alle
1: molto
3: 20
1: bella.
3: Quindi ho il jolly nella manica e quindi restate con noi e non vi resta che scoprirla.
1: Ciao,
3: ciao Chiara.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci in diretta, 18.35, sempre Garrisca al vento. Quest'oggi, e non succedeva da un po' che questa trasmissione vedesse il sottoscritto, che poi è il padrone di casa, Giacomo Galassi, che vi accompagna in quest'ultima mezz'ora. Poi in realtà resterò qui anche per quasi ufficiale, perché il nostro Alessandro Di Nardo in questo momento è in Kenya e quindi lo sostituiamo volentieri fino al suo ritorno. Il numero, nonostante sia cambiata la conduzione, abbiamo salutato Chiara Andrea Bevilacqua, però il numero è sempre lo stesso: 348-751-3933 per i messaggi scritti vocali e 055-77-111-71 per chiamarci. Lo so che non è la stessa cosa, però farò in modo di non far rimpiangere l'assenza della Chiara. Poi io riparto comunque dai messaggi in attesa del prossimo ospite, che secondo me conoscete un pochino, poi in attesa che magari risponda al telefono, ma insomma ho fiducia in questi ultimi 25 minuti di trasmissione riusciremo a coinvolgerlo. Dicevo dei vostri messaggi, e allora torno su di voi. C'è Gianni da Firenze, ci ricordava il 4-0 l'anno scorso a Roma, uno schifo, effettivamente sì, e tra l'altro sarebbe anche da ricordare a chi scenderà in campo magari, no, di provare un po' a vendicare quel pomeriggio amaro dell'anno scorso, uno dei tanti che abbiamo vissuto in stagione. Poi indispensabile un incontrista davanti alla difesa, siamo deboli, Fagioli è il sacrificabile, ci scrive Alberto. È inutile che vi recupero e vi ripeto la situazione di Fagioli, che comunque resta alla finestra, non è né in uscita né confermato, resta alla finestra come del resto quasi tutti i giocatori della Fiorentina a parte Ndur. Però finché non arrivano delle offerte vere per Fagioli, insomma, resta alla Fiorentina, e secondo me in questo momento resta anche il titolare della squadra di grosso, colui che vedremo guidare il centrocampo a Roma. Poi in attesa che insomma Grosso possa dare fiducia a Ulai, e credo che a vederlo in campo dal primo Ulai Livoriano saremmo tutti contenti, perché vorrebbe dire che Grosso ci vede una maturità e la possibilità anche di guidare il centrocampo della Fiorentina in una partita delicatissima come quella contro la Roma. Una partita che segnerà l'esordio di un campionato che vi racconterà sulle di radio, ma poi tutte le settimane qui su Radio Firenze Viola, quando ci fa l'onore di venire in studio Mario Tenerani. Buonasera Mario, ben trovato.
3: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
2: Sei già a fare aperitivo o ti anticipiamo nel momento dell'aperitivo?
3: No, mi anticipiamo solo agli ultimi colpi, però qualcosina ho già fatto, perché
2: bene, così sei bell'arzillo.
3: Un'ora e mezzo con le di radio, sì.
2: Ah, bene, bene, cioè non ci si fa mai mancare nulla.
3: Sono in preparazione per il rientro dopo Roma.
2: Va bene, in attesa della pioggia, ti direi, visto che insomma...
3: Guarda, devo dirti che dove vado io al mare non piove quasi mai, ma ora ho postato proprio su Instagram, ho messo prima della burrasca che colori, perché c'è proprio aria di burrasca. Io sono a Maria Castagneto Carducci, quindi all'inizio della Maremma, dove in questo posto non piove mai, ma quando piove fa sole. Ora c'è tutto il cielo nuvoloso, insomma, e cambia colore, insomma sembra un quadro dei macchiaioli, ecco, se hai presente, capito?
2: Molto bene, molto bene. Ne ho sentito macchiaioli, no vabbè, non farò una battuta tipo ex obiettivi della Fiorentina, va bene. Andiamo invece sulle questioni viola. A Maria Castagneto Carducci è arrivata la voce che Ken sta prendendo il treno per Como, Mario?
3: Dunque, stia prendendo il treno per Como non lo so, però da due giorni ho il sospetto che ci andrà, ecco, questo te lo posso
2: dire. Poi se tu, però anche se il Como ora... non ce l'ho, anzi ho anche detto che alla nostra redazione le indiscrezioni dei bravissimi colleghi di Sport Mediaset di stamani, che sia arrivata questa offerta da 38 milioni con i bonus sul piatto della Fiorentina, a noi non risulta, anzi siamo ancora ai 25+5, anzi 5 più 25 dell'altro giorno, però
3: Giacomo,
2: ecco,
3: io ho grande rispetto del lavoro di tutti, ci mancherebbe altro, però mi sembra che da Milano certe volte arrivino un po' delle bombe un po' così, però può darsi abbiano ragione loro, io non lo so, a me non risulta, io non ho ancora capito se Como fa sul serio oppure no.
2: Penso, ecco, un po' già... era questo quello su cui ti volevo portare,
3: quindi sono un po' in crisi per quello, perché mi hanno raccontato già da giorni che c'era questa differenza di visione, no, tra Fabregas Ludi su Ken, non Ken, io ti posso dire una cosa e forse ti ho già detto e mi chiedo scusa se la ripeto, però io non ho da rivendicare nessuna primogenitura, ma a febbraio durante Zona Mista e poi anche alle di radio Giovanni Galli disse: guardate, se Como andrà in Champions League è difficile ma ci può andare, andranno pesante su Ken. Era a febbraio, la Fiorentina stava pensando a salvarsi, però evidentemente Giovanni aveva
2: l'aveva respirata, come dire,
3: aveva delle fonti giuste. Perché? Perché Fabregas stravede per Ken e il direttore sportivo del Como non lo so, non credo, ma lui sì. E però io se mi consenti andrei a sottolineare un altro aspetto di questa vicenda.
2: Mi consenti.
3: Cioè che è cambiato il terreno di gioco. Cioè è cambiato il campo in cui si fa questa partita, perché negli anni precedenti la Fiorentina certe volte era al ventre molle, no? Delle operazioni, certe volte era lì titubante, certe volte subiva l'attacco di una grande o presunta tale che era pronta a portarle via l'argento, no, di casa, dalla vetrina. Stavolta è cambiato, stavolta di qua c'è uno che ti mostra i denti canini quando ci vai a trattare, che è Paratici. E quindi il Como credo che farà bene a fare un'offerta vera, perché se non farà un'offerta vera allora sarà chiaro il bluff, e la Fiorentina ha i soldi per andare a quel tavolo, i soldi per andare al tavolo a vedere le carte ce l'ha la Fiorentina, e quindi può anche sbugiardare il Como o lo può costringere ad arrivare a 40 milioni, va bene, per capire le reali intenzioni. A 40 ma anche a 35 secondo me lo danno, se si continua con queste tarantelle non si va da nessuna parte.
2: Assolutamente, ma cioè questione questa è, come dire, il Mario Tenerani giornalista, no, che ricostruisce un po' la situazione con il Como, sul quale anche io francamente ho delle perplessità sulla strategia, no? Perché il Como dei multimilionari, anzi multimiliardari, Artono, che prende e se vuole un giocatore lo paga, no? Anzi, quante volte abbiamo detto: ah, vedi, bisogna fare come il Como, penso a Baturina, non so, il primo mi viene in mente, che se uno dice il prezzo, quello è. Invece arriva alla Fiorentina e improvvisamente, insomma, offre almeno 10 milioni in meno di quella che è la valutazione. Però ecco, siccome Mario, se non ricordo male, no, tante volte abbiamo discusso anche in diretta di Moise Kean, non sei tra i più grandi fan del calciatore, non tanto per una questione tecnica quanto per tutto quello che succede intorno. Beh, ecco, cioè sulla questione prezzo, esiste un prezzo per Mario Tenerani per il quale Ken, insomma, lo saluta anche, non no, dico sei. Volentieri, ma a cuore leggero?
3: No, no, non vorrei tu mi facessi passare per un avverso a Ken,
2: detrattore di Ken, assolutamente,
3: no, assolutamente
2: sì.
3: No, lo,
2: dai, di che non ti piace per niente, che vorresti,
3: no,
2: Pinamonti al suo posto, Mario.
3: Ti vorrei dire una cosa diversa, e non so se è comprensibile da tutti, mi auguro, e ti dico, secondo me Ken è un giocatore che mi muove dei dubbi, ecco, che mi muove dei dubbi perché
2: eccoci, ti hanno suonato, veramente. Mario.
3: Aspetta, mister. Ciao, mister, come stai? Ah, scusa, ciao.
2: Grazie. Un momento bellissimo, no, che mister era?
3: È il mister Guidi, l'ho salutato,
2: cioè,
3: ora
2: Federico,
3: però, sì, lui.
2: Meraviglioso.
3: Per cui,
2: grazie Mario, e ci porti nelle tue giornate e ci coinvolgi in questi meravigliosi momenti,
3: no,
2: di vita.
3: Quindi ti dicevo, è un giocatore che mi lascia dei dubbi, questo sì, mi lascia dei dubbi, perché io sono, ognuno di noi ha un registro, no, per giudicare i calciatori. Io non pretendo che il mio sia fantastico, però di solito sbaglia poco per me, quindi io guardo la carriera, guardo i giocatori, se guardo i gol che si fanno in casa e quelli in trasferta, guardo gli atteggiamenti, e allora vado a vedere. Poi Ken secondo me ha fatto un campionato pazzesco 2 anni fa alla Fiorentina, ne aveva fatto uno buono, più che buono, bello a Parigi, e poi nonostante questo potenziale straordinario, che qui stiamo parlando, voglio dire, di un giocatore che ha potenzialità incredibili, va bene, non ha fatto molto. Allora mi viene il dubbio che lui debba recriminare con se stesso, quindi ho sempre la sensazione che lui possa trovare la continuità, ma ho il dubbio che non la troverà. In più c'è il discorso della condizione fisica, quindi riassumo, se tengono Ken io sono molto felice, se va via non faccio una piega, perché ora c'è Paratici e non ci sono altri dirigenti di cui non faccio il nome, ma insomma è facile intuire. Mi fido di lui per quello quello che ha fatto, so per certo che se dovesse andare via Ken, lui c'ha già il sostituto, d'accordo? Quindi io sono sereno da questo punto di vista, ma non sono contro Ken, perché per me Ken, quando sta bene, e concludo, è il miglior centravanti d'Italia e uno dei primi cinque in Europa. Mi sono fatto capire?
2: Ti sei fatto capire, allora ti chiedo, ma se la Fiorentina, che dai Mario, cioè non è un mistero che la Fiorentina non è che va a vendere Ken, però che non fa muro, cioè fa muro solo di fronte a offerte non congrue come quella da 25 più 25, però insomma è disposta a cedere Ken di fronte a, a un'offerta. Ti faccio due domande: A, se secondo te esiste una deadline, e B, secondo te come si comporterebbe la Fiorentina nel caso se andasse Ken, perché qualche tifoso è preoccupato quando sente che l'alternativa a Ken è Pinamonti, anche se poi Pinamonti farebbe la riserva di Pellegrino.
3: Secondo me Pinamonti, primo, è un nome che è stato fatto uscire apposta. Due, io sono un fan di Pellegrino, per cui io tutto questo pessimismo su Pellegrino lo condivido. Tre, Pellegrino era seguito da Paratici già dai tempi dell'Argentina. 4, non è una notizia, ma ho il sospetto che Paratici abbia aiutato anche un anno e mezzo fa Cherubini, che è il suo figlioccio, a portarla a Parma. E 5, ti dico che secondo me il sostituto c'è già, perché lui deve pensare che può partire, ma non è che lo può far partire a tutti i costi. Cioè, e quando ti dico io bisogna ragionare, se mi consenti, un po' più alto, cioè alziamo il livello della discussione, cioè non andiamo solo a chi si compra se va via, cioè cerchiamo di capire che oggi la partita è giocata dalla Fiorentina su un terreno diverso, che è più favorevole alla Fiorentina rispetto al Como. Il Como ha bisogno di un centravanti, la Fiorentina non ce l'ha, perché la Fiorentina ti può dire al Como: guarda, io ho già Pellegrino e ho venduto Piccoli a 18, io che me lo tengo, lo vuoi? Mi devi eccitare, cioè mi devi, come dire, mi devi presentare una serata pazzesca, se no sto a casa. Chiaro? Questo è il ragionamento. Poi te ne dico un'altra: piaccia o non piaccia, ma se la Fiorentina ha accarezzato l'idea di poter vendere Ken, non che lo venderà, ma secondo me non è solo una questione di campo, è perché evidentemente si fanno anche altri ragionamenti, poi la condizione fisica, il comportamento, quello che vuoi. Non ti dimenticare che nella conferenza di fine stagione, quando Parate ci parlò e andò a tessere tutte le a tessere le lodi di Ken, disse anche una cosa in mezzo alle altre frasi:
2: l'ho già venduto.
3: Allora, un giornalista vispo, attento come te, le deve cogliere queste cose qui, perché non l'ha detto a caso. Lui ha mandato un avviso per i naviganti e ha detto, ha voluto far capire a chi è vispo: guardate, se un giorno lo vendo, io ve l'ho detto, non mi venite a dire che non ve l'avevo detto.
2: Assolutamente.
3: Però in questo momento la Fiorentina è in vantaggio, non ha nessun problema.
2: Ma è sulla questione deadline? Cioè, secondo te esiste? Se arriva Luca, no? Calamai diceva, se gioca con la Roma, insomma, Ken resta. Io francamente la penso anch'io così, però certezze non ne ho in merito.
3: No, io penso anch'io, non ho certezze, però penso che dopo la Roma potrebbe essere difficile, ma siccome pecunia non olet, il denaro non ha odore, non puzza, e quindi sai, bisogna vedere un po' che cosa arriva, perché se dopo la Roma arrivano 40 Frusciante, io penso che lo diano, no? Per esempio,
2: credo anch'io, Frusciante sì, magari 40 in prestito, un pagherò.
3: Così. Ragazzi, allora, dunque, Luca dice una cosa molto giusta, però io faccio un altro ragionamento. Secondo me, Paratici, che è uno molto preparato, ha due scenari sulla scrivania: un fascicolo A e il fascicolo B. Nel fascicolo A c'è Ken che resta la Fiorentina e lui non credo si strappi i capelli. Fascicolo B, Ken va via e lui come minimo ne ha già tre pronti a sostituirlo, ne prende uno e di tre, ma ne ha già uno di questi tre. Cioè, sicuramente, ma ci posso giocare quel poco che ho, perché è così. Perché ecco perché ti dico, uno può essere favorevole o contrario alla cessione Ken, ma non può essere contrario alla fiducia e Paratici merita. Questo è il mio parere.
2: Ti chiedo poi di Fagioli, che è l'altro, no, calciatore un po',
3: sì,
2: che fa discutere in uscita. Anzi, ti chiedo di Torreira, Mario, perché questo nome a sorpresa un po', effettivamente nella giornata di ieri sembrava un po' scaldare, le cose si sono un po' fermate, però non è stata chiusa la porta del tutto, è stata socchiusa, mettiamola così. E il discorso è legato a un'eventuale cessione, tutti si immaginano possa essere quella di Fagioli. Che però, Mario, ma cioè, te la metto un po' veramente pane e salame, ma chi lo prende oggi Fagioli? Soprattutto se la Fiorentina chiede 30 milioni di euro.
3: Ma no, Fagioli è un altro che non ha il cartellino al collo del prezzo, ma è un altro, mi ha detto Paratici, l'ha detto anche Goretti, perché sono tutti potenzialmente vendibili, non ci sono incedibili. Se arriva un'offerta alla Premier per 30 milioni, secondo me Fagioli lo pacchettano e lo danno.
2: Certo, ma se, no, arriva... se uno la mette così, però, Mario, è pressoché incedibile, dai. No?
3: No, ma certo, ma perché? Ma io torno a dire, allora, è vero che la Fiorentina ha necessità di fare degli incassi, no? Non prendiamoci in giro. Ma è anche vero che è in posizione di forza. La Fiorentina è la società rivelazione dell'estate 2026. Tutti parlano della Fiorentina, no? Tutti dicono che ha fatto uno squadrone. Quanti sono? 10 gli acquisti, può darsi.
2: Sono 9.
3: Sono 9. Perfetto. 9. E quindi se tu vai Fagioli, vai da Paratici, io vorrei Fagioli. Bene. Io non so se lo do, però fammi un'offerta, 20, lascia perdere, ma lascia perdere, perché io ho Fagioli, ho la I, ho l'attacco, la difesa, ho tutto, volendomi manco l'esterno, no? Però dico grosso. Quindi la Fiorentina si è presentata il 20 di agosto con la squadra pressoché fatta. È una posizione di forza politicamente, Giacomo, questa, no?
2: Ah, po', ma...
3: poi per me, se arriva una squadra inglese e gli dà 30 milioni, lo danno, perché hanno comunque una I, o comunque si arrangiano. E per quanto riguarda Torreira, io non lo legherei tanto a Fagioli, può darsi ci sia, ma magari se parte Mandragora. Se parte Mandragora hanno bisogno di un usato sicuro, che non è molto nella mentalità di Paratici, eh? Questo va detto, perché fino ad oggi ci ha dimostrato il contrario. Non è Pradè, che più che erano usati più che li comprava, no? Qui siamo su, come dire, siamo su dinamiche diverse, però penserei più a quello che a Fagioli. Non mi sembra il giocatore ideale per Paratici, però magari dice, guarda, se mi va via uno in mezzo al campo devo implementare, cioè devo riequilibrare, scusa la rosa, no? La devo riallineare ai numeri congrui e prendo Torreira. Però insomma non mi sembra sia l'identikit dei giocatori che segue Paratici.
2: No, no, non lo è assolutamente. Mario, prima di salutarti ti chiedo anche, che poi è passato in secondo piano, no, con tutte queste questioni, la questione esterno che ci ha accompagnato invece per giornate, perché siamo fermi alle conferme su Poku, però è il 20 agosto e ancora qualcosa di concreto su quel fronte non mi sembra che ci sia. Ora qualche amico scherzava, sei impantanato.
3: Sì, sei impantanato.
2: Ecco, sì, sì, sì, sì.
3: La che la mia allegrata, a parte, no, io credo che lui abbia fatto tutto su tutti i ruoli, e qualche ruolo alla fine doveva rimanere un po' più debole, ed è rimasto quello, perché è un ruolo difficile, cioè lui non si può permettere di riprendere uno come Harrison, Solomon, che ti devo dire, giocatori così, no? Ha bisogno di trovare dei giocatori importanti sulla fascia. Quindi, considerando che, per dire, la Roma con Gasperini si è concentrata moltissimo sulle fasce, e devo dire ha rinforzato, no, le corsie della Roma molto bene, e io credo che anche lì qualche idea, più di un'idea ce l'abbiano, hanno avuto un po' più di difficoltà, però qui nessuno è Gesù Cristo, concediamo anche qualche difficoltà in più a Paratici, ma Paratici ha più difficoltà perché non vuole prendere uno a caso. Cioè, capisci, non vuol prendere, sì, con, sì, certo, della situazione, vuol prendere un calciatore che effettivamente gli faccia la differenza. Con che caratteristiche? Uno che strappa, che va dritto per dritto, che salta l'uomo, uno più dondolante di classe, la Mastantona, la Gudmundsson, per dirti, no? Anche questo è un tema. Io credo stia cercando uno che strappa. A lui piaceva Bakayoko, no? Vuole un giocatore così, o come era Chiesa da giovane. E Federico Chiesa, no? I primi anni anche, sì, a Firenze, sì.
2: Beh,
3: era
2: male.
3: Quando accendeva i motori faceva spavento, no? E Federico, per cui credo stia cercando un calciatore così, ma manca solo lui. Per come la so io, se tiene Ken compro un esterno, se va via Ken compro un centravanti e l'esterno.
2: Bene, vediamo, vediamo un po' che cosa succede. Mario, ti aspettiamo a Firenze, torna.
3: Va bene.
2: Torna,
3: sto tornando, aspettiamo. Sto tornando.
2: Bravo. Ciao Mario Tenerani, grazie mille
3: grande.
2: Per essere
3: ciao ragazzi, ciao ciao.
2: Bene, quindi insomma chiarissimo anche il punto che abbiamo fatto con Mario Tenerani. Allora 18:54, sì, abbiamo ancora qualche minuto per leggere i vostri messaggi in attesa che poi alle 19 in realtà torni il sottoscritto, ma vi ripeto con una sorpresa qui in studio. Sono tanti ancora i messaggi scritti. Allora va bene, Lore scherza, l'ho fatto apposta, quando dice attenzione comunicato del Como perché è stata annunciata Patrizia Panico come nuova vice allenatrice del Como alla vigilia anche qui dell'inizio della Serie A femminile. Questo mi permette anche di ricordare che tra l'altro dopo quasi ufficiale che vi accompagnerà fino alle 20 invece ritornerà, cioè ritornerà, continuerà e ci sarà anche il programma e la nostra Claudia Marrone sul calcio femminile e nello specifico sulla Fiorentina femminile, l'altra metà della viola, quindi ci vediamo tra un'ora e cinque con Claudia che per l'appunto è comparsa, è cascata a fagiolo in questo momento. Poi Alessandro dice ho capito male o ha detto di essere tifoso della Juventus, Repice, no, è tifoso della Roma ragazzi. Poi Tad ci aveva scritto e ci ama, me e Chiara siamo i più belli. Comunque in Pantanà è uscito anche su Lady Radio, è vero, e ce l'ha ricordato anche Mario Tenerani. Poi Alessio dice ragazzi se va via Ken arriva uno meglio, e guarda sono molto felice che tu sia sicuro di questa cosa, io non ne sono così sicuro, sicuramente uno che potenzialmente è più sereno e che crea magari meno disequilibri all'interno del spogliatoio, però tanto per dirvi insomma comunque anche l'affetto che lo stesso Ken riscontra in qualche compagno, l'abbiamo citato a inizio trasmissione perché fa notizia di questi tempi. Niccolò Fagioli che su Instagram pubblica una foto insieme a Moise Ken sorridente, grandi messaggi d'affetto, Gudmundsson che gli dice ma quando vi sposate, insomma fa capire anche come certo non ci sia odio nei confronti di Moise Ken, poi che magari qualcuno ogni tanto possa storcere la bocca è un'altra questione, però ecco tendenzialmente non è che proprio è uno spacca spogliatoi, magari in certe situazioni insomma poteva comportarsi in maniera diversa, ecco mettiamola così. Poi credo che sia chiaro, ci scrive Simone, Pellegrino titolare, Pinamonti o similare di riserva e forte esterno. Poi Steve scrive potrebbe essere Cambiaghi in uscita dal Bologna all'esterno giusto. Allora ti dico che tra 3 minuti lo chiediamo alla sorpresa che ho preparato per voi qui in studio, così capite anche qual è un po' il mondo nel quale ci andremo a affacciare, cioè come sempre quello del calciomercato. Gli chiediamo anche se Cambiaghi possa essere un'idea per la Fiorentina. Poi Claudio ci dice aggiungo una mia considerazione che è proprio mia e la vedo così, mi pare che si tenga a sottovalutare Pellegrino che certamente non è Batistuta ma è sicuramente un gran bel giocatore. Buona serata, grande Claudio. Secondo me non si sottovaluta, anzi sono io stesso ti dico che dovesse andare via Ken, dovesse arrivare Pinamonti, allora tanto vale andare proprio a puntare tutta su Pellegrino e trovare un mestierante che all'occasione possa fare da contraltare ma non di più. Poi diciamo che per noi la Conference League è stata più una Sufferance League, ci scrive il dottor Fabrizio, assolutamente. Manuel ci scrive Morata non segna da 10 anni, molto bene. E anche Luca dai Castelli Romani ci scrive Morata neanche un gol l'anno scorso, è in declino calcistico evidentemente, evidente anzi, però ti dico anche che anche Ken arrivò a Firenze avendo segnato 0 gol, e quindi chi siamo noi per non dare un'altra opportunità a colui, a un calciatore che ha segnato 0 gol? Sto scherzando perché i profili sono diversi, però ecco è curioso come insomma si dicesse la stessa cosa di Ken. Poi se vendiamo Ken mettiamo in saccoccio un quarantino reinvestendoli per gli esterni e sogniamo con Icardi e mai con Pinamonti. E poi Matteo da Scandicci mi spiegate come mai diamo via il nostro 9, non tanto per il giocatore e le sue qualità ma perché ha preso il 9, perché la società glielo ha promesso, se poi è quasi certa di una sua cessione l'anno del centenario, poi forse perché non era così certa di che arrivasse alla fine questa offerta, perché poi ricordiamo che su Moise Ken è l'unica offerta arrivata concreta in tutta l'estate, è stata questa da 5+25 in prestito un obbligo di riscatto da parte del Como, non è che ci sia stata una lunga lista di offerte a cui la Fiorentina e il calciatore hanno detto no, qualche timido sondaggio ma non di più, e quindi forse la Fiorentina a questo punto si era messa l'anima in pace che potesse essere confermato anche Moise Ken. Comunque di questo e molto altro parleremo nella prossima ora, perché arriva quasi ufficiale con il sottoscritto Giacomo Galassi per un'altra ora insieme. Garrisca al vento finisce qui e tornerà domani alle 17 con il sottoscritto e Dimitri Conti. Ora pausa, anche se poi formalmente alla fine di questa trasmissione, e poi arriva quasi ufficiale. Restate con noi.

0: pubbliche di Radio Firenze Viola.
1: Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
1: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
4: Le 16 e 2 minuti, ci siamo, Nick e Nick, la trasmissione interamente dedicata al calciomercato su Radio Firenze Viola, in vostra compagnia fino alle ore 17. Sono Niccolò Santi e con me c'è come sempre Niccolò Ceccarini. Ciao direttore, eccoci.
5: Nero verdi, nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
4: Sì,
5: buon pomeriggio.
4: È la controsigla, vero? Cioè, prima c'è la sigla e poi c'è la controsigla,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, ci sarebbe anche Senza Motivo, Vavrò di Dimitri Conti, poi Bagaglio Grosso, ci sarebbe Inaccettabile, ce ne sono di cose comunque sia. Però noi rispondiamo con Nero verdi, siamo grandi, siamo forti.
4: Sì, mi piace pensare che la maggior parte delle persone che ci ascolta non abbia la minima idea di che cosa stiamo dicendo.
5: Vabbè, ma questa sia una trasmissione diciamo completamente fuori luogo e completamente senza una traccia, senza un perché. Senza un per come, lo sanno già, per cui i protagonisti si devono, come posso dire, accontentare di quello che gli stiamo offrendo.
4: Certamente, ma è anche il suo bello probabilmente. Allora, vi ricordiamo le coordinate per interagire con noi: 348 75 13933, messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta invece, come sempre, 055 77 111 71, vi risponderà Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, come piace dire a noi, vi commuterà in diretta per parlare con Niccolò Ceccarini, mica noccioline, cecca.
5: Commutare, ecco, voce del verbo commutare, prima coniugazione, giusto? Verbo regolare, tra l'altro, quindi commutare
4: in realtà è infinito, però guarda, però è bello.
5: Però stavo pensando, era prima coniugazione, verbo regolare, cui commutazione, commutando, commutante, volendo si potrebbe fare
4: permutare.
5: Tutto un po'. Esatto, participio passato di commutare?
4: Commutato, suppongo.
5: Bene, e invece quello presente?
4: Commutante, ma non so se esiste, può essere?
5: Vabbè, no, secondo me è commutante, sì, e il gerundio? Bello.
4: Boh, commutando, sì.
5: Bravissimo, vedi Nico, poi dicono i giornalisti non sono acculturati. Ragazzi, qui siamo all'ABC, è tanta roba. Certo. Bravo Nico. Quindi Carlesi, dopo aver ripassato la grammatica italiana, dovrebbe commutare tutti i nostri, o meglio i vostri messaggi.
4: Certo. No, giustamente, no? Noi poi rispondiamo come è giusto. Senti, questa è una trasmissione studiata, è una trasmissione pedagogica, una trasmissione elegante,
5: in un certo senso. Sì. Tu sei sempre vestito bene, questo va detto.
4: Sì. Oggi sono di color banana, o ananas, cioè quello che volete.
5: Questa è una grande esclusiva, sì. Gol.
4: E volevo dire, a proposito di cose eleganti, di cose studiate, dotte, ecco, parliamo di calciomercato, che è un po' la nostra cifra. Cos'hai?
5: Nel senso non sono molto preparato. Purtroppo mi ero preparato sulla geografia e la storia, non lo so. Questa è proprio una domanda un po' in contropiede, però cercherò di fare del mio meglio. Dai, Nico.
4: Far finta di niente, alla fine è così. Però noi ci proviamo.
5: Sì.
4: Allora, noi su YouTube, che siamo già 53 spettatori attuali, perché siamo forti, siamo grandi. Che c'è da ridere?
5: Sì, per forza. No, siamo forti 53 perché siamo forti, siamo grandi.
4: Certo.
5: I colori di chi non si arrende mai, ricordiamocelo, va aggiunto.
4: Allora, noi nella nostra live su YouTube abbiamo il seguente titolo: Ken Como entro il weekend. Perché? Perché la Fiorentina sta aspettando di capire se il Como offrirà questa seconda, formulerà questa seconda offerta, perché per quello che ci risulta, in realtà concretamente non c'è stata un'altra proposta, però la stanno preparando e dovrebbe essere di poco al di sotto dei 40 milioni. Questo è quello che ho capito io, però ovviamente si fa tutto in diretta, tra l'altro non è che ci siamo preparati particolarmente. Vorrei sapere da Niccolò Ceccarini le ultime che invece lui ha raccolto sulla vicenda Ken Como.
5: Ma io sinceramente ero prima anche al Viola Park e ho avuto questa sensazione che ci sia nell'aria la volontà del Como di fare il secondo tentativo. Che poi questo secondo tentativo avvenga stasera, tra due minuti, domani, eccetera, non lo so, però l'idea è quella di arrivare ad una cifra vicina ai 40 milioni di euro e poi valuteranno i dirigenti della Fiorentina che cosa fare. Ecco, non mi sembra che ci sia, sinceramente, al di là di quello che può fare il Como, mi sembra si sia più preoccupati, tra virgolette, noi in generale come ambiente, di quanto non lo sia Ken, di quanto non lo sia la Fiorentina e di quanto non lo sia il Como. Cioè, io penso che tutte e tre le parti la vivano in maniera molto serena, anche perché secondo me Como sa già benissimo che deve dare gli stessi soldi che guadagna la Fiorentina a Ken. Sì. E se naturalmente ha fatto la prima offerta, è già consapevole che quei soldi glieli deve preparare. Quindi a Ken, secondo me, gli è già arrivata la tranquillità che se va lì piglia gli stessi soldi e prende gli stessi soldi. La Fiorentina non ha urgenza di vendere. Forse quello che un pochino di più potrebbe avere fretta è il Como, che comunque l'attaccante lo deve prendere, che io sono d'accordo, entro fine settimana sicuramente qualcosa in più si saprà, anche perché poi non ci sono più prenotazioni, perché no, so, certo, che da lunedì in poi a Como hanno finito, perché c'è l'ultima settimana di ferie, quindi anche per prenotare magari l'alloggio a Ken, sì, diventa dura, sinceramente.
4: Ma sai, sì, di passaggio può andare a Grassina, so che comunque lì continuano le prenotazioni, lo ski pass.
5: Sì, cioè, sì, sì, no, lui se si può fermare di qui, noi abbiamo anche l'elicottero, per cui nel caso, sì, lo posso portare anch'io, ecco, se vuole, non guido io perché no, non mi sento, vabbè, vuol dire, all'altezza di guidare un elicottero, però se ha bisogno di compagnia, si va insieme. Io tra l'altro vado lì, vado a salutare, sì, Carlo Alberto Ludi.
4: Non portarti i lucchetti, perché il Como, cioè, gli aerei si allucchettano, mi risulta.
5: Ho capito, però se si arriva lì alla pista degli elicotteri del lago di Como, però sai, non vorrei poi qualcuno ci portasse via l'elicottero, sì, quindi sì, una lucchettata la darei, sì, cioè, no, uno lo porto dietro, si sa mai, da, sì, anche, sì, per le ventate, da venisse una folata di vento, almeno l'ho allucchettato bene.
4: Sì, ecco, sì, certo, no, no, poi per carità.
5: Comunque la situazione è quella di Ken, dai.
4: Guarda, volevo soltanto capire
5: molto
4: questo.
5: Chiaro, dai.
4: A proposito di sensazioni, invece, ci sono due dati, sì, che noi abbiamo raccolto. Uno è che la Fiorentina ha preso Pellegrino oramai due settimane fa, sì, comunque domani ci sarà.
5: E domani lo presentiamo, il nostro grande Pellegrino.
4: No, quindi insomma hai preso un giocatore da 25 milioni di euro che non penso insomma sia un panchinaro. Dall'altra parte c'è anche che il Como ha ricevuto sicuramente un'apertura da parte di, vabbè, giocatore e Fiorentina, perché sennò manco avrebbe fatto la prima offerta e non penserebbe al rilancio. Quindi tutto, sì, ci, sì, lascia pensare che una cessione ci possa essere, ma dall'altra parte bisogna accelerare i tempi e bisogna che ci siano i presupposti giusti. E alla luce di questo, cerca quali sono le tue sensazioni.
5: Ma le mie sensazioni non le voglio tirar fuori, le mie sensazioni, perché voglio lasciar correre le cose come stanno e poi dopo, sì, commentarle quando sono effettive, no? Tanto poi alla fine qualsiasi pronostico, io ho una mia idea, so cosa farei io al posto della Fiorentina, ma io ho le idee chiare da 12 mesi sulla vicenda Ken. Però è un pensiero mio che non credo nemmeno interessi agli ascoltatori, perché è una cosa che comunque sia io dirò quando sarà finito tutto, e poi naturalmente però le sensazioni sono che la trattativa ci possa essere, che sia ancora aperta, non è affatto chiusa, e che ancora siamo di fronte a una sorta di bivio nel quale ancora non si è però preso la strada, diciamo, o della permanenza o della cessione. Siamo a questo bivio in questo momento. Alla prossima offerta c'è la strada, cioè si imbocca la strada, sarà la strada, okay, della permanenza oppure quella della cessione, però ora siamo arrivati a questo punto qua.
4: Ti leggo qualche messaggio da YouTube. Ci scrive Mario: che lo vendano, basta che paga Lucomo, visto che i soldi ce l'hanno. Poi ci scrive Elisabetta: per me può andare, altrimenti c'è il messaggio anche di David che dice: non possiamo darlo via a due giorni dall'inizio del campionato. E poi c'è Silvano invece tra i messaggi WhatsApp che dice: per Nicolò, tifoso del Sassuolo, il Como avrebbe fatto un'offerta da 38 milioni, sapendo che a 40 chiude. Per 2 milioni salta tutto, grande balla.
5: Ma no, ma non credo che per 2 milioni, ma poi io, ragazzi, francamente nessuno di noi è al corrente in maniera sicura di quella che è l'offerta, tanto poi lo faranno sapere loro, perché avranno tutti quanti gli interpreti di questa vicenda la volontà di dire quello che è successo veramente. Magari Como dirà: noi si è fatto solo la prima offerta e non si è fatto la seconda. La Fiorentina magari dirà: hanno fatto la seconda offerta ma non eravamo ancora, diciamo, d'accordo, e alla fine siamo contenti che Ken rimanga, per dirti. Oppure se la trattativa va avanti diranno: stanno discutendo sui bonus o sulla percentuale sulla futura rivendita. Però ecco, per me si può stare a parlare anche a giornate intere di questa vicenda,
4: e infatti lo facciamo e lo faremo. Qualcosa
5: sì,
4: mi
5: lo
4: dice.
5: Facciamo e lo faremo. Qualcosa ti dice che lo faremo anche domani e dopodomani,
4: sì,
5: forse sabato e domenica.
4: Sì, sì.
5: Esatto, però tanto finché non c'è qualcosa di concreto si parla un po' così. Ecco,
4: certo, certo. Allora,
5: tanto si è alzato un forte vento qui sulla montagna di Grassi.
4: Ah, questi qui rinfresca, allora. Sento, percepisco del fresco.
5: Questa è la famosa area del metro e mezzo di neve in arrivo.
4: Come dite voi a Grassina, le arriva il freccio, eh?
5: Eh sì, sì, tra l'altro col vin brûlé di Grassina che è rinomato in tutto il mondo.
4: Certo, no no, su questo non ho dubbi. Poi adesso sì, arriva il fresco, quindi inizia un po' la stagione del mare, sì, delle spiagge, giusto?
5: Sì, esatto, sì, poi naturalmente si fa la rovescia, come essere in Australia, assolutamente, esatto.
4: Pare che ci sia anche un fuso orario particolare a Grassina, vero?
5: Sì, sì, esatto, sì, sì, infatti noi, e tra l'altro ci sa il roaming, perché essendo sì, un'azione esatto, non...
4: Mamma mia, ora cominciamo a raffica. Allora.
5: Ora si comincia, ora si comincia. Vabbè.
4: Sì, vabbè. Riccardo dice, ma se arrivasse Milik, Milik,
5: Ora Milik è sempre stato un mio pallino, attaccante favorito. Sì, più che pallino, però un attaccante che mi è sempre piaciuto, però il problema di Milik è che è un giocatore, no, ma sa, di là della Juve o meno, è che ha avuto due legamenti crociati, ha giocato poco e nulla negli ultimi due anni. Metterlo lì dietro si prenderebbe un rischio enorme con Pellegrino, francamente. Io non credo che questa sia la soluzione giusta. Sì, sinceramente.
4: Io penso che Riccardo lo dica perché lui è in scadenza, lui Milik, non Riccardo, fino a, nel 2027. Poi, sì, allora, stiamo ricevendo anche un po' di messaggi vocali, quindi tra poco li andiamo ad ascoltare. C'è Mick che dice, ciao ai due Nick, secondo voi se Ken non va al Como, scusa, però mi viene da ridere questa storia, insomma, di Grassina al contrario fa molto ridere. Secondo voi se sì, Ken non va al Como e resta alla Fiorentina, il famoso esterno forte sarà preso? Perché insomma, anche questo
5: sì,
4: è
5: sì,
4: un tema.
5: Sì, sì, sì, no, alla, diciamo Poku o Poku, come lo sì, volete chiamare, comunque è una trattativa ben avviata della Fiorentina, che magari può decollare a determinate condizioni in 5 minuti e magari ci vuole molto più tempo se ci sono delle condizioni diverse. Tradotto, se la Fiorentina ha dei soldi da poter spendere perché magari è ceduto Ken, è più facile convincere Leverkusen, no, a fare un'operazione anche di prestito oneroso importante col diritto di riscatto. Se invece la Fiorentina non ha i soldi della cessione di Ken, sì, è normale che magari andranno avanti con altre condizioni, ma l'idea è sempre quella di rafforzare la squadra con l'esterno, questo sicuramente.
4: Anche perché diciamo allora, queste due cose, una esclude l'altra, c'è di Ken e lo sostituisce con un giocatore che faccia l'alternativa a Pellegrino, quindi diciamo a costi contenuti, e a quel punto fai l'esterno di profilo alto. Altrimenti c'è di Ken, prendi un grande centravanti, nel senso di giocatore molto costoso, e risparmi sull'esterno sì, offensivo. Credo sia questa, no, la doppia opzione.
5: Ma, però, ma non è sì, però non è nella loro testa, Nico, di andare a prendere un grande attaccante okay, in sostituzione di Ken, perché loro, io l'ho detto ieri, lo ribadisco anche oggi, secondo me loro sono molto molto determinati nel considerare Pellegrino il centravanti della Fiorentina del futuro, per cui non avrebbe senso andare a prendere un altro attaccante per costringere Pellegrino a fare la riserva. Pellegrino può fare la riserva se c'è Ken, ma Pellegrino fa l'attaccante titolare se va via Ken. Questo è il piano della Fiorentina, questo è il piano della società, ed è un piano che io condivido totalmente. Quindi io sono proprio dell'idea che è giusto dare fiducia a Pellegrino, e nel momento in cui l'ha pagato così tanto, cioè lui poi non è un ragazzino, quindi comunque sia un ragazzo di 26 anni ed è giù 25 anni quanti ne ha, ed è giusto anche che provi la possibilità di essere il titolare della Fiorentina sì, se non c'è Ken.
4: Poi c'è Marmar, un utente YouTube, che ci chiede un'opinione, no? Più che un aggiornamento inteso come informazione. Allora dice, buongiorno Nick Doppio, e se Paratici aveva già tutto apparecchiato? Dice, sta andando come voleva lui e ci sono già pronti i sostituti?
5: Ma io penso che lui abbia apparecchiato da tempo, abbia le idee chiare da tempo, naturalmente non le fa trasparire, ma su Ken secondo me si è già fatto un'idea prima dell'inizio del mercato, e probabilmente la sua strategia è questa: arrivano i soldi giusti va, arrivano i soldi sbagliati non va, e comunque se non va a questo giro va, andrà via più avanti, tanto mi sembra che il percorso di Ken sia abbastanza chiaro, ecco.
4: Poi ci scrive un ascoltatore, a destra Mastantuono, al centro Pellegrino e Fernandez Pardo a sinistra, anche se Fernandez Pardo del Lille, suppongo sia questo sì, giocatore insomma belga, peraltro con cittadinanza spagnola, credo abbia più le caratteristiche del centrale, peraltro è molto alto, è grosso, so che metro 88
5: tra l'altro per un attimo ho temuto fosse per Luigi Pardo, ho detto forse Pardo a fargli fare l'esterno sinistro mi sembra un po', gli voglio bene a Pier, ma mi sembra leggermente appesantito, ecco, quindi non gli vorrei far fare troppi strappi e troppe convergenti da sinistra verso il centro, ecco.
4: Sì, poi comunque mi sembra un over, no, adesso io non so quanti anni abbia,
5: poi comunque sia, magari quando è lì a un certo punto gli passi la palla, si inizia a fare una telecronaca allora vedo la palla di là, di qui va di là, lascio la no, Pellegrino
4: tutto da solo. C'è il rischio,
5: quello sarebbe, però
4: immagini
5: Luigi Pardo esterno sinistro e telecronista,
4: immagini,
5: sarebbe tanta roba,
4: sì mistico, surreale direi. Vale da Sesto dice: ciao ai due Nick, cerca quanto c'è di vero sull'operazione Torreira.
5: Ma c'è di vero che anche su
4: non possiamo dirlo, cerca.
5: Non possiamo, no, perché veramente no. Questa di Torreira. Allora, facciamo una cosa. A ottobre io e Niccolò Santi, sempre che naturalmente ci sia la possibilità, vi racconteremo l'operazione Torreira, perché comunque si ha tutta una serie di basi.
4: Si fa molto ridere se non piangere.
5: Sì, non so, cioè, ci fa ridere perché non si sa cosa raccontare su questa storia, perché siccome noi sappiamo la motivazione da cui nasce tutto, allora che non è, possiamo dirlo, non è una cosa da ridere, francamente.
4: No, che poi in realtà
5: però è una cosa che non ha che uno dice: ma com'è possibile che succedano ancora queste cose?
4: Posso dirti una cosa, in realtà è già noto, cioè su tutto il mercato web c'era un articolo pubblicato appunto recentemente, che deriva da un articolo invece di Fanatic o Fanatic, insomma, che dir si voglia, direttamente dalla Turchia, in cui si parla proprio della cessione chiesta da Torreira perché è preoccupato per la propria sicurezza. C'è proprio l'articolo, quindi è cosa nota, insomma, no?
5: Sì, cosa nota, però noi sappiamo dei particolari in più che per certi versi, cioè, noi ci sembra, cioè sorridiamo perché ci sembra assurdo che possa succedere certe cose.
4: È clamoroso, diciamo, roba di malavita, vabbè, lasciamo fare.
5: Vabbè,
4: comunque, chiaro, sarebbe un innesto importante per la Fiorentina, al di là dei motivi, diciamo,
5: Sì, però oggi non mi sembra, io ho detto anche che c'era l'Atletico Mineiro, ma non mi sembra oggi che ci sia sostanzialmente questa priorità per quanto riguarda Torreira alla Fiorentina. Se poi si aprono tutta una serie di situazioni, esce Brescianini, esce Fabiano, facciamo finta esca Fagioli, allora può venire fuori, se Torreira è ancora libero, tra virgolette, allora la Fiorentina potrebbe farci un tentativo. Però mi sembra sia legato un po' a queste situazioni.
4: Elisa ci scrive: allora ce lo potete raccontare anche a noi? No, devi aspettare ottobre, Elisa, devi essere una nostra ascoltatrice.
5: Ottobre, Elisa, ti racconteremo tutto a ottobre, ottobre. Sì, perché ottobre mi sembra siamo per il giorno del compleanno del Ceca, 6 d'ottobre, dai.
4: Ah, 6 d'ottobre, caspita.
5: Davvero, 6 d'ottobre, sì, faccio questi 94 anni.
4: No, allora sarà la buona volta. 94 non penso, però ecco, sarà la volta buona.
5: Sì, 95?
4: No, che vieni in studio con la maglia del Sassuolo, a quel punto ti viene perdonata anche questa.
5: Sì, quella me la meriterei, però mi sa da avere la maglia numero 44 di Frattesi, lo sai, la devo andare a ricercare, ma ho la sensazione di avere una vecchia maglia del Sassuolo con il numero di maglia di Frattesi.
4: Perché? Così,
5: vabbè. Non lo so, di Frattesi, certo. Perché perché poi andò all'Inter, quindi decisi di prendere quella, ecco.
4: Da dirigente del Sassuolo ci sta, insomma, che tu possa avere accesso a certe cose. Andiamo con due messaggi vocali, sentiamoli subito.
6: Buongiorno, grazie per la compagnia. Il discorso è che mi si è bello detto molte volte, anche io l'ho bello detto anche voi, che non lo comprano a più prezzo perché hanno paura che sia mezzo rotto. È una scommessa, che si deve prendere un giocatore che è una mezza scommessa per il discorso dell'infortunio che c'ha, e sicché secondo me rimane la Fiorentina, perché di più gliele danno, perché, e questo è un bene per noi, perché guardate, c'è stato molto intelligente, sapendo delle condizioni che ha preso Pellegrino, che se succede qualcosa abbiamo un centravanti forte, meglietini piccoli, e questo è il problema. Tutti i resti sono chiacchiere così a bambera. Ciao
7: carini, ma piace a noi. Tutti i bidoni, io mi sono presentato lunedì alle 14:30 a Ponte Ema vicino al distributore con il motorino per partire e andare a Sassuolo,
4: e non c'eri,
7: la motorinata. Non c'era mia nessuno.
4: Eccoci.
7: E tu dici venite. Dimitri Conti, la foto con il bandierone.
4: È vero. Sei un pallonario.
5: Sì.
4: Piena
5: solidarietà. Ora Allora, bisogna dire che ha perfettamente ragione, perché non mi sono presentato, perché non ho avuto adesioni, quindi ha maggior ragione, nessuno mi ha scritto. E comunque devo dire, è curiosa la foto del bandierone nero-verde con Dimitri.
4: No, ma ce n'era, ce n'era un'altra ieri, te la farò arrivare. Ora, vabbè, comunque, sulla prima considerazione, che nel frattempo mi sono anche dimenticato qual era su Ken.
5: Sì.
4: Diceva del Como che non avrebbe, dice, è preoccupato per la condizione atletica, ma per quanto mi riguarda non è che non arriva a quella richiesta della Fiorentina perché è preoccupato della condizione atletica di Ken, perché se no non avrebbe offerto nemmeno 30. Cioè, chi offre 30 milioni per un giocatore che sa che è mezzo rotto? Penso nessuno.
5: No,
4: poi ci sono anche delle visite mediche da effettuare e da superare, cioè è una cosa palese, quindi non è che il Como si fa fregare che dà 30 milioni, 40 quelli che sono, e poi arriva un giocatore rotto. Non penso.
5: Certo, infatti, no, ma è quello il discorso. Per cui chiaramente le visite mediche poi saranno un altro step importante, perché Ken l'anno scorso è stato un giocatore falcidiato dagli infortuni, e quindi a maggior ragione il Como poi vorrà approfondire sicuramente tutto. Però no, se va a trattare Ken su queste cifre, perché è convinto comunque che il giocatore stia bene e abbia le possibilità di dare una mano importante. Poi è chiaro, le visite mediche sono una conseguenza di quella che è l'operazione di mercato, ma se avessero avuto dei dubbi non si sarebbero nemmeno avvicinati, questo è abbastanza evidente. Poi i dubbi glieli possono far venire eventualmente gli esami che uno fa, no? Voglio dire, le visite mediche, ma sì, in quel caso lì è un po' come è successo con Calaili, no? Nel senso, l'Inter era pronta a spendere 25-30 milioni e l'aveva spesi, poi il ragazzo va a fare le visite mediche, non le supera, l'operazione si ferma. Cioè, però non è che avessero avuto dei dubbi su Calaili, quindi il Como su Ken non ha il minimo dubbio. Ken è un obiettivo forte del Como, se poi può andare in porto l'operazione va, se non deve andare in porto non va. Non succede nulla, cioè quello che abbiamo già detto, cioè non succede nulla, che Ken vada o resta, ragazzi, non succede assolutamente nulla, perché se Ken va c'è Pellegrino, se Ken resta c'è Ken più Pellegrino, quindi anzi, voglio dire, forse si va ancora a migliorare ancora di più, no?
4: Sì, ma io sono anche dell'idea che abbiano in mente una strategia, cioè se anche Pellegrino fa il titolare e dice vabbè, è un giocatore di prospettiva, chiaramente non è Ken in potenza, dico, però gli metti a un lato Mastantuono, all'altro lato un esterno altrettanto forte, allora lì cambia la cosa, cioè anche se Pellegrino non è Ken, però ecco, probabilmente può comunque esaltarsi in un contesto virtuoso, così come tra l'altro
5: sì.
4: Gudmundsson, ecco, ad oggi 20 di agosto c'è qualche novità su Gudmundsson, c'è qualche offerta, qualche sensazione di possibile offerta?
5: Ma io, Nico, sono sincero, io non ho mai sentito nulla in due mesi di mercato su Gudmundsson, quindi non è mai arrivata neanche una voce di un club che sarebbe stato più vicino rispetto a un altro nella corsa a Gudmundsson. Evidentemente o forse hanno tenuto un po' nascoste le carte, se qualcuno si è avvicinato con cifre talmente basse che la Fiorentina manco si è peritata di non dico di smentire, ma nemmeno di far sapere una roba del genere. Però effettivamente è un po' sorprendente che non siano arrivate offerte per Gudmundsson, come è un po' sorprendente che non siano arrivate per ora offerte anche per Fagioli, perché al di là di quella che è stata l'annata della Fiorentina, però stiamo parlando sempre di un giocatore importante.
4: Simone scrive: previste valanghe di neve dalle Alpi di Grassina. Vabbè, certo, quello sempre. Almeno qui le valanghe, non di neve, diciamo, dell'altra cosa, ci sono sempre, sono assicurate, no? Sono anche.
5: Allora, io vorrei dire una cosa: le valanghe di quelle naturalmente ci saranno sempre, anche in tempi, voglio dire, estivi. Per quanto riguarda la sicurezza sulla montagna di Grassina, posso garantire che le valanghe ci sono nel momento in cui ci sono accumuli di neve particolarmente ampi, oppure perché naturalmente c'è un po' di scioglimento e non tengono. Allora, qui non abbiamo il problema dello scioglimento, perché qui si viaggia a 0 gradi fissi, e comunque la neve, quella che diciamo, l'abbiamo già battuta, per cui siamo totalmente tranquilli e sereni, quindi da questo punto di vista potete venire quando volete.
4: Bene, quindi io aspetto l'immagine di Cecca con il gatto delle nevi che insomma fa il suo giretto, no, per il ghiacciaio di Grassina.
5: Ma io vorrei andare giù con lo slittino, vedessi che velocità prendo con lo slittino da 4.400, arrivo ai 50 metri di Grassina. incassina con una velocità pazzesca, altro il chilometro lanciato, adesso vado giù.
4: Bene, sì, bene. Altri due messaggi vocali per Niccolò Ceccarini, così li commentiamo insieme, vai.
8: Grande Nick e Nick. Ma dicevo, se la Fiorentina cede Dodò e recupera un 10 milioni, si alleggerisce del montaggio magari di Inzola, Baracca e Sottili in qualche modo, ha ceduto Fortini eccetera, c'è proprio bisogno di vendere anche Hen per rientrare, cioè vendendo Hen alla fine non ti dico se va in pareggio ma ci manca poco, allora tanto vale per il centenario, mi aspetterei comunque un disavanzo, cioè un investimento importante come è stato fino ad ora, per cui spero proprio che non venga venduto. Che ne pensate, Matteo da Lavoro?
9: Buonasera ragazzi, io credo che Parate ci sappia fatto suo, e anche se dovesse vendere Ken abbia già individuato un altro grande colpo. Non bisogna mai dimenticarci dove eravamo un anno fa, la stagione orrenda che abbiamo fatto e quello che abbiamo rischiato, quindi criticare Paratici adesso è assurdo a mio parere. Ciao
4: Luca. Sì sì, no, sicuramente siamo d'accordo,
5: no, ma se Paratici fa questo operazione, cioè io non credo che sia una necessità vendere Ken, magari può essere un'opportunità, ecco, questo sì. Poi se però la Fiorentina ti fa capire che il giocatore più incedibile di tutti è Endur, io una domanda me la farei, vuol dire che su tutti gli altri probabilmente
4: il più incedibile,
5: c'è una...
4: giusto?
5: Il più incedibile è Cerndur, sì, sì, esatto, sì. Quindi poi per il resto sono tutti cedibili a determinate offerte, a determinate cifre, no? Ma questo sembra sia normale, però ha ragione l'ultimo ascoltatore, secondo me bisogna avere fiducia in Paratici. Di sicuro se lui fa un'operazione non la fa certo per il bene suo o per il male della Fiorentina, lo fa perché reputa che sia la cosa giusta da fare, tutto qua.
4: Senti, c'è Gaetano che ci scrive su YouTube: Good non lo vuole nessuno, in due anni ha dimostrato un casso con le S, mi raccomando, tranne che saper calciare i calci di rigore. Bella questa cosa, vero? Cioè camuffare le offese cambiando le parole, tipo ma vaffantuono, ti piace?
5: Sì, sì, bella questa. Io tra l'altro l'ho chiesto in prestito per la Champions del Grassina.
4: Che cosa?
5: E mi hanno detto, cioè, è Gudmundsson.
4: Ah, Gudmundsson, ok.
5: Sì, l'ho chiesto in prestito a Paratici per la Champions del Grassina. Ho detto, guarda, cosa mai te lo valorizziamo, lo utilizziamo solo per la Champions, se no dice, guarda, c'ho il campionato e quindi sì, sì, vorrei che si allenasse sempre.

0: esatto. E poi ci sono l'orso Yogi e quindi sì, naturalmente un orso, sono tutti orsi diciamo su quello stile lì, esatto. Sì, sì. Bubu è ancora un po' piccolo, per cui non lo facciamo tanto uscire perché non vorresti perdesse nel bosco. Sì, però sì, ecco, diciamo orsi e lupi mansueti noi ce l'abbiamo assolutamente.
1: Pazzesco. Allora c'è Emiliano che scrive: ma non solo, Nick, se fosse veramente rotto, questo mi riferito a Ken Paratici, sì, a 30 lo vendeva subito e non tirava la corda, comunque farebbe plusvalenza e scaricherebbe uno stipendio pesante.
0: Ma maggior ragione, sai ragazzi, sì, ma poi oltretutto deve fare anche un po', deve fare un po' anche di facciata, non è che può prendere e darlo via con questa leggerezza, deve far vedere che lui inizialmente non lo vuole dare, ma queste sono strategie di mercato, perché Ken è un giocatore forte, allora fa uscire il Como dalla tana, il Como a un certo punto dice però volete troppi soldi, allora se volete troppi soldi noi lo teniamo, però loro poi alla fine sono al 20 agosto e non hanno un centravanti che forse gli soddisfa se non quello che vorrebbero avere, cioè Ken, allora magari fanno un rilancio, un tira e molla e poi alla fine possono fare questa operazione. Però sinceramente io penso che il Como deve arrivare a 40, se non arriva a 40 si sta parlando quasi del nulla.
1: Va bene, come piace a noi d'altra parte, questa è la nostra cifra.
0: We are the nothing, esatto. Sì. Ora quanti siamo su YouTube?
1: We speak about nothing. Allora, su YouTube siamo 206 circa, evviva.
0: Nero verdi, nero verdi, sì, sì, sì, sì, siamo forti, sì, i colori siete di chi non si arrende mai.
1: Sì, sì, se Cecca fosse qui in studio vi meritereste un balletto, lo farebbe, però insomma, prossima.
0: Ma io
1: volta
0: lo farei volentieri, però poi dopo poi siamo talmente troppo popolari che diventa difficile, sì, gestirla.
1: Poi, no,
0: cosa,
1: poi
0: sì,
1: allo stadio la gente non ci fa camminare senza bloccarci. Cose.
0: Dai, però è bello che la gente ci fermi, Nico e Nero Verdi, siamo forti, sì, siamo grandi.
1: Sì, sì, gol, sì, sì, sì, sì. Va bene, questo è il nostro linguaggio in codice. C'è la pausa, un po' di break e poi noi torniamo sempre a Nick & Nick, sempre a Radio Firenze Viola, state con noi.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola, Nero Verdi, siamo forti, gol, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, Radio Firenze Viola, Nick & Nick, insieme fino alle 17, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, invece per intervenire in diretta 055-77-111-71, che dire caro Cecca, siamo tantissimi su YouTube, siamo tantissimi, siamo una
0: community. Questo ci fa piacere, sì assolutamente, ma senti, stasera che danno sul 92, te lo sai dopo Radio Firenze Viola?
1: No, non c'è altro, penso soltanto Radio Firenze Viola.
0: Ah, pensavo ci fosse un film a una certa. No, neanche quello? Ah, ho capito.
1: No,
0: per sapere, no, perché uno sai, gira, fa un zapping, volevo sapere se poi dopo quando c'era finiva la diretta, se c'erano dei film che davano, non lo so, un posto al sole, oppure la corazzata Potionchi. No, niente?
1: Ah, ma perché vedi, da quando c'è il canale 92, fare zapping non avrà più senso.
0: Ah, ho capito, hai perfettamente ragione. Sì, io mi sembra sì, bella questa, sì, un po' me la belva e finalmente libera.
1: Sì, sì, perché va fatto così, con la voce un po' così.
0: Sì, la belva è finalmente libera. Allora,
1: prima di andare sui vocali c'è Massimo D'Abrozzi che salutiamo, dice: buonasera, ma Valdepeñas come è stato acquistato? È in prestito, senza diritto? Perché a mio parere è il profilo ancora acerbo ma interessante. Ricordiamo la formula dell'operazione che è a titolo definitivo, insomma, no?
0: Sì, erano, mi sembra, 7-8 milioni a titolo definitivo, sì, con il 50% che viene lasciato al Real Madrid, il quale Real Madrid ha anche il diritto di ricompra. Io non so ora la cifra precisa del diritto di ricompra, però insomma.
1: No, è così. Allora, 8 milioni in titolo definitivo, poi chiaramente se la Fiorentina lo terrà, in quanto Real Madrid non avrà fatto valere il diritto di ricompra, però ecco, il Real avrà comunque il 50% sulla futura rivendita del calciatore, nel quale è stata inserita, cioè nel cui contratto è stata inserita una clausola da 60 milioni, per quello che ho capito. E la ricompra cieca, tu mi insegni insomma che ogni anno aumenta un po', no, di valore, quindi se il primo anno X, il secondo vale X più Y e il terzo vale X più Y più Z, non che sia una cifra di chissà che entità.
0: Questa mi sembra una grande esclusiva.
1: No, sai, perché io ho fatto lo scientifico e quindi comunque questi rigurgiti.
0: No, però insomma sei stato bravo, perché comunque sia, voglio dire, prima commutare l'hai detto tutto giusto.
1: È vero, sì. Ti è piaciuta quella?
0: Sì. Io avevo commutato anche, cioè, no, io ho commutato, io commutai, oppure io ebbi commutato.

0: fatto, eh?
1: Sì, sì, è proprio così. Andiamo con due messaggi vocali, se possibile.
2: Ecco. Ciao Nick Santi, c'è caso Benucci via Chiesi, Vivaio Campino via Barducci, come tu stai?
0: Ascolta, no, mitico, grande. Andiamo
2: per chiederti una cosa. E, secondo me, vedendo tutta la vicenda, dimmi se sbaglio, ma la Fiorentina lo può vendere in tutti i modi, mi sbaglierò? Ci avranno sui motivi, eh? E avranno l'alternativa, e sono d'accordo con te, ma bisogna fidarsi della società, eccetera. Però mi sembra che questa intenzione sia molto forte da parte della Fiorentina. Avrebbe chiuso prima, avrebbe detto 80 milioni, se no se ne fa nulla e bella festa finita. Vai, ciao Nick, a presto, un abbraccio anche.
3: Ciao Maurizio.
0: Grande Benucci.
3: Bravissimi nel vostro lavoro di calciomercato, siete veri intenditori, mi piacete tanto, siete affidabilissimi, specialmente Niccolò Ceccarini, dico, cerca ormai l'uomo. Lo sento da tanto tempo e mi piace tantissimo quando parla di calcio mercato. Mi piace un po' meno quando vuol fare il simpaticone, quando può fare la battuta per forza, quando radiofonicamente vuole, diciamo, apparire, ma secondo me ancora c'ha tanta strada da fare. Detto questo, vorrei sapere se mi rispondete, se va via Ken, chi è che potrebbe venire al suo posto, escluso i nomi che già sappiamo e che non mi piacciono, o che voi magari vorreste che venisse, perché i calciatori ve ne intendete. Grazie, un saluto, un abbraccio.
1: Grazie. Beh, Cecca, prima di arrivare a Zelig, io... un po' di percorso lo devi fare, eh?
0: Sì, sì, sì, ma per questo ci sono 300 km da percorrere a breve, per, esatto, per cominciare a imparare, ovviamente. No, ma al di là di questo, no, a parte lo ringraziamo, l'ascoltatore, insomma, degli apprezzamenti. Stima, ma io, sì. Io sarei per un mestierante, oppure per un mestierante, intendo magari un attaccante di esperienza che si può mettere lì dietro, che non crei pressione, che non abbia grosse velità, che possa essere utilizzato solo all'occorrenza, in virtù del fatto che la Fiorentina non ha da giocare le coppe, quindi non sarebbe così complicato poi trovare anche un giocatore che di queste dimensioni o con queste caratteristiche, oppure un giovane emergente, un giovane magari che ha delle potenzialità, che però insomma sta tranquillamente qui un anno per crescere. Non so se sia facile, però trovarlo, perché poi alla fine, insomma, se poi Pellegrino un giorno non può giocare, è vero, puoi inventarti altre soluzioni, ma un centravanti, ma io sono convinto che anche su questo lui abbia in testa qualcosa. Paratici, io dico.
1: Sì, un ascoltatore ci dice: se dovevamo vendere Ken, questo un utente YouTube che è Francesco, dice: abbiamo sbagliato i tempi, e questo mi meraviglia da parte di Paratici. Io non penso che Paratici sia stato colto di sorpresa, cioè comunque qualcosa in mente ce l'ha, o ha già il sostituto pronto, o comunque questa cosa è calcolata. Mi sembra troppo difficile, sì, sì, no? Che un calcolatore come Paratici, peraltro alla sua prima estate, no? Da dirigente della Fiorentina, e al suo rilancio, al suo riscatto nel calcio italiano, faccia un errore di questo tipo. Lo vedo impossibile, la verità è questa.
0: Sì, sì, però io sono convinto che lui abbia un'idea molto chiara. Io penso di sapere anche quale sia la sua idea, e però lui fa bene a non mostrarla, ma mi sembra abbastanza evidente che non vedo un minimo di preoccupazione a decisione dalla fine del mercato sulla questione che non mi sembra che la Fiorentina si sia affrettata a ribadire in più di una circostanza che non si muove, cioè gli hanno fatto chiaramente capire che il giocatore che loro considerano incedibile di quelli in rosa, perché quelli che sono arrivati ovviamente non possono essere cedibili, perché non avrebbe un senso, no? Sì, che ti prendi uno per poi ridarlo via, è Ndur. Gli altri sono tutti giocatori che potenzialmente possono partire e sono sul mercato.
1: Poi un ascoltatore ci dice: ciao ragazzi, questo è Davide, un papabile profilo potrebbe essere tipo Borja Iglesias. Io credo si riferisca a Borja Iglesias del Celta Vigo, 33 anni, con un anno di contratto e opzione per il 2028. Tu se hai mai sentito qualcosa su di lui? Centravanti.
0: No. Io sinceramente, legato alla Fiorentina, no, non l'ho sentito. Okay. E poi, ragazzi, tanto ci potrebbero essere mille profili, no? E qui si ritorna sempre lì. Ce ne sono mille di giocatori che potrebbero fare al caso della Fiorentina. Ma Paratici sicuramente ha già in testa tutto. Cioè, non è che la storia di Ken non comincia ieri. La storia di Ken parte da lontano. Cioè, Paratici è direttore sportivo della Fiorentina dal 4 di febbraio. Lui in questi mesi si è reso conto di tante cose, si è reso conto di quella che è la situazione, si è reso conto del valore del giocatore, si è reso conto di quale può essere il valore di mercato, si è reso conto anche delle alternative. Quindi
1: Cecca?
4: Preoccupazioni, sì. Qua, senti?
1: Sì. Ora sì, sì, ti avevo perso per un attimo. Allora no.
4: Perché sai, purtroppo sono passato sotto la galleria della montagna, quindi è un po' difficile ogni tanto prendere il segnale.
1: C'è sempre un buon motivo per citarla, la montagna di Grazia. Allora, abbiamo due messaggi vocali, sentiamoli, vai.
5: Cecca, lunedì una giratina a Roma, falla, e tu vai a mettere un docchetto lì su quei ponti e te lo mettono tutti. La mi sembrerebbe il minimo che tu debba fare te.
6: Cecca, se tu atterri nell'aerosuperficie vicino al lago di Como e tu ti porti dietro il lucchetto pensando possa essere sicuro, occhiano a lucchettare l'elicottero di George Clooney, perché è quello che rincorre. Sono impossibili in affatte diverse. Occhio.
1: Potrebbe essere rischioso, quello di George Clooney.
4: Sì, allucchettare l'elicottero di George non sarebbe un bel gesto. Tra l'altro credo sia la 190esima fidanzata che ha cambiato George, sì. No? Questo andrebbe...
1: beato lui.
4: Come dati statistici è solo inferiore a te, Nico, no? Mi sembra. Poi per il resto, certo, sì. Diciamo così, solo te sei di dati statistici superiori a George Clooney. Comunque ha ragione, bisogna stare attento perché... Bisogna stare attenta con questi allucchettamenti, però lunedì non ci può a Roma, ragazzi. No, di lunedì, poi figurati, ci va Mario Tenerani che rappresenta tutti noi, quindi siamo sereni. Certo. Cioè, sicuramente Mario nella notturna è perfetto perché è apparentemente talmente abbronzato, si camuffa con le ombre dello stadio, quindi potremmo stare sereni.
1: E poi poi ci va anche Andrea Giannattasio, questa è seria, non vedi? Fa vedere cerca comunque, ci va anche Andrea Giannattasio che sarà il nostro inviato a Roma. E...
4: Ci vorrebbe Giannattasio, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione. Perché oggi purtroppo non stava in grande forma, ma noi lo ritroveremo bello pimpante da domani.
1: Indubbiamente, e noi ricominceremo con le nostre dirette perché riparte il campionato, riparte anche se fosse sempre domenica, che è la nostra trasmissione, la porzione di palinsesto che dedichiamo alle partite con i commenti, le opinioni e la cronaca di Andrea Giannattasio. In studio invece Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea. Bevi l'acqua. Altri due messaggi.
4: Paolo Di Brecalo.
1: Non c'è verso.
4: Nel frattempo.
1: Andiamo. Sì. Due vocali.
7: Ciao Nick, Maurizio da casa Alecchio, Bologna. Io
4: grande.
7: Non capire una cosa, se c'è, non capisco tutta questa attesa e continua aspettativa su questa operazione Ken. Cioè, mi pare tutto chiaro e logico: se il Como vuole Ken deve sborsare almeno 40 milioni, perché continua a fare offerte al di sotto dei 40 milioni di euro, così fa perdere tempo alla Fiorentina, al giocatore, allo stesso Como perde tempo. Che senso ha continuare a fare offerte più basse dei 40 milioni di euro? Se lo vuole veramente ne offre almeno 40, è inutile andare a 35, 30, 38.
8: Grande Cecca, sì. Flavio dalla Svezia, qua è scoppiata la bomba Gyökeres che vuole lasciare l'Arsenal per il Barça. Te la butto lì, ciao.
1: Ma questo era il problema della Svezia.
4: Gyökeres naturalmente, cioè, è un giocatore che noi possiamo prendere con grande facilità, sì, però sì. Cioè, sarebbe troppo semplice sostituire Ken con Gyökeres. A noi ci piace il brivido e il rischio, per cui prenderemo un giocatore più giovane, ecco.
1: Sì, invece sulla domanda che faceva l'altro ascoltatore, che cosa ti senti di dire?
4: Me la sono già dimenticata, quindi
1: io
4: non sento dire niente.
1: Vabbè ragazzi.
4: No, io proprio non me la ricordo minimamente, per cui non lo so. Io mi sono ricordato degli allucchettamenti di George Clooney, quella roba lì, mi rimane impressa.
1: Mi parlava ancora, se non sbaglio, della strategia del Como, sì. Cioè sul fatto
4: che doveva andare a prendere soldi. Sì,
1: no,
4: ho capito,
1: se
4: ragazzi,
1: lo vuole veramente fai l'offerta da 40. Però come stanno le cose? Cioè, perché si parla anche di un eventuale potenziale bluff, si diceva pure ieri, perché non è che ci sia così unanimità in casa Como. Fabregas lo vuole.
4: Non lo so, ragazzi, ci vengono dette mille cose e quindi bisogna anche sapere un po' capire qual è quella che è più vicina alla realtà e quella che è meno vicina alla realtà. Ora che il Como faccia tutto questo per un gioco di prestigio, mi sembrerebbe abbastanza assurdo. Cioè, perché devono fare tutta questa pantomima per far finta, cioè per poi far finta e far vedere a Fabregas che loro sono andati a cercare Ken, ma che la Fiorentina è cattivona e che chiede 40 milioni di euro per un giocatore, invece loro però lo valutano 30 milioni di euro. E io credo che il Como abbia fatto un errore o abbia fatto una strategia molto chiara per fare due offerte. Ha detto: faccio la prima, tanto per fare, me la rifiutano, e poi la seconda, se la voglio fare, devono fare quella decisiva. Se fanno quella decisiva, devono avvicinarsi a 40 milioni di euro. Se poi la Fiorentina gli dice: guarda, se fate uno sforzo in più, vediamo, allora il Como magari può tentare di fare un'operazione, diciamo, un pochino più onerosa, ma solo in questo caso.
1: Sì, che poi diciamoci la verità, Cecca, lo sapremo di qui a breve, cioè perché veramente la Fiorentina non si vuole portare avanti questa situazione, questo tiro e molla per chissà quanto tempo, cioè martedì, non questo martedì, quello dopo, il primo di settembre alle ore 20 finirà il mercato, alle ore 20 il gong e non si può più fare niente, per cui
4: poi rompete le righe anche per noi.
1: Sì, no, vabbè, al di là di noi è chiaro che ovviamente la questione Ken dovrà essere già ampiamente risolta in un senso o nell'altro, quindi io penso che già entro questo weekend avremo delle indicazioni.
4: Io penso proprio di sì, Nico, sinceramente qualche indicazione la dovremmo avere, però tanto è inutile stare a fare il conteggio alla rovescia, quando arriva, non arriva, eccetera. A me sembra tutto molto chiaro, non c'è, la Fiorentina non ha nessuna fretta, perché comunque se anche arrivasse il 25 di agosto questa cosa, cosa cambia alla Fiorentina? Se uno ha già in testa tutto, non gli cambia niente. Quindi se uno è organizzato in partenza, è come certo. Quello, dicevo, questo ho già tutti i biglietti per il treno e sì, se poi sì. Succede un inconveniente all'ultimo lo sposterò, ecco, voglio dire, ma non è che non ho il posto sul treno, io ci ho già tutto organizzato, quindi se uno è già pronto e organizzato sa quello che deve fare. Poi certo. Perché si arriva a questo? Si arriva a questo probabilmente perché il Como ha aspettato un po' la seconda parte del mercato per vedere se le pretese della Fiorentina scendevano o meno. Poi io mi domando, ma loro davvero hanno come alternativa Delap? Io ci credo poco che l'obiettivo sia in alternativa a Delap, cioè loro vogliono provare a prendere Ken, se hanno anche una sola possibilità se la giocano, dopodiché tra qualche giorno dovranno per forza di cose mollare il colpo, perché poi il problema non diventa più della Fiorentina, diventa del Como, che poi ha meno tempo per poter fare questa operazione.
1: Sì, mi sembra anche di capire che Delap costi meno, quasi la metà, no, rispetto a Ken.
4: Sì, poi insomma, forse mi sembra un po' più forte Ken,
1: A naso, certo, direi anch'io. Ascoltiamoci 5 messaggi vocali, vai, eccoli qua.
9: Ma provare a comprare l'altra metà di Endure? No, non è una cosa che si può pensare a fare.
10: Ciao, buongiorno Nick e Nick. Scusatemi, ero in vacanza, non so come è andata la motorinata di lunedì scorso, ma a me la cosa che mi interessava di più era capire in che modo siete stati guardati quando siete arrivati in 5.000 in motorino con lucchetti e tutto dalle persone di Sassuolo. Cioè io volevo capire che reazione hanno avuto le persone lì, hanno chiamato la Neuro immediatamente, com'è andata?
11: No. Questa è l'unica trasmissione di calcio dove si sente parlare di orsi, lupi, gatti, certo, gatti davvero. Delle nevi. Pazzesco. E vi ricordo che anche quest'oggi la bella è libera, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.
1: Sì.
12: Che spettacolo.
13: Pinamontino.
4: Non mollare.
14: Ecco dal progetto, secondo me Ken se va al Como fa due passi indietro e così inizia a fare la sua carriera da cantante.
1: Beh, che comunque insomma un diversivo, no, per arrotondare potrebbe, oddio, non è molto esatto. Bravo, io non mi intendo granché sì. Di trap, però ecco, non è molto bravo. Poi per no. Carità, finché è un hobby avanti tutta, poi io gli consiglio di giocare a calcio, lì invece è bravo. Senti, no, ti dicevo
4: sulla motorinata lì al Mapei nulla, quando siamo arrivati in 5.000 e ci hanno detto, ragazzi, ma voi siete venuti per
1: sì.
4: Giustamente per allucchettare i motorini, si è detto, siamo partiti apposta da Grassina per allucchettare un po' in zona e quindi ci hanno fatto passare liberamente perché sai, lì c'era tanto spazio, si poteva allucchettare tutto quello che si voleva.
1: Quel campionamento sì, è proprio onesto, io che dico, ma voi vi state chiamando per, cioè, proprio serio, ma come ho fatto a rispondervi?
4: Sei stato fantastico e ci ha dato un grande spunto, grande Nick.
1: E giustamente il primo ascoltatore ricordava che la Fiorentina deve il 50% della futura rivendita di Sharon Dur al PSG. Che ricordi, la Fiorentina l'ha preso nel gennaio 2025 per 5 milioni di euro a titolo definitivo, però appunto se poi lo rivende a 20 milioni, 10 ne deve al PSG, e dice l'ascoltatore, ma non si può ricomprare l'altra metà? Però come funziona questa cosa? Perché non è che c'è una comproprietà, la Fiorentina deve il 50% sulla futura rivendita al calciatore, ma il cartellino è pienamente della società viola, no?
4: Sì, a meno che non ci siano degli accordi, come per esempio la Fiorentina ha preso con l'Udinese con Attà, per dire che te puoi andare, no, a comprarti il 10% restante o l'altro 10% versando determinati soldi, oppure in base al raggiungimento di certi obiettivi. Questo bisognerebbe vedere come l'hanno fatta l'operazione. Secondo me nel caso di Indur non c'era questa possibilità, perché questa mi sembra sia stata un po' un'introduzione del mercato da parte di Paratici. Io credo che quando hanno preso Indur l'hanno preso titolo definitivo lasciando il 50%, per cui non c'è margine di riacquistare, voglio dire, il 50% in questo momento, a parte che possono sempre ritrattare e andare magari così a rivedere l'accordo e dire vabbè, allora vi diamo dei soldi in più, però prendiamo una percentuale, però non credo sia fattibile ormai. Okay. Penso sia complicato. Sì.
1: Allora, c'è, prima di andare a ascoltare gli ultimi messaggi vocali, c'è Ale che ci scrive: mi date un giudizio su questo calcio mercato di Serie A, cioè chi meglio della Fiorentina ad oggi? C'è, lo chiedo a te, consideriamo comunque, sì, anche il Milan con Santiago Jiménez, ad esempio, sì, oppure la Roma con Mora, hanno fatto delle operazioni molto onerose, no?
4: Sì, direi dopo il Grassina io ci metterei, certo, sì, cioè, dopo il Grassina ha fatto un mercato pazzesco per questa nuova Serie D. Beh, poi ci metterei sicuramente come acquisti, vabbè, la Fiorentina non c'è ombra di dubbio, però per esempio a me non è dispiaciuto nemmeno il mercato della Juventus, che viene molto bistrattato, ma secondo me se ci mettono dentro Zirkzee alla fine è un mercato estremamente funzionale. Forse sul portiere ho qualche dubbio in più, però poi hanno preso dei giocatori che faranno molto comodo a Spalletti, perché Colomani è un giocatore importante, alla Juve gli manca un centrocampista, quelli della Roma, Moura così eccetera, gli devo ancora, vorrei, invece del Milan lo conosco poco, li vorrei vedere, perché il Milan mi sembra che faccia grandi operazioni di mercato ma che abbia poca coesione, invece quella coesione che vedo per esempio di più nell'Inter. E sono curioso di vedere invece gli acquisti della Roma. Quello sì, gli acquisti della Roma sono qualcosa che mi lasciano molto incuriosito.
1: Molto bene, bene molto. Andiamo con gli ultimi messaggi vocali, così poi terminiamo la nostra trasmissione. Vai, eccoli qua.
15: Non sono assolutamente d'accordo con il radascoltatore che ha mandato il messaggio su Nick Ceccarini, impeccabile da un punto di vista professionale, ma quando vuol fare il simpatico non è simpatico. Io invece non la penso assolutamente così, perché a parte essere un grande giornalista è anche, cioè, mi rende la trasmissione più leggera, più divertente, e questo lo dico a ragion veduta avendolo ammirato nel film A UFO.
1: Già, Pieri, quella è bella.
16: In caso di scarso rilevamento del ghiacciaio di Grassina, si può commutare con l'abbonamento, lo stagionale di Grassina, con l'abbonamento alla Fiorentina?
1: Siamo fuori controllo.
17: Cicca, secondo te, se si dà via Ken, chi si figlia davanti? Sempre secondo te, eh?
1: Questa è nuova.
18: Ciao Nick e Nick. No, io credo la Fiorentina, indipendentemente da come vada quest'anno, abbia cambiato passo in questo senso. Per esempio, ora si parlava di Torreira. Torreira era il tipico esempio del modus operandi di Rocco e Baroni, cioè spesso andavano a chiedere giocatori in prestito, fissavano un diritto di riscatto e poi dopo un anno chiedevano lo sconto. Sempre, non rispettavano mai la cifra pattuita, se gli andava bene lo pigliavano, a meno se gli andava male l'avevano tenuto un anno gratis. Con Torreira è successo esattamente questo, il resto sono bischerati. Però vedo che Kathleen e Joseph hanno un altro tipo di mentalità, hanno messo in mano la squadra a uno che sa fare calcio, che è Paratici, e con lui comunque vada queste cose non succedono e non succederanno. Io sono convinto si faccia molto bene, ma si fa quinto.
1: Fine? Ok, perfetto. Allora, cerca. Ti volevo leggere.
4: Allora, per quanto riguarda lo scarso innevamento, la commutazione dell'abbonamento, quello dello sci alla Fiorentina, sì, non c'è questo rischio perché noi abbiamo la neve tutto l'anno, quindi innevamento eccezionale. Casomai possiamo fare delle promo per poter far sì che si possa utilizzare quando uno non vuole andare a sciare sulla montagna di Grassi a vedere una partita alla Fiorentina. Ora ne parlerò un attimo con la società, con Joseph e con Katrin per capire un po' se si può fare questa cosa. Per quanto riguarda la cosa da UFO, la devo chiarire, perché se no la gente dice UFO dopo aver visto UFO. Io sono protagonista di un cortometraggio che poi è diventato una sorta di vero e proprio, come possiamo definirlo, film. Sì, in cui ci sono tutti i rappresentanti della Grassina, non so come definirla, comunque ci siamo dei personaggi. Io intervisto il sindaco Pignotti parlando dell'atterramento dell'atterraggio degli UFO.
1: Va bene.
4: Ecco, a Grassina. Quindi naturalmente io gli faccio la domanda, ho detto, e naturalmente gli ho anche chiesto se si poteva rassicurare la cittadinanza che questi UFO non siano famelici, ecco. E il sindaco Pignotti dice no, state tranquilli, poi è sparita mezza città di Grazia, però va bene lo stesso, insomma, cose serene, ecco.
1: Sì, no, ma ti ha detto, ma guarda, mangiano i croccantini, comunque sono buoni, poi alla fine
4: sì, è un po' come la storia dei lupi mansueti della montagna di Grazia, che vengono lì a fare cucciolini davanti agli sciatori, sì.
1: Alla cecca, le ultime due bischerate e poi ci salutiamo. C'è G, si palese così, l'ascoltatore dice, lasciate in pace il cecca, il Pippo Franco di Grassina, che poi Pippo Franco assomiglia anche un po', secondo me, a Ciccio Graziani, quindi per proprietà transitiva tu assomigli a Ciccio Graziani, bel complimento questo, Ciccio.
4: Io sono contento di questi paragoni, perché tutto sommato, insomma, sono sempre dei livelli, e quindi sì. io vi ringrazio, perché insomma, francamente, io e Nicco Santi siamo orgogliosi di poter fare questa trasmissione, nella quale comunque abbiamo rappresentiamo anche altri personaggi, Pippo Franco, Ciccio Graziani, voglio dire,
1: guarda, Vavrò. Emiliano da Lille ci dice, grandissimi, gli unici a resistere a non passare due ore su Ken e su Mastantuono deve giocare titolare. Vabbè, ci proviamo, dai, un po' un minimo di...
4: Lo so, ma noi, voglio dire, il problema è che se ci conosci ci ami, qualcuno invece se ci conosce ci evita, ma quello che si deve fare non è colpa nostra, ecco.
1: Cecca, grazie, ci sentiamo domani a partire dalle 16, eh?
4: Vai, un abbraccio, mi raccomando, Nico, hai capito, vero?
1: Ci siamo, sei
4: bravo.
1: Capiti. Ciao.
4: Bene, a Lucchetta bene, perché stasera c'è un giruccio lì vicino a casa tua, ho capito, bisogna stare attenti, mi raccomando.
1: Arriva il freddo.
4: Ciao, Nico.
1: Grazie a Nicolò Ceccarini. Ovviamente grazie anche a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, adesso linea Garisca al vento con Giacomo Galassi, da Nicolò Santi, ciao.

0: Firenze Viola.
1: Ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
2: Ma senti che meraviglia!
3: Lo sapevi?
2: In realtà la sigla iniziale, perché poi uscendo dalla redazione ascolto spesso Alessandro Di Nardo, ma magari più in là nella trasmissione, una bellissima sigla di Quasi Ufficiale. Sì, giustamente prodotta da Sara, ma con la tua voce, Niccolò,
3: sì,
2: mi sembrava abbastanza riconducibile.
3: Niente.
2: Va bene, c'è Niccolò Santi qui a Quasi Ufficiale.
3: Buonasera,
2: insieme a Giacomo Galassi.
3: Ciao.
2: Che poi, diciamo, fai le veci, no, del tuo omonimo.
3: Sì.
2: No, non omonimo, però omologo Alessandro Di Nardo, perché nessuno ha mai visto Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi nella stessa stanza. Io comincio a pensare che siano la stessa persona, ma divisa in due. Questo è quello che penso.
3: Sì,
2: no, in realtà state spesso nella stessa stanza e lo accompagni anche in questo suo percorso, che ora però lo porta in Kenya, perché Alessandro Di Nardo è così. Ma d'altra parte, che ci vuoi fare, amico? I campioni sono così, diceva
3: esatto.
2: Sanchez. Buonasera di nuovo a Sara Mastrosimone alla cura della parte tecnica, sempre 348 751 3933, per i messaggi vocali e scritti, perché la trasmissione è cambiata, ma la radio no, e tantomeno la casella di messaggistica. Poi c'è 055 77 111 71, per chiamarci. Rubiamo questi minuti a Niccolò Santi, perché naturalmente impazza il mercato, lui che ormai
3: impazzo anche io, anzi pazzisco,
2: impazzi parecchio. Insomma, sentiamo anche un po' quali sono tutti gli ultimi aggiornamenti, anche se poi quello che riportavo, che ci respiriamo sul fronte Ken, che tanto poi andiamo anche sulle altre. C'ho un paio di domande che mi sono lasciato indietro dagli ascoltatori su nomi di mercato che voglio fare a te, però tanto si torna sempre lì, Moise Ken sì, Moise Ken no, quindi faccio un attimo un punto della situazione.
3: Sì.
2: Io ho detto, a noi non risulta l'offerta del
3: Como,
2: di cui stamani parlavano i colleghi da Milano, però com'è la situazione?
3: No, ma in realtà poi quella cosa si spiega, perché Sport Mediaset scriveva che è attesa, diciamo, è una possibile contromossa del Como per tornare su Ken in maniera piuttosto consistente a livello economico. E in effetti è così, cioè quello che raccontiamo anche noi da giorni più o meno. La prima offerta è arrivata lunedì ed è stata rifiutata dalla Fiorentina in quanto ritenuta irricevibile, fondamentalmente, perché le istanze della Fiorentina sono molto diverse da quelle presentate, diciamo, dall'offerta proposta dal Como nel pacchetto completo, cioè 40 milioni di euro. E soprattutto, questa sì è una condizione necessaria, che ci sia la certezza, no, dell'acquisto. Quindi sì, può essere un prestito con obbligo, però deve essere un obbligo che si raggiunga, se deve essere condizionato a parametri molto semplici, no? E quindi questo non è andato bene alla Fiorentina, che quindi ha respinto l'offerta. Adesso il Como deve riprovarci, ben sapendo quali sono le richieste, quelle veramente che non sono trattabili, diciamo, discutibili, e quindi la formula. Poi se si avvicineranno ai 40 milioni più o meno non lo sappiamo, probabilmente l'offerta sarà leggermente più bassa rispetto a quanto chiede la Fiorentina, però può essere che si tratterà di una proposta con un appunto, con una formula molto più conveniente, adeguata. Quindi in quel caso la Fiorentina, per quanto mi riguarda, vacilla.
2: Ma che si respira Como? Perché la domanda poi che mi ha accompagnato con gli ospiti, con gli ascoltatori in queste due ore che abbiamo fatto insieme, è: ma che sta facendo il Como? Ma
3: il
2: voglio
3: Como
2: dire, lo vuole o non lo vuole? Se lo vuoi, metti 40 milioni sul tavolo, se non lo vuoi, non fare nemmeno l'offerta. Ma soprattutto perché abbiamo tutti esaltato il Como negli anni, perché era quel tipo di società per cui c'è un prezzo, te lo pago e me lo prendo, no? Che fa Micino. Vorrei dire, non vorrei offendere qualcuno, siamo quasi la Fiorentina di Pradè, ecco questa.
3: Sì,
2: che,
3: un po' sì.
2: Che fa poi, siccome poi anche da parte fiorentina abbiamo registrato, almeno nelle ore successive all'offerta a 30 milioni, anche un po' di disappunto per questa offerta, perché stavo fatto anche il paragone con Berardi, no? Quando la Fiorentina però offrì la metà di quello che chiedeva il Sassuolo. 30 milioni rispetto a 40 non sono la metà, però è veramente una distanza non incolmabile,
3: sì,
2: ma piuttosto ampia. Non c'è 4-5 milioni, ma ce ne sono 10, oltre a quello che ci dicevi tu, di una formula che è chiaro che fa storcere il naso. Cioè il Como ci trova?
3: Sì.
2: Dice: dai, dammelo, ma 10 milioni di euro in meno?
3: No. Mi sono fatto questa idea che il Como abbia ricevuto un'apertura, no, da parte della Fiorentina, perché sennò non l'avrebbe nemmeno fatta quell'offerta.
2: Tant'è che la Fiorentina non risponde, è incedibile, ma risponde non è un'offerta congrua.
3: Appunto. Però questa apertura probabilmente riguarda più la formula che il costo, no? Perché sennò probabilmente il Como si sarebbe già subito avvicinato un po' di più alla domanda di 40 milioni. Per me sanno che se fanno anche 35, ora invento, 35, però definitivo, oppure prestito con obbligo senza condizioni la Fiorentina accetta, quindi il discorso è più che altro quello. E poi che in casa Como c'è chi vuole Ken a tutti i costi, Fabregas, e chi ha i suoi costi, cioè Ludi, il direttore sportivo, perché mi risulta ci sia un po' di indecisione da questo punto di vista. Però sai, Fabregas è anche azionista del Como, quindi è quasi un dirigente aggiunto e quindi ha un peso enorme. Per questo il Como rilancerà, e anche entro il weekend, che la Fiorentina non è che aspetta così tanto, eh?
2: Rilancerà
3: secondo me
2: il weekend.
3: Sì. Per me sì, lo dicevamo anche con Niccolò Ceccarini, cioè, ci sarà una controffensiva.
2: Ti direi risolviamo. Non è una delle questioni che uno dice, vabbè,
3: tecnico,
2: è Torsved, no? Tanto per dire, che voglio dire, è un centrocampista che il suo l'ha fatto, però ecco, è comunque un centrocampista nella media che c'è in Serie A. Cioè, qui si sta parlando dell'attaccante della nazionale, dell'attaccante della Fiorentina che prende 4 milioni e mezzo, di un attaccante che anche al Como gli andrebbe un po' a, non dico rompere gli equilibri, però a cambiare gli equilibri. Lo stesso farebbe la Fiorentina, o la chiude in 2-3 giorni,
3: sì,
2: oppure basta.
3: Però il Como è anche conscio dei problemi fisici che ha avuto, quindi della precarietà in un certo senso.
2: E allora non c'è andare su Ken, ma chi è che con la pistola
3: alla tempia? Della gestione comportamentale un po' complicata.
2: Ok, ma non è che lo devi sapere a 18 agosto, cioè, nel senso, si sa, è così, e quindi o non offri o offri. Io mi sono staccato, basta Ricco, ma avete fatto innervosire.
3: Poi per carità, fosse per me, sì esatto, noi del Como.
2: Sì.
3: No, ma evidentemente loro non offrono 60 ma 30 perché sanno tutte queste cose. Molto semplice, poi per quanto ne so lo vogliono, per cui un'altra offerta la faranno. Poi starà la Fiorentina, perché
2: stanno facendo innervosire quelli del Como.
3: Sì, perché
2: io non glielo do Ken, naturalmente non ho nessuna voce in capitolo, però sì, forse ci avrei ragionato per 40 minuti. Io dopo un comportamento del genere non glielo darei.
3: No, per carità,
2: che fai, prendi in giro a me, vai dalla Dinamo Zagreb e gli paghi 25 milioni Baturina, che era un calciatore di sicura prospettiva, ma insomma un signor nessuno. No, ora signor nessuno è troppo, però rispetto a Ken, voglio dire, aveva un pedigree totalmente diverso. E poi fai a Miccino, come dicono a Como, con me. Basta, mi avevi fatto.
3: Ma io posso condividere il tuo ragionamento.
2: Forza Sassuolo, nero verdi.
3: No, ti prego,
2: siamo forti.
3: Mi fischiano le orecchie.
2: Questo sì. Salutiamo Niccolò Ceccarini.
3: Io posso condividere il tuo ragionamento se fosse oggi martedì, mercoledì. Invece, siccome è venerdì, quindi anzi, è giovedì oggi, mamma mia, come passa il tempo.
2: Quando ti diverti?
3: Sì, no, come oggi è giovedì, alla fine il tempo ancora c'è. Diamogli tempo al Como, anche perché l'alternativa è Delap, che costa forse la metà e soprattutto vale la metà a livello anche professionale calcistico di Ken, mi sento di dire, cioè non è forte quanto Ken.
2: Attacco a Delap,
3: per cui piace. No, per carità, non è per quello, però ecco,
2: frontale proprio. Niccolò Santi non scriverà mai più di Liam Delap, con il quale l'entourage manderà un messaggio: per me sei finito.
3: Va bene.
2: Quindi okay. Sì, chiaro, no? Tra l'altro stamani Tutto Sport, no? Riportava come alla prima richiesta il Chelsea abbia detto 10 milioni per il prestito di Delap.
3: Sì,
2: quindi,
3: è vero.
2: Insomma, cioè anche solo sì che il Como abbia fatto un passo indietro su quel fronte. Insomma, io francamente da una società come il Como al 20 agosto mi aspettavo un tipo di comportamento.
3: Non ti ho
2: diverso.
3: Convinto, ho capito.
2: No, mi hai convinto, ma è a maggior ragione perché mi hai convinto sulle notizie, che sono ancora più infuriato sul Como, perché se ci fosse un margine di dire no, ma è, allora uno sospende il giudizio, ma stante così le cose,
3: vedrai che fanno così.
2: Senti, allora allarghiamo la discussione. Guarda, usufruisco, dai, più che uso, un messaggio di un amico che ho perso, ti giuro, l'ho letto e vabbè, eccolo. Alessio ci scrive: a me sembra tutto molto chiaro, partiranno Pongracic, Mandragora, Fagioli, Ken, Fabian e Dodò. Dici un po'.
3: Beh, allora, su Mandragora so che c'è un interesse abbastanza forte del Genoa, che ha effettuato anche dei sondaggi nelle scorse settimane, però prima deve cedere e poi eventualmente formulare un'offerta ufficiale alla Fiorentina. E devono cedere Frendrup, che è il grande nome, no, in uscita in caso nel Genoa, e poi possono provare a strappare Mandragora alla Fiorentina. Poi Mandragora sta bene a Firenze, Grosso lo considera un calciatore di sicura affidabilità, quindi nel caso questa operazione non si fa negli ultimi 3 giorni di mercato, cioè bisogna parlarne già all'inizio della prossima settimana. Ci sono anche altre squadre, mi risulta il Besiktas, anche il Torino, il Bologna, quindi comunque Mandragora ha mercato. Gli altri abbiamo detto Fabian per adesso non ha mercato, l'altro ancora è Ken e l'abbiamo parlato, e poi chi ha detto
2: Dodò, Pongracic.
3: Pongracic invece mi risulta che la Fiorentina lo voglia trattenere, eh? Lo ha chiesto anche il Milan, se non sbaglio. Un sondaggio l'ha fatto recentemente. La Fiorentina ha risposto picche.
2: Sì, che francamente sì, ne abbiamo parlato in questi giorni. E insomma, risulta un po' a tutta redazione. Mi sembra un po' incomprensibile. Ora sei qui per parlarci di mercato, però naturalmente conosci anche bene. Cioè, che ruolo prevede la Fiorentina per Pongracic?
3: Perché sì, sostituto di Dragusin.
2: Panchinaro di Dragusin, ma anche lui,
3: no,
2: dico,
3: dai, è titolare.
2: Dici,
3: Pongracic,
2: no,
3: sulla carta è un titolare.
2: Cioè,
3: poi,
2: al posto di Dragusin?
3: No, di Ranieri. So che sono due destri, però.
2: No,
3: mi viene da
2: due
3: pensare questo.
2: Si giocano Ranieri e Vieri l'altro posto. Ma Pongracic ci resta a fare il panchinaro di Dragusin. Che la Fiorentina possa dirglielo, lo capisco. Che il calciatore lo accetti. O non si senti il fenomeno che piglia palla, supera tutti, si arrabbia sempre con tutti appena sbagliano un passaggio.
3: Invece no. Te la posso dire così, che siccome adesso
2: stai guardando le stelle, quindi mi spaventi.
3: Sì, sono come Antonioni che guardo le stelle.
2: Sì, vabbè, ormai la parola Antonioni non si può più pronunciare.
3: No, vabbè, ora no.
2: Visto il centenario, no, grande
3: sì.
2: Giancarlo.
3: Considera che Valdepeñas non ha un sostituto. Ranieri può essere un'eventuale alternativa di Valdepeñas. Poi l'altro centrale di sinistra è Vieri, che alterna Pongracic. E poi appunto c'è Dragusin, che è il titolare come centrodestra. Non ti ho convinto?
2: No. Ma secondo me sono Ranieri e Pongracic, Valdepeñas. Ma che poi tu mi dica ad oggi, perché poi un terzino sinistra la Fiorentina lo cerca, no? Il sostituto di Valdepeñas.
3: Però
2: lo
3: deve anche prendere.
2: Certo, però che oggi possa essere. Però Valdepeñas gioca, nel senso, non è che c'è bisogno di sostituto di Valdepeñas
3: se
2: gioca. Vabbè, ho capito, deve prendere i prossimi tre giorni, da qui alla fine del mercato. Se la prende, speriamo di no, entro Roma, può giocare Ranieri. Ma dico, non è la base. Non è che vai da Pongracic a dirgli sei il titolare, vai da Pongracic a dirgli se Valdepeñas c'ha la febbre, Ranieri va a sinistra e te giochi con Dragusin in un ruolo non tuo, perché credo giocherebbe centro-sinistro.
3: Ma
2: però mi piace molto la domanda di Ivan Dalfindine, che chiede: ma questo Santis è tifoso della Fiorentina o del Como? Sì. Giustifica l'offerta per Ken, che mi sembra piuttosto bassa.
3: Ma io sarei Santis,
2: sei te.
3: Ma poi che c'entra? Sì, potrei anche tranquillamente essere tifoso del Como. Che discorso è? Non lo sono, ma lo potrei essere. E che cambierebbe?
2: Perché giustifichi l'offerta del Como.
3: Certo, ma non perché mi va di giustificare l'offerta, perché me l'hanno raccontata così.
2: Sì, esatto. No, ma poi no, no, giusto, Ivan, ci sta che tu possa non aver capito. Non mi sembrava tu la stessi giustificando. Cioè, tu stavi cercando a provare a spiegare che cosa passa nella testa dei dirigenti del Como nel momento in cui fanno un'offerta. Non è che stai dicendo fanno la cosa giusta, perché non mi sembra tu abbia espresso un concetto.
3: No, poi c'è un pubblico che vorrebbe sentirsi dire il Como è brutto e cattivo, la Juve è brutta e cattiva, il Bologna è brutto e cattivo, e qui e là è forza viola. Però sì,
2: sì,
3: insomma, noi siamo giornalisti.
2: Io dico il Como dopo quello che sta facendo, che ne è brutto e cattivo, basta. Non sono io il tipo di giornalista che si sbilancia, ma lo faccio. Filippo da Bari è con me, grande Filippo, che dice: c'hai ragione, Giamo, quelli del Como hanno rotto, voi con maschi non le femmine. Lo sta che rigirare sui social è stato rispolverato. E anche Angela dice: totalmente d'accordo con te, Giacomo, a 35 milioni col cavolo lo do via Ken. Non scherziamo,
3: dai,
2: per favore.
3: E allora candidati, scusa.
2: Bene, assolutamente. Però spiego ad Angela, dico ad Angela, che comunque non ne faccio una questione di cifre. Cioè, secondo me la Fiorentina prenda per Ken quello che vuole, e il Como può anche offrire quello che vuole. Ma se sei il Como che ti vanti e ti bei del fatto che sei la squadra e davanti a un prezzo una richiesta offre quella richiesta, vieni da me, mi offri meno e tu mi fai girare le scatole. Questo è, cioè, potevano essere anche 30 milioni, nel senso, cioè, però se la richiesta è la Fiorentina 30 milioni, la Fiorentina richiesta è la Fiorentina 40, ne offri 40 e non...
3: Sì, che poi il messaggio di prima dell'ascoltatore che mi imputava di essere tifoso del Como fa il paio con: ah, voi volete vendere Ken, però voi volete vendere Fagioli.
2: Sì, voi lo
3: ma noi che
2: vendere.
3: Voce in capitolo abbiamo? Non, te sei dirigente della Fiorentina?
2: No, quello che rispondo spesso a chi ci imputa, no, di anche influenzare quello che succede in campo, che io dico: magari avessimo questo.
3: No, ma veramente magari.
2: Però purtroppo temo
3: a fine mese più facilmente.
2: Esattamente come ogni anno della Fiorentina, credo che le critiche arrivino lo stesso, e però i risultati non è che sono sempre fai 41 punti, 42 punti, ogni anno è a sé. Evidentemente ci devono essere delle altre variabili che incidono su quello che fanno in campo i calciatori. Prima un ascoltatore ci aveva rispolverato un nome che secondo me tu sul Corriere dello Sport potevi aver scritto per l'esterno un paio di settimane fa, ed è quello di Cambiaghi, perché diceva: ma non è che alla fine può essere lui l'esterno, perché poi c'è la questione esterno che è passata in secondo piano e che però in questo momento tace sul fronte Fiorentina. Ieri era emerso il nome di Poku, che comunque è stato confermato, ma mi sembra resti nella lista, non che si sia pronti a chiudere l'affare con il Bayer Leverkusen.
3: Sì.
2: Nel chiederti anche un po' qual è la situazione di Poku, perché insomma Andrea Giannattasio ci diceva che l'accordo col giocatore c'è già, cioè il giocatore ha già detto sì, però invece manca quello il Bayer Leverkusen e quindi sì, sono sì, curioso di sapere qual è la situazione. Poi ti chiedo anche di Cambiaghi.
3: No, vabbè, sai, possiamo partire anche dalla fine. A me di Cambiaghi non risulta. No, io non l'ho mai, in realtà non l'ho mai scritto come papabile esterno per la Fiorentina, ma non per nulla, perché fondamentalmente non mi risultano dei contatti né con i suoi procuratori né con il Bologna. Lui ha un contratto di altri 3 anni con il Bologna e non mi risulta che ci sia una volontà, no, di fare questa operazione con la Fiorentina. Poi, per carità, tutto può essere, le cifre sarebbero anche abbordabili, ma invece io penso che la Fiorentina cerchi qualcosa ancora più di alto profilo e il nome di Poku fa al caso dei Viola da questo punto di vista, perché è un giocatore di talento forte che ha segnato anche un record di scatti l'anno scorso al Mondiale Under 21, è il cima alla lista, l'abbiamo detto, di Fabio Paratici, l'abbiamo anticipato con Andrea Giannattasio ieri mattina. Le cifre sono alte, per quello che bisogna trovare l'accordo con il club, con il Leverkusen, mentre magari c'è già quello col giocatore, perché il punto vero è: lo fai in prestito con diritto o direttamente a titolo definitivo? Credo che ci sia un effetto domino che deve innescarsi, cioè se Ken alla fine viene ceduto o Fagioli, però quella sarebbe un po' una cosa di sorpresa, no? Quindi soffermiamoci su Ken. Se Ken viene ceduto e la Fiorentina incassa X, allora può destinare X all'acquisto di Poku. Se però Ken non esce, la Fiorentina non ha i fondi per andare a acquistare subito.
2: Non si parlava di un esterno anche da 40-50 milioni?
3: Sì, però in quel caso lo puoi fare in prestito con opzione, questo sto dicendo.
2: Sì, ma capiamo, ma nessuno ti lascia un'opzione su un'operazione a 40-50 milioni. Che
3: però ne stanno discutendo. Forse è per questo non lo vogliamo fare, allora non lo chiudo.
2: Secondo me sì, il Bayer Leverkusen li vorrebbe subito, e poi comunque su Poku si tratta di cifre più basse di 40-50 milioni. Insomma,
3: sì, però 20, insomma, non 25. Poco.
2: Grazie, Niccolò. Grazie che l'hai detto.
3: Sono giorni,
2: no, ma guarda,
3: dire,
2: io sono entrato in diretta, ho proposto i giochi. Già da ieri propongo giochi di parole un poco perché si sprecano. Non sì, ce le vorrà il buon Ernest, che tanto ci ascolta ma non ci capisce, sta provando a imparare la lingua, certo, grazie a Radio Firenze Viola, ma ancora non ci capisce. Però sì, manca Poku, insomma sì, ce sì, ne sono. Bello un amico che ci
3: chi
2: ha detto
3: sei, se Poku non lo sai, anche
2: questa è molto bella. Un amico Max che prima ci aveva chiamato ha detto sarebbe stato bello prendere Spendi e Poku insieme, sarebbe stata,
3: no,
2: una coppia
3: pazzesco, sarebbe stato
2: veramente meravigliosa. Così ha risposto anche a Piero da Monza Brianza, che ci chiedeva se Poku è quasi ufficiale, qual è la situazione. Bravi e forza Viola, la situazione
3: quasi
2: è
3: ufficiale, è la trasmissione
2: assolutamente, che è perfetta di questi giorni. Però ecco, sulla questione delle cifre di Poku ti volevo dire che si parla di 20-25 milioni di sì, euro, e che se non mi ricordo cosa ti volevo dire
3: è la, sulla formula
2: dopo 2 ore e mezza, però da formula ce l'hai detto, no, che
3: sì, sì, 20-25 milioni,
2: che la Fiorentina prova sì, a mettere il diritto di riscatto, però che il e cosa volevo dirti, che sulla valutazione
3: sì,
2: e Poku è un calciatore per il quale Bayer Leverkusen a gennaio chiedeva oltre 40 milioni di euro, perché
3: sì,
2: poi c'erano in trattativa anche diversi club italiani, anche Napoli e il Milan si erano affacciati sul calciatore, che comunque un punto interrogativo, cioè comunque classe 2004, che ha fatto una stagione di alti e bassi nel Bayer Leverkusen. Cioè, quando si parlava di un esterno di alto profilo, io non so se Poku risponde a questa, a questo profilo.
3: Ma
2: ecco,
3: io penso di sì, nel senso che è un po' magari non ancora, cioè non ti potrei dire acerbo, però forse è un termine anche più forte di quello che è. Cioè, lui sarebbe stato l'erede di Frimpong, no?
2: Bel giocatore Frimpong.
3: Appunto,
2: che
3: all'Everkusen. Ma guarda,
2: ora lo andiamo a cercare, va
3: sì,
2: bene,
3: però
2: Frimpong, che è stato protagonista nella cavalcata di Xabi Alonso.
3: Guarda, è a Liverpool, ti devo dire.
2: È andato anche lui a Liverpool, è convinto.
3: Parliamo di un profilo altissimo, quindi se tu mi dici lui dovrebbe ricalcare quel tipo di orme, allora vuol dire che hai per le mani un giocatore di grande talento e a certe cifre, insomma, mi viene anche da pensare che sia così. Lui tra l'altro non guadagna tanto, cioè sì, guadagna poco, comunque guadagna una cifra, tanto non si finisce.
2: Bello. Si gode Poku, ci ha scritto Luca dai Castelli Romani. Filippo,
3: guarda,
2: Poku mi piace poco.
3: E invece lui è abbordabile, perché a queste cifre lui so che guadagna 500.000 di euro, poi senza i bonus, al netto dei bonus, ma quindi la Fiorentina potrebbe tranquillamente raddoppiargli lo stipendio, dice facciamo 1 milione netto, un po' di più magari. Quindi
2: dice, poi dice sì facilmente.
3: Secondo me sì, ma infatti l'accordo con lui non è cosa, anzi evidentemente c'è già, insomma non è un problema. Bisogna capire quali sono le possibilità della Fiorentina con il Leverkusen, perché è ovvio che il Leverkusen preferisce la cessione a titolo definitivo, cioè è un favore oggettivamente fare un prestito con diritto, se, ma ci sta che ci mettano delle condizioni alla fine, dai.
2: Ecco anche che un'altra cosa che ti volevo dire è se puoi abbozzarla, detta in toscano,
3: sì,
2: di mettere Cancellieri nella lista degli esterni che la Fiorentina valuta, perché tra l'altro, cioè, mi fai venire l'acquolina alla bocca, poi mi parli di Cancellieri e cade la lingua più che
3: è
2: la
3: come mangiare, non lo so, un piatto di pasta asciutta a ragù e poi ti do la che ne so, tipo,
2: senti, metafora, sentiamo dove vai a finire,
3: la liquirizia, no, che dice che è schifo, che poi poveraccio, dai, Cancellieri, ora se no
2: pensavo
3: siamo...
2: la liquirizia, poveraccia,
3: no.
2: Vabbè, ho capito,
3: che
2: sì,
3: non c'entra nulla effettivamente, no?
2: Cancellieri, voglio dire, nel suo rinno c'ha un buon anno a Verona, un paio d'anni discreti alla Lazio.
3: Non è di quel livello, è chiaro, no?
2: Si parla di un esterno per la Fiorentina che dovrebbe essere quello che alza ulteriormente l'asticella di una squadra che già ha provato ad alzarla, Cancellieri.
3: No, ma
2: tu dici 6-7 milioni, lo prendi a poco.
3: Sì, ma perché è il suo procuratore, che è Michelangelo Minieri, che spinge questa operazione, o quantomeno che resta possibilista. Perché? Perché il suo contratto scade il prossimo anno e perché la Lazio se ne libera volentieri, con 6-7 milioni lo porti a casa. Nel caso la Fiorentina, che ha bisogno comunque di un esterno, lo fa volentieri questa operazione. Poi Gudmundsson è ancora un giocatore viola, per cui ci sta che basti un esterno.
2: E resta.
3: Guarda, secondo me alla fine può restare, perché
2: surprise, surprise,
3: non ci sono proposte. Ci sono poche proposte.
2: Allora, Sara ci scrive: gioco poco, ma gioco poco. Ho capito, ma è bene, gioco poco, ma gioco. Yoku poco, ma yoku.
3: Ok.
2: E, Tizio ci scrive: poco sì, ma bonu. Benissimo, però secondo me fin qui vince Claudio. che ci scrive: lo so che forse siamo in fascia protetta, forse 19-26.
3: Forse ho
2: più
3: capito.
2: Duro poco.
3: Ah, ok.
2: Duro poco, secondo me non
3: malizioso.
2: Non è male. E perché Roberto ci chiede di Pizzarro? Ci sono probabilità?
3: Pizzarro è in pensione, credo.
2: Ma esatto, cioè c'è un Pizzarro per la Fiorentina di cui mi sono
3: non mi risulta, non mi risultano, no.
2: Va bene, si va a cercare. Poi questione Dodò, perché anche lì si è fermato tutto, cioè nel senso di che.
3: Ma non è che si è fermato, è che sono operazioni non così semplici, perché la Fiorentina fa un prezzo, la controparte cerca sempre un po' di abbassarlo, vista la situazione contrattuale del giocatore. È semplicemente il Nottingham è molto predisposto, propenso a prendere Dodò, ma la Fiorentina più o meno giustamente fa il suo prezzo, cioè sa che deve liberarsi perché il contratto scade nel 2027, ma continua a chiedere 10 milioni più bonus. E questo perché, l'abbiamo raccontato diverse volte, c'è un accordo sulla parola, un gentleman agreement che fa innescare un contratto quantomeno annuale se rimane Dodò, perché almeno arriva al 2027 senza che ci siano tensioni reciproche, si riproverà a cederlo nel caso, però ecco, è abbastanza avviata la trattativa col Nottingham, quello sì.
2: E sì, e la sensazione è che Dodò, se dovesse andare, e forse ne parleremo dal 2 settembre nel caso rimanga, perché è mettere il carro davanti ai buoi, però è vero, e se la situazione è quella che ci descrivi tu di questo rinnovo, gentleman agreement per un rinnovo che si potrebbe fare tra le parti, è chiaro che a quel punto secondo me si ridisegna anche un po' lo scacchiere di Grosso, perché se Grosso ha Dodò a disposizione, cioè in quel caso Dodò sarebbe un giocatore a tutti gli effetti a disposizione di Grosso,
3: certo,
2: che lo potrebbe valutare, e secondo me con tutto che Joao Mario nelle prime partite ha rubato gli occhi perché ha fatto delle ottime prestazioni, c'è anche Jimenez, però Dodò
3: sì, ma
2: titolare,
3: infatti
2: la Fiorentina se resta,
3: e infatti nel caso, secondo me, titolare o meno, comunque so che nel caso in cui dovesse rimanere Dodò, João Mario potrebbe andare a fare l'alternativa a Victor Valdepeñas sulla fascia sinistra. Credo che nel caso però Dodò rimarrebbe ugualmente come dire, in alternanza con Jimenez, non è sicuro che restando un giocatore della Fiorentina farebbe il titolare costantemente, perché comunque la dirigenza viola ha puntato molto su Jimenez, su un giocatore di qualità da rilanciare in un certo senso e che piace anche molto a Fabio Paratici. Dopodiché penso che la regia stia cercando di contattarti via telefono, comunque
2: non
3: ho capito niente.
2: Ma poi
3: io,
2: quello che mi hanno da dire alla regia a me non interessa per niente,
3: certo,
2: io ho la mia vita e
3: molto
2: decido
3: democratico
2: io che cosa fare. E però no, perché l'amico, me lo ricordo anch'io che c'è un Pizzarro dell'Udinese, e Antonio da Montevarchi ci dice: Nick, non lo sai, centravanti, grande prospettiva, però A, non è il figlio con te a te sta scrivendo, quindi vedi, se sì, dici male di straccio, non è che si dice va bene. Però non è il figlio di David Pizarro, sì. Siccome all'inizio era uscita questa notizia, ormai ricordo diversi tempo fa, Damian Pizarro, e comunque è tornato in Cile, un altro prestito da parte dell'Udinese, quindi non alla Fiorentina, non tocca. Poi voleva scrivere bellissimo. Cosa? Grandissimo, perché Roberto dice con questo caldo il cervello sclera, volevo scrivere di Torreira, che è geniale
3: invece di Pizarro,
2: avere
3: dice.
2: Lapsus di Pizarro invece di Torreira,
3: però guarda, comunque entrambi ci sudamericani, sta, ci entrambi sta, ci sta. Ci sta. Il ruolo quello era fortissimi, secondo me tutti e due.
2: Entrambi tornano alla Fiorentina?
3: Entrambi no, però su Torreira abbiamo raccolto cose interessanti, cioè nel senso
2: comunque, dici cosa?
3: No, che comunque è un diciamo una trattativa che non è ancora iniziata formalmente, ma che comunque è in piedi, è una pista viva, perché lui fa carte false per tornare alla Fiorentina. Fondamentalmente lui vuole venire via dal Galatasaray, questa è la sua principale ambizione, vuole andare via dalla Turchia. Insomma, ci sono questioni sue anche lì personali, l'abbiamo,
2: io l'ho detto prima, che
3: sì,
2: sono
3: dai.
2: Legate anche a una persona che insomma lo sta minacciando e che gli ha creato,
3: cioè, fondamentalmente
2: insomma,
3: sì,
2: gli sta creando discreti problemi, così no, tra l'altro, cioè, a noi ne abbiamo parlato anche, no, da parte del procuratore, te lo spiegava.
3: Sì, sì, quindi, ok, poi magari entreremo nel dettaglio più avanti, anche se insomma
2: no,
3: cose
2: non c'è da entrare in dettaglio, cioè,
3: non, cose non belle.
2: No, cose non belle, e noi non andiamo a sapere, è solo per fare un quadro generale della situazione, insomma ci sono questioni extra campo che lo riguardano.
3: Sì, sì. È fatto sta che vuol venire via. Quindi lui ha chiesto più di una volta insieme al suo procuratore alla Fiorentina se ci fosse bisogno, se ci fossero margini per fare questa operazione. La Fiorentina in effetti un profilo come quello di Torreira lo prenderebbe anche volentieri, perché insomma comunque è diverso da Torsved, no? Cioè, Torsved è un centrocampista di inserimento, uno veloce, anche se vogliamo più offensivo. Torreira invece è il cagnaccio, no? Quello che ti fa legna a centrocampo, per usare termini solo tecnico-scientifici, quindi si potrebbe fare in prestito con diritto, ma la Fiorentina deve cedere.
2: Va bene Niccolò, io ti saluterei perché immagino tu abbia mille cose da fare.
3: Devo ancora scrivere il pezzo per
2: prendere,
3: il giornale,
2: ecco, quindi assolutamente ti saluto con Matteo che ti scrive, non a te, dice in generale Cancellieri fa schifo, dai, francamente ora schifo è un po' cattivo, ecco,
3: sì,
2: questo,
3: nei
2: confronti di Cancellieri, però ecco, diciamo non scalda, o gli altri nomi
3: scalda poco
2: che si fanno per bello Niccolò, grazie. E poi Luca da Firenze ci scrive: Kaori a Filadelfia ha conosciuto poco. Io sinceramente non capisco che cosa voglia dire. Sara Mastrosimone dice sì, è una pubblicità anni 90, molto bene, quindi salutiamo anche gli amici dagli anni 90 nei quali noi siamo nati, Niccolò.
3: Gli amici della cassettina, come direbbe Albertino, eh?
2: Bello, salutiamo gli amici della cassettina. Evviva! Grazie Niccolò Santi, ti sentiamo domani con Nick e Nick alle 16.
3: Grazie
2: anche
3: a voi.
2: Se speriamo di sentirti prima per eventuali aggiornamenti di mercato. Ciao.
3: Ma lo spero anch'io. Ciao.
2: Con il sottoscritto torniamo dopo la pausa per l'altra parte, la seconda parte di Quasi Ufficiale. Ho preparato una sorpresa per voi anche per la seconda parte, quindi restate con noi.

0: pubbliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 19.36, di nuovo e sempre in diretta Radio Firenze Viola con Giacomo Galassi che vi accompagna in questo quasi ufficiale, la trasmissione dalle 19 alle 20 di Radio Firenze Viola per l'estate, per raccontarvi, insomma, sempre live tutto ciò che succede nel mondo del calciomercato italiano e non. Per esempio c'è Paul Pogba che va in Olanda al Fortuna Sittard, tanto per dare una notizia così totalmente estemporanea per chi invece aspetta aggiornamenti sui vari Ken, Dodò, Pongracic, Poku e compagnia cantante. Però ecco, la citazione al buon Di Nardo che normalmente conduce questa trasmissione mi permette di leggere anche il messaggio molto divertente per quanto mi riguarda da parte di Gabriele, che dice che c'è chi manderebbe via Ken e chi andrebbe via in Kenya. Un saluto a Di Nardo che è in Kenya, per l'appunto scritto K-E-A-N-Y-A. Molto sottile e molto bella questa, grazie Gabriele per essere come sei, ti dico solo questo. E poi c'era anche Dido, un altro che spesso ci strappa la risata, che però non so se è serio oppure è faceto, scrive: dobbiamo dettare noi la linea al Como, vendiamo gli Ken a 40 milioni e teniamoci il diritto di recompra a 41. Molto bello, non è male. A proposito di notizie extra calcio, vi dico anche che Carlos Alcaraz torna agli US Open dopo l'infortunio. Il tennista spagnolo è pronto a difendere il titolo nel slam statunitense, quindi insomma dopo i forfè negli ultimi tornei, tra cui anche a Roland Garros, insomma Alcaraz torna a giocare molto bene. Poi vi dico anche con un velo di tristezza, anche se poi dicevamo anche con Chiara forse ci fa bene non essere in Conference League, che però ci sono le formazioni ufficiali della partita tra Atalanta e Apoel Tel Aviv di oggi pomeriggio, scusate, di stasera, perché giocano alle 20:30 e l'andata del playoff di Conference League, e quindi insomma meno di un'ora e 50 minuti scenderà in campo la squadra di Maurizio Sarri per il suo esordio ufficiale nella stagione, in attesa e poi domani l'altro prenda il via anche la Serie A con la Fiorentina, che però gioca per ultima contro la Roma lunedì. Detto questo, oggi è stata anche la giornata di Franco Mastantuono, presentato al Viola Park con la traduzione simultanea, perché naturalmente l'italiano non lo mastica, ha parlato in spagnolo, in argentino, il talento albiceleste. Andiamoci a sentire il primo estratto della sua conferenza stampa oggi pomeriggio. Sentiamoci.
3: Bueno, muchas gracias a la capitana acá.
4: Grazie a tutti quelli che sono qui, pregunta, rispondendo alla domanda.
3: Credo che
4: la Fiorentina, ho scelto la Fiorentina
3: me planteó un proyecto
4: perché mi ha presentato un progetto molto interessante,
3: donde está en puro crecimiento,
4: che sta crescendo,
3: che para seguir creciendo mi carrera era,
4: e credo che per la crescita della mia carriera era molto importante venire in un club come la Fiorentina, e sono molto contento della scelta che ho fatto.
5: Ciullini, Ansa e Tutto Sport.
6: Sì, ciao e benvenuto a Firenze e alla Fiorentina. Ecco, volevo chiederti, da questa esperienza nel calcio italiano e con la maglia della Fiorentina, che cosa ti aspetti, che cosa chiedi, a che cosa aspiri, qual è la tua ambizione? Grazie.
3: Bueno, creo que
4: credo
3: italiano,
4: che il calcio italiano
3: sia un football molto importante,
4: sia un calcio molto importante per il mondo,
3: y la verdad que siempre,
4: e devo dire che sempre mi è sempre piaciuta l'idea di giocare qui in Italia, e ora ho la possibilità e ho molte speranze.
3: Que me ayude mucho para crecer.
4: Spero che questa esperienza mi aiuti a crescere molto come giocatore,
3: para tener un buen año con Fiorentina,
4: e per passare un bell'anno con la Fiorentina, che è l'aspetto più importante.
5: Genzini, Corriere dello Sport.
7: Sì, sono qua. Buon pomeriggio e benvenuto a Firenze. Ti volevo chiedere se ti sei già reso conto che solo per aver scelto Firenze e la Fiorentina sei già diventato un idolo per questa piazza, che è una piazza a dei tifosi che si lega in maniera viscerale ai propri calciatori, e se per te questa è una responsabilità in più. Grazie.
3: Bueno, sì,
4: sì.
3: La verdad que
4: devo dire che sono arrivato a Firenze e la gente mi ha accolto molto bene. È stato molto bello quando sono arrivato all'aeroporto.
3: No, non lo vedo come una responsabilità.
4: Non la vedo come una responsabilità, ma
3: come una occupazione che devo fare,
4: come un impegno.
3: Anche
4: nei confronti dei miei compagni.
3: Voglio stare nello más alto.
4: In modo che la Fiorentina possa tornare ai vertici. E credo che è un momento molto importante per me. Anche per sentirmi
3: comodo di volta giocando al football,
4: comodo e per tornare a giocare a calcio nel migliore dei modi, facendo le cose bene in un club così importante come la Fiorentina qui a Firenze.
5: Mazzoni, Repubblica.
8: Ciao, benvenuto. Vado sulla parte tattica di campo, perché te hai grandissime qualità, quindi ti chiedo che posizione preferisci, se preferisci una posizione, e che ruolo ti ha prospettato mister Grosso per quest'anno. Grazie.
3: Bueno, no, yo estoy a disposición de lo que pide.
4: Yo sono a disposizione di quello che chiederà la squadra. È sempre stato così.
3: Ovviamente uno si può sentire più comodo.
4: Uno si può sentire più comodo magari giocando in una posizione specifica.
3: La parte offensiva.

0: dell'errore. Grazie.
1: Bueno, sí, como vos dijiste,
2: sí, come hai detto, come hai detto tu, ho avuto la possibilità e il privilegio di giocare a River
1: e nel Real Madrid.
2: Sono squadre incredibili, molto importanti, dove è vero che c'è questo tipo di pressione, ma so che fa parte dello sport. Nel mio caso mi piace questa pressione, se la possiamo chiamare così, perché alla fine è un gioco per noi, che giochiamo a questo sport con molta passione, è anche un lavoro, però è stata un'esperienza unica per me giocare in due squadre così importanti e soprattutto avere un'esperienza di giocare in stadi, come hai detto tu, tanto grandi, tanto imponenti, e mi aiuterà tantissimo anche in futuro per la mia carriera.
3: Misul, Radio Bruno Toscana.
4: Ciao, buongiorno. Innanzitutto, appunto, hai parlato della passione, sei abituato anche a una tifoseria calda come quella del River. Che impressione ti ha lasciato il tuo arrivo a Firenze, tutti i tifosi che ti aspettavano allo stadio? E nei giorni scorsi è diventata molto famosa, molto virale il tuo video in cui giocavi in spiaggia con alcuni ragazzini. Se ti aspettavi che una cosa tanto semplice potesse avere un eco così grande anche a livello mediatico, e qual è il tuo rapporto in questo senso con i tifosi?
1: Sì, bueno,
2: sì, credo che, come hai detto tu, la gente mi ha accolto in modo incredibile.
1: Mi hanno sentito tutto il cariño.
2: Mi hanno fatto sentire tutto il loro affetto. Mi è piaciuto molto questo aspetto. La gente qui in Italia assomiglia molto ai tifosi argentini. E questo mi ricorda un po' anche casa mia. Quello per quanto riguarda la partita in spiaggia, sono una persona normale come tutti. Stavo giocando nella spiaggia con alcuni ragazzi che erano lì. Mi sono divertito un po' con loro. E penso possa avere anche qualcuno, normalmente di solito non si registra un video di un giocatore in spiaggia, però per me è normale stare con gli amici, con la mia famiglia, divertirmi a giocare in spiaggia.
5: Questo dunque Franco Mastantuono, oggi la prima parte della sua conferenza stampa al Viola Park. Un Franco Mastantuono direi che ha comunque tenuto abbastanza il profilo basso, ecco, non ha voluto alzare ulteriormente l'asticella di un entusiasmo dilagante nei suoi confronti. Non ero anch'io al Franchi per l'esordio stagionale contro il Benevento, e quando è entrato, insomma, sembrava veramente stesse per entrare colui che è destinato a cambiare il destino della Fiorentina. Io qualche dubbio ce l'ho, ma non sul valore del calciatore, però sul fatto che oggi un 19enne va bene, l'età è solo uno stupido numero, però è chiaro che vi sfido. Yamal a 16 anni non era lo Yamal di oggi, e c'è, la lista potrebbe essere lunga, quindi io ne faccio semplicemente una questione di non dare troppe responsabilità ad un calciatore che ha vestito le maglie di River e Real Madrid, come gli chiedeva Francesco Benvenuti. Quindi la pressione sa benissimo che cos'è, però è vero anche che deve prendere coscienza di dov'è, di cosa può fare per la Fiorentina. Insomma, diamo tempo al tempo, chiedendo naturalmente a Mastantuono di essere importante per la Fiorentina, ma non il go to guy, direbbero in America, cioè la stella unica che deve trascinare tutto il resto della squadra. Per trascinarla ci sono i Moise Kean, sempre se resta, e sul fronte Como per ora alle 19:47 ancora di novità non ce ne sono. Devono essere i Fagioli, gli Attà, se vogliamo, che il campionato italiano lo conosce molto bene, che comunque è stata pagata una cifra davvero importante, Dragusin, De Gea, eccetera, eccetera. E lo stesso discorso, secondo me, si può fare per Valdepeñas, che comunque anche lui contro il Benevento ha fatto vedere ottime cose, deve ancora migliorare, ma anche lui è un 2006, quindi pazienza, visto che poi Mastantuono è addirittura un 2007, quindi di anni 20 ne deve ancora compiere, lo farà il prossimo anno. Ha festeggiato i 19 anni 6 giorni fa, perché era nato il 14 agosto, proprio la sera di Fiorentina-Benevento. Quindi profilo basso per Mastantuono, anche se poi non si è tirato indietro, no? Nel dire che comunque non sente pressione, ma vive l'aspettativa in maniera maniera positiva, però è chiaro che poi a parole è sempre più facile dirlo. E in campo poi vedremo, soprattutto se sarà titolare già a partire dalla Roma lunedì prossimo, anche se qualche dubbio io lo conservo, perché insomma sempre Grosso che parla di equilibrio, è chiaro in Mastantuono che ad oggi non parla neanche una parola di italiano, rischia di essere un rischio di perdere equilibrio, poi magari il

0: rischio di perdere equilibrio, ti fa guadagnare in imprevedibilità in attacco, possibilità di segnare, però mi sembra che insomma Grosso non abbia parlato di cercare imprevedibilità in attacco, ma piuttosto di equilibrio. Quindi io tendo a muovermi in quella direzione nelle scelte, ve l'ho già detto, sulla I che non penso partirà dal primo, a meno che in questa settimana insomma non faccia un passo in avanti su tanti aspetti, così non mi aspetto che Mastantuono possa partire dal primo. Poi vediamo, insomma, siamo qui a 4 giorni dalla partita, risentiamoci il giorno stesso, lunedì, e vediamo un po' quali saranno le sensazioni dal pre-gara. 348 75 13 933, al di là di leggere Claudio che dice che alla Lazio è saltata la trattativa perché va bene, no, Bamba, Dieng non è arrivato, fa naturalmente una battuta con il nome del calciatore che ricorda, ecco, il nome che si dà a una droga, ecco, che si assume, quindi non la leggerò, caro Claudio, però ve la potete immaginare, sicuramente al di là della battuta singolare, quello che sta combinando la Lazio in questo calciomercato, e direi che l'operazione Bamba Dieng, che poi è stato rimandato, rispedito al mittente, che poi è se stesso visto che è svincolato, è l'ultima di una lunga lista, ma sicuramente molto molto curiosa, visto che poi all'improvviso è stato convocato a Roma per le visite mediche, ieri sera è sbarcato a Roma, stamani le visite mediche, e poi la Lazio ha deciso di non procedere con la messa sotto contratto dell'ex Lorient. E dicevo dei messaggi, sentiamoci anche un WhatsApp audio e rispondiamogli. Vai, salve.
1: Ragazzi, buonasera, ma scusate, ma io mi chiedo una cosa, no? Ma è possibile che il Chelsea chiede per Delap 10 milioni di prestito oneroso, il Sassuolo non si sposta sempre da quello che decide di vendere un giocatore, l'Udinese uguale, noi dobbiamo sempre dare i giocatori e venire diciamo incontro alle altre società per dare via il miglior nostro giocatore che abbiamo, Moise Kean? Ma non lo so, ditemi voi.
0: Guarda, con me sfondi una porta aperta, ne parlavamo anche prima con Niccolò Santi e mi sono detto abbastanza innervosito, ecco, dal comportamento del Como, che si starà portando avanti una strategia, però allora smettiamo anche di dire che il Como non è come tutti gli altri club di Serie A, mi sembra che sia parecchio simile a tutti gli altri club di Serie A, certo ha avuto la forza di confermare Nico Paz, certo ha avuto anche la forza di andare al Chelsea e spendere 30 milioni per Chalobah, però ecco, sul fronte Moise Kean non credo si stia comportando nella maniera più corretta possibile nei confronti della Fiorentina, cioè sta tirando acqua al suo mulino come fanno tanti, però in maniera un po' incomprensibile, perché non si sa bene che cosa si aspettasse la Fiorentina nel momento in cui gli fai un'offerta non di qualche milione più bassa, ma di 10 milioni di euro, e peraltro senza neanche le certezze di pagarle, con il rischio che poi si possa creare un caso Kean che magari non viene neanche riscattato, perché le condizioni dell'obbligo comunque non erano così immediate e così scontate come spesso si potrebbe pensare. Quindi insomma aspettiamo eventuali novità sul fronte Moise Kean e Como. Ad oggi 19:51, sono passate 4 minuti e non ce ne sono, vediamo se poi arriveranno nella serata, noi saremo in diretta perché poi arriva l'altra metà della Viola con Claudia Marrone e il programma sulla Fiorentina femminile, ma essendo in diretta, se ci dovessero essere grosse novità, naturalmente non ci periteremo di entrare in diretta e annunciare le notizie che riguardano l'attaccante della Fiorentina, naturalmente che siano grandi notizie, non ad esempio l'ufficialità che stiamo aspettando del Torino per Niccolò Fortini. Comunque, quasi ufficiale termina qui, perché ora ci andiamo a sentire l'altra parte di conferenza stampa di Franco Mastantuono presentato oggi, domani sarà il turno di Matteo Pellegrino. Da Giacomo Galassi è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e con il sottoscritto ci sentiamo domani alle 17 per Garrisca al Vento. Grazie anche a Sara Mastrosimone per la cura della parte tecnica. Ora Mastantuono e poi ci sentiamo anche l'altra metà della Viola qui in studio con Claudio Marrone.
2: Volevo riportarti, non a un paragone, ma a capire se potessi trovare qualche somiglianza, perché naturalmente quando sei arrivato il pensiero è andato subito all'arrivo di Nico Paz nel nostro campionato. Argentino come te, dal Real Madrid, con un altro percorso totalmente diverso dal tuo, il ruolo non è lo stesso, però avete delle similitudini. Lui è arrivato in questo campionato come veramente qualcosa che non si era mai visto, e si è conquistato tanto di credibilità nel mondo del calcio e anche nell'Argentina. Ecco, ti senti di poter avere lo stesso impatto in questo campionato, e magari se vi siete sentiti, avete condiviso qualche convocazione con l'Argentina insieme? Grazie.
3: No, bueno, con Nico non ho parlato.
4: Pero
3: sí que fui compañero de él en la selección.
4: Però ho giocato con lui in nazionale.
3: Ovviamente che seguimos su.
4: Sicuramente ho seguito il suo percorso. Come hai detto tu, ha avuto un impatto molto forte al Como.
3: Lo hizo muy bien todo,
4: giocatore che ha fatto benissimo in tutta la stagione scorsa. Grande giocatore, grande persona soprattutto.
3: No, trato de compararme con.
4: No, non cerco di paragonarmi a nessun giocatore.
3: Caso similare, simplemente.
4: Semplicemente.
3: Aiutare l'equipo.
4: Qui per aiutare la squadra a cercare di raggiungere gli obiettivi che abbiamo nel club, e questo è l'aspetto più importante. Poi le cose succedono perché devono succedere, non perché, perché ci sono delle somiglianze così definite.
5: Alla sua persona, no? Al suo essere uomo, abbiamo visto la chitarra, magari se ci descrive le sue passioni, i suoi interessi anche fuori dal calcio, e se si è dato un obiettivo personale in termini di gol e di assist, magari potrebbe essere anche un bel messaggio e una sorta di promessa per i tifosi. Grazie mille.
3: Sì, bueno, no,
4: sì, la chitarra, la musica mi piace molto.
3: Che lo hago por diversión,
4: lo faccio per divertirmi, per avere un hobby. Mi piace molto.
3: Gente amiga.
4: Ci sono molti amici nell'ambiente della musica e mi diverte molto. Semplicemente questo. Poi non voglio promettere niente perché devo fare quello che devo fare. Devo rispondere all'affetto e alla fiducia che mi ha dato la gente dentro il campo. Per cui non mi voglio porre limite e obiettivi da raggiungere. Cerco di aiutare la squadra durante gli allenamenti, nella scorsa partita di Coppa Italia e ora con la Roma. Questo è il mio obiettivo e devo cercare di migliorare giorno dopo giorno per aiutare la squadra.
6: Zecchi, Euronews.com.
5: Eccoci, ciao. Io voglio chiederti se ci dai ai tuoi occhi un livello di questa Fiorentina, dei tuoi compagni, se c'è qualcuno in particolare che ti ha colpito. Grazie.
3: Bueno, creo que es un equipo molto.
4: Credo che sia una squadra molto interessante.
3: È lindo para ver esta temporada.
4: E sarà bella da vedere in questa stagione.
3: Con mucha calidad.
4: Ci sono giocatori di molta qualità.
3: Che sinceramente mi sorprendieron un
4: sinceramente
3: montón.
4: Mi hanno sorpreso molto.
3: Muchos jugadores,
4: molti giocatori.
3: Hay jugadores bueno, como Ata,
4: sono giocatori come Ata,
3: como King,
4: come Ken, come Gudmundsson. Credo che siano giocatori di grande livello, ma ce ne sono molti altri che hanno una qualità enorme e che possono aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti.
6: Galassi, FirenzeViero.it.
7: Quando hai maturato la scelta di venire a Firenze, visto che poi è arrivata più o meno a fine luglio? Grazie.
3: No, il 30 lo uso.
4: Il 30 lo uso perché
3: debutté in River,
4: è il numero con cui ho debuttato nel River, è un numero che mi piace molto.
3: Acostumbrato a usarlo.
4: Sono abituato a usarlo.
3: Me parece
4: e mi sembra
3: che lo mejor era seguir con el número que venía
4: la miglior scelta sia continuare a indossarlo, per cui ho preso questa decisione.
3: Pardon.
8: Quando hai deciso di venire a Firenze?
3: Ah. No, bueno, yo cuando con el Real Madrid.
4: Quando con il Real Madrid
3: fu una charla.
4: Ho parlato con il Real Madrid, è stata una chiacchierata molto cordiale, molto amichevole. Ho deciso di lasciare il Real Madrid.
3: muchas opciones.
9: Ho avuto molte opzioni.
3: Y agradezco.
9: E ringrazio tutti coloro che erano interessati.
3: Con la gente de Fiorentina.
9: Ma quando ho parlato con la Fiorentina,
3: con il club,
9: con l'allenatore,
3: la verdad que
9: devo dire che
3: attenzione al progetto che tenía.
9: Il progetto mi ha colpito molto.
3: Una settimana.
9: E ci ho messo una settimana prima dell'annuncio, ho preso questa decisione e sono molto contento di essere qui.
6: Ultime tre domande, Lanza, fiorentinanews.com.
10: Sì, ciao. Senti, io ti volevo chiedere, a Firenze c'è una tradizione di grandi calciatori argentini che sono passati dalla maglia viola, quindi ti chiedo se ce n'è uno in particolare o due che ricordi con più simpatia e magari se ti piacerebbe entrare a far parte di quella squadra di argentini che lasciano il segno proprio qui a Firenze con la maglia della Fiorentina.
3: Bueno,
9: credo che
3: uno dei massimi referenti
9: uno dei più grandi punti di riferimento di questo club sia Batistuta, chiaramente una leggenda per questo club.
3: Ha una maniera incredibile.
9: Ha giocato, ha fatto qualcosa di incredibile, ma ci sono anche compagni che sono passati da qui con cui ho diviso la squadra, come Martinez Quarta, Nico González. Ho parlato con loro e mi hanno parlato in modo meraviglioso dell'ambiente. Che hanno avuto un'esperienza molto positiva qui, mi hanno parlato benissimo di Firenze. Per cui anche questo ha contribuito alla mia decisione.
3: E
9: mi piacerebbe ovviamente entrare a far parte della storia di questo club.
6: Ultima domanda, Caroli, Radio Bruno.
11: Ciao, ben trovato. Quella Real è stata una stagione complessa. Ti chiedo se che cosa non ha funzionato per te, se effettivamente qualcosa non ha funzionato e se questa stagione alla Fiorentina può rappresentare per te anche una sorta di rilancio. Ti ringrazio.
3: Credo
9: che nel Madrid abbiamo avuto una stagione complessa tutti quanti. Non è stato un anno facile. Ma come dico sempre, queste cose aiutano sempre a migliorare, ad imparare.
3: A pensare che
9: si può sempre migliorare, che ci sono sempre margini di miglioramento nel calcio.
3: E no, non lo tomo come una revancia.
9: Non è una rivincita, ma un'opportunità per cercare di dimostrare il giocatore che sono, per aiutare la Fiorentina
3: a essere ese equipo grande che è,
9: a essere la squadra grande che è,
3: per essere felice giocando al football
9: e per essere felice giocando a calcio.

0: Radio Firenze Viola.
1: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di indagini ad alta quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne, centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece, galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco, rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo, a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora

sciopero dei voli alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto.

compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus. ACF Fiorentina comunica che l'operazione di acquisizione del calciatore Dimitar Berbatov è saltata definitivamente.

0: Come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come se parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto da giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte dei viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Fiorentina una lettera per dimostrare la volontà di risarcire i viola per quei famosi biglietti comprati a Berbatov e per rievocare nuovamente quel viaggio Manchester-Firenze che si troncò a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Fiorentina doveva venire a Firenze, si è fermata a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi Ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
4: Il 20 del mese, ben ritrovati, giovedì, palla al centro su Radio Firenze Viola, riprendendo la linea anche dagli amici di Lady Radio che salutiamo, con i quali saremo insieme fino alle 16 in quello che è un po' il Mastantuono Day, e quindi tra pochissimo andiamo in sala stampa per vedere, per chi ci segue il canale 92 del digitale terrestre e per tutti gli altri, per sentire le parole in fase di presentazione dell'argentino, ma ovviamente ovviamente prosegue anche il countdown per l'esordio in campionato e per la chiusura del mercato. E mi sembra che questa seconda parte di mercato agostiano, caro Luca Calamai, preannunci parecchi botti, parecchi fuochi d'artificio, chissà, magari qualche sorpresa. Ben trovato,
5: ciao Luca. Buongiorno a tutti. Sì, certo, il mercato sarà centrale perché qui c'è ancora da completare la squadra,
4: di roba in ebollizione,
5: cerchiamo di capire. Intanto Fortini è andato al Torino, ma sì, direi che c'è l'aspetto importante che la Fiorentina ha anche allungato il contratto, per cui se ci fossero dei problemi col Torino e col riscatto a 10
4: milioni, tra l'altro 2030, perché ieri sul importante momento pareva di un solo anno, invece il rinnovo fino al 2030, 1 milione per il prestito immediato, esatto, 9 di diritto di riscatto, e poi vediamo il futuro di Dodò, il mirino del Nottingham Forest. E poi c'è questa, io l'ho scritta stanotte, c'è i centrocampisti in coda, cioè Torsved che è il numerino tipo Salumiere, certo, al 22, ma col 23 c'è anche Torreira.
5: Sì, sì, c'è il
4: quindi
5: numerino.
4: Poi qualcuno teoricamente dovrà uscire, occhio anche a Mandragora, esatto, perché poi
5: e poi c'è il super numero, quello di Ken, e poi c'è la conferma della trattativa con Poco, insomma di tutto e di più. Ma fatemi dire che l'innamoramento per Mastantonio ora mi fa mettere il mercato in un minimo in seconda fila, per cui vi domando, vi chiedo, cosa vi ha colpito di questi primi giorni di Mastantuono in maglia viola, che può essere una bella giocata nella gara nei minuti in cui è stato il campo di Benevento, ma anche la giornata a giocare con i ragazzi in riva al mare, tutto quello che vi ha colpito di questa, la scelta di andare a vivere nella casa di Batistuta, quello che più vi ha colpito, quindi quello che vi colpirà dalle parole che dirà in conferenza stampa, quindi 348 7513 933, aspettiamo i vostri messaggi, i vostri audio, per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775, e se volete parlare con Tommaso Loreto, con il sottoscritto 055 7711 171. Credo che questo ragazzo si meriti completamente la copertina e si merita anche l'apertura di un dibattito, perché io credo che se dovessimo fare, Tommaso, un sondaggio oggi, lo volete titolare contro
4: tutti
5: la Roma? Io credo che insomma la maggioranza direbbe sì, ma le informazioni che invece arrivano da chi segue giornalmente il campo lo danno ancora in fase di rodaggio non fisico ma tattico, nel senso che è un giocatore che ha forse ancora un po' bisogno di tempo. Io sarei per mandarlo in campo, ve lo dico, ma magari entrerà nell'arco dei 90 minuti. Vedi, stavo scrivendo l'editoriale di stanotte, c'è uno che è stato un leader al Monumental, la casa del River Plate, la casa della Selección, uno che ha fatto 31 presenze con la maglia del Real Madrid, ma che problemi può avere? Cioè, se noi pensiamo che il ragazzo abbia bisogno di tempi per calarsi, ma la Fiorentina, con tutto l'amore che abbiamo per la Fiorentina, per chi ha vissuto il Monumental, il Real Madrid è bellissima, ma non può né spaventare né preoccupare,
4: diciamo,
5: né creare tensioni.
4: Che nel segreto del Viola Park non è semplicissimo poi capire anche le prove in questo momento,
5: c'è,
4: chi ha la pettorina, chi meno, però vedendo un po' quella che è stata fino ad ora l'impostazione in grosso, la sensazione è che si riparta da chi ha un minimo di sintonia in più, perché ha giocato più tempo insieme, quindi a Tag Gudmundsson. Ciò non toglie che da qui
5: no,
4: a lunedì è tutto in discussione.
5: Io lo capisco,
4: nel senso,
5: lo capisco.
4: Non mi stupirei se poi alla fine magari parte Good fuori e fai
5: Good
4: atta,
5: fuori. Io
4: fai
5: metterei
4: atta
5: Good fuori,
4: Mastantuono.
5: Good fuori, giocherei con Mastantuono e Attà, anche perché immagino una Roma molto propositiva nella fase iniziale, quindi hai bisogno anche di magari giocatori che tengono la palla, che alzano la squadra, e Gudmundsson in corso d'opera, per carità, Gudmundsson, Pellegrino, tutti quelli, ne abbiamo uno più di 1000, quindi non abbiamo problemi in questo senso. E Ma io credo che questo ragazzo si porti dietro un qualcosa di magico, e quando hai questi tipi di giocatori lui gioca, e poi la posizione in campo se la trova da solo, cioè lui è uno che a un minuto alla fine ha la personalità e la storia per vincere la partita contro la Roma, ecco, quindi, e allora perché devo rinunciare a questo tipo di valore? Ma lo ribadisco, se poi Grosso fa giocare Gudmundsson e Attac, vorrei dire quasi normale, li ha provati, li ha fatti giocare,
6: penso
5: ha fatto amichevoli,
6: mai solo da spostare al
5: Frosinone
6: bene,
5: cioè non è che Gudmundsson
6: no,
5: sta,
6: poi appunto se non è Roma è Frosinone, immagino il Mastantuono può essere
5: però
6: Frosinone,
5: perché allora lì rilevi Gudmundsson però
6: però o Sabassa
5: cioè, allora, però se
6: no,
5: tu
6: allora, cioè, il concetto a parte l'abbondanza sono bei problemi però bei problemi. O abbassi a ta oppure a ta, io dei tre è quello al quale rinuncio con più fatica
5: appunto,
6: quindi poi o Mastantuono o Good, oppure visto che poi da ieri con questa eventualità Torreira si può ipotizzare un 4-2-3-1, allora sì che puoi immaginare Mastantuono a destra, Gudmundsson a sinistra, Attac più centrale e fai due davanti alla difesa. Però vediamo, perché poi torno sul mercato, la questione del centrocampo è abbastanza ingarbugliata,
5: molto
6: non è semplice capire. Dopodiché stiamo cercando anche di capire questo eventuale rilancio del Como, perché insomma secondo Sport Mediaset sarebbe già arrivato, siamo intorno ai 38
5: sì,
6: milioni di euro
5: però senza bonus.
6: Ci stiamo lavorando, per ora grandi certezze su questo secondo rilancio non ne abbiamo. 38 bisognerebbe stare allerta, secondo me non sono proprio 40, però vediamo un po'. Io te lo dico così ti innervosisco, per quel che ho capito comunque noi teniamo lì Pinamonti, che non a caso alla Lazio ancora non ci va.
5: Pensate,
6: l'idea potrebbe, per quello ho capito io nel mio piccolo, è che potremmo ripartire con l'idea di avere Pellegrino come eventuale titolare e Pinamonti. Certo. Poi vediamo.
5: Quindi,
6: poi
5: Parma
6: vediamo.
5: E Sassuolo.
6: È rischioso.
5: Ecco, Parma e Sassuolo. Allora, torniamo in una dimensione di giocatori che hanno fatto bene.
6: Ma io non sono un esperto di mercato.
5: No, non c'è niente.
6: Però ieri dei vari nomi
5: è
6: su Pinamonti che ho sentito un po' più di.
5: Quindi giocatore da Genoa, Sassuolo, Parma, questo livello qua. Vabbè.
6: Detto che dovrebbe arrivare Pocu, o poco.
5: Ma un altro,
6: ancora un sacchiarino, un altro ruolo.
5: Allora ti dico una cosa
6: di grande velocità.
5: Ti dico una cosa, senza sapere nulla. C'è stato troppo entusiasmo nella Fiorentina nel far sapere che la Fiorentina, che Pocu era una pista della Fiorentina, e è sicuramente una pista. Cioè io credo che in casa Viola oggi erano molto contenti di questa comunicazione su Pocu. Perché secondo me loro stanno trattando un altro giocatore.
6: Troppo scoperto, sì, poco.
5: Troppo
6: dici?
5: Scoperto. Se ti ricordi Ulai, ma vediamo. Se ti ricordi Mastantuono, sì, ma vediamo. Se ti ricordi quell'attaccante esterno che è andato al Paris, come si chiama?
6: Coleosso.
5: Quello ragazzi, è un giocatore importante. Noi siamo sui giocatori importanti. Seguite già.
6: Non ti togli.
5: No, ma magari no,
6: sì,
5: allora
6: sì, è strategia
5: Pocu
6: intanto
5: è sicuramente
6: prime foto,
5: ecco, no, stanno arrivando
6: no, ma ancora ce l'ha
5: Pocu è
6: secondi.
5: Sicuramente un giocatore che la Fiorentina segue, sicuramente, ma questa grande entusiasmo di comunicare che Pocu piace alla Fiorentina è Pocu nel rispetto della logica della Fiorentina. E se te tratti con Loreto dice: oh ragazzi, questi sono su Pocu, cioè che si fa? Ecco, cioè oggi lo vedo più come un bel cioccolatino che ti danno, e se poi Pocu non lo prende nessuno e accetta il prestito, allora Pocu, ma fatemi godere Mastantuono per favore, si è messa a sedere,
6: ci siamo,
5: lo voglio vedere, lo voglio sentire.
6: A Roberto Goretti.
7: Tutti. Oggi siamo qui per presentare Franco Mastantuono. Vi chiedo, siccome siamo in tanti, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa, se ci dovesse essere tempo poi per qualcun altro la facciamo. Possiamo partire subito. Della Valle, Gazzetta dello Sport.
8: Ciao e benvenuto. Io volevo sapere, ti volevano tante squadre in Italia e non solo, e alla fine hai scelto la Fiorentina. Come ti ha convinto? Qual è stata la cosa che ti ha colpito di più del progetto Viola?
9: Bueno, muchas gracias a los que están acá.
10: Grazie a tutti quelli che sono qui, rispondendo alla domanda.
9: Credo che
10: la Fiorentina, ho scelto la Fiorentina perché mi ha presentato un progetto molto interessante
9: dove sta in puro crescimento,
10: che sta crescendo,
9: che per seguire crescendo mi carriera era,
10: e credo che per la crescita della mia carriera era molto importante venire in un club come la Fiorentina, e sono molto contento della scelta che ho fatto.
7: Ciullini, Ansa e Tutto Sport.
11: Sì, ciao e benvenuto a Firenze e alla Fiorentina. Ecco, volevo chiederti, da questa esperienza nel calcio italiano e con la maglia della Fiorentina, che cosa ti aspetti, che cosa chiedi, a che cosa aspiri, qual è la tua ambizione? Grazie.
9: Bueno, creo que
10: credo che il calcio italiano
9: sia un fútbol muy importante,
10: sia un calcio molto importante per il mondo.
9: Y la verdad que siempre,
10: e devo dire che sempre mi è sempre piaciuta l'idea di giocare qui in Italia. E ora ho la possibilità e ho molte speranze.
9: Que me ayude mucho para crecer.
10: Spero che questa esperienza mi aiuti a crescere molto come giocatore.
9: Para tener un buen año con Fiorentina.
10: E per passare un bell'anno con la Fiorentina, che è l'aspetto più importante.
7: Genzini, Corriere dello Sport.
12: Sì, sono qua. Buon pomeriggio e benvenuto a Firenze. Ti volevo chiedere se ti sei già reso conto che solo per aver scelto Firenze e la Fiorentina sei già diventato un idolo per questa piazza, che è una piazza a dei tifosi che si lega in maniera viscerale ai propri calciatori, e se per te questa è una responsabilità in più. Grazie.
9: Bueno, sí, sí. La verdad que
10: devo dire che sono arrivato a Firenze e la gente mi ha accolto molto bene. È stato molto bello quando sono arrivato all'aeroporto.
9: Non lo vedo come una responsabilità.
10: Non la vedo come una responsabilità, ma
9: come una occupazione che tengo che fare,
10: come un impegno,
9: anche
10: nei confronti dei miei compagni, in modo che la Fiorentina possa tornare ai vertici. E credo che è un momento molto importante per me. Anche per sentirmi
9: comodo di volta jugando al football,
10: comodo e per tornare a giocare a calcio nel migliore dei modi, facendo le cose bene in un club così importante come la Fiorentina qui a Firenze.
7: Mazzoni, Repubblica.
13: Ciao, benvenuto. Vado sulla parte tattica di campo, perché te hai grandissime qualità, quindi ti chiedo che posizione preferisci, se preferisci una posizione, e che ruolo ti ha prospettato Mister Grosso per quest'anno. Grazie.
9: Bueno, no, yo estoy a disposición de lo que pide.
10: Io sono a disposizione di quello che chiederà la squadra. È sempre stato così.
9: Ovviamente uno se puede sentir más cómodo.
10: Uno si può sentire più comodo magari giocando in una posizione specifica.
9: La parte offensiva.
10: Nel mio caso mi sento comodo nella zona offensiva. Ma l'importante è aiutare la squadra. E quello che mi chiede l'allenatore e i compagni lo farò in campo. Per cui non ho alcun problema da questo punto di vista.
7: Benvenuti, Corriere Fiorentino e Radio Firenze Viola.
13: Ciao, buongiorno. Tu sei giovanissimo, eppure alle spalle hai due maglie pesantissime come quelle del River e del Real Madrid, e due stadi molto pesanti da gestire come il Monumental e il Bernabeu, dove è straordinario far bene ma dove gli errori vengono sottolineati, c'è tanta pressione e responsabilità. Quindi ti chiedo, anche a maggior ragione per la tua giovane età, che cosa ti ha lasciato questo tipo di esperienze in due realtà dove bisogna gestire l'aspetto positivo ma forse soprattutto anche l'errore, la gestione dell'errore. Grazie.
9: Bueno, sí, como vos dijiste,
10: sí, come hai detto tu, ho avuto la possibilità e il privilegio di giocare a River
9: e nel Real Madrid.
10: Sono squadre incredibili, molto importanti, dove è vero che c'è questo tipo di pressione, ma so che fa parte dello sport. Nel mio caso mi piace questa pressione, se la possiamo chiamare così, perché alla fine è un gioco per noi,
9: che
10: giochiamo a questo sport con molta passione e anche un lavoro. Però è stata un'esperienza unica per me giocare in due squadre così importanti, e soprattutto avere un'esperienza di giocare in stadi, come hai detto tu, tanto grandi, tanto imponenti, e mi aiuterà tantissimo anche in futuro per la mia carriera.
7: Misul, Radio Bruno Toscana.
14: Ciao, buongiorno. Innanzitutto, appunto, hai parlato della passione, sei abituato anche a una tifoseria calda come quella del River. Che impressione ti ha lasciato il tuo arrivo a Firenze, tutti i tifosi che ti aspettavano allo stadio? E nei giorni scorsi è diventata molto famosa, molto virale, il tuo video in cui giocavi in spiaggia con alcuni ragazzini. Se ti aspettavi che una cosa tanto semplice potesse avere un eco così grande anche a livello mediatico, e qual è il tuo rapporto in questo senso con i tifosi?
9: Sì, bueno, sì, credo che
10: come hai detto tu, la gente mi ha accolto in modo incredibile.
9: Mi hanno sentito tutto il cariño.
10: Mi hanno fatto sentire tutto il loro affetto. Mi è piaciuto molto questo aspetto. La gente qui in Italia assomiglia molto ai tifosi argentini. E questo mi ricorda un po' anche casa mia.
9: E poi lo della playa, bueno.
10: Quello per quanto riguarda la partita in spiaggia, sono una persona normale come tutti. Stavo giocando nella spiaggia con alcuni giocatori.
5: Lo recuperiamo,
6: Buffering. Questo è il buffering del caricamento.
5: Ha ragione, ha detto giocare in spiaggia. Sono una
10: persona. Mi sono divertito un po' con loro.
9: Ecco. Perché,
10: penso possa avere anche.
9: Qualcuno.
10: Normalmente, di solito, non si registra un video di un giocatore in spiaggia. Però, per me è normale stare con gli amici, con la mia famiglia, divertirmi a giocare in spiaggia.
15: Pellicciari, RTV 38.
16: Sì, eccomi, benvenuto. Volevo riportarti non a un paragone, ma a capire se potessi trovare qualche somiglianza, perché naturalmente quando sei arrivato il pensiero è andato subito all'arrivo di Nico Paz nel nostro campionato. Argentino come te, dal Real Madrid, con un altro percorso totalmente diverso dal tuo, il ruolo non è lo stesso, però avete delle similitudini. Lui è arrivato in questo campionato come veramente qualcosa che non si era mai visto, e si è conquistato tanto di credibilità nel mondo del calcio e anche nell'Argentina. Ecco, ti senti di poter avere lo stesso impatto in questo campionato, e magari se vi siete sentiti, avete condiviso qualche convocazione con l'Argentina insieme? Grazie.
10: Non ho parlato.
9: Sì, che fui compagno di lui nella selezione.
10: Però ho giocato con lui in nazionale. Sicuramente ho seguito il suo percorso. Come hai detto tu, ha avuto un impatto molto forte al Como. Giocatore che ha fatto benissimo in tutta la stagione scorsa. Grande giocatore, grande persona soprattutto.
9: No, tratto di compararmi con.
10: No, non cerco di paragonarmi a nessun giocatore.
9: Caso similare, semplicemente.
10: Semplicemente sono qui per aiutare la squadra a cercare di raggiungere gli obiettivi che abbiamo nel club, e questo è l'aspetto più importante. Poi le cose succedono perché devono succedere, non perché ci sono delle somiglianze così definite.
9: Buona temporada acá y
10: io spero di fare una buona stagione qui.
9: Muy bien, que va a ser el bien para todos.
10: Spero che
17: magari se ci descrive le sue passioni, i suoi interessi anche fuori dal calcio, e se si è dato un obiettivo personale in termini di gol e di assist, magari potrebbe essere anche un bel messaggio e una sorta di promessa per i tifosi. Grazie mille.
10: La musica mi piace molto.
9: Che lo hago.
10: Lo faccio per divertirmi, per avere un hobby. Mi piace molto.
9: Gente e amica.
10: Ci sono molti amici nell'ambiente della musica e mi diverte molto. Semplicemente questo. Poi non voglio promettere niente perché devo fare quello che devo fare. Devo rispondere all'affetto e alla fiducia che mi ha dato la gente dentro il campo, per cui non mi voglio porre limite e obiettivi da raggiungere. Cerco di aiutare la squadra durante gli allenamenti, nella scorsa partita di Coppa Italia e ora con la Roma. Questo è il mio obiettivo,
9: che essere corto per seguir migliorando.
10: E devo cercare di migliorare giorno dopo giorno per aiutare la squadra.
15: Zecchi di Euronews.com.
17: Eccoci, ciao. Io voglio chiederti se ci dai ai tuoi occhi un livello di questa Fiorentina, dei tuoi compagni, se c'è qualcuno in particolare che ti ha colpito. Grazie.
10: Credo che sia una squadra molto interessante.
9: Lindo per avere questa temporada.
10: E sarà bella da vedere in questa stagione. Ci sono giocatori di molta qualità
9: che sinceramente mi sorprendieron un montón.
10: Sinceramente mi hanno sorpreso molto.
9: Muchos jugadores.
10: Molti giocatori.
9: Hay jugadores, bueno, como come Ata,
10: sono giocatori come Atta,
9: come King, come
10: Ken, come Gudmundsson, credo che siano giocatori di grande livello, ma ce ne sono molti altri che hanno una qualità enorme e che possono aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti.
7: Galassi, firenzeviola.it.
18: Sì, io volevo chiederti se come mai il numero 30 nella maglietta, visto che poi è arrivato più o meno a fine luglio. Grazie.
9: No, il 30 lo uso.
10: Il 30 lo uso perché
9: debutta in River,
10: è il numero con cui ho debuttato nel River, è un numero che mi piace molto.
9: Accostumbrato a usarlo.
10: Sono abituato a usarlo.
9: Mi sembra che lo migliore sia seguire con il numero che veniva.
10: La miglior scelta sia continuare a indossarlo, per cui ho preso questa decisione.
19: Quando hai deciso di venire a Firenze?
9: No, bueno, io quando con il Real Madrid.
10: Quando con il Real Madrid.
9: Fu una charla.
10: Ho parlato con il Real Madrid, è stata una chiacchierata molto cordiale, molto amichevole. Ho deciso di lasciare il Real Madrid.
9: Muchas opciones,
10: ho avuto molte opzioni e ringrazio tutti coloro che erano interessati,
9: con la gente de Fiorentina,
10: ma quando ho parlato con la Fiorentina, con l'allenatore, devo dire che
9: il progetto
10: mi ha colpito molto e ci ho messo una settimana prima dell'annuncio, ho preso questa decisione e sono molto contento di essere qui.
7: Ultime tre domande, Lanza, fiorentinanews.com.
20: Sì, ciao. Senti, io ti volevo chiedere, a Firenze c'è una tradizione di grandi calciatori argentini che sono passati dalla maglia viola, quindi ti chiedo se ce n'è uno in particolare o due che ricordi con più simpatia e magari se ti piacerebbe entrare a far parte di quella squadra di argentini che lasciano il segno proprio qui a Firenze con la maglia della Fiorentina.
9: Bueno,
10: credo che
9: uno dei massimi referenti
10: uno dei più grandi punti di riferimento di questo club sia Batistuta, chiaramente una leggenda per questo club.
9: Visto in una maniera incredibile,
10: ha giocato, ha fatto qualcosa di incredibile, ma ci sono anche compagni che sono passati da qui con cui ho diviso la squadra, come Martinez Quarta, Nico González.
9: Ho
10: parlato con loro e mi hanno parlato in modo meraviglioso dell'ambiente, che hanno avuto un'esperienza molto positiva qui, mi hanno parlato benissimo di Firenze, per cui anche questo ha contribuito alla mia decisione.
9: Mi
10: piacerebbe ovviamente entrare a far parte della storia di questo club.
7: Ultima domanda, Caroli, Radio Bruno.
21: Ciao, ben trovato. Quella Real è stata una stagione complessa. Ti chiedo se che cosa non ha funzionato per te, se effettivamente qualcosa non ha funzionato e se questa stagione alla Fiorentina può rappresentare per te anche una sorta di rilancio. Ti ringrazio.
9: Credo che
10: nel Madrid abbiamo avuto una stagione complessa tutti quanti. Non è stato facile, non è stato un anno facile. Ma come dico sempre, queste cose aiutano sempre a migliorare, ad imparare.
9: A pensare che
10: si può sempre migliorare, che ci sono sempre margini di miglioramento nel calcio.
9: E no, non lo tomo come una revancia.
10: Non è una rivincita, ma un'opportunità per cercare di dimostrare il giocatore che sono, per aiutare la Fiorentina
9: a essere ese equipo grande che è,
10: a essere la squadra grande che è.
9: Per essere felice giocando al football
10: e per essere felice giocando a calcio.
7: Grazie a tutti.
22: Così parlò Franco Mastantuono, presentato in sala stampa. Tanti ci risentono un po', direi più il tono basso alla Borca Valero, perché ha questo tono molto quasi radiofonico, oserei dire. E poi sentito, tra quelli che l'hanno impressionato c'è anche Ken. Sì, ne ha idee. Per quanto ancora lo impressiona negli allenamenti, no, non lo so se poi lo impressionerà anche dalla prossima settimana, non lo sappiamo.
23: No, però vedi che quando mi capita di dire, avendo avuto il piacere e la fortuna professionale di girare, di lavorare molto in Sud America e molto in Argentina, vedi che cosa rappresenta Firenze in Argentina? Innanzitutto lui ha parlato di Batistuta, un riferimento, eccetera. Se non sta attento gli tirerà gli orecchi Passarella, che è stato presidente del River Plate. Non so se quando lui era già arrivato. E poi
22: guarda,
23: gli ha detto vai
22: Nico
23: gli ha detto vai. Cioè oggi l'essere, il rapporto Fiorentina-Argentina è fortissimo, e la Fiorentina in Argentina ha un fortissimo valore. E poi fammi dire, e qui gonfiamo tutto il petto, che lui ha ripetuto due volte: mi volevano in tanti. E quando ci si avvicina a un giocatore come Mastantuono, Tommaso, non si avvicina alla squadra di basso capotaggio, no? Si avvicina a un livello come minimo medio-alto. Ma mi ha convinto, ho ripetuto per due volte, il progetto della Fiorentina.
22: Progetto interessante, l'opportunità di una crescita importante, due volte, di carriera.
23: Due volte.
22: È quello, quindi... quello dipende A, da chi lo propone, esatto. B, da chi l'ha studiato. Evidentemente negli ultimi sette anni, prima dei paratici, A, chi proponeva il progetto
23: era meno credibile,
22: chi pensava di costruirlo era meno credibile,
23: perché poi i soldi li spendevano anche in passato, ma era meno credibile. E poi il riconoscimento della qualità di Attà, ora ti ha fatto il fedeletto a Moise, lì credo ci sia più
22: anche Good ha detto
23: Goodmanson, lì ci sia più la carezza al bomber, che poi è riferimento, no? un trequartista, cioè, è automaticamente portato a fare lo facevano anche lui e Bati, no? Cioè non è che potevi dire di Bati che era un fine dicitore tecnico, ma era un leader. Io penso che dentro il gruppo Ken ci stia bene in questo momento, ci sta benissimo Mastantuono, che parla col tono basso come quelli che sono forti, che non hanno bisogno di pochi aggettivi. Ti ricordi tanti aggettivi? Pochi aggettivi, poca enfasi, poco ricordo di quello che è stato. Cioè lui poteva dire che nel Monumental lui da 17enne era il leader del River Plate, una delle squadre più famose e popolari del mondo. No, non ce n'ha bisogno, perché lo è di fatto. Ti devo anche dire che lo capisci che noi probabilmente siamo un passaggio, cioè nel suo percorso, ma chi se ne frega, ecco. Cioè io credo che lui oggi abbia una voglia matta di spaccare il mondo con la Fiorentina, e lo ripeto, uno con questa faccia, uno con queste certezze, uno con questa solidità. Guarda, se io gioco col Frosinone forse non lo fa giocare, ma se io gioco all'Olimpico contro la Roma nel palcoscenico da grandi, dove giocano i grandi, io Mastantuono lo faccio giocare, lo ripeto. Ma non è, poi lo ribadisco, se poi Grosso farà giocare come probabile,
22: aperta, io penso dirò, sia
23: va bene, però ragazzi, uno con questa forza dentro, con questa autoconvinzione dei propri mezzi, non lo so, a meno che, ripeto, non abbiano dati. Però lui sinceramente, Tommaso, lui si stava allenando con River Plate,
22: se non parte
23: con Real Madrid
22: è solo perché magari Grosso vede in allenamento ancora un po' una sintonia migliorabile con quelli che ha in testa e mette davanti, quindi uno di sicuro Ken e l'altro Attà. Se no anche lunedì c'è tempo in questi due giorni per prendersi la maglia al titolare.
23: Sì, io farei un ragionamento proprio. Allora, noi andiamo a giocare una partita di livello. La partita di livello, io se ho un giocatore di livello lo fa giocare. Ecco, ma con questo lo ribadisco, se partono Attà e Goodmanson è normale, hanno giocato quasi sempre loro, lui è arrivato più tardi, è una squadra in costruzione, hai bisogno di riferimenti di identità che già c'è, Mastantuono è un giocatore più difficile da collocare, parte largo ma poi è sempre in mezzo al campo, vuole la palla tra i piedi, non è un giocatore di profondità, per cui non è il giocatore da contropiede, va tutto bene, ma quando c'hai un leader così, io questo tipo di partita, guarda, mi fa venire carico. lo vedrei sempre bene. Va bene, allora continuate a scriverci 348 7513933, per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Alla ripresa andremo al Viola Park, parleremo con chi era in conferenza stampa, tra l'altro ha fatto una domanda molto divertente, voce che voi conoscete bene perché è uno dei protagonisti di Chi si compra, e non Flash, di Chi si compra Flash, e poi ci sarà Chi si compra Flash, c'è tutto Flash. Quindi ragazzi, una brevissima pausa e poi torniamo.
0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
2: Ciao, sono Jacopo D'Abruzzi. Allora, secondo me Mastantuono sarà un nuovo idolo e rimarrà per sempre legato a Firenze. È un ragazzo, arriva in una città che dà un sacco d'affetto, si vede com'è. È un ragazzo sceso con la chitarra e va al mare, gioca con

0: di questa telenovela Ken, il bluff, l'offerta bluff per dare un contentino a Fabregas. Questa proprio è il top di top, che l'ha tirata fuori veramente, guarda, è uno scienziato. Perché, cioè, a me mi scappa a ridere, scusate, ma un pezzo sino persone che fanno queste cose. E qui mi fermo, grazie.
1: Buongiorno Tommaso e Luca. Volevo dire la mia su Ken. Non è detto che la Fiorentina si ridimensiona con la cessione di Ken. Faccio un semplice esempio che tutti abbiamo in mente. Il Napoli di De Laurentiis, quando ha ceduto Higuain, ha costruito una squadra che poi è andata a vincere lo scudetto. Tutto questo, un bacio da Toronto.
2: Ciao ragazzi, ma Mastantuono in panchina lunedì? Ma per fare giocare chi? Gudmundsson, che è stato infamato a destra e a sinistra da tutti a Firenze. Ragazzi, Mastantuono, se non parti dal primo, vengo a Firenze e prendo grosso per il gravattino. Va bene? Io la farò sapere.
3: Va bene, direi che abbiamo già una prima indicazione barra domanda da fare a Grosso domenica, quando parlerà mister domani Mastantuono titolare.
4: Mastantuono,
3: giusto? Mastantuono.
4: Mastantuono. Lo ripeti, sai, ti facevano fare le lezioni. Una pagina di scritto Mastantuono. Così
3: Ula, io fare. L'ho fatto su
4: Mastantuono.
3: Ula,
4: hai ragione, Ula, scusa. Ula, L, allora, sì, sì, tutto, offerta direi. Bluff, no. Ah, per Fabria è padrone del Como.
3: No, ma l'amico diceva chi è che ha fatto circolare, forse è un bluff, l'offerta del Como, magari giusto per accontentare Fabregas. Non vorrei essere malizioso, ma insomma filtrava anche un po' dal Viola Park quando sono arrivati i 30 milioni, sì, del Como, la domanda, ma non è che stanno bluffando, mi viene a offrire 25 più 5 per Ken, che
4: ora infatti
3: è?
4: Cerchiamo anche di capire se è vero che c'è stato un rilancio a 38 che, esatto, secondo me è ancora inaccettabile, quasi imbarazzante, ma che comunque almeno è dignitoso, usiamo il termine dignitoso.
3: 8 in più.
4: E poi, 8. Vedi, c'è l'amico che dice, come ha fatto il riferimento al Napoli di Higuain, no?
3: C'è,
4: è vero.
3: Cavani
4: fu venduto a 50 milioni. Higuain fu venduto a 90, 80, 90 milioni. Cioè, noi questa opportunità di fare questo tipo di operazione, amico mio, l'abbiamo avuta quando abbiamo venduto per 75 milioni Vlahović. Ma lì abbiamo preso Cavral e Jovic.
3: Anche Pionte, che in prestito, e ti ricordo anche i quasi 15 per i Comè.
4: 40 milioni di Ken non sono quell'operazione da Napoli. 40 milioni di Ken, se vai a prendere un grande centravanti, no, grandissimo, un buon centravanti, spendi 40 milioni. Se le valutazioni sono queste, noi ne abbiamo spesi quanti? 27 per Pellegrino? Quanti abbiamo spesi?
3: 25.
4: Noi abbiamo spesi 25 per Pellegrino, e Pellegrino ha fatto un anno in Serie A, ha fatto 9 gol, bravo, talento, bla bla bla bla bla bla bla. Ma se te vai a prendere uno un po' più forte di Pellegrino, ci ho 40 milioni. Quindi con 40 milioni non puoi fare quello che invece giustamente dicevi ti ha fatto il Napoli, ma partendo da vendite straordinarie, ecco, dal fatto di fare la Champions. La domanda è: di che cosa abbiamo bisogno per andare in Champions? Magari non quest'anno, ovviamente, ma te l'obiettivo per poter ragionare come ha fatto il Napoli, che è un ottimo esempio, noi dobbiamo cercare di arrivare in Champions, e per arrivare in Champions che tipo di giocatori servono?
3: Però sì, appunto, lo possiamo fare. Cioè, inizio, ora io non me lo ricordo, scusate, ma forse Cavani, loro vendono Cavani e prendono Higuain.
4: Vendono Higuain e prendono Osimhen.
3: Il primo passaggio lo potremmo quasi, certo, un 40 di Ken, una punta
4: Cavani
3: da
4: fu un
3: 40.
4: Cinquantino. E andarono a prendere per 60 Higuain, che poi lo rivendettero per
3: da
4: 90.
3: Real.
4: Sì, lo rivendettero
3: Real
4: per 90. È così il calcio, ragazzi. Così,
3: era un po' ai margini del Real,
4: sì,
3: vita, ai
4: 60
3: tempi.
4: Fu una,
3: è vero, 60. Però fu una gran bella intuizione. Mi ricordi, a Madrid dicevano, insomma, era un pippone.
4: Sì. No, esatto. Cioè,
3: e invece il pipita era,
4: vabbè,
3: un
4: però
3: campione.
4: Ora abbiamo paratici, questo ci fa sperare,
3: esatto,
4: bene. Allora,
3: sì, Daniele, è comunque più semplice di Błaszczykowski. fanno anche simpatici.
4: Mastantuono, Mastantuono,
3: però si diceva Buasco.
4: Allora, 3-4.

0: 348-7513-933 3925-7277 per gli ascoltatori di Lady Radio, le vostre telefonate allo 055-7711-171. Mi brucia il chi si compra flash, ma prima del chi si compra flash non so se riusciamo ad andare dal nostro ospite. Guardo la regia, allora vogliamo partire col chi si compra flash?
1: Se no, gentil dottor Calamai,
0: eccomi.
1: Per me siamo già da Champions.
0: Siamo già da
1: Bisogna
0: Champions.
1: Solo lavorare sulle ambizioni con la squadra. Saluti Daniele l'autista in viola.
0: Daniele, io ho scritto che se resta
1: tenendo Ken e Fagioli,
0: se resta Ken e compriamo un attaccante esterno forte, la Fiorentina è da quinto posto. Quando te ipotizzi una squadra da quinto posto, vuol dire che può andare in Champions.
1: Se uno fallisce,
0: se te fai il tuo e uno fallisce, sei in Champions, no? Quindi anch'io, però c'è Ken, ragazzi. Allora, prima di tuffarci a corpo morto sul mercato, resto ancora su Mastantuono, su questa bellissima conferenza stampa. Una delle domande più divertenti l'ha fatto il nostro
1: Bienvenido. Oggi in versione
0: benvenuti, amico mio. Che ci dai il non sentito? E ovviamente non abbiamo potuto proporvi nemmeno la conferenza stampa per la parte televisiva, però ci racconti cosa ti ha colpito, se c'è un qualcosa che puoi raccontarci di quello che hai visto oltre che sentito.
2: Guarda Luca, l'aspetto interessante di Mastantuono è quasi questo paradosso tra l'aura, come va di moda dire adesso, del giocatore e la semplicità della persona. È un giocatore che riesce a catturare l'attenzione pur nella sua semplicità. Del resto si porta dietro un carico pesante, pur essendo un classe 2007, una storia che parla per lui, anche se è un ragazzo giovanissimo. Eppure la semplicità con cui parla di se stesso, parla del suo lavoro, parla della passione che poi è diventata il suo lavoro, personalmente mi ha impressionato, perché trasmette una normalità e una semplicità che poi però fa anche un po' a cazzotti con quello che è in grado di fare sul campo. Lo abbiamo visto anche in quella mezz'oretta mal contato con il Benevento. Ecco, questi opposti che si attraggono e che poi trovano una sintesi in un giocatore su cui chiaramente ci sono tante aspettative, anche un po' di pressione, ma voglio dire, uno che è cresciuto alla scuola del River,
0: sì, ragazzi,
2: va tutto messo un po' nella giusta prospettiva, mi viene anche da dire.
0: Ragazzi, ma io ho avuto il piacere di vedere River Plate e Boca.
1: Allora, le parole davanti al microfono le spazza via il campo, quindi qui siamo a parlare. Però sembra uno che sa di essere forte,
0: ma ne è consapevole,
1: e che non ha bisogno di
0: sono qui
1: tranquillo.
0: Vai.
1: La squadra è interessante, ora vi faccio vedere, io che vengo dal Monumentale, da Bernabeu, ora vi faccio vedere io ai franchi
0: è così c'ha la disinvoltura di quelli bravi, di quelli che ma come
1: poi,
0: diceva il Benve, il Benve c'ha l'umanità del ragazzo semplice, cioè non c'ha almeno per quello che abbiamo visto fino adesso, non c'ha nessun atteggiamento da divo, cioè lui si è stupito che noi ci siamo stupiti che lui tira un pallone sulla spiaggia con dei ragazzi, perché in Argentina è così, credetemi, in Argentina c'è un modo diverso di vivere il calcio,
1: beati loro.
0: Cioè, come in Brasile li trovi a Copacabana quelli del Flamengo che giocano sulla spiaggia.
1: Sì, ti ripeto,
0: Robinho e Neymar giocavano sulla spiaggia del Santo.
1: Sbagliamo,
0: noi
1: che la gente
0: noi sembra tutti nascosti, guai se li vedi. Se magari ti capita più facile vederli la sera in un ristorante invece di vederli a vedere gli Uffizi o passeggiare per il centro, no? Però lui è veramente. Come mai non è stato chiesto secondo te se lui si aspetta o meno di giocare con la Roma? Perché tanto non avrebbe risposto, perché non era quella la realtà giusta secondo te, Benve?
2: No, guarda, secondo me è stata una domanda persa per strada, diciamo così. Infatti ci fosse stato qualche minuto in più, probabilmente insieme a qualche altro collega che aveva già fatto la domanda all'inizio ci saremmo, tra virgolette, prenotati per aggiungere qualche dettaglio.
0: Ma lui avrebbe risposto: io sono venuto qua, sono a disposizione dell'allenatore, cerco di mettere, come ha detto, io lavoro per la squadra. Non avrebbe risposto, però
2: concordo, però doveva, comunque bisognava creare le condizioni comunque per una risposta, anche perché comunque lui in precampionato l'ha fatto con il Real, ha già dimostrato di avere una mezz'ora buona nelle gambe, sì. Da mezz'ora a un'ora non è un passaggio così assurdo, soprattutto con tanti allenamenti alle spalle.
0: Anche perché è già passata fra poco un'altra settimana, giusto?
2: Esatto,
0: da quando si è giocato. Occhio,
2: E poi sappiamo che comunque questi giorni saranno importanti anche per poi valutare la condizione di Attà, penso che comunque un giocatore che ha agito in quella zona del campo, e sappiamo benissimo, siamo a inizio stagione, quindi anche gli allenatori hanno voglia di rischiare zero.
0: Giusto.
2: E quindi mi viene da dire che per esempio su Attà e su Mandragora, al di là di quello che può essere il percorso di avvicinamento anche alla partita di lunedì, una decisione verrà presa domenica, perché un allenatore non può permettersi di rischiare nulla anche su un piccolo problemino di uno dei suoi giocatori alla prima di campionato.
0: Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Altre cose che ti hanno colpito di Mastantuono?
2: Allora, questa sua leggerezza, appunto, che traspare ad ogni risposta, e come diceva anche prima Tommaso, questa consapevolezza dei suoi mezzi, cioè nella semplicità delle risposte si percepisce proprio una grande sicurezza,
0: sì.
2: Non sente rivincite, e anche questo la dice lunga su un ragazzo di 20 anni che si è trovato travolto in una delle stagioni più difficili nella storia recente del Real, e che però ha già la maturità, anche solo intanto a parole, per questo lo possiamo giudicare visto che ha solo giocato mezz'ora col Benevento, di raccontarsi e di raccontare il suo momento alla Fiorentina non come una rivincita, una ricostruzione della carriera, ma una tappa di un percorso,
0: esatto.
2: Che può essere considerato in questo momento più che un passo indietro, io penso sia più che altro un passo di lato, anche per ritrovare un po' quella spinta che lo aveva, certo, portato da River in quella maxi operazione al Real, e chissà che non possa essere Firenze il contesto giusto per ritrovare un po' quelle vibrazioni che aveva fatto vivere a tutti ai tempi del River stesso.
1: Perché ci sta che a Madrid un diciottenne arrivi e giochi meno di tanti altri, anche se è un fenomeno, ma è Real Madrid.
0: 31 presenze, comunque.
1: Esatto.
0: Cioè, non è
1: poi
0: che
1: ha giocato poco, ha giocato.
0: Perché quelli che non entrano fanno 9 o fanno 4-5 partite.
1: Sì.
0: Lui comunque in un ruolo non suo, in una posizione, sì, non sua.
1: Intendevo che fosse andato.
0: Sì,
1: in
0: sì,
1: altri,
0: no, ma è chiarissimo
1: top
0: quello che volevi
1: europei,
0: dire.
1: Probabilmente. No. Era già titolare.
0: No, ma è chiarissimo quello che volevi dire. In una squadra dove c'era un'anima brasiliana forte. Ragazzi, non ve lo dimenticate, c'è una rivalità Brasile-Argentina, eh? Se vi fate raccontare da Batistuta che cosa trovò qui quando c'erano Dunga e Lazzaroni, c'è, per carità, mica le tira le coltellate, ma c'è una rivalità, ci sono tante stelle nel Real Madrid, e nel Real Madrid il concetto di squadra è meno percepito che in altre realtà, contano l'individualità che diventano squadra, ma comunque lui ha fatto il suo anche Real Madrid. Il primo anno, e non era semplice. No, a me il concetto che hai usato di vibrazioni, Benve, mi ha fatto venire a mente una battuta. Pigliamo una battuta, perché oggi per me è solo allegria che questo ragazzo mi trasmette. Potevo comprare la maglia per i miei nipoti, ma pensa, mi ha chiesto la maglia di Mastantuono.
1: Ma gli facciamo anche già mettere l'orecchino come quello, no, di Mastantuono, no, visto?
0: Lo so, questa
1: cafenina,
0: però il concetto di vibrazioni mi ha fatto venire in mente Piazzale Michelangelo, lui con la chitarra e Ken che canta.
1: Fra
0: si
1: l'altro,
0: può fare?
1: Stamattina la Nazione ha dato una notizia molto interessante, perché dal weekend al Piazzale Michelangelo sorgerà una mega scritta sui 100 anni, sì, della Fiorentina, e poi anche una statua che è top secret. Lì sotto Mastantuono a suonare,
0: canta.
1: Basta che i turisti non gli diano un eurino nel cappello, perché se no non hanno capito
0: perché
1: nulla.
0: Perché mi pare si può un duetto si può fare?
2: Beh sì, servirebbe diciamo un compromesso musicale, perché sembra il punto di partenza, sì, dell'uno e dell'altro non sia lo stesso.
1: Ma io proporrei, se la mettete così, allora il buon Pablo Daniel Osvaldo, che si sa anche fare una chitarra, è argentino, ex viola.
0: E se c'è squadra venga anche Leao,
1: un bel duo.
0: Cioè,
1: no,
0: Leao
1: sola la chitarra, Leao un altro, tutto elettronico. Stiamo sui chitarristi. Fidati di Osvaldo.
0: Si può chiedere quali sono i suoi cantanti preferiti di Mastantuono?
1: O Gonzalo,
0: sì. Nico.
1: Che Gonzalo Rodriguez,
0: no,
1: era
0: Gonzalo
1: proprio
0: Rodriguez,
1: un rocker,
0: sì,
1: lui.
0: Sì. No, dai, è tutto giusto. Tutto giusto di questo ragazzo, veramente.
1: Poi c'ha la faccia simpatica.
0: Fammi dire, sì, sì, ma lo sbarazzino argentino.
1: Sì, no, che è
0: furbetto, non ti portare perché non tu ritrovi nulla.
1: Ma ci piace.
0: Vorrei segnalare un'altra cosa che io trovo importante. perché è il riconoscimento di un professionista, secondo me, Benve. È chiaro che oggi Mastantuono è il top, no, del mercato della Fiorentina per visibilità, usiamo questo termine, anche internazionale. E il fatto che anche oggi ci fosse Goretti a rappresentare la società, io l'ho trovato un altro riconoscimento, un'altra investitura di quanto Goretti comunque all'interno di questo club sta prendendo colore.
2: Sì, assolutamente. Del resto era una delle domande che ci eravamo posti al momento dell'arrivo di Paratici, ovvero come le varie figure dirigenziali avrebbero poi trovato il modo anche di coordinare il loro lavoro. Sappiamo che c'è in questo momento anche una grande attività, un grande fermento per quello che riguarda l'area scouting della Fiorentina. Abbiamo ascoltato per esempio ieri Valdepeñas, sì, che è uno dei giocatori che arriva anche dalle intuizioni dell'area scouting. Quindi l'armonia tra Gianni, Goretti, Paratici e tutte quelle figure ombra che lavorano in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo, portano poi determinate operazioni, e c'è anche chiaramente la mano di Goretti in quello che è il mercato della Fiorentina, nel modo in cui la Fiorentina sta cercando di ritrovare un aspetto dirigenziale dopo le dimissioni di Pradè, la grande difficoltà della scorsa stagione. Quindi è chiaro che la società e lo stato di salute di una società poi si riflette sempre sul campo, no? Secondo me non si scappa da questa equazione. Quindi armonia fuori dal campo significa spesso e volentieri anche armonia in campo. Non è sinonimo di successi, ma trovare una sintesi tra le varie figure, Goretti compreso, sarà uno dei motivi o delle spiegazioni che la Fiorentina dovesse poi quantomeno approcciare nel modo migliore la sua nuova stagione.
0: Si può dire che il calcio è tornato al centro del villaggio, dai.
1: Non so se è una promozione, sembra, però il dirigente che si occupa anche lui di campo, di aspetti tecnici, è diventato un po' il tuo primo volto, ha parlato anche, esatto, prima del Benevento, ha parlato delle cose di Ken. Ragazzi, in passato parlava il direttore generale, cioè, no, ma io non, se no il direttore sportivo voglio, e bacchettava l'allenatore.
0: Esatto, cioè io non voglio, cioè non è la questo mia riflessione, dopo, lo
1: prima,
0: dico,
1: prima parlava solo Barone, esatto, c'era, cioè, solo Barone.
0: Non è contro qualcuno, è per mettere in campo il fatto che allora Goretti oggi rappresenta la Fiorentina sui giornali, le televisioni, i siti, le radio del mondo come dirigente. Lo troverai su online a Ria a Buenos Aires, lo troverai su AS a Madrid, lo troverai in qualsiasi. È un riconoscimento che chi è calcio, chi fa calcio, sta lì. Ecco, e questo io lo trovo, e non ce n'ha bisogno Paratici. Cioè, io ho rivisto i tempi della Juventus, dove spesso non c'era Marotta, era Paratici e presentava giocatori, perché Marotta era il capo, e il capo serve quando c'è una necessità, ma sono dettagli. Allora, prima di salutarci, perché poi ora naturalmente mettiamo sulla fascia destra Mastantuono, ma non lo dimentichiamo, e ci tuffiamo sul mercato. Benve, tra i colleghi, chiacchierando prima eccetera, che c'è da aspettarci? Cosa si aspetta? Cosa ci dobbiamo aspettare da Ken? Perché Ken, ragazzi, è il punto di partenza, cioè noi possiamo parlarci, ma cioè se Ken resta, la Fiorentina va verso un certo tipo di mercato, se Ken va via si va verso un altro tipo di mercato. Ken è discriminante per quello che saranno sarà la qualità delle mosse successive.
2: E soprattutto, Luca, c'è una tempistica che ora come ora fa la differenza, perché questo mercato mi ricorda un po' la prestazione di un portiere che può fare per 85 minuti una partita da mille e una notte, però se sbaglia l'ultimo intervento, esatto, è sempre ricordato per quell'intervento. E secondo me Ken è un po' l'ultimo intervento, anche se manca ovviamente ancora qualcosa all'esterno, poi ci sarà sempre il modo di riparlarne. In questo momento la sensazione è un po' condivisa, che non è, come ricordano spesso anche i due Niccolò della nostra redazione, Ceccarini e Santi, non è una volontà, ma è più un annusare l'area che tira, è che fin tanto che il Como resterà su cifre come quelle della prima offerta, questo matrimonio sul lago
0: non è affare. Non so.
1: Senti lì.
2: Trasforma questa prima sbirciatina la situazione Ken in un qualcosa di un po' più concreto, l'operazione poi salta a fare. E chiaramente a quel punto la vera domanda successiva sarà, e io penso la risposta sia già nella domanda, se Pellegrino è dice Ken adesso, pronto in caso di partenza a diventare il titolare della Fiorentina, il mercato degli ultimi giorni si svilupperà in un certo modo. Se invece Pellegrino è stato preso per avere poi un giocatore quasi di pari livello con cui giocarsi il posto, allora magari ci aspetteremo un altro nome. Ma siamo arrivati, io penso, se si possa essere d'accordo su questo, non si può andare oltre sabato.
0: No, per me, guarda, domani. L'ho detto stamattina al Caffè Nero Bollente, lo ripeto, se Ken va in campo a Roma per mandarlo via, a parte io mi auguro che Ken vada in campo a Roma, segni e si vince la partita, va bene? Perché questo è l'auspicio, penso, di tutti noi. E te vendi Ken il giorno dopo? Come fai?
1: Però dai, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, cioè 8 giorni.
0: Agli occhi
1: d'esterno, no, ma io mi metto anche nei panni del Como, ci sono 8 giorni, sì. Poi se vuoi continuare il prestito,
0: assolutamente sì. Vi ricordo che ho letto che il Como sta per chiudere l'acquisto di Ricci dal Milan, e acquistando Ricci dal Milan risolve il problema della lista italiana, e quindi il problema deve prendere Ken, perché se no non c'ha l'Italia, e risolve il problema. È chiaro che se compra anche Ken dovrà cedere qualcuno, perché i numeri sono quelli, ma non ha, ma voi pensate il Como sia vincolato mano e piede a Ken? Perché ragazzi, pensate questo, non avete, cioè non lo so, sviliamo una società che fa la Champions, come fa la Champions,
1: non
0: ragazzi?
1: Non lo so.
0: Poi io sono curioso di capire se c'è questa nuova offerta, se questa offerta la Fiorentina l'ha letta come un ulteriore passaggio, l'ha letta come un'offerta ultimativa, ma ragazzi, sabato il Como gioca Udine, quindi se vuoi il mio parere, benve. La scadenza non è lunedì, è sabato.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Se il Como può fare Ken, lo fa prima di sabato e porta Ken a Udine. Se il Como non fa Ken sabato, io credo che non ci siano più margini, ecco, a meno che non va a Udine, becca 3 gol e il giorno dopo vanno lì in ginocchio, ante volete, borda, evitiamo le... ma io non voglio sperare che vada via Ken, perché secondo me con Ken è una squadra, oggi senza Ken è un'altra, poi magari ne arrivano più forti, ma lo voglio vedere, lo voglio vedere, perché poi va visto tutto questo. Grazie Benve, come sempre. Chi si compra? Lo trova, lo senti, trovate.
1: Ciao,
0: praticamente sempre insieme a Pietro Lazzarini e l'amico Ferri, mentre invece da chi si compra?
1: Ma se no lo volevi mandare ora?
0: Perché se almeno ci lanciamo sul futuro.
1: Hai ragione, sì, no, perché che lo immaginavo post break. Però no,
0: ma comandi te,
1: allora
0: io lo dico perché almeno mettiamo negli orecchi dei nostri ascoltatori quello di cui parleremo quando torneremo.
1: Allora rispondo al volo su 2 o 3 bischerate, vai. Che se mi piacciono a Giuliano, dico che sì, secondo me il mento di Mastantuono ha un non so che di Nuti, del grande Francesco Nuti, forse la fossetta
0: può essere.
1: C'ha un po' quello sbarazzino,
0: bravo,
1: di Nuti, sono d'accordo con Giuliano, e poi almeno in 4 o 5, questi sono i nostri ascoltatori, ma Firenze in generale, ho detto che metteranno una statua al piazzale, ma che ancora è top secret, lo sai, vero, di chi sarà Iachini. La statua? È Calla.
0: Di Peppino, Cappellino.
1: L'avete già scritto, il 5 o 6, confermato, no, assolutamente, vediamo che statua metteranno.
0: Ma te chi ti aspetti, statua?
1: Non ho idea.
0: Ma perché si deve mettere una statua? Vabbè.
1: Potrei fare un nome,
0: no,
1: perché metterei Zizzania.
0: Chi si compra? Flash.
1: Vai.
3: Chi si compra?
4: Flash.
5: Nel nostro appuntamento di oggi ripartiamo dal Como su Ken, perché la controffensiva è prossima all'arrivo, ci sarà una nuova offerta leggermente sotto i 40 milioni di euro. Diciamo che la Fiorentina ha fissato il prezzo a 40 milioni e il punto è un altro, cioè si vogliono delle rassicurazioni sulla formula, cioè la Fiorentina vuole essere sicura che arriveranno questi soldi e che il giocatore sarà ceduto e che quindi ci sarà l'acquisto a titolo definitivo del Como, o adesso o più avanti, quindi anche con un obbligo di riscatto piuttosto scontato. Questa è la condizione sine qua non. Per il resto il giocatore non sta facendo alcuna pressione per andare via, ha lasciato carta bianca alla Fiorentina, vedremo, insomma, appena arriverà questa offerta, questa controproposta, le parti dialogheranno e eventualmente arriveranno a una soluzione oppure no, si vedrà. E nel caso la Fiorentina si cautelerà con Pinamonti, che piace molto e che vuole andare via dal Sassuolo. Per quello che riguarda gli esterni, Poco è il nome da tenere buono, è in cima alla lista dei paratici, il giocatore del Leverkusen, classe 2004, costa 20-25 milioni, si può fare a titolo titolo definitivo nel caso in cui la Fiorentina incassi denaro appunto della cessione di Ken, o chissà magari anche da quella di Fagioli last minute, oppure con un'altra formula che è quella del prestito con diritto di riscatto a una cifra eventualmente più alta. Il giocatore comunque piace molto, le parti stanno parlando e vedremo se si arriverà nelle prossime ore a raggiungere un'intesa. Sempre per le fasce occhio a Sulè, più difficile perché il giocatore è un po' restio ad arrivare alla Fiorentina, piace sempre Bakayoko dell'Ipsia e Cancellieri, che è un'occasione a buon prezzo della Lazio ovviamente. Torsvet rimane da tenere presente perché è un giocatore che piace molto alla Fiorentina, ci sarebbe anche un'intesa di massima coi Viola, che però ancora non spingono sull'acceleratore perché devono fare una cessione, in particolare occhio a Fabian, occhio a Brescianini e sempre a Fagioli. Tra l'altro in tutto questo ci sono stati dei contatti per Torreira, il giocatore e il suo entourage spingono per venire alla Fiorentina nonostante 2 anni di contratto con il Galatasaray, si potrebbe fare in prestito con diritto di riscatto, però non è ancora il momento, appunto perché la Fiorentina deve sfoltire il centrocampo. Chiudiamo con le uscite, il Genoa è su Rolando Mandragora, ci sono stati dei sondaggi già dal mese di luglio, la stima di De Rossi è profonda per il giocatore, però si potrebbe fare soltanto se il Genoa riuscisse a cedere qualcuno in mediana, in particolare Frendrup, in quel caso potrebbe esserci un'offerta ufficiale del Genoa alla Fiorentina, però lo si vedrà, ovviamente non è un'operazione che si può fare negli ultimi 6 giorni di calciomercato, anche perché anche Grosso stima molto Mandragora. Infine Fortini, oggi le visite con il Torino, il giocatore si è trasferito nel club Granate in prestito con diritto di riscatto per 1 più 9 milioni di euro, quindi un'operazione da 10 totali, chiaramente ha dovuto rinnovare di 4 anni con la Fiorentina fino al 2030 per potersi trasferire appunto in prestito con opzione al Torino. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: Questi gli aggiornamenti in una giornata dove inevitabilmente vi piacciono meno l'asse Como Firenze, ancora da tenere d'occhio. Io sto chiedendo ora, sento un po' di freddino su questo presunto rilancio del Como, come se ancora non fosse arrivato. Dopodiché è anche vero che tante volte ci hanno detto arriverà e poi è arrivata, quindi è una partita a scacchi, è una partita a scacchi dove poi un minimo conterà anche il punto di vista del calciatore, che mi sembra sia lì in attesa di notizie, cioè lui continua volentieri con 9 sulle spalle la maglia viola, penso però che non si mette nemmeno di traverso se poi deve andare a Como a fare la Champions.
0: Ma non è che ci vede entusiasmo, ragazzi.
1: Però insomma, poi qualcuno gli dice basta, ragazzi, è determinante, è il bivio più importante in questo momento della stagione.
0: Basti
1: quindi,
0: che direbbe uno.
1: Mentre mi colpiva quello che raccontava Niccolò su Mandragora, stavo per dire Mastandrea, invece ormai è così, Mandragora.
0: Mastantuono.
1: C'è il Genoa, c'è un sacco d'abbondanza in mezzo al campo e che Fagioli non fa i salti di gioia per la situazione che si è creata e che si va creando eventualmente dovesse arrivare Torsved, Torreira o tutte e due, quindi io mi aspetto tanti movimenti sulla linea mediana, c'è Fabian e non lo so, Brescianini che magari ti torna utile proprio se tu volessi Torsved, io è lì che vedo anche altrettanti lavori in corso.
0: Sì, e comunque Tommaso, e poi dopo andiamo in pausa.
1: E poi sì.
0: Allora, perché la Fiorentina anche da Fortini quanto voleva? 10 milioni. Quanto ha preso Ovo? 1 milione.
1: Uno.
0: È il diritto. Cioè, volevo rispondere. Niccolò Santi giustamente porta il mercato, dice su Pocus abbiamo 2 opzioni: o paghiamo subito o facciamo un prestito oneroso, un diritto di riscatto. Ma prestito oneroso, un diritto di riscatto è manna che cade a cielo per la Fiorentina. Per quale motivo te lo deve andare? Se ti piace bene, se no te lo rimanda a casa. Non è, le società pretendono l'obbligo di riscatto. Ma anche Fortini, da cura Fiorentina, aspettava 10 milioni. Questa era l'aspettativa, ha preso 1 milione. Va bene? Su Dodò siamo a 0. Mandragora t'offre 3-4 milioni se te lo danno via, ma io non voglio
1: la ciccia.
0: Anche la ciccia, se non da qualcosa, ecco perché noi orbitiamo intorno a Ken e Fagioli, ma no, perché io sono contento, tengo Ken, tengo Fagioli, prendo un attaccante esterno in prestito, un diritto di riscatto perché a quel punto non ho più potenziale e la squadra mi va bene così. Mi va benissimo così, ma non è che posso pensare di comprare poco a 20 milioni se non ho venduto qualcuno, perché ragazzi non è che moltipliano pane e pesce, eh. Allora torniamo, 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora con noi, 3925-727775. Aspettiamo io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055-7711-171.

0: ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Salve a tutti, volevo fare un appunto, no? Nel senso che anche quest'anno si comincia pensando a un modulo e poi si va a finire a un altro, magari va meglio, magari no. Volevo sapere cosa ne pensate di questa correzione di modulo, ecco, diciamo.
3: Tutti, a mio parere, la discussione se fa giocare Goodmanson o Mastantuono è un punto storico calcisticamente. Un allenatore che ama palleggio e qualità fa giocare a tal mezzo al campo, Mastantuono va sul centro destra e Goodmanson dall'altra parte, al netto della numerica di modulo. Il problema è che Grosso, negli anni in cui l'ho seguito, non ama il palleggio in mezzo al campo, quindi lui dirotta tra i tre davanti e ci troviamo questo.
4: Comunque Luca, io non ti seguo, cioè il mio voto vale uno come il tuo, ma che tu dica e siamo da quinto posto, no, ma fammi capire, cioè te vedi quattro squadre e basta sopra di noi, se si fa per chiacchierare io ne vedo zero, io punto allo scudetto allora.
5: Calamai, Mark Ken, 45 milioni si mettono in saccoccia, il suo stipendio è 5 milioni, prendi a zero Icardi, gli dai 3 milioni e mezzo e hai risolto per una stagione o due la situazione. Ma io, ma che cacchio si aspetta? E con 45 milioni in mano sai cosa ci fa Paratici?
6: Buongiorno ragazzi, allora, prima di tutto Ken deve rimanere, primo. Secondo poi oltre a Ken deve arrivare Torreira, che sarebbe un valore aggiunto, e dare via un paio di centrocampisti, e non faccio nomi, che non servono. Ci vuole Torreira che ti dà quel più alla squadra e quindi andremo sicuri in Europa League.
7: Va bene, con Lucas sicuri in Europa League, non lo so, io non so dove si mette Torreira, francamente continuo a capire poco eventualmente questo inserimento, però qualcosa di realistico c'è, indubbiamente.
8: Non si sa. Dopodiché bisogna dare tempo a Grosso,
7: il primo
8: tempo
7: messaggio
8: Grosso,
7: che diceva, ragazzi. Di nuovo un allenatore che arriva, no, con una coperta di Linus che è il 4-3-3, perché ha sempre usato il 4-3-3, prima gara ufficiale 4-3-2-1, fate voi, qualcuno ha detto anche 4-4-2, comunque non il 4-3-3 con i due esterni, e a sto punto anche seconda gara, cioè la prima,
8: allora,
7: del campionato.
8: Esatto, lui ha il 4-3-3 e il suo calcio era fatto di squadra più bassa rispetto alle squadre d'italiano, per un po' palladiniano, usiamo dire come concetto,
7: sì, grande, a dirlo, però è vero,
8: no, un po' palladiniano, grandi ripartenze, lui c'aveva da quella parte, c'aveva l'Orienté, c'aveva Volpato, c'aveva roba di là, Berardi che faceva la seconda punta, un centravanti, e ti veniva incontro per far giocare, quindi non voleva far possesso palla, andava subito lassù. Oggi non, questa Fiorentina non ha queste caratteristiche, non ha per il momento nemmeno uno che strappa sugli esterni, quindi oggi questa è una squadra che ha Attà, Mastantuono, Goodmanson, Ulai, Fagioli, che vuol dire questo? Qualità, possesso palla, arrivare in porta attraverso la qualità del gioco, non attraverso le accelerazioni, è un altro calcio. E quindi dobbiamo dare a questo allenatore il tempo, ve lo ripeto, per me fino alla prima sosta del campionato, che sarà a fine settembre.
7: Un po' una squadra da Montella, da primo Montella.
8: Ma Montella era portato a quel calcio. Era portato a quel calcio di
7: lì,
8: qualità, era portato al finto 9, era portato a un certo tipo di calcio. E a chi mi prende in giro per il quinto posto, premesso che noi parliamo di squadre che non sono ancora finite, quindi io parlo di una Fiorentina con Ken e Fagioli. Allora, per me ci sono Inter, la favorita per lo scudetto a Paletti. Il Napoli io vedo in questo momento come l'unica vera alternativa all'Inter per lo scudetto, e poi vedo tre squadre che hanno problemi, nel senso che hanno speso tanto ma boh, che sono Milan, Roma e Juventus, va bene? Per me la Fiorentina oggi, la Fiorentina questa qui me la gioco con l'Atalanta, la Fiorentina questa qui me la gioco con un Como che, ricordatevi, avrà da fare la Champions. Noi non facciamo le coppe, e il calcio ti dice che la squadra importante non fa le coppe a 5-6 punti di vantaggio nell'arco di una stagione. Il Como c'ha la Champions, l'Atalanta boh, io ci vedo un po', per carità, poi Sarri magari la rimette a posto, ma l'Atalanta non mi pare in un anno di grandi investimenti, l'investimento l'ha fatto sull'allenatore, quindi perché non posso sperare oggi di andare a puntare al quinto posto? Me lo devi spiegare, cioè cosa ci trovi di ridicolo, cosa ci trovi di folle? È una visione ottimistica, sì, ma mi vuoi far essere ottimista dopo aver passato mesi con la Serie B davanti agli occhi? Poi te hai un altro parere, ma è sacrosanto, ma io non pretendo di convincere nessuno, ma a parte l'Inter, io di squadre che tu dici queste, io ne vedo tutte con dei grandi problemi, ma anche la Fiorentina ha dei problemi, li stiamo dicendo e li stiamo analizzando insieme a voi. Quindi
7: tra poco anche un altro ospite, detto che poi vi aggiorniamo passo passo, proprio in questi minuti da Como sta parlando Fabregas, perché fa conferenza stampa 48 ore prima, e vediamo un po' che emerge.
8: Che cosa
7: io penso,
8: dice,
7: penso una domanda arriverà, per ora siamo proprio alle primissime battute.
8: Marchiamo Fabregas,
7: è un regalo giocare ogni tre giorni da tante incognite.
8: Ha ragione, guardate Como, il Como esce dall'essere la squadra meraviglia, tutto quello che faceva era grasso che colava, ora è una squadra da Champions e guarda, cambia tanto, e per carità, poi se loro sono bravi in tutto e per tutto gli facciamo i complimenti e li ringraziamo, così come ringrazio dei minuti che rubo a Pino Vitale. Caro Pino, buongiorno.
7: Direttore,
9: buongiorno a tutti.
8: Io ero in crisi da Vitale, te lo
7: ti
8: dico,
7: mancava?
8: Franco, mi manca, no, mi manca lui, mi manca lo splendido mondo che lo accompagna, mi mancano i suoi ricordi.
7: Ora tornerete,
8: ora mi mancano i suoi ricordi, mi manca la sua competenza, mi manca le sue battute.
7: Fatemelo dire, lunedì no, c'è Roma Fiorentina,
8: lo fanno apposta, ce l'hanno
7: messa. Poi già che ci siamo, ricomincia qualcosa anche domenica sera,
8: sì,
7: una
8: Viola.
9: La domenica sera,
7: se si può, la domenica sera, poi quando
9: inizia.
7: Noi ripartiamo, ma ripartirete anche voi con Zona Mista il lunedì su RTV 38.
8: Va bene. Allora,
9: se ci fa il tifo per te domenica sera.
7: Grazie, direttore.
8: Allora, Pino, non è finito nulla, ma è stato fatto tanto. La Fiorentina è la terza squadra di per soldi spesi dopo Milan e Juventus, siamo a più di 110
9: milioni. Ti ho già detto quello che penso, sono convinto che va finita, che la finiranno.
8: Sì.
9: Mi dispiace soltanto che si perde Kane.
8: A te pensi se ne va via Kane?
9: No, che va via lui, l'area è quella, per me hanno diviso insieme, perché la Fiorentina alla ricerca anche di una seconda punta, questo hanno preso Pellegrino, cosa che io ti dissi anche l'altra volta, l'hai fatto grossa, perché lo stimo, però la Fiorentina fino ad oggi è la squadra in Italia per gli obiettivi che uno può raggiungere. È chiaro che l'Inter è andata a prendere,
8: vabbè,
9: per fare capire esperienze, per la Fiorentina, per quello che può raggiungere, la squadra si è mossa in assolutamente meglio di tutti, si è mossa bene, ha abbassato la
8: Montestipendi,
9: ha fatto una squadra giovane, secondo me, che ci può far divertire, può far sognare chi fossi. Io lo sai, te l'ho detto anche l'altra volta, l'ultima domanda, però se vuoi vedere, siccome quando sono entrato, che mi ha chiamato, ho sentito parlare del Como, il Como ha speso, ha spanto e tutto, però c'ha 10 giocatori da sistemare, 10 giocatori da sistemare.
8: La Juventus 11, se è
9: la Fiorentina 11, Napoli 20, la Fiorentina ha scelto un'altra politica, non so se è bene o male, però ha scelto un'altra politica, quella di chi alzava la mano di dare il giocatore. Ecco, il concetto è stato quello, mentre gli altri a quanto pare difendono più il capitale, ma poi tutti ne possiamo tenere, bisogna li diano via in tutte le maniere, le condizioni, e decidano gli altri, che non decidi te.
8: Certo.
9: Perché quando ce l'hai sulle spalle non sei te che puoi decidere, il concetto è quello lì. Però quando sento, per esempio, stamani leggendo che Fortini che rinnova di un anno,
8: no, ha fatto altri... 4 anni.
9: Ah, allora basta.
8: Ha fatto fino al 2030, 3 anni. Ha fatto.
9: Allora è anche giusto che la Fiorentina lo dia in prestito. Giustamente ha trovato il Torino, va al Torino, però che poi, come sapete, come la penso sul Torino, sì, sulla Lazio, sì, sono sì, due tra i presidenti che credano di essere più furbi di tutti e quei soldi non ne vogliono mai tirare fuori. Sicché se, no, se una gallina alla fine dell'anno fa 5 si ova, sta tranquillo e che Cairo e Lotito un tirano fuori nulla. Però giustamente loro si dovevano liberare del giocatore, il giocatore sono stati bravi anche lì, perché in un momento dove il giocatore era libero e sicuramente non ha trovato mercato, se no i procuratori l'avrebbero,
8: certo,
9: esatto, sono stati bravi a allungare il contratto. Se Fortini, come si spera, torna un giocatore importante, è della fine.
8: Ce l'hai di nuovo in mano. Allora, è uscita anche la voce, è chiaro, Ken Pino è oggetto di grande dibattito. Allora,
7: che valutazione dai?
8: È uscita,
7: Ken,
8: finisco il ragionamento. Ho parlato con Niccolò.
9: Ma io anch'io do una valutazione intorno ai 40 milioni.
8: 40. Cioè, a 40 milioni te lo faresti?
9: Eh?
8: A 40 sì, milioni lo faresti?
9: Sì, perché se Luca l'anno scorso stava pagando 30 milioni, ora credo che per il valore di mercato, fo per dire, sì, io mi esprimo, ti dico che per me a 20 milioni Pellegrino stava preso bene.
8: Pellegrino, contro, Pellegrino, sì, quello del Parma, sì. Sì.
9: Quello del Parma, la Fiorentina sì, ha preso bene, considerando l'anno scorso ne ha spesi 27 per prendere piccoli.
8: Sì.
9: Oggi le punte non è facile, devi andare a indovinare per trovare una punta importante, non è facile. Mi sarebbe piaciuto, avevo visto che Genova sì, l'aveva preso in prestito e poi però non è un'operazione andata in porto. A me non dispiaceva Ferguson, quello della Roma.
8: Sì.
9: Che è giovane e che secondo me è uno che se lo prende il Genova farà tanti gol, proprio perché non c'è, è l'unico definitore, ecco, l'avevo visto e poteva fare bene, ma non da Fiorentina. La Fiorentina se perde Ken
8: che fa?
9: Se perde Ken c'è Pellegrino sicuramente,
8: perché qui mi parlano di Pinamonti. A me Pinamonti non mi piace, io se lo dico,
9: no,
8: francamente,
9: mi piace, però c'è l'allenatore, l'ha avuto, cercheranno Luca, però Luca a Napoli, come vedi, vuole soldi perché l'ha speso 30 milioni, che però la Fiorentina non può dar via 40 per andare a pigliarne una 30, onestamente c'è il centravanti della nazionale. Però siccome si è detto un discorso già fatto, Ken è stato sia col direttore che con l'allenatore, sicché sicuramente loro si sono parlati con grande serenità, serenità. Però se vedo che il vice direttore dice non dipende da me, quando gli hanno fatto la domanda
8: Goretti,
9: di Ken,
8: sì, è fatta a Goretti, esatto, certo,
9: e vuol dire che il giocatore è sul mercato. Il concetto è questo,
8: certo. Senti Pino,
9: allora
8: e
9: sono
8: poi,
9: convinto che trova la soluzione,
8: e poi c'è Tommaso che ti deve fare le domande, ma seguendo il tuo ragionamento sugli attaccanti e seguendo come quello che dicevi, penso che ritieni una buona operazione anche la cessione di Piccoli a 18 milioni
9: in assoluto.
8: Esatto.
9: Assoluto.
7: Ma la faresti una scommessa su Icardi? Partisse,
9: no, è troppo caro. Icardi è un giocatore importante, però penso che abbia finito, io può darsi mi sbaglio Tommaso, però penso che abbia finito i colpi. Quindi farei più una scommessa su un giocatore giovane, Icardi, che è uno da 5-6 milioni, poi magari da te viene anche per 3 milioni e mezzo, per dirti, perché sì, la Fiorentina rimane la Fiorentina, con la campagna acquisti che ha fatto. È una squadra, la Fiorentina è la più chiacchierata del
8: sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
9: È la più chiacchierata perché ha fatto una rivoluzione che io a Luca e anche a Mario in tempi non sospetti ho detto guardate, fare la Fiorentina non è facile perché io non mi dimentico le cose, non è facile perché da via giocatori hanno fatto una cosa devo dirti bellissima, hanno cambiato tanti giocatori, hanno preso tanti giovani, hanno creato entusiasmo, perché hanno creato entusiasmo nella città.
8: Sì, guarda anche Mastantuono che ha parlato, Mastantuono ha conquistato tutti e la cosa bella è che poi nessuno si pone il problema che succede fra un anno, intanto lo vivi nel presente, mi sembra bellissimo, no?
9: No, beh, intanto ora dopo tutte queste cose belle si è detto e che sono meritate da parte di lì a parte, perché bisogna dare il merito quando è uno secondo la mia opinione
8: certo
9: ha fatto bene ecco, ora bisogna avere sul campo, io aspetto dei riscontri
8: sì.
9: Perché mi aspetto di vedere allo lui giocare Atta è un giocatore forte, Dragusin secondo me è un giocatore forte e il terzino di Real Madrid
8: Valdepeñas.
9: Ecco, io voglio vedermi ora tutti assemblati dall'allenatore, non è che lunedì ci sia l'esame, quello, bisogna aspettare 4 o 5 partite per vedere la Fiorentina e per dargli veramente un giudizio.
8: Senti Pino,
9: credo che arrivi ancora qualcosa.
8: Sì, arriva l'attaccante esterno, hai visto? Stanno trattando questo Poku, poi c'è Sulè che gli piace, però lì dipende se vendono o no.
9: Io credo che arrivi anche il giocatore di Sassuolo a centrocampo.
8: E che parta
9: Fagioli, ecco, questa è la mia idea.
8: Questo ti volevo chiedere, ma è un po' non trovi un po' curioso il fatto che da settimane e settimane un po' tutti diciamo beh alla fine vedrai se arriva un'offerta giusta per Fagioli, da Fagioli tutto bene, poi si gioca la prima partita vera, perché la Coppa Italia è vera perché se perdi vai fuori e lui mette
9: assolutamente
8: la squadra migliore per lui, la squadra migliore titolare Fagioli. Però nel pensiero comune alla fine andrà via Fagioli non è un po' curioso?
9: Intanto la Coppa Italia comunque sia che devi far giocare anche quelli che pensano che possano andare via, li devi mettere in vetrina, mi può mettere in vetrina bottega, li devi mettere sul davanti. Fagioli e Ken sono stati due giocatori importanti che hanno un valore perché sono giocatori veri, che se rimangono alla Fiorentina cioè io mi strappo, capito?
8: Ecco, bravo, nemmeno io te lo dico francamente, ma nemmeno
9: però
8: io
9: sono però dentro di me la mia convinzione dice che Ken va via perché trovano poi il bando della matassa e che venga il giocatore che vuole l'allenatore da sempre, il giocatore del Sassuolo, e che parta Fagioli. Questa è la mia idea.
8: Bene, non so se per Tommaso
7: no,
8: ha ancora una domanda.
7: No, su Fagioli è tutto un po' complicato anche dal fatto che lui si vede abbastanza chiuso da una certa abbondanza, tanto più dovesse concretizzarsi questa voce su Torreira, ma lo riprenderesti, direttore?
9: No, ormai no, allora prendo il giocatore del Sassuolo.
8: Tosved,
9: no, non voglio cavalli di ritorno, non lo voglio. Poi sono abituati a guadagnare tanti soldi. Io lo so che Torreira a Firenze ha giocato bene, l'ho visto benissimo. Ma se ormai sono per cambiare, a questo punto cambia tutto.
8: Sì, no, infatti, no, anch'io penso a questa maniera. Anche se ti dico che alla gente piace Torreira.
7: No, vabbè, tifosi impazziti,
8: si ricordano perché.
9: Ti ho parlato sapendo che alla gente piace. Ma io non ti ho detto che il giocatore non è bravo.
8: No.
9: Io dico, ormai sono a cambiare. Non ne rifiglio faccio il cambio, rifiglio un giocatore nuovo perché la Fiorentina è andata su un'altra strada, ha creato entusiasmo e io a questo punto non lo sciuffo.
8: L'ultima cosa e poi ti ringrazio, è ripartito bene Gudmundsson, rimettendo un po' anche in dubbio quello che per tutti noi sembrava una certezza, cioè uno dei primi da vendere Gudmundsson. Gliela daresti un'altra opportunità?
9: Gli darei un'altra opportunità.
8: Questo è importante.
9: Perché sono convinto che se la Fiorentina gioca bene, lui è sempre uno dei migliori.
7: Se ha qualità intorno.
8: Certo.
9: Sì, quando sta intorno lui è bravo.
8: Grazie a Pino Vitale.
9: Ciao ragazzi, grazie,
8: un grande piacere, non vedo l'ora di abbracciarlo, ciao. Pino. Siamo
7: lunedì
8: sempre lì.
7: 31,
8: sì,
7: no?
8: Sì, siamo sempre lì.
7: Serata del Frosinone.
8: Siamo sempre lì. Cioè, vedi che alla fine si ruota intorno a Ken, perché si pensa che, allora, ripeto, a Niccolò Ceccarini questo rilancio per il momento non risulta. Beh, lo trovo, sì, io non so niente, però anche te mi dicevi dalle indicazioni che ti arrivavano. Cioè, tutti aspettano questo Como all'assalto, questo assalto, il Como.
7: Lì che parla di
8: che parla?
7: Parla a campo difficile Udine.
8: Ma nessuno gli chiede i Ken.
7: In condizione, finora davvero contentissimo per Liberali. Soddisfatto dell'amichevole con Arsenal e Liverpool. Si aspetta qualche giovane che cresca, che salta, e poi sono qui su tutto il mercato web, lo vedi, F5.
8: Ma gliela fate una domanda su Ken oppure no?
7: F5,
8: una domandina su Ken, no?
7: Non lo so, siamo qui, dai, sta parlando in tempo reale.
8: Vi diremo eventuali notizie.
7: Poi magari non risponde, ma una domanda gliela dovranno fare su Ken, via, amici comaschi.
8: Tra l'altro, voglio dire, non è, c'è anche 48 ore,
7: sì.
8: Quindi non è che sei proprio nell'immediata vigilia della partita. È lì Tommaso Loreto che fa click in continuazione.
7: F5,
8: niente. Ma non viene niente. Va bene, noi aspettiamo. Devo dire che Pino Vitale ha messo il punto su diversi aspetti. Intorno c'è la sensazione che Ken possa andare via, ve lo dico perché così come arrivano segnali, per esempio, che ancora non c'è questo rilancio, però non so, Tommaso, te che hai questo anche contatto più diretto, non arriva nemmeno un messaggio della società, chiudetela, no, ve l'abbiamo detto, non è più tempo di questo.
7: Come diceva Pino, le dichiarazioni di Goretti che ti dice al 100%, sì, non lo possiamo dire, ti confermano che è lì. Mettiamola così, dovesse restare... Suonerà più come a Ken alla fine è rimasto perché il Como non era convinto, perché la coda per Ken non c'era
8: e non c'è
7: perché a 40 la Fiorentina l'avrebbe venduto. Cioè, penso che sarà difficile dire la Fiorentina si è tenuta stretta a Ken, come l'anno scorso la Fiorentina tiene Ken perché sul mercato non c'è chi fa carte false per lui, tantomeno il Como che adora da 25 più 5 una mossa
8: alla fine dei giochi. Anche in quest'anno chi è venuto fuori per Ken? Chi è che ha chiesto Ken? Nessuno.
7: Il Como.
8: Come? Perché dall'estero ovvio.
7: No, poi c'è qualche collega e il mattino,
8: il
7: voglio
8: Napoli.
7: Dire,
8: oggi
7: il mattino è una testata
8: Napoli,
7: importante, autorevole, il giornale
8: Napoli.
7: In Napoli, però zero, conferme.
8: TNV Radio parlava dell'Atalanta, non c'è traccia. Ma poi perché deve andare all'Atalanta, Ken? Cioè, sai, come ci può essere il discorso che faccio la Champions, a parte lo fai un anno.
7: La Conference, siccome quattro anni e due la fa con la Fiorentina, ora può farla con l'Atalanta. Affezionata alla Conference.
8: No, però è la realtà è questa, cioè che alla fine non è che c'è questo assedio per Ken dove c'è un'asta per Ken. Siamo qui attesi, appesi alla decisione di che cosa fa il Como. E questo è anche un vantaggio. Cioè, anche il Como, se ha dei dubbi, probabilmente anche il Como si sarà messo un limite, un tetto, non lo so, è quello che anche di questo parleremo ovviamente, ma di tante altre cose nell'ultima mezz'ora che ci resta insieme in una giornata, lo ribadisco, che è impreziosita dalla conferenza stampa di Mastantuono. Ripeto, non ci sono titoli che fanno saltare sulla sedia, ma c'è la consapevolezza della maturità di un ragazzo giovanissimo eppure già forte dentro per quello che sa di essere. 348 7513933 per gli ultimi messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16, il 3925727775, le vostre telefonate allo 055 7711 171. L'ultima pausa e poi torniamo.
1: Radio Firenze Viola
0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
5: Luca, andiamoci piano, stiamo calmi, non facciamo come l'anno scorso, si parlava di Champion e poi dopo vedi un po' l'annata come è andata. Te mi stai dicendo che il Como, insomma, non c'è peggio della Fiorentina o qualcosa del genere, che l'Atalanta non ha acquistato giocatori, ma l'Atalanta ce l'ha già i giocatori, ha preso un allenatore validissimo, quindi queste due squadre sono davanti a noi. Noi siamo una squadra dove Paratici sta lavorando benissimo, sono contento, ma è un cantiere in costruzione, quindi andiamoci molto cauti e vediamo un pochino alla volta le cose come vanno. Reno Viola.
10: Dare via Ken ora, a 3 giorni dall'inizio del campionato, per me è la follia. Poi sicuramente Paratici ne sa più di tutti, per carità, però Ken è una certezza, chi ti arriva è un punto interrogativo. Cioè Ken c'ha un potenziale che in Italia non c'ha quasi nessuno, per non dire nessuno. Io non lo so, mi sembra una gran cazzata parlando bene.
11: Ma io sul discorso Ken entro un po' a gamba tesa. Cioè, te Como a 4 giorni dall'inizio del campionato, anzi per te a 2 giorni dall'inizio del campionato, vai da una società che non ha bisogno di quattrini, perché non c'è bisogno di quattrino, e tu gli proponi ai ribasso? Cioè, se veramente lo vuoi, quanto tu vuoi? 40 milioni tieni, prendi. Di controparte io Fiorentina a 4 giorni dalla mia prima di campionato non te lo vendo nemmeno per 50 milioni.
7: Va bene, 348-7513-933, in diretta ancora una mezz'oretta fino alle 16 sulle di radio con il 3925727775. Fabregas poi si lamenta del mercato aperto, di nome ce ne sono tantissimi, dice, parla anche di molti difensori. Sul fronte Ken di fatto non ha risposto, dice alla fine siamo tranquilli e abbiamo il nostro piano, non dobbiamo farci distrarre da l'attaccante, se arriverà o meno pensiamo all'Udinese.
8: Non ha risposto, fatto catenaccio,
7: fatto la super cazzo. Non ha risposto per nulla, anche perché la collega proprio di tutto mercato web, Yvonne Alessandro, gli ha proprio fatto, dice, lo so che non le piacciono i nomi, però Ken, abbiamo il nostro piano, non dobbiamo farci distrarre dall'attaccante.
8: Sì, quella è proprio una non risposta, no? Perché lui poteva anche dire, ragazzi, il mercato è sempre aperto, sapete cosa cerchiamo, sì. Poteva così e non rispondere, mantenere una posizione che non vuol dire nemmeno no, cioè, perché potrei anche dire, ma lasciai perdere, noi siamo a postissimo così con gli attaccanti.
7: Ho bisogno di te come traduttore social, sei bravo nel tradurre. Io? I ora social
8: chiamiamo Di Nardo,
7: perché Niccolò Fagioli ha pubblicato questa foto insieme a Moise Ken. Ti metto anche la musichina, in cui festeggia 10 anni insieme.
8: 10 anni
7: che può non voler di nulla, cioè che sono 10 anni, guarda, bellini, tutti sorridenti,
8: suonano, no, cantano.
7: Tra l'altro appare Ken su un social con la maglia della Fiorentina, è una rarità, perché in genere appare con questi completi molto fashion, molto milanesi,
8: era l'ora,
7: quasi mai si vede. E non lo so che vuol dire.
8: Che va anche Fagioli al Como, no?
7: Vedo, e uno dei primi commenti è spero che restino, quindi poi non lo so, Qualcuno qui mi scrive Instagram di Fagioli, foto con Ken accompagnata da canzone che sa di saluti. Io non la conosco, mi sembra proprio... Io proprio che il genere è un supporto. No, latino,
8: Tonelli, sai qualcosa di
7: Tonelli?
8: Estente.
7: È canzone, è però un po' tristona, però, da...

0: quindi
1: faceva parte del campo.
0: Saremmo dovuti partire, avevamo visto dove si gioca la gara di ritorno,
1: sì, in un posto sperduto
0: dell'Europa, va bene.
1: Allora, mentre andiamo a cercare di proporvi l'ultimo collegamento, nemmeno Tonelli è riuscito a dare lettura a questa misteriosa canzone. Se qualcuno, che noi tra gli ascoltatori abbiamo veramente il massimo dell'informazione sotto tutti i punti di vista, il titolo, se può essere letto come un messaggio da Dio, se sono solo una canzone per celebrare due amici, però ci potevamo mettere dentro anche Grosso, Paratici, potevamo fare tutta una bella
0: però rimpatriata, loro sono sempre loro poi hanno evidentemente anche la conoscenza prima alla Juve, non nel settore giovanile,
1: sì, però poi non è che stai sempre insieme, perché Fagioli è arrivato dopo, no Ken? Vado a memoria, sì. È arrivato Ken, poi è arrivato Fagioli, quindi.
0: È arrivato Ken, poi è arrivato Fagioli nel
1: ma anche
0: gennaio.
1: Grosso, anche Coso, tutti insieme, no? Tutto un bel po'.
0: Ma io la leggo come un'amicizia tra loro due, magari oggi sono 10 anni da una cioè, chiaro che ora tanto lo vedrete su tutti i siti, perché è chiaro che faranno il giro, ma sono tutte e due sorridenti, non mi sembra un modo.
1: Vabbè,
0: non lo so, ragazzi,
1: ragazzi, perdiamo la testa, ve lo dico. Allora,
0: poi sta deriva di dover tradurre le foto su Instagram.
1: Torniamo a parlare di calcio con un bravissimo collega, dai.
0: Ma anche lui, secondo me, quando lui fa mercato, lui si balla. Mette lì e tiene d'occhio i reel dei calciatori.
1: Pensate come si è messo.
0: Caro Matteo De Santis, perché ormai per far mercato bisogna vedere
2: la tempora currunt,
0: bisogna vedere che storie,
1: non è un centravanti, diciamo,
0: che storie pubblicano. Se vi ricordate, in principio fu Dodò che mise il like alla foto
1: niente,
0: di Gasperini a Trigoria.
1: Sì, scrive più niente,
0: non ha più scritto nulla,
1: è misterioso. Vabbè, non siamo messi bene, devo dire la verità. Va bene, andiamo così. Allora, prima di chiederti qualche sensazione di mercato, perché comunque c'è Sulecchia, io però ti chiedo invece come, che Roma troverà la Fiorentina lunedì.
2: Un cantiere che però parte da alcune certezze, una Roma che al momento attuale, poi vediamo cosa succederà qui fino alla fine del mercato, deve capire se vuole giocare con le due punte di peso, quindi Malen e Cassi insieme, magari un trequartista, oppure vuole continuare a giocare con un Sulè sulla graticola, Dybala, e poi far giocare Malen o Castro o Mora o chi volete voi. Cioè, in questo momento è una Roma che da un punto di vista di ossatura nei 15-16 giocatori titolari, quasi titolari, titolarissimi, scegliete voi insomma il termine giusto, ha delle certezze, deve capire in questo momento se magari varare quella formula che Gasperini varò all'Atalanta con Muriel e Zapata, diciamo con i due centravanti, ecco, perché magari è ancora un po' cortino sull'ala, si può dire, insomma, i grossi ritornelli del mercato della Roma era quest'ala sinistra, di piede destro, eccetera, eccetera, che ancora non è arrivata.
1: Senti, io sono un po' stupito da Dybala, non perché Dybala non ne riconosca il valore assoluto, ma io sinceramente pensavo avesse chiuso il suo percorso con la Roma. Invece è ancora lì, io calcolando anche la facilità di questo gioco, si inizia il campionato dove ovviamente nessuna squadra è nelle condizioni fisiche ottimali, quindi i colpi fanno la differenza e naturalmente Dybala i colpi ce l'ha. Ecco, lunedì lui te lo immagini protagonista?
2: Me lo immagino protagonista vedendo anche quello che ha fatto nel precampionato, perché comunque ha fatto un ottimo precampionato. Il punto di Dybala non è tanto quanto fa, è quando lo fa.
1: Bisognerà
2: vedere con la gestione di Dybala quante partite riesce a fare anche quest'anno a un certo livello. L'anno scorso, in cui comunque è mancato per infortuni a Sciacchi Vari in tutta la fase centrale della stagione, poi averlo ritrovato sul finale del campionato ha ridato qualcosa alla Roma. Il punto è sempre quello, la gestione, e nella Roma ci sono un paio di giocatori che sono stati confermati, sia Dybala che Pellegrini, che ora insomma sarà ancora fuori, che magari possono essere, diciamo, due giocatori che si alternano, che fanno una staffetta durante la stagione, però è quello un po' uno dei nodi di quello che sarà tutto il campionato della Roma e la stagione. Se ti serviva il titolare per mettere in panchina Dybala, ancora non è arrivato,
1: Dybala
2: è ancora centralissimo, ecco.
1: Certo, e poi ti ripeto, in questo tipo è sempre un giocatore pericolosissimo, però in un calcio che giochi a un ritmo più basso, perché ancora non sei in condizioni ottimali,

0: giocatore di colpo è quello
1: Dybala,
0: che
1: Dybala è pericoloso, cioè Dybala,
0: ma come da quest'altra Dybala parte c'è Attac, Bastantuono, cioè quelli che hanno colpi, il giocatore di colpo Gudmundsson, e la Roma ne ha altrettanti, ne ha uno. Senti, ho una curiosità su Sulè, secondo te è ancora dentro il progetto Roma? Lo è parzialmente? Che tipo di valutazione? Perché si era anche parlato a suo tempo del Milan, poi la Fiorentina.
2: Guarda, la valutazione è che la Roma vuole, io direi, se devo fare un prezzo è 30 più 5 di bonus.
0: 30 più 5.
2: Considerando che poi lui in questo momento ha bilancio per la Roma, sta a 18 milioni, insomma non sarebbe neanche una massima, una plusvalenza importantissima, considerando gli ammortamenti, considerando anche la formula con cui la Roma l'ha presa dalla Juventus dopo l'anno dal Frosinone, e considerando anche che devi dare, che la Roma in caso di futura cessione, in caso di cessione deve dare il 10% alla Juventus. Però io credo che, insomma, per vari motivi non è un giocatore che faccia impazzire Gasperini, anche se Gasperini riconosce i colpi, le abilità, e anche poi perché la Roma in qualche modo qualche uscita deve fare. Ma se la Roma vuole continuare a fare un mercato in cui si parla giustamente di Fofanà, ed è vero che Fofanà è un giocatore che piace molto alla Roma e secondo me c'è pure più di qualcosa di piacere, ma secondo me, insomma, ci sono già una serie di accordi, e serve anche un altro esterno a tutta fascia, c'è un altro dei nomi che circola oltre agli altri, Luis Enrique, Cacciamani, Udogi, un altro è ad esempio uno scambio sulle Sale Makers, ora è una delle ultime che gira, quindi un cavallo
0: sì, al Milan piace sulle
1: quanti prestiti ha fatto Sale Makers? Che è, per curiosità,
2: ah, bel po'.
1: Cioè un uomo, posto che te la butto là, ma te non lo pigli Sale Makers per metterlo a fare gli esterni? Va bene, chiuso parentesi.
2: Anche vuole andare, so che vuole andare via dal Milan, questo può essere uno dei motivi. Anche che
0: Fiorentino non ce n'ha esterni, quindi chiunque gli porti è un vantaggio sotto questo punto di vista. Senti, visto con gli occhi di un bravissimo giornalista, ma non che non vive la Fiorentina nella quotidianità, ecco, il De Santis romanista, che romano, no romanista, non c'entra niente, il De Santis giornalista romano, che valutazione dà di questa Fiorentina?
2: Che si vede un progetto preciso, si vede che c'è stato un salto di qualità, si vede che sono state delle idee precise, e ora vediamo come completerà il mercato della Fiorentina, perché come tutte le squadre molto dipenderà anche dalle cessioni.
0: Esatto.
2: No? Vediamo se la Fiorentina cosa farà con Ken. Intanto mi dicono che il Como in questo momento è un pochino indaffarato nella vicenda delle uscite.
0: Sì.
2: Il Como ha praticamente preso Ricci, ma deve vendere.
0: Ne deve vendere uno, se no non lo può tesserare. E deve fare velocemente perché gli manca un italiano. Il Como gioca venerdì, gioca sabato,
2: Sì, mi dicono che il prescelto dovrebbe essere Cacheré.
0: Sì, sì.
1: Da cedere?
2: Sì.
1: Che peraltro è un esterno. Vabbè.
2: Devono fare questa cosa, poi vediamo anche cosa succede appunto nella vicenda Ken, però la Fiorentina, insomma, un po' di uscite, prima sentivo giustamente, dicevate Dodò, cosa succede con Dodò, cosa succede con Gudmundsson, ci sono un paio di...
0: Fagioli, Ken.
2: Fagioli, esatto.
0: E ti lascio da parte quelli che poi verranno prestati, probabilmente pagando una parte l'ingaggio, quindi Isola, Sottil, Baracca, quelli non li...
2: Ieri c'è stato Fortini, che comunque in qualche modo rimpingua qualcosina e ha nelle casse, però mi sembra che la Fiorentina abbia deciso di andare su un certo tipo di giocatori, cioè abbia trovato il suo spazio nel mercato, poi vediamo se arriverà un esterno in più, vediamo cosa succederà con la vicenda di Moise, però mi sembra un mercato, oltre che per investimento, anche per un'idea molto precisa. Cioè,
0: sì, hanno Paratici ha puntato su una giovani, su una certa fascia di età, mettiamo così, 22-24 anni, cioè cercando di creare, di costruire nel tempo un qualcosa, se questo blocco riesce a trovare, a consolidarsi, ecco.
2: Ma posso dire, secondo me la fascia giusta in cui squadre come Roma, Fiorentina, Atalanta, tutte queste devono inserire, cioè il proprio posto nella giungla, no, del mercato, è quello lì. Ora magari cercare di prendere giocatori di un certo tipo, di un certo costo, non te lo puoi permettere,
0: cioè
2: è finita quell'era. Secondo me invece devi pensare di partire con questo, e poi mi sembra che la Fiorentina non è che c'è andata quest'anno con le mezze misure.
0: No, è la terza Fiorentina squadra per investimenti dopo Milan e Juventus, siamo a più di 110, ma è normale, perché se te prendi Attà e lo prendi, a quanto l'ha preso? A 30 milioni, 27, te ha preso Attà?
1: Quasi 30.
0: Se Attà fa quello che noi intravediamo, Matteo, ma Attà fra un anno fa un giocatore a 70 milioni, cioè il calcio è fatto così. Se Ulai esplode definitivamente, se sono questi giocatori che se te li sai scegliere e ti portano valore, poi sono quei giocatori che ti danno quelle, quei colpi veri di mercato, perché sono quelli che fanno la differenza.
2: Assolutamente, ma se vai a vedere la storia non solo della Roma, della Fiorentina, ma di tutte queste squadre, sono anche gli acquisti cosiddetti sbagliati ma a una certa età, su cui comunque nel peggio dei casi ci hai perso pochissimo.
0: Esatto.
2: Invece gli errori enormi sono, mi viene in mente Pastore ad esempio alla Roma, no? Un investimento, certo, spropositato per un giocatore di là con gli anni. Cioè sono tanti, sono questi, e secondo me la Fiorentina, facendo un mente locale e basandosi secondo me sulle conoscenze di Paratici, perché comunque lo avevamo un po' dimenticato, ma è un allenatore super, scusate, è un dirigente super preparato, un dirigente, sì, che comunque, sì, tiene aperti mille tavoli, ha capito qual è il posto perfetto a Fiorentina. Sono molto curioso di vedere una squadra così rampante come possa, tra virgolette, essere compatibile, cioè quale sarà il livello di compatibilità con Grosso.
0: Esatto. Che, esatto, questo è il grande interrogativo, è il grande interrogativo, perché qui devi avere un allenatore che ha il coraggio di farla andare questa macchina, anche a costo di prendersi qualche rischio, perché se è tutto un coprirsi, ma avrà bisogno di tempo, perché gli hanno cambiato progetto ogni tre giorni gli cambiano.
1: Senti, sì,
0: ti chiedo una cosa che c'entra, poi ti riporta Tommaso sull'attualità, sì, ma è una curiosità, perché non che ne sentiamo la mancanza, ti devo dire la verità, però è completamente sparito ormai da 10 mesi dai radar della Fiorentina Daniele Pradè, che vive a Roma, lavora a Roma. Io mi aspettavo che in qualche modo potesse anche rientrare in qualche ragionamento legato, che so, alla nazionale. Te ne hai più avuto contatti? Sai che cosa fa?
2: So che sta a Roma, continua a frequentare, al momento non aveva intenzione di entrare nel calcio, dice questo, insomma si sta guardando attorno.
0: Ecco, no, era, ripeto, non ne sentiva mancanza.
2: C'erano tanti nomi, c'erano, no, si era vociferato per lui
0: sparito
2: in chiave nazionale, ma addirittura si era vociferato in un certo punto durante le varie ricerche per l'uomo mercato della Roma, insomma per il nuovo direttore sportivo della Roma, e poi è arrivato Dani Amico, si poteva vociferare che ci potesse essere anche lui. Poi da quello che ho capito, in questo periodo è un pochino staccato dal calcio e sta ricaricando le pile.
0: Va bene.
1: Oh, lunedì ho visto sold out, ci aspettiamo, solito clima di delirio, grande festa.
0: Ma ricordiamo che i tifosi di
1: Viola
0: non possono
1: residenti
0: andare
1: a Firenze, di vietro di trasferta, quindi poi lo dico con affetto, cioè a Roma quest'anno scudetto, siamo fortissimi, 70.000 cori, robe varie,
2: purtroppo combaciano i due di via di trasferta, no? Fu proprio per,
0: sì, per quegli incidenti che ci furono
2: in autostrada,
0: sì,
2: esatto,
0: sì.
1: Però insomma clima
0: ti sta
1: clima
0: facendo
1: peso,
0: la battuta, te lo dico,
1: comunque dì, cioè di grande fiducia,
2: ma guarda che non
1: sarà dura.
2: È tipico, cioè posso dire, è
1: me lo ricordo, cioè, vai.
2: È tipico che ad agosto comunque il tifoso sogni, poi il tifoso della Roma che insomma
1: no c'ero nel 2004 gol di Montella, non ci si stava in quello stadio, no. Esplodeva di so, ma
2: guarda, credo che sia stato l'anno del record di abbonati, pensate,
1: calla, sì.
0: E secondo te oggi, ragionando con chi deve affrontarla, quali sono i giocatori più pericolosi in questo momento? Leggevo che Malen è un po' in ritardo, ora non
2: sì,
0: è che
2: Malen
0: lo vorrei chiamare, perché se lo chiamiamo, se no lo chiamiamo.
2: Guarda, allora i giocatori che sono apparsi un pochino indietro nelle partite, Indica soprattutto è sembrato molto imballato, basta vedere le prestazioni col Brighton e col Borussia Dortmund, sono state di un giocatore abbastanza in ritardo. Wesley più o meno ha recuperato, Malen è ancora un pochino indietro, se devo invece dire qualche giocatore che, ha fatto
0: che sta
2: bene.
0: Kouliaragis,
2: sì. Il greco insomma ha fatto vedere di essere abbastanza pronto, Castro ha fatto vedere di essere di livello, e Dybala ha fatto vedere comunque di essere già in forma smagliante. Se c'è una cosa che, ad esempio, sono molto curioso di vedere come sarà l'impatto di Molina, che di fatto la Roma non l'ha mai visto, ecco, cioè arriva dal mondiale, ha fatto una comparsa del ritiro, degli spezzoni di amichevole così, e devo cercare, se io fossi un avversario della Roma in questo modo, mi sembra che la Roma debba riregistrare qualcosa in difesa, perché magari alcuni equilibri rispetto alla prima parte della scorsa stagione, in cui la Roma veramente incassava pochissimi gol, sono un pochino cambiati. Quindi se vai di velocità e di una squadra che pressa pressa altissima, insomma la Roma attuale qualche problemino ce lo può avere.
0: La Fiorentina non pressa altissima, però ha potenziale offensivo, io credo, ecco, poi magari finisce 0-0, però è una di quelle partite che, per quello che diceva prima Matteo su quelle può essere,
1: che possono essere divertenti.
0: Ma sai, la Fiorentina in questo momento, Matteo, gioca con due terzini che sono João Mario e lo spagnolo Valdepeñas, che sono sono due ali in realtà. Cioè la Fiorentina è una squadra che sembra nata e votata solo per attaccare.
2: João Mario non per dire, poi vabbè, erano altri, col Bologna, a parte un errore nel gol del pareggio Pellegrini all'andata, fece molto male alla Roma nel quarto di finale di Europa, no scusate, nell'ottavo di finale di Europa League dell'anno scorso. Se andate a rivedere il gol del 2-1 del il gol del 2-1 momentaneo del Bologna, fu rigore Bernardeschi, è proprio una cosa imbeccata da João Mario.
0: Bene,
1: va bene,
0: grazie,
1: va bene.
0: Grazie come sempre.
1: Ti spediremo Giannattasio lunedì, mi raccomando.
0: Se recupera,
2: modo. Se va bene, dai, lo tratteremo
0: se
2: bene.
0: Se recupera, bene. Perché è come a Taipei.
1: Grazie, Matteo.
2: Ciao, ragazzi. Ciao. Buon proseguimento.
1: Sì, ma non dovrebbe essere niente di grave.
0: No, ma noi poi lo mandiamo in campo anche Ocerotti.
1: Sì, ma insomma, giovedì da qui a lunedì recupera. Sicuramente, va bene, addirittura mi hanno mandato il testo della canzone, la certificazione di una grande amicizia, perché poi
0: perché?
1: È affetto puro quello che vuole.
0: Ma è collegabile celebrare. A qualche riflessione?
1: No, no, non per il futuro, no, no, per no. Ti ho conosciuto ed è cambiata l'aria, la tua risata mi ha toccato senza avvisarmi, ti ho conosciuto, mi sono perso, ti ho conosciuto, mi sono ritrovato qui, ti ho conosciuto, non ho cercato altro, ti ho conosciuto, non voglio più guardare indietro.
0: Va bene,
1: ora ci si fa un selfie io e te, e poi però devo decidere la canzone.
0: Allora vi ribadiamo,
1: no, che vabbè, è un bel messaggio d'affetto,
0: sì, dai,
1: tra due grandi amici, dopodiché non ci vedo riferimenti sul mercato.
0: Ci stiamo a cercare di cogliere anche, vi ricordiamo che si è appena conclusa la conferenza stampa di Fabregas, il Como giocherà sabato a Udine, come fanno molti allenatori, loro fanno la conferenza stampa non alla vigilia ma alla previgilia. Gli è stata fatta una domanda, tra l'altro, da una bravissima collega di Tutto Mercato Web su Ken, e lì non ha fatto un dribbling Fabregas, proprio non si sa,
1: ha fatto
0: c'era.
1: una rabona
0: niente, ha copiato Messi, ha
1: l'attaccante
0: fatto
1: l'attaccante non deve distrarci in vista dell'Udinese,
0: quindi con questa arrivederci e grazie. Non ci risulta nemmeno, ma non siamo in grado di smentirlo perché noi non smentiamo mai niente, non ci risulta però a noi che sia arrivato il rilancio del Como, che si parlava di una cifra intorno ai 38 milioni però senza bonus, quindi rispetto ai 25 più 5 della prima offerta che invece c'è stata confermata più o meno,
1: sì, sì.
0: Ecco, sarebbe un rilancio importante, e sai, se ti arrivi al 38 poi se
1: tra l'altro nel frattempo vedo Matteo Moretto, esperto di mercato da Como, far presente che Alvaro Morata è stato proposto a Lazio e Genoa, ma al momento sono due strade non percorribili perché evidentemente devono piazzare anche Morata,
0: devono andare via qualcuno anche loro,
1: insomma.
0: Però va bene, allora
1: ci fermiamo qui, ricordandovi che ovviamente su Lady Radio, che salutiamo, ritroverete musica e informazione. Qui abbiamo un'ora di puro mercato, di approfondimento con i due Niccolò, Santi e Ceccarini, quindi proseguiamo su questa strada. Poi arriverà Giacomo Galassi fino alle 19, il quasi ufficiale fino alle 20, e poi come sempre anche il che ti sei perso per riepilogare un po' tutta la giornata. Insomma, teniamo gli occhi puntati sul mercato, ma non solo, ovviamente anche sull'avvicinamento a Roma Fiorentina.
0: Domani
1: state con noi,
0: parlerà Pellegrino,
1: domani
0: per cui ripartiremo da Pellegrino, ma oggi mi sono goduto tanto, ma stantuono.
1: Ci sentiamo domani,
0: ciao a tutti.
1: Stai mettendo la canzone su Instagram,
0: sì.
1: Beh,
0: sì.
1: Ciao, a domani.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo, massime tra 34 e 39 gradi.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
7: È inaccettabile.
6: Per vostra fortuna avete un domatore.
8: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
6: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
9: S'apri il dibattito.
10: Uno.
9: Contro tutti!
11: Quello che è accanto a lei è matto.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Ti stiamo aspettando.
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
15: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
16: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
17: Aperti tutto agosto.
10: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Radio Firenze Viola.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno scelto di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni, una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia.
17: In Medio Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui il presidente americano ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
18: Notte tranquilla su Kiev, dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili. Per 9 ore la Russia ha fatto piovere sulla città missili balistici, missili da crociera e droni. Da qui il rinnovato appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali. Il nodo, ha spiegato, sono proprio missili balistici. Se circa il 90% di missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner.
17: Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari e il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro che guarda l'area di Taranto. La premier Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale, un'attenzione che resta alta anche per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno per Taranto e per i suoi abitanti.
18: 2 giorni di maltempo hanno colpito duramente il nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. In provincia di Como il torrente esondato ha imposto la chiusura della statale Regina, mentre nel Sondriese l'esondazione del bacino dei Forni ha fatto crollare un ponte pedonale. Nel Bresciano una frana ha travolto il ponte sul torrente Rabbia, isolando la frazione di Rino. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pescia e blackout elettrici in numerose località. Oggi allerta gialla in 13 regioni.
17: Calcio: l'Inter ha accolto con entusiasmo Curtis Jones, arrivato nella notte a Milano. Si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Oggi per il centrocampista inglese sono in programma le visite mediche, poi le firme prima dell'annuncio ufficiale.
18: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
19: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo. E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce.

0: prende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Boldi.

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
5: Giornali in edicola e non solo.
4: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno Firenze, buongiorno Radio Firenze Viola, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, in particolar modo ai tifosi e appassionati di Fiorentina, ancor prima che di pallone. Ben ritrovati, buongiorno, qualche minuto dopo le 8 in questo venerdì 21 agosto. Buongiorno che ovviamente giro anche alla nostra Sara Mastro Simone, augurandole buon lavoro e buon venerdì. Dopo una nottata, la possiamo dire, tutto sommato a temperature più vivibili, detto che insomma ci sarebbero anche le vie di mezzo tra il 40-42 gradi di media che abbiamo avuto in questi giorni e il tornado downburst, come volete, che inevitabilmente si scatenano proprio in virtù di questo meteo ormai completamente stravolto, completamente impazzito. È stata una nottata veramente di temporali su tutta la regione, Firenze in particolare un po' prima delle 23, ieri si è trovata sotto un vero e proprio diluvio torrenziale, con anche qualche disagio a livello di energia elettrica. Non so voi, ma noi in zona Coverciano abbiamo fatto a meno anche della luce per qualche ora. Poco male, è stata comunque l'occasione per spalancare le finestre e sentire un po' di aria più fresca. Fra l'altro vedevo stamattina ci aggiriamo intorno ai 20, 21, 22, 23 gradi, quindi tutto sommato, almeno sotto il profilo della calura, tiriamo un sospiro di sollievo. Detto questo, vediamo un po' che giornata sarà quella di oggi, perché a livello di previsioni par di capire che insomma anche oggi ci sia da stare particolarmente attenti, proprio perché non ci sono più vie di mezzo, quindi non è che piove, arriva direttamente tifoni e uragani in questo finale d'estate. Ma detto questo, ovviamente ci interessa soprattutto quella che è l'attualità della Fiorentina. Siamo nel bel mezzo, direi, di un momento fondamentale per i Viola, sorta di bivio in vista della nuova stagione. È chiaro che da un lato abbiamo lunedì l'esordio in campionato all'Olimpico contro la Roma, ma è altrettanto chiaro che la Fiorentina deve sciogliere parecchi nodi relativi al mercato. Un po' tutti vi anticipo che prevedono e si aspettano per la giornata di oggi questo benedetto eventuale rilancio del Como per Moise Kean. Ieri Fabregas in conferenza stampa ha dribblato qualsiasi domanda, anche perché ieri parlava in vista di quello che sarà l'impegno del Como a Udine questa prima giornata di campionato. La sfida si giocherà domani, anche perché appunto domani riparte ufficialmente la Serie A. Però Fabregas non ha dato indicazioni, dal nostro punto di vista siamo sostanzialmente in attesa, nel senso che ancora ieri si riferiva come da Como può ed è destinata insomma arrivare un'offerta rialzata rispetto alla prima mossa dei Lariani, la ricorderete, 5 milioni di euro per il prestito della punta più 25 milioni per un totale di 30, e chiaramente la Fiorentina ha rispedito al mittente bollando questa offerta come tutt'altro che congrua. Vediamo, le voci, le indiscrezioni raccontano una cifra intorno ai 38 milioni di euro, quindi non propriamente 40, ma comunque una cifra più alta dei 30 iniziali, ed è altrettanto chiaro che insomma un po' tutto il mercato della Fiorentina ruota intorno a quello che sarà il futuro del suo centravanti, perché un conto è incassare una cifra del genere e poi tornare a reinvestirla sul mercato, un altro è dover fare in questo momento di necessità virtù, almeno sul bilancio, quantomeno su ulteriori spese dopo un'estate in cui la Fiorentina non si è certamente risparmiata, e il che riguarda poi a sua volta anche tutti gli obiettivi di Casa Viola, a cominciare per le corsie esterne da Ernest Pocu, questo esterno del Bayer Leverkusen che i Viola hanno messo nel mirino, che i tedeschi valutano intorno ai 25 milioni di euro, sul quale c'è grande interesse da parte della Fiorentina e da parte dello stesso Paratici, ma per il quale ancora il club viola non ha affondato. La morale è che in ottica Roma di fatto Grosso è ancora senza esterni di ruolo, quindi si va verso la conferma di un 4-3-2-1 con due trequartisti alle spalle di Ken. Vediamo, i due trequartisti sono di fatto tre candidati, Attà, Gudmundsson e chiaramente Mastantuono, ieri grande protagonista con la conferenza stampa di presentazione, un po' tutti lo vorrebbero già titolare contro i giallorossi, e il ballottaggio, come vi dicevo, è triplo, nel senso che sono in tre per due maglie in mezzo al campo. Bisognerà capire se partirà Fagioli dal primo minuto o Ulahi, perché questo ci ha fatto intendere un po' Grosso, anche se poi domenica in fase di conferenza stampa del tecnico cercheremo di capire i suoi punti di vista. A proposito, ovviamente saremo in diretta come sempre dalle 14 alle 18, quindi poi domenica seguiremo in rigorosa diretta la prima conferenza stampa in ottica campionato di Fabio Grosso. Per il resto Mandragora mi sembra non in grado di recuperare, quindi poi spazio Andur, vediamo se non possa toccare anche a Brescianini, dando per scontato appunto che Attà sia nel gruppo dei trequartisti, e poi la difesa con João Mario o Jimenez sulla destra, Dragusin già intoccabile al centro della difesa, Ranieri e Vieri a giocarsi l'altra maglia al centro, e poi sulla sinistra Valdepeñas con De Gea tra i pali. Insomma, la probabile formazione anti-Roma è abbastanza scontata. Detto che poi la Fiorentina dovrà anche cedere, ma questo è un argomento che credo potremo affrontare anche la prossima settimana. Sono in tanti che devono partire: Nzola, Sottil, Barak e chissà chi altri, perché poi parliamo moltissimo di Moise Kean, si parla molto meno di Nicolò Fagioli, che però resta un calciatore assolutamente in bilico. Tra Fabian e Brescianini non è detto che tutti e due possano restare, insomma c'è ancora un sacco di mercato per la Fiorentina, che intanto oggi presenterà anche il suo nuovo attaccante. Toccherà a Pellegrino andare a presentarsi in sala stampa al Viola Park, appuntamento alle 14, lo ascolteremo, anche questo è rigorosa diretta. Un Pellegrino che in questo momento vede anche la sua posizione, come dire, essere a rischio evoluzione, nel senso che se resta Ken, Pellegrino è l'alternativa al centravanti titolare. Dovesse partire Ken, con quelle che sono un po' le indicazioni che arrivano dal radiomercato, cioè che la Fiorentina valuta Pinamonti in entrata, beh insomma è chiaro che la posizione di Pellegrino cambierebbe, almeno nell'ottica della potenziale titolarità in vista di questa stagione. C'è tanto insomma ancora da attendere per definire la rosa a disposizione di Fabio Grosso, con Paratici che porterà ovviamente avanti il lavoro fino a martedì 1 settembre, ore 20, quando scoccherà la chiusura delle trattative estive. Quindi poi dopo Roma c'è di mezzo anche Fiorentina Frosinone per ciò che riguarda il doppio binario campionato calciomercato. Allora 348 7593933, cominciate a scriverci, se volete chiamate pure 055 7711 171. Tra pochissimo andiamo anche sui quotidiani in edicola questa mattina, quindi vi ricordo fin da ora anche il canale 92 del digitale terrestre, se volete entrare nei nostri studi o più semplicemente vedere le prime pagine questa mattina in edicola. Saluto, do il buongiorno anche a Andrea, che è il primo a scriverci, anche se poi in realtà prima di entrare in diretta ho visto che ci aveva già scritta Andrea, ma anche Fabio da Firenze, prodigo di complimenti per il nostro Niccolò Santi, glieli gireremo, è molto apprezzata la voce, una delle voci del mercato di Radio Firenze Viola. E poi magari lo sentiamo il punto di vista vocale di Andrea, che poi anticipa, che spera abbiamo, che si possa capire il senso della sua domanda. Nessuna critica ai giornalisti, può essere che la stampa venga utilizzata dalle società per comunicare indirettamente qualcosa ai tifosi o sul mercato, se voglio un giocatore vado, lo prendo, è finita la storia. Andrea, assolutamente sì, certo che ci usano, soprattutto per spedire messaggi a ai vari mittenti. Tu prendi la prima offerta del Como, penso che il Como abbia fatto intendere più di una volta a chi si occupa delle vicende del club di Fabregas che quella primissima offerta su Ken sarebbe arrivata. Quando poi è arrivata, al tempo stesso la reazione veicolata dalla stampa, ovvero il punto di vista della Fiorentina, è stato un modo per rispondere, per far intendere al Como che quei 30 milioni erano assolutamente insufficienti. Quindi certo che sì, che nel mercato spesso e volentieri la stampa possa essere utilizzata come piccione viaggiatore, ti piace questa metafora, per deferire risposte. Quindi facendo anche un po' di vittimismo, la categoria è, cioè, praticamente è a livello infimo, nel senso che almeno dal punto di vista collettivo siamo una categoria vergognosa. I nostri principali argomenti di approfondimento, che siano le società o i calciatori, sostanzialmente ci raccontano baggianate, se non ci usano per mandare messaggi cifrati. Quindi fate voi, potrei aggiungere che tutto si fa con questo lavoro fuorché arricchirsi, il quadro è quello, dice, allora perché non fate altro? Perché spesso e volentieri c'è di mezzo anche una discreta passione che ci porta verso questo lavoro, che spesso e volentieri è un po' lui che sceglie te, che non il contrario. Andrea ci scrive invece, un altro Andrea: la prima offerta del Como è servita per preparare la piazza all'accessione del giocatore più forte della rosa per l'ennesima volta, rendendo inevitabile la cessione. Detto questo, il bilancio si farà il primo settembre, sarebbe un peccato averci provato ed ancora una volta sul finale indebolirsi, anche perché Pellegrino è una grossa incognita. Andrea, hai ragione, però non mettiamo il carro davanti ai buoi, nel senso che, come dici te, bilancio lo faremo il primo settembre e tendenzialmente direi che ci sono ampi margini per fidarsi di Paratici e di quelle che saranno le sue contromosse all'eventuale partenza di Moise Kean, perché poi lo diceva anche Luca Calamai ieri, beh, insomma, lunedì la Fiorentina gioca a Roma, salvo sorprese immaginiamo Kean titolare dal primo minuto, ecco, da martedì pensare che poi restino 3-4 giorni per sostituire Kean e affrontare poi il Frosinone al Franchi nella serata delle celebrazioni del centenario è abbastanza complicato. Però ripeto, c'è di che fidarsi di Paratici, anche se poi in questo momento mi pare che in pochi siano entusiasti delle prospettive relative all'arrivo di Pinamonti, se dovesse partire Kean. Questo perché per il momento quel che abbiamo capito è che la Fiorentina tiene un po' in stand by l'attaccante del Sassuolo, che non a caso non ha ancora risposto presente alle chiamate della Lazio. lì considerate che ci può essere benissimo anche il parere proprio del tecnico della Fiorentina su Pinamonti, perché lo ha allenato e di sicuro lo conosce e lo stima. Allora, poi c'è anche Luciano da Empoli, al quale ricambio il buongiorno. Luciano ha l'impressione che l'operazione Ken sia voluta dal giocatore ma anche dalla società. Comunque Ken, per quanto costa, è un enorme rischio sia dal punto di vista della salute e dal punto di vista comportamentale, difficile da valutare. Assolutamente sì, Luciano. Io sul fatto che sia un'operazione voluta sia da Ken che dalla società, insomma, dico, perché non è che la vogliano, ecco, questa operazione. Quando la si vuole la si cerca proprio con convinzione, ecco, e quindi magari il calciatore esce anche allo scoperto con la società dicendo voglio andarmene, la società al tempo stesso fa capire alle varie pretendenti che tutto vuol fare fuorché tenere il calciatore e così via. Qui mi sembra in realtà che il Como tutto sommato lo prenderebbe Ken, ma non si strappa i capelli se non ci riesce, perché ha qualche dubbio. La Fiorentina tutto sommato venderebbe Ken, ma al 21 d'agosto, se poi non lo vende, se lo tiene più che volentieri, anche perché trovare potenzialmente un centravanti del calibro di Ken non è così semplice. Ken, dal suo punto di vista, se deve restare a Firenze, resta il titolare alla maglia numero 9 ed è al terzo anno in un ambiente che ormai conosce. Se non dovesse restare, va a Como, va a fare la Champions League, e i più maliziosi direbbero che avrebbe anche abbastanza a portata di mano eventuali studi di registrazione, per non dire altro, in quel di Milano, dove portare avanti le sue passioni. Insomma, mi sembra che in tutti gli scenari alla fine poi tutte e tre le parti in causa possano trovare soddisfazione. È chiaro che non c'è dei tre scenari uno sul quale si vuole andare con decisione, per questo poi alla fine è tutto sospeso, perché qui ancora nessuno ha messo sul tavolo, sul piatto, la volontà ferrea di arrivare a Ken. Questo perché? Perché Ken non ti dà certezze al 100%, su questa ragione Luciano da Empoli, c'è di mezzo un'incognita relativa alla caviglia, l'altra incognita è relativa anche agli equilibri dello spogliatoio, perché poi intendiamoci, a me è arrivato all'orecchio che il signor Fabregas, che in questi 2-3 anni ha costruito un certo tipo di spogliatoio a Como, è insomma un pensierino su mettersi in casa una prima donna, perché senza che nessuno s'offenda, ma gli atteggiamenti di Moise Kean, ormai lo sappiamo, sono un po' da prima donna, possono avere delle conseguenze in un gruppo all'interno dello spogliatoio se non gestite al meglio, perché se no non ci ricordiamo cosa abbiamo detto per tutto l'anno scorso, cioè che il rinnovo e l'ingaggio più alto di tutti aveva portato dei discreti squilibri all'interno degli spogliatoi, perché negli spogliatoi questo succede, e quindi probabilmente anche Fabregas qualche dubbio ce l'ha. E io credo che si possa disegnare qui così la situazione. Ender è convinto che il Como vorrebbe che Ken facesse pressione alla Fiorentina, e mi sembra in questo momento Ken non lo stia facendo. Ma anche Pinamonti è un nome uscito dalla società per sviare sul reale obiettivo? Non lo so, perché a me francamente non è arrivato via società il nome di Pinamonti. Vi ripeto, è anche una soluzione probabilmente sponsorizzata da Grosso, che lo ha già allenato e lo stima. Mettiamo sulla bilancia anche gli infortuni di Ken, la musica di Ken, il carattere di Ken, i viaggi di Ken, per una valutazione a tutto tondo, senza discutere le potenzialità. Davide, lo dici, probabilmente al più severo nelle riflessioni sulle potenzialità di Ken, al netto dei diversivi che può avere nella sua testa. Messaggio privato di Andrea, poi ti rispondo. Purtroppo siamo lì, ecco, l'anno, quindi però no, perché io sono 76 e tu mi chiedi della sorella del 73, quindi per qualche anno, ma ancora un po' più piccino. Un buongiorno da un borgo degli Albizi bagnato e deserto, buongiorno che gira a Chris da Campi. Guardate che immagine meravigliosa, sembra uscire da un film di Francesco Nuti, come se fossimo a ovest di Paperino, un po' perché bello, bella la strada deserta senza esseri umani per noi che, come dire, amiamo la solitudine, in più in più c'è il riflesso della strada tutta bagnata, e quindi buona giornata Iris da Campi, goditi questi scenari della nostra meravigliosa città. Torsved, Loriente, Pinamonti, guarda caso tutti del Sassuolo, guarda caso giocatori di cui si parla da mesi ma per i quali la Fiorentina non ha mai presentato offerte. Penso che questi nomi siano circolati solo perché allenati da Grosso l'anno scorso, ma che alla fine non ci sia niente di vero. Poi voglio dire, se si compra mezzo Sassuolo si rifà una stagione a Sassuolo. Mario da Grosseto, non lo so, so che Torsved in realtà è un nome che è stato concretamente ed è concretamente seguito dalla Fiorentina, quindi poi vediamo. L'Oriente, hai ragione, alla fine tante parole sull'Oriente, però poi passi concreti non ce ne sono stati. Pinamonti, ne abbiamo parlato fino ad ora. Massimo da Sesso Fiorentina, arrivati a questo punto per poter competere per lo scudetto, via Ken per non meno di 50 milioni e dentro Fernandez, Pardo del Ligue, molto più forte e funzionale di Ken, mentre per l'esterno sinistro il top sarebbe Nusa, se no Poku, poi scambi Torsved, L'Oriente con Sotti, Brescianini, Fabian, Nzola per completare le riserve alla formazione titolare. Max, bella l'idea di buttar giù tutta una serie di operazioni per avere l'obiettivo di competere per lo scudetto. Io ti seguo, perché se non si sogna il 21 di agosto non so quando, non si può fare, e una vita senza sogni è di una tristezza infinita, quindi ok, mantenere sempre i piedi per terra, ma ripeto, se non si sogna francamente non so che si sta a fare in questa landa desolata di lacrime che sta diventando il pianeta Terra. Il buongiorno anche di Leonora, che ricambio. Claudio lo sentiremo tra poco con altre note audio al 348 7513 933. Diamo il buongiorno anche a Milano, Andrea, che segnala anche l'ingaggio lordo di Ken. Indubbiamente quello è un aspetto da considerare, perché sono 4,5-5 milioni di euro netti a stagione, e Paratici ha sicuramente abbassato il monte stipendi, quindi è comunque un aspetto che credo venga considerato in casa Viola. Sarà un grande campionato, comunque vada con Ken. Sposo le speranze di Davide, che ringrazio anche per i complimenti. Massimo da Cecina, Andrea da quella meraviglia di città che è Copenaghen, li ascoltiamo tra poco. Gabriele da Mestre, anche lì mi sa freschino stamattina, pochi giorni dall'inizio, questa situazione di mercato ancora aperta e incerta, con tanti ancora da piazzare, non utili alla causa, sta aiutando Grosso, sta rallentando il lavoro sul nuovo assetto in campo con una rosa ampia da gestire. Secondo me sta un po' complicando i piani di Grosso, che però è un allenatore giovane, moderno, e quindi è il primo a sapere che nel calcio moderno, con almeno due giornate di campionato che si disputano a trattative aperte, non c'è alternativa. Ormai forse sarà un decennio che l'avvio del campionato, che coincide in genere con insomma la seconda metà di agosto, gli allenatori devono mettere in campo squadre virtuali per le prime partite, proprio perché le trattative si chiudono a fine agosto, e quindi solo da inizio settembre c'è la rosa definitiva. Un tempo ad agosto si leggeva solo i giornali, si attendevano le rose definitive e poi si partiva, ma era bello il pallone in un tempo. Oggi si fa tutto insieme e il mercato poi diventa una sorta di carrozzone che dura 3 mesi, mezzo a miliardi di parole, e poi gli ultimi 2 o 3 giorni si fanno tutte le operazioni che sono rimaste in sospeso. Garfagnana, Viola, vendere il centravanti della nazionale a pochi giorni da Roma, andarci con Pellegrino, 37 gare, 9 reti, è almeno 10 passi indietro. Ad ogni modo, se avete ragione voi, anti-Ken, bene, che siamo anti-Ken, siamo possibilisti sul fatto che ci si possa rinforzare perdendo Ken, tutto lì. Anti mi sembra un po' severo, anche perché io, che lo sapete, se lo cediamo sono pronto a vedere cosa succede. Comunque sottolineo che difficilmente si può trovare al momento, almeno in Serie A, un centravanti migliore di Ken, quindi poi se non offrono quanto devono da Como me lo tengo assolutamente stretto. Se va via ho i miei dubbi che Grosso mangi il panettone, io ho buttato al vento un sacco di soldi per 2 abbonamenti. No Garfagnana, no, aspettiamo a vedere e valutare scenari così, anche perché poi comunque Te lo dice uno che va allo stadio dalla stagione 89-90. È una liturgia andare allo stadio, non è mai buttare via soldi per l'abbonamento. Comunque vada, quando la Fiorentina gioca, per come la vedo io, si va allo stadio, come credente che quando c'è messa va in chiesa, quindi non sono mai buttati al vento i soldi per andare allo stadio. Senza esterni, Ken va tenuto, lo scrive Paolo. Il buongiorno lo do anche a Monica, che ha trovato un bel post social nel quale Fabregas, sorridente, tiene in mano la maglia di Ken ma stringe la mano a Mbala Nzola, e dubito che a Como sia possibile spedire Nzola facendogli credere che sia Ken, ma è circolata sui social, è indubbiamente divertente questa creazione, immagino, dell'IA. La Fiorentina non ha bisogno di vendere, lo scrive Edo, per completare la rosa, altrimenti non spendi 25 milioni sull'unghia per Pellegrino. Se esce Ken arriverà un top, il budget per gli esterni c'è a prescindere. Un bel bagno di ottimismo da parte di Edo, speriamo che sia così. Buongiorno lo diamo anche a Montelupo, a Roberto, se poi vuol farci sapere com'è la situazione. E poi Paolo Sassuolo, presidente del Galbiati Group, ci dà i saluti da Otranto e ci piazza anche, direi, delle orecchiette splendide alle cime di Rapa, con nel mezzo, direi, una burratina. Ecco, ora è un po' presto per un piatto del genere, però è assolutamente meraviglioso, poi magari con vista su Otranto ed è tanta roba. Quindi anche un bacio alla splendida Puglia, da dove ci scrive Paolo. Va bene, state scrivendo in tanti, quindi ci tocca fermarci per un attimo, tra poco rientriamo, continuiamo a leggere tutti i vostri messaggi e poi continuiamo un po' a guardare, anzi cominciamo a guardare le prime pagine dei quotidiani, perché per ora ancora non abbiamo letto quelle che sono le previsioni dei quotidiani su Ken, su tutti gli altri, su Roma-Fiorentina, ricordando che comunque oggi poi parla Pellegrino e quindi lo conosceremo meglio. Break per noi e tra poco ancora Buongiorno Firenze.
6: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria. Temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.

0: Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333

0: e andare avanti in questa tiritera. Voglio un giocatore telefono, quanto vuoi, tot, ti do un pochino meno, ti va bene lo stesso, no, voglio questa cifra precisa. È chiuso in 2 minuti l'affare, cioè non capisco la necessità, cioè mi sembra talmente strano questa tiritera, poi per quale motivo rendere pubblica l'offerta?
1: Buongiorno Tommaso, Andrea da Copenaghen. Qui siamo integrati da un bel po', da tante settimane. Estate con 20 gradi.
2: Ragazzi.
1: Volevo dire, riguardo il messaggio di Andrea, secondo Andrea, sono d'accordo. Secondo me la prima offerta è tutto studiato a tavolino. Credo, Tarasi ci ha detto fateci questa offerta, diremo no. Ma lui sa già quando lo venderà, quanto lo venderà e chi verrà. Magari si sta preparando per prendere, sta trattando per prendere uno forte come Ken. Io mi fido di lui e ha bisogno di tempo. Forza Viola.
3: Buongiorno, per me togliere Ken dalla squadra sarà un bel miglioramento. Togliere una mezza mela marcia, chiamiamolo così, è sempre una cosa positiva e lascia gli altri più concentrati. Walter.
4: Ragazzi, secondo me Pellegrino non può essere il titolare di questa favolosa Fiorentina. Allora, o resta Ken, che sinceramente il Como non mi sembra che si strappi i capelli o faccia talmente tanta pressione per volerlo, perché di solito va sui giocatori e lo prende e lo porta a casa, visto il budget che ha. E se dovesse davvero andare via, per me c'è un sostituto già fermato, perché questa Fiorentina splendida sta venendo non può avere un Pellegrino come titolare. Ciao a tutti ancora da Massimo.
5: Ciao Tolo, buongiorno. Ah, per me c'è una Fiorentina con Ken e c'è una Fiorentina senza Ken, e dipende quali sono le ambizioni. Ora, partendo dal presupposto che tutti ci crediamo di Paratici, ok, ma non sarà un mago, ok, cioè cedere secondo me il migliore attaccante italiano, il centravanti della nazionale, che comunque ha fatto 77 presenze, 35 gol e 6-7 assist nella Fiorentina, cederlo a 2 giorni dall'inizio del campionato, per me non ti rinforzi. E oltretutto vai anche a rinforzare una diretta concorrente. Dipende cosa vuoi fare. Se vuoi potenzialmente attaccare i primi 4, 5, 6 posti, non lo cedi. Se poi ti accontenti di arrivare dal 7° posto in giù, va benissimo cederlo.
6: Io mi domando, nella mossa da Drassoli nella primavera, ma in un momento che un allenatore come Grosso va in difficoltà, avere un guru della panchina come Grassoli, che insomma ha allenato la Roma, altre realtà, insomma ha fatto anche bene, non è che ti fa star sereno, cioè non è che hai il giocatore in erba ex che ha finito di giocare, che ex giocatore insomma anche lì, quindi non ha il curriculum, ma qui dopo hai una figura come Andrazzoli che, se le cose vanno male, ti può destabilizzare. Io non so se Andrazzoli è una figura proprio per, in caso bisogna cambiare, abbiamo già lui pronto. A me mi lascia qualche dubbio questa decisione, Fisci.
2: Beh, il primo pensiero è speriamo che non ci sia bisogno di dover pensare alla sostituzione di Grosso con Andreazzoli dalla primavera, anche se questo ci riporta tutti indietro, direi quasi di un annetto a Magonza in Germania, quando contro il Mainz, lo ricorderete, esonerato Pioli, o meglio salutato Pioli, la Fiorentina andò con Galloppa, che poi alla fine avrebbe scritto nel suo curriculum quell'unica gara come allenatore della prima squadra, perché poi sarebbe tornato in primavera e sarebbe arrivato Vanoli. Non lo so, la riflessione ci sta, anche se di contro è vero che tu dovessi aver bisogno di sostituire al volo Grosso, metti comunque un allenatore alla primavera che ha grande esperienza, e direi che comunque l'ideale è augurarsi di non dover prendere in considerazione uno scenario del genere. Su Ken, ragazzi, saremo in diretta anche oggi fino alle 21, quindi poi facciamo anche un po' le percentuali, anzi vediamo se riesco ad andare su Firenze Viola, dove l'abbiamo lanciato già da 2 o 3 giorni il sondaggio su cosa fare con Ken. Mi sembra che chiaramente ci sia divisione. Agli amici che chiedevano il ruolo della stampa all'interno del calciomercato, avevo già risposto, è chiaro che ci usano

0: per spedire messaggi, ed è chiaro che, cioè, il Como probabilmente aveva già anticipato tutto alla Fiorentina, che a sua volta non è che leggeva i giornali e diceva arriverà un'offerta al Como. Sicuramente sapevano e sicuramente avranno avuto dei contatti extra stampa, ma nel calcio mercato la stampa ha questo ruolo. Per questo motivo, permettetemi, abbiamo sempre difeso a spada tratta i nostri esperti, dal direttorissimo Niccolò Ceccarini a Niccolò Santi, perché col massimo rispetto anche verso chi come dire puntava il dito dicendo comparateci quest'anno, non ci capite nulla. Ragazzi, calciomercato sostanzialmente è una giungla, non sai mai quando ti dicono qualcosa se è vero o meno, e quindi tanto vale che dal vostro punto di vista scegliate qualcuno di cui vi fidate e lo ascoltate. Per quel che può valere il mio parere, conviene fidarsi di chi cerca determinate conferme prima di dare le proprie notizie, piuttosto che chi spara ogni giorno 18 nomi. Però in questo siete assolutamente liberi. Capite bene che, insomma, non è semplicissimo capire chi ti dice il vero e chi, fra virgolette, un po' ti usa. Raccolgo poi l'invito di Andrea da Copenaghen. Benissimo, fisso il volo, arrivo il 3, resto fino al 7, per il resto me la giro da solo. Sto scherzando, dove sarebbe la quinta o la sesta volta. E poi mi piaceva anche segnalare Roberto, che comunque sempre da Montelupo ci fa sapere alberi caduti nella notte ma non gravi criticità, questa è la cosa più importante. Qualcuno si chiede, come Luca, se sono già pronte le macchinate per festeggiare la cessione di Ken. Non lo so, un conto è non strapparsi i capelli se parte Ken, un altro fare le macchinate di festeggiamento. È chiaro che qualcuno tirava in ballo l'empatia, come dire, l'attaccamento che può aver trasmesso Ken a questi colori. Non è esattamente il centravanti che ti trasmette empatia o che ti dice darò tutto per questa maglia, anzi te lo dice proprio perché sui social in genere pubblica altro. È anche un segno del calcio moderno, non è che sono tanti quelli così, quindi forse è per questo che qualcuno poi dice beh, se parte niente di male, o qualcun altro punta il dito su atteggiamenti che un po' hanno sballato gli equilibri nello spogliatoio. Pellegrino era titolare in una squadra che lotta per la salvezza, visto che parlate di lottare per il quinto posto non ha senso averlo come titolare al posto di Ken. Non se ne esce, insomma, il dibattito è assolutamente aperto. Inseriamo nelle nostre chiacchiere anche Gianmarco, al quale do il buongiorno direttamente da Varese. Sa che fa freschino lì, si sta bene stamani. Ciao Gianmarco.
1: Ciao Teolo, buongiorno. Sì, è 18 gradi. E il problema è che ieri erano 36, ecco, capisci? E questo sbalzo termico.
0: E poi c'è il downburst, giusto?
1: Mi fa apprezzare il giusto la differenza gradi.
0: Sì, me l'immagino. Però un po' di break ci
1: voleva. Ma il buon Gian Natasio è in forfè da aria condizionata o in ferie? Chiedo,
0: No, è un problemino sul quale non mi soffermo perché, come sai, c'è la privacy e quindi no, i report medici. No, scherzo, niente di grave, però sono 48 ore di indisposizione che ci hanno portato a tenerlo a riposo, anche perché c'è una partita importante come l'esordio in Serie A, lo vogliamo in campo lunedì sera all'Olimpico, e quindi ieri e oggi recupera, poi
1: certo.
0: Che sarà già attivo anche sul sito.
1: Un tolo alla capitale è eventualmente per la Coppa Italia.
0: Certo,
1: eventualmente si spera per una finale Coppa Italia. Un piccolo recap sulla situazione Ken, che mi risulta abbastanza intricata e abbastanza un po' quasi strana, quasi distorta in certe cose. A giugno sapevamo tutti com'era la situazione, come al 24 maggio come ha lasciato noi tifosi, con la tibia, con non ti alleni, neanche in tribuna, si allena a mezzogiorno della domenica al Viola Park, quindi la situazione incrinata con i tifosi. Dopodiché molti punti di domanda sulla sua condizione atletica a questo punto per una nuova stagione. Da lì infatti le voci, se ci ricordiamo, a giugno il famoso Paris-FC. Milan era già stato accantonato nella sezione invernale perché poi c'è stata stravolgimento proprio interno a loro. Paris-FC, e sinceramente io avevo raccolto anche qualche voce Como, più o meno non attendibile. Dopodiché al famoso 21 luglio, raduno pre-raduno, convocato, se ci ricordiamo, anche Braschi in Inghilterra, perché si allenava un giorno
0: sì,
1: e due no, quindi era una situazione già un po' in stand-by con Ken. Il famoso emoticon del fratello, sì. Le preghiere, gli interessamenti del Como, speriamo di andare, tolto 30 secondi dopo, però naturalmente ricevuto e percepito. Secondo me c'erano già comunque delle voci, delle possibilità, tant'è che la Fiorentina si fionda su Pellegrino, pare l'indiscrezione del Corriere della Sera, anche dove si ha tentato di inserirsi fino all'ultimo Castro,
0: sì, sì.
1: Già promesso a Roma, tanti indizi dove presumevano una rivoluzione dei punteros davanti. A questo punto quello che non mi torna, Paolo, sinceramente, è il fatto anche del comportamento del Como. Il Como è uno che è una società che determinata prende, va, fa, l'abbiamo visto con i giovani, anche con i in Spagna, anche con quelli che gli obiettivi che deve portare a casa. Qua questo giochino al rialzo 30, 35, 38 non è esattamente.
0: No, non sembra. No, non
1: ecco,
0: sembra.
1: Io non vorrei che ci sia, non lo so, una deduzione mia, però sai, come l'unisci i puntini del cruciverba, no? Non vorrei che ci sia già forte di un accordo col giocatore, o comunque di una possibilità. Sa anche della società che, parliamoci chiaro, fino alla solita smentita di rito. L'avrebbero accompagnato tranquillamente alla porta del Viola Park, e quindi c'è questa situazione di questo tira e molla. Il problema è sfuggita probabilmente nei tempi, perché domenica abbiamo già la prima del campionato. Sono deduzioni mie da unisci puntini, Tolo. Volevo delle tue considerazioni.
0: Grazie Gianmarco, buona giornata e grazie per l'intervento. È una ricostruzione giusta, mi sembra, con tanti punti di verità. Sicuramente siamo belli lunghi sui tempi, così sintetizzo anche svariati messaggi relativi a chi scrive che un conto sarebbe stato vendere Ken magari un mesetto fa, un conto è farlo a due giorni dall'esordio in campionato e praticamente in ingresso in quella che sarà l'ultima settimana del mercato. Però una cosa credo sia evidente a tutti, cioè che la Fiorentina l'anno scorso, ve lo ricordate, c'era lo spauracchio della clausola rescissoria. Ecco, l'anno scorso c'era la determinazione, al di là della clausola, nel ripartire con Ken, anche perché arrivava da questa superstagione con Palladino, la migliore in carriera. Quest'anno, secondo me, dei dubbi si sono sollevati, anche in Paratici, che lo conosce dai tempi della Juve e, apro parentesi, ci ha già detto che lo ha già venduto lui a suo tempo dalla Juve. Secondo me quest'anno, alla luce di qualche dubbio che si è creato su Ken, non c'è stata la chiusura, l'incedibilità di Ken, e quindi il Como in questo momento resta ancora lì. Dopodiché, perché non fa il Como, cioè quanto vuoi, 40, tieni 45, tieni pure il resto, e evidentemente perché anche loro qualche dubbio ce l'hanno, un po' sulla caviglia, un po', vi dicevo, sullo spogliatoio che Fabregas ha costruito, eccetera eccetera. Quindi ad ora tutti i puntini è un casino, passano il termine, unirli. Diciamo che siamo alla settima puntata, abbiamo terminato la settima puntata di una serie a caso, diciamo, da 10 puntate, con Javier Bardem che riprende un vecchio titolo come Cape Fear, che ha due versioni cinematografiche e ora questa versione serie. E fra parentesi vi consiglio, straordinario Bardem nel ruolo che fu di Robert De Niro. io ho terminato puntata 7, c'è ancora la 8, la 9 e la 10. Ecco, nel parallelo mi sembra che nella serie intitolata Il calciomercato della Fiorentina semplicemente manchino 2-3 puntate, quindi si tratta di attenderle, vederle e capire poi quelle che saranno, ripeto, le contromosse di Paratici, perché io continuo a pensare che lui qualche jolly, qualche asso nella manica ce l'abbia in ottica partenza Ken. Alessandro Viola poi mi chiede la situazione Dodò Newcastle, sarà detto Nottingham Forest, no Newcastle, poi ora magari c'è qualche novità, la vedremo, però mi risultava l'interesse del Nottingham, non dei bianconeri, vediamo un po'. Tra poco vado sui quotidiani, stiamo parlando ormai da 51 minuti, siete splendidi, non c'è verso da andare sui quotidiani per darvi spazio. Maurizio da Viareggio, e sa che mareggiata stanotte, il problema non è vender Ken, è il sostituto, se prendiamo Pinamonti passa all'euforia, un chiaro ridimensionamento penso sia evidente, basta essere chiari e realisti anche voi. È un casino essere chiari e realisti, Maurizio, perché comunque il calcio dà sempre meno certezze, e l'anno scorso lo dice uno che sì, tranquilli, con Pioli tratteniamo tutti, quest'anno possiamo puntare all'Europa League, guarda com'è andata, e quindi perché non pensare che magari Pellegrino esplode, quest'anno fa 22 gol e Pinamonti come alternativa funziona? Non lo so, voglio essere possibilista, dopodiché do ragione a chi dice lasciar partire Ken e prender Pinamonti è un rischio. Non torna a far tutta la preparazione con un centravanti e poi fare la prima di campionato con uno mai provato in nessuna gara, neanche amichevole. Dovevano prepararla meglio questa cessione, Teo da Firenze. Forse sì, però io credo che comunque lunedì a Roma Ken ci sarà, a meno che oggi non mettano appunto sul piatto 40 più 5 di bonus, e allora effettivamente andiamo incontro a un Roma-Fiorentina con Pellegrino titolare. Un altro Maurizio dà il buongiorno, che ricambio, cambio discorso sulla nazionale, ormai le squadre sono composte da tutti stranieri o quasi, non è cambiato niente secondo te? Beh, abbiamo Malagò, abbiamo Mancini, mi viene da fare mero ironia su Ranieri, ma ci penserà Mancini, no? Abbiamo richiamato l'ultimo vincente sulla panchina azzurra, chi doveva ricostruire il tutto come Maldini e Leonardo appena si sono azzardati a provare a uscire dal cosiddetto circoletto della capitale sono stati rispediti a casa, ed è bello vedere che c'è ancora gente che se non ha l'autonomia totale prende e va a casa. È meglio se non ti rispondo, guarda, vediamo, siamo a 3 mondiali visti sul divano, eppure continuiamo ad accettare insomma un'istituzione del calcio, le istituzioni del calcio dalla Federcalcio alla Lega facciano, continuino a fare più o meno quello che gli pare, e quindi abbiamo richiamato uno e nel momento più difficile ha detto sapete cosa, vado a pigliare una quantità di milioni che vi sognate in Arabia, salvo poi mandare a quel paese anche i tifosi arabi e tornare adesso a fare l'allenatore della nazionale. Quindi poi ci spiegheranno anche come pensano di farla tornare simpatica a un paese che francamente capisco della nazionale non voglia nemmeno sentirne parlare. Allora, qualche minuto per andare finalmente sui quotidiani, qui sul Corriere dello Sport Stadio, che parla soprattutto di Milan con Mendes, che lo avete visto è sbarcato a Milano, deve piazzare Leao, Fofana, Tomori e Nkunku, quindi c'è tanto lavoro in uscita. Occhio alla Juve, perché Zirkzee, del quale si era parlato anche in ottica Viola, diciamo che lo aveva sponsorizzato soprattutto Costantino Nicoletti, adesso potrebbe essere nel mirino della Juve insieme a Kessié, mentre a Ravenna sono tutti pazzi di Ronaldinho, nonostante lo abbiate visto sia passato il Benevento in Coppa Italia, che poi la Fiorentina ha battuto guadagnandosi il derby con il Pisa nei sedicesimi di finale. Poi ieri sera c'era il playoff di Conference League, ai noi quella che era una nostra abitudine, che invece adesso tocca all'Atalanta di Sarri, delude all'esordio la Dea, pareggio 0-0 senza emozioni nell'andata con l'Apoel Tel Aviv, giovedì il ritorno che si giocherà in Ungheria. E poi scatta la Serie B con l'anticipo stasera alle 20:30, Catanzaro a Vicenza, Almenti la prima di 380 partite, cerimoniale speciale della Lega, inno nazionale, bambini con i kit delle 20 squadre partecipanti. Insomma, riparte tutto il calcio dalla Serie B stasera fino alla Serie A nel corso del weekend, quindi ci lasciamo direi ufficialmente alle spalle l'estate. La dea è piccola, Carnesecchi è super, Krstovic spreca una doppia chance, questo il riepilogo della serata di Conference League andata in scena a Bergamo, questo 0-0 tra Atalanta e Apoel che riporta al ritorno tra una settimana l'esito finale per accedere al mega girone di Conference League. La Roma in pressing su Fofana, Cacciamani e Udoge sono i preferiti a sinistra per Gasperini, quindi poi vedete che anche i nostri avversari hanno i loro pensieri sul mercato. Roma che però intanto ha la carica degli under anche in virtù di Mora, seppure i giallorossi siano impegnati in un taglio agli ingaggi e agli ammortamenti più sostenibili. Questa è la linea del club giallorosso. Le pagine dedicate alla Fiorentina invece sono giustamente dedicate alla conferenza stampa di ieri, un tuono su Firenze, ma Stantuono che vuole entrare nella storia di questo club, l'acquisto più dirompente del mercato viola. La Fiorentina per me non è una rivincita ma un'occasione, lo ha detto ieri nella presentazione. Verso la Roma Attà è in bilico, vediamo se non possa giocare l'argentino, al suo posto non è al top Attà, e io però credo che insomma il ballottaggio sia apertissimo e quindi restano in tre per due maglie, vediamo chi resta fuori tra Gudmundsson, Attà e Mastantuono in questo doppio ruolo da trequartista alle spalle di Moise Kean. Sempre di Fiorentina si parla, in questo caso in chiave mercato, Kean, Como ci risiamo, Viola e Poku ci siamo anche per l'accordo, quindi Paratici vuol chiudere in fretta la vicenda del bomber, il club lariano studia una nuova proposta per Kean, intanto l'esterno ha detto sì, contratto fino al 2031, si prepara anche l'offerta per Torsved, quindi niente di nuovo sul fronte Kean e sul fronte Poku e sul fronte Torsved, quindi occhi aperti per oggi per vedere se questa offerta rialzata da parte del Como arriverà o meno. Qualcuno mi chiedeva aggiornamenti su Dodò Newcastle, rispondevo il Nottingham Forest, infatti vedo nel pezzo del nostro Niccolò Santi la situazione di Dodò, riguarda il Nottingham Forest da qualche giorno sulle tracce del brasiliano, società inglese che ha chiesto informazione, la Fiorentina ha risposto 10 milioni più bonus, quindi lì bisogna vedere le trattative tra Firenze e l'Inghilterra, fermo restando che Niccolò Fortini aveva rinnovato fino al 2030 e poi è finito al Torino. Questo è il resoconto per ciò che arriva dal Corriere dello Sport. Andando invece sulla Gazzetta dello Sport, vi faccio vedere la prima pagina, Juve largo ai nuovi, che sì e Zirkzee hanno fretta, nel frattempo via Arthur, già perché la Juve doveva ancora piazzare Arthur, ve lo ricorderete sicuramente, in questi anni è passato anche da Firenze, quindi insomma su Zirkzee ragazzi c'è la Juve. La vedo dura, immaginare la Fiorentina che vende Kean e prende Zirkzee beffando la Juve. Certo che insomma il nome è ancora da tener lì, crescere il pressing per l'uscita anche in prestito di Kop Miners e David. Boh, scatenatevi se potete, se pensate che magari uno dei due nomi potrebbe tornare utile alla Fiorentina. Il Milan ha Cardinale che con Amorim studia la prossima stagione ma anche l'eventuale cessione in Leao, e poi la Gazzetta riporta lo 0-0 dell'Atalanta con l'Apoel Tel Aviv, Sarri non sfonda la Conference per la Dea, comincia in salita. Cercando un po' di Fiorentina sulla rosea, dobbiamo andare insomma ben oltre pagina 13, dove intanto la Roma è già definita la grande bellezza, il capolavoro di Sorrentino che viene applicato alla stagione dei giallorossi, Dybala più Mora, Gasperini pensa alla formula magica, sarà da stare attenti a quei due lunedì sera perché sono chiaramente due dei punti di forza dei giallorossi. Io come Batistuta, in questo caso invece è la paginata della Gazzetta dedicata a Franco Mastantuono, sogna alla Fiorentina, si diventa grandi, l'argentino preso dal Real infiamma Firenze e andrà a vivere in una casa della leggenda viola. Già, perché dovete sapere, notizia questa circolata nei giorni scorsi, che il grande Bati, come dire, aveva già ospitato in una casa di proprietà, non quella storica per capirsi, tanti lo sanno che sorge sotto Fiesole la residenza storica di Bati negli anni in cui era a Firenze, ma sarebbe un'altra casa di proprietà, siamo in zona piazzale, non vado oltre, lì ci hanno già vissuto nelle loro esperienze fiorentine Kokorin e Jovic, dice accidente al meglio, vabbè che c'entra, però ecco, a casa di Batistuta andrà a vivere anche Franco Mastantuono, quindi questa è una curiosità particolare. La Gazzetta è più possibilista su Attà e anche su Mandragora, puntano entrambi la Roma e si tratta per poco, questo è l'aggiornamento di mercato che arriva dalla Gazzetta. Se riesco e se Sara di là dal vetro me lo concede, provo anche a farvi vedere al volo Tutto Sport, vedrete Lucumì, titola il quotidiano piemontese, la nuova Juve con un sondaggio con i grandi ex bianconeri, mentre il Torino si gode Ilkan e Ilic per arrivare a Esposito. Gli altri temi di giornata sono un po' gli stessi, lo 0-0 dell'Atalanta e il via con l'anticipo delle 20:30 anche alla Serie B. Oltre chiaramente al tennis, Cobolli, gladiatore, Riecco, Alcaraz, e al volley con le azzurre che debuttano alle 16 contro la Croazia. Ragazze, riprendetevi l'Europa, scrive Tutto Sport. Di Zirkzee se ne parla in ottica Juve, addirittura i bianconeri potrebbero pensare a Retegui, che tanti di voi spesso e volentieri ci scrivono come eventuale alternativa a Ken. Come vedete poi non solo la Fiorentina alle prese con il mercato delle punte, mentre anche Tutto Sport si dedica alla Fiorentina nell'ottica Mastantuono, ieri la sua presentazione, non ho limiti, Firenze dai tempi di Batistuta, importante per gli argentini, è stato presentato il talento del Real Madrid. Così abbiamo esaurito i quotidiani sportivi, superato da un paio di minuti anche le 9 in questo venerdì che è solo all'inizio qui su Radio Firenze Viola, che andremo avanti come sempre in diretta fino alle 21, piccolo break per noi, poi torniamo ai vostri messaggi, le pagine dei quotidiani politici in edicola e molto altro, quindi non muovetevi, al massimo fatevi un caffeino con la cialdina, però ecco, tra poco torniamo.

0: Ecco Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a Pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
2: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione e di aspettarsi che tutti i paesi membri adempiano i propri obblighi. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento con Roma. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
3: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: Si concludono oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto, le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le esercitazioni, tra le principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che, a suo giudizio, potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.
3: Economia: Monte dei Paschi di Siena scende in campo con una duplice operazione da complessivi 34 miliardi di euro. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese, riunitosi ieri, ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie contestuali e parallele sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e di Banca Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e circa 8,7 miliardi per la seconda. Ad accompagnare le offerte, il CDA ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti.
2: Il tennis: uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Fields, numero 21 del seeding, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: gigante. Tommaso, buongiorno. Una riflessione. La cosa che il mio timore, e vorrei tu mi aiutassi a togliermelo, è che Grosso faccia un tipo di gioco un po' troppo attendista per la qualità che abbiamo. Quindi a Sassuolo posso capire, però quest'anno veramente la tecnica e la qualità non manca, per cui mi piacerebbe un po' più, un po' uno stile italiano, giusto per capirci. Tu che ne pensi? La seconda domanda è proprio che quel tipo di gioco valorizzerebbe anche di più Pellegrino, perché è proprio uomo d'area di rigore. Ken con le ripartenze dal basso ci va a nozze, per cui se vogliono cedere Ken, allora che Grosso ci dia un attimino proprio di qualità. Se Ken lo tengono, allora mi va bene anche il gioco di Grosso. Vabbè, insomma, capito. Grazie mille, aspetto il tuo pensiero. Matteo dalla 1.
1: Buongiorno da Milano, anche qui pioggia, il tempo e la temperatura molto molto molto molto bassa rispetto ai giorni passati, si sta bene. E niente, Ken, ragazzi, Ken e Pellegrino, no, non può sostituire Ken. Cioè, Pellegrino l'ha voluto fortemente, dico, Grosso. Cioè, quindi questo è, cioè, e il secondo a sostituirlo potrebbe essere Pinamonti, perché non guardiamo il giocatore Pinamonti Ken mettendoli sovrapposti, è per l'idea di gioco di Grosso, vuole quella tipologia di giocatore, punto.
2: Secondo me martedì Ken andrà al Como e io non so se essere contento che vada via oppure mi dispiace, perché bisogna vedere quale Ken parte. Comunque l'avrei dato più volentieri all'estero che rinforzare il Como. Speriamo che prenda il Ken dell'anno scorso e noi prenderemo un attaccante più funzionale, però un po' mi dispiace a Riccardo da Pistoia.
3: Buongiorno Sara, buongiorno Solo, e vedrete che Pellegrino ci farà innamorare tutti. E io volevo fare però un applauso a Pratici per come ha gestito la vicenda di Fortini, un calciatore perso dalla passata gestione, era in silenzio, è riuscito a prendere 1 milione subito e poi una valutazione sui quasi 10 e contratto per 3 anni, quindi bravissimo, applausi a Pratici. Questo dovrebbe far capire di lasciamolo lavorare, lasciamo in pace la storia di Ken.
4: Buongiorno, no, una curiosità, ma a che cifre ha rinnovato Fortini? Cioè gli è stato aumentato il contratto o ha rinnovato le cifre già preesistenti? No, perché al 99,9% lui, cioè, a giugno è torna lì, cioè, a meno di tragedie, ma è torna lì. Così, per curiosità.
5: È una curiosità lecita che cercherò poi di soddisfarti, e di sicuro non alle cifre precedenti, insomma non erano tra un po' nemmeno le cifre di un calciatore della primavera, quindi sicuramente più alte. Poi cercherò di essere più preciso. Detto che ha ragione l'ascoltatore che sottolinea la bontà delle manovre di Pratici con Fortini, perché lì hai evitato tutto il rischio legato appunto alla scadenza del contratto e comunque ti sei legato a lui fino al 2030, poi vediamo come va a Torino, eventualmente il Toro se lo volesse tenere vai comunque a incassare 9 milioni di euro, se magari invece fa comunque una buona stagione, si rilancia ma il Toro non lo riscatta, hai un giovane italiano in un ruolo da esterno che può sicuramente tornarti utile il prossimo anno. Volevo rispondere al primo intervento, quello di Matteo, perché pur ribadendo fin da ora che Grosso ha bisogno di tempo, che la squadra, come vedete, è in costruzione, che la sua idea originaria è il 4-3-3 e non siamo partiti con quell'idea, quindi ha mille attenuanti Grosso e dovremo concedergli tempo, però Matteo, io sono d'accordo, lo dico sottovoce, sono d'accordo con te. Cioè, la percezione che ho avuto non è quella di un tiki-taka o di un tutto all'attacco alla italiano. Poi l'ho avuto anch'io la percezione con Benevento, che sia un allenatore attendista, non lo so, che però ecco voglia un blocco basso e ripartenza in contropiede. Con tutta questa qualità ci sta che qualcuno dentro dica, ma se si prendeva un giochista non è che ci si divertiva di più sulla carta? Speriamo di no. Che ti devo dire, Matteo? Dopodiché è giustissimo quello che dici anche su Pellegrino, valorizzato o meno, perché con un blocco basso, ripartenza in contropiede e palla lunga, Ken va a genio, l'abbiamo visto con Palladino. Con una manovra più corale, nella quale l'attaccante deve partecipare di più, forse può valere più Pellegrino. E, però hai sentito, c'era anche qualche nota audio che diceva: guardate che l'ha voluto Grosso e comunque vedrete stupirà tutti. Quindi ragazzi, noi in questo momento più che parlare del futuro e ipotizzare gli scenari non possiamo fare. Intanto oggi ascoltiamolo e vediamo un po' come si pone dietro ai microfoni. Di sicuro immaginarlo titolare a Roma è molto molto dura, e, però è anche vero che se il Como affonda oggi e magari chiude lunedì, poi un bel problemino, eh? Non è una situazione semplicissima. Ha detto che domani il Como di scena Udine, e quindi boh, può darsi anche che loro, come diceva ieri Fabregas, siano concentrati solo e soltanto sul match contro i friulani e abbiano rimandato alla prossima settimana l'assalto finale. Lo diceva anche una nota audio, no? Che di un certo timore che poi alla fine parta martedì. Io infatti capisco la posizione ieri espressa dal nostro Luca Calamai, che tra poco ritroveremo, sul fatto che non andrebbe ceduto, però così certo che non possa succedere io non lo sono, perché c'è un sacco di giorni tra il 25 di agosto e il 1 settembre, chiusura del mercato, quindi come sento odore di bambole su Ken anche a partire da martedì prossimo. Va bene, vedremo un po'. Esaurisco anche un po' di messaggi e poi andiamo sui quotidiani questa mattina in edicola, perché per esempio Giuseppe 70 ha ragione quando dice che la prima ad non aver fiducia totale in Ken è proprio la Fiorentina, e lo si vede come l'ha gestito in questo calciomercato. Possibile che interessi solo al Como un tale centravanti? Forti dubbi su questa telenovela. 35-40, cosa gli cambia se lo vogliono prendere? Non lo so, so che sono d'accordo con te, fiducia totale in questo calciatore non c'è, e evidentemente c'è qualche dubbio. Poi non voglio fare arrabbiare quelli che tirerebbero in ballo le macchinate di festeggiamento perché lo cediamo, però vedi che insomma qualche dubbio su questo attaccante c'è, per un motivo o per un altro. Enrico sottolinea come Mendes invece era il procuratore che ha fatto spaccare l'accordo con l'allenatore per i soldi che Leao chiedeva. Vabbè, queste sono le vicende che attendono il Milan. Chris da Campi mi chiede: hai notato la sobrietà di Ronaldinho? È possibile, grazie a Sara Mastro Simone, andare sulle pagine, in questo caso della Nazione? Eccolo qua. Vabbè, qui ragazzi perdo obiettività, perché comunque il 46enne brasiliano rappresenta un idolo del giovane Tolo, assolutamente un idolo spaziale. Cioè io ero di quelli, gioca bonito, avevo completamente perso la testa per questo calciatore, anche per questo sorriso, per questi cappellini, e ce l'ha ancora, cioè questo cappellino, a me non è mai riuscito a trovarli questi cappellini così, con la coppola un po' e la visiera dietro corta. Ieri è arrivato a Ravenna, che è diventata immediatamente Copacabana. Sogno il mio ultimo gol qui, 6.000 tifosi in delirio alla presentazione del brasiliano ex Milan con la squadra, ed un ritorno in campo che insomma quasi più marketing che altro, ma intanto spopolano già le maglie con il numero 10. Ci credo assolutamente, qui lo vedete ancora, occhiale da sole in versione quadrata, cappellino d'ordinanza, camicia floreale tutta aperta sul petto, ecco, sembra veramente un po' un look quasi alla Javier Bardem, che continuo a consigliarvi in questo remake di Cape Fear, dovete assolutamente ammirarlo. Grande Digno, guarda, e in bocca al lupo, tanto il Ravenna, voglio dire, non è che lo affronteremo noi, sarebbe bello andare bene la stagione del Ravenna con Ronaldinho. Comunque hai già capito assolutamente cosa penso di Ronaldinho. quanto offre il Como per Ken? Hai rotto i cognoni, ci manda giustamente il meme con Batman che schiaffeggia Robin, il buon Pierpaolo. Bomber Viola, se vendono Ken e prendono prima Monti siamo su scherzi a parte, non lo so, fra l'altro non abbiamo nemmeno la sigla, quindi andremo in difficoltà. Buona giornata anche a Carla, che giustamente ci segnala come continua a piovere, è così. Lunedì chi gioca a Roma in attacco? Ad oggi Moise Ken, Mau, e al quale do il buongiorno. Però la mano sul fuoco non ce la metto, perché oggi è venerdì e da qui a lunedì può succedere un sacco di roba ancora. Ti immagini non superasse le visite mediche Ken, quale scenario si aprirebbe? Quello che s'aprì quando la Juve l'ha ceduto all'Atletico di Madrid e quindi poi sei mesi dopo è venuto alla Fiorentina. Lasciamo prendere le decisioni a chi è dentro alle cose, non per simpatia, è sentito dire. È ancora Luciano, al quale dico sì, però tra di noi se ne può tranquillamente parlare. Radio Firenze Viola è bella per questa, perché è un ambito virtuale nel quale ognuno è giusto che dica la sua. Caro Tolo, su Ken siamo tutti nelle mani di Paratici, speriamo non si metta ad applaudire. Sì, hai ragione Dido, e ci sta anche un po' di ironia, perché tanto sempre di pallone parliamo. Allora, torno sulla Nazione, che ieri fra l'altro sulle pagine fiorentine dava questa anticipazione di una installazione in arrivo al piazzale Michelangelo per i 100 anni della Fiorentina, quindi anche lì si celebrerà il centenario viola con una scritta grande, proprio con scritto 100, anzi forza viola, ma nel viola ci sarà il 100 a riportare la I e la O, oltre a una statua della quale però ancora non si sa quali saranno le caratteristiche. C'è una bella intervista sulla Nazione Firenze a un grande tifoso viola, un amico di Radio Firenze Viola, come un campione del calibro di Fabbri, che si racconta gli allenamenti in garage, i Pokémon e il trionfo agli europei. Ero io l'uomo da battere. Lo ospitiamo spesso perché poi appunto è un grande tifoso viola e ci fa sempre piacere. Pendolari tra traffico e costi folli, aiuto, sono sempre in macchina. Qui a parlare è Tommaso Loreto, un disperato che attraversa la città tutti i giorni. No, sto scherzando, però la pagina, la Gazzetta della Nazione Firenze è assolutamente emblematica. I racconti di chi fa avanti e indietro, in questo caso anche più pendolari del sottoscritto, chi arriva da Montecatini, chi da Sesto Fiorentino, e qui tra una viabilità che è da sostanzialmente uscire di testa, i costi sempre più alti della benzina, e insomma è tutto più duro. Poi in questo bellissimo paese aumenta tutto fuorché gli stipendi, anzi per lì siamo uno degli unici paesi europei che riescono a diminuire, quindi è bellissimo. Io sono curioso di vedere dove andremo a finire, se prima o poi qualcuno non si incazzerà di brutto, perché così si vive veramente sempre peggio. Ma non voglio assolutamente esondare, quindi meglio che torni a parlare di sport. Leonardo Fabbri che si racconta, ve lo dicevo, l'oro, mi sono tolto un peso, la meditazione il mio segreto. E poi una battuta anche sulla Fiorentina, che colpo Paratici, Seba Frey, un mio grande amico, e lo ospitiamo spesso, come ho detto, il grande Leonardo, campione in primis ma anche di simpatia e di passione viola. Pagine, vi dicevo, fiorentine della Nazione, sto andando di gran carriera su quelle sportive, dove abbiamo una foto di Moise Ken per l'appunto sul lago di Como. Non so se è un fotomontaggio, perché comunque qui lo vediamo, occhiale da sole, cappuccio del Keway, rilancio Como, attesa l'offerta, Paratici al lavoro per poco, che non vuol dire che Paratici starà al lavoro per poco tempo scusate, ma per poco. Ernest, l'esterno del Bayer Leverkusen, un rinforzino e puoi salpare. eh beh, il rinforzino qui per gli amanti del cult del cinema, amici miei, è ben altro. Tra stracchino e un po' di vino sfuso, oltre a qualche oliva, il rinforzino chiaramente invece va sulle corsie esterne. Per ciò che riguarda il puoi salpare, penso che sia legato il tutto a Moise Ken per il rilancio Como e l'attesa di questa offerta. Una cosa me la fate dire? Sì, c'è qualcuno che dice chiunque ma non Ken, quindi gli irriducibili assolutamente sì, però poi se guardiamo a livello generale io non vedo qualcuno, no assolutamente no, Ken non è davvero. Fatemi dire, che peccato, perché comunque per 2 anni hai vestito la maglia numero 9 della Fiorentina, cioè si può anche, come dire, essere più aperti ai propri tifosi, far vedere più passione, più attaccamento, dice, ma quello è il modo di essere, sì. Però ecco, io fossi in lui ce la farei una riflessione sul fatto che sì, c'è chi non lo vuol vedere partire, però non è quella partenza che tiene una città col fiato sospeso, tant'è vero poi c'è anche qualche quotidiano che scrive un rinforzino e puoi salpare, ecco. E però va bene, insomma, ognuno si pone come vuole, forse sono io e voi che se potessimo vestire per la maglia probabilmente sputeremmo sangue piuttosto che pubblicare video con tanti balletti, però è anche vero che appunto io fui giornalista e se ero buono a giocare a pallone non ero qua. Il rebus è da risolvere in 48 ore, Ken rilancio Como, Pinamonti idea forte, quindi non vi piace, qualcuno ci infama anche, ve lo dico, se ci avete sentito ieri ve lo anticipiamo, insomma da qualche ora che l'idea è quella che porta a Pinamonti. Però questo è che stè, direbbero a Napoli. Attesa per la nuova proposta lariana, dovrà avvicinarsi ai 40 milioni, paratici al lavoro anche per l'esterno del Leverkusen Poku, doppia formula per portarlo a Firenze. Gli affari in uscita, Dodò al Nottingham Forest, resta in bilico, ora c'è anche il Genoa su Mandragora. E poi Fagioli, leggo dalla Nazione, fra i big è quello che rischia di più di entrare in dinamiche di mercato nelle prossime ore, si vocifera di club inglesi pronti a dargli l'assalto. Per la verità da un mese e mezzo si vocifera di queste squadre, i Premier, che però che mi risulta bussare concretamente per Nicolò Fagioli non sono arrivate. La Fiorentina valuta Fagioli intorno ai 30 milioni, io voglio vedere chi viene a offrirceli, però è indubbio che lui per primo non sia entusiasta della situazione che si è creata a centrocampo e quindi tocca restare molto molto vigili per capire se poi la Fiorentina lo cederà o meno, anche perché nel frattempo lavora comunque su altri nomi per il centrocampo, come lo sapete bene, Torsved, ma eventualmente anche Torreira, che farebbe carte false pur di tornare a Firenze anche per problemi extracampo a Istanbul, dove veste la maglia del Galatasaray. L'acquisto che fa sognare invece quello di Franco Mastantuono, un tuono estivo, che passione, io ho conquistato a Firenze, non voglio pormi limiti, l'argentino qui un gran progetto, sono stato accolto in modo incredibile. Pensate che delirio, che bello sarebbe se a Roma boom boom esordio, bah, doppietta e Mastantuono, Roma 0, Fiorentina 2, così Ken, non Ken, Pinamonti, Pellegrino, doppietta e Mastantuono, vai a chiarire chi è il fenomeno là davanti, così martedì io pazzisco per primo sull'argentino col numero 30, sarebbe veramente un flash, detto che è tutto da dimostrare che possa partire titolare. Qui lo vedete giovanissimo con la maglietta del River Plate, nel ritratto che ne fa la Nazione, perché poi è giovanissimo, nel senso che ha appena 19 anni festeggiati la sera dell'esordio con la maglia della Fiorentina contro il Benevento, ma è uno che calca campi importanti già quando era così giovane, lo vedete in questa bella foto con la maglia del River Plate e dopo appunto essere arrivato a Firenze passando anche per l'esperienza l'anno scorso, niente po' di meno che al Viola la FARC, quindi i mezzi sicuramente li ha. Si tratta di dimostrare tutto il suo valore. Lunedì la Roma atta ancora a parte, queste sono le ultime notizie che arrivano dal Viola Park per ciò che riguarda la sfida di lunedì sera, almeno in formato cardinale, mi permetto di dire, chi se ne facciano loro e si risolvano i loro problemi in tema di Leao, Mendes e chi per loro. Il Corriere Fiorentino, solo che questo è del 15 di agosto e quindi, caro Tolo, l'hai già fatto una volta in carriera, risparmiati stavolta di sbagliare il giornale, perché non so se lo sapete, anche di là so che anche a Radio Bruno ogni tanto lo ricorda, sì, una mattina riuscì a presentarmi a fare rassegna stampa leggendo per 10 minuti la Gazzetta dello Sport del giorno prima. Quando poi arrivai finalmente alle pagine della Fiorentina mi accorsi che stavo effettivamente leggendo un giornale di qualche giorno fa. Buongiorno Di Benedetto, caffè 1,5 di zucchero, anche un goccino di latte, grazie, se mi trovi anche un biscottino, perfetto, la tua disponibilità è il nostro miglior premio. È arrivato anche Di Benedetto, come sempre prodigo di gentilezze nei miei confronti. Va bene, chiusa anche la parentesi su quando sono riuscito a leggere il giornale il giorno prima. No, questo è oggettivamente il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola, con i temi relativi alla Fiorentina divisi tra la conferenza stampa di Antonio Mastantuono, sì, Franco Mastantuono, chi ben comincia puntolini puntolini, il titolo dedicato alla conferenza stampa di ieri, voglio fare una grande stagione e cercare di entrare nella storia viola come Batistuta, e poi il Como alza l'offerta per Ken, si avvicina ai 40 milioni, il nodo resta la formula della cessione, oggi possibile svolta, Paratic intanto tiene calde le piste, Poku e Pinamonti, anche Fagioli e Fabian pronti a partire. E dal Corriere Fiorentino andiamo al volo anche su Repubblica Firenze, poi ci fermiamo per l'ultima volta in queste due ore e comincerà Chi si compra a partire dalle 10. Questi sono i temi nazionali. Da Repubblica, l'Inter da battere, sorpresa Milan, lo dice anche l'IA. Le previsioni del campionato al via domani attraverso un dialogo semiserio con ChatGPT, che fra l'altro spara degli sfondoni, la ChatGPT, mi permetto di dirlo, quindi anche, come dire, queste previsioni dell'IA a me mi hanno stancato, perché questa IA, ripeto, dal mio punto di vista gli ho visto tirare degli sfondoni pazzeschi, fra l'altro se provate, quando vi dà una risposta, provate a rispondergli no, non è vero, vedrete che vi dirà, oddio scusa ho sbagliato, questa è l'IA. C'è qui grosso, la Fiorentina ha fatto il mercato migliore, secondo l'IA è una squadra che non è tra le prime quattro, ma può inserirsi nella lotta, e noi quindi facciamo gli scongiuri visto le previsioni che riferisce Repubblica nelle pagine nazionali. Quelle fiorentine invece riportano il sogno di Mastantuono, voglio entrare come Bati nella storia della Fiorentina, attaccante argentino, il suo arrivo in città, poche novità. Il tormentone Ken invece è sempre lì, l'attesa per il rilancio del Como, calma apparente intorno all'attaccante, ma Paratici aspetta la nuova mossa dei Lombardi, e poi ci sono tutte le altre trattative, preparateci, perché insomma anche oggi saremo molto molto svegli sul fronte Ken per aggiornarvi nel corso di tutte le nostre dirette. Tra poco le riepilogo, ma abbiamo ancora molto da farvi sentire, a cominciare dalla nostra rubrica in arrivo subito dopo il break. State lì, altro caffeino, non esagerate, ma uno sì, forse meglio se è Deca, a me tanto me lo offre Di Benedetto, per cui vado di là, glielo strappo di mano e poi ci sentiamo tra pochissimo.
6: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.

Pareggio di Conference League per l'Atalanta, 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato, ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18.30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20.45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'Ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa a ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6-6-3-6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiur e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3-6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano, Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro, che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
3: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Paratici lo può vendere in tutte le maniere, l'unica richiesta la può dare il Como e quindi tiene stretta quella strada. Però ragazzi, martedì sarebbe una follia secondo me, anche se avesse il colpo di sostituzione già in canna. E che fa questo colpo di sostituzione? Aspetta Como di Como, cioè nel senso, lei anche la persona deve arrivare, anche per lui lei martedì dell'ultima settimana di mercato. Cioè io queste dinamiche per me le sono allucinanti. Lui dovrebbe mettere una deadline oggi, tu lo figli, se no non rompere, però non si può dire, vabbè.
1: Forza Viola. I Cabasisi, diceva il grande Montalbano, e va bene, siamo rientrati, parte finale del nostro Buongiorno Firenze. Rispondo al volo al primo amico, hai ragione, va dato un sacco di tempo a Grosso senza cominciare subito a mettere la giuppesa, l'attendista, io l'ho detto sottovoce, quello era un pensiero, poi tu dici diamogli almeno due stagioni sono tantissime nel mondo del calcio, diciamo almeno un paio di mesi, vediamo a ottobre come siamo messi per dare i primi giudizi su Grosso. Però hai totalmente ragione sull'avere un po' di pazienza nei suoi confronti. Su Ken, tormentone che potrebbe proseguire da martedì, è una mia sensazione, non ho certezze, anche perché per esempio abbiamo letto tutti i giornali e li sentite, convergono tutti sul fatto che possa arrivare già oggi l'offerta finale del Como, quindi poi è solo una mia sensazione che possa esserci il rischio di parlare di Ken ancora da martedì, che è un qualcosa che vi dicevo invece Luca Calamai assolutamente si augura non possa avvenire. Lo scrive fra l'altro anche stanotte, vi invito a cercare il suo editoriale. Cedere ora Ken, peraltro secondo Luca, sarebbe un errore, non cambierei mai Fagioli con Torrera, poco bene sulle meglio all'Olimpico, poi Mastantuono titolare. Andatevi a leggere come sempre gli editoriali su Firenze Viola, il venerdì trovate quello di Luca Calamai che tra pochissimo ci dirà anche la sua odierna con il caffè nero bollente. Luca che poi insieme a me sarà come sempre in diretta a partire dalle 14 con Palla al Centro. Siamo pronti, vai con la rubrica.
2: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
1: E stamattina con la temperatura ci sta anche, il caffè più caldo del solito. Ciao Luca, buondì, come sei dormito stanotte? Alla grande,
3: sì. No, caffè freddo, calduccio, no, shakerato, e vabbè, dai, ci voleva.
1: Un pochino.
3: Allora, Ken, sempre, tutto mi sembra collegato a Ken, caffè nero bollente. Quelle che potrebbero essere le alternative di Ken, fermo restando che, come ho scritto nell'editoriale di oggi, ero il resto convinto che a questo punto sia meglio tenere Ken. Beh, dei nomi che circolano escluderei proprio senza il minimo dubbio Slucca, non mi convince ma nemmeno al 50% Pinamonti, Zizè mi pare fuori dalla portata della Fiorentina, anche per quelle che possono essere le scelte del giocatore stesso. Insomma, alla fine dei nomi che sappiamo, se proprio dovessi scegliere un vice Ken, probabilmente punterei su Icardi. E alla domanda inevitabile di chi può vedere in Icardi un giocatore difficile da gestire, ricordo che non è una passeggiata di salute gestire Ken. E allora, dando fiducia a Pellegrino, avendo Icardi come formidabile via di alternativa, se proprio deve andare via Ken, allora proviamo con i carti.
1: Grazie Luca, a dopo. Come vi dicevo, dalle 14 insieme al sottoscritto Palla al Centro, come sempre anche in diretta sulle di radio, ma insomma c'è tanto prima di ritrovarci alle 14, c'è chi si compra che è in arrivo dalle 10 a mezzogiorno e poi Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci dalle 12 alle 14, quindi poi con Luca arriveremo immagino con un po' più anche di aggiornamenti su quella che sarà la giornata odierna e vedremo se poco dopo l'ora di pranzo avremo già un'offerta definitiva, concreta da parte del Como, un altro assalto a Moise Kean. C'è chi dice potrebbe essere da 38 milioni l'offerta dei Lariani o meno, o se dovremo aspettare il pomeriggio. Detto che comunque alle 14, ve lo ricordo ancora, in diretta

0: e in apertura di Pallacentro daremo chiaramente la priorità a Pellegrino, che sarà presentato in sala stampa, appuntamento alle 14 esattamente come ieri con Mastantuono, e vediamo un po' cosa ci racconta un altro protagonista argentino, una Fiorentina che ieri con le parole di Mastantuono ci porta un po' a sognare, perché insomma gli argentini a Firenze hanno una grandissima tradizione. Mastantuono lo ha inevitabilmente citato, Gabriel Omar Batistuta, credo che anche Pellegrino non ne potrà uscire, poi lui non indosserà il 9 che fu di Bati, perché al momento lo indossa Ken peraltro, però è chiaro che una prima punta argentina difficilmente può uscire dal solco della storia di Gabriel Omar Batistuta. Ne maneggia tante di punte anche nel suo ruolo da allenatore, ma il ruolo vero è quello di giornalista nonché punto di riferimento della redazione sportiva di RTV 38, che si prepara anche a grandissimi ritorni a partire da domenica sera. Pietro Pellicciari, ciao Pietro, buongiorno.
1: Buongiorno, il ritorno del Tolo
0: soprattutto di Olga, di Alfredo Aglietti, Lorenzo Amoruso, Angelo Giorgetti, Giovanni Sardelli e tutto il grande parterre de Roi.
1: Domenica sera
0: Loreto è un dettaglio, lo sai, voglio dire.
1: No, è un ottimo condottiero. Domenica sera torna Viola dalle 21 con l'ottimo quartetto che hai visto. Siamo pronti a ripartire, faremo una sorta di guida al campionato dalle 21 alle 23, anticipati come sempre dalle 20 al Salotto dello Sport, dove ritroveremo anche Benedetto Ferrara. Insomma, tante novità, tanti contenuti nuovi, speriamo di portare insomma un po' di competenza, ma anche un po' di simpatia e qualità. Tolo, sei pronto? Sei carico?
0: Sono nato pronto e carico, quindi figurarsi. E nuova stagione, insomma, poi ovviamente ripartirà anche la trasmissione della partita, Viola in campo in questo caso lunedì sera, ma chiaramente poi ripartirà anche zona mista con il nostro Luca Calamai, con Mario Tenerani in quel caso il lunedì successivo, perché ormai i calendari del calcio italiano non prevedono quasi più la domenica e quindi dobbiamo star dietro anche a vari posticipi e anticipi. Detto ciò,
1: anche extra viola,
0: e poi extra viola, hai ragione, da martedì segnatevelo, quindi anche noi da martedì andremo avanti fino alle 21:30, dalle 21 questa bellissima collaborazione tra Radio Firenze Viola e RTV 38. Ma quindi domenica sera parleremo ancora di Ken, secondo te Pietro, o la risolviamo prima la vicenda?
1: No, io credo la risolveremo dopo, perché da qui in avanti, da oggi in poi, si entra nell'ambito della preparazione della partita, insomma il mercato quando si gioca subisce sempre inevitabilmente un po' una piccola frenata. Io credo che si andrà dopo, magari in queste ore racconteremo dell'arrivo di questa famosa offerta, seconda offerta, il rilancio del Como, che appunto è atteso, però credo che la risposta della Fiorentina, se arriverà nelle prossime ore, magari poi si continuerà a parlarne dopo la partita di noi, in cui però bisognerà vedere se Ken scenderà in campo o no. Io credo di sì, però dipenderà tanto anche dal mercato, perché è evidente che i giocatori non è una novità, che sono diciamo chiacchierati sul mercato, hanno un trattamento a volte diverso anche riguardo alla parte sportiva. Vedremo.
0: Ma sei del partito processione o del partito vatteluto in tutti i modi?
1: Ho visto il vostro sondaggio sul sito e diciamo che non mi trovo perfettamente d'accordo, anche se comunque l'ago della bilancia era molto preciso, c'è stata una maggioranza bulgara per il sì o per il no, però visto che ha vinto il non vendere Ken per nessuna cifra, io onestamente sono più della parte di prendere i soldi che...
0: Per scappare.
1: Sì, prende i soldi e scappa.
0: Cioè.
1: No, prendere i soldi giusti, ok, quindi non sottovalutare nessuno, non fare un affare che non sia vantaggioso per la Fiorentina, però se arriva a questi 40 milioni io li prenderei e ripartirei, ricostruirei un altro progetto offensivo, magari basandosi, oggi ne parleremo magari con lui, su Pellegrino, perché credo che oggi sia più importante per la Fiorentina trovare un esterno veramente forte che porti tanti gol, e a quel punto poi se un esterno porta tanti gol, Pellegrino la sua doppia cifra può fare in campionato, credo, anche perché, ti dico la verità, onestamente credo che se parte da Ken non arriverà un sostituto di nome di Ken, cioè,
0: per Luca esempio, si augurava Icardi o comunque lo preferisce a Pinamonti per esempio, e Luca,
1: ma io ti dico a livello di logica, no? Ti faccio questa riflessione, non so se la condividi. Icardi sarebbe perfettamente il contrario di quella che è stata la filosofia di mercato oggi della Fiorentina in questa stagione, no? Mentre sarebbe da una parte più congruo la vendita di Kane, perché la Fiorentina cosa ha fatto un mercato, dire, passami di tempo, sì, comodo degli ultimi anni,
0: uh-huh,
1: nel senso che ha preso giocatori anche a cifre alte, quindi 18, 20 milioni, 25, 26, Uraia, sta Pellegrino 20, però tutti con una caratteristica in comune che ha un ingaggio relativamente basso rispetto alla cifra per cui sono stati pagati, quindi un'inversione di tendenza totale rispetto agli anni precedenti, che magari le cifre per cui arrivavano certi giocatori non erano particolarmente alti, ma gli ingaggi erano particolarmente pesanti, si parlava di 2 milioni e mezzo, 3 milioni,
0: certo.
1: Quindi sembra che a Tappi prenda meno di 2 milioni, magari qualcuno ha dei contratti a salire, però anche insomma è una politica di riduzione anche dei costi. L'anomalia rimane Ken, che prende molto più di tutti i suoi colleghi, e quindi mi tornerebbe in quest'ottica che venisse sostituito da qualcuno che ha un ingaggio un po' più parametrato a questo. In questo senso, ti dicevo, Icardi mi sembra assolutamente strano che possa essere un tipo di ragionamento fatto dal Paratici, perché i giocatori che sono arrivati hanno avuto in comune questo, e poi anche un'altra cosa, che sono arrivati tutti i calciatori, mi sembra, poi magari si può riguardare, con un'età inferiore ai 26 anni.
0: Quindi sì, Icardi va un po' contro, hai ragione, questo indirizzo. E vabbè, mi sembra tutto ancora in grande evoluzione, e tanto oggi bombardate Pellegrino, no? Per capire come vive questo momento, nel quale immagino lui per primo si stia interrogando, ma sarò l'unico attaccante disponibile oltre Croci lunedì a Roma, o sarò l'alternativa di Ken?
1: Sì, noi bombardiamo, noi siamo molto pacifisti, andiamo come si è visto nelle conferenze stampa precedenti, poi è chiaro, le conferenze stampa di presentazione come sempre hanno i loro limiti, cioè godono molto del privilegio della retorica, perché
0: della palissiano, sono d'accordo. Però Mastantuono, sì, perché... dai, ci è piaciuto ieri tutto sommato.
1: Sì, ma sai, dipende anche dallo spessore del calciatore, no? A me fece un ottimo effetto a TA per proprietà di linguaggio, per qualità degli allenamenti. Più sono giovani, più sono stranieri, magari hanno anche la difficoltà della lingua, e meno si può andare a pescare anche nel loro passato, e loro stessi magari hanno un vocabolario meno fornito. Ma Mastantuono è stato positivo, sì, perché lo status del calciatore un po' lo impone, perché se passi dal River, passi dal Real Madrid, non puoi proprio essere,
0: certo,
1: ecco, amichevole Spider-Man di quartiere, bisogna che sappia un po' dire la tua rispetto a quella che è la tua visione delle cose. Vedremo Pellegrino, anche perché non è più giovanissimo, anche lui ha 26 anni, mi sembra sia uscito più anziano, ha fatto la Fiorentina, e quindi magari ci spiegherà un po' della sua storia e di quello che si aspetta a Firenze. Io ho letto insomma di un ragazzo molto serio, molto molto disponibile, incline al lavoro, insomma, uno con la testa a posto,
0: professionista.
1: Sì.
0: E oggi lo scopriremo, caro Pietro. Buon lavoro, buona giornata. E tanto poi, come dire, noi
1: e poi
0: sentiamo.
1: Iniziamo a preparare la scaletta per domenica.
0: Sì, calma, venerdì mattina, calma Pellicciari, mi dia respiro, ecco.
1: No, fra l'altro dovremo avere anche le parole di Grosso.
0: Assolutamente, è vero, credo nel pomeriggio, vediamo un po' l'orario, però sì, è confermata la conferenza. Bella abitudine da ritrovare alla vigilia degli impegni in campionato. Grazie Pietro, un abbraccio, buon lavoro.
1: Ciao Tommaso, buon lavoro, buona giornata a tutti.
0: Grazie a Pietro Pellicciari. Giustamente sottolineava come da martedì torna anche quello che è stato un grande successo la scorsa stagione, questa mezz'ora che ci vede protagonisti quindi negli studi Radio Firenze Viola, ma anche sul 10 del digitale terrestre, questa mezz'ora insieme a Luigi La Serpe, Lorenzo Marucci ed Extra Viola. Detto che oggi Marucci non ci sarà, si è sollevata la quota rosa in casa Radio Firenze Viola, giusta direttore vergognoso, che oggi ci sarà Luciana Magistrato con Chiara Andrea Bevilacqua, e qui sta dietro a quello le ferie, quello malato, quello di là, quello di su, pigli il motorino, torna di via, allaccia scarpa, scarpa allaccia, ho sbagliato, chiedo venia, Luciana Magistrato e Chiara Andrea Bevilacqua, 12-14 la formazione titolare di Viola Amore Mio, prima che giustamente Pietro Lazzarini venga qui in diretta e riprenda anche un bel po' di note audio che lascio in eredità. E al volo giusto un paio di messaggi prima di salutarci. La riflessione di Luca dalla Svizzera: se Icardi e Pinamonti non possono sostituire Ken, dobbiamo sperare che Pellegrino vada in doppia cifra, perché non tenere Ken sempre che sia integro fisicamente? E Retegui sembra voglia tornare in Italia, era già stato seguito da Paratici esattamente un anno fa. Io su Retegui non ho mai avuto un briciolo di conferma su un interesse viola. Fra l'altro stamani mi sembra Corriere dello Sport ipotizzava lo valutasse la Juventus. Dice: perché non tenere Ken? Perché la Fiorentina, ragazzi, da un lato qualcosina dovrà anche incassare dopo aver speso tanto, e dall'altro perché la Fiorentina, non dico niente di strano se vi racconto che qualche dubbio su Ken per vari motivi ce l'ha. Massi da Fiesole: basta con l'equivoco nel quale si pensa che Pinamonti arriverebbe al posto di Ken. Pinamonti arriverebbe come sostituto dei piccoli, anche se mi piacerebbe come nuovo arrivo dell'app del Chelsea. È vero, quindi poi a quel punto sarebbe Pellegrino il sostituto di Mosi Ken. Infine Simone: accetterei la cessione di Ken solo per un sostituto all'altezza tipo Zirkzee. Anche questa è un'opinione più che legittima, fermo restando che però i quotidiani stamani ci dicono che c'è la Juve su Zirkzee. Quanto a Retegui, Federico Bollito, ottimista viola, mi sembra abbia le idee molto chiare. Per usare un eufemismo, lo lascerebbe dov'è, perché non lo considera tecnicamente all'altezza. Bene, mi posso fermare e andare a reclamare il mio caffè, che ovviamente Di Benedetto ha solo millantato di offrirmi. E quindi non mi resta che ringraziare Sara Mastro Simone di là dal vetro per il gran lavoro di questa mattinata, lasciarvi a Pietro Lazzarini e Chi si compra, poi come detto l'accoppiata Magistrato Bevilacqua 12-14, sottoscritto è Luca Calamai fino alle 16, due Nick 16-17, poi Giacomo Galassi che vi accompagnerà fino alle 19, quando poi avremo quasi ufficiale Che ti sei perso, e quindi arriviamo belli spediti fino alle 21. Vi ricordo ricordo ancora che poi dalla prossima settimana parte lunedì, il martedì, e mercoledì, giovedì, venerdì e sabato arriveremo fino alle 21:30. Francamente ragazzi, più di così so dove le trovate, ore e ore di diretta dedicata alla Fiorentina. Fra l'altro sabato prossimo è il giorno del centenario, non vi anticipo nulla, ma sono allo studio iniziative incredibili, monumentali, galattiche oserei dire, per quella che sarà una giornata di radio campale. Buon proseguimento, vi lascio con l'almanacco del Museo Viola come sempre per onorare la storia e ci sentiamo puntuali alle 14, un palla al centro, ciao.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia a cura del Museo Fiorentina.
3: Il centenario.
4: Il 21 agosto 1955 la Fiorentina cominciava la propria marcia di avvicinamento al campionato che le avrebbe regalato il primo scudetto, disputando al Prater di Vienna una prestigiosa gara contro l'Austria Vienna, valida per la Coppa Grasshoppers. Fulvio Bernardini presentava per la prima volta in un incontro ufficiale gli attaccanti che avevano caratterizzato il calciomercato viola, Giurigno e Montuori. Era un debutto impegnativo, ben 7 calciatori della compagine viennese militavano nella nazionale austriaca ed era una partita importante per l'assegnazione della Coppa Grasshoppers. La Fiorentina non doveva perdere. Davanti a 40.000 spettatori i padroni di casa partirono fortissimo e la Fiorentina andò sotto di 2 gol nella prima mezz'ora. Gli austriaci erano più avanti nella preparazione, il loro campionato cominciava la settimana dopo ed avevano un altro ritmo. Nel secondo tempo i viola recuperarono, pareggiando 2-2 con l'aiuto di 2 pali, in una gara dove emersero le difficoltà di Montuori, sostituito da Prini. Fu capitan Rosetta a tratteggiare esattamente la prestazione gigliata. Abbiamo fatto di più di quello che era nelle nostre attuali possibilità. Si sta cercando un sistema per dare una fisionomia e un carattere al nostro gioco. Ci arriveremo. Intanto si è vista germogliare, in forza di un morale inatteso, una volontà di riscossa, senza la quale avremmo potuto rischiare anche un netto insuccesso. Nella mezz'ora durante la quale la Fiorentina ha dominato nel secondo tempo, si sono viste azioni splendide e irresistibili. Del resto, sarebbe stato un grosso errore presentarsi a Vienna in condizioni di forma perfette. Ci sono ancora 25 giorni di preparazione intercalati da 2 partite importantissime. Solo dopo aver affrontato l'Hajduk e la Dinamo Mosca potremo serenamente giudicare le nostre possibilità per il futuro campionato. Le nostre possibilità furono semplicemente il dominio del campionato, vinto con 12 punti di vantaggio, quando per le vittorie si assegnavano 2 e non 3 punti.
5: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle valle e dalla piena del torrente. In Toscana le temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
7: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
8: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
7: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev dopo quella devastante del giorno prima, che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
8: Frutto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che è rientrata dalle vacanze, ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli: trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
7: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto fino al 2031 da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: si compra?
1: Secondo me veramente siamo fuori strada anche solo perdere tempo.
2: Se noi dovessimo dare via Fagioli per riprendere Torreira e dare via Ken e prendere anche un attaccante magari minore di importanza ma che abbia voglia, per me il mercato di Paratici è decente all'odio.
3: Chi si compra? Non si sa.
4: Ken, una settimana che parlate di Ken.
5: Ancora Ken! Gran palla per Brecalo.
4: Ken.
5: Brecalo.
6: Mamma mia, i Conè.
7: Duncan porta avanti il pallone, lo può mettere sulla destra per i Conè. A spazio Sorco che si accerca i Conè.
5: Dentro la Conè,
7: i Conè.
4: Ken.
5: Non tira mai.
4: Ken.
3: L'ho capito adesso. Non l'ho capito.
8: Ma di chi stiamo parlando?
4: Una settimana che parlate di Ken.
3: Chi si compra?
9: Ken. Sembra un po' quando c'era. Chi è che lo faceva? Boateng. Crudeli.
3: Era Crudeli. E qui invece dobbiamo ringraziare un ascoltatore che ieri, proprio sul gong della trasmissione di Chi si compra, ha offerto questo momento, che tra l'altro è stato accolto da 3-4 ascoltatori con una preghiera per il sottoscritto. Benve, mettilo in copertina. E chi sono io per non accontentare?
9: Certo, ma poi hai rispolverato Brecalo, che c'è comunque è una parte del nostro cuore, come del resto Jorco.
3: Voglio dire, qui si parla di esterni. C'era un esterno,
9: cioè, Rosa, sì, un esterno e non fa. Lo era, va bene, comunque.
3: Fa parte della storia della Fiorentina.
9: Hai ragione. Chi si compra? Buongiorno a tutti da Radio Firenze Viola. Dopo la rassegna di Tommaso Loreto, ci sono Francesco Benvenuti e Pietro Lazzarini a tenervi compagnia per le prossime due ore, fino circa a mezzogiorno. Oggi altro giorno di presentazione di un calciatore, in questo caso Matteo Pellegrino. Ieri c'è stato Mastantuono, prima Valdepeñas, Joao Mario, insomma, hanno fatto tutti. Ora chi manca?
3: Manca Grosso domenica. Vabbè,
9: perché Grosso?
3: No, ma
9: Grosso
3: tra le
9: non
3: conferenze.
9: Si deve presentare.
3: No, non si deve presentare, però prima conferenza prepartita.
9: Seconda.
3: Campionato, sì, sarà Coppa Italia, sì, sì. Quindi così, presumibilmente domenica.
9: No, domenica certo, 100%, e in teoria c'è anche un po' dentro di l'orario di, sì, di delle nostre
3: infatti
9: trasmissioni.
3: Infatti stiamo studiando con Niccolò Righi un'organizzazione di un certo
9: diabolica.
3: Spesso. Sì, diabolica. Poi vi informeremo in separata sede appena emergerà anche l'orario, ma insomma tutto sarà gestito ad hoc, a puntino.
9: Tra poco entriamo anche nel dettaglio del calciomercato, ovviamente ricordando che lunedì ci sarà la prima partita contro la Roma alle 20:45 all'Olimpico, ricordando che noi saremo in diretta tutti questi giorni come sempre per tenervi compagnia e per informarvi sul mercato, ma ricordando anche che manca poco poi agli festeggiamenti del centenario, che per quanto riguarda la curva saranno il 25 notte, ma mentre per quanto riguarda invece la Fiorentina saranno a margine della partita contro il Frosinone. Per quanto riguarda noi Alter, stiamo preparando qualcosa di speciale, veramente unico, che nessuno ha mai fatto prima, e quindi siamo contenti di star lavorando a questo, e anche per farvi partecipare a questa 24 ore, perché c'è già scritto, quindi lo possiamo dire, che passeremo insieme sabato fondamentalmente da mezzanotte a mezzanotte per festeggiare il centenario della Fiorentina. Vi chiediamo, Sara Mastrosimone già l'ha messa in sovraimpressione per quanto riguarda chi ci segue in visual o in televisione, ma in generale lo avete anche nelle vostre storie WhatsApp, se andate a cercare le storie di Radio Firenze Viola lo trovate, la possibilità di rispondere proprio al nostro numero mandandoci o un video o un audio. A noi ci piace ovviamente anche se riuscite a fare un video in qualsiasi formato, verticale, orizzontale, non ce ne frega, ci frega di sentire la vostra voce, dove in qualche modo in circa in un minuto, senza esagerare da un punto di vista della tempistica, ci raccontate quello che è stato il primo legame, il ricordo più dolce, la cosa più bella, che può essere aver chiamato una figlia Viola, può essere essere andato con il nonno per la prima volta allo stadio, quello che volete, insomma quello che vi lega la Fiorentina in questo centenario. Noi ascolteremo e ovviamente manderemo poi tutto quello che abbiamo raccolto in questi giorni, proprio nel giorno di sabato 29 agosto 2026, che ricorrerà i 100 anni di storia della Fiorentina. Bene, questo lo abbiamo detto, lo ripeteremo poi nel corso della puntata. Detto questo, c'è il mercato che comunque avanza, anche oggi saremo su YouTube, utilizzeremo sempre più spesso questa modalità anche per chi volesse seguirci con questo, insomma, questo aspetto, e poi anche perché potete poi andare anche a ritrovare la puntata video proprio su YouTube. Abbiamo titolato fondamentalmente i dubbi su Fagioli e l'attesa infinita su Ken, perché poi di fatto sono due nomi in uscita, quindi che potenzialmente in uscita, e quindi comunque scaldano forse meno l'immaginario collettivo, ma sono due nomi centrali della Fiorentina che in questo momento vivono qualcosa di particolare. Ieri tra l'altro entrambi, prima ovviamente Fagioli e poi il la ricondivisione di Ken, di questa foto insieme con il perculamento anche da parte di Gudmundsson, perché dice 10 anni insieme, e Gudmundsson gli ha scritto il matrimonio quando è. Sì. Bellissimo.
3: E Fagioli gli ha risposto il prossimo anno in Islanda.
9: Bello.
3: Io sono molto d'accordo come location. Bello. Una bella idea.
9: Se Francesco si dovesse sposare, credo che prenderebbe questo tipo di iniziativa.
3: Non è escluso, c'è un ballottaggio Islanda-Fiordo norvegese.
9: Che questo ti porta a due fattori positivi: uno, essere in uno dei posti più belli per quanto riguarda il tuo mondo, e due, non invitare nessuno. E guarda, io ti conosco, mascherina.
3: Guarda, il posto e la conseguenza numero due potrebbe essere, in caso di matrimonio che ancora non è all'orizzonte, però determinante per la scelta finale.
9: Però a quel punto dovrei essere figlio di buona donna fino in fondo e mandare gloriosi inviti.
3: Beh, ovvio.
9: Perché a quel punto poi uno dice no.
3: A quel punto si vede il vero valore di un'amicizia, di un rapporto parentale.
9: Questo no, si vede il fatto che sei una testa di cazzo. Perché se te inviti uno in Norvegia piuttosto che in Islanda, è chiaro che tutto quello che ti può tornare contro è il fatto che qualcuno ti mandi a quel paese. Ma detto ciò,
3: ma ne riparleremo nello speciale.
9: Cecca cerimoniere,
3: anche se secondo me sarebbe uno dei primi a mollare il colpo.
9: Però se gli dai il compito di cerimoniere non può mollare.
3: No, è vero, però secondo
9: me 24 ore, lui parte in treno, arriva nella location più vicina per prendere un traghetto, e poi dopo col traghetto arriva, sta 24 ore e torna via. 24 ore in tutto, col viaggio compreso.
3: Sai che io poi ci tengo anche alla salute psicofisica di Nick.
9: Ma lui è salute se fa questo, se invece ci sta più di 24 ore sta male.
3: Sicuramente a quel punto per invitarlo dovrei fare organizzare il tutto fuori da un periodo di mercato, perché altrimenti non mi permetterei mai, sarebbe veramente un errore.
9: Dal 2 settembre in poi.
3: Sarebbe un errore madornale.
9: Comunque abbiamo detto la nostra sequela di minchiate, perché le dobbiamo dire, perché alleggeriamo anche le vostre giornate. Oggi una giornata cupa, almeno per quanto riguarda Firenze, ma in generale un po' per tutta l'Italia, una giornata cupa che però per tanti è stata salutata con piacere per un po' di refrigerio. Tanti altri hanno molti problemi in queste ore, perché anche se una parte del mondo dice che il cambiamento climatico non esiste, è evidente che questo lungo mese di caldo torrido per tutto lo stivale ci porta a temere questi eventi climatici di queste ore, perché come abbiamo già visto ieri in Liguria, insomma, dove piove in modo copioso, con venti fortissimi, anche la costa toscana stamattina è stata colpita. Quindi insomma stiamo vicini alle persone magari che hanno qualche difficoltà in queste ore, e come si dice sempre, restate al sicuro, non fate i bischi, non uscite in modo stupido quando sapete che purtroppo i temporali di una volta sono stati evidentemente scansati e superati da quelli ormai praticamente tropicali, anche per quanto riguarda la nostra penisola. Bene, abbiamo fatto anche il punto alla Giuliacci, ma questo fondamentalmente impone l'attualità e la quotidianità dei nostri giorni. Arriviamo al mercato. Guarda un po', Francesco.
3: Chi l'avrebbe mai detto?
9: A chi si compra a 10 giorni abbondanti dalla fine del mercato, perché circa 11 giorni dal gong previsto il 1 settembre alle ore 20, e con la Fiorentina che sta continuando ad attendere questa offerta. È bellissimo, perché allora ieri Romano ha detto oggi è il giorno, ieri Romano ha detto che ieri era il giorno della controfferta, ieri sera Di Marzio ha detto che oggi sarà il giorno, quindi mi aspetto che Pedulla stasera scriva che sia domani il giorno, perché a questo punto facciamo poi magari Nick dice che il giorno è domenica.
3: Io infatti aspetto le clessidre di Nick,
9: no, anche perché qui si continua a...
3: per me quelle sono la ceralacca del...
9: vuoi mandare un audio? Mandiamolo, sì, vai Sara,
3: perentoria.
0: Solitario nella notte va, certe trattative non le sa, parla sempre dopo Pedula, cecca, no. chiesa sì, gol.
9: Cioè tu, chi è questo genio?
3: Questo è Chris D'Accampi.
9: Ah, vabbè.
3: Questo è Chris D'Accampi.
9: Una qualità straordinaria.
3: Niente, mi non fermo qui. Non aggiungo altro.
9: Quindi, Ken, la situazione è questa: la Fiorentina si aspetta almeno 40 milioni per iniziare a trattare. Non sono ancora arrivate offerte di questo tipo. Ieri, Fabregas è più quello che ci ha detto, non dicendo, che quello che ha detto dicendo, no? Perché ha fatto un po' di slalom tra le domande dei colleghi per la presentazione della partita contro l'Udinese. Però mi è sembrato chiaro che questa trattativa non ha ancora un punto. La telenovela non è ancora finita. Vedremo se finirà entro questo weekend, come tutti, con tanti si augurano, anche perché la Fiorentina deve giocare lunedì, e quindi avere o non avere Ken a tutti gli effetti come attaccante della partita con la Roma può fare la differenza a livello tecnico, al di là di quello che pensiate voi sul Ken rimane, il Ken non rimane. Ieri dibattito aperto su Grasso che cola 40 milioni per Ken, e invece un'altra parte diceva un altro attaccante come Ken costa almeno 60 milioni, quindi c'era una grande contrapposizione da questo punto di vista. Poi, proprio perché su YouTube abbiamo lanciato questo discorso legato a Fagioli, noi non è che vogliamo dire che Fagioli è in vendita, è venduto, è uscito, non giocherà mai più per la Fiorentina, eccetera. Però continuiamo a ricevere dal mondo del mercato, ma anche da chi è vicino al ragazzo, notizie di un grande punto interrogativo sul suo futuro. Fondamentalmente anche lui non si sente a suo agio con quello che sta vivendo alla Fiorentina, un po' per il precampionato, un po' perché non sa effettivamente cosa sarà del suo futuro. Queste vocine che rimbalzano ogni tanto dall'Inghilterra mai sono state approfondite, però la sensazione è che prima o poi qualcuno alla porta potrebbe bussare. Anche lì capiremo poi quale sarà la valutazione della Fiorentina. C'è questo Torreiro che balla e continua a mandare messaggi d'amore in privato, ovviamente, alla Fiorentina, parlando tramite il suo procuratore, ma anche lui ha contattato amici con cui ha giocato in precedenza e persone a lui care qui a Firenze, dicendo: ragazzi, io sto facendo di tutto perché voglio tornare alla Fiorentina. Questo ve lo do per certo, non è che vi sto raccontando una balla, ho visto i messaggi, quindi non posso dire a chi sono stati rivolti, ma li ho visti in prima persona, e quindi spinge molto per questa possibilità. Certo è che bisogna fargli spazio. Stanotte è uscita la notizia di Sky che il Getafe penserebbe a Fabian. Va bene, io non so quanto Fabian sia spinto all'idea di andare al Getafe, però effettivamente lui qualcosa dovrà cambiare della sua attuale carriera alla Fiorentina, perché non mi sembra assolutamente dentro il progetto. Mentre Brescianini potrebbe avere, no, velleità anche di un po' di minutaggio, dovesse restare alla Fiorentina, io di Fabian proprio non ho visto traccia. Quindi sicuramente è una situazione più complessa. C'è l'affare Torsvet. Ieri ha parlato il direttore sportivo Palmieri, che ha detto: noi ancora un'offerta ufficiale non l'abbiamo ricevuta, e questo può anche essere vero e plausibile, detto che la Fiorentina parla di Torsvet senza smentite da giugno. Quindi siamo ormai a 2 mesi abbondanti di trattativa che non è mai poi partita definitivamente. E poi c'è Poku, io non so te come lo chiameresti.
3: Io, guarda, sono andato alla fonte e ti dico Ernest Poku.
9: Poku, bene, Poku. Allora Poku, così almeno ci aiuta anche per fare giochi di parole, che è cresciuto nella Zetalmar, è andato al Bayer Leverkusen, è in uscita. Io ho una sensazione su Poku, allora te mi dirai cosa ne pensi. Tutto questo confermare da parte anche della Fiorentina di questa trattativa non è che mi fa dire che non è vera. Cioè, io ci credo al fatto che la Fiorentina stia trattando Poku, che ne stia parlando col Bayer, che sia una trattativa in fase, diciamo, calda. Però allo stesso tempo mi sembra, no, il gioco delle tre carte, no? Anche alla piazza, vedete? C'è Poku, c'è Poku, eccolo qui, lo stiamo trattando. E nel frattempo magari, no, un'altra strada si sta percorrendo in una direzione diversa. Vedremo, perché con Paratici non si può sapere quello che poi è il destino anche delle trattative della Fiorentina. Nasconde molto bene le carte, è atteso sabato sera a Villa Bertelli per un incontro, diciamo, la stampa, una serata sotto le stelle, diciamo, per quanto riguarda, quindi domani sera, il racconto anche di quello che è il suo personaggio, più che alla ricerca di notizie si parlerà di Paratici, del calcio italiano. Non si sa se poi ci andrà, perché con queste ore caldissime nel calciomercato non si sa cosa succederà. Nel caso noi ci saremo e magari proveremo anche a capire qualcosa in più di quello che è il destino del mercato della Fiorentina. Credo di aver detto tutto. Mi sembra ce ne sia tanta di roba.
3: Guarda,
9: Dodò,
3: sì.
9: Nottingham, scusami.
3: Sì.
9: Dodò Nottingham, non c'è l'accordo per ora tra Fiorentina e Nottingham. Credo sarebbe più facile che l'accordo possa essere trovato tra Dodò e il Nottingham, perché comunque economicamente in Inghilterra praticamente un giocatore di quell'età e di quel tipo di caratura credo che meno di 3 milioni non li prenda, più o meno, quindi non credo abbia problemi da questo punto di vista. Ieri ha fatto una storia anche lui sui social, ormai parlano solo sui social questi giocatori, un po' particolare, con un leone che ha fatto capire, no, a parte tutto quello che succede intorno, sai che la prossima sfida sarà quella, insomma, bla bla bla bla bla, e poi ci mette il riferimento cattolico religioso, ma insomma era comunque un messaggio che mi dava l'idea di uno che sta aspettando di fare il passo in avanti della propria stagione, della propria carriera. Questo per concludere con chi si compra Flash di chi si compra.
3: No, io volevo dare subito spazio a un po' di messaggi anche da YouTube, perché abbiamo Gemon, ora vi leggo come vi siete iscritti su YouTube perché alcuni sono veramente favolosi, Gemon-W2U: io venderei sia Ken che Fagioli, aria fresca, e poi mettere un cuore viola. Il Duca fiorentino non si era detto auspicato, fortemente desiderato via tutti, e allora piazza pulita. Edoardo Bellesi: dubbi su Fagioli, ma scherziamo, è l'unico centrocampista italiano capace di lanciare in porta l'attaccante dalla propria tre quarti, cederlo sarebbe un'assurdità. Ora, siccome a me piace fare un po' la zanzarina, allora io a Edoardo, siccome banalizza un po' l'argomento, consiglierei di vedere il gol del Deportivo a Coruña.
9: No, basta, basta.
3: Cioè, se la questione, se Fagioli viene e il centrocampo composto da giocatori di
9: Trento
3: viene ridotto ai lanci dalla tre quarti, allora basta andare in Galizia e uno è soddisfatto, caro il mio Edoardo Bellesi 836. Secondo Fabri Arc 4057, Ken andava venduto prima. Chi mai ti darà un attaccante di pari livello a prezzo scontato? Forse qualche riserva del Chelsea, ma costano. E poi 12 VAC, Goretti è stato chiaro, la Fiorentina è un cantiere, sarà squadra vera e rodata tra altre due sessioni di mercato. E chiudo con Daniele Giorgini che dice: qualche mese fa, quando eravamo più retrocessi che salvi, si diceva di fare piazza pulita, ora sembra che ci siamo scordati della stagione passata. Io rispondo, tra le tante considerazioni, solo a Fabri. Chi si domanda lui mai ti darà un attaccante di pari livello a prezzo scontato, io rispondo con una domanda: ma chi ti ha detto che l'attaccante eventualmente titolare al posto di Ken non sia già in rosa e casualmente magari non sia proprio quello che viene presentato oggi al Viola Park? Cioè, o veramente io lo pensavo 10 giorni fa, continuo a pensarlo oggi, continuo a pensarlo anche dovesse rimanere Ken. Per me Ken avrebbe dovuto essere, spero sia, l'attaccante titolare, il riferimento tecnico della Fiorentina 26-27, ma nel momento in cui acquisti Pellegrino, con l'anno e mezzo di Pellegrino in Italia, con l'investimento economico che hai fatto su Pellegrino, nell'anno in cui non hai le coppe, non ha senso trattarlo come un vice di Ken, Zirkzee, Fulkrug. Così almeno siamo
9: fortuna,
3: che è già andato al Werder Bremen e quindi siamo a posto, e qualunque altro nome si possa fare sul mercato. Cioè, piaccia o non piaccia, ed è giusto anche che ci sia chi dice non piaccia su Pellegrino,
9: piazza o non piazza,
3: che salutiamo ovviamente l'ottimo Marco, soprattutto perché si può avere fiducia in Paratici ma non per questo apprezzare tutte le operazioni di mercato a prescindere che fa Paratici, perché se, e lo dico in termine provocatorio senza motivo Vavrò, se la Fiorentina l'anno scorso con Pradè dietro la scrivania avesse venduto l'attaccante titolare della nazionale per prendere l'attaccante titolare del Parma, nessuno si sarebbe posto il problema di dire vediamo all'opera Pellegrino, però Ken è fuori.
9: Falconi,
3: sarebbe
9: Falconi.
3: Partito un disastro mediatico di proporzioni inaudite. Ora, siccome questa è un'operazione che potrebbe, perché Ken ancora non è stato ceduto, potrebbe portare avanti Paratici, si dice no, bisogna avere fiducia. Ecco, a me non piace né l'uno né l'altro modo. Io sinceramente penso che sia un downgrade, come dicono quelli bravi, passare da Ken a Pellegrino come attaccante titolare, per cui resto vigile sul nome dell'eventuale attaccante di scorta. Io sinceramente spero che sia una via di mezzo tra, faccio un nome a caso, tra lo Zirkzee di cui ogni tanto si parla e Pinamonti, anche se temo, credo, penso che sia più vicino a Pinamonti. Cioè, a me, io non ho nulla contro Pinamonti, però ho un po' e continuo ad avere la sensazione che non ci sia tutta questa consapevolezza su quello che ha fatto Ken in campo. Poi fuori dal campo si può discutere in lungo e in largo, ma qui responsabilizzo un po' anche la società, senza stigmatizzare certi eccessi di Ken, però responsabilizzo anche la società, oltretutto a maggior ragione considerando che è composta da uomini nuovi rispetto a un'estate fa, rispetto a un anno fa. Quindi le altre considerazioni sono tutte legittime, perché passano da non è giusto avere dubbi su Fagioli a Fagioli va venduto subito, aria fresca, arrivederci e grazie, agli amici che vogliono vendere tutto e tutti. Chiedo però, siete così sicuri e siete così convinti e pronti a concedere tempo a Grosso per trasformare questo gruppo di giocatori in una squadra? Perché se va via Fagioli e poi va via anche Ken, immaginando che tra un po' di tempo magari Vieri potrebbe anche scippare il posto a Ranieri, a quel punto si rischia di avere una Fiorentina con un, due undicesimi dell'anno scorso. E la pressione su Grosso è trasformare questo gruppo di giocatori di talento in una squadra nel minor tempo possibile. Quindi a me va benissimo, vendiamo tutti. Ken, Fagioli, tutti quelli dell'anno scorso, via, tabula rasa. Però poi chi concede tempo a Grosso per trasformare 12-13 nuovi giocatori in una squadra? Il tifoso che vuol mandar via tutti? Io ho un po' di dubbi su questo.
9: Ma io sono d'accordo con te e sono d'accordo nella riflessione che parti da Pellegrino. Perché, allora, tanto... è chiaro, qui dentro a questa emittente ci sono tante voci e tanti spunti di riflessioni sui temi principali. Una cosa che unisce me e Francesco è la valutazione di Ken e anche la mia preoccupazione. Io sono preoccupato un po' dal discorso di Ken, non tanto perché dice ma senza di lui non ci sarà più la Fiorentina, mai pensato e mai lo penserò, sarei uno stupido a pensare questo, però da un punto di vista tecnico, per me un giocatore che fa il reparto da solo come Ken, la Fiorentina non lo può prendere ora. Pellegrino non lo è ancora, nonostante sia un giocatore che lotta, che si batte, che fa gol di testa, che farà tanti gol in più perché il Parma giocava solo in contropiede proprio puro, invece la Fiorentina comunque sia un contropiede organizzato, giocherà in un altro modo, tanti giocatori di qualità lo manderanno in porta, tutto quello che volete. Io sono sarò strafelice se Pellegrino il prossimo anno da titolare della Fiorentina farà più di 15 gol. Cavolo, sarebbe una roba straordinaria. No? In un campionato dove il capocannoniere finisce a 19, farne 15 vorrebbe dire aver fatto una grandissima stagione. Però, ecco, allora io vorrei capire anche la filosofia che c'è dietro e mi spiego. Cioè, se la Fiorentina alla fine dà via Ken per tutti i motivi che ci siamo raccontati in questi 3 mesi di mercato, quindi non stiamo a ripeterli, e Ken parte, allora io la filosofia che capirei è un attaccante molto giovane che metto alle spalle di Pellegrino e dico mi fido delle sue qualità, del suo talento, lo metto alle spalle dell'attaccante titolare, quando non c'è o quando deve entrare un grande ragazzo di talento io penso che si possa trovare una punta del 2005, del 2006 che gioca in Europa e che ha fatto bene negli ultimi campionati, che sia il campionato polacco, che sia il campionato olandese, che sia il campionato belga, quello che volete. Perché invece la filosofia di andare a prendere Pinamonti io non la capirei. Cioè, poi se è una richiesta espressa dell'allenatore si prenderà l'allenatore la responsabilità, però l'ultimo che si è preso la responsabilità di prendere un attaccante che aveva già allenato è stato italiano con Zola e sappiamo tutti come andava a finire. Quindi io vorrei capire anche lì che tipo di strategia ha la Fiorentina. Non, giustamente non ce lo fanno sapere, lo capiremo solo una volta che verrà poi attuata. Ragazzi, certo è che come diceva Francesco, io vi sfido a dire che se l'operazione eventuale cedo Ken, titolare della Fiorentina, titolare della nazionale, al 20, ormai oggi non lo cedono, quindi siamo al 21, diciamo al 22, al 23, al 24, al 25, quello che sarà, e do alla piazza in mano l'attaccante titolare del Parma della passata stagione che non è arrivato in doppia cifra in campionato per 25 milioni, cosa sarebbe successo in questa piazza? Questo non vuol dire che noi non abbiamo fiducia in Paratici, perché, spoiler, abbiamo già detto è da 2 mesi che diciamo che noi ci fidiamo della competenza di Paratici e che siamo anche molto contenti di tanti giocatori che sono stati acquistati. Quindi il primo che dice voi siete dei detrattori di Paratici, non lo mandi nemmeno quel messaggio, però un dubbio ci potrà venire. O bisogna digerire qualsiasi cosa prima ancora, fare come Yoshi, no? Inghiottisco e defeco.
3: Soprattutto perché in questo momento, secondo me, si è creato anche un clima, se vogliamo, inevitabilmente positivo, che però ci ha portato, dico un po' come ambiente, anche a dimenticare il contesto, il punto di partenza. Cioè la sensazione è quella di dire: siccome la Fiorentina si è mossa bene, straordinariamente bene, allora a quel punto si va anche a immaginare che questo poi per forza di cose andrà a tradursi in un risultato straordinario, perché c'è sempre un po' questa sottovalutazione dell'avversario, c'è sempre un po' la sottovalutazione di quello che è il contesto, il punto di partenza, per cui certo la Fiorentina sta distruggendo ogni traccia di quella squadra che l'anno scorso ha rischiato fino a marzo, direi, di finire davvero in Serie B, però il punto di partenza resta comunque che le altre squadre non è che hanno portato avanti un mercato di dissoluzione. Cioè, su certe squadre è ovvio che la Fiorentina, nella griglia che uno può fare adesso, non c'è difficoltà nel dire la Fiorentina ha superato il Sassuolo, il Cagliari, il Torino, l'Udinese, siamo tutti d'accordo. Però a me ragionare sul contesto complessivo delle altre squadre porta a pensare che non sia stato un percorso sinonimo per forza di cose di Champions League, come se Paratici fosse di per sé sinonimo di grandi traguardi, perché mentre fa un grande mercato per la Fiorentina poi riesce anche a non far fare un grande mercato delle altre. Cioè la Roma è in difficoltà? Sì. Ha ancora dei tasselli vuoti da coprire? Sì. Però ha confermato la rosa l'anno scorso, alla fine non ha venduto nessuno. Il Como, che è diventato un po' per certi aspetti la criptonite moderna della Fiorentina, rischia di prendere dalla Fiorentina stessa il suo giocatore più di valore, lasciamo da parte più forte o meno forte. Quindi mi sembra che in questo momento, mentre si discute su Mastantuono sì, Attà sì, Ulai sì, si dimentichi un po' anche quello che è il contesto, e soprattutto, lo ripeto, perché a me la cosa in questo momento più preoccupa, si sottovaluta le difficoltà che ha un allenatore che poteva chiamarsi Mourinho, si chiama Grosso, ma non sarebbe cambiato nulla nel trasformare tutti questi nuovi giocatori in una squadra in poche settimane. Ecco, io su questo spero che, non sono molto fiducioso, perché l'atto di fede deve essere fatto solo su Paratici e non su Grosso, questo almeno è quello che si respira nell'ambiente, che non sarà così semplice per l'allenatore mettere insieme tutti i pezzi, perché poi costruire la squadra e non un gruppo è un esercizio che richiede grande pensiero, e quando uno è troppo pensante, come ha detto anche ieri Sarri parlando della sua Atalanta, il rischio è quello della sindrome del mille piedi, cioè tu pensi costantemente a quello che devi fare perché devi imparare a farlo e non ti riesce l'azione automatica. Quindi il mille piedi, se pensa a dover muovere tutte le parti del suo corpo, non si muove, rallenta la sua corsa, il suo movimento. E così una squadra che non ha automatismi, non ha chimica, non può averla, ma anche fosse il Barcellona con 20 acquisti nuovi, non cambierebbe nulla, si trova a dover gestire una pressione che, io proverei a lenire un po', però se uno la dice dalla nostra prospettiva si prende di gobbo, di rosicone. Io auspico invece che alla fine del mercato, per assurdo, sia la stessa Fiorentina a mettere un pochino, a chiamare un po', a essere più che a chiamare, a essere un po' vigile del fuoco di se stessa. Cioè è giusto avere l'entusiasmo, però siccome sappiamo come funzionano le cose da queste parti, non trasformiamo poi l'entusiasmo in frustrazione al primo passo falso, perché ripeto, su Grosso c'è una pressione che secondo me non è corretta, perché l'entusiasmo che c'è su Commisso e su Paratici dovrebbe in qualche modo riflettersi, non con lo stesso entusiasmo, ma almeno con una concessione di un po' di tempo anche allo stesso Grosso. A me, per esempio, penso a Grosso, ecco, un allenatore come Grosso, si ritrova il 22, 3, 4, 5 agosto senza Ken, un po' di empatia mi porta, ecco, a provare.
9: No, ma non c'è dubbio, ma sai, perché poi noi parliamo di mercato da un osservatore esterno, no? Noi in quanto stampa, ma noi in quanto tifosi, perché il tifoso della Fiorentina guarda il mercato con eccitazione, entusiasmo, depressione, da fuori, e quindi giustamente non è che deve essere empatico per forza con le parti in causa, quindi magari con i pensieri di Dodò, con le riflessioni di Ken, con i disagi di Fagioli e con i dubbi di Grosso, no? Non è compito dell'ascoltatore, del tifoso, ma nemmeno del giornalista per forza mettersi nei panni di chi vive queste ore di calciomercato. Però io in questi giorni mi sono fatto un giro tra le dichiarazioni ufficiali degli allenatori e mi è sembrato che tutti siano altamente con un giramento di palle enorme per questo mercato, che giustamente ormai il mercato è fatto così da decenni. Solo un anno ha terminato prima dell'inizio del calcio del campionato, è stato subito abolito da parte di tutti. Cioè, subito abolito il discorso di farlo finire prima dell'inizio del campionato. Però, ecco, questa che dice Francesco è una logica mia banale. Cioè, è chiaro che Grosso sia informato giorno per giorno di quelli che sono i potenziali movimenti. Perché, se no, Grosso, quando parlò al margine della amichevole, cos'era? Col Gubbio, forse, cos'era?
3: Era la prima, sì, contro il Gubbio, quando lui parlò dal rettangolo verde del Viola Park.
9: E che
3: sì.
9: di Ken disse: non sappiamo quello che succederà, ovviamente lo vorrei allenare, ma nel caso gli faremo un grande in bocca
3: al lupo. E guarda, poi ti lascio finire subito, secondo me è passato anche un po' sotto traccia, e qualche collega me l'ha anche ricordato in questi giorni, quello che disse Goretti prima di Fiorentina-Benevento, se non sbaglio a Sport Mediaset, quando disse: non sono la persona che può dirvi che Ken resterà al 100%. Ora, è ovvio che una dichiarazione così pesante eventualmente la deve dire Paratici, però bisogna anche un po' leggere tra le righe, come quando si disse a metà luglio: se esce ora in un mercato così ermetico la notizia di un contatto tra il Como e l'Entourage a 40 all'ora, 45 giorni dalla fine del mercato, vuol dire che intanto, insomma, si sonda un po' intanto lo stato dell'ambiente. Ieri qualche ascoltatore, per esempio, sosteneva, secondo me con una bella dose di lucidità, che in questo momento la sensazione è che sia un po' tutto a rallentatori. Qualcuno può anche, secondo me, legittimamente sospettare che sia a rallentatore, perché magari in realtà nel dietro le quinte la situazione sia molto più avanti.
9: Eh sì.
3: E però faccia comodo anche a Firenze stessa metabolizzare

0: dire che io la penso ugualmente. Cioè, io, se lo dovessi fare io questa scelta, a me anche di questo discorso è ma poi tenersi un giocatore scontento, scusate, ma quello che fa circolare la Fiorentina, ma anche quello che si evince dallo stesso Ken, io non ho visto Musilunghi, non ho visto Bernardeschi che manda il certificato per non allenarsi, non ho visto Chiesa che fa musino sul pullman negli Stati Uniti.
1: Abbiamo visto un gol di Ken,
0: abbiamo visto un gol nella prima partita ufficiale, un ragazzo che si è messo a disposizione. Ci fanno sapere, diciamo, dall'entourage che lui è giustamente un po' come Sampé in riva al fiume, aspetta che passi la piena, poi se la piena se lo porta via o se la piena lo fa restare, io capisco che per lui cambi non così tanto, perché comunque è vero che il Como magari gli dà 500.000 euro in più, che per noi sono una cifra enorme, per lui tra 4,5 e 5 forse non è che cambi la vita, no? La vita gli è cambiata da quando da ragazzino ha aperto il primo contratto a centinaia di migliaia di euro, non gli cambia oggi. Bene. Quindi anche questo discorso della ma che fai? Ti tieni un giocatore scontento in rosa? Ma non mi risulta che sia scontento. Quindi io, visto che siamo al 21 d'agosto, non al 15 di luglio, al Como gli avrei già detto: oh, Cicci, finito il tempo, andate avanti, andate a cercarvi Pinamonti, andate a prenderlo voi Pinamonti. Cioè, io fossi la Fiorentina inizierei a fargli: vi serve un attaccante italiano? Vi serve un giocatore per le liste? Andate a prendere Pinamonti. Ragazzi, se no si fa per...
1: Ora dico una cosa che mi farà risultare ancora più antipatico.
0: A me?
1: No, forse a tutti, quindi mi allargo. Anche a te.
0: Anche alla Sara?
1: Anche alla Sara, secondo me, anche se non credo sia molto interessata all'argomento. Però tra un po' comincio anche la palla a volo, sì, quindi c'è bene. Da pazientare ancora, cioè, però.
0: Oggi giocano.
1: Oggi c'è...
0: Italia.
1: Sì, no, ma io parlavo della Savino, ovviamente la nazionale, certo.
0: La Savino inizierà a dicembre, si sono prese 40.000 giorni di ferie.
1: Infatti Fabio Ferri non lo vedremo più. No, volevo dire, ho la sensazione che questa operazione Ken dimostri ancora una volta quanta posizione di forza abbia il Como, abbia conquistato il Como, si sia conquistato il Como in questi ultimi due anni e quanto l'abbia persa la Fiorentina. Paratici numero uno, grande leader, riferimento, i contatti, le relazioni internazionali, però questa non è la Paraticese e non è neanche la ACF Paraticina,
0: no.
1: Non festeggiamo il centenario di Fabio Paratici, no, esclusiva andata a segno. E secondo me questa prova di forza la Fiorentina su Ken non la può avere. Poi ovviamente questo non vuol dire sottostare a qualunque richiesta del Como o alla tempistica del Como, no. Però ad oggi mi sembra che i valori in campo, da un punto di vista proprio di potere contrattuale, siano molto spostati verso il Como, che quindi può anche permettersi una gestione della tempistica molto... molto favorevole in fin dei conti. Poi comunque anche il Como ha i suoi grattacapi, deve trovare il modo di piazzare Morata e non è semplice, però in questo momento, ecco, capisco, sì, la tua riflessione, però
0: dico,
1: secondo me la Fiorentina in questo momento è un po' schiava di un contesto. Vabbè, che non la vede più forte come prima,
0: ma
1: anche purtroppo a fronte di un Como che fino a due anni fa era in Serie B, ecco.
0: E io rincaro la dose,
1: Ale,
0: e voglio essere ancora più antipatico. Allora io ti dico che, detto tutto questo, una società che è convinta di Ken e che vuole che Ken sia la propria punta, al di là di tutto ciò che è il rumor di mercato, il potere del Como, il potere delle sfere di Goku e quello che è il Drago Sharon e tutto quello che vuoi, se la Fiorentina appunto fosse convinta di tenere Ken al 21 di agosto e quindi con l'idea che Ken è l'attaccante giusto da tenere in rosa, la risposta al Como sarebbe molto banale: avete più forza, siete più grandi, andate in Champions, ci volete allungare, a dare un contratto più oneroso, siete gli Artono, avete mille miliardi, e allora dimostrateci che volete questo ragazzo, dimostratecelo, perché per noi il 21 agosto a 40 milioni non vi si dà. Perché siccome in questi giorni tanti hanno detto: Pietro, ma te lo vuoi vendere Ken se dici che 40 milioni? Non è, voi ancora non avete capito come sta funzionando la questione Ken. È che la Fiorentina è convinta di darlo via a quella cifra. È che la Fiorentina è convinta che l'operazione Ken via 40, Pellegrino titolare e un altro a fargli da vice, è l'operazione giusta. Poi avranno ragione, io se hanno ragione sono contento. Se il prossimo anno Ken fa 20 presenze perché non è questo problema, la tibia non è superabile, fa 5 gol col Como e gli hai dato un pacco da 40 milioni, la Fiorentina fa 15 gol Pellegrino e 10 gol Pinamonti, ma scusate, ma io sarò il più contento del mondo o no? Tra l'altro per l'antipatia che ho anche nel Como. Ma quello che voi e tutti dobbiamo comprendere.

0: è che il fatto che la Fiorentina tratti Ken a 40 milioni o comunque faccia capire al mercato che quella è la cifra da cui iniziare una trattativa è perché la Fiorentina è la prima ad essere convinta di cedere Ken. E se questo vi fa male saperlo, mi dispiace, ma altrimenti non ci sarebbe dibattito. Arrivi al 21 d'agosto e la Fiorentina dice porta chiusa, è finito, tra 3 giorni inizia il campionato, ma cosa volete da noi? O ci date 62 milioni che sono quelli della clausola o ve ne andate a fare una bella girata e voi prendete Pinamonti, dimmi te, Raspadori, andate a prendere un attaccante italiano che vi pare in giro per l'Italia che non sia Ken. Reteghi, andate a prendere Reteghi, è in Arabia, 40 milioni ve lo danno, però il fatto è che è la Fiorentina che ha aperto da tempo alla cessione di Ken e che ancora non ha chiuso le porte, perché al momento in cui arriva l'offerta ricevibile di lunedì gli dice: guardate Bellini, questa è un'offerta, secondo voi? Guarda, ve l'abbiamo detto, non si tratta questa cifra, e o ci fate una proposta entro le prossime 2 ore, che è diversa, quasi doppio, oppure si chiude il bandone. Ma non lo sta facendo,
1: e perché
0: quindi,
1: non vuole,
0: perché non vuole, certo. E quindi, nonostante sia molto diverso dal caso Vlahovic, che va via a gennaio col timore che arrivi a scadenza di contratto, a un anno dalla scadenza, e che possa prenderne meno, e tutto quello che sappiamo sia successo in quel famoso gennaio, anche qui è la Fiorentina che non chiude alla cessione di Ken al 21 d'agosto. E se non si cambia le prospettive di questa operazione, anche noi non riusciamo ad avere una versione lucida di quello che è la situazione.
2: Allora, questa telenovela Ken Como la trovo ridicola, scrive Omar. Lunedì inizia il campionato e vorremmo sapere se il centravanti titolare giocherà per noi o per se stesso. Poi Massi da Fiesole dice: no, mi sono perso la sigla di oggi, potete rimandarla.
0: Vabbè, la provi a ricercare nel podcast,
2: nel podcast appena finisce la trasmissione, anche su YouTube. Capisco che dobbiamo rientrare dopo tanti investimenti, ma con il centrocampo che abbiamo e se Ken è sano fisicamente non può tranquillamente arrivare a 15 gol, al limite lo vendi a fine stagione, è una scommessa che io farei, ma magari non la Fiorentina. Vendere Ken e Fagioli, l'unico che sa giocare a calcio da noi a 2 giorni dall'inizio del campionato, è da Pradè, scrive Marco da Sesto. In Islanda ci sono stato 2 volte, bellissima isola, per andare in ferie. Per viverci andateci voi, un saluto, benissimo. Attacco frontale di Marco anche ai residenti in Islanda.
0: Un poracci,
2: infatti, cioè, vabbè, salutiamo gli islandesi.
0: La sorella di Gudmundsson sta facendo sfascelli con la maglia viola addosso, tra l'altro.
2: Quindi è amore.
0: È pronta per arrivare alla Fiorentina.
2: Gudmundsson, bandiera della Fiorentina, così. Copertina top, Adrian. Qui merito però dell'amico che ieri veramente sul gong ci ha offerto questo
0: Ken,
2: all'infinito.
0: Ken.
2: Che coppia, Ndur Poku. Claudio Viola Bergamo, manca poco, dice Andrea, avanti tutta.
0: Guarda, posso svelare una retroscena?
2: Sì.
0: Un retroscena giornalistico?
2: Devi.
0: Questa mattina Giacomo Galassi mi scrive di buon'ora e ovviamente a seguire il sito questa mattinata, quindi a fare la segna stampa, e deve poi scrivere il pezzo che è la nostra prima pagina, no? Che esce intorno alle 10, come tutti i giorni. E mi ha scritto alle 9: guarda, non so come dirtelo, però vorrei scrivere un pezzo.
2: No.
0: Un pezzo con un titolo particolare.
2: Eccoci.
0: E mi fa: manca poco. E io gli ho fatto: sarebbe difficile da digerire, te lo proibisco.
2: E per il momento,
0: no,
2: hai avuto la meglio.
0: Puoi andare a vedere, non è manca poco.
2: Attenzione.
0: Per fortuna. No, non è, perché altrimenti era già licenziato. La copertina è quello che
2: quella
0: foto.
2: Cosa succederà a Mandragora?
0: Esatto,
2: ancora una volta in bilico alla Fiorentina.
0: Tutto.
2: Cioè, proprio
0: l'ho ghiacciato. Però era il retroscena giornalistico e abbiamo evitato caldamente di mettere manca poco, anche perché prima di tutto non manca poco, nel senso non siamo a quel punto del... E poi ragazzi, ma ieri il titolo della nazione te lo sei perso, ora
2: l'avevo perso, ma qualcuno
0: giustamente prontamente te l'ha fatto leggere,
2: me l'ha segnalato, sì. Poi un giocatore, allora Lorenzo scrive un editoriale: un giocatore come Ulahi lo vedo di passaggio a Firenze, se dovesse confermare le aspettative e fare una grande stagione credo che già a giugno la sua valutazione potrebbe impennarsi, con il concreto rischio di vederlo partire subito verso Premier o Liga per cifre importanti. Faccio un riassunto, Lore. Per questo farei attenzione a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Fagioli resta un patrimonio tecnico e può ancora essere un tassello importante. A maggior ragione se dovesse arrivare un giocatore come Torreira. Se l'obiettivo è costruire una Fiorentina competitiva e ambiziosa, serve continuità. E continuità, dice lui, è anche sinonimo di trattenere i giocatori di qualità invece di ripartire ogni anno da zero. Allora, su la riflessione di Lorenzo da Gattaia io sono d'accordo, però c'è una dinamica di fondo, ovvero ci sta che Ulai abbia fatto un percorso travolgente e possa anche farlo quest'anno. Io lo vedo più come un diesel, sinceramente. Cioè, lui ha vissuto un anno folle
1: su di giri,
2: perché il 22 agosto dell'anno scorso, se non ricordo male, lui fu ceduto dal Bastia al Trabzonspor, quindi dalla Serie B francese alla Serie A turca. Un anno dopo ha fatto un anno di Turchia, ha vinto un trofeo, ha fatto la Coppa d'Africa, ha fatto il Mondiale. Io non ce lo vedo sinceramente a fare uguale la stessa crescita in un anno di Serie A, perché sennò vorrebbe dire davvero tra
0: un anno Real.
2: Ecco, sì, assolutamente. Quindi, considerando che Ulai e Fagioli e Attai insieme, la Fiorentina ad oggi non se li può permettere, anche se piace a tanti ricordare la Fiorentina di Montella, e io mi metto sempre i tappi per non ascoltare questo riferimento a un calcio di 14 anni fa, bisogna accettare l'idea che Grosso, che è il responsabile di campo della Fiorentina, valuti in questo momento Fagioli non così centrale. Per qualcuno è un errore imperdonabile, altri si ricordano di Fagioli anche per i primi 4 mesi dello scorso anno. Forse la verità sta un po' a metà, sì. È un sacrificio che si può fare di fronte a certe cifre, anche lì sulla tempistica se ne può parlare, certamente.
0: Però da valutare era da valutare, cioè,
2: era da valutare.
0: Non è Ken.
2: E poi per quello che abbiamo visto in amichevole ci sono altre soluzioni, cosa che in attacco la Fiorentina per il momento non ha mai provato.
0: Poi io ti posso dire sulla I che siamo tutti innamorati di questo modo di giocare, no? Molto anche irruento, cioè con una grande tecnica. Però io comprendo la calma che sta investendo Grosso sul suo lancio dentro la Fiorentina. E lo comprendo anche perché io non sono così convinto che sia un play. Cioè che non sia un giocatore da vertice basso. Non sono così convinto. E forse anche lui non ha questa convinzione. Quindi poi magari lo mette in quel ruolo se ci sono le condizioni. Cioè se poi giocano Torsvet e Endur con a tap avanzato, Ulai può farlo il play, sì. Perché ha le spalle coperte, può andare avanti, indietro, elastico, c'è Endur che chiude, ci si può lavorare a questo. Ma io inizio a comprendere sempre di più, vedendolo giocare, quei pochi momenti che l'abbiamo visto giocare, il motivo per cui Fagioli e Ulai in questo momento per Grosso non sia una coppia ben assortita. Calcisticamente sono nelle vibes di Grosso, lo capisco, e quindi posso anche capire che ci sia questo dubbio di mercato legato a Fagioli. A me dispiacerebbe, perché mi sono affezionato, se vogliamo, a Fagioli, anche come per la sua storia, per tutto quello che è stato anche la seconda parte della scorsa stagione. Però ragazzi, la Fiorentina deve guardare a se stessa e non al futuro di Fagioli per forza. Cioè, e quindi se la Fiorentina pensa che rischi di essere un comprimario col muso, contrariamente a quello che dicevamo di Ken, ci può stare che prendano una decisione di questo tipo.
2: Allora, da YouTube invece, vi ricordo che siamo in diretta anche sul canale di Firenze Viola, più che una seconda punta giovane, scrive un altro amico, servirebbe un trequartista alla Mora, anche come quello che ha preso la Roma.
0: Ma ci sanno.
2: Che non può essere a tale, lui ne vuole un altro.
0: Vabbè, ma Stantuono lo può fare.
2: Ma ne vuole un altro ancora, non si accontenta. Fabrizio Marini, Icardi è un ex giocatore da almeno 5 anni. Giuseppe Minniti, io prenderei Spuni del Sassuolo, non credo esista un giocatore con questo cognome.
0: Spuni?
2: Non lo conosco, sinceramente Giuseppe non so chi sia Spuni. Poi mi piace un messaggio di Andrea che chiede, torna Rui Costa? No, che è felicemente il presidente del Benfica. E consentimi anche di dire, come ha scritto un paio di giorni fa Record in Portogallo, il Benfica, dopo aver preso Circati, sta per chiudere João Palinha, che era un nome segnalato da un ascoltatore domenica. João Palinha ha come caratteristiche quelle di Rodri, Busquets, Mazzitelli, così l'ho citato anche oggi. Alla fine, se saranno confermate le cifre, cioè 14 più 5 di bonus, sicuramente va a fare presumibilmente l'Europa League col Benfica. Ieri ha vinto 3-1 la gara d'andata con l'Arus.
0: Ora ci fai tutto.
2: Ovvio, se ci arriviamo, ci arriviamo. Va a giocarsi comunque la vittoria del campionato portoghese con Sporting e Porto. Torna a casa sua perché è portoghese. Però è una cifra così, non proibitiva. Poi magari la Fiorentina non ha mai avuto interesse a prendere João Palhinha, il Mazzitelli di Lisbona. Però ecco, era un profilo che mi aveva fatto piacere quella segnalazione dell'ascoltatore, perché era un nome competente per mettersi lì davanti alla difesa e fare quello che ha fatto Matic l'anno scorso. Andrea aggiunge: senza Kane la Fiorentina perde tanto, provate a prendere Nkunku o Jimenez. Allora, sui due, allora, Jimenez mi sembra promesso sposo del Porto, e su Nkunku la valutazione che ne fa il Milan è altissima. Giusto dare Ken al Como, se lo merita. Noi Ken serve a poco, di sicuro non si punta alla Champions, per la Conference basta Pinamonti. Questo è un amico un po' disilluso, ecco, sugli obiettivi della Fiorentina. Mario da Massarosa, direi con un grande stile, io leggo, chi mette in discussione Fagioli, di pallone un ci capisce una sega, proprio per essere così
0: in francese,
2: sì. Pradè ha avuto molti anni per far vedere le sue qualità. Ora diamo gli stessi anni a Paratici, poi faremo un paragone.
0: No!
2: Gravissimo, Maurizio, fare questo errore.
0: No. No! No! No! No! No!
2: Siamo d'accordo su no?
0: No, no,
2: no.
0: No,
2: no, no, no,
0: allora,
2: no.
0: Se qui ci siamo assopiti come piazza e come stampa, perché io continuo a dirlo, non ho problemi a dire che anche la stampa si è assopita negli anni a Firenze. Probabilmente anch'io ho avuto qualche sonnellino nel corso di quest'anno, ma è giusto, si può dire. Però il passato ci deve aiutare a migliorarci nel futuro, dovrebbe. Purtroppo l'umanità non lo dimostra, ma personalmente ci si può provare. E allora per quale motivo si deve dire: ah, siccome abbiamo dato 7 anni a Pradè, ora bisogna dargliene 7 a Paratici, digerendo tutto? No, se Paratici farà bene, applausi. Se Paratici farà male, si prenderà le sue critiche, perché Paratici non è la maglia che indossa la squadra, come diceva prima Francesco, non è la Paraticina. Quindi, siccome noi tifiamo la Fiorentina e non Paratici, Paratici deve fare il bene della Fiorentina, e se sbaglierà dovremo criticarlo subito, ma non per mandarlo via, ma per cercare anche noi di dare un senso a quello che viene fatto, come esattamente abbiamo dato un senso positivo ad alcune operazioni quasi tutte fatte quest'estate.
2: Assolutamente.
0: Quindi,
2: assolutamente. Però Paratici è stato preso proprio per non ripetere gli errori di e con Pradè. Quindi non può essere lo stesso metro di giudizio. Cioè, il dirigente che tutto il Franchi ha osannato quando passeggiava davanti alle panchine nel riscaldamento col Benevento, si prende gli oneri e gli onori. Si prende gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di un anche potere mediatico di un
0: certo
2: tipo.
0: Più ci si avvicina il sole, più c'è il rischio di bruciarsi.
2: Cioè, io non posso. Se no, allora con questo discorso dobbiamo avere, perché lo abbiamo già fatto anche su molti calciatori, visto che si è aspettato tanto Sottil, allora Mastantuono o Attà devono essere aspettati. Certo, un conto è non mettergli pressione al primo passaggio sbagliato, e un conto è usare Iconé o Pradè come metro di paragone.
0: No, proprio non ha nessun senso questo discorso, ragazzi, perché la Fiorentina, tra l'altro, con Paratici ha proprio scelto di cambiare filosofia sul dirigente,
2: sì,
0: perché gli ha affidato un contratto ufficiale, lungo, oneroso. Con Pradè il contratto era annuale, ma non se ne sapeva niente, veniva rinnovato così, quindi mandavano una PEC e lui firmava ed era rinnovato, cifre molto inferiori, cioè era proprio tutta un'altra filosofia, la filosofia familiare, no? Ora non è così. Lasciate perdere che c'è una parte del tifo che osanna Giuseppe Commisso quando arriva allo stadio come se fosse il salvatore della patria, dimenticandosi ciò che è stato l'anno scorso, perché siccome tu dici dei giocatori, i giocatori giustamente sono colpevoli di aver fatto una stagione pessima, ma Giuseppe Commisso era comunque parte della Fiorentina in ogni caso, è la famiglia Commisso che proprietario della Fiorentina da tanti
2: anni. Sì, in un certo
0: quindi
2: senso.
0: No, cerchiamo di avere la stessa memoria per tutti i protagonisti. Perché, insomma, allora, per esempio, Ferrari, quando lo incontrate per strada, cosa fate? Perché io ho l'impressione che questa piazza sia già pronta ad abbracciarlo e dagli 5, nonostante Ferrari sia stato dirigente tra i principali della stagione passata, che poi ha fatto delle cose buone. Assolutamente, chiamare Paratici, andare a trattarlo, portarlo a Firenze, cambiare l'inerzia parlando col presidente, tutto quello che volete, ma quello di che c'era prima c'era, c'è ancora, è già stato, è una cosa che è fissata nella memoria dei tifosi. Quindi io, anche sulla questione dei Paratici, certamente diamogli tempo di costruire la Fiorentina, probabilmente, io lo dico sempre, non basterà questo mercato per capire tutto ciò che Paratici farà della Fiorentina, però non stiamo a dire... se vende Ken e prende Pinamonti bisogna essere per forza contenti. Io non, a me non piacerebbe. Si può dire?
2: Si può e si deve. Guarda, mi prendo due minuti per ricordare a tutti gli ascoltatori, ieri c'è stato il match d'andata dei preliminari di Conference, non solo dell'Atalanta che ha fatto 0-0 in casa e quindi si è un po' complicata la vita. Dovrà andare, se non ero, in Ungheria al ritorno contro l'Apoel, o forse vicino a Budapest. Penso. Comunque sicuramente in Ungheria. Le altre big hanno fatto bene o male tutto il loro lavoro. Il Friburgo ha vinto 3-1 in casa del Motherwell. Il Getafe, di cui si parlava per Fabian, ha vinto 3-1 in casa con il Partisa. Il Brighton ha pareggiato 0-0 a Tromso, nel nord estremo della Norvegia. E il Monaco ha vinto in casa 3-2 del Górnik Zabrze, che è la squadra che fu l'anno scorso di Podolski. Ma queste non sono storie di cui non siamo assolutamente interessati. Le storie che ci interessano sono prettamente tre. Una ci intristisce un po', perché purtroppo il Lincoln Red Imps di Gibilterra ha perso 2-0 in casa con i nordirlandesi dell'Arne. Decisiva un'espulsione nel corso del primo tempo, purtroppo, che ha lasciato i padroni di casa in 10. Espulsione di Flali Idrissi al 29esimo. E nel finale, purtroppo, gli amici di Gibilterra hanno trovato il modo di farsi fare due gol. 0-0 del Klaksvik, formazione Le Faroer, contro il Riga FC, quindi al ritorno comunque tutto aperto. Il Vikingo Reykjavik ha perso 3-1 col Borac Banja Luka in casa, ma la vera storia è il 2-2 dell'Inter Escaldes, formazione di Andorra, in casa dei kosovari del Drita. Mai una squadra di Andorra è arrivata alla fase a gironi o a girone di una competizione europea. Ci sono solo tre stati in Europa che non sono riusciti a fare questo, e uno insospettabilmente è Montenegro. Davvero? Che non è piccolissimo.
0: Andorra, Vaticano,
2: no, Vaticano,
0: San Marino,
2: no, San Marino, Andorra e Montenegro. E l'Inter Escaldes non è mai stata così vicina a portare Andorra alla fase a gironi di Conference.
0: E lo scopriremo solo vivendo.
2: E lo scopriremo giovedì 27, anzi già da martedì ci saranno i preliminari col match di ritorno di Champions e via discorrendo. Per tutti gli amanti dei giocatori in prestito della Fiorentina, segnalo, per sua fortuna, Tuna. Braschi non è stato protagonista, perché altrimenti sarebbe stato protagonista in negativo.
0: No.
2: Il Tuna ha perso 7-0 in casa dell'Ek Poznan, quindi farà la Conference, quindi Braschi si ritroverà ancora una volta in Conference. Il Besiktas d'italiano ha vinto 3-0 in casa contro il Kaunas Žalgiris, e l'ex squadra di Ulai e nuova squadra di Salah, il Trabzonspor, ha perso 1-0 in casa col Ferencváros, e quindi è a rischio Conference anche il Trabzonspor.
0: Salah in conference. Chi l'avrebbe mai detto, sì. Potrebbe succedere. Ne parleremo ampiamente anche nella seconda ora, come ampiamente parleremo di mercato. Quindi ci troviamo tra poco qui, ovviamente, su Radio Firenze Viola, con Chi si compra.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'olio esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante, con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini, tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
7: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
8: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
7: La Guardia di Frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
8: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 affidato all'amor che muove il sole e le altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
7: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo: il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini,
9: sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
11: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
12: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
13: Giusto, parliamo di mercato.
12: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
13: Mercato!
12: Ma poi ci arriviamo, con calma.
13: Chi si compra? Flash!
12: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
13: Bravo!
12: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
13: e Luca Calamai.

0: Beve cari a pallettoni, cari a pallettoni. Quindi mi raccomando, questa seconda ora passiamola insieme. 348-75-1393 per quanto riguarda i vostri messaggi audio e di testo. 055-77-11171 se volete chiamarci in diretta. Questo è Chi si compra. Vi ricordo che potete mandare i vostri ricordi, le vostre sensazioni verso il centenario, quello che vi lega di più alla Fiorentina, un ricordo di un parente, un momento che avete vissuto in una partita, un coro, una bandiera, un oggetto, quello che volete, ce lo raccontate in un minuto. Se lo volete fare in video è molto bello, ci farebbe piacere. Vi mettete, tanto fate un sacco di selfie, vi vedo tutti in vacanza su Facebook, ho 10.000 amici di cui non conosco praticamente niente se non le immagini che mi scorrono. Potete fare un video, mandarcelo e dirci quello che appunto vi lega a questo centenario, come abbiamo spiegato, altrimenti un audio, il numero è quello che sapete, 348-7513-933, lo trovate anche nelle storie proprio dedicate nel nostro numero WhatsApp che tantissimi di voi hanno salvato sul proprio telefono e questo ci gratifica oltremodo.
1: Dunque, siamo in tutto questo arrivati a venerdì e questo venerdì ha un sapore diverso perché, vero che la
0: domani
1: Fiorentina
0: è sabato?
1: Domani è sabato, grande esclusiva andata a segno ed è un sabato sinonimo di Serie A perché domani ci sono 4 partite, quindi Serie A is back, direbbe qualcuno. E Serie A è sinonimo di fantacalcio, quindi di tutto fantacalcio. E quindi bentornato a Luca Di Leonardo. Eccoci.
2: Buongiorno,
1: qua
2: ragazzi, bentrovati.
1: Caro Luca, allora intanto facciamo subito uno spoiler. Luca è reduce dall'asta del fantacalcio notturna. Orario di conclusione?
2: Le tre.
1: Quindi
0: inizio, allora l'orario di inizio, le una?
2: Le 18.
0: Mamma mia.
1: Quanti, ricorda Luca quanti siete, da quanti anni va avanti la traduzione?
2: Siamo in 8, giochiamo al Mantra. Quest'anno era il 35esimo anno.
0: Mamma mia.
1: Non c'è bisogno di aggiungere altro.
0: Più longevo della Premier League, mi sa.
1: Sì,
0: praticamente.
1: Oppure nati insieme, ecco.
0: Contestualmente, praticamente. Quindi come?
2: Coetanei.
0: Ecco, ma l'attaccante principale della tua campagna acquisti qual è stato?
2: Qui bisogna dirlo, è ovviamente Moise Kean. Dirlo.
1: Ottima scelta. Peraltro mi viene da dirti, Luca, non so se hai fatto
0: pagato poco.
1: Non so se hai fatto anche tu questa strategia, però è una situazione win-win, perché se resta la Fiorentina è centrale, se va al Como è centrale, quindi a te non cambia nulla.
2: E infatti alla fine ho detto il prezzo non saliva perché è una modalità random, quindi escono i nomi, non sei tu a dare il nome. Quindi devi essere bravo magari a tenere crazy. Ecco, Kenner alla fine, gli ultimi tre acquisti decenti che sono usciti quasi alla fine, mi ero tenuto un po' di soldi, sono Ken, Ildiz e Çalhanoğlu. Quindi insomma,
0: tanta roba, mi sembra tu sia andata abbastanza bene, dai.
2: Sì.
0: Bene.
2: Però un conto sono i nomi, poi bisogna vedere l'effettivo rendimento.
0: Questo sempre.
1: Soprattutto
0: questo
1: in una Serie A dove si fa fatica a trovare attaccanti da doppia cifra, e quindi questo diventa un problema enorme. Allora,
0: ecco, scusami.
1: Vai, altre domande. Sì, sfruttiamolo,
0: oggi ti faccio un abito su misura. No, allora, intanto, se dal tuo osservatorio fantacalcistico puoi più o meno sapere quelli che sono stati i nomi principi del fantacalcio di quest'estate, cioè se c'è qualcuno che è ricorrente nelle aste del fantacalcio, che tu in qualche modo, anche per chi ti chiede consigli, per chi ti manda la sua formazione eccetera, hai potuto capire chi è il più richiesto di quest'estate. E poi se questa Fiorentina, che sta cambiando volto in modo profondo, ha attirato appunto l'interesse dei fantallenatori.
2: Allora, ti dico, in generale sicuramente i due attaccanti maggiormente pagati sono Lautaro Martinez, che adesso c'è questo rumors del Barcellona, e Malen. Sono i due attaccanti che sono stati pagati di più. Stiamo parlando di una, allora, l'ultimo, perché poi abbiamo dei dati, ecco, su tutte le, con il nostro diciamo partner Fantalab, Malen sta andando di media intorno al 32%, Lautaro Martinez intorno al 33% del budget, quindi parliamo intorno ai 180-190 crediti su 500, che è tantissimo.
0: Tanta roba.
2: Perché poi bisogna capire, è vero che la rendita può essere massima, ma parliamo sempre di un giocatore, ahimè, sappiamo mille cose su cosa può succedere a un giocatore, quindi ho sempre paura a spendere così tanto per un giocatore. In generale La Fiorentina sicuramente è una delle squadre più in hype, perché parliamo di Attà, parliamo di Mastantuono, parliamo comunque di Gimenez, che per dire al mantra ha tre ruoli, e quindi è un giocatore che puoi mettere a destra, a sinistra, come esterno. Quindi comunque la Fiorentina è sicuramente più appetibile rispetto alla scorsa stagione. Ovviamente Ken, anche Gudmundsson, vi dico, nonostante non abbia la titolarità garantita, comunque sta andando intorno al 5%, quindi che non è chiaramente rispetto a 2-3 anni fa, però capendo anche il rendimento soprattutto che ha avuto la Fiorentina, direi che comunque il prezzo si è tenuto abbastanza alto, ma anche perché c'è la possibilità con la Fiorentina un po' più offensiva, un po' più di qualità rispetto magari alla scorsa stagione, che un giocatore come Gudmundsson possa effettivamente avere, non dico la rendita di quando era al Genoa, però sicuramente il migliore degli ultimi due anni. Non che ci voglia tanto, però è una speranza anche per i tanti fantallenatori che ci hanno puntato.
1: Allora Luca, dicevamo, domani si comincia subito con quattro partite, alle 18:30 i campioni in carica dell'Inter contro il Monza e poi Udinese Como. Monza di Juric, ricordiamocelo.
0: Sai, Monza domani
1: Capotto?
0: Gli hanno già fatto la benedizione, ho visto che formazione manderà in campo.
1: Ma
0: c'è speranza
1: con Ivan Juric, per salvare una squadra c'è sempre speranza. Ne riparleremo nel corso del campionato. Luca, parola a te con il primo 11 di consigliati della Serie A 26-27.
2: Allora, iniziamo con Skorupski in porta, sarà nel posticipo del lunedì Bologna-Lazio. Lo scorso anno 8 clean sheet in 19 partite, Skorupski è stato tanto infortunato, però è comunque una garanzia. All'Inter in Serie d'Asta dico, se avete Skorupski potete prendere anche Pessina. Difensori, difesa 3, mettiamo Bissek, che dovrebbe partire titolare al posto di Stones nella sfida appunto contro il Monza. Mettiamo Wesley in Roma-Fiorentina, ricordiamo lo scorso anno 5 gol, e poi Obert in Parma-Cagliari, è un giocatore centrale nel Cagliari, 3 assist lo scorso anno, è un titolare, quindi contro il Parma si può schierare. Andiamo centrocampo a 4, mettiamo Attà, che ho letto da qualche parte che può essere in dubbio, però noi lo mettiamo, perché comunque si mette con
1: adeguata copertura, come esatto, direbbe qualcuno.
0: C'ha una maglia,
2: come da
0: questo.
2: Tradizione, alla prima giornata.
0: Sulla schiena c'è scritto adeguata copertura.
2: Esatto. Poi mettiamo McKennie, che comunque Spalletti l'ha messo un po' in tutti i ruoli, ma dovrebbe giocare sulla tre quarti a supporto della prima punta nella sfida di Frosinone. Mettiamo da Cugna, che è il rigorista del Como, salvo ulteriori cambiamenti, ma è un giocatore che lo scorso anno ha fatto 6 gol e 4 assist, lo paghi un po' di più rispetto allo scorso anno, però è sicuramente un pupillo di Fabregas, questo senza alcun dubbio. E poi mettiamo Samardzic, vediamo nella sfida contro il Sassuolo, vediamo in generale se Sarri riuscirà a rendere quel giocatore. Si dice ogni anno Samardzic può fare, ma alla fine è sempre una delusione. Tridente formato da Alisson Santos nella sfida del Napoli in casa del Genoa, mettiamo il Cholito Simeone in casa contro il Milan, e chiudiamo con un nuovo arrivo, ovvero Akor Adams, doppietta in Coppa Italia, sarà titolare nella sfida del Venezia contro il Lecce.
1: Cosa aggiungere poi su una delle chiaramente partite, anche oggettivamente parlando, più di cartello di questo primo turno di campionato, e che andrà esattamente a rendersi ancora più affascinante, perché poi sarà quella, considerando anche i tanti giocatori da fantacalcio in grado di cambiare un po' le sorti di questo primo turno, ovvero Roma-Fiorentina di lunedì 20:45.
2: Allora, detto di Attà e Wesley, che sono due giocatori consigliati, come scommessa possiamo mettere Kulierakis, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Hermoso, e in casa Fiorentina Valdepeñas, che dovrebbe giocare a sinistra. Sconsigliati due centrocampisti, ovvero Cristante in casa Roma, non è più il Cristante qualche anno fa che regalava qualche bonus, e poi Fagioli, che è l'eterno punto di domanda in questa prima parte di stagione in casa Fiorentina.
1: Caro Luca, buon fantacalcio e alla prossima.
0: E buon anno.
2: A voi ragazzi, un buon lavoro, grazie mille. Ciao.
1: Luca. Allora, abbiamo preso un po' Ken. Di WhatsApp. Ottima cosa. Bene. Direi una scelta che definirei in modo assolutamente positivo paraculo. Perché
0: che
1: un fantallenatore
0: si para il proprio culo.
1: Sì,
0: dice.
1: Perché si. Cioè, si disinteressa completamente. È un po' come il filosofo che guarda dall'alto il caos. Della serie, fate vobis. Resta la Fiorentina, va al Como, litiga, poi chiarisce, poi litiga. Io intanto lo prendo. Poi, appena avete deciso con che maglia giocherà, io me lo godo o spero di godermelo. Ecco. Noi, come sempre, ci godiamo i vostri WhatsApp audio. Saretta, ascoltiamocene tre a tua scelta. Sì, addirittura.
3: Ciao ragazzi, io sull'attacco mi fido di Paratici. Se Ken rimane sono contento, se va via mi fido di Paratici ugualmente. Io credo che negli ultimi 10 anni il punto più scarso, più debole, il punto debole della Fiorentina sia sempre stato il centrocampo. E ancora non è completo, ragazzi. Non è che Koulibaly e Attà risolvono tutto. Il centrocampo non è completo, è completo solo numericamente, ma non qualitativamente, perché Fabian, Brescianini, Mandragora sono giocatori da metà classifica. Ciao.
4: Quindi voi siete dei detrattori di Paratici.
0: L'ha fatto, io ho detto che lo dovrebbe
5: mandare. Vale, ti possa venire un dubbio fra lo scambio Ken Pellegrini, però vorrei ricordare che Ken era stato preso con 0 gol e delle annate disastrose. Pellegrino viene da un'annata molto migliore di quella di Ken prima di arrivare a Fiorentina. Quindi tante volte i risultati passati non sono il sintomo di quello che succederà successivamente, semplicemente perché se no le persone non migliorerebbero e non peggiorerebbero.
0: Perdonami.
5: Tutto sta come entra nella squadra e come la squadra gira.
0: L'amico, non so come si chiama, oggi vince il premio GAC. E l'ha vinto, e l'ha vinto, glielo diamo, glielo
1: consegniamo. Neanche in volata, proprio
0: ma
1: è stato
0: con una coppa grossa, con un GAC proprio. Sì. No, era per dire, senza ora, un po' di ironia, permettetecela, perché sennò anche noi bisogna stare zitti tutti incravattati, come era, tutti intonacati.
1: Salutiamo Ale dalla Val di Sera, il castello di Dracula,
0: però, allora, è chiaro che non si può sapere ciò che succederà del domani e i dirigenti migliori sono quelli che sbagliano meno. Cioè i migliori dirigenti sono quelli che prendono, diciamo, un diamante grezzo, per citare Aladdin, e lo trasformano in grande principe. Funziona così il gioco del pallone. Quindi ci auguriamo che se la scelta poi sarà definitivamente quella, vabbè, va via Ken, Pellegrino è la punta, ripeto, il Pellegrino fa 15 gol, Paratici ha trasformato un diamante grezzo che aveva dimostrato delle qualità in un principe. E funzionava così. Icardi, quando è arrivato alla Sampdoria, non era l'Icardi che poi ha vinto con l'Inter, o Salah che è arrivato alla Fiorentina non era quello che aveva iniziato nel Basilea, o addirittura ovviamente quello che è arrivato a Liverpool non era quello della Fiorentina. Quindi ragazzi, chi sbaglia meno è quello che porta successo alla propria squadra, al proprio club, e i dirigenti più forti sono quelli appunto che, per esempio, vi faccio un esempio, io non sono un detrattore, perché detrattore è una parola forte, ma sono molto dubbioso tra tutti gli acquisti che ha fatto la Fiorentina su Jimenez. Io ho molti dubbi su Jimenez, perché al di là di quello che è stato il suo passato non calcistico, che non se ne può parlare perché altrimenti non si parla di calcio, ma fa parte di una crescita umana di una persona, e quindi è stato cacciato dall'Inghilterra a suon di fischi, va bene, perché questa è la verità. Io ho il dubbio che sia un calciatore che forse un po' si sovrastima, forse ha delle caratteristiche un po' ibride, forse troppo. Prime due uscite grandi della Fiorentina non c'è stato.
1: Dai, ne giocherà tante Joao.
0: Però per dirti, no? Anche per, si torna al discorso di prima, non è che tutto quello che tocca Paratici è oro colato.
1: Chi era il primo ascoltatore? Simo Bex? Forse che prima diceva mi fido di Paratici e poi attacco frontale al centrocampo che ha fatto lo stesso Paratici, quindi forse delle due, come sempre delle due l'una. Fare questo atto di fede su Paratici a me sembra un esercizio molto pericoloso, però vedo che ora va per la maggiore e quindi avanti tutta.
0: Contratto risolto.
1: Chi? Arthur? Ah, lo sapevo, so perché, ma ora in questo momento contratto risolto mi fa venire in mente solo il buon...
0: Allora, tenete un'altra. Ufficiale!
1: Fortini al Torino!
0: Ma sei troppo preparato, poi... basta, ma ora queste due, basta.
1: Tornerà in Brasile il buon Arthur, magari torna al Gremio.
0: Chi?
1: Sempre Arthur, non... Ah, okay. Fortini ora al Torino, insomma, bocca al lupo, sei grande, sei forte. Non puoi non prendere in considerazione Benve il ghiacciaio di Grassina per sposarti.
0: Aspetta,
1: dice Gabriele.
0: Un altro, presentato
1: Pellegrino oggi,
0: no?
1: No, questa mi manca.
0: Dai,
1: è stato presentato
0: ieri
1: oggi. Non Mastantuono, no. Un altro che è stato presentato ieri. No, un vuoto. No, no.
0: Ronaldinho Ravenna.
1: Con, salutiamo Dimitri Conti, che certo. ha dato fuori onda alcuni commenti belli pimpanti sull'argomento.
0: Strong.
1: Segnale, suggerisco a tutti gli amanti di Instagram di andare assolutamente a ripescare dal profilo Instagram di Andrea Mandorlini, allenatore del Ravenna, la foto di Mandorlini che si abbraccia a Ronaldinho. Io penso una delle cose più random nella storia del calcio moderno e per questo assolutamente splendida.
0: Tutto poi, questo Lautaro Barcellona mi sembra...
1: Ma sai che...
0: Bah, un pochino di... No?
1: Non lo
0: è
1: so.
0: Sempre la solita rottura di palle dell'ultimo giorno di
1: ieri,
0: mercato.
1: Ieri, guarda, ti racconto questo retroscena, tanto è uno degli sì. ascoltatori. Flavione dalla Svezia mi ha inoltrato un link di un sito svedese sì, che parlava sì. di Gyökeres via dall'Arsenal, perché l'Arsenal si sta muovendo per un attaccante e potenzialmente finito sotto la lente di ingrandimento proprio del Barcellona. Quindi io ringrazio comunque Flavione dalla Svezia, perché è sempre sul pezzo anche sui media scandinavi, e chissà che non possa essere Gyökeres poi quello che dà in là questo effetto domino degli attaccanti.
0: Ma
1: magari,
0: senti, ragazzi,
1: riguarderà anche Julian, che mi sembra abbia abbastanza voglia, per usare un eufemismo, di lasciare l'Atletico. Insomma, ci si divertirebbe a seguire queste vicende di mercato. Si può dire che sulla carta Pellegrino Pinamonti assomiglierebbe molto a Piontek Cabral?
0: No.
1: Ora, un po' cattivella questa. Se uscisse Fagioli, Bentancur a fare il Mazzitelli. Io ringrazio tantissimo Gabriele per aver detto per fare il Mazzitelli. Ormai è diventato un'unità di misura, sono al settimo cielo. Sarebbe una brutta chiamata. Il Tottenham sta cambiando tantissimo. Ora, Bentancur,
0: non so cosa fa Bentancur nella sua vita da calciatore del Tottenham.
1: Soprattutto c'è da vedere una cosa: Bentancur è uruguaiano, ha il passaporto.
0: Bravo. Perché ieri
1: di Firenze,
0: retroscena,
1: retroscena calciomercato.
0: Vuoi farlo retroscena?
1: Vai, facciamo retroscena.
0: Ma ieri a un certo punto ci troviamo, io ero a seguire il sito nel pomeriggio, e esce una notizia di un collega, un giornalista brasiliano, da 1 milione di follower su Twitter.
1: Alla faccia.
0: 1 milione, eh? Non so se capite la portata di che tipo di personaggio deve essere questo. Cioè, nel senso, 1 milione di follower vuol dire che ha costruito nella sua carriera una credibilità in quello che fa, va bene? Ha twittato che la Fiorentina ha proposto un precontratto a Soares, Everton Soares, detto Cebolinha.
1: Pazzesco, uno dei soprannomi brasiliani più
0: che
1: belli della storia.
0: Cipollina.
1: Sì, esatto.
0: Bene. Cebolinha, alto 1 metro e un tappo, giocatore che ha avuto degli alti e dei bassi pazzeschi, sembrava in rampa di lancio per essere il nuovo Neymar e poi, insomma, si è un po' afflosciato nel corso della sua carriera, è del Flamengo in scadenza a dicembre. Quindi diceva, c'è il Krasnodar, c'è il, mi ricordo che squadra, una squadra
1: forse dell'MLS,
0: sì, statunitense, Colorado forse, una roba del genere, e la Fiorentina. Allora io ho iniziato a interrogarmi, sono andato a vedere, me lo ricordavo Everton Soares, personaggio tatuato fino alla faccia, capelli biondi tinti,
1: quindi promosso dal sottoscritto,
0: promosso da Bembe, è più un trapper che un giocatore, molto più di quanto non lo sia Ken, che tra l'altro ha un tatuaggio in faccia che nessuno ha scorto, ma se l'è fatto recentemente. Detto questo, però il problema è che è solo brasiliano, quindi mi veniva voglia di dire a questo collega, si chiama Vene Casagrande se non sbaglio, siamo a Osì, Casagrande, lui probabilmente ha il doppio passaporto, mentre Cebolinha non ce l'ha, quindi non può arrivare, e spiegando la regola nel modo più ancora più approfondito, né ora né a gennaio, cioè quindi anche il precontratto fosse in ottica gennaio, comunque non lo potrebbe tesserare, perché i tesseramenti dei giocatori extracomunitari vanno su base annua, quindi non si può liberare un posto, idealmente come si diceva prima, no? C'è un giocatore extracomunitario all'estero, libero un posto fino alla prossima stagione. Cioè, se la Fiorentina liberasse un posto ora per un extracomunitario cedendo Dodò all'Arsenal, come direbbe Cecca, quel posto si libera in ottica 2027-2028. Quindi questo per dirvi che se leggete, se siete anche voi dei frequentatori di X o del vecchio Twitter, se leggete questa storia, è una storia che forse era all'inizio mercato probabilmente, o comunque non è ben informato il dottor Casagrande.
1: Invece mi piacciono tantissimo i WhatsApp che sono degli attacchi frontali, però manca sempre il destinatario, quindi non si capisce se sono i tifosi, i conduttori, non si sa. Claudio da Scandicci dice: siete proprio arrabbiati, godete proprio se le cose non vanno, allenate voi, fate voi di esse, forse le cose andranno meglio o peggio, discutete del nulla e al primo errore siete già pronti a scattare, volete sembrare più equilibrati ma fidatevi, non lo siete. Ecco, caro Claudio, non si sa chi sia tutto quello che hai
0: soprattutto
1: scritto,
0: su quale base,
1: faccelo sapere, perché poi è bello perché tu puoi dire la stessa parola, in 10 la percepiscono in un modo, in 10 la percepiscono in un altro modo. Ogni tanto forse la sintesi migliore sarebbe semplicemente ascoltare, ecco, senza pregiudizi. Per cui Claudio, facci sapere qualcosa in più, perché non si capisce il destinatario. Paratici, oltre al mercato spumeggiante, ha il compito di sfoltire la rosa, e a parte il tema Ken, riuscirà a piazzare i vari Sottil, Barak, Nzola eccetera eccetera e trovare questo benedetto esterno? Gabriele, questo è un tema magari secondario nell'interesse di molti, ma non secondario nell'interesse della Fiorentina stessa. Poi Tommy, mi hanno detto che il fratello di Ken giocherà nel Poggi Bonsi. Non è che ti l'hanno detto, è ufficiale, non è, quindi notizia di mercato.
0: Non sei un insider.
1: Può essere un indizio sulla sua permanenza a Firenze?
0: Non credo proprio, perdono.
1: Cioè, Tommaso, ora, con tutto il rispetto, non è che Poggi Bonsi Como, per quanto non so quanto Giovanni Ken e Moise Ken vogliano vedersi tutti i giorni, cioè non si sta parlando di Kuala Lumpur Poggi Bonsi, ecco. Non penso che la... Poi Giovanni Ken era stato preso di mira perché aveva messo le mani in preghiera, le emoji delle mani in preghiera sotto un post, credo, di Di Marzio su Como Ken. Ora non credo sia un indizio social o un indizio di mercato il suo approdo nel Poggi Bonsi.
0: Bah.
1: Dido scrive: brecalo, brecalo, brecalo, brecalo, brecalo. Sempre una buona notizia leggerlo.
0: Sì.
1: Davide no, non ha passaporto europeo, penso riferito a Sebolinha. Comunque Pietro, se Jimenez fa male lo puoi rimandare indietro senza problemi.
0: No, ma non è,
1: dice,
0: ma ragazzi, ma non, infatti non sto dicendo che è una cosa fatta male, ragazzi, perché se no ovviamente tutte le volte bisogna fare delle precisazioni. Ho detto che tra tutti gli acquisti che fatti dalla Fiorentina, quello che mi convince meno a livello tecnico, quindi per questa stagione che sta per iniziare, è lui. Questo, ripeto, vuol dire che è un fallimento? No, perché se alla fine dell'anno non viene confermato che è un buon giocatore, o non conferma di avere le qualità che poi deve mettere in campo, viene rimandato pacco scelere a casa. Benissimo. Infatti non è l'operazione di mercato che è critico, sto dicendo che tra tutti i nomi quello è quello che mi convince meno tecnicamente. Scusate,
1: no, giusto, dico, giusto e doveroso, anche perché poi ricordiamoci sempre, è vero, ora il mercato ha preso il sopravvento su tutto il resto, però c'è anche il campo.
0: Il campo è quello che poi determina se il mercato è stato fatto bene o male, perché poi si può fare 14 acquisti e tutti i giornali scrivere: Fiorentina scatenata, 14esimo acquisto. Benissimo, poi però gli acquisti vanno messi sul campo e devono diventare un valore, cioè, perché altrimenti se si vincesse lo scudetto sul mercato, la Fiorentina quest'anno sarebbe in corsa per il titolo, cioè in base a operazioni fatte, qualità delle operazioni fatte, soldi investiti. Ma non funziona così, funziona che poi gli investimenti devono essere tradotti con un rendimento buono, anzi migliore, in campo, perché poi, l'abbiamo detto tante volte, se te prendi un giocatore che nella sua carriera ha fatto 7 e nella Fiorentina fa 10, quell'over è quello che ti porta il successo in campo. Se te prendi un giocatore che ha fatto in carriera 10 e fa 6, è quello che ti porta al rischio dell'anno scorso.
1: Sì, non c'è dubbio, e infatti su questo è sempre bene fare la distinzione tra campo e mercato, perché noi in questo momento siamo tutti entusiasti di Ulai, di Attà, però poi finché non ci sono 5, 10, 20, 30 partite
0: per avere un numero,
1: per corroborare questo entusiasmo, per il momento stiamo parlando del nulla. Bellissimo messaggio di Manuel da Grosseto. So, bello, perché dice: attenzione, dice due. Ascoltare i due juventini di prima mattina è sempre una goduria. Buongiorno. Perché sai, ora Gobbo, juventino, rosicone,
0: Cittadella. Cosa hanno detto?
1: Io ormai ho preso.
0: Io ho fatto allabrate per molto meno, eh. Non so se volete sapere, cioè io che Io credo che Francesco possa difendere il mio essere tifoso della Fiorentina meglio di tanti, perché lui sa quanto io ci soffra e quanto sono veramente legato alla Fiorentina in tutto e per tutto. Cioè, non proprio dare dello Juventino a me è come dare dello Juventino ai Ciuffi. Cioè, non mi voglio mettere al pari dei Ciuffi come iconografia del tifoso, della storia del tifo della Fiorentina. Ma io mi sento tifoso come i Ciuffi, mi sento tifoso come i Pompa, mi sento tifoso come tutti i grandi tifosi della storia della Fiorentina. Non lo sono un grande tifoso inteso come iconograficamente parlando, ma lo sono sicuramente nell'animo. Quindi, caro Mario da Grosseto, guarda, se volevi farmi stare male, hai colto nel segno, ma ti dico anche vergognati per quello che hai detto.
1: Luca, per fortuna ci siete voi, onesti e competenti.
0: Vedi, continuate così.
1: Vabbè. Poi Mariolino, più che al mercato ora penso a Grosso. Meno male qualcuno ci pensa. Sarei capace di gestire questo gruppo fino a fine mercato? Magari questa settimana non vendono Ken, ma sarebbe da mettere titolare contro la Roma? Idem Fagioli. E poi lui aggiunge: la poca esperienza di Grosso che mi preoccupa. In realtà Mariolino è un falso mito, quello della poca esperienza, perché sono 10 anni forse anche abbondanti di panchine alle spalle. Certo, a questo livello, cominciando la stagione, è la prima volta, però voglio dire, anche lì Farioli si è costruito una carriera partendo dal nulla e non avendo neanche esperienza di calcio giocato. Grosso ha un altro tipo di percorso, non credo sia quello il problema. Il problema è trasformare un gruppo di 8, 10, 12 nuovi calciatori in una squadra con il mercato in corso e che porterà tante novità in entrata e in uscita da qui al primo settembre. Davide vuol sapere se ci piacerebbe Bonny al posto di Ken, nome che ho visto gira da questa mattina, peraltro anche abbastanza sorprendente in uscita dall'Inter.
0: Ma dove circola?
1: Io l'ho letto su Tutto Sport. Sinceramente, risposta secca: no. Cioè, la domanda è: vi piacerebbe nel caso al posto di Ken?
0: Tantissimo, no. In generale, al di là di Ken o non Ken, però
1: se va via Ken prendiamo Pinamonti, che sarà la riserva di Pellegrino. Poi guarderei in casa Juve, che ha dei bei prospetti come Zegrova, oppure in casa Milan Chukwueze o Lang del Napoli. Allora, caro Nicola da Venezia, Chukwueze gioca a destra piede mancino, Zegrova gioca a destra piede mancino, quindi l'unico sarebbe
0: è come no, dire Lang. Rilancio per Sulé dopo che hai preso Mastantuono.
1: Poi grandissimo giocatore Sulé, però poi uno dei due dovrebbe sacrificarsi e giocare da mancino sulla corsia di sinistra, ecco, non l'idea del secolo.
0: Ma non credo, infatti, che una volta preso Mastantuono è decaduta l'idea di prendere.
1: Infatti poco ha senso, perché anche se, lo dicevo anche ieri con Fabio, ha una storia un po', anche tatticamente parlando, un po' complessa, al Leverkusen lo abbiamo visto spesso
0: anche a sinistra,
1: sì,
0: dai.
1: Piede destro, giocare a sinistra.
0: E i gol li ha fatti quasi tutti giocando,
1: sì,
0: così.
1: Esatto. Luca se la ride per il gobbo Lazzarini, no, ormai guarda, è delirio. Io andrei a Grosseto a cercarlo.
0: No. Ma chissà come si è svegliato. Io penso...
1: Però dice scherza, Manuel da Grosseto. Però,
0: ho capito, però.
1: Manuel, non hai messo un emoji.
0: No,
1: non hai...
0: Poi qui bisogna stare attenti. Uno va per strada e dice: oh, vaffanculo. Ma come vaffanculo? No, scherzo, sai, scherzo. No, non funziona così, scusami.
1: Ma guarda, poi Manuel, voglio dire, cioè,
0: poi ci sono delle sensibilità.
1: Tu,
0: Manuel,
1: e tutti i tuoi colleghi di tifo avete... sfogatevi sul gobbo su di me, non mettete in mezzo Pietro, perché
0: no,
1: poi Pietro ci sta male tutto il giorno.
0: Ma su di me potete scrivere tutti quel
1: ma non gobbo,
0: cosa.
1: Non
0: grasso,
1: Juventino,
0: brutto, ignorante, maleducato, ma tutto il
1: ma non Juventino,
0: ma Juventino è proprio un'offesa, siete degli insensibili, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore.
1: Andrea invece dice che Ken è già in partenza, sicuramente, non ne faccio un dramma. Pinamonti, ottima soluzione,
0: nel senso che l'ha visto con la valigia?
1: L'ha già visto con la valigia. Altri tre arriveranno settimana prossima, sicuro, anche lui è sicuro di questo. E poi anche lui si domanda: Sottil, Nzola e Barak. Queste sembrano proprio le classiche operazioni Sottil, Nzola e Barak, da collegamento a Milano il primo settembre mattina.
0: Ci sono.
1: Allora Pietro, la Fiorentina deve ancora fare tante uscite. Sottil, Nzola e Barak. Poi
0: allora,
1: due secondi per finire l'audio con ritardo del collegamento.
0: Barak, Gorne, Zazze. Poi abbiamo detto Nzola in Serie B francese e Sottil.
1: Io Sottil lo vedo al Palermo, non so per quale motivo.

0: questo retroscena di calciomercato su Fubianca.
1: Buongiorno Radio Firenze Viola. Ma se gli scontenti di Ken fossero proprio grossi e paratici che l'hanno avuto prima alla Juventus e lo conoscono bene e non vogliono minare questa rinascita della Fiorentina partendo dallo spogliatoio?
2: L'operazione Ken via 40.
3: Io penso che, conoscendo un attimo Paratici, o avendo visto comunque lavorare, noi alla fine Ken rimane e manda in muri Como e voi volete belle vendute da
0: Che meraviglia! Quindi la Fiorentina manda nel muro i giornalisti che hanno venduto Ken da un mese. È una delle cose più belle, però va detto non nuove, ormai, ormai ribadite in tutte le salse. No, volevo semplicemente raccontare questo retroscena che in realtà sui social è già emerso da tempo immemore. Pedro Obiang, oltre a essere un ex calciatore classe 92, attuale direttore sportivo del Monza, ha un, diciamo, una situazione, un livello di parentela un po' ingombrante a livello familiare, perché lui è il nipote del presidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, che, cioè, sì, è un politico, però, come purtroppo succede troppo spesso nei paesi africani, è un presidente dittatore, addirittura in carica dal 3 agosto 1979. Quando abbatté il regime dittatoriale di chi? Di suo zio.
4: Quindi è amatissimo.
0: Colpo di stato militare, presidente de facto e dittatore della Guinea Equatoriale dal 79 e il zio. Suo nipote e zio del direttore sportivo del Monza. Così, le
4: spagnolo.
0: Storie. Bellissimo. Siamo veramente
4: che
0: al
4: Pedro
0: top.
4: È spagnolo, no?
0: Sì, c'ha il doppio passaporto anche lui. Però
4: quindi, il zio gliel'avrà dato quello di casa sua, se no.
0: Nome a sorpresa di Riccardo, il centravanti ideale per sostituire Ken è Milik. Ha superato i problemi fisici. Io Riccardo non sono così sicuro, però, ecco. Però
4: vabbè, c'è chi è sicuro di conoscere Paratici.
0: È vero, esatto. Dare dello Juventino a Pietro è come dire che Mariangela Fantozzi avrebbe vinto Miss Italia.
4: Grazie, perché proprio mi ha colpito.
0: Ecco, ora qui sorrido io perché Marco dice: peggio di Gobbo c'è solo Pisano. Insieme sarebbe una combo micidiale.
4: Ma sai, Pisano non lo posso essere de facto, anche per questione territoriale. Sono nato, voglio ripetere perché qualcuno forse non ha capito, io sono nato in Borgo degli Albizi. Chi sta a Firenze sa dov'è Borgo degli Albizi. Quindi se si può dire che sono fiorentino, da tradizione di generazione fiorentini, almeno quello territorialmente lo sono. Poi ognuno dice se va bene o non va bene esserlo, ma io mi ci sento bene in queste vesti.
0: Sottile al Genoa con Mandragora per Frendrup alla pari.
4: Sottile al Genoa con Mandragora per Frendrup alla pari. Beh, fa già ridere così.
0: Ugo.
4: No, ti dico su questa cosa di Mandragora, siccome sono stato forse il primo a ragionare di questo discorso di Genoa, ora tornato fuori come la peperonata al mattino, il Genoa non ha ceduto Frendrup fino a questo momento. Questo non vuol dire che non lo cederà, perché sta facendo tanto mercato e magari una cessione la vuole fare. Se cede Frendrup, Mandragora è tra i top tre nomi di De Rossi. Questo vuol dire che sono quelle operazioni che magari si fanno gli ultimi tre giorni di mercato. Sempre quando si dice siamo diretta dallo Sheraton.
0: Esatto.
4: Pietro, sono le 15:32 minuti. Mandragora andrà al Genoa?
0: Sì, poi intanto una notizia è arrivata appena.
4: È arrivato Ceccarini.
0: È arrivato Ceccarini, sì, Sottil vicino all'Acragas.
4: Bello,
0: eccoci qua.
4: Bello.
0: Poi abbiamo: non si scherza su queste cose, il Benver ormai l'ha superata, ma Pietro no. Ci manca solo che gli dicano che è mezzo Gobbo e mezzo Comasco.
4: T'hanno già dato anche lì Comasco.
0: Al top. Quello. Sergio da Grassina, ho sentito signore allenatori dire che sinistro o destro non ha una notevole importanza. Invece voi lo date per importantissimo, addirittura determinante per comprare o no un giocatore. Sarebbe interessante approfondire. In realtà, Sergio, secondo me hai fatto un mix, soprattutto ha ingigantito una questione. Non è che fa tutta la differenza del mondo, ma se un allenatore come Grosso tendenzialmente gioca con gli esterni a piede invertito, avrà interesse
4: di là, non ci gioca.
0: Ecco, avere Mastantuono a destra e Lorente a sinistra.
4: Sì, perché tra l'altro Sulé, se andate a vedere lo storico di Sule non ha mai giocato una partita a destra, a sinistra, cioè non è proprio nelle sue, mentre Nico Gonzalez da mancino giocava anche a destra.

0: destra e sinistra, scusate, sì, sì. E Sulè no, non ha quelle caratteristiche, nemmeno Mastantuono.
1: È molto più semplice di così, caro Sergio. Matteo da Firenze, centravanti che ricordiamo Matteo è l'infiltrato del Como, che dice: il centravanti per sostituire Ken è già in casa, Nzola. Noi del Como vi compriamo Ken e voi rosicate. Matteo vuol provocare tutti i giorni.
0: Sì, lascialo fare. Non ho detto un fiorentino che diventa tifoso del Como è tutto da studiare.
1: Jimenez del Milan lo vedrei bene come sostituto di Ken. Deve solo ritrovarsi. Probabilmente si ritroverà alla corte di Farioli.
2: Ma mandiamo un po' d'audio.
0: Abbiamo una secchiata.
1: E allora facciamo così, Saretta. Mandiamone tre. Tre.
3: Buongiorno. Io però credo che l'obiettivo di Paratici sia quello di fare una Fiorentina più forte nella sua testa, come la immagina lui, più forte. Cioè il suo obiettivo non è quello di evitare che Ken il prossimo anno nel Como faccia 30 gol e sia il giocatore più forte del mondo. Se per lui dare via Ken e fare la Fiorentina senza Ken è migliorare la squadra, lui è giusto che faccia le sue scelte.
0: Ma sempre, sicuramente.
3: Che decida per il meglio per la Fiorentina, punto e basta. Lo dovete accettare questa cosa.
4: Buongiorno, ma soprattutto bene, via. Ora, eccoci. Io... tu l'ha fatta solo te o credo l'ipotesi che Pellegrino sia l'attaccante titolare della Fiorentina del prossimo anno? Se no, ma
1: solo io,
4: questo è l'elogio, Paratici o non Paratici, ma io penso che se venderà a 50 bene e prenderà il Malen di turno, così gli si dirà tutti bravi a Paratici. Quindi non è il vendere e non vendere, così che gli arriva alla fine. Ora lo so che va bene fare la trasmissione, ma dire che Pellegrino sarà l'attaccante della Fiorentina il prossimo anno mi sembra esagerato.
1: Mi piace soprattutto la parte
5: una così un'osservazione, ma non è che questo è tergiversare, e come si è capito la Fiorentina Ken lo vuole dare è solo per prendere intanto il sostituto e fare come è stato fatto per Pellegrini piccoli, dal momento che la Fiorentina ha un sostituto si annuncia la gestione di Ken perché è già tutto apparecchiato. Che ne pensate? Ciao Pietro da Campi.
1: Sei forte Pietro, rispondo al secondo ascoltatore dicendo che non credo di essere l'unico a sospettare che possa essere Pellegrino in caso di partenza di Ken l'attaccante titolare della Fiorentina. Non mi sento proprietario di questa grande esclusiva e non mi sembra neanche un'ipotesi così azzardata, così Pellegrino.
0: Sta parlando di Pellegrino.
1: Poi le mie speranze sono che Ken resti alla Fiorentina, ma troverei già di per sé molto ingombrante la presenza di Pellegrino alle spalle di Ken. Quindi il sospetto mi è venuto fin dall'arrivo di Pellegrino. Poi felice di sbagliarmi e di come dire, sperare che Grosso possa riuscire dal 2 settembre a gestire l'eventuale, per me lo sarebbe, patata bollente di avere Ken e Pellegrino da dover gestire insieme. Poi se per voi il mercato sono le figurine, va bene, evviva averli entrambi.
0: E a Pietro dico, che ha mandato un messaggio che è lecito in poterlo pensare, io però non credo che adesso la Fiorentina stiano aspettando di dare il via libera a Ken perché non hanno il sostituto in mano. Secondo me ancora non è arrivata quell'offerta di cui si sta parlando, che è quella che poi deve essere l'offerta che fa partire la fase definitiva della trattativa. E non si sa nemmeno se arriverà, cioè nel senso sono tre giorni che i grandi nomi del calciomercato italiano dicono domani arriva e ancora non è arrivata. Se arriverà la prenderanno in considerazione, se è già arrivata ci sta che noi lo sapremo con del ritardo, anzi di solito è così, cioè quando esce una notizia del calciomercato probabilmente è già successo da minuti per non dire ore quello che noi raccontiamo, ma funziona così nel giornalismo, non giornalismo di cronaca, la notizia di un evento tipo un incidente lo sai subito perché accade, telefonata e va, ma la notizia di magari un'indagine che prende una svolta lo sai dopo ore che la svolta è arrivata, quindi vale per lo stesso discorso per il mercato.
1: Prima di altri tre WhatsApp audio vorrei far vedere a Pietro e a tutti gli ascoltatori una delle tante creazioni dei nostri ascoltatori.
0: No, della I.
1: Sì, allora Pietro, mamma, questa è una foto fatta da Milano.
0: Eliminata. questa va bruciata, ragazzi. Io, ma non, perché mi volevo così male?
1: Pietro, collegato.
0: È una cosa schifosa, cioè, ma è veramente. Ma io vi metto. Ma io,
1: allora, ora devo ritrovare l'ascoltatore, perché no, prima ho detto, cioè, sono partito in quarta, però devo trovare anche l'autore.
0: Sono molto triste, Sara. Sono diffamazione, hai ragione. È proprio qui, ragazzi, occhio a lasciare i numeri quando mandate queste foto, perché io c'ho un avvocato anche molto bravo, vi fa le penne,
1: Allora, è un altro Manuel da Grosseto, deve essere il nome e la città che scatena questi istinti.
0: Tra l'altro io sono molto molto affezionato a Grosseto, sono molto affezionato a tutta quella parte di mondo, perché sapete che sono cresciuto in quella zona, quindi tra il Montamiata e la costa maremmana siete veramente Manuel e Manuel a rischio querela, a rischio querela.
1: Attacchi frontali da tutte le parti. Allora, Franco dall'Alto Vicentino se la prende, non so se con la Fiorentina, i giocatori o i giornalisti, forse tutti e tre. Queste conferenze per la presentazione dei nuovi fanno ridere. Tutto di corsa, domanda, risposta, 10 minuti, veramente non accettabili. E quindi Dimitri Conti direbbe inaccettabili. Ora, caro Franco, siccome io ho partecipato a due delle tre, non a quella di oggi, ma a due delle precedenti tre, sì, vorrei capirne qualcosa in più. Cioè, cos'è che per te non è accettabile? Il livello delle domande, il livello delle risposte, il tempo. Facci sapere, noi siamo qui. Gallo invece ha la convinzione che tra tre anni il Como sarà a trattare i giocatori della San Benedettese, della Juve Stabia e della Reggiana. Ora, del domani non v'è certezza, caro amico. Io sinceramente questa, sai cosa mi sembra a me? Un po' una rosicata. Cioè, sarà anche vero, l'unica cosa certa, purtroppo, purtroppo dalla prospettiva fiorentina, è che il Como fa la Champions. Se poi tra tre anni il Como si ritrova a giocare con la San Benedettese o a comprare i giocatori alla Reggiana, non è un problema che ci riguarda oggi, venerdì 21 agosto. Quindi io eviterei, ecco, queste rosicate, peraltro autoinflitte, e quest'anno cercherei di non parlare troppo del Como. Poi ognuno faccia quello che vuole, ovviamente. Bembe, solo te, scrive Simone. Sì, solo io ho in testa la possibilità di Pellegrino titolare. Ecco, ci mancavano i giornalisti Gobbi. Manuel da Grosseto dice: sto ironizzando. E in realtà dice che sono sempre lo stesso Manuel da Grosseto, ma ho più numeri. Ora, qui Manuel, però, siamo di fronte allora a un caso di spionaggio. Cioè, mandi più messaggi da più numeri. Beh, siamo veramente al top di gamma. Poi scambio alla pari Ken Jesus Rodriguez. Non credo Jesus Rodriguez valga quanto Ken, sinceramente. Poi sentiamo altri due WhatsApp audio, poi tra poco c'è anche
0: ufficiale
1: la mega
0: data. Ufficiale la risoluzione, guarda, questa è la, allora, foto che voglio.
1: Ufficiale Arthur, e poi c'è un'altra. Questa che storia ha?
0: Questa è una versione di Indiana Jones.
1: Ma chi se l'ha fatta, però?
0: Questa me l'hanno fatta, avevo una foto e gli ho detto: io voglio essere Indiana Jones. Per il prossimo cosplay mi vestirò da Indiana Jones.
1: In redazione.
0: Guarda come sono bello.
1: Perché quella
0: ero in redazione.
1: Preferisci Indiana Jones o con la maglia della Juventus?
0: Ma Indiana Jones. Ci andrei al giro io vestito così. Per quanto sono affezionata a Indy.
1: Invece noi siamo affezionati ai WhatsApp audio e ovviamente
0: non
1: anche alle vostre.
0: Più, non ce la fa più. Francesco.
1: Alle vostre creazioni con la I, ci mancherebbe altro. Divertitevi. Vai, Sarete.
2: Buongiorno ragazzi, ditemelo se lo sapete. È tornato per caso il sughero a fare le trattative? Il buon Pradè è ritornato per mandare in ferie Fabio Paratici, perché non è possibile vendere a 40 milioni Ken, che è il più forte cannoniere della Serie A. Bernardeschi si è venduto a 40 milioni d'euro. Tutte le volte facciamo o dobbiamo fare il salto di qualità, si fa queste frittate, roba da urlo.
1: Scusi, va?
6: Vendere Ken fino ad agosto è inaccettabile.
7: Ciao, buongiorno. Allora, io premetto, io ho piacere se rimane Ken, per carità, però dico, se si va a vedere anche gli altri campionati, altre squadre, quando hanno dato via i giocatori più forti e tutto, e per esempio il Napoli, il Paris Saint Germain, ragazzi, il Paris Saint Germain ha dato via Mbappé, è stata la sua fortuna, il Napoli ha dato via Cavani, ha dato via Higuain, ha dato via Lavezzi, cioè, eppure ha sempre fatto dei grandi campionati. Il fatto è saper sostituire. Certo, se dai via Vlahovic e prendi Cabral, tu lo sostituisci bene, no? Quindi, voglio dire, strappiamoci i capelli per Ken.
1: Ma ora, sì, resta comunque il fatto...
0: Sì.
1: Cioè, no, mi ha lasciato un po' perplesso questo messaggio, perché diceva tutto e niente. Nel senso, citava il Napoli... che è una realtà che è stata abituata fin da subito però a questo andirivieni di giocatori, quindi hanno vissuto sempre certamente con un certo tipo di emotività la cessione di certi giocatori, però sono stati abituati fin da subito a sapere che alle spalle c'era una proprietà e una dirigenza in grado di sostituire i Cavani, Lavezzi, gli Higuain e vincere scudetti, fare la Champions. A Firenze tutte le volte parte un giocatore è traditore, sì, e non crede nella maglia, solo per la maglia, per cui insomma un messaggio che condivido relativamente. Visto che siamo veramente a pochi minuti dalla raffica finale, Michele da Milano dice: ci ricordiamo i commenti quando arrivò Ken e come se ce li ricordiamo, aggiungo io. Poi mi sembra che Paratici 40 milioni di Ken li abbia già spesi per fare gli 8 acquisti, ora deve fare cassa, vende Ken perché era tutto scritto nel mercato di Paratici, Alberto da Genk. Tra l'altro, prima della raffica finale possiamo anche citare un bellissimo tweet di Niccolò Ceccarini, che vado a ripescare perché ma deve
0: di
1: essere ora,
0: quello che ti ho fatto vedere
1: sì,
0: prima
1: però dobbiamo leggere perché è troppo bello. Il tweet di Cecca, che si rivolge e si riferisce chiaramente a Ken, anche se non è tutto sottinteso.
0: Ho provato anch'io, eh.
1: Un'ora fa: io dico 35 più bonus, puntini puntini, sono curioso, puntini puntini. E poi commenti a più non posso. Cecca però non ha risposto a nessuno. Però ecco, questo è quanto. Quindi Cecca crede 35, dice, sospetta, 35 più bonus, ed è curioso. Chi vivrà?
0: Che
1: vedrà.
0: Poi quella che si diceva anche, si vociferava ieri, poi non è arrivata. Poi
1: vai, dipende... Saretta, noi vedremo, noi vigileremo. Vai, Saretta, al gran finale.
8: Buongiorno, sono Gregorio da Prato. Ma se va via Ken, perché non si punta su Igor Thiago del Brentford?
1: Perché è brasiliano.
8: Costa troppo?
1: No.
8: Però sarebbe un bel cavallo.
1: Brasiliano.
9: Lo ha detto Paratici, è un po' come quando negli anni 60 si diceva lo ha detto la televisione, diventa praticamente la verità assoluta. Vabbè, e io invece mi porto avanti, così come l'anno scorso ero convinto che avremmo fatto schifo, non così schifo come andavo, ma schifo. Penso che quest'anno la Fiorentina possa fare tranquillamente, se resta così com'è, un posto in Europa League con vista sulla Champions League, ma deve restare così com'è.
10: Ragazzi, buongiorno. Speriamo. Ma due anni fa, quando arrivò Ken, si diceva che doveva fare l'esterno e non poteva fare la punta perché si era preso una punta e aveva fatto due gol, si doveva comprare una punta più forte, poi si fece un punto di casino perché rimase lui e poi fece 25 gol. Ma scusate, ma non potrebbe succedere anche con Pellegrino? No, perché a Firenze si è già la sentenza sui giocatori prima di vedere di giocare, nel senso, aspettiamo. È capace che Pellegrino sia la punta del prossimo anno, fa 20 gol, ragazzi. Diamo un po' anche tempo a questa città di lavorare prima di sentenziare subito. Ma Pellegrino non può fare la prima punta se si piglia fino a Monte, si diventa più deboli. Ma chi l'ha detto? Due anni fa ha fatto 65 punti, un attaccante ha fatto 4 gol l'anno prima. Ma scusate,
1: te aveva fatto il
11: Fabio Paratici, ora pro nobis. Fabio Paratici, ora pro nobis. Ormai si è creata questa chiesa paraticiana,
1: vero,
11: che è composta da discepoli che considerano questo signore praticamente alla stregua di un super dio assoluto. Speriamo abbiano ragione, che c'entra. Però insomma, vediamolo, giudichiamolo fra un paio di mesi, perché per ora insomma vediamo,
1: aspettiamo e vediamo.
0: Poi i discepoli prima erano del presidente,
1: ora
0: poi,
1: del direttore sportivo.
0: Ovviamente con grande dispiacere abbiamo salutato il presidente per motivi che sappiamo, adesso ci sono i discepoli del direttore.
1: Guarda,
0: sportivo.
1: Mi fai chiudere con una buona notizia: Igor Thiago ha il passaporto bulgaro, quindi potrebbe essere acquistato.
0: Perché bulgaro è comunitario, sì.
1: Sì.
0: Allora poi.
1: Costa una cosa fuori dall'umano, non so quanti milioni chiederebbe il Brentford, che gli ha fatto fare una stagione clamorosa. Titolare con il Brasile solo nella prima partita del mondiale, ma comunque attaccante titolare del Brasile
0: e poi
1: via discorrendo, non ci si capisce.
0: Fammi rispondere anche a quello che diceva, ma non si può dire comprendendo Pinamonte e facendo partire Ken, la squadra è più scarsa.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Amici, sulla carta si può dire, Perché è chiaro che poi quello che sarà non lo sappiamo, e l'ho detto prima. Poi Pellegrino fa 20 gol, Pinamonti ne fa 10, è belle, non risolto, più che risolto. Ma sulla carta, lasciar partire Piccoli per Pellegrino è un po' gebuca che fa pari. Poi ognuno può pensare Pellegrino sia più forte o più scarso di Piccoli in base al proprio concetto di calcio. Per me è più forte, vedremo. Ma se parte Ken e arriva Pinamonti, Ken ha giocato in Champions, ha giocato in nazionale, titolare della nazionale, ha fatto in una stagione 19 gol in Serie A e 25 gol totali. Questi numeri Pinamonti non ce l'ha. Quindi lo storio di Pinamonti ci fa dire che un cambio Ken-Pinamonti è una diminuzio sulla carta. Poi se fanno tutti meglio, evviva.
1: Poi se si deve sempre aspettare, allora è inutile anche parlare per noi, ma anche per voi anche tifosi. Per voi, cioè, per voi. Una radio silente sarebbe un po' surrealismo allo stato puro.
0: Eh sì. Allora, dobbiamo chiudere. Finisce quella settimana di Chi si compra, che torna però nella versione flash all'interno di Palla al Centro. Oggi comunque programmazione classica, e ci porterà questa sera fino alle 21 e poi aprirà il weekend di avvicinamento alla partita di lunedì contro la Roma. Adesso c'è Viola Moremio con una coppia inedita, mai accaduto in 4 anni di Radio Firenze Viola, cioè Luciano Magistrato insieme a Chiara Andrea Bevilacqua, tutto da gustare. Vi aspettiamo, restate con noi e per quanto ci riguarda torniamo nei prossimi giorni, prossime ore, prossime tutto, insomma ci siamo, ciao
1: sempre, ciao.
12: Radio Firenze Viola.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Una serie di sistemi temporaleschi ha colpito la Toscana nella tarda serata di ieri, giovedì 20 agosto, rispettando le previsioni che parlavano di maltempo diffuso in arrivo già nel pomeriggio. L'allerta arancione per temporali è stata estesa anche alle 18 di oggi, venerdì 21 agosto. I primi temporali intensi hanno colpito la costa centro-settentrionale, in particolare l'alta provincia di Livorno e l'alto Pisano, ma sono attesi altri temporali anche di forte intensità, con possibili grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Le precipitazioni potranno risultare particolarmente abbondanti perché le previsioni indicano cumulati massimi fino a 70-100 mm e localmente fino a 150, con intensità orarie che potranno raggiungere 60-80 mm. Ancora un episodio di violenza ai danni degli operatori sanitari dell'ASL Toscana Centro. Questa volta i fatti sono avvenuti al centro di salute mentale di Sesto Fiorentino nella zona di Quinto Basso. Secondo la ricostruzione, intorno alle 13 di martedì un paziente italiano di 31 anni, già conosciuto dai sanitari per comportamenti aggressivi, si è presentato nella struttura chiedendo un farmaco antidepressivo senza avere una prescrizione. Di fronte al rifiuto del personale, l'uomo avrebbe afferrato un'ombrelliera di ferro lanciandola contro la porta a vetri dell'ingresso e successivamente avrebbe raccolto un frammento di vetro e l'avrebbe puntata alla gola dell'infermiere presente in quel momento. La prontezza degli operatori ha permesso di mettere in sicurezza gli altri utenti della struttura, mentre la fermezza dell'infermiere e l'arrivo degli agenti del commissariato di Sesto Fiorentino hanno evitato le conseguenze più gravi. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Sollicciano con le accuse di danneggiamento aggravato e tentata rapina aggravata. L'episodio però ha riacceso le proteste dei sindacati e dell'ordine degli infermieri, con Simone Baldacci della FPCGL che denuncia una situazione ormai non più sostenibile. Sale l'attenzione sul virus West Nile nell'area fiorentina. Una cornacchia trovata morta a Bagnaripoli è risultata positiva al virus, spingendo l'ASL Toscana Centro a rafforzare le misure di sorveglianza e prevenzione in un'area che comprende 7 comuni, oltre a Bagnaripoli, Firenze, Rignano sul Larno, Fiesole, Pontassieve, Greve in Chianti e in Pruneta. La carcassa del volatile era stata trovata il mese scorso. Come previsto dalle procedure, sono stati effettuati gli accertamenti da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. La conferma della positività è arrivata arrivata nei giorni scorsi dall'istituto dell'Abruzzo e del Molise di Teramo. Il nuovo riscontro arriva dopo un precedente caso umano registrato a giugno proprio a Bagnarripoli, relativo a una donna adulta le cui condizioni erano state definite buone. L'ASL tende comunque a escludere una correlazione diretta tra i due episodi. E chiudiamo con il caffè nero bollente di Luca Calamai, che stamani si è espresso così sulla questione Ken.
15: Ken, sempre tutto mi sembra collegato a Ken. Caffè nero bollente, quelle che potrebbero essere le alternative di Ken, fermo restando che, come ho scritto nell'editoriale di oggi, ero e resto convinto che a questo punto sia meglio tenere Ken. Dei nomi che circolano escluderei proprio senza il minimo dubbio Lucca, non mi convince ma nemmeno al 50% Pinamonti. Zizè mi pare fuori dalla portata della Fiorentina, anche per quelle che possono essere le scelte del giocatore stesso. Insomma, alla fine dei nomi che sappiamo, se proprio dovessi scegliere un vice Ken, probabilmente punterei su Icardi. E alla domanda inevitabile di chi può vedere in Icardi un giocatore difficile da gestire, ricordo che non è una passeggiata di salute gestire Ken. E allora, dando fiducia a Pellegrino, avendo Icardi come formidabile via di alternativa, se proprio deve andare via Ken, allora proviamo con Icardi.
14: E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona giornata con la programmazione di Radio Firenze Viola. Ora arriva Viola Amore Mio.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
3: È il giorno della verità su Moise Kean. Tutti in attesa del rilancio del Como. Intanto i tifosi si dividono tra chi non lo vuole cedere e chi ha nessuna cifra e chi invece per circa 40 milioni lo sacrificherebbe. E grosso, il tecnico prepara l'esordio di lunedì a Roma con Kean, pronto però anche ad un piano B. Di questo e altro parleremo oggi a Viola Amore Mio, con me Luciana Magistrato, che vi dà il benvenuto, e accanto a me in studio c'è una collega con cui non sono solita presentare, quindi una coppia inedita, ecco quello volevo dire, la bravissima Chiara Andrea Bevilacqua, che è conduttrice di tante Luciana. Altre trasmissioni, quindi la conoscete bene, e vi do anche i numeri per parlare con noi di questi argomenti, quindi di mercato, di Kean, di quello che volete, però diteci soprattutto la vostra su Kean, ecco, se con questa cessione last minute, se mai ci fosse, se mai ci sarà, se la Fiorentina si indebolisce secondo voi o meno, e chi vorreste al suo posto eventualmente. Al 348 7513 933 mandateci messaggi WhatsApp scritti o vocali, oppure per intervenire in diretta il numero è lo 055 77 111 71. Chiara, allora intanto voglio sapere subito la tua di opinione, che cosa ti aspetti, che Kean venga ceduto così a cuor leggero quando ormai manca insomma veramente poco al debutto in campionato e alla fine del calciomercato, oppure sei tra quelli che dicono vabbè, però per 40 milioni insomma il sacrificio si fa, anche perché anche lui no, non ha dato poi certezze sullo stato di salute. L'anno scorso ha avuto questi sulle sue condizioni fisiche, ovviamente con questa tibia che ogni tanto si ripropone, e quindi per 40 milioni sono pronti a cederlo. Tu da che parte stai?
4: Innanzitutto Luciana, sono assolutamente d'accordo con te nel sottolineare le tempistiche, perché se avessimo parlato di un'ipotetica cessione di Moise Kean a inizio luglio l'avremmo fatto ovviamente con la consapevolezza di avere più tempo a disposizione, non solo per trovare il sostituto ideale ma per far sì che poi anche la piazza, non solo il tecnico, sì, potesse in un certo senso assimilare questo cambiamento. Io credo che la Fiorentina non abbia tolto Moise Kean dal mercato, e questo ci fa capire che dà una valutazione del giocatore, c'è da capire,
3: finta, diciamo,
4: ha fatto capire che è consapevole del valore di Moise Kean, e ora resta solo da attendere se l'eventuale acquirente, in questo caso il Como, perché è la società di cui si parla con più concretezza di intenzioni, valuti il giocatore esattamente come la Fiorentina. Sarà un elemento fondamentale sia per le sorti del campionato sia per le valutazioni del lavoro di Paratici, perché noi tante volte abbiamo ammirato piazze che attraverso le cessioni illustri sono riuscite comunque a mantenere uno standard qualitativo e di risultati, e quindi in tal senso potrebbe stupirci. Secondo me la disabitudine
3: il
4: che
3: Napoli
4: abbiamo
3: tutti,
4: assolutamente,
3: no? Quando ha ceduto i pezzi migliori e poi l'anno dopo ha vinto lo scudetto con giocatori che erano semi sconosciuti, ovviamente già importanti, ma
4: è stata la chiave,
3: semi sconosciuti,
4: la chiave del loro successo. E quindi aspettiamo queste ore. Guarda, gli attentissimi ascoltatori come Leolino Dal Ponte al 348 7513 933 ci mandano anche un tweet del nostro Niccolò Ceccarini, che poi coinvolgeremo più avanti. Fiorentina e Como, contatti continui, l'agente di Moise Kean al lavoro per ridurre le distanze tra i club, prossime ore molto importanti. Questo lo scrive il direttore di Tutto Mercato Web esattamente 6 minuti fa.
3: Eh sì, e quindi insomma ci si sta un po' abituando a questa idea. Ora cercheremo anche di capire, la Fiorentina si è allenata questa mattina, e cercheremo di capire anche come Grosso, l'ho anticipato nei titoli, no, sta ovviando a questo problema tra virgolette, cioè tra avercelo o non avercelo cambia, anche perché c'è un Pellegrino che ancora non è inserito nei meccanismi della Fiorentina. Ecco, ti convince Pellegrino come sostituto di Ken o ti aspetti comunque altro?
4: È sicuramente un giocatore intrigante, è un giocatore che secondo me non possiamo valutare senza tener conto del contesto all'interno del quale comunque è riuscito a farsi notare e a emergere. Sono d'accordo con coloro che però si immaginano anche una garanzia al suo fianco che possa permettergli in questa stagione, se dovesse essere lui l'attaccante su cui poi la Fiorentina decide di puntare, di adattarsi a questo cambio di piazza e non solo al cambio anche di attacco all'interno del quale muoversi.
3: Eh sì, io sono fiduciosa, invece dissento dal direttore, ora spero non mi senta, altrimenti mi fa anche licenziare, mi manda via subito, Luca Calamai, che lui vedrebbe bene Icardi. Ecco, io nel caffè nero bollente lui l'ha ribadito, io sono un po' scettica su Icardi perché prendi un pacchetto e quindi non un pacchetto anche di problemi di gestioni già, no? Se dobbiamo liberarci tra virgolette di Ken, insomma non prendiamocene altri di problemi e di pacchetti molto più pesanti, anche perché lui ha 33 anni, insomma Icardi non è che è un giovane come Ken che può solo maturare anche dal punto di vista caratteriale. Allora, mentre prego la regia di chiamare la primo ospite, anzi la prima ospite, perché voglio fare una trasmissione al femminile, non è vero, avremo poi tanti ospiti maschili, per cui non vi preoccupate, non è la festa della donna oggi, però volevo appunto sentire una collega che sentiamo spesso, insomma con cui ci piace chiacchierare spesso, e quindi ce lo aspettiamo oggi questo rilancio, sarà un po' il giorno verità, no? Perché si capirà se il Como vuole veramente fare sul serio o meno a sto punto, no? Perché c'è anche chi pensa che sia tutto un bluff. Anche la Fiorentina inizialmente dice si è presentato con 30 milioni, sembra quasi un bluff, ecco. E quindi capiremo anche se effettivamente il Como vuole davvero Moise Kean. Ora aveva altre priorità, poi c'è la partita, quindi Fabregas ha chiesto anche di non avere distrazioni rispetto all'Udinese, sarà la partita Udinese-Como che aprirà proprio la nuova stagione in Serie A, per cui insomma è ovvio che il tecnico butti acqua sul fuoco. Ecco, dicevo di un ospite gradita che chiamiamo spesso perché ci piace parlare e ragionare con lei di Fiorentina, Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport. Ciao Ilaria.
5: Ciao Luciana.
4: Ciao Ilaria, buongiorno.
5: Ciao Chiara. Ciao.
3: Allora, intanto volevo dare solo un'ultima ora: la Juventus è riuscita a fare la risoluzione del contratto con Arthur, per cui Arthur che se lo portava dietro di prestito in prestito, no? Anche alla Fiorentina, a me era anche piaciuto, devo dire, l'anno che ha giocato qua, quindi non so come la pensate voi, ma a me era piaciuto il brasiliano. Ilaria, tu che cosa sai?
5: È costato poco alla Juventus in questi anni.
3: Perché lo ha sempre dato in prestito, in effetti.
5: No, insomma, no, ha pagato veramente tanto, stavo scherzando. Perché,
3: sì, no, infatti.
5: Insomma, un ingaggio così pesante, tutte le volte era costretta anche a pagare buona parte dell'ingaggio al giocatore.
3: Sì, sì, come è successo.
5: Ora infatti, è finita infatti. Davvero.
4: Però un impatto economico negativo di circa 6 milioni, leggo ora un pezzo di Lorenzo Di Benedetto su Tutto Mercato Web, che appunto analizza l'esperienza in bianconero di Arthur e segnala come non solo non sia stato in grado di aiutarli dal punto di vista calcistico, ma abbia ulteriormente complicato le loro situazioni finanziarie.
3: Beh, anche per un giocatore essere dato tutti gli anni in prestito non credo che poi possa trovare continuità in una in una squadra, in una in un club importante, insomma, come la Juventus, che dovrebbe lottare per no, per grandi, dovrebbe avere grandi ambizioni. E, ma lasciamo stare la Juve, lasciamo stare Arthur, passiamo ai nostri di problemi, Ilaria. Tu che notizie hai su Moise Kean? Ti aspetti questa offerta del Como, che tutti annunciano, quindi evidentemente il Como fa sapere di volerla fare, no?
5: Guarda, quando il tam tam è così forte, non è da pochi giorni, è da un po'. Sì, me l'aspetto, cioè è evidente, me l'aspetto. Se già si ragiona sui 38 milioni e la Fiorentina ne chiede 40, ma dico la cosa più scontata del mondo, ma arrivare a 40 è un attimo, quindi non so se sia oggi il giorno giusto. Può essere, perché così la cosa viene risolta entro il weekend, però direi che la tavola è bella apparecchiata, come si dice in questi casi, forse ancora di più di quanto sappiamo, di quanto pensiamo, però quando ci sono così tante voci e da settimane e a Fabrica spiace tanto, io credo che
3: poi la accontenterà, insomma, ecco, la società. Andiamo avanti, ma è grosso come starà preparando questa partita, no, questo esordio dell'Olimpico, cioè con Kean o con Pellegrino? Con chi la starà preparando?
5: Questa è la vera domanda, Luciana, questa è la vera domanda, perché Pellegrino si sta allenando soltanto da 6 oggi 7 giorni, hanno un modo di giocare completamente diverso, caratteristiche completamente diverse.
3: 7, ma considera che poi il gruppo ha avuto dei giorni liberi, quindi insomma con loro si è allenato veramente poco, credo.
5: Infatti, no, guarda, è una situazione molto complicata.
3: Dicevi delle caratteristiche, scusami.
5: Un nuovo allenatore che si ritrova in questa situazione non è semplice, però ti devo dire che si parlava anche qualche giorno fa della buona impressione, no? Che ha fatto grosso a livello di serietà, anche a livello di pragmatismo, e quindi non sappiamo se stia provando titolare ad ora, non sappiamo se stia provando titolare Kean, come onestamente non immagino, almeno fino ad oggi, o se comincia a riflettere sul fatto di provare Pellegrino, anche perché non c'è una soluzione ulteriore, cioè non c'è il piccolo, no, d'emergenza che se n'è già andato. Quindi lui deve decidere, allora, se Kean fosse già venduto lunedì è ovvio che non giochi, se la trattativa invece non fosse ancora chiusa, lì si può, il grosso dilemma se utilizzare comunque Kean in uscita e in partenza, oppure se buttare dentro Pellegrino. È una soluzione complicata, difficile. Domenica parlerà grosso e immagino che se la situazione sia ancora così, non risolta definitivamente, questa è la prima domanda che verrà fatta all'allenatore, perché è un bel reto.
3: Sicuramente, insomma, partire così ci vorrà pazienza, no? Con Grosso, nel senso che comunque anche lui si trova ad adattarsi a una rosa in divenire, no? Come penso succeda a tutti gli allenatori, però insomma lui, su di lui ci sono tante attese, perché sono arrivati giocatori importanti, ma poi sull'attacco, ecco, non ha ancora trovato la quadra, perché cambia, è destinato a cambiare ancora questo attacco, quindi è ancora più difficile, no?
5: Cioè lui di potenziali titolari della passata stagione a Ranieri, uno o tutti e due Mandragora e Ndur e Kean, quindi
3: Fagioli,
5: brava, sì. Quindi se viene
3: già l'hai venduto,
5: evidente. No, per ora no. Però cioè, è evidente che il ruolo di Kean è molto più importante anche dei centrocampisti che abbiamo citato fino a questo momento. È difficile, ti ritrovi così a fine agosto a potenzialmente perdere l'attaccante della nazionale e un attaccante potenzialmente da 25 gol, anche molti meno come ha fatto la scorsa stagione, però evidente che un allenatore si trova spiazzato. Se lui è spiazzato, se lui invece già se lo aspettava molto prima, allora no, è bene che abbia cominciato a fare dei ragionamenti diversi.
3: Ma io mi auguro l'abbia anche preparato, no? Paratici, comunque lui ha detto io voglio un allenatore manager che sappia capire anche il mercato e i momenti no, che della società, per cui sì, credo che sia preparato.
5: Però il mio discorso
3: però
5: era proprio più legato all'UDC,
3: sì, al campo,
5: cioè
3: certo,
5: alla preparazione di questa partita, perché una cosa è pensare di preparare una partita con Pellegrino, che la maggior parte dei gol, 9 su 12 l'anno scorso, le ha fatti di testa, sì, e come sì, servirlo, e una cosa è pensare a una manovra come servire Ken, che invece va in profondità. Cioè questi sono ragionamenti che gli allenatori devono fare partita per partita, e ora si ritrova una partita difficile come quella dell'Olimpico, che non sai quale dei due attaccanti ieri.
3: Sì, Chiara,
4: Ilaria, io ho una curiosità sempre relativa all'eventuale cessione di Moise Kean. Prendo spunto dal messaggio di Michele da Milano, che ci scrive: io penso che a livello di piazza ci faccia più rabbia l'idea di venderlo a una società come il Como, che lui definisce piccola, rispetto che a una big straniera. Tu hai la sensazione che poi l'elemento della destinazione vada tenuto di conto quando si analizza l'operazione, fermo restando che ad oggi abbiamo detto siamo ancora in attesa del rilancio del Como? Moise Kean è un giocatore della Fiorentina, o è un qualcosa da cui dobbiamo uscire anche a livello di mentalità?
5: Guarda, quello dipende dalla sensibilità personale di ognuno. La speranza è ovviamente che la Fiorentina quest'anno sia una competitor del Como, cioè che possa ambire all'Europa come fa il Como, quindi da questo punto di vista sì, cioè tu vai a rafforzare, perché Kean potenzialmente è molto forte, vai a rafforzare una potenziale concorrente. Sinceramente, quando è finito lo scorso campionato, per come era andato Kean, per il problema alla tibia, per anche dei comportamenti extracampo, secondo me un po' tutti davamo per scontato che in altri di partenza della Serie A che non ci sarebbe stato.
4: Sì.
5: E se fosse stato venduto subito, nessuno si sarebbe stupito molto. Questo è come la penso io, eh? Poi magari voi avete un'opinione completamente
3: diversa.
5: Poi c'è stato il lungo periodo della clausola, ovviamente, che è dovuto passare. Quei 15 giorni sono stati molto lunghi, vedendoli ora, cioè vedendo le tempistiche attuali. Però sapevamo che sarebbero stati persi, perché nessuno avrebbe offerto 62 milioni. Qui più che io ti dico la verità, lo pensavo più all'estero, cioè quando si è cominciato a ragionare di un Kean in partenza, non in Arabia ovviamente perché lui non ci voleva andare, però l'avrei pensato all'estero. Il Como è una soluzione abbastanza sorprendente, ma non ora. Ora non è più sorprendente, perché sono settimane che si parla del Como,
3: sì,
5: e che a Fabregas piace tanto e che la società però stava riflettendo su quanto e come offrire. Se arrivano alla cifra, la strada è tracciata, no? Come si dice, non... qui c'è una Fiorentina che è disposta a farlo partire, c'è il Como che è disposto a prenderlo e c'è il giocatore che è disposto ad andare via. Quindi cioè, nessuno lo mette come priorità, la partenza, l'acquisto e la diversa destinazione del giocatore, però se a tutti alla fine va bene sono pochi milioni di differenza. Se oggi veramente arriva a 38, domani all'altro arriva a 40.
3: Senti Ilaria, allora mancano 3 giorni, no, a questo debutto. Tra l'altro in attacco vanno fatti i conti anche con le condizioni di Attà, che mi risulta la Fiorentina si è allenata questa mattina, Kean era in gruppo, quindi insomma non è ancora scappato, quindi per ora c'è, e l'unico a parte è Mandragora, e Attà ha fatto parzialmente in gruppo, però ecco, con un Attà che è parzialmente in gruppo però non ancora completamente in gruppo, è ancora più importante, no, la presenza poi di Kean, perché magari potrebbe debuttare Mastantuono. Te lo aspetti Mastantuono titolare proprio alla luce,
5: allora,
3: di queste condizioni?
5: Allora io dico quello che so, sì, e cioè che entrambi fanno lavoro, diciamo così, in gruppo, ma senza forzare al 100%. Cioè cosa vuol dire? Che c'è una prudenza massima su questi due giocatori, perché siamo a inizio stagione e a maggior ragione,
3: cioè due giocatori intendi, Attà e Mandragora
5: sì, scusa, si permettono insieme, perché se ho capito bene una decisione definitiva su loro due sarà presa soltanto domenica,
3: ovviamente dopo la conferenza stampa.
5: Dai, dipende a che ora si allenano. No, secondo me non credo si allenino al pomeriggio, alleneranno la mattina e poi Grossi fa la conferenza, non so, sinceramente non
3: sì,
5: sono
3: no,
5: l'orario
3: no, no,
5: di partenza
3: ancora
5: per Roma,
3: no.
5: però penso che domenica deve fare i convocati, quindi quando si presenterà o dai convocati sapremo ovviamente se ci sono a Tae Mandragora. Ora ti sto parlando della volontà dell'allenatore, lui sta cercando di recuperarli tutti e due per schierarli tutti e due, però senza correre rischi. Cioè, questo vale sempre, vale a maggior ragione ora che sei appena all'inizio del campionato, quindi pensate se Atta avesse cioè, un infortunio più grave di quello che adesso, che non è grave, no? E lo stesso discorso vale per Mandragora, quindi c'è massima prudenza, però la volontà di farti giocare. Un po' perché a centrocampo in questo momento c'è bisogno anche di un Mandragora, no? Uno conosce bene la Serie A,
3: certo.
5: Uno anche un po' più fisico, perché il centrocampo della Roma non scherza, e davanti lì perché c'è Atta, che credo fino a questo momento sia stato in assoluto il miglior acquisto della Fiorentina, è quello che ha dato più garanzie, è quello che si gioca a mezzale, è quello che si gioca anche davanti. Quindi questi sono due giocatori su cui Grosso vuole puntare, però ripeto, senza correre ovviamente alcun rischio. Quindi io, se Atta sta bene, mi aspetto Atta con Gudmundsson e diciamo di dietro al centravanti, così non faccio nomi. E certo, se Atta non c'è, non abbiamo un'alternativa, cioè non da proporre, c'è Mastantuono per forza,
3: sì.
5: Perché non c'è nessun altro, quindi dipende tutto da Atta. Io ora, se dovessi dire, un po' più Atta di Mastantuono, Mastantuono in corsa, e intanto lo inserisci. Poi è evidente che anche per gli accordi che la Fiorentina avrà con il Real Madrid, che se no è inutile, Mastantuono si è arrivato qui, dalla seconda in poi, certo, al Frosinone, cambiano tutte le dinamiche, perché in quel momento sarà arrivato anche un esterno d'attacco sinistro, la rosa sarà completa, allora a quel punto tu cominci a mettere il titolare, che è Mastantuono, più avanti, e attacca e torna a mezzo alla sinistra, come ci aveva detto Grosso. Quindi ancora c'è un po' un cantiere, e Mastantuono può partire alla panchina, se non ce la fa il titolare.
3: Ho capito.
5: Mi sono fatta un disegno così.
3: Senti, l'ultima cosa te la chiedo, poi non so se Chiara ha altre curiosità, ma te lo chiedo su il sostituto eventuale di Ken, forse è la stessa, insomma, che ti voleva fare Chiara. Addirittura Luca Calamari gradirebbe Icardi, ecco, rispettando allora l'opinione di Luca, che è anche il direttore della struttura.
4: Io non so come dirtelo, Luciana, siamo in diretta insieme da 26 minuti, ancora non l'ho confessato. Sono stata tra le prime a costruire il carro di Maurizio Icardi quest'estate, e ti prego di tenermi al tuo fianco fino alle 14.
5: Allora, io su Icardi ho due grandi perplessità.
3: Quindi Chiara, Icardi sì, Luciana, Icardi no.
5: No, Ilaria con grosse perplessità. Ma io non ho, insomma, un direttore lì a cui rispondere, quindi posso
3: parlare. Scherzo, ovviamente noi siamo tutti liberi di esprimere.
5: Cioè, guardandolo in modo molto oggettivo, Icardi ha due grosse criticità: uno è l'ingaggio, ovviamente, e l'altro è che sarebbe una scelta completamente in controtendenza rispetto a quanto sta facendo la Fiorentina, cioè giocatori di prospettiva, talenti del futuro. Arriva Icardi per età, per costo, mi sembrerebbe una scelta quantomeno diversa rispetto a quanto abbiamo visto fino a questo momento. Io il sostituto di Ken me lo immagino da un esubero di un grosso campionato europeo, non per forza quindi dal campionato italiano, perché la Fiorentina voleva un attaccante che conoscesse bene il campionato italiano,
3: ed è arrivato
5: Pellegrino. Onestamente io credo che Pellegrino sia il sostituto di Ken, e poi ne verrà preso un altro che però arriva per giocarsi e togliere il posto semmai a Pellegrino.
3: Gazzetta dello Sport, forse a firma di Fabiana, però aveva parlato dei due giocatori del Chelsea, no? Quindi sono in lizza anche loro.
5: Sì, esatto, del Chelsea, sì. Sì, l'idea era un po', c'era anche dell'app che per esempio è stato seguito anche dal Como, cioè l'idea è quella appunto di andare anche su un giocatore che arriva da un campionato straniero forte, che però appunto non sta trovando spazio nella sua squadra, e quindi in questo momento forse un'idea più di Luca e più di Pinamonti, che sono due nomi che si sono sempre fatti.
3: Sempre che Pinamonti non venga convinto dalla Lazio, perché
5: sì,
3: queste ore,
5: ma anche se Pinamonti, allora Pinamonti e Luca, cioè io questo mi metto nei piedi, nei panni del giocatore, cioè Pinamonti ti viene a dire vieni a fare la riserva di Pellegrino e a Luca gli dici vieni a fare la riserva di Pellegrino, oppure a giocarti il posto e a togliere il posto a Pellegrino? Secondo me la loro risposta è no, però magari loro
3: però se è sul mercato e poi fa la riserva a quello del Sassuolo, ecco, non è che poi magari ci guadagna. A Napoli non so a chi la fa la riserva Luca, ma la fa a tanti,
5: però bisogna ragionare da questo punto di vista, certo, invece se è un giocatore che già non ha spazio da un'altra parte, arriva nel campionato italiano, magari è affascinato dalla Serie A, gli puoi dire ti giochi il posto, giochi i tuoi minuti,
3: certo, certo.
5: Qui la coppa non c'è,
4: esatto.
5: Lì a un giocatore che deve subentrare ora, cioè che devi acquistare ora, non gli puoi proporre nulla, cioè non puoi garantire un minutaggio, bisogna che vai a prendere un giocatore che si aspetta di partire dalla panchina, e non è semplicissimo, sì. Questo, tutto questo pensando già che Ken se n'è andato, però insomma,
3: Ilaria, ti lasciamo andare al Viola Park perché alle 2 poi parla Pellegrino, seguiremo anche noi in diretta Radio Firenze Viola, per cui buon lavoro e grazie di essere intervenuta.
5: Grazie,
3: Ilaria,
5: a voi,
3: Masini.
5: Buon lavoro.
4: Ciao Ilaria, a presto.
3: Ciao Ilaria. Allora, io farei una brevissima pausa. È caldo, ma oggi ci sta anche
4: oggi
3: bene.
4: Potrebbe anche starci dopo l'acqua di ieri sera,
3: quindi breve pausa e ci sentiamo tra pochissimo.
6: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria. Temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche. Maggiore variabilità altrove, con fenomeni a carattere più isolato. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
8: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
11: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
8: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
12: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
8: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
13: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
15: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
16: Ti stiamo aspettando!
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: da stamattina, da ieri, si parla di henne, tumaroni, sto henne. E se rimane, se va via, via. Se ne frega. Forza Viola.
18: Ciao Chiara, ciao Luciana. Max da Quinto, no, è vero, allora, Ken è chiaro che è molto forte, però io lo considero un po' alla Balotelli, alla Cassano, che giocatori molto borderline, che insomma, poi non sappiamo neanche bene il problema alla caviglia, se sia stato risolto completamente, cosa ha avuto, non c'è stata chiarezza. Ecco, io se dovesse arrivare l'offerta lo darei, anche perché sono sicuro che nei 10 giorni che rimangono, visto che l'esterno pare sia già stato fatto poco, insomma sia già stato preso, mancherebbe solo il centravanti, non ha problemi certo Paratici a trovarne uno in 10 giorni, io sono sicuro. Se poi riesce a vendere Fagioli e prendere Torreira, per me è l'apoteosi, cioè, e a Roma andrei con Pellegrino. Così, Max da Quinto.
19: Buongiorno signore, buongiorno da Bergamo. Una domanda riguardante Fabre, ragazzi, ma com'è possibile che si senta dire il Como è venuto a fare un'offerta per poi andare da Fabregas a dirgli ma ci abbiamo provato? Ma Fabregas è scemo, cioè non se ne accorge, non lo sa, non conosce il calcio. Io credo che se vengono per quella cifra ci sia un qualcosa di concordato con Fabregas dietro, di sicuro. E un'altra cosa che mi piacerebbe sapere è come mai Bamba ieri non ha superato le prove, le visite mediche con la Lazio, mentre oggi pare che l'abbia passata in Grecia. Grazie.
20: Ciao, sono da Brescia. Io penso veramente questa cosa di Ken o eventualmente anche di Fagioli sia una bischierata fotonica che veramente rovina tutto quello che è stato fatto fino adesso. In più mancano gli esterni. Gli esterni mancavano anche prima, con o senza Ken. Quindi io non capisco prendere i nomi per prendere i nomi. Uluai era così importante prenderlo, o era meglio prendere 2 esterni da 15 invece di prendere 30? Io non riesco a capire. Sembra proprio che ci hanno voluto fare vedere qualcosa, un po' di entusiasmo, un po' di fumo negli occhi. E intanto il campionato inizia.
3: Beh, io spero che non sia fumo negli occhi, perché Ulai viene definito uno dei migliori acquisti, no, di questa sessione di calciomercato tra tutte le squadre. Evidentemente era un profilo, andava preso ora, il momento giusto ora. Poi se ci vorrà un po' di tempo anche per inserirsi, lo aspetteremo, ma insomma io credo che sia stata fatta un'ottima campagna acquisti. Anch'io penso che manchi qualcosa sull'esterno, però ora da qui a criticare la campagna acquisti non lo so. Grosso si sta anche adattando appunto a quello che ha, nel senso che non è poi così fissato col 4-3-3, può giocare anche senza esterni di ruolo. Poi stanno arrivando, dovrebbe arrivare Poku o chi per lui, e quindi insomma staremo a vedere. Io aspetto il 1° settembre per vedere che squadra avremo, più che per dare il voto alla campagna acquisti, perché poi sulla carta sono dei buonissimi nomi, ma voglio capire appunto poi quanto sono funzionali al progetto che ha in mente, alle idee tattiche di Grosso, e poi insomma sarà anche lui eventualmente ad esporsi o ad adattarsi a quella rosa. No, Chiara, che ne dici?
4: Assolutamente d'accordo con te. Tante volte abbiamo detto le operazioni si commentano nel momento in cui vengono concluse, ma poi ogni operazione assume un peso specifico differente alla chiusura del mercato, perché noi stessi avevamo percepito come le priorità potessero essere diverse. Le priorità sostanzialmente sarebbero state ai nostri occhi le medesime citate dall'ascoltatore. Si pensava alle corsie esterne non appena annunciato il nuovo tecnico, consapevoli anche della sua identità tattica. Aspettiamo, ma non è sicuramente l'unico che di fronte a una possibile cessione di Moise Kean e di Nicolò Fagioli nell'ultima settimana in un certo senso si sente chiamato anche a rivalutare il lavoro fatto. Io spero di poter avere sempre una prospettiva un pochino più ampia e che poi la Fiorentina dimostri di averci guadagnato.
3: Allora, credo che ci sia un ascoltatore in linea.
4: Roberto, allo 055 771 1171.
21: Ciao Chiara, buongiorno a te.
4: Ciao
21: Luciana.
4: Roberto. Grazie.
21: Sono io, sì, ti volevo di nuovo ringraziare, perché ieri hai fatto una cosa eccezionale per questa famiglia e soprattutto per il signore.
4: Grazie a te Roberto per aver permesso poi a Radio Firenze Viola di fare le condoglianze, ma anche di celebrare poi un'istituzione del tifo.
3: Certo.
21: E niente, io ho questo, era doveroso perché, te l'ho detto, mi viene, quando ho sentito

0: che ci sono stati hanno. Semplice. E io sono dell'opinione Ken di sicuro, ma non da ora. Fagioli lo vedo anche in partenza anche lui, io, secondo me, secondo certe cose te sai cosa mi riferisco, che niente, nulla, vi ascolto e siete qua finalmente una bella coppia di giornaliste brave da ascoltare.
1: Grazie, grazie Roberto, grazie a te anche a tutti gli ascoltatori che poi al 348-7513-933 Luciana ci stanno mandando messaggi entusiasti di questo duo inedito di oggi.
2: Coppia,
1: Viola,
2: bene.
1: Amore mio, Roberto ovviamente faceva riferimento all'annuncio che abbiamo dato ieri della scomparsa a 100 anni di Angiolino Lanzini, come detto un'istituzione che ha seguito le partite della Fiorentina fino a maggio di quest'anno, sempre al fianco della sua fede Viola.
2: E beh, quindi era anche doveroso fare le condoglianze, no? Per la scomparsa di un tifoso così appassionato come lo è stato lui. E ringraziamo Roberto, ringraziamo tutti quelli che ci stanno scrivendo. Andiamo avanti anche con gli ospiti. Lo chiedo ovviamente alla regia di mettersi in contatto con il prossimo. E, insomma, effettivamente i tifosi si dividono su questa cessione eventuale di Ken, anche di Fagioli. Effettivamente Parati ci lasciò capire che poteva fare piazza pulita, no? Una rivoluzione. La chiedevamo anche noi a gran voce, perché comunque la stagione scorsa è stata una stagione di sofferenza, quindi ci affidiamo anche al direttore sportivo. Io l'unico mio dubbio è, l'unica mia speranza, e lo dico anche pubblicamente, l'importante è che non gli prenda la mano, che non si faccia prendere la mano da questo voler per forza a tutti i costi voltare pagina con il passato, perché a volte insomma anche il passato può tornare utile, cioè a volte insistere, voler fare per forza, ripeto, questa piazza pulita può essere anche contro producenti. Io mi auguro di no, mi auguro insomma che abbia ragione in tutte le sue scelte. Per ora mi fido e mi affido al direttore sportivo, appunto, a Paratici.
1: Anche perché da un lato, Luciana, avevamo invitato alla prudenza dal punto di vista delle tempistiche nella ricostruzione, è giusto concedere i medesimi tempi per quanto riguarda lo smantellamento. Oltretutto i giocatori non sono interscambiabili, la qualità e il peso dei singoli all'interno di un comparto di gioco poi ovviamente spostano anche le valutazioni.
2: Eh sì, allora abbiamo in linea il prossimo ospite, Sandro Tovaglieri, grazie di essere con noi.
3: Ciao, grazie a voi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sandro Tovaglieri ovviamente è un ex attaccante, quindi con lui possiamo parlare dell'attacco della Fiorentina e poi parlare anche di Roma, visto che tu insomma ci hai giocato e quella realtà la vivi tuttora. Quindi che cosa ti aspetti innanzitutto lunedì, ecco, da questo esordio in campionato tra la Roma e la Fiorentina?
3: Beh, sicuramente sarà una bella partita, perché insomma la Roma rientro in Champions, quindi ci aspettiamo tutti che possa fare un grande campionato e quindi anche iniziare bene la stagione, ma di fronte troveremo sicuramente una gran bella squadra che ha fatto degli ottimi investimenti. Adesso c'è un po' di amalgare, da amalgare un po' tutti questi giocatori, però sicuramente sarà una partita a viso aperto dove le due squadre cercheranno di raggiungere il massimo dell'obiettivo. Credo che sia una delle sfide più belle di questa prima giornata.
2: Eh sì, infatti una bella sfida, ma la Roma è pronta? Qualcuno qui a Firenze dice meglio affrontarla ora, perché no, il mercato comunque non è stato così veloce, sono già arrivati Castro, Kulierakis, Molina, Rodrigo Mora, ma è arrivato proprio negli ultimi giorni, per cui magari non è ancora una Roma così rodata.
3: Ma lo stesso discorso lo facciamo noi con la Fiorentina, meglio di tutto adesso che ancora non è amalgamata, perché dopo quando si trova l'amalgama con gli acquisti che ha fatto potrebbe essere pericolosa. Poi il calcio è particolare, le prime partite le squadre ancora hanno bisogno di chiudere le rose, non stanno nelle condizioni fisiche ottimali, quindi qualche difficoltà c'è, però la Roma ha fatto degli ottimi acquisti, ha preso dei giovani interessanti e sicuramente chiuderà il mercato con qualche altro.

0: a questo gesto da Gasperini.
1: Luis Enrique, no? Fufana, sono tutti.
0: Si sia notevolmente rinforzata.
1: Ah sì, quindi ti aspetti arrivino Luis Enrique e Fofana?
0: Beh, se ne parla, anche se secondo me, poi conoscendo la proprietà, alla fine è capace di piazza un colpo che a magari sorpresa. È diverso, però qui a Roma ci aspettiamo sicuramente con due giocatori all'altezza della situazione, perché insomma, affrontare il campionato è difficile, poi abbiamo anche la Champions, quindi la squadra va potenziata, gli acquisti che ha chiesto Gasperini sono stati fatti, manca un qualcosina, ma questo qualcosina è derivato anche dal fatto che il mercato è aperto anche quando il campionato è iniziato, cosa che io non condivido, perché quando si parte per il campionato ha formato le rose, il mercato dovrebbe essere già chiuso.
1: Ecco, tu immagina la difficoltà, no, di Fabio Grosso, che non sa se lunedì potrà contare su Moise Kean. Tu che ne pensi di questo attaccante?
0: Lui è un giocatore che ha fatto bene, l'anno scorso ha avuto qualche problema fisico, sì. Non ha fatto un rendimento notevole per quello che ci si aspettava, però insomma è stata un po' tutta la squadra che ha vissuto un'annata un po' particolare, un po' difficile, che poi alla fine l'hanno ripresa, ma insomma credo che sia un giocatore di buone qualità e che, stando bene, sicuramente un giocatore importante, ma io non so se alla fine lo venderanno o non lo venderanno, ma se rimane anche con l'acquisto di Pellegrino sicuramente la Fiorentina ha un ottimo attacco.
1: Ecco, ti piace Pellegrino? Poi lascio la parola a Chiara.
0: Sì, molto. È un giovane bravo, è forte fisicamente, dentro l'area di rigore un cecchino, fa gol, è bravo di testa, quindi ha fatto secondo me un bel acquisto, va in una città importante con delle ambizioni e quindi sicuramente potrà fare bene. Certo, Firenze non è Parma,
1: sì.
0: È la testa diversa.
1: Chiara?
2: Sì, io ho una curiosità sempre relativa alla gara di lunedì, perché da un lato a Firenze c'è impazienza di conoscere non solo il nuovo tecnico, perché prima abbiamo analizzato un po' la difficoltà delle prime gare del campionato con il mercato aperto, la preparazione. Da questo punto di vista la Fiorentina il tecnico l'ha accolto qualche mese fa e quindi rispetto alla Roma è un po' indietro. Però, come dicevo, l'impazienza di vedere i nuovi innesti si scontra un po' con la necessità di equilibrio. Considerando l'avversario, e le chiedo se lei dovesse immaginare una zona di campo in cui sostanzialmente verrà decisa poi la partita da parte della Roma, su quale investirebbe, per capire anche noi se dobbiamo concentrarci più sul centrocampo, la difesa o l'attacco.
0: Ma io credo che alla fine poi il reparto quello è più importante sempre il centrocampo, perché se c'hai un centrocampo forte ti può dare una grande copertura in difesa, ti può trasmettere delle situazioni importanti in avanti. È indubbio che oggi tutte le squadre sono ancora un cantiere aperto, quindi in ogni squadra manca un qualcosina, è normale che poi, avendo fatto tutti questi acquisti, le tifoserie si aspettano subito che parti in quarta, però insomma venire a giocare all'Olimpico e con una squadra già rodata, perché poi alla fine la rosa della Roma è alla fine già quadrata, non ha venduto nessuno, ha messo degli ottimi giocatori, e poi con il recupero di Dybala, che se sta bene ti alza sicuramente l'asticella, abbiamo preso questo ragazzo di prospettiva che sembra un talento vero, quindi sicuramente si vedranno bei giocatori, questo a poco ma è sicuro. Speriamo che sia una bella partita e mi dispiace per voi, speriamo che vinca la Roma.
1: Tanto anche noi diciamo la stessa cosa per noi. Senti, ma Stantuono te lo aspetti in campo titolare? Che giocatore è secondo te?
0: Beh, me lo aspetto in campo, potrebbe giocare, però insomma è arrivato da poco, come hai detto te giustamente, allenatore, poi avendo tanti giocatori bravi devi trovare pure un equilibrio di squadra, insomma non è che puoi andare a mettere tutti i giocatori talentuosi e poi magari non c'hai tante coperture altre zone del campo, ma sicuramente un giocatore che se non gioca domenica l'hanno preso per essere un titolare inamovibile. Poi giocare in Italia insomma non è facile, devono dimostrare a questi giovani, bisogna aspettarli e non dargli la troppa attesa, perché magari si possono anche perdere, se invece li fai crescere in modo graduale ti puoi trovare dei giocatori che in prospettiva ti possono fare veramente alzare il livello di squadra. Quindi è un giocatore bravo.
1: Senti, su Lecce c'è ancora speranza che la Fiorentina lo possa prendere?
0: Ma dipende pure l'entrata che vuole fare la Roma. Sicuramente su Leo è un buonissimo giocatore, Roma ha fatto bene, magari l'anno scorso un po' di meno, ha avuto qualche acciacco fisico, però è un giovane di prospettiva, insomma è stato pagato anche una cifra importante da parte della Roma, e sicuramente se la Roma non prende nessuno credo che faccia fatica Gasperini a privarsene. Se viene un giocatore con le sue caratteristiche si legge pure dello scambio Leao su Leo, insomma, quindi io credo che poi gli ultimi giorni di mercato sono sempre quelli più decisivi.
1: Quindi preferiresti, insomma, ti piacerebbe questo scambio? Leao su Leo.
0: A me mi piace su Leo, però insomma Leao se sta in condizioni, sta con la testa bene, poi Roma è una città particolare, alzerebbe pure lui il livello, immaginava pure quarto d'attacco con Dybala, Malen e Leao, insomma.
1: Se invece, a proposito di squadre di vertice, no? Se il Como dovesse prendere Ken, diventa una squadra insomma competitiva per lo scudetto anche, pensi?
0: Vabbè, loro hanno una proprietà importante, quindi sì, non hanno ricco necessità insomma di ricorrere a prestiti, possono pagare quello che vogliono, quindi se Ken andasse al Como rinforzerebbe notevolmente con gli acquisti che ha fatto e con la squadra che c'era l'anno scorso. È indubbio che fare pure la Champions, una squadra che non è abituata, ti possa far perdere qualcosina, però è una squadra da non sottovalutare, con un bravissimo allenatore, un ambiente tranquillo che ti lascia lavorare in pace, non c'è quella pressione che ci può essere a Firenze, Roma, Milano, Torino, insomma.
1: Ok, Sandro, grazie tante.
0: Grazie a voi.
1: Ci sentiamo presto. Va grazie, bene. Un abbraccio a Sandro Tovaglieri.
2: Buona giornata.
0: Ciao, grazie, ciao.
2: Giustamente faceva riferimento anche alla potenza economica della proprietà del Como. Noi leggevamo poco fa come la Roma nell'anno del centenario, loro l'anno prossimo, sì, si trovano a festeggiare e rischia comunque sanzioni, perché in questo momento sono abbondantemente fuori quelli che sono i limiti imposti, però ci sono società disposte a pagare una multa, non curanti poi dei rischi accessori derivanti da questo tipo di sanzioni nell'ottica di potenziale. C'è chi ad esempio come Luca dalla Svizzera ci dice: per anni ci siamo trovati nella situazione del Como con l'altra squadra che alzava il prezzo e noi a lamentarci della nostra posizione di inferiorità. Oggi siamo in una posizione di forza, ma nonostante tutto stiamo quasi sperando nell'offerta del Como. Abbiamo fatto un grande mercato e allora andiamo avanti fino in fondo. Una volta tanto prendiamoci un rischio, teniamo Moise Kean, prendiamo un esterno e a rientrare ci si pensa al prossimo anno.
1: Allora, abbiamo un altro ascoltatore in linea, sì. Oggi mi fa piacere che ci siano tanti ascoltatori, è merito di Chiara, no. Lei li coccola, lei è molto più brava di me, insomma, a parlare con voi ascoltatori, quindi mi fa piacere accogliere anche Francesco.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Francesco,
2: ciao, buongiorno.
3: No, io in realtà ho chiamato proprio perché Chiara non la sopporto, quindi volevo contestare. No, scherzo.
2: Hai fatto
3: scherzo,
2: bene no. Però,
3: No, siete una gran coppia. No, io non chiamo mai, però oggi dopo il messaggio di quello che ha detto del fumo negli occhi ho dovuto chiamare più forte di me. Cioè ragazzi, parlare di fumo negli occhi quando abbiamo preso un giocatore no forse fortissimo, abbiamo preso Ulai che pure lui è fortissimo, lo vedrete, ma poi Massantuono va bene in prestito, Pellegrino è un altro che volevano in tanti.
1: Certo.
3: Come si fa a parlare di fumo negli occhi? Secondo me Paratici ci sta portando un'altra dimensione, cioè quella dove le squadre possono vendere e comprare, sì, anche i migliori li possono vendere, si può vendere i migliori, perché poi sti migliori, ricordiamoci, l'anno scorso facevano parte,
1: certo,
3: di quella rosa lì,
1: sì.
3: E quindi migliori sì, ma non è che fenomeni forse no, quindi si possono vendere, si può provare a cambiare squadra, cioè questa deve essere la mentalità per cercare secondo me di migliorare e di competere con quelli che sono più grossi di noi, forse è l'unico sistema. Volevo dire solo questo, quale fumo negli occhi, basta.
1: No, no, effettivamente fumo negli occhi, anche io l'ho un po' contestato, ognuno ha la sua idea, ci mancherebbe, quindi rispetto tutti, però anche per me insomma sono stati presi ottimi giocatori, poi si vedrà, ma sulla carta è un ottimo, per ora è un'ottima campagna acquisti, poi se manca qualcosa si vedrà il primo settembre, no Francesco? Tu sarai allo stadio per il centenario?
3: Ti capisci, non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Io quest'anno veramente, mentre gli anni scorsi ci andavo per
2: inerzia.
3: Esatto, perché sei tifoso, devi salvare la squadra, ci vai, ma quest'anno veramente, anzi sono stato in Coppa Italia e già quel poco ti faceva un po' brillare gli occhi, cioè, rispetto all'anno scorso, dai. No, siamo onesti.
1: Francesco, grazie di aver chiamato e di aver condiviso il tuo pensiero con noi in diretta a Radio Firenze.
3: Grazie, un abbraccio a tutte e due.
2: Grazie.
3: Ciao.
2: Francesco, buona giornata.
1: Vogliamo leggerne anche qualche?
2: Assolutamente sì, io aggiungo solo una postilla, sì, certo, alla riflessione sacrosanta di Francesco, che sottolinea non tanto la resa poi dei giocatori, come giustamente sottolineavi te, la palla poi passa al campo,
1: certo,
2: ma le intenzioni della società, che attestano un cambio, sì, drastico di modus operandi, e soprattutto il lavoro di Paratici, che non si limita alla ricostruzione dell'organico, ma che sostanzialmente ha chiamato in causa vari aspetti della società fiorentina, aspetti che a mio avviso era fondamentale alzare di livello proprio per provare a riportare la Fiorentina dove tanti di noi pensano debba stare. Carmine Cecinese a Viterbo ci scrive: prendiamo Torreira e risolviamo tanti problemi di equilibrio.
1: Ecco, Torreira vedo tanti estimatori che lo rivorrebbero al posto di Fagioli, cioè sono disposti a liberarsi di Fagioli per riprendere Torreira. Io non sono così d'accordo, le minestre riscaldate per me non vanno mai bene, ho anche fatto tutta una serie di minestre riscaldate di questi anni
2: precedenti, che dovrebbe in un certo
1: lo dico
2: senso
1: con rispetto insomma per questi giocatori, ad esempio Tonici stupì tantissimo perché preso come finito, invece poi da Firenze è ripartita, non solo fece 8 gol, quindi si portò a casa anche diversi bonus perché lui aveva fatto un contratto a gettoni, ma da qui ripartì proprio la sua seconda giovinezza, si può dire, no? Che poi è esplosa nel Verona perché la Fiorentina non ci ha puntato. Poi Borca Valero insomma ha avuto una buona stagione, quando è tornato un po' meno Nastasic,
2: infatti ero andata proprio su di lui
1: e non ricordo chi era l'altro, ma insomma poi anche Comotto ha avuto più esperienze qui nella Fiorentina, un paio di esperienze sono andate bene comunque, quindi ecco, però io in generale non sono per le minestre riscaldate, anche perché è passata tanta acqua sotto i ponti, no? Tanta esperienza, Torreira in un campionato diverso, quindi non lo so se lo riprenderei.
2: Abbiamo anche un centrocampo diverso rispetto a quello a disposizione dell'allora allenatore Viola nel momento in cui si discuteva della necessità di trattenere Torreira. Giacomo ci scrive: buongiorno, io sono propenso alla cessione di Fagioli e Ken, però si devono prendere sostituti bravi, un esterno, un mediano e un centravanti da 10-15 gol a campionato. Saluti a tutti. Ci scrive anche Gabriele da Mestre: buon pomeriggio ragazze, volevamo idee nuove, motivazioni nuove, giocatori più giovani con caratteristiche diverse, ma Santuono, Pellegrino, Attà possono essere i leader di una nuova stagione, certi comportamenti e certi atteggiamenti non lasciano dubbi, mi danno l'idea di grande attaccamento alla causa, Ken al Como sarà ancora più motivante per i nuovi arrivati in Viola. E quindi a suo avviso la cessione di Ken porterebbe,
1: si raccoglie l'eredità, è ancora più, no, portato a dimostrare di vincere il confronto, ecco, questo forse vuole dire l'ascoltatore.
2: Sento troppe critiche su Paratici, ma credete che sia uno sprovveduto? Ci scrive Alessandro dal Valdarno. Se lo vuole vendere anche gli ultimi giorni di mercato, facciamoci due domande sulle valutazioni che il direttore sportivo Viola sta facendo. Io sono sicuro che il mercato verrà completato a dovere, e qui si torna anche alla fiducia che è riuscito a guadagnare comunque in poche settimane di lavoro Paratici, perché
1: sì,
2: io
1: è stata
2: già dall'annuncio di ieri ho percepito comunque la volontà di affidarsi a lui. Ci scrive anche Simone: tanti non hanno capito che il sostituto di Moise Ken è Pellegrino, arriverà un esterno forte e per me però facciamo comunque un passo indietro. Luca da Firenze, ormai mi pare chiaro che la società preferisca vendere Ken per qualche motivo, speriamo che prendano qualcuno bravo, ma non Mauro Icardi. Anna, non mi va bene essere presa in giro dal Como, se vogliono Ken danno subito 45 milioni sull'unghia e lo prendono, se no Paratici cosa deve fare? Marco il moviolista, siamo su scherzi a parte, Pinamonti, un eventuale scarto dall'estero a 3 giorni dal campionato, c'è la sorpresa amara del mercato di Paratici purtroppo, quindi ascoltando credo anche le nostre riflessioni, lo scenario di Marco è che se dovesse arrivare Pinamonti o uno scarto della Premier a 3 giorni dalla fine del campionato a fronte della cessione di Moise Kean, tutto il lavoro estivo di Paratici potrebbe essere messo in discussione. Pietro ci dice, io sul discorso di Kean vorrei mettere le incertezze e le certezze su una bilancia. Saremmo una competitor del Como? Sarà il Ken di 2 anni fa oppure quello della scorsa stagione, quell'oggetto di cessione, contro la certezza di una somma interessante? Io a questo punto, analizzando tutto, sarei per la cessione.
1: Vedi, sì, ma sono abbastanza divisi equamente, insomma, nel nostro sondaggio hanno vinto con il 54%, mi sembra, o poco più, quelli che non lo venderebbero per nessuna cifra, nel sondaggio fatto da Firenze Viola, che ho chiuso proprio ieri sera, quindi mi ricordo le percentuali, mentre poco più del 40% lo voleva vendere, ma a una cifra superiore ai 40 milioni o comunque insomma intorno ai 40 milioni, mentre solo un 2%, ora la percentuale precisa non me la ricordo, ma insomma solo il 2% voleva cederlo anche a 30, ecco, era disposto a cederlo anche a 30, a Trento e a 30 sto già
2: perché sono le 13 in realtà,
1: esatto,
2: quindi
1: già sto pensando a una bella bistecca che vorrei mangiare, quindi fiorentina ma a tavola in realtà poi staremo un'altra ora insieme, ora ci fermiamo per qualche minuto e poi riprendiamo, sentiamo le ultime su Ken dal nostro Niccolò Ceccarini e poi con altri ospiti avremo ancora un'ora di trasmissione. A dopo.

0: ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire migranti verso l'Italia. Anche i Paesi Bassi hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, in conformità con l'entrata in vigore del patto UE sulla migrazione e asilo. Nelle scorse ore, dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler applicare le norme e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè migranti sbarcati identificati in un paese che poi si sono spostati in altri stati.
3: Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo, lo rivendica il presidente Zelensky, secondo cui ieri sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perna, oltre 1600 km dal confine, e la base aerea militare di Marinovka nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero. Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute.
4: Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania.
3: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Problemi anche in Toscana, dove il maltempo ha colpito Firenze. Tromba d'aria, Rapallo e Grosseto.
4: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo presentava un grave trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. Restano da definire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
3: Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobol, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul e che ora sfiderà il francese Arthur Fils, per l'Italia toccherà Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, ovvero Francis Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità.
4: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
6: Fabio Ferri.
5: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: vi avevo promesso aggiornamenti su Ken, sentiamo se ce ne sono da Nicola Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web e colonna anche di Radio Firenze Viola. Ciao Nick.
1: Ciao Luciana, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, so che in questo momento la gente di Ken sta cercando in qualche maniera di ridurre le distanze fra la domanda e naturalmente l'offerta del Como, la domanda della Fiorentina e l'offerta del Como, quindi il fatto stesso che sia entrato in campo lui sta a significare che l'operazione può farsi, e non è detto che si faccia, però può farsi, perché altrimenti non ci sarebbero tutta questa profusione di energie per andare a fare il lavoro, diciamo così, di ricongiuntura.
0: Come ha fatto su Piccoli, d'altronde, no? Proprio
1: esatto,
0: lui ha ridotto.
1: Esatto. Ora vediamo se naturalmente gli riesce a mettere d'accordo le due parti, non lo so, perché la Fiorentina mi sembra abbastanza ferma sulla sua posizione. Il Como sta cercando di giocarsi il tutto per tutto su Ken, ormai è abbastanza evidente, siamo arrivati al 21 di agosto, deve prendere una punta. Il giocatore preferito è questo, secondo me nel giro di oggi massimo domani è tutto chiaro, si fa o non si fa, ecco, io non vedo grossi margini, diciamo, di poter andare avanti oltre questa data, e aspettiamo, non ci resta altro che aspettare, perché chiaramente forse se Lucci sta facendo questo lavoro qua, non so nemmeno se, cioè, quando ci sarà l'offerta del Como sarà un'offerta che naturalmente verrà accettata, altrimenti non la fanno, ecco, questo è un po' il mio pensiero, però sono ore importantissime per cui dobbiamo seguirle, e a breve, a brevissimo giro di posto, secondo me ci saranno delle novità. Non mi sbilancio su che tipo di novità, però è evidente che se ci sono tutte queste parti al lavoro si può cercare di fare questa operazione.
0: Si vuole trovare la quadra, insomma.
1: Esatto, assolutamente sì.
0: Hai altri aggiornamenti? So che hai pochissimi.
1: Guarda, so che stanno lavorando su Poku, l'operazione si potrebbe fare sulla base di un titolo definitivo a 20 milioni di euro, questo è quello che ho capito, però ora naturalmente tutto va, perché poi c'è anche l'altro attaccante che prendono, quindi ora sto cercando di capire nel caso in cui esce Ken qual è l'attaccante che loro vanno a mettere all'interno della rosa, quindi è tutto un susseguirsi di notizie, ora bisogna stare abbastanza concentrati, ora è il tempo delle telefonate e vediamo se si riesce a portare a casa qualcosa.
0: Niccolò, io ti ringrazio, l'ultima cosa, Dodò, ci sono aggiornamenti
2: con Nottingham?
0: Così,
2: poi...
1: Guarda Dodò, per quello che riguarda Dodò ti volevo dire che secondo me, se non ho capito male, non siamo ancora vicinissimi, ma mi sembra che si vada verso quella direzione.
0: Okay.
1: Sì, verso Nottingham Forest. Bene, mi stanno chiamando, ci risentiamo dopo. Ciao, grazie a voi.
0: È l'uomo del telefono, Nicolò Ceccarini, perché lo chiamano da tutte le parti, ovviamente tutte state collegate.
2: Soprattutto in questi ultimi giorni di mercato.
0: Esatto. E, a proposito di Ken, c'è la Fiorentina che ha messo sui social una foto del giocatore che si sta allenando. Poco fa io avevo chiesto proprio all'ufficio stampa se Ken era in gruppo, perché non si sa mai, da un momento all'altro no, li vendono, per cui io ho subito cercato questa mattina di capire che se si era allenato, e mi è stato detto di sì, che si allenava in gruppo, come dicevo prima quando è intervenuta Ilaria Masini, e ora è stata messa una foto proprio per far capire agli scettici o ai dubbiosi come me che comunque lui è al Viola Park e si sta allenando, probabilmente Grosso sta preparando con lui la partita di Roma, ma staremo a vedere, perché poi se trovano un accordo prima che fai, lo mandi in campo?
2: Era la preoccupazione di alcuni relativa a Moise Ken, ma anche relativa a Fagioli, considerando che, come detto, il mercato va avanti anche con la ripresa del campionato, ci si interroga non solo sulle condizioni fisiche, sulla miglior risposta sul piano tattico alla Roma di Gasperini, ma anche alla condizione mentale di quei giocatori che sono al centro delle trattative.
0: Però d'altronde se ora sono qua e fa bene Grosso a puntarci, poi con il tempo giocheranno quelli che sono rimasti. Fagioli forse è meno, c'è meno pressione, no? Sull'uscita, per cui ho meno emergenza, ecco, sull'uscita, per cui mi preoccupavo più di Ken per capire, perché con Pellegrino è arrivato da poco. Mi preoccupavo di capire chi sarà titolare, quali prove sta facendo Grosso, poi cercheremo anche di capirlo. Ovviamente l'ufficio stampa dice quello che può dire, cioè che Ken al momento si allena con il gruppo, quindi non è che mi può dire se l'ha provato titolare o oppure ha provato Pellegrino, insomma, per cui questo è un lavoro giornalistico e proveremo a fare nel pomeriggio, a capire, ecco, che cosa ha fatto, come sta preparando la partita Grosso. Avevamo lasciato,
2: possiamo ricordare, ecco, se vuoi, anche gli attenti ascoltatori di Radio Firenze Viola, gli attenti lettori di Firenze Viola avranno notato come nel nostro stato WhatsApp del 348 7513 933 ci sia l'anticipazione di quello che poi li attende per il 29 di agosto. Qual è il ricordo più bello che ti lega alla Fiorentina? Manda un breve video o un messaggio audio, massimo un minuto, entra nella storia e partecipa anche tu alla 24 ore Viola, perché poi appunto troveremo il modo di mandarvi tutti in onda in una giornata in cui l'intento è quello di passare 24 ore a festeggiare i 100 anni della nostra amata. E se mi permetti, Luciana, certo, facciamo anche gli auguri a Luciano da Empoli, che ci ringrazia per il regalo che gli facciamo oggi, essendo insieme in compagnia qui in diretta nel giorno del suo compleanno. Ci aggiunge anche una nota di colore: lui fa gli anni lo stesso giorno di suo fratello più giovane di 7 anni e anche di sua cognata, dice. Queste sono le coincidenze che poi portano anche argomenti in famiglia quando si tratta di festeggiare.
0: Tra l'altro anch'io sono nata ad agosto, sì, quindi penso che sia un mese in cui siano nati i migliori.
2: Anche il nostro Giannattasio
0: il giorno della Fiorentina, sì,
2: come Costantino Nicoletti.
0: Io il 27,
2: però,
0: esatto, come Costantino Nicoletti, anche lui il 29. Io
2: bisognava bilanciare in qualche modo.
0: E poi è nato, insomma, Prandelli, abbiamo festeggiato ieri, quindi insomma un po' di gente più importante di me è nata ad agosto, e quindi salutiamo Luciano. Stavo cercando un che non trovo, perché ovviamente quando si cercano le cose non si trovano. Sui social Dodò aveva fatto un post ieri che era apparso anche un po' sibillino, no? Perché
2: strano, l'ultima volta l'ha modificato 4 volte.
0: Esatto, stavolta non credo che l'abbia modificato.
2: Se vuoi te l'ho trovato io.
0: Sì, ecco, se mi leggi per favore quello che ha scritto. L'ha scritto con la traduzione, quindi non è un italiano perfetto.
2: Con l'immagine di un leone, sì, Dodò scrive su Instagram: di tutte le certezze che ho, la più grande è che, indipendentemente da ciò che i miei occhi stanno vedendo ora, c'è qualcosa di immenso che sta preparando nel silenzio per Dio.
0: Eh sì, che non è un'imprecazione,
2: no,
0: ma che
2: però anche lui come
0: credente, insomma, quindi lo cita per quello. I sudamericani in genere lo fanno con quell'intento. E io l'ho letta come qualcuno che in questo momento sta vedendo qualcosa che magari non gli piace neanche, e poi per prepararsi a qualcosa di più grande, forse, che lo aspetta in futuro. Vedremo di che cosa si tratta, se di questa cessione di una nuova avventura, quindi nel Nottingham Forest, dove ritrova tra l'altro il nostro Milenkovic, sì, no? Al Nottingham. Ora mi confondo perché sono andati in tanti a giocare in Premier, quindi non voglio confondermi, ma mi sembra proprio di sì. Senti, noi invece aspettiamo. Ah, abbiamo un ascoltatore in linea, Pinza da Campi?
3: Sì.
0: buongiorno, dici tutto.
2: Ciao, bentrovato.
0: Ciao.
3: Buongiorno Luciano, buongiorno Chiara. Ti volevo prima fare un recap di ieri del mio intervento su quell'evento.
2: Sull'evento, sì, di Cure to Children.
3: Ti sarai chiesta perché me ne sono accorto così tardi? Perché ho rivisto le foto di quella serata e mi sono accorto che te, tu eri lì al tavolo della mia amica diretta, non so se te la ricordi.
2: Era quello nel Mugello, perdonami, perché io ho avuto la fortuna di partecipare a più eventi organizzati da Cure to Children. Il primo in assoluto era nel Mugello, gli altri invece, se non erro, dalle parti di Campi.
3: Esatto, a Villa Castelletti.
2: Ok, sì, allora, ok, non è
3: che c'era anche Piraghi quella sera.
2: Sì, lo so, ma non sì, al mio
0: lui,
2: tavolo.
0: Lui era un sostenitore, infatti, di queste cause, come lo era Story in passato, insomma, come Pieraccioni, no? Sono sì. tutti testimonial, diciamo, di questa associazione importante.
2: Dici tutto, Pinza.
0: È caduta la linea, forse?
2: Credo sia caduta
0: sì,
2: la linea.
0: È
2: sì.
0: caduta la linea. Comunque lo ringraziamo sì. per l'intervento. Oggi, come ripeto, insomma, abbiamo tanti amici che ci vogliono salutare o vogliono dire la loro in diretta, quindi li ringraziamo. Leggiamo altri messaggi, poi sì. passiamo un po' anche ad analizzare.
2: Simone ci propone una chiave di lettura un po' diversa rispetto a quelle lette finora. Pradè, a furor di popolo, ha preparato la cessione di Moise Kean, rinnovando a 5 milioni con la clausola 62. Eravamo tutti indignati l'anno scorso per la cifra troppo bassa. Fatto sì. sta che nessuno l'ha mai voluto, se non dall'Arabia, dove Moise però non volle andare. Lo stipendio attuale è un problema rispetto al bilancio e agli altri giocatori viola, unito alle incertezze fisiche, le difficoltà tattiche che crea e l'innata simpatia. I benefici sono superati dalle incognite, a giudizio di due differenti dirigenze che da 14 mesi cercano di monetizzarlo. Quindi, a suo avviso, la situazione di Kean ha più chiavi di lettura, proprio nell'ottica di capire anche per quale motivo sia difficile ipotizzare di andare avanti con lui, ma anche di cederlo. Poi ci scrive Luca: per me è comunque una cessione sbagliata, dover subire la forza del Como alla stregua di quella delle altre strisciate è un brutto segno, significa che la società non è molto forte. Io faccio fatica a considerare Roma e Napoli più potenti, figuriamoci nei confronti del Como, come io mi ponga. E aggiunge: la cessione di Fagioli è più facilmente assorbibile perché abbiamo tanti bravi centrocampisti, mentre nel caso di Kean c'è poco nulla. Poi Kean è un trascinatore, Fagioli meno. Io leggo di un interessamento per Bonny che l'Inter valuta 40. Sarebbe surreale una sostituzione a pari importo, non si vende sotto costo, gli altri cercano di fare il contrario. Paolo ci chiede: vendiamo Kean, ok, e il 21 d'agosto chi compriamo di egualmente forte? Pellegrino sarebbe il suo sostituto? Sì, e io sono Brad Pitt, ci fa sapere. Pietro da Napoli: direi di essere anche realisti e considerare tutte le stagioni, le assenze ingiustificate, le carenze caratteriali, non facciamoci la testa, stiamo parlando di Kean. Aggiunge che a suo avviso Pinamonti è un piccoli bis, sarebbe un'alternativa inutilmente dannosa a Pellegrino. Io darei totale fiducia a lui, eventualmente come riserva Nzola, che dice più o meno un Pinamonti qualsiasi, e non è il primo a fare il nome di Nzola.
0: Nel mio pezzo ieri, no, su Firenze Viola, dove parlavo delle alternative, ho citato ovviamente Pinamonti, ma c'è da stare attenti alla attenti, insomma, c'è anche la Lazio sopra, ecco. Dire di stare attenti mi sembra esagerato. I due inglesi citati dalla Gazzetta, ma poi in chiusura dicevo anche: ma è grosso, l'ha già allenato, quindi non so se gli piace. Però io questa domanda non gliel'ho fatta, quindi non so se lui si sentirebbe di riallenare, di considerare della rosa Nzola, no? In una Fiorentina competitiva, anche perché credo che in questo momento non sia a Firenze, si possono allenare con i preparatori e possono entrare al Viola Park ad allenarsi, quindi possono farlo, ma io credo che lui sia a Parigi, per cui insomma non lo so quanto si faticherebbe, secondo me, a reintegrarlo, ecco, anche volendo, e non so se piace a Grosso. Questo non glielo abbiamo chiesto e magari cercheremo di capire anche questo, però la vedo dura e non so, insomma, vendendo Kean, reintegrare Nzola mi sembra un po' una bestemmia.
2: C'è anche chi ci dice: ricordatevi che stiamo parlando di Moise Kean e non di Kane. Alberto: lo scorso anno Kean era il primo indiziato per la stagione che abbiamo avuto, se viene dato via non è certo per il valore del giocatore ma per il suo comportamento. Vi siete già dimenticati tutti quando andò via, lasciando la Fiorentina nelle difficoltà? Edulcoro un po', perché Alberto fa capire anche la difficoltà provata in quei periodi. Poi ci scrive anche Gabri: Pocu è stato fatto uscire per coprire il vero obiettivo. Ah, lui è convinto la Fiorentina insista con Doie. Dice: con lui salto di qualità sulle fasce. Ken rimane o va? Paratici tanto ha già l'alternativa. E ricordiamoci Firenze, città d'arte, puntini puntini.
0: Sì, non lo diciamo perché siamo signore, insomma, però effettivamente si dice, c'è il detto, no? E quindi si usa dire. Allora, mentre prego la regia di metterci in contatto con il prossimo ospite per parlare ancora della partita, perché questo mercato ci ha preso un po' la mano, no? A tutti, perché ovviamente uno pensa più alla squadra che verrà al mercato, però poi non dimentichiamoci che tra tre giorni ci sarà una partita molto importante, il debutto, l'esordio, sarebbe importante partire con il piede giusto, per cui insomma occhio a questa partita. E ne voglio parlare della partita di Roma con un collega proprio di Roma, di Radio Manamanà, Gabriele Conflitti. Ciao, buongiorno Gabriele.
4: Buongiorno, buongiorno Luciana, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno. Allora, che attesa c'è a Roma per questo esordio, no? Siete contenti? Temete un po' la Fiorentina? Oppure, insomma, che aria allora si respira?
4: C'è attesa perché si ricomincia finalmente, no? Dopo una pausa lunga, intramezzata quest'anno dal Mondiale, ma comunque la Serie A è un'altra cosa, quindi c'è tanta attesa. E un po' di timore serpeggia per quello che ha fatto la Fiorentina sul mercato, per come si sta riproponendo dopo una stagione difficile all'esordio stagionale a Roma. Insomma, tra i tifosi un po' di timore c'è nei confronti di questa Fiorentina qua.
0: Eh sì, qual è il giocatore più temuto? È sempre Ken oppure? E soprattutto no, vi aspettate che ci sia o no?
4: Sì. Allora, questo ve lo dovete dire più voi che non noi qui a Roma, però Ken è sicuramente uno spauracchio. C'è Attà che insomma, se sarà in condizione, rappresenta un giocatore insomma da tenere sott'occhio. A me interessa molto, qui mi esprimo insomma con un parere, Ulahi, questo ragazzo della Costa d'Avorio, che mi sembra forse più sottovalutato insomma rispetto a Mastantuono, che magari ha preso un po' più le luci della ribalta, però credo che possa essere un acquisto veramente che farà togliere tante soddisfazioni ai tifosi della Fiorentina.
0: Poi in questi giorni, Gabriele, girano delle immagini di lui, no, che in nazionale faceva il balletto, per cui siamo messi bene a ballerini, quindi aspettatevi se si dovesse segnare Ulahi o Ken, insomma qualche balletto, quindi a Firenze se lo augurano, a Roma un po' meno.
4: Speriamo di vederli dalla prossima a Roma, dai, non da lunedì, dal weekend successivo.
0: Senti, chi gioca di questa Roma? Perché poi i nuovi acquisti giocheranno? Per ora sono quattro, no? Se non ricordo male, Castro,
4: sì.
0: Molina.
4: Sì. Sono quattro e Molina al 99%, insomma, anche perché arriva come unico vero sostituto di un titolare che non c'è più, cioè Celic, che è andato a svincolato alla Juventus. Sì. Castro credo che partirà dalla panchina, poi capiremo domani che indicazioni darà Gasperini, ma da quello che ci ha fatto capire non li vede in coppia al momento, insieme a Malen, esatto, per status in questo momento è il titolare
0: inamovibile.
4: Vediamo, sì, inamovibile per quello che ha fatto. Vediamo se giocherà dal primo minuto Mora, questo ragazzino arrivato dal Porto per un esborso importante. Perché la Roma non ha ancora riempito la casella di questo famoso esterno sinistro di piede destro. Pellegrini è ancora fuori e non rientrerà prima di metà settembre, quindi in quel momento c'è un buco lì e vedremo se lo andrà a riempire questo nuovo arrivato.
0: Senti, tu in passato per lavoro, per altri motivi, noi ci siamo conosciuti di Ken, no? Te lo aspettavi che dopo una stagione così importante, poi insomma l'anno scorso invece avesse dei problemi?
4: Ma guarda, lui ha avuto un limite fin qui nella sua carriera, comunque parliamo di un 2000, quindi pieno, ancora in pieno svolgimento, è stata un po' la mancanza di costanza, no? Però non sempre dovuta da sue mancanze, a volte anche, diciamo, il contesto in cui è capitato non lo ha particolarmente favorito. Penso all'ultimo anno alla Juventus, dove era sostanzialmente chiuso.
0: Sì.
4: L'anno scorso è incappato un po' nella stagione negativa come tutta la Fiorentina, non mi sento di dire che l'anno scorso è stato Ken il grande assente di una stagione che ha visto da quelle parti, insomma, anche l'ultimo posto in classifica per qualche settimana. Quindi io credo che abbia tutto per riscattarsi e far benissimo quest'anno a Firenze qualora restasse.
0: Senti, su Solé invece che ci puoi dire? Sarà ceduto, resta alla Roma?
4: Allora, nelle ultime settimane io ho raccolto un po' di informazioni e non escludo che
0: te lo chiedo perché anche la Fiorentina, no, si era messa in coda per Sulé, ecco.
4: Sì, assolutamente. Credo che il Milan possa tentare un affondo nelle ultime settimane, proprio gli ultimi giorni di mercato, mettendo sul piatto anche la possibilità di inserire il cartellino di Saelemaekers come parziale contropartita.
0: Ah, ok.
4: Poi non è detto che il giocatore accetterà o che si farà lo scambio, però è un tentativo, il Milan lo farà. Sulé è un po' un grande mistero, perché l'anno scorso nella prima parte di campionato è stato il più positivo, i numeri lo premiavano, era il capocannoniere della Roma che vinceva le partite 1-0 in maniera poco gasperiniana, no? Tant'è che qualcuno ha malignato che fosse ancora un po' la coda lunga di Claudio Ranieri. Probabilmente in due anni non si è sviluppato a livello di rendimento e di costanza come si aspettava la Roma due anni fa, quando ha investito quasi 30 milioni per prenderlo, e quindi potrebbe essere il sacrificato degli ultimi giorni in una finestra che comunque ha visto la Roma arrivare al 21 agosto senza cessioni eccellenti, nonostante la situazione di bilancio comunque delicata.
0: Chiara?
2: Sì, Gabriele, Chiara. Io ho una curiosità, perché hai parlato di singoli della Fiorentina che ti intrigano anche nell'ottica, immagino, del patrimonio calcistico italiano. Sono curiosa di capire la percezione che c'è oggi di fronte a questa Fiorentina e al suo potenziale, perché noi paghiamo da un lato la scaramanzia, consapevoli anche appunto della passata stagione, dei discorsi che si facevano in estate, e da un lato l'eccessivo entusiasmo che traduciamo forse in una pressione. La Fiorentina viene vista come una squadra che ha intenzione di iniziare già da quest'anno a fare sul serio?
4: Guarda, ti dico di sì, nonostante, diciamo, la palma di regina del mercato di solito non porta particolarmente bene alle squadre, alle società che se la portano a casa, però la Fiorentina ha fatto sicuramente un mercato importante anche proprio a livello finanziario, si è impegnata per quasi 120 milioni. La percezione è che l'anno scorso è stata talmente tanto brutta per essere vera che quest'anno possa comunque rimettersi in carreggiata bene e possa andare a insidiare, se ha indovinato gli acquisti, ma questo poi lo dirà il campo, possa andare a insidiare una delle prime posizioni. Poi personalmente, senza offendere a nessuno, non credo che la Fiorentina sia attrezzata per andare oltre il quarto posto, ma nel nostro campionato può succedere di tutto, quindi non si può neanche escludere a priori. Però a Roma c'è preoccupazione, si guarda pure con un pizzico di non voglio dire invidia, però di rammarico il mercato che ha fatto la Fiorentina.
0: Bene, via, non vi potete lamentare, via con male, voi avete fatto bingo, come si usa a dire.
4: Ma guarda che su Roma c'è tanta insoddisfazione per quanto riguarda la casella dell'esterno sinistro d'attacco, perché ci si aspettava col ritorno in Champions l'investimento da 50 milioni, il Greenwood di turno, poi la Roma si è incastrata in una serie di situazioni particolari e a oggi ancora non è arrivato.
0: Staremo a vedere quello che riserva il mercato degli ultimi giorni, no? Noi stiamo qui ad aspettare anche noi gli esterni, altri esterni oltre a Mastantuono, perché poi non ne sono arrivati, e poi c'è questa vicenda Ken e Fagioli che ci tiene un po' sulle spine. Grazie a Gabriele Conflitti, Radio Manamanà.
4: Grazie a voi.
2: Grazie,
0: ciao,
2: buona giornata.
0: Ciao. Bene, allora io farei l'ultimissima pausa, breve pausa, e poi ci ritroviamo per l'ultima mezz'ora con altri ospiti.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria. Temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
12: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
13: È inaccettabile.
12: Per vostra fortuna, avete un domatore.
13: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come il Bluetooth.
12: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
14: Apri dibattito.
13: Uno.
14: Contro tutti!
15: Quello che è accanto a lei è matto.
12: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola.
17: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Con la cessione ufficiale quasi di Ken al Como Dodò, mi aspetto adesso un'altra uscita in Fagioli e dentro Torreira, Tosved e attenzione a Bonny. Arriverà Bonny come punta veloce in attacco, forza della sera.
18: Ciao ragazzi, buongiorno, che bello sentirvi tutti e due insieme. Io sono, ho il cuore diviso a metà, cioè su Ken a me non mi è piaciuto l'atteggiamento dell'ultimo anno, però mi rendo conto che è un terno all'otto, cioè se torna a fare i 30 gol come due anni fa sarebbe tanta roba.
0: 25.
18: Ma secondo me queste annate ti capita una volta ogni tot, perché vedendo il suo percorso passato non è che abbia, cioè ha fatto così solo con la Fiorentina. Mattia da Campi, ritorno dalla Liguria.
19: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Marco. Allora, non starei a fare una tragedia di Ken. Se va via bene, se rimane bene, e io mi fido di Paratici perché ha dimostrato di essere un uomo di calcio. L'aria è cambiata rispetto a quando c'era Gotine, Pradè. Quindi non facciamoci capo, stiamo a vedere che fa Paratici, perché tra l'altro non credo voglia fare figurucce con il mercato che ha fatto finora. Quindi tranquilli e avanti, che la Fiorentina è forte quest'anno. Ciao e complimenti per la vostra conduzione, un abbraccio.
20: Non vogliamo più Inzola. No, non ho detto noia, ma Inzola, Inzola, Inzola, mai più Inzola.
0: Siete meravigliosi, siete meravigliosi.
2: Io chiederò al regista Stefano Carlesi, poi se me lo invia in privato ovviamente non lo diffonderò, ma nei momenti di sconforto nel corso della giornata utilizzerò l'audio di quest'ultimo ascoltatore.
0: Comunque sento che oggi invece va molto di moda Bonnie, eh? Molti lo hanno invocato, già in due o tre insomma hanno fatto questo nome. Poi tra gli ascoltatori ci mandano anche, no, delle foto.
2: Sì. Sì, Sergio ci manda una foto di un gattino, ora non so se sia un gattino o una gattina, però avvolto in una maglia viola, e è bello che comunque ci consideriate parte integrante della vostra giornata, della vostra quotidianità, e condividiate poi con noi i momenti. A volte ci fanno anche un po' di invidia con le foto da località di villeggiatura, però la testimonianza di come poi Radio Firenze Viola sia entrata a far parte della loro giornata. Anche Mattia ci ha detto da Campi in rientro dalla Liguria e comunque insieme a noi all'ascolto. Io sono molto d'accordo con lui sul cuore diviso a metà nei confronti di Moise Kean.
0: Eh sì, anche perché effettivamente poi gli vogliamo bene, però probabilmente, insomma, abbiamo paura che non sia il Moise Kean del primo anno ma quello del secondo, e quindi nel pacchetto Moise Kean devi prendere un po' tutto il pacchetto con le sue i suoi ritardi, i suoi permessi, la sua musica, che sono cose importanti, no, per lui, permessi presi per la famiglia, insomma, gli è nato anche un secondo figlio e ha avuto un problema di, insomma, ora non stiamo a dirlo, ma ce l'ha avuto effettivamente questo problema, quindi familiare, per cui insomma va considerato tutto il pacchetto, e qualcuno ci rinuncerebbe proprio pensando anche a questo pacchetto e ai problemi soprattutto con la tibia. C'era un ascoltatore prima, parlava di caviglia, sì, no, è la tibia,
2: esatto.
0: La tibia, che quando prende una botta in quel punto è particolarmente doloroso per lui, e quindi si ripropone. Effettivamente l'ho avuto già alla Juve, tant'è che saltò il suo trasferimento all'Atletico nell'ultimo gennaio passato alla Juve, perché per l'Atletico serviva molto più tempo per il recupero rispetto a quello prospettato dalla Juventus, e quindi lo rimandò a Torino, dove poi qualche soddisfazione ha avuto, poco spazio, ma insomma qualche soddisfazione finale, non mi ricordo se nella Coppa, non mi ricordo ora bene, perché ovviamente sono cose del sono cose della Juve, quindi non me lo ricordo bene. Vinse forse la Coppa Italia, insomma. E c'è sempre questo dilemma: è il Kean del primo anno e il Kean del secondo, e questo divide tutti ovviamente. Poi c'è comunque fiducia in Paratici
2: e anche in Pellegrino. Ad esempio Massimo da Bergamo ci scrive: ma perché tutto questo scetticismo sulla cessione di Kean e l'eventuale utilizzo di Pellegrino come titolare?
0: Questo è vero, lo volevano tante squadre anche,
2: e dice: abbiamo comprato Kean dopo una stagione da zero gol, con anche problematiche fisiche, ed è esploso per un anno. Pellegrino lo scorso anno ha fatto un terzo dei gol del Parma, che non attaccava mai, magari ne fa 20 anche lui quest'anno.

0: solo da Roma, invece buongiorno ragazze, se Ken dovesse andare in riva al lago, il Como avrebbe la Fabregas del gol, quindi un gioco di parole, però aggiunge Icardi e Torreira, assolutamente sì. C'è anche chi, analizzando proprio la situazione del Como, si interroga se effettivamente sia ricco e dice: se non sgancia 70 milioni rischiano di fare la figura dei pezzenti e noi quella dei bischeri a dargli l'attaccante della nazionale al prezzo di un piccoli qualsiasi.
1: Allora, credo che abbiamo Alessio in linea, grazie ancora per tutti questi interventi in diretta, ci fate molta compagnia come noi speriamo di farla a voi. Alessio, benvenuto a Radio Firenze Viola.
2: Sì, sì, la penso esattamente come voi, anzi, siete voi fate compagnia a noi. Io vi ho scoperto da poco e non ce la fa a cambiare canale. La prima, vi faccio tre quesiti velocissimi. Allora, poi mi rispondete dopo un cab. Allora, il primo, a me mi hanno sempre detto, e ho sentito anche vari vostri colleghi dirlo, che i piedi buoni devono sempre giocare tutti e tutti insieme. Vedi Ulai e Fagioli. Secondo, se voi sapete qualcosa, se c'è un obbligo di presenze per il prestito di Mastantuono, se deve giocare l'ultimo minuto, se c'è degli obblighi particolari, okay, oppure se è un prestito normale decide l'allenatore. E poi, in riferimento all'ultimo vocale che avete ascoltato, e lo vuole come suoneria il telefonino,
1: okay,
2: perché non gli si manda a Como, lui gli si fa le treccine, si trucca un pochino.
0: Ti si fanno rosse però,
1: Zola,
0: perché ora
1: infatti girano, grazie Alessio,
0: grazie
1: infatti
0: Alessio,
1: girano dei meme, no, con Zola mandato a Como al posto di,
0: che poi
1: di
0: quando
1: Ken
0: hanno presentato Simone Inzaghi, se non erro, nella sua nuova avventura,
1: sì,
0: hanno sbagliato mettendo il fratello nel video, quindi questo testimonia come ci si possa quantomeno provare.
1: Allora, in linea abbiamo l'ultimo ospite, Luca Cecconi, ex Viola e allenatore. Ciao Luca e benvenuto, come stai?
3: Ciao Luciana, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Bene, bene, grazie. Voi state bene, sì?
1: Sì, sì, stiamo alla grande. Siamo tutti però in attesa di questo rilancio del Como. Secondo te avverrà un rilancio su Ken?
3: Credo di sì, secondo me arriverà, perché mi sembra, come dire, no, un po' strategicamente... fa parte delle strategie, no? Un'offerta, come dire, un po' più bassa, quelli che dicano di no però non chiudono sicuramente, immagino ci sia già fra i vari, ormai fra procuratori, intermediari, agenti, no? Ci sono tutte queste figure, sì, intermedie nei vari meandri, immagino che con Ken in qualche maniera abbiano già una specie di accordo, insomma gli abbiano già proposto che tipo di contratto gli faranno e quindi avranno dato un certo, avranno saputo che ci sarebbe la disponibilità, penso io, e quindi sicuramente ci sarà un rilancio, ecco, poi se la Fiorentina accetterà o meno,
1: certo,
3: anche se insomma mi sembrano a me quelle storie, no? Quanti anni è? Mi sembra due anni, due stagioni, sì, che ogni estate Ken, o per un motivo o per l'altro, per il contratto, per l'offerta, sia sempre lì,
1: sì,
3: no? Che è un po' come io trovo, lo pensavo, di Vlahovic alla Juventus, era un paio d'anni che ma Vlahovic è, sì ma no, il contratto scade, non scade, è troppo alto, a volte quelle diventano poi delle tiritere che poi non portano solo delle momenti di non serenità all'interno di tutto questo, quindi io spero che, io dal lato, allora mi dispiace perché Ken è forte, però se lui, come dire, ha un po' i fruriti di pancia e alla fine, cioè, meglio toglierselo il sassolino una volta per tutte, ecco, da un
1: però
3: lato
1: Luca,
3: tecnicamente mi dispiace.
1: Però Luca, non ti sembra che, insomma, lui ha scelto anche la maglia numero 9, si è investito quando ha visto che Piccoli è stato ceduto al Bologna, o ha capito insomma che sarebbe stato ceduto al Bologna, lui pensava di comunque di rimanere e di essere investito di questa titolarità, no, da centravanti con il numero 9, quindi non pensi che un giocatore possa anche non sentirsi al centro del progetto quando vedi che

0: comunque stanno in tutti i modi cercando di venderti.
1: No, io non credo che sia così, però voglio dire, è la mia modesta opinione, è la mia sensazione, e magari hai ragione te, cioè di solito funziona così: se il Como fa un'offerta per Ken è perché ha avuto o sa della disponibilità di
0: dell'apertura, Ken. Certo.
1: Se no non lo fa e non si muove nemmeno, perde tempo, perché magari il Como sembra, no, che abbia bisogno e cerchi un centravanti migliore o più forte, più promettente di quello che ha ora, se no perde solo del tempo, no? Invece di dedicarsi a un altro. Quindi se fa un'offerta per Ken, se prova, ha avuto la disponibilità che non gli dispiacerebbe a Ken andare lì. Sai, il 9 lascia il tempo che trova, cioè ormai i calciatori non sono più ingenui come eravamo noi ai nostri tempi, adesso sono di uno scaltro, di un'intelligenza. Vedi mai una dichiarazione fuori posto, sono sempre equilibrate, sempre per non far trapelare nulla, per non prendersi posizioni che potrebbero essere sconfessate il giorno dopo. Quindi prendere il 9, sì, vabbè, poi se poi però la Fiorentina mi scelga al Como, ma io il 9 l'avevo preso, quindi a queste cose gli darei il giusto peso. Poi
0: volendo guardare,
1: guarda, scusa, finisco,
0: sì,
1: se
0: scusami,
1: viene con, diciamo, quel dubbio che avevi posto te un attimo fa, basterebbe che facesse una dichiarazione pubblica lui o il suo agente: Ken vuole rimanere a Firenze, non si muove e non andrà da nessuna parte. Ecco, allora aver preso il 9 sarebbe sancito e confermato da questo, ma se non dici niente, vuol dire che lasci fare le cose, perché in qualche maniera è quello che probabilmente, sai, se un giocatore vuole andare via perché gli danno magari qualche milione in più, e magari a Como, insomma, la Fiorentina mi sembra, secondo me, vale qualcosa in più del Como, però oggi il Como è in Champions League,
0: sì, è lanciato,
1: e quindi questo ha un fascino, chiaramente è una vetrina che ha il suo peso in una valutazione di un giocatore.
0: Ti stavo interrompendo solo per chiederti, da allenatore, insomma, grosso, come starà preparando questa partita. Tra 3 giorni c'è l'esordio in campionato, anche lui ha tante pressioni, no? Perché comunque non voglio dire che a Firenze sono scettici su Grosso, però insomma, quindi ha un po' l'obbligo di partire bene, no? E si ritrova con questo con questo problema di non sapere se Ken può essere titolare o meno lunedì. Ecco, tu che sei un allenatore, che succede a un allenatore? Se Pellegrino è all'altezza di Ken?
1: Sì. Allora, uno, diciamo, come premessa, a me piace la scelta, cioè mi piace quest'anno la Fiorentina che si è affidata a un direttore sportivo, diciamo, con con il portafogli e con la possibilità, diciamo, di operare con una certa libertà e con una linea, perché bisognerebbe che molte dirigenze capissero che un conto è la competenza tecnica e un conto poi sono i vari aspetti di marketing, operazioni finanziarie e via discorrendo. Cioè, probabilmente ci vuole la conoscenza e la capacità di entrambe, cioè sicuramente anche della parte finanziaria, rapporti, però quella tecnica deve avere la corsia preferenziale, perché si parte da lì per poi promuovere e avere successo tutto il resto. Quindi mi è piaciuta molto questa scelta, e non è un caso che ha scelto un allenatore, secondo me, bravo, abbastanza giovane, perché secondo me bisogna prendere allenatori abbastanza giovani, perché hanno delle motivazioni e delle energie che quelli datati non hanno, e un allenatore molto più di prima ha bisogno di energie e motivazioni nel calcio di questo periodo. E per l'altra parte, allora, dipende chiaramente da, sai, noi facciamo, no, ipotesi e cerchiamo di capire da quello che no, ci arriva questa posizione di Ken, cosa farà Ken, cosa farà la Fiorentina, cosa farà il Como, diciamo che poi la realtà la conoscono, no, i diretti interessati. Quindi se Ken, io voglio dire, immagino che l'allenatore lo vede tutti i giorni allenarsi, ci può parlare in qualsiasi momento, così come paratici, quindi i dirigenti della Fiorentina parleranno con gli agenti eventualmente, o sì o no, non lo so, e quindi magari se quelli gli dicono guarda, vogliamo andare via e Ken non può giocare domenica, ipotizziamo che l'agente di Ken gli dica così a Paratici. È chiaro che Paratici poi lo deve dire all'allenatore, ha detto guarda che l'agente mi ha detto che Ken non vuole giocare perché vuole andare via e quindi certo, non avrebbe la testa. E quindi l'allenatore a quel punto lì valuterà un'altra soluzione, oppure no, Ken è aperto a entrambe le possibilità, in questo momento non sappiamo come andrà a finire, e in questo momento allora se poi lo vede allenarsi con voglia e motivazioni come dire, è giusto sfruttarlo e farlo giocare, ecco, cioè questa è una situazione che ha molte possibilità. Ogni giorno può modificarsi qualcosa, può arrivare una telefonata di un certo tipo a uno dei protagonisti e modificare le cose, ecco, quindi questo grosso la dovrà, io credo che Ken, come dire, motivato, che ha voglia, è bene tenerselo, come dire, come prima scelta. Se però poi sanno o vengono a sapere che lui non è più pronto, allora si cambia e si va su un'altra soluzione.
0: Eh sì, perfetto, grazie Luca, sempre molto chiaro nelle tue spiegazioni. Luca Cecconi, grazie mille di essere intervenuto.
1: Ciao Luciana, grazie
2: ciao,
1: a voi.
2: Ciao.
3: Grazie, a presto.
0: Allora, siamo in chiusura, ma prima voglio farvi dare un aggiornamento dalla redazione. Abbiamo chi meglio di Pietro Lazzarini che può darci questo aggiornamento in chiusura.
4: Ciao a tutti, velocissimi, perché ovviamente incombe Pellegrino. Sì. Allora, la Fiorentina continua a trattare per Ernest Pocu, una trattativa che è entrata nel vivo con ottimismo tra le parti per il buon esito poi dell'affare stesso. Non abbiamo tempistiche per la chiusura, ma sappiamo che trattano per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, una cifra complessiva dovrebbe essere di 20 milioni di euro, quindi un altro acquisto che sarebbe potenzialmente molto oneroso per la Fiorentina, ma ci credono molto in Viola, insomma, sul giocatore che verrebbe a fare l'esterno sinistro di piede destro, e quindi niente, l'aggiornamento è che comunque le parti si stanno avvicinando e che potrebbe essere uno dei prossimi acquisti della Fiorentina.
0: E comunque vi rimandiamo su Radio Firenze Viola per tutti gli aggiornamenti. Ringraziamo
4: sul sito
0: anche su Firenze Viola ho sbagliato io, ho messo radio di troppo e quindi sul sito per tutti gli aggiornamenti, anche a cura di Andrea Giannattasio in questo caso, che ha tirato lui per primo fuori la notizia. Io ringrazio Chiara Andrea Bevilacqua, è stata un'ottima compagna di viaggio, e vi saluto e grazie ancora di averci seguito. Ciao.

0: Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alla politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde: vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
1: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
2: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
1: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Paga in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta diftertite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
2: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
1: Lo sport e il calcio. Comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: giallo al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro, almeno quella in attesa di Fiorentina, anzi Roma Fiorentina in programma lunedì, ma oggi l'attualità comanda, ci sono una valanga di aggiornamenti da darvi e c'è una vicenda Ken che ci impone di restare più che vigili, viste le trattative che proseguono tra Como e Fiorentina. Fiorentina che però sta cercando di stringere anche per Poku, come vi ha raccontato Pietro Lazzarini e come ha scritto Andrea Giannattasio. Si lavora per un prestito oneroso con il riscatto alla prossima stagione, cioè obbligatorio. E quindi aumentano ulteriormente le spese per i Viola, che a brevissimo presenteranno anche Pellegrino. Però, caro Luca Calamai, la domanda in questo momento è scontata: Pellegrino, che ascolteremo, sarà l'unico attaccante insieme a Croci a disposizione di Grosso lunedì, o ci sarà ancora Ken? Domandona,
3: È una domanda, allora, perché qui io devo fare uno sforzo, un grande sforzo di dividere quello che penso dai fatti, okay, perché se non faccio questa operazione faccio confusione. Quello che penso, chi ha avuto il piacere lo ringrazio di leggere l'editoriale, quello che penso su Ken l'ho già scritto, io non lo venderei, a questo punto non lo venderei, ma oggi c'è un passaparola che è fortissimo, perché quando entra in campo il procuratore per trovare una soluzione e c'è una società che vuole comprare, e lo dico con un po' di perplessità, ma una società che a determinate condizioni vende, si può trovare un punto d'incontro. Però io mi domando, va fatto oggi? Massimo domani?
2: Questa è la grande domanda che ci stiamo facendo.
3: E se siamo così, a Roma chi gioca?
2: Assolutamente, anche guidati come sempre al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, che già in mattinata riferiva di contatti continui tra Como e Fiorentina e del procuratore al lavoro. E come dici te, è il quadro di una settimana, di una situazione che viene da pensare sia destinata
3: anche perché,
2: ad avere una fumata bianca magari già nel giro di quest'oggi.
3: Le componenti sono tutte in azione,
2: esatto,
3: non c'è una valutazione che spinge il Como a ritirarsi, non c'è un veto assoluto sulla cessione della Fiorentina. Se così, se le carte sono queste, la possibilità di farlo, di fare questa operazione è forte. Ma e se lunedì siamo ancora così, che si fa? Si fa
2: è
3: giocare Ken?
2: È un problema.
3: E se Ken poi, come mi auguro, entra, fa due gol, si vince 2-0 con la Roma, lo vendi? Non lo so.
2: In attesa del via dalla conferenza di Pellegrino per ulteriormente confermare quello che dicevi, un'oretta fa la Fiorentina ha pubblicato su Instagram in particolare le foto dei suoi attaccanti al lavoro. Sottolineo suoi attaccanti perché su Instagram ci sono anche le altre foto. Su X, che è Twitter, in realtà hanno pubblicato solo la foto di Ken. Per cui chiaro che in questo momento sui social la Fiorentina pubblica la foto di Ken che calcia un pallone, che mi sembra stia bene, che si sta allenando, sembra un messaggio come dire quanto ci piace il nostro bomber che sta bene ed è in gruppo e lavora in vista di lunedì. Però poi sui social diversi, Instagram, in realtà le foto sono di tutti gli attaccanti e comunque puoi immaginare i commenti dei tifosi sotto a questa foto, che si dividono tra Ken non te ne andare e chi Ken assolutamente va tenuto, cediamolo.
3: Poi c'è l'altra faccia della medaglia.
2: Siamo in ebollizione.
3: C'è l'altra faccia della medaglia, perché nel mondo del calcio tutti sono vendibili. E cosa diciamo sempre? Non è tanto il fatto di chi parte, ma chi lo sostituisce. E allora io lo ribadisco, l'ho detto stamani a Caffè Nero Bollente, va via Ken, arriva Lucca, per carità. Arriva Ken, arriva Pinamonti, non mi piace, non abbasserebbe il livello della squadra. Arriva, va via Ken, arriva qualcuno del Chelsea, dell'App, parte mi dicono a Como, dicevano voleva 10 milioni per il prestito oneroso, non lo so, ma dell'App se il Como ha pensato a De Lapp e poi Volkè, mi fa pensare che insomma anche De Lapp, poi c'è quell'altro attaccante, alla fine forse Icardi, ma Icardi non come punta titolare ma come copertura se Pellegrino.
2: Io continuo
3: ma ora
2: a
3: dobbiamo metterci questo problema addosso a 10 giorni dall'inizio del
2: se esce
3: non lo so.
2: Ken di partenza la maglia a titolare va a Pellegrino e arriva una sua alternativa. Io te l'ho detto ieri, mi risulta che Pinamonti sia lì tenuto in sospeso, tant'è vero che con la Lazio tante chiacchiere ma ancora non ha chiuso, posto che a Lazio c'è un caos che la metà mamma basta mia. Qualcuno mi ha detto addirittura Gattuso se ne va, insomma può succedere di tutto.
3: Gattuso da un momento a Lazio, ecco. Se lo pigliano in giro
2: però
3: saluta
2: insomma,
3: la compagnia.
2: Pinamonti diciamo che lo considerano anche perché c'è Grosso che è un suo
3: no ma te mi hai
2: sponsor.
3: Fatto una riflessione che notizia nel senso che è la fotografia dei fatti, cioè Paratici si fida di Pellegrino.
2: Io cioè, credo di sì.
3: Paratici pensa sì. E ritiene che Pellegrino sia un giocatore da 14-15 gol nella Fiorentina. E questo ragazzi, è ovviamente Paratici, noi diciamo fidiamoci di Paratici, per cui se finisce così viva Pellegrino. Io ribadisco, ma cavolo, siamo all'inizio del campionato. Se Ken fa il Ken, la Fiorentina veramente può fare qualcosa di straordinario. Non è che ti offrono 70-80 milioni, siamo qui a tre tappe 41-40 e mezzo. Non lo so, io non lo farei, ma questa non è notizia. La notizia è che invece stanno ragionando, stanno trattando e noi vi state su Firenze Viola perché
2: caso...
3: passo per me o si fa oggi. Massimo domani ma domani gioca al Como la sera.
2: Certo.
3: Cioè, anche se devi trattare, vabbè, direi tratti con l'allenatore, fa tutto lui. Fa
2: no, ecco, io non trovo una coincidenza che poi Andrea, che Giannattasio, ovviamente ve ne siete accorti, su Poku è molto presente. Ci ha dato una ventina di minuti fa ulteriori passi in avanti, prestito oneroso, obbligo di riscatto, operazione a circa 20 milioni di euro. Come dire, no, io l'ho un po' letta, guarda, stanno immaginando questa cifra in arrivo dal Como. Però magari mi sbaglio,
3: E poi Poku non è un giocatore da 15 gol.
2: Francamente star dietro in questo momento al mercato Viola
3: non ci si fa.
2: È
3: divertente,
2: è
3: state con noi perché ragazzi, ve lo dico, se succede qualcosa di importante succede oggi, ma è normale, cioè ma voi immaginate che il Como possa trattare domani mentre gioca?
2: No, però oppure... io te l'ho già detto, martedì è il 25, c'è ancora quasi una settimana
3: e lunedì lo fai giocare che non no?
2: No, questa hai ragione.
3: Perché guardate, la regola del calcio dice che se io penso di vendere un giocatore non lo faccio giocare, che si può far male.
2: Certo. Oppure fa tripletta
3: e come fa a rivenderlo? Vai 3-0,
2: 3-0 a Roma.
3: No, diceva perché gioco un Pellegrino. È complicato, è una storia da vivere passo per passo, minuto per minuto.
2: Ci vorrebbe una radio in diretta praticamente 12-13 ore al giorno, così uno mette quella, ancora meglio se fosse anche in TV sul canale,
3: sì, così
2: 92.
3: Almeno se per caso scende dalla macchina scende,
2: ci vorrebbe inventare
3: Radio Firenze Viola 348 7513 933 per i vostri messaggi audio scritti. Saremo per due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775.
2: Nel frattempo ritarda Pellegrino
3: perché si sta scaldando,
2: questo l'hai detto te. Solo al chiuso, salutando anche Sara Mastro Simone.
3: Bravissima,
2: sono stati sempre molto puntuali.
3: Sara Mastro Simone,
2: grande
3: bravissima.
2: Sara, già da stamattina.
3: Chi vuole parlare con noi, fare telefona, ci può telefonare allo 055 7711 171. Ma te ti fidi di Pellegrino? Cioè, ora qui voglio il parere, però, del giornalista competente.
2: Io mi fido dei Paratici.
3: Che sta buon pallanango,
2: questa
3: è
2: da paraculo.
3: No dai, a parte gli scherzi,
2: a me non
3: la tua valutazione,
2: io l'anno scorso non mi ha riempito gli occhi,
3: però ha fatto 9
2: però
3: gol
2: ha fatto
3: in una squadra tirama a
2: esatto. Sento dire è diverso da Ken, è più partecipativo. A me mi ha dato invece proprio l'idea del centravanti vecchio stampo che si prende lo spazio in area di rigore. Certo è un po' acerbo perché comunque ha cominciato l'anno scorso l'avventura in Italia. Perché ti dico che mi fido dei Paratici? Perché, come ti dicevo prima, in redazione, se Sartori è pronto a spendere 18, quasi 20 per tentare il rilancio dei piccoli, Beh, vuol dire che se Paratici è disposto a dare 20-25 milioni al Parma, vuol dire che qualcosa in questo Pellegrino ci ha visto. E sinceramente, se devo scegliere tra il mio punto di vista e quello di Paratici, mi fido più di Paratici.
3: No, allora io guardo
2: su
3: di Pellegrino, di
2: Pellegrino, su Ken ho le idee chiare.
3: Allora, Minotti, ex calciatore,
2: che ce l'ha definito la specie
3: che,
2: di Toni,
3: che io stimo tantissimo, persona equilibrata, competente, ci ha detto fidatevi Pellegrino, mi ricorda un po' Toni, soprattutto ci ha detto è uno che ha una voglia di migliorarsi impressionante, e questo, se mi permetti, mi riporta a una leggenda come Batistuta, che non è arrivato Batistuta a Firenze, è arrivato il camion e se n'è andato dal Re Leone.
2: Sì, ricordiamo,
3: in giro senti gente
2: torre,
3: che si fida,
2: no? Sì, sì, sì, piace un po' a,
3: detto, questo Pellegrino è fortissimo di testa, ci vuole chi fa cross.
2: Sì. E infatti stiamo accelerando per un esterno, poi magari penseranno Mastantuono, Attà, Gudmundsson a cercare l'imbucata. Io un pochino ci voglio credere a questa idea che immagino abbia avuto Paratici. Il suo primo anno lo ha fatto facendo 9 gol in una squadra che giocava bassissima.
3: Sì.
2: Se io gli metto qualità intorno, rifinitori, un buon gioco,
3: palle,
2: magari,
3: gol, palloni.
2: Dopodiché la vedo come te stamattina, in merito al tuo intervento del caffè nero bollente, potessi scegliere Icardi.
3: Sì.
2: Mi chiude il cerchio perché ha esperienza, perché
3: mi protegge,
2: tanto,
3: mi protegge,
2: e eventualmente mi alterno loro due. È chiaro che Icardi mi suona diverso da Pinamonti o Luca.
3: Luca
2: proprio non vorrei nemmeno sentirne parlare.
3: Allora, c'è Sara, fa così, vuol dire che si sta avvicinando.
2: Eccolo, è arrivato ancora con Goretti, fra l'altro è un po' la tenuta ufficiale, non sto
3: maglia
2: a fare
3: 32,
2: il nome.
3: Ma se va via Ken, la riprende lui la 9?
2: Bella domanda, sorridente, è anche abbastanza alto, verrebbe quasi da dire quasi un fisico da nuotatore, perché le spalle sono molto larghe. Maglia numero 32 per lui, che si sta prestando alle varie foto di rito, e tra pochissimo, dicevo, si è vestito praticamente come Mastantuono, è un po' una sorta di divisa più casual, pantalone beige e polo bianca, ovviamente di uno degli sponsor della Fiorentina. Si siede sulle belle, bellissime sedie della sala stampa della Fiorentina.
3: Eccoci,
2: e via con le domande.
3: Via.
4: Come avete visto, la situazione meteo era abbastanza abbiamo dovuto aspettare un attimo prima di partire. Comunque vi chiediamo scusa e possiamo iniziare con la conferenza di presentazione di Matteo Pellegrino. Partiamo subito con le domande. Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
5: Buonasera. Ciao, benvenuto, ben Grazie. Arrivato. Ti chiedo, quando hai scelto la Fiorentina, con quali aspettative e quali obiettivi sei arrivato qua? Poi una presentazione, ma in realtà sta anche per cominciare il campionato, perché mancano appena 3 giorni, quindi ti chiedo anche se Grosso ti chiedesse di giocare o dovessi giocare titolare all'Olimpico a Roma, se sei pronto nonostante pochi allenamenti qua. Grazie.
6: Rispondendo all'ultima domanda che hai fatto, sono pronto, sono a disposizione da quello che chiede il mister. Mi sono allenato tutta la pre-season col Parma, quindi fisicamente sto bene e sono pronto per giocare, quindi sarò a disposizione del mister in tutto senso. E poi sono venuto qua con tante aspettative, con tanta voglia di crescere, di imparare, di aiutare i miei compagni e aiutare la Fiorentina, che è lo più importante.
4: Santi, Corriere dello Sport.
7: Ciao, benvenuto.
6: Grazie.
7: E in bocca al lupo. Ti chiedo che cosa ti sta chiedendo Grosso a livello tattico, anche perché insomma dovrei coesistere con Moise Kean, che è un giocatore molto diverso rispetto a te. Mm-hmm. Immagino tu ci abbia già parlato, come l'hai visto, che cosa vi siete detti eventualmente, ma appunto la domanda è che cosa ti ha chiesto Grosso. Grazie.
6: No, ho parlato col mister, mi ha chiesto di provare a collegarmi il più veloce possibile con la squadra e non tanto a livello tattico ancora, mi ha detto solo di conoscere i miei compagni bene, di, come ho detto prima, collegarmi con loro, capire cosa gli piacciono ai miei compagni e niente più di quello. Sì, ho parlato con Moise, lui mi ha ricevuto molto bene, è un bravissimo ragazzo e a me mi fa tanto piacere essere di fianco a lui e come lui con tutti gli altri compagni, perché sono giocatori tutti molto forti e mi farà crescere a me e spero poter aiutarli a loro.
4: Caroli, Repubblica.
8: Ciao, benvenuto.
6: Grazie.
8: Durante quest'estate si è scritto anche di interessi di altre squadre per quanto riguarda il tuo cartellino, in particolare si è parlato della Juventus che era interessata a te. Ti chiedo che cosa ti ha fatto, perché hai scelto la Fiorentina rispetto alle altre squadre che ti stavano cercando. Grazie mille.
6: Dal primo giorno del mercato mi hanno fatto sapere l'interesse della Fiorentina e ho sentito sempre, come ho detto dal primo giorno, il suo interesse. Mi hanno presentato il progetto, è un progetto con molta ambizione, quindi a me mi faceva tanto piacere e mi hanno fatto sentire che mi volevano davvero, e quindi quello è uno dei motivi per cui ho scelto la Fiorentina. Poi c'è un legame tra città, tifosi e squadra che è molto bello, e poi è un club con tantissima storia, quindi è un po' quelli i motivi che ho scelto la Fiorentina.
4: Grazie. Mazzanti, Sport Italia.
7: Ciao, benvenuto. Ti chiedo, dopo questi tuoi primi allenamenti, visto che la Fiorentina ha cambiato tanto anche nel reparto offensivo, tu sei una delle novità, se c'è qualche compagno con cui proprio durante gli allenamenti, nelle partitelle, ti sei trovato meglio, cioè c'è più intesa, e in generale come sta andando con gli altri?
6: Mi sto trovando molto bene con tutti, sinceramente, perché in allenamento fai partitine, cambi dei compagni, quindi ho avuto la fortuna di trovarmi bene con tanti. E con Franco stiamo giocando quasi sempre insieme, non so se è casualità, però poi anche siamo di fianco lì in spogliatorio, siamo tutti e due di Argentina, quindi ci troviamo molto bene insieme e mi fa piacere.
4: Pellicciari, RTV 38.
9: Ciao, benvenuto.
6: Grazie.
9: Volevo chiederti qual è in prospettiva il tuo obiettivo. Si parla anche di sogni, di obiettivi, perché in 4 anni, in poco tempo, comunque hai fatto una buona scalata. Non sei giovanissimo rispetto a come oggi si intende il calciatore, sì, giovane, quindi 18-19 anni, hai 24 anni, però in poco tempo hai fatto tanti passi avanti. La Fiorentina ha un altro passo avanti. Come ti immagini tra qualche anno? Qual è il tuo obiettivo? E poi una curiosità, se da argentino, e funziona un po' così, hai un soprannome o vorresti che la piazza ti trovasse il tuo soprannome? Grazie.
6: No, mi piacerebbe che la piazza trovasse il mio soprannome. A me mi dicevano di tanti modi, mi hanno detto Tanque, Flacco, mi hanno detto Mate, Pelle. Però rispetto all'altro, mi puoi ripetere, scusa?
9: Qual è in prospettiva la tua ambizione, il tuo sogno, l'obiettivo della tua carriera? Grazie.
6: Come hai detto te, ho fatto tanti passi in avanti e in ultimo percorso della mia carriera, sono molto contento e orgoglioso per quello. Ho fatto una crescita un po' tardi rispetto a quello che oggi si intende come giocatore giovani, però non sono uno che pensa tantissimo a quello che capiterà. Il mio foco è su oggi, su allenarmi bene. Lunedì abbiamo una bella partita contro la Roma, come ho detto il foco è lì, in fare il meglio possibile all'Olimpico e portare a casa i 3 punti.
4: Guetta, Radio Bruno e Viola News.
10: Ciao, benvenuto.
6: Grazie.
10: Da quando sei in Italia, se non sbaglio, 15 gol segnati, 11 di testa, 4 di sinistro. Mm-hmm. Ti chiedo se, alla luce di questo, di testa ti senti uno dei migliori attaccanti, se non il migliore in Italia, e quanta voglia invece c'è di migliorare su altre cose, per esempio il gol con il cosiddetto piede debole, il piede destro, ancora in Italia quello non è arrivato. Grazie.
6: Certo, credo che fare gol è sempre fare gol, sia di destro, di sinistro, di testa, col petto. L'importante è un attaccante che possa farlo, ma certo che voglio migliorare, mi piacerebbe fare più gol di destro, più gol di sinistro, e se posso più di testa. È vero che è una fortalezza mia, mi sento forte in quell'aspetto lì, però sono aperto a migliorare a livello gioco tantissime cose.
4: Guida, laviola.it.
11: Ciao, benvenuto.
6: Grazie.
11: In una recente intervista, quando eri ancora a Parma, avevi detto che uno dei tuoi prossimi obiettivi sarebbe stato quello di giocare la Champions League, che sarebbe stato un tuo sogno, ovviamente, come tutti i giocatori. Ecco, ti chiedo se secondo te questa Fiorentina può avere l'ambizione per arrivare appunto in Champions League. E poi una curiosità sulla tua storia personale, perché ho letto che uno dei tuoi primi allenatori appunto è stato tuo padre. Ed è una situazione che insomma hai anche sofferto da un certo punto di vista, quindi ti chiedo come questa esperienza ti può aver formato anche magari nel gestire la pressione, magari anche la concorrenza. Grazie.
6: Sì, rispetto al primo, l'ambizione bisogna sempre tenerla, perché è quello che ti fa crescere, ti fa migliorare come persona, come calciatore e poi come squadra, come gruppo. Bisogna avere sempre l'ambizione. Giocare la Champions League o giocare un mondiale sono uno dei tanti sogni che ho, però come ho detto prima, bisogna avere il fuoco su quello che dobbiamo fare adesso, lavorare, crescere, imparare. Siamo tanti giocatori nuovi che ci dobbiamo trovare insieme ancora, quindi il fuoco è sul lunedì prima e poi si vedrà col tempo per cosa siamo messi. Rispetto all'altro, sì, ho avuto la fortuna non così tanto di essere allenato dal mio padre. Non è stato semplice per lui, neanche per me, però mi porto un bel ricordo, perché lui mi ha fatto esordire in prima squadra, quindi sono tanti bei ricordi. Però è vero che non era così semplice tutti i giorni, perché non mi sentivo troppo comodo, però è stata una bella esperienza. Sì, perché lui prima di fare allenatore fa il padre, quindi mi dà tanti consigli, come farebbe qualsiasi con il suo figlio. Però sì, sono più io che gli chiede a lui, perché lui di calcio prova a non parlare tanto con me, così mi lascia da solo fare il mio percorso. Grazie.
4: Caselli, Firenze Viola Supersport.
12: Ciao Matteo, benvenuto. Hai parlato di ambizione, hai parlato di piazza. Tu indosserai una maglia, adesso cambiano i numeri, ma è la 9, dei grandi giocatori argentini, Ramon Diaz, Batistuta. È anche una forte responsabilità indossare quella maglia a Firenze. Ecco, come la vivi questa responsabilità davanti a un tifo che lo hai avuto modo di vedere particolarmente appassionato, come hai detto? Grazie.
6: Sì, una grande responsabilità, come hai detto te, però molto bella. Io la prendo con... lo vedo come qualcosa di bello e provo a non mettermi tutta quella responsabilità, perché non c'è senso paragonarmi con quei giocatori lì che sono dei fenomeni. E io devo fare il mio meglio che possa ogni giorno e poi sì, posso, proverò a dargli grande soddisfazione ai tifosi e speriamo possa fare molto bene, però fare i paragoni con loro non c'è senso, perché sono appena arrivato e bisogna lavorare per crescere. Grazie.
4: Righi, Tutto Mercato Web, ultima.
13: Ciao Matteo, benvenuto. L'anno scorso con il Parma avete raggiunto una salvezza straordinaria, non avete quasi mai lottato per la zona retrocessione. Questo ha comportato anche spesso il fatto che magari avevate un atteggiamento anche più difensivo, tantissimi 0-0, la seconda squadra con l'XG più basso della Serie A. Quanto ti ha penalizzato anche in quanto attaccante questo atteggiamento, e se pensi comunque di avere più gol nelle gambe, comunque vieni da una stagione con 12 gol in tutte le competizioni. Grazie.
6: Sì, è vero che eravamo molto forti a livello difensivo e tutti eravamo collegati per fare quello. Alla fine il nostro obiettivo era la salvezza, l'abbiamo raggiunto, come hai detto te, con tranquillità. È vero che a me non mi aiutava tantissimo in quell'aspetto lì, però lo più importante era la squadra, quindi io mi metto a disposizione per quello che gli serve alla squadra. Se devo difendere di fianco al portiere lo farò, perché bisogna aiutare alla squadra per vincere, quello è lo più importante. Dopo, se si può raggiungere gli obiettivi personali, sarà anche bello, però il primo obiettivo è aiutare alla squadra. Grazie.
4: Grazie, grazie a tutti.
6: Grazie a tutti.
2: E parlò Matteo Pellegrino, mi sembra vi abbia convinto un po' tutti. Andrea Montecatini parla come il Cucciu Cambiasso. Franco propone di chiamarlo come Petrone l'artigliero.
14: Bello, ritorna al passato.
2: Igor
14: centenario.
2: Ci ha sentito con tanto di brividi, stessa voce, stesso timbro, stesso modo di parlare di Battigol. Secondo me era più basso il tono.
14: No, ma
2: di
14: soprattutto guardate, è stato molto bravo
2: a dribblare. Pellegrino, loro sono fenomeni
14: addosso.
2: Sì.
14: Questo peso, che sarebbe un peso che schiaccerebbe, no, Pellegrino, schiaccerebbe chiunque, qualsiasi giovane attaccante. No, ma bravo ragazzo, uno più bravo di quegli altri, questi ragazzi, io ti devo dire. Mastantuono bravissimo ieri, bravissimo Pellegrino, ma mi avevano convinto anche João Mario e Valdepeñas. No, sono tutti, riparlano di questo
3: progetto che li ha convinti. Quindi ragazzi, c'è un filo conduttore che ha portato dei talenti importanti alla Fiorentina, e qui bisogna fidarsi, come dice Tommaso Loreto, bisogna fidarci di Paratici.
2: Io non vedo alternative,
3: cioè se Paratici lo ha preso e al tempo stesso ha lasciato la porta aperta alla cessione di Ken, vuol dire che nella sua testa Pellegrino può fare il centravanti di una squadra che vuole andare in Europa, e probabilmente si creerà un minimo di paracadute per avere un po' di tutela, un po' di però questo è, io qualche piccolo dubbio ce l'ho, ma io non sono Paratici, per cui fidatevi di Paratici. Ho il dubbio perché è il primo anno in Italia in una squadra molto particolare, perché il Parma è la squadra che ha tirato meno in Italia, era proprio una squadra, non c'era mai là,
2: no,
3: mai,
2: costruivano mai, proprio. Quindi ci sta che in teoria uno che arriva comunque a 9,
3: sì, e ci sta anche che era lui l'unico, quel poco tirava sempre lui,
2: sì, sì, sì. Allora, teoria, no, se ha un Attà, un Mastantuono, un Unai che lo imbeccano, certo, un Gudmundsson, chiaro, se resta Ken è un'altra storia. Vabbè. E quindi non perdiamo le buone abitudini. Anche perché oggi è tutto così in evoluzione, che tanto vale averlo in studio con noi, Pietro Lazzarini, per il
3: Chi si compra?
2: Flash. Tanto a belle fatto sui giù due o tre volte.
3: Chi
2: Pietro.
3: Si compra Flash? Chi si compra non si sa. Bene. Però si compra.
15: Bene. Allora sì, partiamo però da quello che invece le notizie su Ken, chiaramente sono quelle delle ultime ore, ovvero di una trattativa che va avanti e che vede un nuovo protagonista che definisce poi il fatto che la Fiorentina e Como stiano effettivamente trattando la potenziale cessione di Ken, ovvero Alessandro Lucci, che è il procuratore dell'attaccante, che non sta trattando col Como l'accordo per Ken, perché quello è già fondamentalmente stato raggiunto, ma sta cercando di trattare, di intermediare per quanto riguarda le due squadre, per venire a capo di quella che è la richiesta da 40 milioni della Fiorentina, una prima offerta da 30 del Como. La sensazione è che la prossima offerta, ancora non ufficialmente diramata quantomeno da parte del Como per il giocatore, sia di un complessivo di 35 milioni più bonus, che quindi si avvicinerebbe chiaramente alla proposta, alla richiesta da 40 milioni, che però rimane lì, cioè quindi 40 milioni comunque con questa nuova offerta non sarebbero raggiunti. Allora lì la palla passerebbe tra i piedi di nuovo di Paratici, che dovrà decidere effettivamente se cedere a queste avance oppure no. Tra l'altro Paratici che ci dicono essere comunque già alla ricerca di un nuovo attaccante, perché comunque si deve cautelare, certo. I nomi sono quelli che abbiamo fatto in questi giorni, ci sono Pinamonti, Lucca, stamattina Tutto Sport ha parlato anche di Bonny. Io tendenzialmente tendo a pensare che la Fiorentina starà facendo del mercato in entrata per quanto riguarda gli esterni, e che quindi l'attaccante cercherà di prenderlo in una formula meno onerosa rispetto ai 25 già spesi per Pellegrino. E qui si apre il capitolo Ernest Pocu, che è questo ragazzo esterno offensivo del 2004 olandese del Bayer Leverkusen, si avvicina il via libera per quanto riguarda questa operazione, prestito oneroso con obbligo di riscatto, un'operazione complessiva da 20 milioni, c'è un'intesa di fatto che sta per essere raggiunta, e quindi io credo che siano anche concatenate le due operazioni di Moise Ken e di Pocu, anche se poi Ken restasse alla Fiorentina una soluzione verrebbe trovata, perché comunque è ben intavolata l'operazione col Bayer Leverkusen. Su Dodò non ci sono stati passi avanti ultimamente per quanto riguarda il Nottingham Forest, su Fagioli continuiamo a registrare segnali d'addio che però dovranno essere corroborati prima o poi anche da squadre interessate ufficialmente al giocatore. Torreira fermo al discorso che sta continuando anche a mandare messaggi d'amore tramite le persone che conosce a Firenze. Stavo dicendo, stamattina ho visto dei messaggi proprio di Torreira che dicono che chi dice che vuole tornare a tutti i costi qui, bisognerà però fargli posto, con registrando anche l'interesse del Getafe per Fabian riportato da Sky ieri, ma soprattutto gli interessi su Mandragora che partono dal Genoa, arrivano al Torino, passano dal Besiktas, ci vogliono 10 milioni, per ora nessuno si è spinto fino a questa cifra, è un affare che può essere però portato in fondo negli ultimi tre giorni di mercato.
3: Tua sensazione, Ken?
15: Io continuo a dire che purtroppo, a parte quello che è il mio volere, sì, che io lo tratterrei volentieri.
3: Ti hai fatto le notizie, dato chi,
15: no, allora io vorrei che restasse, però la mia sensazione è che andrà via.
3: Sensazione che andrà via. Bene, non bene dal mio punto di vista, ma anche qui non siamo nelle notizie, siamo nelle valutazioni. La magica Sara ci fa il segno che dobbiamo fermarci. Ringraziamo Pietro e il suo Chi si compra Flash. Una breve pausa e poi rileggeremo un po' le parole di Pellegrino, ma soprattutto andremo a cercare di capire che succede, perché ve lo dico, se questa è l'aria che tira, io non so se Ken si fa oggi o domani, ma io non vedo come possa giocare lunedì a Torino, a Roma, contro all'Olimpia, contro la Roma, perché se c'è veramente la volontà di tutte le parti di trovare un accordo, la legge del calcio dice che non fai mai giocare un giocatore che sta per partire, perché può infortunarsi, perché può metterti in difficoltà, perché magari fa 2 o 3 gol, perché non si fa. Ecco, e quindi che si va, che succede, che si aspetta, staremo a vedere, torniamo subito.

0: aspetta.
1: Che si ombra? Flash.
0: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze.
2: Bravo, bravo.
0: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si ombra?
2: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
0: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si ombra?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
2: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
0: Ci dice chi si compra!
4: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Ma volevo dire, ma lo sapete, no? Se Ken va a Como, va a fare il capomanno nero a Como? Cioè, anziché farlo alla Fiorentina, lo andrò a fare a Como? Questo lo sapete, sì.
10: Ronaldo da Bergamo. Penso che la riduzione di Paratici sarà fatta su praticamente tutta la rosa. Oltre a Ken, sono sicuro che se ne andrà probabilmente anche Mandragora, Fabian, se ne andrà Fagioli, se ne andrà Dodò e probabilmente ne entreranno altri 2 o 3. Spero che siano molto forti. Da questo punto di vista, la rivoluzione che abbiamo auspicato verrà fatta da Paratici. Alla fine ne uscirà una Fiorentina più forte, quindi rassegniamoci, oggi Ken se ne andrà e non è importante che arrivi a Pinamonte, perché Pellegrino comunque farà un sacco di gol. Buona giornata.
11: Sì, ciao, buonasera. A me questa telenovela mi ha belle stancato, sinceramente. Poi ragazzi, c'è anche tutta questa mediaticità che c'ha, cioè veramente giornali, sì, e tutti i giorni aspetta questa offerta, questa, ma chi se ne frega se va via Ken, non arriverà né Pinamonti né Hardy, verrà uno di volo dai Gornik a fare l'attaccante, o dall'Olimpia Lubiana, che ne so io, ma l'attaccante del mondo ci sarà. Uno se belle prese del Pellegrino e se ne troverà un altro. Che palle,
9: sì,
11: basta.
9: Questo Pellegrino non sa dove si mette a giocare, perché noi, a me, se all'accento meno argentino non me ne può fregare di meno. Anche Bertrand non coglieva in un cocomero, mi si suol dire dalle mie parti, e era argentino. A me non mi interessa se ha l'accento che ricorda Cambiasso, mi interessa se faccio gol. Questo l'anno scorso ne ho fatti 9, e se mi vendono Ken che è riuscito a farne 25, me ne portano 2 che ne fanno 8 o 9 come Pellegrino Pinamonti, Monti, il grande Paratici è riuscito a indebolire il nostro reparto d'attacco, senza se e senza ma, l'ha indebolito. Grande Paratici.
12: Buon pomeriggio, io ho provato tutto il calciomercato dei Paratici, però se va via Ken e prende questo olandese, del quale Barents, quel giornalista tedesco, ha detto che la squadra, che la società lo vende perché sbaglia sempre i passaggi, le scelte di passaggio e pochi gol, ma rimango un po' perplesso, eh. Che li fa i gol di Ken?
13: Prima o poi me la pagherete una pizza per i diritti d'autore, eh? Perché sì, ma chi si compra è mio, quindi.
14: Ah sì?
13: È una
14: lui?
13: Pizza.
14: Sì. Come si chiama?
15: Ora se lo faccio andare, ma posso confermare anche per le precedenti esperienze.
14: Grazie.
15: In altre radio.
14: Grazie.
15: Cioè, nel senso che lui sì, ma chi si compra? E lo diceva quando ancora doveva nascere Radio Firenze Viola.
14: Grazie, davvero. C'hai, è diventato un modo di dire, uno slogan per strada. Mi dico, chi si compra? Flash!
15: Poi
14: flash.
15: Volevo rassicurare Samuele, che mi vede un po' scuro in volto, no? E dice, però fategli dire la sua versione sulla questione che è. No, non so scuro in volto, sono curioso di vedere come va a finire, quello sì. La mia versione la sapete, io a 40 lo cedo e perché no, magari valuto anche Bonny.
14: Ti piace a te Bonny?
15: A me non dispiace, meglio di Pinamonti o Lucca, lo metto a metà strada. Meglio di Pinamonti e Lucca, preferisco Icardi a Bonny. Quello che mi sento di dire dopo questo treno di note audio è calma, calma, perché sento anche qua già il, qua e là già il concetto, ecco, toparatici ora si indebolisce. Ragazzi, non si può passare dalla beatificazione di un dirigente a se vende Ken ci sta indebolendo. Calma, stiamo calmi, tanto no, le valutazioni
14: fine,
15: le, esatto, vanno fatte
14: fine.
15: Il primo settembre. Ken ancora non è partito, quindi vediamo un po'. La mediaticità, ragazzi, è il centravanti, è la nazionale italiana, lo vuole una squadra che fa la Champions. Magari l'amico che diceva basta non è un appassionato di mercato, ma insomma mi risulta sia l'argomento più gettonato.
14: E di che cosa dobbiamo parlare?
15: Sembra quando metti un pezzettino di carne nell'acqua con gli squali. Il mercato piace a tutti, tutti lo seguono, e quindi è chiaro che l'affare Como Fiorentina per
14: Ken.
15: Ma
14: c'è un altro aspetto,
15: è super
14: che c'è
15: seguito.
14: Tutto un passaparola di un mondo che dice non aspettano altro che vada via Ken per contestare. Ma chi? Non siamo noi, ecco,
15: no.
14: Questo lo dico francamente. Noi speriamo che Ken resti, se speriamo che se va via Paratici compri un centravanti forte, che se non trova il centravanti forte punta su Pellegrino, compri però un esterno attacco forte.
15: Sì.
14: Io ribadisco il mio parere, siamo ormai arrivati a pochi giorni, nemmeno, perché ne manca 10 giorni alla fine del mercato.
15: Martedì
14: 10 giorni,
15: primo settembre, ore 20.
14: Sono un'eternità. A me piaceva questa Fiorentina con Ken, ecco, che dover rimmaginarmi, mi piaceva la Mastantuono in verticale per Ken, mi ricorda dava un po' Rui in verticale per cioè
15: no,
14: mi piaceva,
15: calma.
14: No, mi piaceva questa Atta.
15: Sì, no, hai ragione.
14: Con Pellegrino devi andare a fare cross, cioè tutto un altro calcio.
15: Io però da realista bisogna anche che dica a te e anche all'ascoltatore che diceva il prossimo anno Ken va a fare il capocannoniere a Como, la statistica non dice questo, la statistica dice che Moise Ken ha fatto 25 gol l'anno di Palladino e tra poco andiamo con l'ospite, un grande tecnico che ci aiuterà, però è un anno su 7-8,
14: sì.
15: La statistica dice che Ken parte al Paris Saint Germain con Neymar e Messi, ha avuto nella Fiorentina e Palladino il suo apice, la statistica che tu fai sulla media dice 7-8 gol, quindi io capisco, per carità, non, ora qualcuno dirà Loreto va a fare caruselli se vendono Ken, no, ad oggi do pienamente ragione a Luca Calamai, è tardi. Però dico anche che non stiamo vendendo Batistuta al Como, e dico che a mio avviso ci sono anche da parte dei paratici, secondo me, delle valutazioni un po' sulla situazione della Caviglia, e non ce lo diranno mai, e un po' sullo spogliatoio, perché Ken va gestito.
14: E questa è l'unica, e poi andiamo all'ospite graditissimo, graditissimo, un amico, e poi ti dico anche mi offrono 60-70 milioni
15: di un ci
14: ragazzi,
15: penso nemmeno.
14: Vai, vai, vai. Ma 40 milioni se voi pensate,
15: però ci siamo,
14: che ne abbiamo spesi 27-25 per Pellegrino, che ce ne hanno dati 18 più una parte della rivendita, quindi piccole valutavo 20 milioni. Il Bologna ti ha dato 20 milioni per
15: però
14: piccoli.
15: Quant'era la prima clausola rescissoria messa su Ken?
14: Non 52 era...
15: 52
14: 50.
15: Sembrava
14: cioè non
15: basso.
14: Ci vedo questa grande operazione economica. Allora ecco, se la Fiorentina venderà Ken per 40 milioni mi fa pensare questo, che come diceva un amico, un ascoltatore, in realtà Paratici ci può proprio voltare pagina, cioè non è più una questione, stabilisce una valutazione diciamo minima, standard, e questo vale anche per Mandragora, vale anche per Fagioli, via tutti, cioè tutti quelli che
15: cambia
14: può dar
15: tutto,
14: via, perché
15: tutto.
14: Non lo vendo Ken per 40, non è un risultato economico, vuol dire che non sono convinto di Ken, ecco, non

0: è un problema serio, perché sì, soprattutto italiani ce n'è davvero poi.
1: Pochi. E se pensi, voglio dire, noi consideriamo italiano Retegui, che però insomma sì, lo consideriamo perché è italiano
2: naturalizzato,
1: poi di italiani, certo, chi c'è? Anche se guardi i prospetti, Scamacca io lo vedo in una fase un po'
2: più
1: di
2: Esposito.
1: Più Esposito, e vediamo il secondo però, anno, perché sì, il secondo anno è sempre particolare. Però qui, caro mister, qui il problema è si cambia un giocatore che è struttura a 10 giorni dall'inizio del campionato, perché qui non è che cambio, prendo una mezzala, sì forse ce ne avrò uno un pochino più offensiva, un po' meno, qui che Ken è centravanti la Fiorentina oggi, era evidente, scontato, quindi sparisce il centravanti di colpo.
0: Sì, però sentivo quello che dicevate, sono sostanzialmente d'accordo, probabilmente Paratici, al di là della valutazione economica, fa un discorso a 360 gradi e mette sul tavolo un po' tutto, quella che è stata la stagione scorsa, quella che è stata comunque la storia di Ken. Lui lo conosce anche molto meglio di tanti altri, perché l'ha avuto alla Juventus, certo, l'ha visto crescere, l'ha visto nelle giovanili, sa quindi anche.
1: Tra l'altro, scusami se ti interrompo, non so se lo disse in maniera maliziosa, però ma intanto disse: io l'ho anche già venduto, certo, ecco, certo, una volta.
0: Esatto, lo ci arrivavo io. Comunque stavo dicendo, alla Juventus non ha mai avuto grande spazio, e Paratici comunque l'ha dato via anche. E quindi credo che magari il mercato della Juventus all'epoca era anche un mercato diverso da quello della Fiorentina, e il giocatore stesso era un giocatore diverso, sicuramente cresciuto, sicuramente anche a livello internazionale con la nazionale ha fatto anche bene. Però probabilmente, come ho detto, nel discorso che ci mette dentro Paratici, credo che sia anche un discorso di spogliatoio, un discorso di continuità, perché comunque il giocatore l'anno scorso non ha dato continuità alla splendida stagione di 2 anni fa, e quindi credo che poi dopo l'investimento Pellegrino rischia poi dopo di bruciarsi un po', come è stato Piccoli l'anno scorso, in cui sono stati spesi tanti soldi e poi ha avuto delle difficoltà. Quindi probabilmente l'idea è quella, proprio come dicevate voi, di voltare pagina, di puntare su altri giocatori, magari anche a livello mentale puliti, sì, sotto l'aspetto dello spogliatoio, dell'ambiente, della condizione fisica. E quindi si fa un discorso non solo tecnico, ma secondo me un po' generale, forse magari la valutazione può essere un po' inferiore, ma quello che magari non prendi a livello economico lo puoi sfruttare dando fiducia ad altri giocatori, e magari anche a livello di spogliatoio forse pulire un pochettino certe scorie che ci sono state l'anno scorso.
1: Sì, questa azzerare, ma questa dà proprio l'idea, comunque è una linea, una stella cometa di questo mercato, poi magari non riesce a venderne tanti.
0: Comunque Paratici si prende anche un rischio sicuramente, però credo che insomma il mercato di Paratici, come abbiamo detto anche più volte, è stato, la Fiorentina credo sia stata una delle regine, se non la regina del mercato, e quindi penso che quello che è in testa Fabio credo che sia ben chiaro, e quindi non credo che faccia un salto nel vuoto.
1: No, questo no. Poi però si può anche dire che la Fiorentina sta valutando se vendere Ken, sta valutando se vendere Fagioli. Poi però ti vai a giocare la prima partita vera,
2: sì,
1: perché la Coppa Italia lì vai fuori,
2: venerdì.
1: No, perché è così, la prima partita vera è chi giocano Fagioli e Ken, e non è che, voglio dire, l'allenatore allena questo gruppo già da più di un mese, no? E come dicevi, sì, c'è un margine di rischio, e questo lo sappiamo, però se ci fidiamo ai Paratici ci dobbiamo fidare.
0: Poi però quello che dice è vero, però ormai con il mercato aperto praticamente tutto l'anno, perché comunque è aperto tutto l'anno, anche perché quando è chiuso comunque si parla di giocatori che vanno, giocatori che vengono, che ormai penso che ci siano abituati le società, gli allenatori, i giocatori stessi. Abbiamo visto più di una volta insomma che un calciatore ha giocato una partita e poi mi viene in mente Guendouzi alla Lazio l'anno scorso, insomma.
1: Sì, però Alfredo via, sì, va tutto bene
0: ormai.
1: Sì, va tutto bene, però te mi insegni, da allenatore, da grande allenatore, che ci sono alcuni ruoli che sono basilari, no? Nel momento in cui devi giocare una partita, per te la partita importante, il play lo fa Fagioli, e ce ne poteva fare, e c'è

0: lo fa Ken. Sì, poi
1: comunque a livello tecnico, ragazzi, comunque poi a livello tecnico privarsi di questi giocatori
0: è semplice,
1: come può essere quella di Roma, perché comunque è la prima sicuramente, ma è già una partita difficilissima, è normale che tu cerchi di sfruttare al meglio quello
0: che hai in casa.
1: Dopo quello che viene dopo viene dopo, perché non è mica detto che poi alla fine per un motivo o per un altro queste situazioni vanno in porto.
0: Tu rischi di
1: non far giocare dei giocatori perché li pensi di vendere, e poi dopo magari salta tutto e nel frattempo
0: magari hai buttato via un risultato.
1: Non sai quello che hai fatto come risultato, ma nel momento in cui devi fare delle scelte dici non li faccio giocare perché vanno via, poi non vanno via e sì, prendi magari
0: becche bastonato.
2: E aggiungo solo che noi non abbiamo certezze perché una strategia non ci è stata anticipata, però vedevo che qualcuno giustamente scriveva che te, se vai a chiudere Poku, facevamo i calcoli, t'avvi verso i 140 milioni di investimenti contando i riscatti, no?
0: Sì.
2: Quindi poi qualcuno ha scritto: non è che si può mettere a vendere panini con Lampredotto paratici per rientrare sul bilancio. Può darsi che ci sia anche un peso dell'ingaggio e del fatto che è un tassello da quasi 40 milioni, Ken. Non lo so, ipotizzo, perché abbiamo speso veramente tanto.
1: Sì, è vero, però questa dimostrazione insomma che la Fiorentina ha rilanciato, non ha passato insomma dopo il mercato dell'anno scorso, che è stato comunque molto simile, anche se magari è stato speso un po' meno, però comunque la Fiorentina ha investito tanto, la famiglia Commisso ha investito tanto sul mercato. Poi dopo possiamo stare qua a sindacare se sono stati spesi bene o sono stati spesi male, però questo è un altro discorso. Comunque poi dopo, quando uno fa delle scelte, a volte purtroppo non sempre le scelte vanno a buon fine, però sicuramente la voglia di far bene, la voglia di riportare la Fiorentina in alto da parte di tutti c'è, e la dimostrazione appunto è stato l'investimento e la possibilità che sono state date a Paratici di investire sul mercato. Poi è normale che se tu hai un giocatore che ha tanto mercato come può essere Fagioli, come può essere Ken, fai delle valutazioni e nel mezzo ci metti non solo le valutazioni tecniche ma anche quello che dicevamo prima, quanto poi quel giocatore mi può dare a livello specifico proprio sotto tanti aspetti,
0: certo.
1: E quindi poi dopo, se devi rientrare con dei soldi, poi tu rientri con questi giocatori qui, puoi dar via il ragazzo della primavera, puoi dar via quello magari che può essere fortini della situazione, però poi dopo alla fine i soldi ti rientrano se dai via dei big, big te li chiedono e poi dopo vai a cercare di sostituirli, come poi si sta facendo con giocatori che sicuramente hanno un futuro, perché ripeto, Pellegrino secondo me è un giocatore forte. Poi leggevo stamani di Bonny potrebbe essere un giocatore che fa il caso della Fiorentina se viene ceduto Ken, quindi credo che comunque sia a livello tecnico magari non sono Ken, ma sono dei giocatori che in prospettiva possono fare altrettanto bene,
0: non c'è dubbio. Senti, mi dici cosa ti piace e cosa invece ti lascia qualche piccolo margine di dubbio su Pellegrino.
1: Mi piace perché è un giocatore che lega, sa giocare a pallone, a Parma ha dimostrato insomma anche che viene fuori, sa mandare dentro i compagni, tiene palla, fa salire la squadra, è un giocatore che fa riparto da solo, è quello che fa dei gol, perché comunque ha fatto dei gol in una squadra anche importante, anche decisivi, quindi è un giocatore che segna anche nei momenti in cui la squadra ha bisogno che tu porti a casa dei punti, e secondo me è anche più maturo forse dell'età che ha sotto questo punto di vista. È quello che magari può essere la cosa più difficile, è che quando tu arrivi in una squadra come il Parma, neopromosso eccetera eccetera, magari hai meno responsabilità, hai meno aspettative rispetto a quando ti danno una valutazione vicina ai 30 milioni, vai in una piazza importante come Firenze, rischi di dover sostituire un pilastro come Ken, e a quel punto lì poi dopo ti viene presentato il conto in certi momenti, quindi credo che cambierebbero totalmente le responsabilità di Pellegrino nel momento in cui non ci dovesse essere più Ken. E questo per lui può essere una sfida, ma può essere anche una sfida intrigante, interessante, ma può essere anche un pericolo, perché poi bisogna vedere il ragazzo come regge alle pressioni.
2: Mister, vado sul tattico, ce lo potremmo permettere un centrocampo di grande qualità a Tà, Ulahi e Fagioli? Perché per ora direi che Grosso lo sta escludendo.
1: Lo sta escludendo?
2: Sì, nel senso che abbiamo visto anche col Benevento o Ulai o Fasoli, Attà è usato quasi più da tre quarti,
1: sì, da esterno, sì.
2: E la sensazione è che lì i due davanti al regista dovrebbero essere un po' più muscolari, e quindi magari Ndur, Mandragora, poi la Fiorentina segue Torsved, cioè Brescianini, esatto. Invece noi un mesetto fa, vedendo arrivare Ndur e poi Ulai, abbiamo detto rifacciamo il centrocampo di grande qualità Pizarro, Aquilani, Borca, ecco. Però non so se ce lo possiamo permettere.
1: Non lo so neanche io che cosa può avere in testa l'allenatore in questo momento. Però sì, la partita col Benevento fa poco testo, perché poi anche se è andato in vantaggio dopo neanche un minuto, quindi si è messa in discesa, sì. non hai avuto problematiche neanche nel gestire certi momenti della partita che potevano farsi difficoltosi. Attà è stato impiegato sì quasi da, insieme a Gudmundsson, da trequartista, no? Questi due giocatori sotto la punta. Però credo che nella testa di Grosso, vista anche la mentalità che lui ha, ci può essere questo tipo di centrocampo. È un centrocampo molto tecnico, magari non subito, perché penso che sarà importante partire bene, non fare l'errore l'anno scorso, poi dopo ti si ingarbuglia la stagione e poi tutto quello che ne è conseguito è stata una rincorsa continua e mille problematiche, che poi dopo anche a livello tecnico sono state veramente quasi insormontabili in certi momenti. Quindi credo che all'inizio ci sarà da portare fieno in cascina, da dare fiducia alla squadra, da mettere punti in classifica subito, per poi dopo eventualmente, nel momento in cui hai fiducia, sei partito bene, sei più tranquillo, a quel punto lì poter anche modificare e modellare la squadra in una certa maniera, che può essere anche nell'idea dell'allenatore.
0: Allora, mister Aglietti è stato, lo ribadisco, un grande attaccante. Ti dico, da attaccante prima ancora che allenatore, ce lo vedresti Icardi nella Fiorentina?
1: Si rischia di andare poi dopo a togliere un dente cariato per mettere un dente.
2: Ma sei sicuro, mister? Ma guardate che era Wanda che creava Wanda. Questo. Wanda. Si chiama. Io a me piace chiamarla Wanda. Wanda cioè, lui in realtà, tutto sommato.
0: No, lui è una pecorella smarrita.
2: Ha 2000 tatuaggi, va bene, però grossi casini. Wanda
0: è vivace. Insomma, Wanda è vivace.
2: Si è messa un po' di lei.
1: Però allora, il giocatore non si discute, però c'è il rischio poi dopo che dopo anni che ha fatto in Turchia facendo praticamente anche bene, però tornare in Italia in questo momento e pensare che poi dopo sia ancora l'Icardi dell'Inter, secondo me c'è il rischio poi dopo che possa essere appunto un rischio importante. Poi dopo bisogna vedere quale può essere il ruolo di Icardi, se può essere un ruolo centrale, nel senso che tu gli affidi le chiavi dell'attacco nell'eventualità che venga ceduto, oppure se può essere non l'alternativa, però una soluzione che magari non sempre hai, perché comunque il titolare potrebbe essere Pellegrino. Non lo so, io in queste situazioni qua diventa difficile fare una valutazione. Icardi chiaramente è un giocatore forte, è un bomber che chiaramente quando gli capita una palla te la schiaffa dentro, però non so in questo momento anche a livello di motivazioni quelle che può avere a tornare in Italia e venire a giocare in una squadra che quest'anno veramente deve fare un campionato. Si aspetta un po' al varco la Fiorentina, da parte dei tifosi, della stampa, da parte di tutti. Quindi non lo so, io potessi scegliere, andrei su giocatori che all'inizio perlomeno abbiamo delle motivazioni diverse.
0: Sì, e soprattutto devi pensare e sperare che Pellegrino sia giusto, dai, perché poi si può girare quanto si vuole, no? Ma sono stati investiti un sacco di soldi, un giocatore che comunque è stato un protagonista dell'ultimo campionato, un giocatore Binotti, che conosce, un ragazzo serio, ha detto è un grande lavoratore, uno che vuole crescere ogni giorno, mi ricorda in certi atteggiamenti, movimenti in campo Toni, cioè gli uomini di calcio hanno fiducia in Pellegrino, e quindi dobbiamo sperare che Paratici abbia fatto una valutazione giusta, se poi ci consegniamo a Pellegrino, ecco.
1: Sì, sicuramente. Però credo anche che su questi calciatori bisogna avere la forza di puntarci. Io l'anno scorso abbiamo parlato anche più di una volta, a me mi sarebbe piaciuto vedere tantissimo la Fiorentina Esposito, perché è vero che quest'anno, come dicevate, è un giocatore che magari deve dar continuità, però si vede che è un giocatore che ha delle qualità straordinarie. E Pellegrino secondo me è un altro dei giocatori che, se io fossi stato un dirigente della Fiorentina, avrei cercato di prendere. Quindi Paratici secondo me sotto questo punto di vista è stato lungimirante. E poi dopo è normale che il campo è il giudice supremo insindacabile: se fa dei gol siamo tutti contenti, se poi magari Pellegrino non riesce a rispettare quelle che sono le aspettative che si hanno nei suoi confronti, poi diventa una situazione più difficile. Però non si può neanche pensare di andare a cercare sempre giocatori che comunque abbiano un pedigree, un curriculum diverso. A volte bisogna anche, soprattutto nella squadra come può essere la Fiorentina, come può essere squadre che di seconda fascia, che però vogliono provare a inserirsi in un contesto importante cercando di lottare anche per arrivare nelle coppe, io credo che questi giocatori anche a livello di motivazioni ti danno di più rispetto ad altri che magari tecnicamente o a livello di numeri hanno dei numeri diversi, ma arrivano da ingaggi, da situazioni, da campionati, e doversi riambientare, dover certo, avere magari certo. Non lo so, io credo che questo tipo di mercato, secondo me, è stato un mercato molto intelligente da parte di Paratici, ha puntato sui giocatori che devono fare quello step ulteriore, ma che nelle qualità, nelle quello che hanno dimostrato fino adesso, possono starci nella Fiorentina e possono dare tanto.
2: Caro Alfredo, è stato un piacere ospitarti, e poi ti lasciamo preparare per un grande ritorno televisivo, perché sarai protagonista la domenica sera su RTV 38, nonostante, voglio
0: con
2: dire,
0: Tommaso Loretto,
2: conduttore che lascia parecchio a desiderare, ma una grande conduttrice.
1: Aspettiamo di vedere la giacca d'esordio di Tommaso.
2: Carla, senti, hanno già cominciato giustamente
0: parte
2: a percularti.
0: Così, si parte così e va bene.
2: Giusto. Grazie mister, un abbraccio. Mister,
0: un grande abbraccio.
1: Buon lavoro. Ciao,
0: Che giacca c'hai?
2: Grazie. Dai, non ti ci mettere, anche ho tutta una serie ora.
0: Quante ne hai?
2: Tantine. Sì, tante.
0: E come avviene la selezione della giacca?
2: Così. Salgo a questa stanza,
0: non è collegata
2: dove...
0: al risultato, alle cose.
2: No, quella è più la cravatta. Cioè, se le cose vanno bene mi piace andare sul viola, se no vado lì e vado sul momento. Ma perché ora, se no, Dio, no, vedi il ricco. No, è che siccome sono sempre rimasto uguale da quando ho 20 anni fisicamente.
0: Questo è un vantaggio.
2: Esatto, quella taglia lì è
0: quella della comunione, ha detto Sara.
2: Beh, ora comunione l'ho fatta presto alle elementari, perché andava agli scolopi, però io c'ho roba che mi metteva a 20 anni tuttora, cioè un cambio, sono sempre 46 adesso.
0: Bene, va bene, allora 348
2: fisico 7... da fotomodello, diciamolo,
0: esatto, diciamolo francamente. 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775 saranno con noi ancora un'ora, perché la prima ora è volata via. Aspettiamo io e Tommaso le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: il prima possibile.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buonasera di radio. Allora, io non ci voglio credere che Ken sia sul piede di partenza. Abbozziamola tutti, abbozzatela anche voi giornalisti, dai, a meno che non sappiate cose più concrete. Abbozziamo. Non posso pensare che il più forte giocatore italiano in questo momento debba essere venduto a una diretta concorrente della Fiorentina. Non ci posso credere. La storia si ripete. Domenico da Lucignano.
1: È bene che vada via Ken. Ale. Con quella gamba lì va poco lontano. Bene, bene che vada via via, girare pagina. Saluti.
2: Buonasera ragazzi, Marco del Poggetto. È stato parlato male tutto l'anno di Ken da parte nostra, a parte i giornalisti, e ora viene santificato. Ma Ken è quello lì di quest'anno.
3: Sì, buongiorno, sono Andrea, in viaggio sotto la pioggia, di ritorno dalle vacanze. Ma volevo dire, ma secondo voi no? Ma avranno sentito anche Ken? È Ken che si è reso disponibile anche alla cessione o no? Io
4: salve, sono Guido. Signori tifosi, mozione d'ordine: è troppo semplice stare con Paratici quando compra giocatori che si conoscono, che in qualche modo ci fanno emozionare, Mastantuono, bla bla bla. È ora che si conta e si tira una linea per cui veramente c'è chi ha fiducia in Paratici e chi non ce l'ha. È troppo facile dire no, se va via Ken allora Paratici indebolisce la squadra. Si sta con Paratici fino alla fine della campagna acquisti e si sta per il campionato, e a giugno si tireranno le conseguenze debite. Ciao Guido.
5: Va bene, condivido, tanti interventi.
6: Buon pomeriggio.
5: Ecco lì altri. Ce
6: n'è via, via, via,
5: via.
6: Se no, qui sembra che l'anno scorso, via. Tre mesi fa, via, non neanche l'anno scorso, tre mesi fa. Sembra che sia stato male solo io. Di che la banda, più che ne ha via, è meglio di. Avanti così. Saluti da Alex.
5: Via. Ma insomma, anche Alex è una posizione comprensibile. Tutte le posizioni sono comprensibili, però come avete sentito, quattro messaggi, quattro opinioni tra loro opposte. Intanto mi fa un po' effetto vedere Max Allegri in conferenza stampa, maglina del Napoli e sfondo bianco-blu, ma solo perché eravamo abituati alle strisce, fossero bianche e nere o rosse e nere. Comincia anche l'avventura di Allegri. Sui messaggi sono tantissimi, fatemelo dire, quindi se poi restano fuori le note audio, perdonateci, ma ci state veramente inondando. Vi ricordo sempre che la sintesi è
7: anche se la scelta migliore, che non è un argomento che porta a una riflessione, no? Più che a una battuta.
5: Spacca, ecco, io vorrei... ti dico che nel sondaggio che abbiamo chiuso ieri con oltre 4.000 lettori, il 56,4% ha votato per trattenerlo. Quindi non va venduto a nessuna cifra, 56,4%. 41,2% lo venderebbe solo per più di 40 milioni, e poi c'è un minimo 2,3% che lo sacrificherebbe anche solo per 30 milioni.
7: Sì, quindi boh, è 50 una, e 50 è un dato, sì, cioè non c'è una blindatura del valore del giocatore. Vorrei rispondere: noi non sappiamo che cosa dice e che cosa ha detto Ken alla società. Per quello che ci hanno fatto sapere in maniera informale chi lo rappresenta e compagnia, che Ken si è tenuto molto laico su questa vicenda, nel senso che lui non ha detto voglio andare via da Firenze, ma ha, diciamo che prende atto che se la Fiorentina lo vuole vendere, lui va a giocare alla Champions, cioè non è che va a fare il campionato alle contrade, e quindi questo può essere una contropartita che può compensare il fatto. Ma lui non è che ha detto voglio, dovete vendermi, ecco, non lo dico perché questo va chiarito, perché poi il giochino di scaricare sempre la colpa sui calciatori molte volte è vero. In questo caso no, non dice voglio restare in tutti i modi, ma non dice nemmeno voglio andare via in tutti i modi. Si consegna alla società, si consegna a Paratici, e quindi questa è una scelta aziendale, non è una scelta del giocatore. Ma questo è sempre così, cioè non è che si sta parlando di valutazioni importanti ai giocatori e va comunque a giocare un qualcosa di molto importante. Quindi, allora, Abbiamo già con noi Michele Fratini, grande scout.
5: Grande Michele.
7: Ciao Michele.
8: Ciao a tutti, ciao, buonasera, ciao Tommy, ciao Luca.
7: Stiamo diventando matti con
5: l'uomo che, se ti ricordi, ci parlò di Liam Delap, che a suo modo è finito nel mirino del coma. È Siviglia Delap se parte Ken.
8: Che mi permisi già di dirlo 2 anni fa addirittura, se non erro. Ma non è una questione di bravura, è una questione di settore. Se una persona opera nel settore, i profili più forti li riconosce, tutto qua, tutti, non solo io, tutti, dunque dell'app. Ecco, io sinceramente sono della crociata di tenere Ken. Perché? Perché se non erro, innanzitutto la familiarità, Ken posta oggi purtroppo, da un lato siamo costretti a guardare anche la comunicazione via social, posta una foto accanto a Fagioli e Fagioli con lui, dicendo che sono 11 anni d'amicizia fraterna.
5: È stato un po' Fagioli a dedicarla a lui, Michele.
8: Sì, va bene, va bene.
5: Però
8: Grosso l'ha allenato, valorizzato quando era giovane. Paratici l'ha preso insieme a Marotta in quella Juventus quando era bimbo. Allora dico, secondo me un po' di familiarità, a prescindere dalla fazione che era quella torinese di Francia Banchionera, faccio la battuta, però qui è apprezzato. La gente un po' l'ha criticato nella seconda sessione del campionato lo scorso anno, ingiustamente per me, perché non stava bene, per la vita non stava bene. Ha fatto una Beretti, se non erro, con quelle nazionali ha fatto 13. Dunque Ken fuori categoria, ha fatto reparto da solo. Quando era solo, si può dire quando era solo, perché la Fiorentina, con tutto rispetto, giocato una squadra per l'attaccante, non l'ha mai fatta ultimamente.
5: Certo.
8: Oggi sarebbe un peccato, perché la Fiorentina finalmente ha preso profili, io dico internazionali, perché d'Italia dirà, ma chi se ne frega, e d'Italia si vede poco, insomma, meno male, ok. Scout internazionale va benissimo, si conta il risultato, l'ha fatto l'Inter vincendo la Champions, il triplete di Mourinho, l'ha fatto il Como classificandosi, dunque se arriva il risultato tutto bene e sto zitto, anche se sarebbe carino vedere qualche italiano, punto. Che lo tengo perché a 40 milioni, con tutto il rispetto, la Fiorentina non penso abbia bisogno di monetizzare, ha una proprietà talmente forte, l'ha dimostrato con Paratici, che prima hanno investito e poi cercano di recuperare, però la Fiorentina spavalda sul mercato, regina sul mercato a livello di costi, dunque non c'è niente da eccepire. Bravissima famiglia, commesso sotto il profilo economico. Allora dico, e non è poco, Ken da un lato c'ha, se non erro, 40 minuti fa presso un'altra emittente, l'agente di Ken apre al Como pubblicamente dicendo che vuole capire la distanza, sicché io bisogna faccia notizia perché è che una storia, questo meno che non la fa presso un'altra emittente. Allora, se è aperto il dialogo vuol dire che non so se sia Ken o il suo entourage, non mi sento più sicuro.
5: No, no, Michele, ora si è detto anche noi che la gente lavora
7: per questa traccia.
5: Como stanno trattando, ecco, ma poi non c'è nessun problema, lo conferma anche Radio Bruno, siamo tutti belli focalizzati lì. Però
8: io non ho fatto
5: mia problemi, figurati Michele, ma che Lucci è al lavoro per avvicinare Fiorentina e Como, a noi fa pensare che addirittura forse lo chiudono oggi, non lo so, la tua esperienza che ti fa pensare?
8: La mia esperienza dice che queste cose si fanno sordina, non si vanno a decantare, non lo dico per Lucci in generis, non si vanno a decantare,
7: si può dire che è tutta strana questa vicenda, è tutta strana, non c'è una cosa fatta
8: la
7: gente che parla e dice lavoro per fare,
8: no, ma mi
7: porta sordi la gente.
8: In questo caso sì, va bene, però dico, si fanno sordina e si annunciano cose fatte.
7: Bravo,
8: ma
7: bravo.
8: Questo non riesco a non lo so, magari è una strategia, non ho idea e non ci voglio nemmeno entrare onestamente. Qual è il risultato? Ken nostro, soprattutto del centenario, soprattutto perché hanno fatto la squadra per lui, per un attaccante come è lui. Se dovesse ahimè, andar via. Il nome che citava poc'anzi Tommy, e ripetiva Tommaso, Ryan Delap, classe 2003, figlio d'arte peraltro, cresciuto nel Manchester City, è andato poi nell'Ipswich Town, ha girato e poi al Chelsea, in quel Chelsea ha vinto il campione del mondo contro la finale del Paris Saint Germain. Io direi che Delap è il profilo non giusto. Di più, è vero che gli attaccanti inglesi in Italia non hanno quasi mai fatto bene, io guardo, però qui è statistica, la statistica mi fa venire i brividi alla pelle, sulla pelle. Allora no, andiamo sull'occhio, poi c'è anche quello. E allora questo è fortissimo. Delap è un centravanti, se sta bene con di sé fisica, perché ha avuto anche un infortunio al Chelsea, a me purtroppo, con Maresca inizialmente giocava, e come nel Chelsea Maresca, questo è un attaccante completo, è un vado avanti di mole fisica, ricorda Van Basten, stessa struttura, stessa, si muove molto bene, al fiuto del gol, è un 2003, tra l'altro la Fiorentina ha ringiovanito assai di come la rosa, perché quando anche dovesse prendere poco, faccio esempio del 2004, Alta è un 2002, lui e gioca anche lui.
7: Aspetta, tutti aspetta, qui si riportano un po' sulla terra. Qualcuno ci scrive che comunque è destinato a muoversi in Inghilterra, però fatta al Nottingham Forest, no. Dopodiché la valutazione è alta e in Inghilterra a mercato.
8: No, no, io sto a terra, sto a terra sicuramente, però dico.
7: No, è che qui mi sa ci vogliono 30-40 milioni.
8: No, no,
7: mai.
8: Ho capito, ma se monetizzi con Ken quei soldi li hai, ti avanzano anche.
7: Ma,
8: La Fiorentina, perché ha fatto la richiesta come fece con Muzzo a dillo tempore con Napoli, tirò alto e ha tirato alto nuovamente, perché proposta indecente alla serie, a tale proposta non possiamo dire no. Però la Fiorentina, con tutto rispetto, se dovesse prendere l'attaccante come Delap, che si muove benissimo con gli esterni che lo servono in profondità, o gli danno palle ottime, diciamo, verso la nuca, visto 1,93 che è 90, tanta roba, poi immobile come attaccante, non è uno statico, non è uno diciamo di posizione, spazia, è forte Liam Delap. Io sono purtroppo, meno male, sono tanti anni di caldeggio, perché ho avuto l'opportunità e la fortuna di vederlo e dunque conoscerlo, ma è forte. Insomma,
7: senti, ti convince più dei vari Bonni, Pinamonti?
8: No. Allora, con tutto il rispetto a Pinamonti, se va via Ken, per me Delap è il profilo ottimale. Guarda, veramente, io sarei Ken, perché deve dimostrare di riprendere la nazionale, perché faccio un esempio, perché a Firenze sta bene, sarebbe il terzo anno consecutivo, sarebbe riscatto perché hanno fatto la squadra per lui, su di lui, e Grosso lo conosce da bambino. Io sarei Ken,
7: anch'io sarei Ken,
8: dovesse andare via, quando anche dovesse andare via, il primo nome pari merito che prenderei è proprio questo Ryan Delap, 2003, attaccante vero, secondo me.
7: Senti, sfruttando il grande occhio di Michele Fratini, che te ne pare di Poku?
8: È Poku un esterno, è un attaccante esterno, è un olandese, Poku il cognome non gli fa risonanza, perché tanto ha detto alla sala.
7: Il cognome non aiuta, diciamo.
8: Ha appena invertito un destro, è rapidissimo, è bravo perché sposta la palla sia da fermo in modo rapido di gamba, e poi ha un'accelerazione devastante, veramente sembra che abbia i fulminanti o leoni dietro, veramente è una cosa in Vespa, lui ha un'accelerazione devastante, a me piace moltissimo. Non ha avuto ancora il piacere, ora a Bayer Leverkusen, di dimostrare realmente il suo valore, perché un attaccante si presuppone, ci si aspetta, ci si auspica che riesca anche a realizzare, a fare gol. Dunque lui questo un po' lo deve migliorare, però è forte, quando parte veramente
7: c'ha fulminanti,
8: c'ha fulminanti, è una cosa incredibile, a me piace, un giocatore olandese,
7: è da Italia, lo vedi giusto per il calcio italiano, questo.
5: Non è che è una specie Iconè che sbaglia,
8: sai perché lo vedo giusto? Allora, chi ha rapidità oggi gioca ovunque, lui ha rapidità, oggi il calcio così veloce, così bene o male è statico ma veloce, lui, ecco, chi ha rapidità può avere la marcia più, ti manda sempre in superiorità numerica. Ecco, quelli veloci oggi non hanno problemi, proprio problemi zero. I problemi magari li vedrai più, con tutto rispetto, difesa schierata a 4, spero che qualcuno si ridimensioni. Ecco, io la lacuna la vedo in difesa. Dragosin mi dà una grande garanzia, Dragosin, ma non perché è passato al Genoa, Juve, al Tottenham, perché è, diciamo, una struttura imponente e non molla mai un guerriero. Però ecco, chi esce poi con la palla, ovvero Vieri, che dovrebbe uscire con la palla, ci viene schierata a 4, dunque pulito, perché io ancora non lo vedo sicuro, dico la mia, me lo vedo titolare ovunque, non di dove, io ancora Dragosin, scusa, Vieri non lo vedo sicuro. Lì secondo me la Fiorentina può intervenire, ha ormai investito, è giusto aspettarlo.
7: Ma sai di chi non si parla più, Michele? Di Pongracic, no? Perché in realtà, ti devo dire la verità, io immaginavo in partenza una difesa con Dragosin e Pongracic.
9: Ma forse sono come Ulai e Fagioli agli occhi di Grosso,
7: forse
9: cioè,
7: lo vogliono vendere, perché si era parlato di
8: Pongracic. Ma io penso che alla fine vada via, sì, vada al Milan, perché hanno ma poi anche un segnale: se la Fiorentina ha preso Vieri il primo giorno di mercato, quasi come primo acquisto,
7: sì,
8: è un modo di dire anche alla gente di Pongracic, guarda che qui noi ci stiamo organizzando, è una tra virgolette, come dire, a Comuzzo gliel'hanno fatto capire, va in prestito, perché non penso che Torino riesca a riscattare 20 milioni di euro.
7: No, mai nella vita, mai nella vita.
8: Detto questo, non è nella politica del Torino, non che non li abbia, per carità, però dico, riguardo a Pongracic, a mio avviso dovrebbe andare al Milan, perché questo silenzio tombale, però non gioca, cioè non è, io vedo più Ranieri eventualmente, sì, Mancino, sì, che fanno giocare al posto di Vieri. Ecco, Ranieri magari è un 90 anni giovane, ma l'altro lo vedo meno, anche se quando esce con la palla ai piedi, e forse lui la Fiorentina deve trovare se uscire la palla ai piedi, poi magari eccede, ecco, però dico, Fiorentina, Luca, Tommy, secondo me il Dudu, che non è Dodò, che anche lui non si è capito ora,
9: chi
8: ma
9: Dudu?
8: No,
9: chi è Dudu?
8: L'unico Dudu, Gruccio, Dudu, la Fiorentina Dudu, potrebbe avere,
9: no, fermati, perché questa la voglio approfondire. Che vuol dire hai il Dudu?
8: No, Dudu, l'unico Dudu, Gruccio, non è giocatore della Fiorentina.
9: Dudu, sinonimo di Gruccio? Che Dudu. Qui mi mancava,
7: no.
9: Dudu.
7: Ma è roba retina questa, non lo so.
8: Come no, ora, no, Luca, dai, no, non è retina, no.
9: Dudu,
8: no, vabbè. Non capiti. Luca riesce a provocarmi e qui mi fermo. Allora, no, detto questo, la Fiorentina... E appunto il ruolo secondo me, e poi lanciate il sondaggio quando volete, secondo me è Vieri, perché bisogna dargli fiducia, ok, però la Fiorentina, che mi sembra pronta perché ha preso tutti i profili degni di nota,
9: certo,
8: la Fiorentina deve partire all'arrembaggio, perché col mercato 100 milioni ora
7: più di 100 milioni più di 100
8: non può stare ora a guardare, ora deve stare a impartire lezioni di calcio, anche di prepotenza, non avendo le coppe europee, perché la Fiorentina deve volare, dovevamo vederla già lunedì da Roma, a Roma, insomma lì non è che Fiorentina deve imporre, già spensierata, aria fresca, 9 undicesimi nuovi, che non sarà facile mettere a posto subito, tutti insieme, perché è difficile mettere insieme, quelli bravi sono tutti bravi, ma io volevo ricordare il Real Madrid e Galacticos, per tanti anni non hanno vinto niente, eppure spendevano, non c'entra nulla, cioè bisogna metterli insieme, non è facile, metterli insieme, tra l'altro anche una rosa diventa, inizia ad essere una rosa folta, se non ero, quanti giocatori sono?
7: Tanti, ma tutti più o meno bravi poi,
9: ora senti.
7: Sono tutti più o meno bravi.
8: Va bene la competizione, va bene la, però quando un giocatore poi non gioca, è meglio avere le seconde linee forti, perché vuol dire fare un mosaico, però inizia a lamentare. Domanda: chi è il leader di questa squadra? Perché ancora
7: forse Dragosin può avere la personalità,
9: lo so, però forse. In partenza Roma, non lo so,
8: hai detto forse, vuol dire che la certezza non c'è. ancora ad oggi, e questo grosso me potrà lavorare, non ha non ha forse ancora ben identificato il leader dello spogliatoio, che uno può dire De Gea, alla faccia capitano, è esperienza, è uno dei più grandi, però io ancora il leader, scusatemi, io non lo vedo, ma non perché non parla o non parli con i media sui media, perché ancora non, sai, che bene o male lo era, perché ha fatto bene o male, ha ricordato un grande bomber a Firenze, tuttora, però se va via lui, spero di no. Chi sarà il leader della Fiorentina? Lancio il sondaggio, lascio a voi. Perché io,
7: senti, Michele, prima di salutarti e ringraziarti, tra i nomi che circolano per gli ultimi fuochi d'artificio di questa campagna acquisti veramente straordinaria, ci sono anche quelli di Torsveld e di Torreira. Tosved è un vecchio pallino di Grosso, sì, però sì. Si dice che Grosso abbia parlato anche con Torreira, che morirebbe dalla voglia di tornare a Firenze.
5: In qualche modo.
8: Io guarda, Torreira, Andrea e Trotta, riprendere perché sa giocare a calcio, ha delle geometrie perfette, è un sarto centrocampo, è un pensatore che ci fa impazzire. Ci ha fatto impazzire e poi è sempre stato un grandissimo professionista.
7: Sì.
8: Ricordo un po' bizzarro per la struttura, essendo anche su da me, a me Torreira piace tantissimo, magari, guarda, che poi dicono i centrocampisti. Eraldo Pecci, scusate, un palazzo, che è un amico anche là, certo. Lui non correva, faceva correre, un altro calcio, non c'entra nulla. Modric non corre più, cammina. Ma è grandissimo campione, sa sempre dove posizionarsi e dove far girare la palla e dove mettere la palla.
7: Certo.
8: Che dico, Torreira, scusate, non sarà Modric, non sarà mai a questo punto, però è un grandissimo campione, un grandissimo regista che abbiamo avuto il modo di contemplare a Firenze. E ci mancò il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto, perché se lui decide di tornare a Firenze andiamo a prendere l'aeroporto.
7: È stato un divorzio strano, dai, quello da Torreira, non abbiamo poi capito nemmeno bene. Al volo, cosa temi della Roma?
8: Della Roma temo le ripartenze che hanno. È una squadra strana perché durante il ritiro ha fatto delle brutte gare, diciamo, non per il risultato, è uscita male, però quell'allenatore Gasperini è una ghigna pazzesca, riesce sempre a modificare la partita, vuole sempre giocatori propositivi che fanno risultato, è un po' lo Zeman moderno, diciamo, sì, Gasperini, sì. Dunque le squadre così che ti attaccano fanno sempre paura. Importante tatticamente essere messi bene in campo, non aver paura, non aver timore e ripartire, perché in Italia quello che manca, caro amico mio, amici miei, sono ripartenze. Il calcio italiano per molti era brutto, ma era efficiente, dunque non si inventa nulla, aspettarli, ripartire e fare la gara quando ce n'è bisogno. Però con questi giocatori della Fiorentina secondo me possiamo anche ripartire. E poi fame, tanta fame, poi devi fare il risultato. La Roma è in Champions quest'anno, dunque e non so nemmeno se ha l'organico, ecco, se ha i 25, bravo, non lo so.
7: Mi sa che dico, dietro hanno qualche problemino.
8: No, bravo. Allora dico, la Fiorentina è spensierata, non ha quel problema lì. Certo, ha investito, speriamo che non abbia speso, perché Paratti disse bene quando dice non sono abituato a stare dietro, dunque vorrei, e l'ha dimostrato, lui ha dato tutto a livello di competenza, ora sta all'allenatore e ai giocatori.
7: Per morirci, Michele Fratini,
5: sì,
7: cioè io vorrei salutarlo e ringraziarlo,
5: ma c'è stato l'abbassamento di temperatura,
7: sì. Michele Fratini invece non vogliamo,
5: preso una fresca, stato vittima di quella che i francesi definirebbero una fresca,
8: ha preso la fresca, ha ragione, beh, così.
5: Come è andato la fresca?
8: E gli andava male,
7: grazie a Michele Fratini.
5: Ciao
7: Michele. 348 7513933, aspettiamo i vostri ultimi messaggi.
5: Sento il bisogno di chiarire di nuovo questo aspetto, state scrivendo in tanti anche su colleghi. Allora,
9: ricapitolo, più o meno un paio d'ore fa, verso le 1:30, 1:20, è apparsa questa foto di Moise Kean. Solo che su
7: non
9: X,
7: so se la può recuperare.
9: Vediamo, ora provo a mandarla a Sara. È un Kean in bello stile qui che va a calciare. E che suona come Kean si sta allenando in gruppo, è forte, la sua sigla è KMB con il simbolino dell'esplosione. E su X, il vecchio Twitter, hanno pubblicato solo questa foto. Chiaro che in questo momento pubblichi una foto di Kean, no?
7: Certo.
9: Sembra quasi un messaggio. Se non che su Instagram in realtà hanno pubblicato più foto degli attaccanti. E per come l'ho capita io, l'intento era proprio quello di far vedere gli attaccanti al lavoro. Quindi tanti sono lì che dicono c'è chi l'ha tolta, c'è chi l'ha messa. Io dico solo che questo è una sorta di riferimento alle condizioni di Kean, inteso come si sta allenando non ci credi nemmeno te. Allora non so che, allora hanno sbagliato, so che dici, ragazzi, no, gli è scappato un tweet e poi su Instagram hanno messo altre foto. Non, francamente,
7: ma
9: non lo so.
7: Su X non hanno messo gli altri attaccanti?
9: No, su X
7: e
9: no.
7: Mettete anche gli altri attaccanti su X.
9: Non so se si possono modificare,
7: no,
9: i post.
7: Fare.
9: Sai, social non perdonano, perché
7: intendo,
9: poi resta lo screenshot, non lo possono nemmeno cancellare. E
7: ora non è detto che chi,
9: però non è
7: chi
9: detto,
7: lavora
9: esatto.
7: alle immagini poi è connesso 24 ore al giorno sul mercato, se tutto questo deve essere un ragionamento legato al mercato. Non lo so.
9: Oddio, insomma.
7: Dovrebbe essere, vabbè,
9: allora, che Kean è un po' al centro del mercato,
7: non lo sanno, non se ne parla,
9: dice, non arrivano i radio,
7: non sono più le radio, va bene, no,
9: era giusto per rispiegarvi un po' la dinamica di questa
7: io
9: vicenda.
7: Li capisco, che dice un se ne può più, un se ne può le più,
9: no.
7: Però, ragazzi,
9: verrebbe quasi
7: che dobbiamo fare
9: da avvisare i naviganti che non è detto nemmeno finisca oggi,
7: come no,
9: ma può durare ancora domani, può durare domenica, poi lunedì c'è la partita.
7: Ma domani gioca il Como?
9: Domani gioca il Como a Udine.
7: Cioè, e dove gioca Kean? Como o nella Fiorentina domani?
9: Kean è una bella domanda, ti rispondo domani su dove gioca Kean, oggi no.
7: Tra l'altro credo alle 18:30 gioca. Allora, ultima pausa, torniamo subito.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Boldini.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Ciao, sono Jacopo D'Abruzzo. Scusate, permettetemi un dissing affettuoso verso il radioascoltatore che ha detto della stampa tedesca, del giocatore che non sbaglia tutto, si fida della stampa tedesca ma non si fida dei paratici. Qui siamo all'apoteosi, cioè la stampa tedesca è affidabile, i paratici no.
11: Ciao, sono Alessandro da Firenze. Sicuramente Xavier Kane ci dispiacerà, però voglio dire, tutti parlano di 25 gol, ma non mi sembra che l'anno scorso abbia fatto 25 gol, quindi riparte da quanti? Quanti ne ha fatti l'anno scorso? 5, 6, 7, non lo so, quindi ne ha fatti meno di Pellegrino. E allora,
12: cosa ha detto?
11: Questo io l'ho visto, vabbè, su YouTube, non c'entrerà nulla, per l'amor di Dio, però cazzo, c'è un colpo di testa che Ken non ce l'ha, quindi se veramente ci avesse due ali buone, fanno rosse, questa la butta dentro e basta, mamma mia.
13: Allora, caro Luca Carottoli, do ragione a Luca, io uno come Ken non lo venderei mai. La clausola era 52, ok, se superi la clausola te lo diamo, non che tira e molla per 40, 35, io non lo darei mai via uno come Ken. E poi ce n'è uno pronto come Ken, io mi fido di paratici, magari c'è già uno pronto come Ken, ma uno che ti fa 35 gol in un anno e mezzo non lo trovi, altro che Lucca e tutta la compagnia bella. Io l'unica cosa che farei, Fagioli e Ken via, ok, Torreira e Icardi, punto e a capo. Renato Cattolo.
14: Oh Luca, ma come fa a capire l'operazione di guadagno? Ma se si lancan e si lancan 10 milioni di euro lordi l'anno, ma che ve ne rendete conto tanti sono?
15: Ciao Alessandro. Sopravvissuto 63 anni, sopravvissuto Antonioni, Baggio, poi Costa, Battistuta, eccetera eccetera, quindi figuriamoci se ok, 40 milioni, ma questo 40 milioni e portiamolo, la clausola l'anno scorso io credo non fosse 50, fosse di meno,
16: 52.
15: Ma qui c'è un problema di carattere e un problema di probabilmente paratici, giustamente conoscendolo di più, insomma credo ci sia più da vedere il bene che può andando via nello spogliatoio che altro.
17: Io voglio continuare con paratici, anche se questa a mio modo di vedere la buttate fuori, perché per i tempi e per il giocatore secondo me la buttate fuori, meglio non lo trovi dietro l'angolo. Ma non parliamo dei cardi, ragazzi, perché si fa la fine di megafono.
18: Buongiorno Radio Firenze Viola. Allora, paratici le è venuto qui notte a accontentare le esigenze dei tifosi, nel senso non è venuto qui a accontentare gli estimatori di Ken. Lui è venuto qui per costruire una squadra, una società e un ideale di principi di come si gestisce una società. Se loro hanno preso questa decisione, sicuramente è una decisione congiunta di Paratici, la società, la proprietà, Goretti e l'allenatore. Quindi io mi fido di Paratici, pinza da campi.
12: Riprendo il pensiero di Pinza da Campi, progetto, mi stavo scrivendo, competitivo e duraturo, lo ha definito così, te lo ricorderai, no? Paratici in conferenza stampa. Può darsi che nelle valutazioni, nell'ottica di costruire un progetto competitivo e duraturo, Ken sia sacrificabile.
16: Guarda, in questi messaggi splendidi, c'è, vi ringrazio, c'è, perché veramente fate trasmissione, ma soprattutto mettete sul piatto i vostri pareri che poi sono importanti. Se te risenti i pareri, c'è tutto lo scenario del momento.
12: Sì.
16: Lo voglio andare via perché
12: che fa casino, bravo,
16: per lo spogliatoio è bene darlo via. B, questo c'ha 5 milioni netti, 10 lordi, bisogna darlo via. C, no, non va venduto perché Ken è il centravanti della nazionale italiana. L'anno scorso è andato malissimo, ma Pepo ci porta da solo ai mondiali, perché segnava solo lui nell'Italia. È l'alternativa, cioè c'è tutto è sul tavolo, ci sono tutti questi elementi, tutti credibili. Tutti comprensibili, e qui poi ognuno esprime il suo parere, perché non è contestabile niente di quello che dicono i nostri ascoltatori e che è quello che diciamo anche noi, niente. Ecco perché in questa situazione dobbiamo fidarci di Paratici, perché Paratici che cosa sa che noi non sappiamo? Sa come è vissuto Ken dentro lo spogliatoio,
12: per esempio. Noi dai compagni,
16: certo, perché Fagioli gli ha fatto quel bel pensierino, tra l'altro straordinario Gudmundsson,
12: nella risposta ha fatto la battuta,
16: no, ma viva, ve lo voglio così Gudmundsson, deve diventare divertente, ci piace così. Noi, ma Fagioli è un altro che probabilmente può andare via da un momento all'altro. Cosa pensano i capi storici? No. B, come sta fisicamente Ken?
12: Nessuno, non lo sappiamo, noi da fuori non lo
16: perché
12: sappiamo,
16: perché io ti dico l'anomalia, perché è un'anomalia Tommaso, di far giocare per la prima volta tutti i 90 minuti in un grande serata di caldo a un giocatore che viene da una serie di problemi, lo puoi leggere anche come il tentativo di dimostrare a chi è interessato a Ken che lui sta bene, ma loro lo sanno meglio di chiunque altro qual è la reale condizione di Ken. C, cosa pensa realmente Ken? Cioè Ken ha la carica giusta, la voglia di vivere una nuova esperienza, oppure lui è ancora fermo all'idea che qui a Firenze può fare un po' quello che vuole, perché comunque o che ci siano i contratti o che ci sia, lui ha questo tipo di libertà d'azione. Cioè, ecco che noi ci mancano degli elementi, e allora ritorniamo solo a quella che è una valutazione, e qui io ripeto, ribadisco la mia di valutazione, aspetto la fine di com'è complessivamente la squadra, ma a me con Ken mi piace tanto questa squadra, ma tanto, e con Ken mi piace anche Pellegrino, perché Pellegrino può diventare un'alternativa in corso di partita, un'alternativa tattica se sei in difficoltà, può giocare con Ken, può prendere il posto di Ken, mi piace tutto, mi piace l'idea di calcio di giocatori tecnici che sono bravi a pescare la profondità, il calcio di Ken non è il calcio di Pellegrino, e chiudo dicendo che ribadisco, dobbiamo avere fiducia e pazienza in Grosso,
12: totalmente,
16: sicuramente pazienza,
12: totalmente.
16: Perché ragazzi, come va? Non si sa come può giocare la Fiorentina, ve lo ripeto, se lunedì siamo ancora in questo stand by, ma la volontà di tutti è portare Ken al Como, e non può giocare all'Olimpico Ken,
12: ma quello non lo so, cioè poi alla fine lo metto uguale,
16: e se si fa male?
12: Scazzi, cioè io da allenatore, direttore,
16: vai,
12: capisco tutto,
16: il direttore non ha potere,
12: allora però magari sarà il direttore che
16: e
12: gli
16: se
12: dirà
16: hai già
12: Ken
16: deciso di vendere, ti fa tre gol all'Olimpio,
12: hai ragione, però,
16: e te devi sperare che giochi male,
12: però
16: no?
12: Luca, quanti anni è che ormai, tanto col mercato aperto, le prime due partite
16: sono
12: virtuali,
16: ma questi
12: son
16: non
12: virtuali.
16: Sono giocatori,
12: certo, questo è centrale, lo capisco,
16: Dodò gioca, Lo capisco. Fagioli può anche giocare, tanto c'hai Ulai. Cioè, la gente tutto sommato gli piace più Ulai e poi andresti a prendere. Non lo so, è un bel problema, un bel quiz.
19: Un bel rebus.
16: Allora, 348-7513-933 per i vostri ultimi messaggi. Saremo ancora una ventina di minuti con gli ascoltatori di Lady Radio. Per loro il 3925-727775. Ricordo il telefono per parlare con noi: 055-7711-171. Poi, al di là di queste problematiche, Ken, Tommaso, ci sono anche delle problematiche fisiche, perché io oggi mi avete fatto scattare il campanellino allarme di Attà. E a parte il fatto, dice, ma se non gioca Attà gioca quello che vuoi che giochi, Mastantuono. No, ma io vorrei vedere giocare Mastantuono e Attà,
19: però non ti va bene nulla,
16: io li vorrei tutte e due,
19: Mastantuono e Attà.
16: Quindi andiamo a chiedere a chi ci dà un po' un quadro, no, dello stato dell'arte della formazione fiorentina.
19: Assolutamente sì, l'uomo di Bagnaripoli, l'uomo che non deve chiedere mai, Giacomo Galassi. Ciao Giacomo, ben
20: ciao
19: trovato.
20: A tutti, buonasera, ben trovati. Mi piace, per volta non mi avete introdotto nei miei malanni fisici e di questo.
16: No, abbiamo altri pensieri. Ora sinceramente Galassi, se vuoi far sì che vuoi essere sempre al centro di tutto, sinceramente oggi del fatto che sei sostanzialmente un ex giocatore, non ci interessa.
20: Se Como gioca a Roma oppure no, dici che è più interessante delle mie condizioni.
16: Ma di gran lunga, sinceramente.
20: Dissento, però va bene, su Como,
16: Como, ma che dici? Stiamo parlando di Ken.

0: comunque ottimismo, ci parlavano di un programma di recupero e quindi insomma noi tendiamo a pensare che possa essere della partita. Ora chiaramente siamo a venerdì, mancano 3 giorni, lasciamo, insomma speriamo che da domani possa fare tutto l'allenamento in gruppo senza alcun problema, e in quel caso insomma la sua presenza dal primo non sarebbe in dubbio, così come in realtà invece per Mandragora il discorso è decisamente più complicato, perché ha questa sciatalgia, ha questo problema alla schiena che è emerso più o meno una settimana fa. Se vi ricordate, anche l'anno scorso lui arrivò alla prima partita con il Cagliari, che veniva da insomma che aveva fatto un ritiro,
1: cioè cos'è che dà noi a Mandragora?
2: non lo so, lo stai chiedendo comunque a uno che si è strappato perché ha dormito a pancia in giù su un lettino.
1: Io vorrei capire te che hai questa esperienza, cos'ha Mandragora?
2: Non lo so, però se gli fa male la schiena
1: è un problema.
2: Il problema a me fa spesso male la schiena.
0: Sì, a 29 anni magari, però Tommaso non so quanto ti faceva, ma cioè nel senso.
3: E allora se volete fare i retropensieri perché voglio vendere anche Mandragora, fatelo pure.
1: No, che perché Mandragora, dire? Ragazzi, Mandragora lo vuole Genoa, lo vuole un'altra squadra, lo vuole.
2: Intanto ecco, su questo sono tutti d'accordo dei nostri ascoltatori. Sì. Non vedo l'ora che lo vendano.
1: Cioè, via, volete da via Mandragora, invece Mandragora piace a Grosso.
2: Hai nominato quell'allenatore italiano che non è buono, integralista, scarso, eccetera. Istanbul ne ha viste 6 su 6, c'ha tutti i tifosi nel delirio, in turco gli intonano cori, parli di lui?
1: Sì, e ti devo dire però, allora, per i contrappesi, no? Ti devo dire che allora io che mi sono battuto tanto per Sarri è partito male con l'Atalanta. Prima partita di Conference, gara d'andata a Bergamo 0-0 con l'Apoel Tel Aviv, poca roba. Poi per carità l'Atalanta ha tutto il tempo per rimetterla a posto, però io ho visto un po' di partita lì, mi sembra molto indietro
2: l'Atalanta.
1: molto indietro, a conferma di quello che vi sto dicendo. È un campionato strano, il Como, boh, l'Atalanta, boh, la Juventus sì, ha speso più di noi, ma insomma va bene. Quindi Mandragora niente, perché c'è il mal di schiena e quindi sta a riposarsi.
0: No, che sì, però ecco, vi dico che non risulta che le problematiche siano legate al mercato, al di là del fatto che Mandragora possa restare un calciatore che di fronte a un'offerta da 10 milioni di euro la Fiorentina cede o no. Evidentemente lui soffre i ritiri, no? Magari il grosso carico di lavoro che fai durante l'estate, e la sua assenza con la Roma dal primo, io ve la darei con una percentuale molto alta. Magari insomma la speranza è quella che possa recuperare per la panchina e entrare a partita in corso. Se ripenso sempre all'anno scorso a Mandragora, lui poi a Cagliari entrò dalla partita in corso e segnò, quindi insomma speriamo che succeda la stessa cosa, ecco, certo, anche a Roma con un finale diverso. E per il resto i dubbi sono più o meno gli stessi che c'erano anche per il Benevento, ma in realtà sono dubbini, se mi passate il termine,
1: nel senso che
0: c'è un piccolo ballottaggio tra Vieri e Ranieri, ma in difesa, ma Ranieri è molto avanti.
1: Percentuale secondo te?
0: 70-30, maestro buono brasiliano, forse 80-20, insomma, in favore di Ranieri. Dragusin invece Pongracic, insomma, è 90-10.
1: No, ecco, sei troppo.
0: Vabbè, lasciamo il 10%.
1: No, 99-1.
0: Va bene, 99-1, a sinistra Valdepeñas 100%, sulla destra se la giocano Chimenez e
1: ecco
0: Mario,
1: leggevo su tutto mercato web, sull'ipotesi di formazione, sono andato a curiosare, loro davano titolare Chimenez, io invece ho avuto la sensazione che Joao Mario fosse un po' più avanti.
0: Sì,
1: te che ne dici, Giacomo?
0: Che se facciamo le percentuali vedo 65 Joao Mario e 35 Chimenez, per non dire 60-40. Insomma, io vedo,
1: ma non è che te l'ho chiesto a te, non è che devo dire a me.
0: No, cioè, va bene, io vi dico è più avanti Joao Mario.
1: Anch'io penserei
0: poi percentuali, anch'io, però sì.
1: Tra l'altro, cosa ci ha raccontato il collega di Roma, che nella gara contro il Bologna di Coppa, che era semifinale di Europa League l'anno scorso, Joao Mario la mise in grande difficoltà alla Roma. Fu uno di quei giocatori, gli dette tanti problemi.
2: Ma a me è piaciuto moltissimo il Benevento. Forse perché avevo aspettative un po' più basse, ma il primo tempo molto molto bene, anche in ripartenza, anche in chiusura. Arrivo quasi a dire a livello di sensazioni.

0: meglio di Jimenez, che invece in qualche amichevole l'avevo visto un po' leggerino in copertura.
1: Jimenez poi lo vedo un po' anarchico, un pochino ancora da inquadrare.
0: Alla Dodò, che spinge, va. E sì, quando ti attaccano, dov'è? Ma dove sei?
1: Si sa.
0: Torna
1: a casa, Alessi. Allora, in mezzo al campo.
2: A
1: parte Mandragora, che l'ha già dato di vecchio, la pancera e mal di schiena.
2: Povero Mandraga. Atta peraltro non dovrebbe giocare a centrocampo, insomma, giusto per fare un quadro. Ad oggi la probabile formazione vede sempre Atta e Gudmundsson dietro.
1: Quindi
2: mi hai
1: fatto fuori Mastantuono.
2: Sì.
1: Cioè non riesco a convincervi.
2: Ma no, perché proprio per anche
1: non
2: quello
1: ce la faccio. Cioè voi volete Mastantuono un panchino, non ce la faccio.
2: Ma non è che lo vogliamo noi intanto, lo vuole più che altro Grosso, perché ne fa una questione di equilibrio anche di quello su cui è riuscito a lavorare in l'estate. Insomma, Mastantuono è arrivato da poche settimane, parole di italiano ancora ne parla poche, il campionato italiano non
1: lo deve. Ma guarda che lo spagnolo, io non so se te sei mandato in giro, sei mandato in Spagna.
2: Certo.
1: Allora non c'è bisogno. Spagnolo e italiano ci si capisce senza nessun problema. Cioè non è che devi andare a parlare spagnolo su come viene diviso l'atomo, no? Ci sono 20 parole. Cioè non può essere il problema della lingua, ovviamente.
2: No, però
1: il problema può essere tattico.
2: Sì, ma ci sono anche i cambi. Cioè c'è
1: i cambi anche per quegli altri, però solo per Mastantuono deve servire i cambi.
2: No, però è vero che magari i Gudmundsson e l'Atta di turno in questo momento sono meno anarchici, è un termine forte, però diciamo ci ha potuto lavorare di più e quindi sicuramente faranno di più quello che vuole Grosso, ma Mastantuono è l'estro, è la fantasia che però magari ti fa perdere un pochino.
1: Non mi hai convinto,
2: le misure,
1: ma mettiamola così.
2: 30 minuti e alla fine,
1: e i tre in mezzo al campo?
2: I tre in mezzo al campo, secondo me, cioè io quello che raccolgo è Fagioli, Brescianini in tour. Però è chiaro che c'è sempre l'ipotesi Ulai che scalpita, che vuol giocare, che però sul quale Grosso insomma cerca un po' di placare gli animi, perché anche Ulai in questo momento fa proprio fatica a inquadrarlo dal punto di vista del ruolo, perché è troppo mezzala per essere un regista e forse troppo regista per essere mezzala. Però ecco, in realtà io quello che respiro è che poi il futuro di Ulai che vede Grosso è quello da mezzala. È vero è che se anche Ulai fa la mezzala,
1: non da regista
2: poi, non da regista.
1: Quindi però noi, se va via Fagioli, non abbiamo regista.
2: Esatto. Cioè bisognerà vedere questo al 21 agosto. Ulai è molto giovane.
0: Ho preso la fresca
1: anche te,
0: ragazzi.
2: Sciatalgia come Mandragora, anche Tommaso Loreto.
0: Diciamo che domenica c'è un gran bisogno di questa conferenza con Grosso. Ma più che altro effettivamente per tornare sulle sue convinzioni, ecco. Tutto lì.
2: Sì, anche se poi secondo me se uno va a riprendere le parole più utilizzate da Grosso nelle sue conferenze stampa è equilibrio, la squadra è cambiata tanto e quindi ci vorrà tempo, quindi è anche per questo che noi ci muoviamo sulle scelte di Brescianini, Indur, Gudmundsson, tutti i calciatori che oltre a essere la scorsa stagione è in questo momento ti danno più equilibrio. Poi appunto aspettiamo la conferenza stampa, magari Grosso ci dice no, guardate, finora abbiamo fatto per finta, ora butto dentro Mastantuono, Ulai, Atta mezzala, calcio amore e fantasia, insomma, e ne parleremo, però ad oggi non è realistico pensare alla Fiorentina in questi termini.
1: Va bene, ricordiamo che non ci sarà spazio per i tifosi viola di Firenze,
0: residenti a Firenze,
1: residenza a Firenze, e invece si parla di praticamente olimpico tutto esaurito, quindi ci sarà
2: già da una
1: la solita atmosfera elettrica, l'arbitro è normale. Non è stato scelto un top, che questo mi ha un po' stupito.
0: Marcenaro,
1: io pensavo andasse un top, ma ora sai, ora cambia tutto perché non c'è più Rocchi, ora c'è Orsato, e quindi anche il modo di pensare di Rocchi, col quale ho avuto il piacere di lavorare un anno e quindi mi portava a capire determinate cose, ora dovremo riabituarci al modo con cui Orsato prepara le partite. Va bene, grazie
0: Giacomo.
2: Grazie a voi, Giacomo. Tardi.
1: Poi ragazzi, domani ci potrebbe essere anche una bella sorpresa, ma non vi diciamo niente ancora.
0: Sì,
1: riserviamo. Però ricordatevi, state su Firenze Viola, soprattutto state anche sul canale 92 del Digitale Terrestre, perché insomma siete a casa, ci potete, potete vivere la Fiorentina 24 ore giorno. Quali sono le ultime notizie col quale ci avvicendiamo?
0: Guarda, una la sto leggendo ora, e tanto è un volpone. Hai sentito, ti dicevo, di Allegri in conferenza stampa. Ha parlato delle squadre che vede meglio in ottica alta classifica. Ti ricorderai l'anno scorso
1: la polemica con Pioli, si dimenticò la Fiorentina.
0: Non parliamo di favorite, ha detto, l'Inter ha lo scudetto sul petto, parte favorita, ma quest'anno sarà un campionato avvincente, un 7-8 squadre in competizione, Napoli, Inter, Juve, Milan, Como, Roma, Fiorentina e Atalanta daranno vita a un bel campionato per le prime posizioni. Quindi quest'anno
1: ci ha messo,
0: Max ci ha messo nelle prime
1: gli
0: 8.
1: Era rimasta addosso, perché lui non l'aveva messa la Fiorentina,
0: se l'era
1: scorso.
0: Dimenticato.
1: E un minuto dopo, se era, quando gliel'hanno fatto notare, se n'era accorto, ma ormai la dichiarazione era fatta, ma non sai quanto l'hanno preso in giro, devo dire anche giustamente, a Livorno. È stata una dimenticanza e oggi ha rimediato. E poi stiamo aspettando, perché ora, al di là di tutto, ragazzi, qualcosa deve succedere, e secondo me non può che succedere oggi, se si dovesse non chiudere un'operazione, cioè una cessione come quella di Kane, non si chiude
0: intanto
1: in un giorno, ma se si imposta e poi si va a lavorare sui dettagli, io credo che oggi è sicuramente.
0: Però ti chiedo, e ci faremo aggiornare da Niccolò Santi e Niccolò
1: Ciccarini, che ora arrivano, Nick e Nick arrivano.
0: E vedete che poi sono confermate queste indicazioni anche da altre testate. Se Fiorentina e Como hanno contatti costanti e un procuratore come Lucci, che è importante, è al lavoro, forse c'è già una possibile,
1: una bozza, le condizioni per trattare,
0: per trovare l'accordo,
1: per trattare. E se poi, fermo restando le condizioni, se non ci sono a 25 milioni più 3 di bon, 5 bon, non c'era le condizioni
0: nemmeno.
1: A 38 milioni, perché mi pare che a questo punto potrebbe essere vera quell'offerta che girava ieri, se ci sono le condizioni, a quel punto determina la volontà, ma si parla, ecco, perché poi mi insegni, te società va incontro con uno, quell'altro va incontro abbassa uno, il giocatore magari accetta 300.000 euro in meno di ingaggio e è un altro uno, bisogna vedere se poi tutti hanno la vera voglia di farla. Io spero che salti, ve lo ripeto per la centesima volta nel salutarvi, io spero che salti, perché io vorrei fare questo campionato con Ken. E poi dopo, se va via a giugno prossimo, ma avrei tutta l'estate per scegliere un centravanti. Oggi ho continuato a parlarmi anche dell'app, ma io, al Como gliel'hanno offerto, Tommaso, dell'app, lo sai, gliel'hanno offerto, ma perché il Como di dell'app non gliene frega nulla?
0: I numeri non sono esaltanti,
1: perché il Como non gliene frega nulla di dell'app e vuole Ken, e noi dobbiamo da Ken al Como e prendere dell'app. Boh, non lo so, fate voi.
0: Va bene, ci fermiamo qui, lasciandovi in compagnia dei nostri due uomini di mercato, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, dalle 17 Giacomo Galassi, e poi andiamo avanti fino alle 21 come
1: da
0: prassi.
1: Domani forse c'è la sorpresa, ma non si dice.
0: Domani super sorpresa, e poi ribadisco, dalla prossima settimana, da martedì, ci allunghiamo anche fino alle 21.30, perché torna Extra Viola insieme agli amici di RTV38, quindi poi da martedì allarghiamo ulteriormente di una mezz'ora.
1: E anche Pietro Pellicciari ci ha annunciato tante cose,
0: che annuncia Pellicciari.
1: Pellicciari.
0: Stamattina. Ho buttato giù dal letto, ha sentito il vocione, c'aveva. Ora glielo dico, ti avevo detto, ti amavo 9:40.
1: Preparati.
0: Anche perché poi, quando torneremo a far rassegna dalle 7, a quel punto si chiama alle 7:20. Grazie per averci seguito, un saluto agli amici di Lady Radio, qui proseguiamo e restiamo vigili sul mercato. Giornata
1: molto
0: lunga.
1: Vigili.
0: Ciao.

0: moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
2: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
3: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e diseguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
2: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Camponogara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
3: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione è difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
2: Lo sport e il calcio: comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
4: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
2: Nel tennis invece Flavio Coboli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Aspetta, aspetta.
9: Chi si compra? Flash.
5: No, via. Ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
10: Bravo, bravo.
5: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
10: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto. Se si compra, vogliate.
5: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
8: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
10: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
5: Ci dice chi si compra!
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
11: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
8: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
12: Nero verdi, siamo forti.
13: Ci siamo, eccoci qua, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, insieme fino alle 17 per parlare di calcio mercato, di questa benedetta offerta del Como per Moise Kean che dovrebbe essere in procinto di arrivare. Comunque a ore ne sapremo di più, senz'altro. Grazie a Niccolò Ceccarini, ciao Cecca.
14: Grazie a Niccolò Santi, buon pomeriggio a tutti e agli ascoltatori. Caro Nicco, sei forte, sei grande, il colore di chi non si arrende mai.
13: E te di più, te di più. Senti, allora,
14: la belva è finalmente libera, potremmo dirla, sì, questa, sì, cosa?
13: No, comunque il programma che...
14: Stasera grande serata, grande, mi hanno detto.
13: Stasera?
14: Stasera grande serata per Niccolò Santi, no, che naturalmente mixerà per voi nelle più importanti discoteche della Romagna, sì, anche se queste questioni del maltempo potrebbero un po' impedirti, ecco, di fare la serata completa, il sold out, ecco.
13: Sì, no, invece no, che stasera alle ore 19 sarò di nuovo in conduzione, cioè quasi ufficiale.
14: Ma già, giusto, alle 19 sei di nuovo in conduzione, è vero, sai, sì, chi ma alle 19 ospite mi richiami? Tanto certo, io non c'ho niente da fare, quindi guarda, sono qui che stavo pulendo il giardino, stavo facendo altre cose, quindi, per cui una telefonata è più la telefonata, anzi mi fa anche compagnia, magari, ecco, se poi alle 7:30 mi liberi perché volevo uscire con mia figlia stasera, ecco, sinceramente.
13: Va bene, perfetto, no, ma guarda, ci sta, alla fine faremo un copia e incolla della trasmissione di adesso, ma è il suo bello, perché sì, saremo,
14: no,
13: in diretta.
14: Però un po' meno, però un po' meno di un'ora, no, chiedo per piacere.
13: Va bene, dai, va bene, ti grazio, allora faremo soltanto 50 minuti.
14: Va bene, con le pubblicità,
13: Sì, esatto, sì, no, noi ora in questo momento parleremo approfonditamente del viaggio da Firenze a Castiglioncello di Ilaria Masini, che insomma va al mare come ogni weekend, perché lei, come ha detto, no, il mare insomma è fondamentale per lei, e quindi
14: no, c'ha ragione, è come la montagna di Grassina, fondamentale per Grassina, ognuno ha le priorità, esatto, cioè noi qui abbiamo le montagne e lei c'ha il mare, ognuno crede in quello che vede, in quello che vuole, noi crediamo in te, nostro grande Niccolò Santi, a lei.
13: Bene, allora tra pochissimo saremo live anche, Nico, sul nostro canale YouTube, sì?
14: Sì, no, volevo dire, ora prima che tu dia tutti i numeri, visto si viene da 2 ore in cui non hanno fatto altro che parlare di Ken, e francamente ci siamo rotti le scatole un po' tutti, no, di questa storia,
13: si
14: può parlare un po' meno di Ken o si deve stare tutta l'ora a ragionare, Ken resta, Ken va via, la protesta, e se chi si compra, oppure bisogna per forza continuare altre 2 ore per farsi 2 palle come, diciamo, 2 maroni, voglio dire, clamorosi?
13: Ma vorrei poterti accontentare, se vuoi possiamo parlare non, di Giovanni Ken, no? Al Poggi Bonzi, che te ne pare?
14: Ah, questa sì, questa è una grande operazione, sì.
13: Sì, sì, sì. E peraltro può essere un indizio? No, assolutamente, nessun indizio, zero, proprio zero, meno di zero.
14: Sì.
13: No, no, no, guarda, comunque il titolo della nostra trasmissione su YouTube, che tra poco saremo live, è il seguente: Ken conta di andare al Como. Ma lo sai perché? Sai perché? Tanto mi arrivano, giustamente, no, mi redarguisce Ilaria, dice Castiglione della Pescaia, sì, quindi ho sbagliato io. Insomma, comunque sempre mare, minuto per minuto.
14: Possiamo dire sempre mare di livello o no? Perché poi alla fine andrebbero dette certe cose, no?
13: Quello è un mare di livello per una giornalista di livello, quindi mi sembra il minimo, no? Non è che uno può andare così a caso, cioè, comunque della Gazzetta dello Sport, per cui giustamente si tratta bene. No, no, però ecco, io volevo arrivare a un'altra questione, perché...
14: sì.
13: Evidentemente non parleremo di Ken per tutta l'ora, soltanto tre quarti d'ora. E, ti devo dire, per quello che ho capito, Ken.
14: Più recupero? Sì? Più recupero? No, c'è anche
13: sì,
14: il recupero.
13: Ci sono anche i bonus.
14: Mannaggia, no. Ragazzi. Cioè, sì.
13: Ken conta davvero di andare al Como. Questo ho capito. E se uniamo i puntini, caro Cecca.
14: Ma lo dici te o lo dice lui?
13: No, non è che ci sono dei virgolettati, però diciamo che mi è arrivata questa cosa. Ken conta ad andarci, ma non è che sta spingendo, attenzione, non è che lui sta facendo pressione perché questa trattativa vada in porto, però evidentemente un venticello anche lui l'ha percepito, cioè lui ha capito che questa cosa è più concreta di quanto si possa pensare, e a quel punto, unendo i puntini, mi viene anche da dire, evidentemente la Fiorentina un po' ci spera, perché se no questa situazione non si crea. Poi ancora questa seconda offerta non è arrivata, e ti chiedo, quando arriverà? Arriverà?
14: Allora, secondo me, io cerchiamo. Però ecco, ora se ne parla 3-4 minuti di che, poi basta.
13: Poi basta,
14: si parla solo quando ci sono. Perché io, francamente, guarda, ne ho veramente le cosiddette pelotas piene, perché tanto è tutto un parlare in su e in giù, sempre, per poi dire sempre le stesse cose.
13: Certo.
14: Tanto la situazione è molto chiara. Io capisco che c'è da fare 12 ore di trasmissione, quindi bisogna parlare ogni 2 secondi di Moise Kean. La situazione è molto semplice. Alessandro Lucci, che è l'agente di Moise Kean, in questo momento sta parlando con la Fiorentina e sta parlando con il Como per vedere se c'è la possibilità di ridurre una distanza che è assolutamente ampia tra la prima offerta e una potenziale, diciamo, seconda offerta. Se questo presupposto non c'è,
13: sì,
14: non verrà nemmeno presentata la seconda offerta del Como per Kean. Cioè è chiaro che il Como presenta una nuova offerta solo se capisce che questa seconda offerta un po' si avvicina alle esigenze della Fiorentina, dopodiché naturalmente si mettono un pochino a trattare tra di loro, no? Nel senso che allora mettiamoci la percentuale sulla futura rivendita, allora va bene, mettici qualche bonus in più, al decimo gol scattano 2 milioni di valorizzazione, cioè poi ci aggiustiamo, no, sulla trattativa, ma la base fondamentale è che prima che facciano l'offerta bisogna che la distanza sia ridotta, perché sennò non ha un senso, perché se te chiedi 50 e io ti offro 35, cioè sembra di giocare a Monopoli, cioè vuol dire, non serve a niente questa cosa. Quindi ecco, chiarisco che la situazione è la seguente: come dici te, Ken, se resta alla Fiorentina, resta tranquillamente alla Fiorentina, se va al Como, va tranquillamente al Como, se la Fiorentina e il Como trovano un accordo sono tutti felici e contenti, perché vuol dire che la Fiorentina è contenta e il Como è contento. Se non trovano un accordo, vuol dire che la Fiorentina non poteva essere contenta di ricevere quel tipo di offerta e che il Como naturalmente non poteva fare di più di quello che magari avrebbe potuto fare per cercare di prendere Ken. Dopodiché si rimane tutti allo stesso, cioè lo scenario mi sembra abbastanza semplice. Poi capisco si deve parlare a giornate intere, ma è tutto molto semplice. Io direi che d'ora in poi bisognerebbe intervenire dicendo: c'è la seconda offerta, sono vicini, si può trattare. Il resto sono tutte chiacchiere da bar, cioè possiamo stare a parlare ore a dire le stesse cose, tanto poi la gente deve capire che invece la situazione è molto semplice, cioè è più semplice di quella che naturalmente sembra. Ecco, io francamente per questo ti dico, poi va bene, ognuno la pensa come vuole, ma mi sembra che il quadro sia assolutamente questo.
13: Sì, dopodiché la Fiorentina ha anche tutto il suo interesse a non portarsela, no, questa cosa, a non trascinarsela fino agli ultimi giorni di mercato, quindi conta, spera di risolverla quanto prima. In tutto questo oggi al Viola Park si è presentato anche Matteo Pellegrino, che nel caso diventerebbe l'attaccante titolare della Fiorentina, che ha investito 25 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Io personalmente gli ho chiesto di Ken, ma non voleva essere ovviamente una domanda sminuente rispetto alla sua presentazione, però è anche vero che è giusto contestualizzare, e la domanda che gli ho fatto è che cosa gli ha chiesto Grosso. Lui giustamente si è messo a piena disposizione, no? Certo. Oltre a sentirsi ben accolto, lui ha detto che l'importante è la squadra, come l'anno scorso, no? Che dice il Parma comunque era un gruppo che tatticamente non poteva, cioè non un gruppo, diciamo aveva un'impostazione tattica che non avrebbe potuto esaltarmi, ovviamente, però io ho comunque fatto il possibile per aiutare la squadra a salvarsi, e quindi insomma, l'importante per lui è questo. Su Ken ha detto mi ha accolto bene e mi farà crescere, quindi in realtà, come dire, dal canto suo la squadra, i giocatori scontano che Ken rimanga, però ecco, è tutta una, insomma, una cosa parallela, questa.
15: Sì, ma a me sembra che la presentazione di Pellegrino, cioè, che doveva dire, per me è stato bravo, corretto, certo. Probabilmente è stato anche un po' imbeccato, no, in questa risposta. Di sicuramente avranno detto guarda, ti chiederanno di Ken, e se ti chiedono di Ken mi raccomando dai una risposta tra virgolette non sbagliata, ecco, e mi sembra che lui abbia fatto quello che doveva fare. Mi sembra un ragazzo anche tranquillo, umile, che ha voglia di migliorarsi, si è cascati bene secondo me.
13: Sì, anche secondo me. No, è stata una bella presentazione. Mi sembra anche un ragazzo con la testa sulle spalle, un argentino, diciamo, uno non timido, uno anche prorompente da un certo punto di vista. Allora, ricordiamo i numeri per interagire con noi, che ancora non l'avevamo fatto: 348-7513933 per i messaggi scritti e vocali, e invece per intervenire in diretta 055-77-111-71. In regia c'è Stefano Carlesi, a cui auguro un buon lavoro alla parte tecnica. Ci stanno arrivando già diversi messaggi vocali, tra poco ve li leggo. Intanto ci scrive Johnny, dice vi sto ascoltando da Tarragona, te correggimi Cecca se sbaglio, se dico qualcosa
15: io ascolto sempre, no, Tarragona ci sta,
13: E dice mentre mangio il cacciopo, possibile?
15: Cacciopo non è, che è il obiettivo dell'Arsenal?
13: Non lo so, è scritto C-A-C-H-O-P-O,
15: questo non te lo so dire.
13: Ecco, ti ho colto in fallo,
15: purtroppo non te lo so dire. Su questo non posso darti un aiuto. Mi però dispiace, ecco, perché ero tanto.
13: Potremmo farla un'ora di trasmissione sul cacciopo o comunque simile, no?
15: Sì, ma io, francamente, è inutile che tu mi chieda una cosa del genere. Come inviti la Lepracorre a fare tutte le trasmissioni su questa roba? Figurati un po'.
13: Lo so,
15: ma. Altro che cacciopo.
13: Sì,
15: che cacciopo. Io li farei anche più divertenti, ma insomma, non me li fanno fare. Ma
13: bene. Poi allora ci dicono, Lore dice io salvo una ditta di lucchetti, sarebbe possibile una collaborazione con l'influencer Ceccarini, avremmo bisogno di un testimonial come lui, aspetto vostre.
15: Ma io devo dirti la verità che naturalmente io devolvo poi tutto in beneficenza.
13: Giusto.
15: Io faccio pubblicità volontaria, ma devolvo tutto in beneficenza, e naturalmente però mi dovete concedere di, siccome lunedì 31 agosto credo che Niccolò Santi arriverà alla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella con lo scooter,
13: no.
15: Io appositamente partirò più tardi per allucchettargli il motorino.
13: No, non andrà così, te lo posso garantire. Io verrò a piedi,
15: se lo lasci a casa te lo vengo a allucchettare a casa, l'importante è che tu non ci sia,
13: lì non ho potere di nulla a quel punto, mi spiace, ma lì
15: poi dalle mani lascio la chiave ai tuoi genitori, dai, così almeno la risolviamo, se può succedere casino,
13: va bene, diciamo troviamo una soluzione,
15: una via di mezzo, sì.
13: Paolo ci scrive nello stadio del Como ho visto uno degli striscioni più divertenti del tifo viola, voi con maschi e noi con le femmine, questo è storico però, vero?
15: Sì, è vero, assolutamente sì, credo fosse degli anni 80 questo striscione,
13: sì.
15: Sì,
13: comunque è passata alla storia, in effetti me lo ricordo anche io, quindi sì. Figuriamoci. Poi ci scrivono invece da YouTube un ascoltatore, anzi un utente, dice l'ha già fatta il Como la seconda offerta per Ken sui 38 milioni, in realtà no, si chiama Mario l'utente, non ci risulta.
15: Vabbè, se lo sa, però se lo sa lui, noi ci arrendiamo, ha già parlato lui con Ludi evidentemente,
13: esatto.
15: Se ci dice anche quale, come è strutturata nel contesto, per noi può essere uno spunto,
13: no,
15: che
13: per
15: noi
13: me,
15: non lo sappiamo, quindi se lui lo sa ce lo spiega, insomma, volentieri.
13: Sarebbe interessante anche.
15: Ci può chiamare anche in diretta, anche perché magari è più facile lo dicano a lui che magari a noi, questo non è da escludere, conoscendo i nostri polli.
13: Su questo,
15: conoscendo My Chicken sì, è altamente probabile, sì.
13: Giovanni da Campi dice Cacioppo, sì, non era un comico di Zelig, Giovanni? Sì.
15: Io non lo so, ragazzi,
13: è vero,
15: io sono un appassionato di Frank e Ciccio. Io guardavo i film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, io sono rimasto a quella comicità lì, e quindi purtroppo non vi posso aiutare.
13: Poi c'è Silvano da Montemurlo, dice una domanda per il Cecca: mi dice per favore come mai le prime 4-5 squadre a ora, ripeto ad ora, non hanno ceduto un big, acquistando però per centinaia di milioni, fregandosene di tutti, compresa la UEFA? Dammi una risposta per favore, grazie.
15: Ma insomma, c'è qualcuno che è andato anche in Champions League, per esempio il Napoli, l'Inter, questo naturalmente comporta anche avere delle sostanze, parlo diciamo così, delle risorse economiche sostanziose, cioè nel senso che uno entra in Champions League, fa la fase del mini campionato in Champions League e conseguentemente le può dopo reinvestire. L'Inter ha fatto, secondo me, che è stata tanto bistrattata, sembrava che Ausilio dovesse cambiare mestiere, Marotta non era più all'altezza della situazione, zitti zitti. Hanno messo tutti i giocatori di livello, perché Curtis Jones è un signor centrocampista, perché Stones è un grande difensore, quindi mi sembra Spence è un giocatore interessante, quindi alla fine non conta quando si parte, conta quando si arriva, infatti voglio dire, però questo fa parte un
13: bella
15: po'
13: questa,
15: del
13: sì.
15: giudizio italiano, non conta quando si parte, conta quando si arriva.
13: L'importante non è cadere, è rialzarsi.
15: Esatto, non ci sono più le mezze stagioni, non c'è due senza tre, finché la barca va, lascia l'andare, sì, siamo al nulla, we are at the nothing, e non ci sono più neanche le mezze stagioni gol, esatto.
13: Bene,
15: sì,
13: bene.
15: Vabbè, direi il concetto è questo, diciamo, l'abbiamo illustrato bene.
13: Sì, sì, certo, sì. L'abbiamo spiegato bene. Andiamo con un messaggio vocale, vai, il primo della trasmissione, sentiamo, eccolo qua.
16: Buongiorno Nick e Nick, e riguardo Ken, se volessimo cercare un modo di trattenerlo, io direi di portarlo su al rifugio di Punta Grassi, lì dove c'è la croce in vetta in ghiacciaio, e fargli mangiare le specialità. Però bisogna che tu mi dica che sono, Nick. Cosa c'è? La polenta col daino, il cervo? Qual è la specialità su al rifugio? Perché almeno glielo diciamo, vedrai, magari resta, ci pensa. Ci si attende con l'elicottero lassù o ce lo dobbiamo portare con gli impianti? Raccontami.
15: Dipende dal vento, dipende dal vento, dipende dal vento, l'elicottero. Noi si mangia polenta Eusei, in cima alla vetta. Ricordiamo, è l'unica montagna nella quale gli orsi e i lupi fanno il gemellaggio, perché poi naturalmente dove noi abbiamo i lupi mansueti, che naturalmente diciamo sono più puccioli dei cuccioli.
13: Quelli
15: carne,
13: che mangiano i croccantini, dai, si è detto.
15: Che arrivano vicino agli esseri umani e gli dicono: cioè, noi siamo qui, ospitali, la montagna di Grassi, cioè noi abbiamo una, anche l'orso, tutto sommato, no? Che uno può pensare, che noi ci sono tutte e due, l'orso bruno e l'orso bianco, no? L'orso polare, perché comunque sia, si è creato questa situazione, cioè vanno d'accordo tra di loro, comunque sia, cioè è un'oasi felice in cui gli animali stanno tutti insieme, una sorta, voglio dire così, di grande barca, voglio dire, nella quale ci si salva, ecco, dall'eventuale alluvione, se mai ci dovesse essere. Quindi noi abbiamo tutte le razze ed è bello perché c'è amicizia tra di loro, questo è importante.
13: Bene, bene.
15: Nel frattempo, c'è fair play, ecco, tra i lupi e gli orsi c'è fair play tra di loro.
13: No, questo è importante, no? Comunque nella vita la sportività è qualcosa da promuovere sempre.
15: Sì.
13: Ok, poi allora
15: c'è fair play finanziario dei lupi o gli orsi.
13: Sì, no, è uno spot per tutti noi. Allora, vogliamo anche dare qualche aggiornamento sulla trattativa per Poku, perché la Fiorentina continua a trattare con il Leverkusen e in teoria c'è una bozza d'accordo, mi sembra di capire, col giocatore. La formula potrebbe essere invece, perché con il Leverkusen ancora non c'è, però le parti stanno dialogando.
15: Io credo che sarà un titolo definitivo intorno ai 20 milioni di euro. Io penso che l'operazione sarà un titolo definitivo a 20 milioni di euro, titolo definitivo che poi può voler dire due cose, no? O prestito con obbligo a 20, oppure magari diciamo così, costruendola con un prestito oneroso, un obbligo di riscatto a distanza, oppure fatto con un titolo definitivo con il pagamento in 5-6 anni. Ho capito questo, ecco, però c'è molta fiducia su questo giocatore, su questa opportunità e su questa trattativa, per cui la Fiorentina mi sembra stia andando avanti molto forte, ecco, per andare a provare a chiudere il prima possibile Poku con il Leverkusen.
13: Sì, poi tra l'altro ti devo dire, l'ingaggio non sarebbe un grosso problema, perché informandomi quello che ho capito è che Poku guadagna circa 500.000 euro al netto dei bonus, con i quali magari arriva anche a 600-700.000, non di più. Però ecco, per la Fiorentina è tutto abbordabile, se poi lo raddoppia diciamo che non è nemmeno uno dei calciatori con l'ingaggio più alto, direi, no?
15: No, no, infatti, poi l'obiettivo della Fiorentina è quello, mi sembra molto più serio, visto che a me piace sempre fare il cazzeggio totale, tutto quanto, eccetera, però loro mettono i soldi sui giocatori nati dopo il 2000, quelli prima del 2000 difficilmente ci metteranno dei soldi, questo è un po', diciamo, la filosofia della Fiorentina, quella che vedremo anche nei prossimi anni.
13: Ok, quindi questo è interessante, e quindi tra poche ore potrebbe esserci magari una svolta per questa trattativa che sta procedendo, direi, molto bene. È un giocatore che interessa, sì, davvero molto, poco chiaramente. Allora, poi ci arriva un off topic che...
15: Poco interessa molto.
13: Lo sapevo, te lo volevo, guarda,
15: cioè... un po' come Porto qua, tu capito, una roba del genere.
13: Sì, sì, lo so, alla fine la volevi dire, te l'ho servita, giusto?
15: Lo so, Nico, non ce la faccio, lo sai così.
13: Io ieri invece ho detto che mancava poco a trovare un'intesa, quindi siamo sulla stessa linea, giusto?
15: Ma Nico, io e te siamo sempre sulla stessa linea.
13: Sempre.
15: Basta che te non prenda il 31+1, poi per il resto va tutto,
13: no,
15: bene.
13: Ecco. Quello porta in una località che non è nominabile, vero?
15: Località amena, ma che noi non conosciamo, non è tracciata nelle carte geografiche. L'ho spiegato anche al sindaco di Bagnarripoli, cioè che lui continua a parlare di quella località, ma non è tracciata, quindi
13: non è
15: nemmeno sulle mappe geografiche. Tra l'altro, se quelli vanno a scalare le montagne, tutto, proprio non la vedono sulla carta. Io non so come mai, la vedono. Se non la vedono, non la vedono. Non è che si può fare a tutti i costi.
13: Per forza.
15: Vedrai, se non la vedono, Nico, c'è un là a fare.
13: Guarda, ti leggo un altro messaggio. Questo è un off topic che, come sai, significa. E qui i grilli, no? Niente, eh? Che cosa si intende per off topic, direttore?
15: Off topic vuol dire off vuol dire chiuso, topic non lo so,
13: no.
15: Per cui chiedo l'aiuto del pubblico, sì.
13: No, diciamo è quando uno fa un commento che non c'entra con il tema principale, no, della discussione.
15: Vabbè, allora io sono un off topic continuo,
13: oddio.
15: Faccio commenti su tutto, praticamente su nulla.
13: Sì, devo dire che bravo, sei un po' la nostra cifra, hai ragione, bravo.
15: Io ti ringrazio. Quanti siamo su YouTube?
13: Siamo 142, però nel frattempo che lievitano gli utenti, ti leggo questo off topic, un ascoltatore che si palesa come Nicco, che anche lui si chiama come me, dice mi piace il tuo orologio, ovviamente riferito al mio perché te sei collegato, quindi non è che può vedere cosa indossi, siamo d'accordo.
15: Dice che sono mutande, quindi a maggior ragione, quindi è meglio non mi veda. Sì.
13: Bene, ecco. Perfetto, grazie per l'informazione.
15: Sono a fare giardino, Nico, sono a fare giardino, vedrai, mutandina, pantaloncino corto e magliettina di bolina.
13: Perfetto, insomma mi chiede se è un seco, la risposta è sì, complimenti, ottimo occhio, e così come ottimo l'orologio. Grazie.
15: Il titolo è Sector Fujamo, no? C'era la pubblicità una volta.
13: È un orologio giapponese, io come sai ho una particolare predilezione per il Giappone, non da qualche mese a questa parte, quindi evviva!
15: Sono due settimane che stai trattando con l'Osaka, infatti, e non ho mai capito perché non siete ancora d'accordo sull'ingaggio.
13: Vabbè, non si può fare perché in questo momento io ho un contratto lungo, ecco, capito, quindi non posso permettermelo.
15: Peccato perché c'era questa idea, c'era anche la Muppets che cercava di fare un tentativo, però ti hai scelto invece la new team di Ollie e Benji, giustamente, perché se stai con loro, cioè, giustamente, perché poi vuol dire loro sono la parte più sana. Ecco,
13: allora andiamo con un altro messaggio vocale per il direttore Niccolò Ceccarini.
17: Buon pomeriggio, ma l'interesse non è tanto sul fatto se va via Ken o se rientra Ken. L'interesse è che tra tre giorni si gioca con la Roma e i tifosi vorrebbero sapere se Ken sarà un giocatore della Fiorentina o no, perché potrebbe cambiare un po' le sorti della partita. Ciao.
13: Vedi, si torna lì, no, Ceca, è vero, lunedì inizia il campionato e quindi non è una cosa così indifferente. E poi soprattutto ti dico, ti immagini che se lunedì ancora Ken fosse in ballo per il coma eccetera eccetera, però dal primo minuto ci parte Pellegrino. Colpo di scena nel caso.
15: Ma quello, sai, ci potrebbe anche stare. Credo che se c'è Ken giochi Ken, sinceramente, a meno che Ken non sia talmente in una trattativa avanzata con il Como che per precauzione abbiano deciso o decidano di tenerlo fuori, cioè di non farlo giocare, però questo si scoprirà credo non prima di domenica a lunedì, ma io penso che entro 24-48 ore questa storia sarà un po' più chiara, non credo che si voglia andare a prolungarla l'ultima settimana di mercato, poi magari ci può stare tutto, ma penso che sia obiettivo di tutte le parti avere un po', anche perché se il Como capisce che non può prendere Ken, almeno altri 6-7 giorni per poter andare a cercare di fare un altro tipo di operazione che magari in questo momento sta mettendo in ponte, ecco. Ma io sinceramente non mi sta più appassionando questa vicenda di Ken. La cosa che mi appassiona ormai è capire come va a finire, il resto l'abbiamo già raccontato ampiamente, ci sono varie puntate, uno se le può risentire, un po' come voglio dire quelle delle serie televisive. Ora si tratta solo di capire se offrono la cifra vicina a quello che chiede la Fiorentina va, altrimenti sì. Resta, siamo tutti sereni.
13: Guarda, da YouTube Cecca ci dicono, intanto c'è Alberto che ci scrive: se lo vendiamo vuol dire che Paratici c'è già un sostituto. E poi United ci scrive: l'unico sostituto buono è Bonny, almeno di quelli che sono stati detti. Su Bonny ti risulta qualcosa?
15: Bonand bisogna stare a tutto il mercato web, si mette ora a fare anche il centravanti della Fiorentina, così già siamo messi in queste condizioni, siamo pochissimi.
13: Quello è Bonny.
15: Se si mette a fare anche il centravanti, quello è Bonny.
13: Esatto, quello è Bonny, è un altro.
15: Bonny, scusa, un po' come Vieri, capito? Perdonami, sai, ci sono tutte queste sottigliezze nei rapporti.
13: No, dicevo Bonny quello dell'Inter mica Bonny.
15: Bonny quello dell'Inter, no, perché non l'ho visto nemmeno benissimo fisicamente negli ultimi tempi Tommaso Bonanno. Beh, per cui perfetto. Andare a prenderlo e metterlo lì, diciamo, un'alternativa a Ken non mi sembrerebbe la soluzione migliore. Quindi, tornando a Bonny, non penso che sia facile andare a prenderlo, perché comunque anche loro hanno bisogno certamente di avere un giocatore che gli stia dietro a questi, a Lautaro Martinez, a Thuram, insomma non è che è così semplice che lo possa andare via.
13: E comunque il prezzo è alto, perché ricordiamo che lui ha un contratto fino al 2030, quindi io non so se l'Inter sia disposta a privarsene a cifre particolarmente basse. Direi di no. Allora, abbiamo in linea un ascoltatore che è Francesco, lo salutiamo, ciao, benvenuto.
18: Ciao, buonasera. Una domanda per entrambi. Dopo che la Fiorentina ha tolto Ken dal mercato, secondo voi l'attacco del Como con l'offerta bassissima che hanno fatto è stato fatto d'accordo fra tutte e tre o fra il procuratore e il Como?
13: Ok, grazie Francesco per la domanda. Cecca?
15: Questa è una domanda difficile. Io non saprei cosa rispondere su questa domanda, perché le strategie che ci siano, cioè se fanno finta tutti di dire una cosa per poi pensarne un'altra, non sarebbe né la prima né l'ultima volta, perché nel mondo del calcio abbiamo assistito a queste situazioni. Praticamente qualcuno bleffa e poi magari si cerca di trovare la quadra, perché tanto c'è già il sostituto. E siamo tutti e tre d'accordo? Non lo so, non credo. Che però, diciamo, se ci sono le cifre giuste e tutti siamo contenti, questo sì.
13: Certo, se conosco appunto I know my chickens, no? Se conosco i miei polli, devo dire la Fiorentina avrebbe già fatto un comunicato smentita sulla trattativa con il Como, su offerte eccetera eccetera. Non essendo così, insomma, ci fanno capire che questa cosa in realtà è tutt'altro che remota.
15: Che ci sia una trattativa non la possono smentire, perché è la verità, stanno parlando.
13: Sì, poi in passato l'hanno fatto.
15: Sì, l'hanno fatto, ma stavolta secondo me, cioè, sarebbe talmente palese smentire una cosa del genere che non avrebbe nemmeno grande senso. Però secondo me che si stia parlando il club è assolutamente evidente. Però si fa molta confusione tra il parlare e il chiudere o meno un'operazione. Secondo me questo non è chiaro, cioè, nel senso che secondo me si fa ancora troppo di tutto un'erba un fascio. Cioè, il fatto che due club stiamo parlando per la cessione di un giocatore non significa che la faranno al 100%. Questo voglio dire, perché non è che sono vicini, quindi vediamo, cioè aspettiamo prima di dare un giudizio finale sull'una o sull'altra situazione. Io la vedo così, poi aspettiamo e vediamo. Tanto a noi non ci corre dietro nessuno.
13: Qui ci fanno il nome di un giocatore dell'Everton che è Soares. È un nome.
15: Dico, io ti interrompo, io non so assolutamente, guarda, lo dico con grande sincerità, non ho la minima idea di quale giocatore la Fiorentina possa trattare o decida di trattare.
13: Che poi è del San Paolo, non è dell'Everton, forse intendono che l'Everton lo sta trattando. Comunque,
15: non lo so. Comunque io vi posso garantire che per quanto mi riguarda io non so chi possa essere eventualmente il sostituto numerico, si sta parlando di sostituti numerici di Moise Kean, perché il sostituto effettivo sarà Pellegrino.
13: Va bene. Allora, prima di andare in pausa, accogliamo anche Luca in nostra compagnia. Ciao.
19: Ciao, un saluto al grande Cecca. Sempre un piacere ascoltarlo. Avevo una domanda per voi.
13: Vai, vai, prego.
19: Io vi dico, dovesse partire Moise Kean, vabbè, amen, ficcio, cioè non è che mi strappo la testa, però qua si fa stretta a dimenticare. Fino a 4 mesi fa avevamo pure di fare un centenario in Serie B. E non bisogna mai dimenticarsi questo. Abbiamo fatto un cambio in mercato da Madonna, io sono abbastanza fiducioso. E secondo me, come dice anche Cecca, gli acquisti non sono finiti qua. Comunque complimenti, perché fate una bella trasmissione, siete veramente bravi. Ciao.
13: Grazie Luca, grazie davvero per l'intervento.
15: Grazie Luca, sì, non lo dì troppo forte perché di questi tempi a volte i complimenti forse li tolgo un conto, ma detto questo, io guarda, sono estremamente sereno sulla vicenda, sono molto sereno perché io credo che il ragionamento di Paratici su Ken sia un ragionamento che parta veramente da tanto lontano, Nico. Cioè noi purtroppo ci facciamo prendere dal momento, no? Dalla situazione, dall'istante, dal sì. momento esatto in cui la notizia viene fuori. Ma secondo voi Fabio Paratici, cioè, è venuto fuori, si è alzato il 20 di agosto a pensare che ci potrebbe essere un'offerta del Como per vendere Ken? Ha fatto delle riflessioni che partono da lontano e ha fatto naturalmente delle determinate mosse. Prima ha detto il giocatore resta il centravanti, poi ha voluto un po' stanare il Como, no? Per capire se effettivamente il Como era veramente interessato, e abbiamo capito che il Como è interessato, altrimenti non avrebbe fatto l'offerta da 30 milioni di euro. Ora lui dice, bene, se siete interessati e così tanto interessati, vediamo dove arrivate, perché se è arrivato a un certo punto allora la cosa mi può interessare, se non è arrivato a un certo punto la cosa non mi interessa perché io ho centravanti. Però teniamo presente anche un'altra cosa, che come Ken non punta i piedi per andare via,
13: sì.
15: Ken non punta i piedi per restare, cioè nel senso c'è anche questo elemento che secondo me nessuno vuole mai analizzare. Ma se Ken avesse detto a Paratici, guarda che io non voglio proprio andare via dalla Fiorentina, non voglio prendere in considerazione nessuna offerta, Paratici sarebbe andato un po' in difficoltà,
13: certo.
15: Su questo ragionamento, perché magari gli arrivava un'offerta buona, dice, però lui vuole restare a tutti i costi.
13: È vero.
15: Siccome non c'è questo aspetto, cioè, ragazzi, qui c'è l'apertura di tutti a parlare, poi siamo tutti a dire Paratici, ma allora se Paratici lo vende ora frantuma tutto quello che ha fatto prima. Ragazzi, francamente, però se si fa un ragionamento così terra terra, stiamo dando del dilettante a Paratici.
13: È vero. Allora,
15: e questo secondo me è un errore grave,
13: è un errore, certo.
15: perché non potete pensare che un direttore del genere sia uno sprovveduto se fa un'operazione del genere.
13: O comunque aspettate che finisca il mercato per poi giudicare dalle vostre,
15: le
13: nostre anche sentenze.
15: Sì, al di là del fatto, Nico, che siamo tutti d'accordo, che c'è centravanti della nazionale, eccetera. Però mettere in discussione il direttore sportivo che ha fatto delle ottime operazioni, che ribadisco, le sbaglierà, perché il signor Fabio Paratici, come tanti altri direttori sportivi, sbaglierà delle operazioni perché non è infallibile, ma è uno di quelli che su 10 operazioni ne sbaglia una, massimo 2, 8 sono clamorose. Allora io dico, su un argomento come quello di Moise Kean, che è un argomento estremamente delicato, cioè, lo sa benissimo anche lui, non può sbagliare, cioè non è uno sprovveduto, però se noi pensiamo che lui venda Ken il 21, 22, 23, 24 e 25 d'agosto con la leggerezza di come uno va a comprare, voglio dire, il pane o a comprare la frutta, mi sono dimenticato, poi ritorno al centro commerciale perché mi mancano le carote, cioè, allora vogliamo sminuire il valore di questo direttore sportivo. Ripeto, a me non è che stia simpaticissimo con i suoi atteggiamenti Fabio Paratici, io l'ho detto mille volte perché è difficile anche parlarci, avere delle risposte, ti manda anche nel muro, ma io qui lo difendo.
13: Giusto.
15: E sono dalla sua parte, sono totalmente dalla sua parte, perché se lui fa questa operazione così importante ha tutti i motivi del mondo di farla, e secondo me la gente dovrebbe capire che lui, se fa una cosa del genere, la fa non certo per il male della Fiorentina. Ecco, questo secondo me è un concetto che bisogna, secondo me, ribadire, perché altrimenti se no si pensa che chiunque possa fare il mercato, cioè vende quello, vende quell'altro. Non siamo di fronte, qui siamo di fronte a un grande professionista che poi possa essere più o meno criticato e criticabile, assolutamente sì, ma su un'operazione così importante, cioè voi pensate lui non ci abbia pensato, ci sta che ci stia pensando da 3 mesi a come gestirla nel caso. Quindi, e se lui va in una direzione è perché evidentemente pensa che quella direzione sia la migliore per la Fiorentina.
13: Bene, allora noi ci prendiamo un piccolo break e poi torniamo perché c'è la seconda mezz'ora della nostra trasmissione, sempre su Radio Firenze Viola, sempre Nick e Nick.
20: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
2: Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: 100 anni di Fiorentina e sicuramente tutti i miei colleghi citeranno partite storiche indimenticabili della storia del club. A me piace ricordare una prima giornata di campionato, era il 23 agosto 2015, facevo da poco il giornalista ed ero sugli spalti del Franchi, mi vidi la Fiorentina battere 2-0 il Milan con un super gol su punizione di Marcos Alonso. Quella è stata una Fiorentina che è stata anche prima in classifica e quindi questo vuole essere un augurio in due sensi, di buon compleanno al club e a tutti noi per una stagione emozionante e ricca di soddisfazioni.
21: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
22: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
23: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti
24: e Fabio Ferri.
22: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
25: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
22: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
25: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
22: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
25: Ti stiamo aspettando!
26: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola.
13: Ancora insieme su Radio Firenze Viola per Nick e Nick, la trasmissione dedicata al calciomercato, sempre fino alle ore 17. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e tutti voi che ci state ascoltando e ci scrivete al 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali, anche sul nostro canale YouTube, i messaggi scritti vi leggiamo, siete tantissimi, e poi per intervenire in diretta 055-77-111-71, lo ha fatto Remo che è con noi, ciao, benvenuto!
27: Ciao, buonasera ragazzi e complimenti davvero, perché l'emittente che avete messo su è veramente un, per i tifosi viola è veramente un vanto. Detto grazie. Questo vorrei dire un paio di cose. Allora, prima di tutto parateci, chi lo critica mi assegno che di calcio proprio non ne capisce, perché questo ha fatto fino ad ora 9 acquisti, li ha azzeccati tutti in 9. Ora c'è il decimo Pocù, che sicuramente ha azzeccato anche quello. Se la rifanno perché sta vendendo Ken, ma se vende Ken è segno che è da vendere, non è da vendere. Ma a parte questo qui, io dico, noi non abbiamo una squadra per vincere lo scudetto, però abbiamo una squadra che lo scudetto lo può far perdere a tutti. E poi volevo dire, Sì, noi siamo stati sfortunati perché, porca miseria, la Roma alla prima giornata. Ma la Roma è che dice, porca miseria la Fiorentina alla prima giornata.
13: Ah, no,
27: io dico, sono più preoccupati loro di noi.
13: Sì, sì.
27: E poi volevo chiedere una cosa. Tanto tempo fa, e ora non so se è ancora vero, il mercato estero durava un mese in più di quello italiano. È sempre così oppure è cambiato? Grazie ragazzi.
13: Ciao Remo, grazie a te.
27: Vi ascolto per televisione.
13: Grazie. Allora, Cecca, intanto ti volevo dire, a proposito di quanto ha detto Remo, volevo anche integrare con le parole di Massimiliano Allegri, che l'anno scorso Allegri non mise la Fiorentina fra le candidate a qualificarsi in Champions League, e questa cosa diventò, diciamo così, anche un po' uno slogan, perché lo fece notare Pioli nella conferenza stampa, così, e poi sappiamo com'è andata. Stavolta Allegri ha detto, tra le squadre più forti del campionato c'è la Fiorentina, è nel gruppo con Inter, Milan, Napoli e Roma, capisci?
3: Sì, sì, ma sai, quello dice Allegri può essere più o meno interessante, però evidentemente conta poi il campo. Io francamente non mi starei, anche a me quando mi chiedono sempre, no, una delle cose più tristi del nostro giornalismo sono le griglie nel momento in cui sta per cominciare il campionato.
13: È vero,
3: una
13: sì,
3: delle
13: sì.
3: cose francamente più noiose

0: può dare molto fastidio, come ha detto Remo, sì. È quella che magari fa perdere lo scudetto più che vincerlo, no?
1: Ma la Fiorentina deve pensare a fare a partire con la, con, senza obiettivi. Campionato tranquillo, si comincia, ragazzi, divertiamoci, cerchiamo di fare delle belle partite, cerchiamo di essere gruppo. Poi, voglio dire, le cose pian pianino si sistemano. Io guarda, secondo me se la Fiorentina parte con questo spirito ha molte possibilità di fare qualcosa di importante. Se si dà subito un obiettivo, secondo me siamo degli immaturi. Non dobbiamo darci un obiettivo, perché la Fiorentina l'anno scorso è arrivata a quindicesima, giusto? Si è saldata a quattro giornate dalla fine. Per cui il discorso di dire questa squadra deve andare per forza in Europa League, in Conference League, eccetera, cioè poi i tifosi giustamente devono sognare e devono augurarsi che la Fiorentina possa fare più in alto possibile. Ma chi fa il calcio, segue il calcio, chi lo racconta, per me, se dice qual è l'obiettivo oggi della Fiorentina, fa un errore madornale.
0: Non c'è dubbio. Ciao Claudio, benvenuto.
2: Sì, buonasera Nick, vi ho già richiamato diverse volte.
0: Benissimo.
2: Lo so che non volete parlare di Ken, però...
1: No, sono io che non voglio parlare di Ken, perché non ne posso più di questa storia, ecco, abbi pazienza.
0: Te lo sogni la notte,
2: Ma ti capisco, ti ho ascoltato prima e concordo con te che la situazione in effetti è abbastanza semplice. Però una considerazione... Ci sono due o tre cose sicuramente o che non si possano dire o che non sono venute fuori giustamente, perché disfarsi del centravanti della nazionale eccetera eccetera a 7-8 giorni dalla fine del campionato, a 2 giorni dalla gara, 3 giorni dalla gara con la Roma, è un po' anomala la cosa. Dunque ci dobbiamo per forza, dico, fidare di Paratici.
0: Giustamente,
2: la
0: grazie.
2: La mia domanda però, vabbè, come finisce, io penso anch'io come voi che il 90% vada via, perché se no non comprava tutto prima 25 milioni per fare la riserva. Dicevo, ragazzi, dei nomi che si fanno, ma davvero bisogna avere Pellegrino Dinamonti? A me quell'altri, i vari Cardi, Luca, cassiamoli a priori, non ci azzeccano. Oppure secondo te, Cecca, ci sarà una mossa a sorpresa, come io spero.
0: Bene Claudio, grazie per l'intervento. Cecca, allora c'è una mossa a sorpresa che secondo te la Fiorentina ha in ponte?
1: Io so tanti difetti, però credo di averne uno, me lo riconosco da me di pregio, di essere sempre onesto a chi parlo. E io non lo so, te lo dico proprio certamente, non ho idea se esce Ken dell'attaccante che loro metteranno dentro la squadra oltre a Pellegrino. Io personalmente non lo so e non sono in grado di dare una risposta. Sto cercando di capirlo, ma oggi non mi riesce a dare un nome concreto che possa essere appetibile e che possa avere delle concretezze. Io ho visto che ho tanti colleghi che scrivono ovviamente in base alle loro fonti dei nomi di alcuni giocatori. Io personalmente non sono in grado di dare una risposta.
0: Ok, andiamo con altri tre messaggi vocali, vai, contentiamoli insieme.
3: Ciao Nick, sono Guido, parliamo di calcio ora, basta con le battute. Mi ricordo tutta la gente, tutti i detrattori di Ken, l'anno scorso lo volevano vendere, l'avrebbero accompagnato ovunque. Oggi si schierano tutti contro Paratici perché vende Ken, perché guarda se c'è la possibilità di vendere Ken, se c'è l'accordo oppure no. Allora io direi che è troppo semplice stare con Paratici quando ti compra Mastantuono, Valdepeñas e bla bla bla, quindi gente viene da grandi squadre eccetera, e ora bisogna che si tirano e si guarda chi veramente ha fiducia in questo nuovo direttore generale. È troppo semplice quando le cose entusiasmano chiunque, capito? Ciao Guido.
4: Ciao, sono Pier di Bologna. Volevo salutare Nicola, quello non male, diciamo. E Nicola Ceccarini, quello scatenato, no? Del calciomercato. Guarda, te Nicola Ceccarini sei l'unico professionista che ne sa più di tutti gli altri e che fa divertire la gente quando

0: ti ascolta. Quindi io
1: sì.
0: Ti voglio sempre vedere, sempre sentire. Per Bologna.
1: Bel trip, sì.
2: Buongiorno ragazzi, io prenderò dei nomi per quello che sto per dire, però se dovessi andare via Ken, vabbè, giriamo pagina. Cioè, Parati ci ha speso tanto e in un qualche modo deve anche rientrare, e per rientrare bisogna che ti abbia quelli buoni, perché se devi entrare te lo prende neanche l'oratorio di qualsiasi chiesa, quindi la cessione per me ci starebbe. Io dopo l'anno scorso non faccio più proclami, spero solo di non rivivere più un anno come quello dell'anno scorso. Saluto, grande shake.
1: No, beh, dai, non mi sembrava un hot take, no, così clamorosa.
3: No,
1: che
3: no,
1: vuol dire shake?
3: Aspetta,
1: che vuol dire hot take? Facciamo come dire, questo test di boomerismo.
3: Cos'è? Sì. È uno straniero che sta trattando gli occhi?
1: No, no, no. Hot take. No. No, è un'opinione forte.
3: C'è il Birmingham? C'è il Birmingham?
1: No. È un'opinione forte, no, okay. Secca, provocatoria, fondamentalmente. Beh, ecco, non mi sembrava
3: però
1: così clamorosa.
3: Guarda, no, neanche a me. Però ti volevo dire, tornando, a parte che non ho ancora detto nero verdi, siamo forti, non sarà ancora detto.
1: Sì, sì, sentivo qualcosa che mancava. Sì.
3: Esatto, no, tornando all'ascoltatore, io sposo in pieno quello che lui ha detto, perché è anche il mio pensiero. Cioè, alla fine va a prendere Mastantuono, fenomeno, oppure fenomeno, ha venduto a 18 milioni di euro piccoli, non c'era verso, siamo stati bravi noi a fregare il Bologna. Ora lui fa una trattativa con il Como, che ancora è tutta da decifrare, perché qui si va tutti alle conclusioni, no? Voglio dire, chi dice già fatta, chi dice non si farà. Io non lo so come andrà a finire, però raccontiamo i fatti. C'è una trattativa, come tante trattative iniziano, possono finire, ma si possono anche interrompere, e ognuno resta tranquillo come era prima. Però se lui fa una roba del genere, ma ragazzi, ribadisco, cioè non si può a prescindere dire non è giusto che lui faccia una cosa del genere. Ma lui lavora per la Fiorentina. E poi io voglio aggiungere un'altra cosa. Io, guarda, sarei contento, siccome poi ci dicono, no, che io e te, Nico soprattutto, ma anche altri, si vuole vendere a tutti i costi Ken.
1: Sì, sì.
3: Per cui naturalmente noi abbiamo i nostri ritorni, perché ci sono due buoni nell'operazione, certo. Col Como ci sono due
1: le
3: buoni
1: commissioni,
3: pasto,
1: sì.
3: Alla pasta, sì, e l'acqua frizzante,
1: sì.
3: Quindi naturalmente noi lo facciamo per questo, quindi per avere un grande vantaggio. Io sono un estimatore.
1: Però c'è del vento, Cecca, devi rientrare in casa, e in giardino comincia a esserci la buriana.
3: Lo so, ma d'altra parte che dobbiamo fare qui sulla montagna a 4.400
1: tira. Anche te hai ragione, comunque. Scusa.
3: Quindi non è che posso mettere il parapetto a 4.400,
1: sì.
3: No, però per
1: vai,
3: dirti,
1: dimmi, Cecca, che poi andiamo dall'ascoltatore in linea.
3: Sì, no, per dirti solo che la storia di Ken degli ultimi 24 mesi alla Fiorentina, con tanti gol il primo anno, un po' meno il secondo, parla di un'offerta dell'Alcazia e di un'offerta del Como da 30 milioni di euro. Non mi sembra che ci fosse la fila come il 31 all'ora di punta.
1: Bene, allora abbiamo con noi Andrea da Bologna. Ciao, benvenuto.
4: Ciao ragazzi. Ciao Nico.
1: Grandissimo.
4: Grandissimo. Ciao Cecca. Senti, sono d'accordo con voi su Ken, e poi volevo cambiare argomento, nel senso, così almeno...
1: Meno male.
4: Contenta, anch'io non ne posso più, Cecca, come te, guarda, mi dispiace.
3: Ah, guarda, la roba davvero...
1: Non se ne può
3: poi
1: più.
3: No, volevo sapere... Sassuolo, c'ho Pinamonti in uscita, io sono a pezzarle in costo, sono stato a fare la
4: per sto freddo per la cessione di Pinamonti da Sassuolo, lo so. Senti, volevo chiedervi, a voi vi risulta che la Fiorentina... c'è che un terzino sinistro, perché se ne parlava all'inizio di mercato, ma ora vabbè che c'è Valdepeñas, però non so se poi magari lasciano così e quindi nel caso Ranieri va a sinistra come terzino bloccato, per se il caso in cui si infortuni, spero di no, Valdepeñas, oppure cercano qualcuno, poi cercano qualche occasione di mercato. Io ovviamente spererei in Udoje, ma Udoje è partito da 45 milioni a luglio, ora so 30, magari arrivi vicino al mercato, vicino alla fine, magari so 20, non lo so, ditemi voi. Vi ascolto e vi ringrazio.
1: Ciao Andrea, grazie a te. Cecca.
3: Ma io penso che il terzino sinistro sia forse scivolato ora all'ultimo posto, no? Nelle operazioni da fare da qui al primo di settembre. Quindi potrebbero anche decidere di spostare qualche giocatore che oggi può fare quel ruolo lì, dalla fascia destra alla sinistra, oppure utilizzare Vieri, oppure utilizzare Ranieri stesso all'occorrenza. Ecco, io credo che forse abbia capito o abbiano visto che non c'è questa necessità e questa urgenza. L'urgenza c'è se vendi Ken di prendere un attaccante, l'urgenza c'è se anche non vendi Ken di prendere comunque un esterno d'attacco. Quindi oggi il nome di Pokù è sicuramente quello in pole position. Stanno cercando di arrivare a chiudere questa operazione che, ricordiamolo, è sulla base nel caso di 20 milioni di euro. Poi però sull'alternativa a Ken, e poi qui non si parla più, ma per rispondere anche al nostro amico, c'è di mezzo anche il centrocampista. Per me, prima della fine del mercato rifaranno un tentativo su Torsved.
1: Ok, quindi va tenuto assolutamente al centro del villaggio, no? Il nome di Torsved, perché è un obiettivo concreto e reale ancora della Fiorentina, che cerca anche però un profilo giusto, come dicevamo, più di copertura, magari proprio un Torreira, se riescono a vendere qualcuno, che ne dici?
3: Torreira bisogna ne vendano due, cioè per prendere anche Torreira bisogna che escano Bressanini, Fabian e un altro, perché a quel punto potrebbero far entrare magari Torsved e Torreira, però bisogna, alla fine per me ne arriva uno solo, cioè o Torreira o Torsved, okay. E oggi secondo me Torreira c'ha meno possibilità di Torsved, ma non ne ha tante nemmeno Torsved oggi, mentre stiamo parlando.
1: Se no magari può arrivare Torsreira, una via di mezzo, che te ne pare?
3: Esatto.
1: Bene, bene.
3: Almeno poi si prende due al prezzo di uno e siamo
1: certo,
3: sereni.
1: Certo, certo. Allora finiamo, insomma, ascoltiamoci un po' di messaggi vocali, che c'era una valanga, sentiamo, vai, eccoli qua, c'è.
5: Io ricordo, ma forse ricordo male, io l'anno scorso quando Ken non stava bene comunque non andava in tribuna a sostenere la squadra. Sbaglio io? Io ricordo che lui, anche se non giocava, invece di andare in tribuna non si vedeva. Ora, non sarà che forse certi contenuti umani debbano essere riconsiderati nel momento in cui si rifonda una squadra? Perché per me può essere forte quanto vuole, però insomma, in una situazione con quale quella della Fiorentina l'anno scorso, il rischio di finire lì, se c'è davanti di titolare, se è infortunato, fatti vedere in tribuna a sostenere la squadra, no? Per me può tranquillamente andarsene. Enrico da Firenze.
6: Sera, volevo fare polemica, ma il signor Zazzaroni diceva che la Fiorentina aveva comprato tutti gli stranieri, infatti le altre italiane hanno comprato tutti gli italiani, vero? Così il signor Capello Bianco.
7: Nick e Nick, ciao Nick, ci si vede di Benevento, so Fede.
1: Ah,
7: Nick,
1: grande
7: Fede. L'altro. Nulla, volevo chiedere all'altro Nick, quanto è forte questo poco? Se in fase di arrivo. E Ken, io non mi strappo capelli, nel senso, mi fido di Paratici e non penso che arrivi né Pinamonti né Cincinella. Se parte Ken arriverà un non forte altrettanto, e Pellegrino lo reputo un bel acquisto e ci si diverte, non vedo l'ora di tornare allo stadio, ora però me ne vado una settimanina a Spagna, quando torno tutto stadio. Fede, buonasera.
8: Buonasera a entrambi, una domanda veloce, ma se lunedì ci fosse ancora Ken, fareste giocare lui o Pellegrino? E una volta risposta a sta domanda, rispondetemi alla seconda, che lo vendereste così serenamente Ken?
9: Salve, l'unica cosa che mi dà noia a me non è il fatto che venga dato via Ken, che poi tra l'altro a me, come dicevo ripetutamente, non me ne può fregare di meno. E la cosa che mi dà noia è che lo credo fuori tempo, cioè nel senso, a due giorni dall'inizio di una partita importante come con la Roma, si sia ancora a discutere se Ken c'è o che no. Questo mi dà noia, come l'atteggiamento del Como, perché è un atteggiamento che non capisco, e quindi io avessi soldi come Paratici può disporre, a meno ci sia altri motivi, che sicuramente separati ce lo da via ci sono, io solo per questo non lo darei più via, perché capisco la prima offerta del Como a 30 milioni, poi 38.
1: Ok, allora Cecca, risposta secca, perché poi dobbiamo
3: allora
1: finire. Gioca
3: so,
1: Ken lunedì,
3: so
1: se resta?
3: Allora, se c'è ancora una trattativa col Como, potrebbe non giocare. Se invece la trattativa col Como si interrompe in maniera definitiva, gioca per forza, perché dovrebbe giocare. Per me sì.
1: Quindi sarà un indizio, dai.
3: L'offerta a 38 milioni a me non risulta sia mai arrivata, però se qualcuno sa chi è arrivato, cioè non so, io ora non sto guardando il telefono da un po', ma non mi sembra che sia venuto fuori che sta per capitata la seconda offerta. alla Fiorentina per 38 milioni.
1: Va bene.
3: A te risulta questo?
1: No, no? Direi di no. No, è esattamente quanto ci risulta da ieri, cioè che ancora non si è arrivata, ma che potrebbe arrivare questa seconda offerta. Allora, Cecca, nel salutarti, perché sento che comunque c'è un po' di vento, ti ho mandato un paio di foto che sono quelle che ci arrivano dagli ascoltatori, che sanno utilizzare benissimo l'intelligenza artificiale, e ci sei tu che tagli l'erba con la maglia al Sassuolo, va bene?
3: Esatto, così mi confondo, perché verde con nero verde, così almeno io e Ramarri siamo i numeri uno.
1: Sì, è vero. Grazie a Nicola Ceccarini.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Cecca, allora probabilmente ci risentiamo più tardi, direi verso le 19 con quasi ufficiale, visto che sarò in conduzione. Continueremo a parlare del mercato sperando con qualche sviluppo interessante. Grazie anche a Stefano Carlesi dal coordinamento tecnico, da Niccolò Santi è tutto, ciao!
10: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
11: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
12: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e disuguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
11: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Camponogara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
12: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro-nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
11: Lo sport e il calcio: comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
13: Si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
11: Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
12: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Quando penso ai 100 anni della Fiorentina, mi ricordo la prima volta che sono entrata in curva Fiesole alla ricerca di una tifoseria che mi potesse rappresentare. Ricordo come se fosse ieri le tante generazioni di tifosi riunite tutte assieme per rivendicare con orgoglio una passione, una storia che sentivo in un certo senso anche mia, che ero impaziente di conoscere a fondo, una passione, un amore che non mi ha più abbandonato e che oggi mi fa sentire orgogliosa di aver trovato casa a Firenze.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È venerdì, è il 21 agosto, mancano 10 giorni alla fine del calciomercato. Un calciomercato nel quale certo non ci siamo annoiati e non lo stiamo facendo neanche in questi giorni, in cui insomma stiamo cercando di capire un po' che cosa succede sul fronte Moise Kean, sul fronte esterno, con Poku, sul quale io l'ho già detto negli scorsi giorni, insomma i giochi di parole si sprecano. Comunque, Giacomo Galassi vi dà la buonasera. Ora arriviamo anche su tutte le tematiche. Prima fatemi dare la buonasera a un collega, un amico, il numero uno, il procuratore di Lorenzo Amatucci, come lo vogliamo descrivere? Dimitri Conti, buonasera.
5: Buonasera Giacomo.
4: Grande Dimitri.
5: Ti devo dire, al di là dell'intro, è un piacere ritrovarti. Io non mi ricordo l'ultima volta che siamo
4: scorsa
5: stati
4: estate.
5: In dire no di più.
4: Scorsa estate.
5: Così
4: sì,
5: poco?
4: Sì, secondo me scorsa estate. Sì,
5: ma
4: sì, quando chiedemmo a Sergio Pellissier qual era la sua frutta
5: preferita.
4: Ma
5: per me è passato più di un'estate.
4: Dici?
5: Sai, da quel momento.
4: Sai,
5: là,
4: come dice un saggio, quando
5: le mele, lui
4: le
5: da buon Valdoni, le mele. Un Valdostano.
4: Ora non me lo ricordo.
5: Vedi, almeno questo me lo ricordavo. Ciao Giacomo.
4: Ciao Dimitri, il quale è entrato qui in diretta, lo dico ai nostri ascoltatori, dicendo che oggi non ha intenzione di infuriarsi e di arrabbiarsi,
5: no,
4: quindi il nostro compito
5: no.
4: Sarà solo quello, per due ore cazzottare Dimitri fino a che non esploderà.
5: No, oggi ho fatto un fioretto.
4: Eccoci.
5: Oggi non mi arrabbio. Oggi sto sereno anche perché io sto preparando i festoni.
4: Ecco, perché sì, qualcosa mi hai già detto.
5: Cioè,
4: qui non siamo già d'accordo, però dillo pure agli amici.
5: 3487513 non spaccare.
4: Bravo.
5: Il microfono.
4: Io faccio un passo indietro,
5: 3487513933 oppure quelli che ci chiamano allo 055 77 111 71, e nel caso, così lo salutiamo, parleranno prima con Stefano Carlesi.
4: Che bisogna fare?
5: Chi ci segue con un po' d'attenzione, chi fa l'errore il lunedì alle 19 di mettere Radio Firenze Viola web app canale 92, lo sa, il mio pensiero è che c'è vita oltre Moise Kean. Stiamo calmi,
4: ma il 21 agosto
5: trust in Paratici. Ma se a giugno Paratici dice io l'ho già venduto una volta Kean, e quanto l'abbiamo ricordato noi anti-trappers, quanto l'abbiamo ricordata quella frase lì.
4: Anti-trappers?
5: Noi anti-trappers.
4: Cioè tutti i trappers.
5: Me, io la
4: plurale,
5: trap non la posso sentire, non la... quindi non mi stanno simpatici trappers.
4: Sinceramente neanche. Parto a me non è che non stanno simpatici, però
5: vabbè,
4: francamente,
5: non tifo per loro nella vita.
4: Le canzoni anche
5: non
4: di Moise Kean, diciamo che buon Moise, diciamo su un campo da gioco forse rendi
5: meglio,
4: di più che davanti a un microfono.
5: Meglio, nonostante io non sia un suo fan sfegatato, tutt'altro. Quindi ribadisco.
4: Quindi se festeggi?
5: Dato che Paratici
4: dire va bene, fidiamoci a Paratici.
5: Giugno che ha lanciato, ha seminato questi quattro chicchi che non tutti hanno visto che cascavano nel terreno e facevano radice, no?
4: Anche perché non piove mai, quindi
5: tra l'altro ora per fortuna, quindi. Tra l'altro mi è toccato andare a posare l'albero, delle storie, vabbè, ma gli amici a casa
4: l'arbitro.
5: Ma vedrai, mi fa le foglie secche ad agosto perché c'è una siccità a par d'essere nel deserto, ma questo non è il tema di
4: ci
5: oggi.
4: Ci abitueremo.
5: Non è il tema, spero si abitui il mio albero, più che altro ci abitueremo a dare fiducia a paratici, anche quando fa qualcosa che a una prima sensazione, a una prima vista, diventa o rischia di essere antipatico o rischia di bruciare o di lasciarci un alveo di incertezza.
4: Però io vorrei, ora, al di là della questione dei festoni, cioè anche io posso dire fiducia...
5: Quello provoco, ma chiudo. Se paratici
4: chiudi,
5: segna
4: 17:07,
5: no, chiudo la riflessione,
4: mi sa che saremo ancora via a aspettare notizie
5: da
4: Ma si
5: fa alle 19:05 perché gli amici a casa lo vedo già che non mi danno respiro.
4: Ma in realtà Chris ci ha già scritto e sospettava un timore che ci saresti stato tu.
5: Ma
4: però
5: Chris mi ama e mi odia, lascialo perdere,
4: certo.
5: Chris, lascialo, bravo ragazzo, sono convinto.
4: Sì, saluta sempre. Bene,
5: sì,
4: quindi
5: mi ha anche invitato una volta a campi da lui a bere, perché così ci si scozza, ma poi si beve insieme.
4: Questa è una grande
5: non
4: verità.
5: Ti preoccupare.
4: È una grande verità.
5: È così. Ci si viene sempre quindi incontro. Sta seminando da 2 mesi, ma non crediamo che oggi paratici non sappia chi andare a prendere nel momento in cui parte Ken. Non crediate che il Como si sia mosso adesso su Ken. Queste, come mi ha detto un caro amico che fa anche il mio mestiere, questo è cinema. Quello che stiamo vedendo oggi è tanto cinema e poco calciomercato.
4: Attenzione.
5: Questa storia comincia molto prima. Stanno, come dire, facendo ognuno il suo gioco. Oggi no, abbiamo visto il post della Fiorentina KMB su X.
4: Resta quindi. È qui
5: resta.
4: Che voglio arrivare.
5: No,
4: a te
5: perché
4: dove?
5: Poi hanno voluto precisare che era una carrellata di attaccanti e non era KM.
4: Ah, non era KM.
5: Quindi, no, quel che ti voglio dire è una serie di rimandi, segnali codici, cifrati, messaggi cifrati.
4: Questi segnali codici cifrati ti fanno essere sicuro che Moise Ken è già
5: sicuro
4: sulla barchetta nel lago di Como.
5: Fuorché il sorgere del sole, la morte e le tasse. 3 cose sono certe. Che Ken vada al Como non è
4: più di 3
5: sicuro.
4: Cose certe
5: che Ken, sì, che ormai fa un caldo bestia d'estate,
4: sì,
5: irrimediabile.
4: Non ci sono più le mezze stagioni.
5: Non sono più le mezze stagioni, però
4: tutta
5: è collegato
4: campagna.
5: Al caldo.
4: Va bene, comunque,
5: al caldo selvatico.
4: Quindi te dici,
5: no?
4: Certezza non ce ne sono, ma te la odori da
5: io
4: lontano.
5: La odoro nel senso che
4: dobbiamo prepararci davvero a salutare Moise Ken.
5: Ma io sono prontissimo, preparatevi
4: no.
5: voi.
4: Cioè, al di là di tutto il discorso, anch'io mi posso fidare di paratici, sicuramente ha già un piano B, un piano C, un piano D, un piano E e quant'altro. Però io non sono cioè, dai, Moise Ken un po' ci ha fatto gasare in questi 2 anni.
5: A me mi ha fatto anche arrabbiare. Però.
4: Anche a me, però io ti dico anche una cosa che sto dicendo da giugno, che la scorsa stagione in cui tutti siamo d'accordo sul fatto che Ken ha fatto abbastanza
5: male.
4: E se tu vai a vedere i numeri e anche l'importanza nella stagione, lui comunque ha fatto 8 gol e tra l'altro non mi sembra in una Serie A in cui la gente segna 30-35
5: gol.
4: Non in Serie A.
5: No, ma
4: io te
5: ne
4: dico
5: 11.
4: Sì, io
5: Piccoli
4: vado solo sulla Serie A, dai, quelli della conference io non li
5: degli scemi,
4: non li valgo. Sì, perché poi c'è anche tutto il resto, tutto il lavoro. Cioè Pellegrino che tu, di cui tu scommetto sei un grande fan perché sarà lui a sostituire
5: io
4: Ken,
5: non
4: ha fatti 9.
5: Non è una questione
4: cioè
5: di
4: nella peggior
5: fan.
4: Stagione di Moise Ken.
5: Ma oggi Pellegrino, ma io ti faccio la stessa domanda che ho fatto a chi si compra martedì. Ma mi dite quanti gol fa Ken nel Parma di questa? No, ditemelo.
4: Secondo me in doppia cifra ci va facile.
5: Secondo me non c'è Rian nemmeno per scherzo.
4: Ma dai, se sta bene fisicamente.
5: Ma perché è una questione di dover lavorare in un certo modo. Nel Parma di questa si gioca da uomini squadra. Io l'ho detto, io ci credo in Pellegrino e non sono io tanto a crederci. È Paratici che ci crede, Perché Paratici, siccome siete passati, io lo dico quasi con un po' d'affetto, nel senso che non vi capisco delle volte, vi giuro, non vi capisco.
4: Ma voi chi?
5: Voi altri, che l'avete divinizzato, va bene? Avete goduto come dei pazzi quando metteva a tacere i giornalisti, sviava le notizie, ma adesso è diventato un bischero perché vuole vendere Ken. Allora, è chiaro che io non mi ci ritrovo in questo. Per me non era Dio prima e non è uno scemo ora.
4: Va bene.
5: È un dirigente che non vuole ripetere gli errori fatti nel recente passato. Qual è stato un grande errore della scorsa dello scorso calciomercato estivo.
4: Uno dei
5: più grossi, e ne abbiamo parlato per un anno di fila. Spendere 27 milioni per una riserva. E quanto abbiamo speso per Pellegrino?
4: Beh, 22 più 3, sì, 25, è quello che dico anch'io.
5: Non può essere una riserva a priori. Tant'è vero che io ti ribadisco quel che ho detto. Ieri ho fatto una capatina con Pietro e Chiara Bevilacqua e ho raccontato una cosa che mi risulta. E la ribadisco anche oggi. Da quel che so io, che può essere tutto sbagliato, non è che voglio dire la verità in tasca, io non ce l'ho di certo. Ma la Fiorentina crede in Pellegrino, e crede in Pellegrino non vuol dire a chiacchiere. Vuol dire che se parte Ken, prepariamoci, perché non prenderà un centravanti di grande caratura, almeno sulla carta. Perché Pellegrino è il centravanti di grande caratura nelle idee. Se dovesse rimanere Ken, l'idea di Paratici è di parlare approfonditamente con Grosso e di capire se ci sono i presupposti perché si giochi anche a due punte. Io questa te la dico per come mi è arrivata. Se rimane Ken, Pellegrino non gli fa da riserva pura. Su questo voglio ribadirlo, perché tanto mi risulta e tanto di tanto vi do.
4: Va bene, avrei tante cose da dire, ma prima allo 055 77 111 71 c'è Marco. E allora buonasera Marco e bentrovato.
5: Ciao.
6: Buonasera. Allora,
4: dici tutto.
6: Parlare di Ken, praticamente Ken è stato sentito tutta la preparazione, perché lui ha il suo problema grosso della tibia, e ha fatto una bella partita, un tiro in porta con il Benevento, lo poteva fare anche Pellegrino, quindi secondo me ci sono ancora dei problemi molto grossi di salute, e in più tutti i resti dei suoi problemi.
4: Però scusa Marco, però il Como lo prende se ci sono tutti questi problemi.
5: No, poi noi di problemi di salute
6: non
5: ne abbiamo.
6: Non avrebbe venduto se no Paratici.
5: Ma guarda, però
4: Marco, il Como non mi abischeri.
5: Io ti ribadisco quella frase lì della conferenza di metà giugno. Nessuno gli ha chiesto: ma non è che vendi Ken? Eppure l'ha voluta mettere quella frase. Io già una volta l'ho venduto,
6: già dalla Juve,
5: ma lui lo conosce bene, soprattutto caratterialmente. Io questo l'ho detto tante volte. Viva i gol, ma conta anche la puntualità, conta l'impegno, conta spendersi per gli altri ed esserci. Conta anche più di 3 o 4 gol delle
6: però
5: volte,
6: non la pigliamo più un gol al Benevento.
5: No, sono d'accordo.
4: Questo siamo
6: che lei è che lei di una nazionale. Sì, ha fatto il gol nazionale, ma l'ha fatti con delle squadrette preliminari di mondiali.
5: E poi non ci siamo andati comunque.
6: Un attaccante di una nazionale che non va a mondiali da 3 anni.
4: Vabbè, chiarissimo Marco, guarda, grazie di aver aggiunto anche il tuo parere e ti salutiamo. E sulla questione fisica, insomma, io faccio fatica a credere che una società come il Como, che voglio dire fa la Champions, se non sono il pizzichettone,
5: non ha puri.
4: Dici secondo caso Bamba Dieng, cioè nel senso, ora è vero, lui era svincolato, però visite mediche, ora è successo anche a Moise Kean con l'Atletico Madrid,
5: quando doveva andare in gennaio all'Atletico.
4: Però è vero che anche dovessero arrivare a chiudere l'operazione
5: dopo aver fallito quelle visite lì, per cui insomma.
4: Sì, così come Bamba Dieng, tra l'altro è finita dai tuoi amici
5: della rossa di Belgrado,
4: che mi dice la pronuncia però in serie.
5: Kerna Zvezda.
4: Kerna Zvezda. Bene, è andata alla Stella Rosa. No, dico, però è vero che nel caso dovessero arrivare a un quid a chiudere l'accordo, poi sulle visite medie di Ken con tutte.
5: No,
4: però ecco, da qui a dire che ora ha dei problemi fisici.
5: Una zanzaraccia che non mi molla.
4: Sì, non è proprio una zanzara, è mezzo moscerino. Non si è capito. Qui si creano mostri. E non solo in studio. Va bene, invece arrivo io a dirti quello. Secondo me voi siete ingiusti nei confronti di Ken.
5: Noi.
4: Sì, siete ingiusti. Perché o non siete voi, dite, secondo me anche te lo dici, sono sicuro, ti ascolto non tutte le volte, ma ti ascolto spesso, che i giocatori forti si tengono sempre e si mettono nelle condizioni di fare il loro meglio.
5: Dipende.
4: E allora oggi non puoi dirmi che Pellegrino è meglio di Ken.
5: Ma nessuno ha detto Pellegrino è meglio di Ken.
4: Quindi gioca Ken e confermiamo Ken.
5: Io ti dico che non puoi guardare solo come se fossimo alla PlayStation il valore assoluto, l'ingaggio. quanto incide l'ingaggio. Ma non a me, a Parati ci fregherà dover dar 10 milioni l'anno a lui o no?
4: Non sono 10 l'anno.
5: Quasi.
4: No, perché c'è 7 e mezzo, sono 5-8.
5: Ma che 5-8?
4: 5-8, c'è il calcolo, le calce e finanza.
5: Che calcolo hai fatto?
4: Sì, sono 5-8, sono comunque pippoli, insomma, dai. Visto che Pellegrino prende un terzo all'ordo.
5: Questa cosa, più che i conti della società, squilibra anche e soprattutto le dinamiche interne, perché c'è un giocatore in questo momento che guadagna più o meno il triplo rispetto al secondo, e non è poco. Cioè, o sei il triplo,
4: sì, però ieri Fagioli ha pubblicato anche una foto su Instagram,
5: secondo,
4: grande, però sono 10
5: o
4: anni.
5: Sei il triplo più forte del secondo?
4: Beh, fino a piccoli. Sì, ah, perché te sei un difensore di piccoli, pensi
5: no,
4: che così
5: no,
4: peggio
5: no,
4: di Ken
5: no,
4: non
5: no,
4: era.
5: No, no, no,
4: guarda,
5: no,
4: dimmi,
5: ma io sono un difensore delle cose giuste. Ken irrinunciabile, 11
4: no,
5: gol.
4: No,
5: piccoli,
4: no,
5: via! No. Vergogna! 8 gol. 3 gol fate tutto sto casino per 3 gol di differenza in un
4: sì,
5: anno.
4: Però, aspetta, tanto devi dare un peso ai gol che ha fatto, devi vedere quante partite
5: diamo
4: hanno giocato.
5: Diamo un peso anche al fatto che Piccoli fosse al primo anno a Firenze. Io l'ho massacrato Piccoli. Ma oggi mi sfugge questa valutazione divergente, tanto divergente. Io guardo la carriera di Ken, poi mi chiamano giustamente, dicono ma la media gol minuti è di 1 su 180. Ma perché gli altri attaccanti quanto credete abbiano?
4: Beh, dipende quali sono gli altri attaccanti.
5: Sì,
4: chiaro, se lo paragono al Lautaro di turno, sì, però se lo paragoni al Pellegrino di turno,
5: ma
4: i gol sono 280.
5: Ti fa chiudere la bocca, tranquillo.
4: Ma senti, ma cosa
5: il
4: mi
5: Pellegrino,
4: fa
5: il Pellegrino?
4: Senti,
5: il
4: ci
5: Pellegrino
4: sono tanti, sì,
5: è un bomber vero, non un cantante prestato all'attacco. Hai capito?
4: Cioè, per te Pellegrino ti dà più sicurezze di
5: no,
4: ti gasa allora,
5: no,
4: più di Ken.
5: Ma
4: dici
5: complesso,
4: rapporto qualità-prezzo?
5: Pellegrino è un attaccante che a me piace, che io aspetterei volentieri, fossi un tifoso della Fiorentina, e che mi fa pensare che, perché non è che se va via Ken non viene nessuno,
4: No.
5: Beh, voglio sperare.
4: Però
5: no,
4: viene il sostituto di Pellegrino, cioè
5: viene
4: il vice
5: un
4: Pellegrino.
5: Attaccante da viene non
4: Pina.
5: Ingombrare Pellegrino.
4: Viene in Pina.
5: Io mi aspetto uno più giovane del Pina, lo
4: sì,
5: sai. Cioè,
4: Pinamonti,
5: meno
4: formato. Andrea Pinamonti.
5: Io mi aspetto uno meno formato di Pinamonti.
4: Come fu Højlund per
5: l'Atalanta. E l'Atalanta è un esempio perfetto per smentire quello che hai detto tu.
4: Perché?
5: Ma non è mica vero che tenendo i migliori, bisogna tenerli sempre i migliori. Quando arrivano determinate condizioni, è bene cederli certi pezzi grossi.
4: Va bene, ma io
5: e
4: dico
5: trovare i giusti sostituti. Un esempio plastico.
4: Non mi sembra questa
5: l'Atalanta. Il Napoli che ha vinto il primo scudetto.
4: Ma questo siamo perfettamente d'accordo. L'Inter del triplete nasce dalla cessione.
5: Ci sono tanti situazioni.
4: Ma questa non è la situazione, perché comunque.
5: Ma qui abbiamo un dirigente bravo, universalmente riconosciuto come bravo.
4: Ma sul fatto che nessuno si strapperebbe i capelli a Firenze nel caso poi si arrivasse davvero a Dama sulla cessione di Ken, siamo d'accordo. Però ora da dire che se arriva o i festoni si festeggia e Ken
5: io
4: se ne va.
5: Ma potrò fare quello che voglio?
4: No, no, che non puoi fare
5: potrò,
4: quello che vuoi.
5: Potrò o non potrò
4: Vavro, ma
5: dire
4: che
5: quello
4: che eri al telefono in diretta, invece sei in studio quando non.
5: Ma dai, non lo facciamo voglio. Un'ospitata. No, no, no, vabbè, no, no, facciamo
7: voglio
5: un'ospitata.
7: Subito
5: sì, però al microfono.
7: Se le cose giuste è lui, va bene?
4: Oh, lui sono io.
7: No, lui!
4: Lui sono io!
7: La belva è finalmente libera!
4: Oh,
7: no,
4: Dimitrio Conti! Il capo dei capelli!
7: Però lascialo parlare, perché Dimitri!
5: Ma fatemela dire una scemenza!
4: Nick,
5: una,
4: mi parli del tuo rapporto con Twitter, perché con X in questi giorni ci stai dando secco.
5: Una scemenza ogni
4: cioè,
5: tanto!
4: Cioè, poco hai scritto sì con l'accento, cioè non si sì, continua a trattare.
7: Sì.
4: C'è ottimismo.
7: Era un doppio senso.
4: Ah sì, eh?
5: Ah!
7: Voi volete segnare.
4: Tutti aspettano le tue clessidre! Le tue clessidre!
5: Stefano! Posso chiedere, secondo me non si sente niente.
4: Niente,
5: cioè
4: si
5: io
4: senti.
5: Sento a malapena in cuffia.
7: Ma
5: ne
7: posso andare a fare la spesa,
5: vabbè,
7: non posso stare
5: al telefono,
7: la
5: va bene. Va bene, grazie di essere passato
4: bene,
5: al direttore
4: come
5: Nicolò.
4: Senti, cambio totalmente argomento, perché su poco poi come sempre se ci sono degli aggiornamenti di calciomercato ve li diamo live,
5: yes.
4: Ad oggi la situazione, insomma, è tutto il giorno e ve la raccontiamo, magari ci torniamo, cioè poco è un nome più che concreto per la Fiorentina, sì, ragiona, 20 milioni di euro il Bayer Leverkusen.
5: Obbligo.
4: Prestito con obbligo, anche se la Fiorentina si sta un po', cioè sta dicendo, ma non è che niente fa un prestito a diritti di scadenza, Bayer ha detto no.
5: Vabbè, fa
4: no,
5: parte
4: vabbè,
5: del
4: fa parte, quindi si sta gioco, trattando, sì. Però c'è grande ottimismo sul fronte poco. No, cambio totalmente discorso, veramente anche dal mercato, ma siccome ti devo riconoscere che hai delle ottime doti da previsore di come andranno le cose nel campionato, perché mi ricordo quando ormai 2 anni fa venisti qui e dicesti: ragazzi, il Bologna arriva davanti a noi 2 anni fa e arrivò in Champions e noi si arrivò ottavi.
5: Sì.
4: Voglio chiederti la griglia di Dimitri Conti della prossima Serie A. No, dai, questa è bellina,
5: difficile, troppo difficile.
4: Ma domani inizia.
5: Ma mancano 2 settimane di mercato. Io, guarda, questa te la do volentieri il 1° settembre. Ti posso dare un po' di chicche sparse. Mm. Oggi la Fiorentina non lotta per la Champions. Oggi, fra 2 settimane, forse. Mm. Oggi non lotta per la Champions. Attenzione al Milan, perché per me rischia un altro grande botto. E sento strane vibes da Como. Per me lottano molto in alto. Ken o non Ken?
4: Lottano in alto?
5: Ken
4: pensavo
5: o non
4: vibes
5: Ken?
4: In,
5: No, ottime vibes. Guarda, sì, li invidio tanto, ti dico la
4: davvero?
5: Verità.
4: Perché c'è chi dice quest'anno, anche a fronte di essere per la prima volta tra i grandi, perché fai la Champions League, rischia di pagare lo scotto di
5: qualcosa
4: questa.
5: Pagherà, ma ragazzi, avete visto la tre quarti del Como, vero? Ci avranno 10 giocatori per 3 posti, nel senso.
4: Sì, però ora non è che c'hanno Maradona.
5: Beh, oddio, i titolari sono Nico Paz, Baturina.
4: Buon giocatore.
5: Ma che buon giocatori. Giacomo, alla Fiorentina questi due giocano 38 partite su 38. Io, cioè, prendiamo
4: chiaramente
5: contatto con la realtà,
4: sì,
5: per
4: Nico
5: favore.
4: Pazzo, sì.
5: No, anche Baturina.
4: Ma la pronuncia è Baturina, non mi fido.
5: Baturina, perché
4: no, sui giocatori dei balcanici.
5: Baturina. Anche Baturina ne gioca 38 su 38 serenamente.
4: Cioè, secondo te Attà e Mastantuono non sono più forti di Baturina? Secondo me Attà sì.
5: Non fa il ruolo di Baturina, lo sta facendo gioco forza.
4: Ma secondo me lo continuerà a fare, perché lo sta facendo molto bene.
5: Ma Grosso in conferenza stampa ha detto che per lui è una mezzala sinistra. Scusa,
4: però poi gliel'ho richiesto e ha detto anche, si dicono delle cose ma poi si vedono calciatori.
5: Vabbè, certo,
4: e si adattano alle situazioni.
5: Evidentemente,
4: secondo me quel ruolo
5: adattato
4: è perfetto.
5: Se non fai il 4-3-3 puro, perché ti dici non cambia nulla, non mi fa.
4: Vabbè, certo,
5: nulla.
4: Se non può giocare esterno.
5: Non è che non cambia nulla.
4: Però anche Mastantuono non mi sembra proprio uno da pestare a linea.
5: Più esterno, cioè a te è un centrocampista,
4: sì.
5: Mastantuono è un trequartista, è uno che da quelle parti ci ha sempre agito bene o male. A tal l'Udinese giocava anche nei tre molto spesso, cioè io Mastantuono mezzala non lo metterei.
4: No.
5: A ta mezzala,
4: cioè,
5: tutta la vita.
4: Secondo me con questo centrocampo.
5: No, ma
4: chiaro,
5: poi gioco forza, cambia. Fai valutazioni differenti. Quello
4: va bene. Quindi mi hai detto: hai ottime vibes sul Como.
5: Sì,
4: hai
5: sì,
4: detto
5: sì,
4: che la Fiorentina non lotta per la Champions. Oggi chi vince lo scudetto?
5: Beh, io vedo l'Inter parecchio avanti. Parecchio avanti. Mi sembra che si sia rinforzata di molto. Se non succedono cose strane, l'Inter parte molto avanti. Molto
4: di
5: più di
4: quanto. Chi lotta per la Champions? Cioè, il Napoli per te lotta per la Champions?
5: L'Atalanta per te lotta per la Champions. Ieri non l'ho vista bene. Il Milan,
4: no,
5: prima ti ho detto, mi aspetto una botta. Per cui non so se lotta per la Champions. Milan sta andando molto lean.
4: Arcana. Sta spendendo.
5: Quindi, no, ma proprio all'in con scelte molto trancianti. Bisogna vedere se pagano, possono fare grandi cose. Se non pagano, possono veramente fare un disastro come non l'abbiamo visto da tanti anni. Il Napoli ha un'ottima ossatura. Certo è che Allegri non è Conte, cambierà molto. E quindi non so se ripartiranno subito con quello sprint richiesto.
4: Va bene, comunque interrompo subito questi discorsi. Io di solito faccio la prima mezz'ora solo di studio e poi partono i messaggi, ma siccome sono tanti,
5: troppo,
4: allora
5: sì,
4: dico a Stefano Carlesi di preparare i vocali e poi partiamo noi col 348 751 3933. C'è chi come Andrea ci dice: bisogna fare cassa con Dodò, Mandragora e Fagioli, poi non Torreiro, Tosved, ma Keita del Parma.
5: Ma Keita del Parma costa un sacco di soldi, anche perché il Parma,
4: più di Torreiro e Tosved messi insieme,
5: il Parma sicuramente. Il Parma poi ha venduto per tanti soldi e quindi non ha più bisogno di cedere.
4: Inaccettabile, c'è scritto Tito,
5: sì,
4: non so perché. Ah, perché è tuo.
0: Inaccettabile.
4: Molto bello, sì. Ciao Giacomo, buonasera. Una domanda: ma la Chiara ha perso i capelli oggi?
5: Daniele, mi
4: grande
5: sa che
4: Daniele.
5: Visto bene, Daniele.
4: A parte la battuta,
5: sì,
4: ci sono anche altre differenze tra Chiara e Dimitri. Naturalmente,
5: sì,
4: Dimitri è più bello.
5: Dici?
4: È più bello.
5: Molto più
4: però,
5: bello,
4: però ci sono anche altre
5: però
4: differenze.
5: Però lei è più simpatica, io sono più
4: sì,
5: bello.
4: Assolutamente. A parte la battuta, ma Pokémon arriva. Poco, come abbiamo detto. Ottimismo.
5: Sì,
4: dai, stiamo sull'ottimismo.
5: Vi sta dando tutto in anteprima.
4: Allora, le sensazioni che noi respiriamo dalle parti coinvolte è che la trattativa si farà, ma c'è sempre il fattore Paratici. che, come dice sempre Angelo Giorgetti, mente anche a se stesso davanti allo specchio. Quindi, cioè, quello che ci fanno capire è che Poku di fatto sarà il prossimo esterno della Fiorentina, ma io finché non vedo, non credo, siccome a volte anche lo stesso Paratici, io sono San Tommaso, sì, non San Giacomo,
5: no.
4: Però ecco, io francamente sull'esterno, siccome anche si ventilava, no, l'ipotesi della Fiorentina facesse un investimento tosto,
5: comunque questo
4: Poco è un bel investimento, però sono 20 milioni.
5: Vabbè, sono pochi,
4: no, certo, però quando ne spendi 70 per due giocatori al centrocampo, di cui no, formalmente
5: meno,
4: non avevi bisogno,
5: meno
4: 35 a Tai per il 70% e 30
5: sì,
4: Ulai.
5: In realtà Tai hai speso per ora 25, che sono 10 milioni di bonus.
4: Hai ragione, però
5: non
4: per il 70%, quindi
5: tutti,
4: il valore
5: sì,
4: vero sarebbe di oltre 40
5: sì,
4: milioni.
5: Sì, poi tu puoi acquistare il 20% di quel 30 a 6 milioni, quindi ci sono dentro tante cose, però al momento sono 25.
4: Va bene, poi Don Lorenzo da Torregalli ti scrive che ti aiuta a stendere lo striscione.
5: La voglia, beh, sei il benvenuto.
4: Ma addirittura così felici che Ken se ne va.
5: Già, oh, sono tre mesi che vengo qui a sto microfono a dir che lo dobbiamo vendere. Oggi non è che cambio idea, scusami.
4: Okay.
5: Sarebbe offensivo per loro e cambiassi idea oggi.
4: Assolutamente. No, stavo pensando a proposito anche di quello che dicevi che Paratici, non ti fidi del fatto che possa essere Pinamonti l'alternativa.
5: Io mi aspetto lontanissimo dai radar.
4: Te lo ricordi a Rocodare, no? Che poi ci fu tutta la questione legata a Ulai.
5: Non è un ragazzo.
4: No, non è un ragazzo, però ecco, anche della serie che Paratici non è che ha cominciato oggi a lavorare alla punta per
5: Santiago
4: la Fiorentina.
5: Castro. Santiago Castro.
4: È vero, era stata sondata dalla
5: offerta per Santiago Castro e ve lo dico, non vi dico chi, ma dal Bologna. Qualcuno a tutto mercato web ha detto Fabio non è da lui, ma è arrivato tardi. Ma è arrivato, vuol dire, capisci?
4: Bene.
5: 35 milioni 35. Non li spendi per una riserva, Giacomo.
4: No. E doveva per forza di cose arrivare tardi su Castro, nel senso non potevi prenderla a giugno o a luglio.
5: Era dura, sì.
4: Il centrocampo di domenica non mi piace per nulla. Fagioli, Brescianini, Indur, si rischia l'imbarcata, temo figuraccia.
5: Ora, Damiano, imbarcata, aspettiamo. Non è il centrocampo che credo abbia in mente neanche grosso. Siamo ad agosto, molto spesso chi scende in campo ad agosto poi non è detto che scende in campo tutto l'anno, per cui insomma fiducia. Comunque Brescianini non ha fatto un brutto precampionato, devo dirti. Indurre è stato in crescita per tutto il finale della scorsa stagione, Fagioli, per cui ci sarà tempo per Ulai, ragazzi, dai, non smaniamo.
4: E quello idio sostanzialmente prendendomi le infamate,
5: è un ragazzo di 20 anni, cioè non smaniamo, dai, diamogli anche il modo di inserirsi nel modo giusto.
4: Va bene, partiremo dopo la pausa. C'è Gallo che propone di trovarti una fidanzata.
5: Va bene, se
4: poi
5: me la trovi te, Gallo.
4: Gianni da Firenze dice: grande Dimitri, lo hai sostenuto fin dal maggio scorso. Vedi. Ricordi quanti tifosi ti elogiavano quando denunciavi la situazione paradossale del comportamento del nostro centravanti? Adesso hanno cambiato idea. Forza Paratici, siamo tutti con te.
5: Ha ragione Gianni, e purtroppo la memoria ha difetta. E vabbè.
4: Poi
5: lui,
4: Daniele dice: nuovo TV giornalino da domani in poi. Non so che cosa vuoi dire, Daniele, spiegati meglio. Poi, prima della pausa, Cesare ci scrive: buonasera, sono d'accordo con Dimitri Conti, piena fiducia a Fabio Paratici se vende Ken, ma anche quando ha venduto Braschi, Amatucci, Bianco e tutti gli altri giovani che evidentemente non ha ritenuto all'altezza, infatti non sono state acquistate la squadra di prima fascia. Giusto? Per favore, non parliamo di Amatucci.
5: Io metto una parentesi su Amatucci, perché per me Amatucci è stato un errore, non abbiamo neanche il 50% sulla rivendita nel suo caso, quindi per me quello è stato un errore. Gli altri sono valutazioni.
4: Beh, salutiamo Matteo che ci dice: siamo di una noia mortale.
5: Matteo,
4: e va bene, ci dispiace molto.
5: Mi dispiace,
4: Matteo. Molto. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, abbi pietà di noi poveri esseri umani. E poi ci fermiamo per la prima pausa, così insomma anche rinfranchiamo, no, Matteo, che si ascolta un po' di pubblicità.
5: Lo diverte.
4: Si diverte di più. Vai, poi torniamo.

0: pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse, schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e Isole Maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina.

0: Marchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi

0: vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: 17.35 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi e soprattutto con la bellissima presenza di Dimitri Conti qui al mio fianco, che ha già fatto impazzire la nostra casella dei messaggi. Fai questo effetto, i nostri radioascoltatori. E quindi sempre e per sempre 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci. Do una notizia riguardo solo Radio Firenze Viola, che tra l'altro non so neanche se vi potrei dare, ma io ve la do lo stesso perché non mi interessa e semmai i capi così si arrabbieranno. Ma in realtà è una cosa bella, è ufficiale e quindi inizieranno anche gli spot, forse qualcuno è già andato in onda. Sì, mi conferma Stefano Allesi, quindi si può dire: per il centenario Radio Firenze Viola ha organizzato una diretta non stop 24 ore dalla mezzanotte alla mezzanotte dopo la partita con il Frosinone, dirette non stop. Se ci saranno notizie di mercato anche alle 3 di notte noi le daremo e soprattutto celebreremo la gloriosa storia, sì, della Fiorentina con speciali, interviste, ricordi, eccetera eccetera. Quindi mancano 8 giorni, io ve l'ho detto, ve lo ripeterò, però è bello poter far parte di una radio che festeggia così i 100 anni. Poi ci sarà la festa della Fiorentina, eccetera eccetera, Dimitri nudo al piazzale e insomma tutte quelle cose che potete immaginarvi per festeggiare. Esattamente
6: alla statua di Beppe,
1: non commisso ma Iachini. Partiamo con i WhatsApp audio.
6: Dai,
1: i WhatsApp audio, due Stefanone nostro.
7: Forse non avete capito nulla, e mi ci metto anch'io. Di Dio ce n'è uno solo, non è Paratici, lei Conti.
8: Ciao ragazzi, poi sono il Jack di ritorno da in mare, da lunedì si riparte, via! E bellissima la puntata di oggi perché sento un Dima molto più tranquillo, nella fascia dei sensi. E poi invece oggi hanno liberato un'altra bestia. Jack, il mio omonimo,
6: capito.
8: Jack Galassi, ragazzi.
6: Sono io e ti
8: bello così garoso. Poi svegliando gli amici pomeriggi con Costantino. E comunque la differenza rispetto al passato la fa che possiamo affrontare questa situazione Ken in qualunque modo vada con una serenità che in passato non sapeva, perché oioioi si vende, oioioioioi che si rompe. E ora invece quella parte lì di ansia io non c'ho. Quindi avanti tutto.
1: Grande Jack, bene, mi dispiace, tu debba tornare da
6: tira all'umido, però anche in mare mi sa che tirava parecchio umido da ieri.
1: Abbastanza, comunque non ci si può lamentare dopo quello che abbiamo vissuto.
6: Poralacci sono partiti dalla costa. Sì, è che capito, queste mezze misure che non esistono più sono devastanti.
1: Vabbè, cioè, anche 40 gradi all'ombra.
6: No, dico queste mezze misure, dico, si fa in un giorno da 40 a 20. È una roba.
1: È così, però va bene, che bisogna fare? Noi siamo qui a parlare di calciomercato, di Fiorentina. mi ha sentito Caruso, sono contento, ma è l'effetto Dimitri,
6: così,
1: capito? Che tra l'altro
6: quando sono calmo io faccio arrabbiare gli altri.
1: Esattamente,
6: è così.
1: Esattamente così. E poi è bello quando non si è d'accordo su qualcosa. Spesso io e Dimitri non siamo d'accordo su tante
6: ma
1: cose,
6: poi già
1: ma lo affrontiamo
6: apposta, quando sa che io la penso in un modo,
1: allora,
6: si mette sull'altra
1: parte. Perché chi mi ascolta sa che io da giugno dicevo ero per la conferma di Ken.
6: Volevo fare un po' di
1: poi
6: teatro.
1: Ci troviamo d'accordo sul fatto che diceva anche Jack, che questo mercato, quest'estate, concede a Paratici, se mai ce ne fosse stato bisogno, il beneficio del dubbio di lasciargli la libertà di fare quello che vuole e poi valutare a novembre, dicembre o ancora più tardi a marzo,
6: guarda,
1: quello che avrà deciso.
6: Questo c'entra con il fatto che le mezze misure non esistono più. Siamo passati, no, da un estremo all'altro.
1: Dimitri, sei troppo
6: dalla
1: fuori.
6: Divinità.
1: Io non so come fare, la divinità sei te.
6: Non è,
1: sei te,
6: quello
1: no,
6: lo
1: è
6: il nostro amico. Gli amici a casa hanno eletto a giugno una divinità e non sono io. Mi piacerebbe, ma non sono io.
1: Ecco, e a proposito di questo, anche qui mi prendevo le infamate, no? Nel dire calmo, poi lo farà, cioè sbaglierà. Ha fatto 9 colpi, probabilmente ne farà 10, se non 11, 12.
6: 4 saranno sbagliati.
1: Almeno 4.
6: Si spera,
1: facciamo almeno 3. Almeno 3 come minimo.
6: Sbagliati, poi bisogna vedere che si intende. Magari non risponderanno in pieno alle aspettative. Ecco, questo
1: ad esempio,
6: probabile.
1: Io continuo a dirlo ai nostri ascoltatori, lo citavi prima, anche avendolo visto da vicino a Klagenfurt, anche io sulla I. No, io penso che sia un giocatore fortissimo, ma un giocatore veramente molto molto acerbo, un giocatore che ha bisogno anche che la piazza non lo carichi di troppa carica,
6: come
1: cioè che la stessa e invece se la piazza te la deve giocare perché è fortissimo, se poi grosso vedendolo in allenamento
6: magari
1: valuterà
6: questo deve giocare perché è fortissimo. No, impicchiamo grosso perché non fa giocare Ulai con Fagioli. Allora, ragazzi, ora io.
1: Non facciamo il bene della Fiorentina.
6: Questa roba è di una tossicità che non riesco neanche a spiegare. Corrode.
1: Dopo Tranciante, corrode per ora è il secondo termine preferito utilizzato da Dimitri Conte in questa trasmissione. Sì. Anche con Zirkzee puoi giocare con 2 punte. Sarebbe ancora meglio di Ken, ci scrive Alessio.
6: Come dicono da qualche parte qui vicino, Fantalana, Zirkzee.
1: Sì.
6: Fantalana.
1: E ho fatto la stessa domanda. Angelo Giorgetti, chiara Bevilacqua, la faccio anche a te.
6: Vai.
1: Ken al top e Zirkzee al top. Chi prendi?
6: Zirkzee al top.
1: Sì, Ok. Se parte, però Zirkzee poi leggiamo dalla rassegna stampa e purtroppo vuole la Juventus.
6: E poi purtroppo vuole una valanga di soldi, che temo sia anche un po'.
1: Ma dice una valanga da 3 milioni e mezzo? Quanto potrà chiedere? Lo stesso di Ken?
6: 4, sì.
1: No, glieli puoi dare se dai via Ken.
6: Però non c'è il decreto crescita, Zirkzee.
1: Questo è vero, ti costa un po' di più, però è anche un giocatore nuovo, ammortamento.
6: No, è un signor attaccante, non è un bomber vero. Ecco, la differenza con Pellegrino, io quando vi dico aspettatelo perché questo è un bomber vero, Zirkzee è più un regista offensivo, cosa che Pellegrino non ha nelle corde perché non ha una cifra tecnica infinita. Però è un bomber vero, è di quelli che inciampicano sul pallone finché non supera la linea. Ma io li adoro questi giochi. Come dissi di Dovbik, io lo chiamo l'inciampone da 15 gol all'anno. Ma è una roba bellissima.
1: Lascia fare, sì.
6: Ma fatemi inciampare a me su 15 gol all'anno.
1: Posso, Dimitri, non so se hai letto la chat, anche abbiamo un Firenze Viola, a proposito delle cose forse non dovrei dire ai nostri radioascoltatori, magari scalvento
6: al
1: vento. Però dai, quella
6: poi
1: di prima.
6: Tommaso Loretto,
1: quella di prima alla fine si
6: pedata.
1: Poteva dire. Questa non so proprio, però quello che si respira da diverse parti, che non so se è quello che dicevi te, perché te dicevi un attaccante più giovane di Pinamonti, ma è che la Fiorentina cede Ken, pensa di prenderne uno più forte.

0: può essere ad oggi un attaccante più forte, perché io non credo la Fiorentina faccia questo discorso nel momento in cui valuta Pinamonti.
1: Con più forte di Ken,
0: bisogna intenderci anche su quello. Retegui è un attaccante
1: Retegui
0: ad oggi
1: è più forte di Ken. Sì, perché nella miglior stagione di Ken Retegui ha vinto il capocannoniere,
0: sì,
1: davanti a lui.
0: Eh sì,
1: Retegui è un attaccante migliore di Ken. Ma posso
0: sì,
1: andare avanti?
0: Ci sarebbe un po' il dubbio sulle condizioni fisiche dopo
1: io,
0: l'anno
1: allora,
0: svernale.
1: Io ho fatto il nome di Tresoldi, che però oggi non è aggredibile perché costa un sacco, purtroppo ha segnato in ogni partita fin qui col Club Brugge, quindi questo non aiuta. Io quando dissi di Tresoldi avevo suggerito anche un altro nome più esperto. Secondo me si può andare a provare, anche se ho visto che è titolare nella sua squadra e non è una squadretta, Pavlidis,
0: che disse prima di andare a Benfica: io vado dove mi pagano di più. Beh, molto però, semplicemente.
1: Però, insomma, perché credi che Ken vada a fare beneficenza?
0: Secondo me, però, il Como non ci va per una questione economica, anche perché a Firenze
1: sì,
0: prende
1: ma
0: dei soldi.
1: Dire, non è che Pavlidis è la mosca bianca. Calmi. Io, Pavlidis, ti dico un altro nome. Tresoldi non è aggredibile. Pavlidis, 30 anni, esperto. Magari
0: però,
1: non viene
0: però
1: per
0: non è un profilo da
1: paratici, non è un profilo da paratici, ma io ti sto dicendo quelle possono essere delle soluzioni.
0: Però Tresoldi ad esempio,
1: ma Tresoldi costa tanto già,
0: e quanto
1: può Tresoldi
0: costare?
1: Lo vuole il Barcellona,
0: e quanto può, sì, ma Barcellona deve un attimo fermarsi perché continua a comprare tutti e non ne mette sotto un tratto
1: vabbè,
0: ok,
1: io, quello
0: tanto
1: fanno
0: calmati
1: loro,
0: Deco
1: quello,
0: e la porta calmare
1: non è affar mio,
0: però è vero,
1: a meno
0: che
1: non ci sia da raccontarvelo.
0: Io ho dato un pensierino nella mia testa quando ho visto due giorni fa che Deco stesso ha detto stiamo cercando qualcuno che sostituisca Ferran Torres e Lewandowski, ho detto ma non è che niente
1: Moise,
0: su Ken, però non
1: io
0: mi pare.
1: Devo dire, ho letto qualcuno e dice non c'è solo il Como tra l'altro su Ken, ma c'è anche una squadra estera.
0: L'hai letto te, perché a me
1: l'ho
0: non
1: letto
0: risulta
1: sul web,
0: a me risulta,
1: dopo ti faccio vedere
0: ma non la Fiorentina purtroppo per lei abbia solo l'offerta
1: quello
0: del Como,
1: anch'io, però ti faccio vedere qualcuno la pensa diversamente.
0: Va bene, comunque bello perché Filippo ci dà questa, devo dire veramente bene, cioè lo apprezzo, che siamo sfascisti.
1: Meno male non siamo fascisti,
0: perché
1: però,
0: Ken rimane e ci cuciamo lo scudetto, scusate, stavo per leggere, ciucciamo lo scudetto.
1: Speriamo.
0: Voi siete sempre negativi per fare soldi, dice Filippo.
1: Noi? Cioè noi facciamo, non ho capito.
0: Però non
1: Filippo
0: mi sembra di essere negativi, anzi Dimitri mi sembra fin troppo positivo. Dice addirittura se se ne va Ken si va a migliorare.
1: Io sono tranquillo.
0: Più positivo di così. E Romolo
1: tranquillo,
0: abbiamo risposto perché dice se parte Ken arriverà un usato sicuro, un giocatore giovane dall'estero. A me piace Pellegrino che è molto meglio di Piccoli, ma penso che
1: no,
0: miglior Ken è un giocatore
1: il primo
0: formidabile.
1: Messaggio però di Romolo. Perché...
0: Ciao ragazzi, siete forti. Dimitri prova a farti infrangere subito il fioretto, visto Vincenzo Italiano hanno già acclamato le tifosi del Beşiktaş dopo sei vittorie consecutive. Questa è bella.
1: L'ho visto.
0: Non
1: l'ho
0: me
1: visto,
0: ne frega quasi
1: visto,
0: niente in questo momento di italiano, però francamente sono curioso di sapere cosa
1: allora, bravo,
0: fatto una stagione intera.
1: Ragazzi,
0: a
1: bravo, ha iniziato bene. La stagione non finisce ad agosto. Il Kauno Zalgiris probabilmente batteva anche la Fiorentina.
0: No, ma anche le cinque precedenti, insomma.
1: Ma l'unica, il Midtjylland al primo turno non era facile. Il Midtjylland beccarselo, quello gli devo dar merito, Beccare il Midtjylland al primo turno del Beşiktaş, in realtà era il secondo turno di qualificazione, era molto difficile e lì l'ha superata molto bene. Le altre due avversarie, insomma, le batteva anche la Fiorentina, verosimilmente.
0: Bene, i sostituti di Ken sono Guiu del Chelsea o Aslani dell'Hoffenheim. Io Guiu lo conosco, Aslani dell'Hoffenheim no, faccio un
1: sì,
0: passo
1: meno
0: di
1: anch'io, ma insomma, sarebbero brutti i nomi, questi.
0: Dici di no?
1: Perché ribadisco quel che risulta a me, che non è quel che risulta
0: Pellegrino
1: a tutti. Pellegrino ha un posto nella testa della società e dell'allenatore. Non vuol dire che le deve giocare tutte da titolare, ma vuol dire che non deve partire in panchina 38 volte. E questo secondo me avrà il suo peso nella scelta che sarà fatta.
0: Come mai noi tifosi viola non va mai bene niente? Diamo adito alla società, ci scrive una mica e non si firma.
1: Eh vabbè, io l'ho detto, un po' di fiducia, cioè è lo stesso Paratici che abbiamo acclamato,
0: Manuel ti scrive, Manuel è sempre carinissimo.
1: Sì, ma lo
0: scrive,
1: so, lo
0: Ken,
1: so.
0: Cantante prestato all'attacco, te sei il nulla prestato al giornalismo, ci stanno?
1: Ma pensa quel che ti pare, Manuel, a me non mi
0: bello
1: è
0: che Chris
1: mica
0: da Campi dice che da un po' di tempo vede troppa permalosità nei da parte dei giornalisti di RFV verso ci scrive. Poi lui dice meglio così, siamo troppi, lo dico da anni. Però
1: io?
0: Caro Chris,
1: ma ce l'ha con me?
0: Cosa? No, ma è una
1: anzi,
0: battuta.
1: Io ho detto...
0: Però come dovrebbe reagire uno a un messaggio
1: no,
0: del
1: anzi,
0: genere?
1: Anzi, io ho detto
0: così,
1: che insomma in realtà tu mi vuoi bene, per cui no, mi sembrava di averla presa così male.
0: Bene, lo storico di Ken dice un anno bene, poi il nulla o poco più, e Paratici lo sa bene. Pellegrino è uno che sembra abbia tanta fame, non farà 20 gol ma almeno 8 vedrete, e il Pina sarebbe oro come riserva, caro Sabe.
1: Tanta fiducia per Saverio, io
0: soprattutto essere soddisfatto da 8 gol dell'attaccante, se poi

0: Fa
1: Fatiotto nel Parma, che giocava poco sulla tre quarti d'attacco, non è mica detto che quello sia il suo tetto. Quindi, io fiducia ce l'ho in Pellegrino. Ci danno di disfattisti. Quando se vende Ken, voi avete già chiuso il bandone. Saremo noi disfattisti, che vi devo dire?
0: Sentiamoci due messaggi vocali disfattisti, per favore.
2: Buonasera Alessandro. A mio parere Ken quest'anno va mantenuto per il semplice motivo che è l'unico anno che abbiamo una bella squadra e molto probabilmente andrà intorno ai 20 gol. Quindi a quel punto un altro anno non lo vendi a 40 milioni, ma lo vendi a 60-70. Quindi non vedo il motivo perché dovrebbe venderlo proprio quest'anno, a 3-4 giorni dall'inizio del campionato per giunta.
3: Buongiorno, ma che la ci racconta lei, signor Conti?
1: Mi racconto.
3: Che lei è il miglior centravanti che ci sarà in Italia, della nazionale, la viene così a squalificarlo, ma se ne rende conto.
1: Non si può avere un'opinione.
3: Grande c'è lei, cambia canale, Fabio da Firenze.
1: Fabio, e che le devo fare? E le manderò un saluto. Continua a pensare che è nel miglior centravanti di mondo e che moriremo senza di lui. E che ti devo fare? Io non posso. Per accontentare certa gente vorrebbero che si spengesse il microfono. Cambiate canale, dai.
0: No, restate con noi e dateci fiducia e accettate il fatto che qualcuno possa pensare bene la
1: riversa. Voi volete la Corea del Nord. Ecco. Con il sottoscritto non ce l'avrete mai. Tranquilli, non è una promessa. La Corea del Nord a casa vostra. Qui dentro no. Bene. No.
0: Dimmi, è durato 50 minuti il tuo fioretto.
1: Ci ho provato a non scardarmi, ma.
0: Bello, ci piace.
1: Meno male cascano le braccia e non altro. Andiamo avanti.
0: Stefano 69, se dovesse partire Ken a 40 milioni, la mia coppia di attaccanti sarebbe Pellegrino e Franculino.
1: E si fa anche rima. E si fa anche rima.
0: Però Franculino, guarda Stefano, da quando ce l'hai segnalato più di un anno fa?
1: Bel giocatore. Molto rapido, sguscia, un bel giocatore.
0: La trattativa per Ken è un po' così. L'importante è vincere da lunedì sera fino a maggio.
1: Beh, ci accontentiamo di poco.
0: Sì, se le vinciamo tutte,
1: sono
0: vinciamo lo scudetto.
1: 14 punti,
0: Se vince lo scudetto.
1: Tanta
0: in Champions anche si va.
1: Non so, forse si gioca per la Conference.
0: Dici, la Fiorentina in qualche modo riuscirebbe a vincere lo scudetto l'unico anno in cui la prima va in Conference.
1: Per uno strano calcolo matematico, tutto a 114.
0: Assolutamente.
1: Va bene.
0: Due considerazioni. Vai. Una sulle presunte condizioni di salute relative alla tibia. Se lui, ma soprattutto il suo procuratore, non fossero così contenti di affrontare a cuor leggero le visite mediche di una società come il Como.
1: Esatto.
0: La seconda relativa a un nome che fa sbavare tutti, visto quasi come inarrivabile, forse per l'ingaggio. Ma quanti gol segna di media Zirze? 13 nell'Alkmaar, ma poi sempre mai in doppia cifra. E allora, complimenti, vi si ascolta anche da Bolzano. Grande Joe.
1: Zirze, i gol che non segna, li fa segnare compagni. Ken, questo vizio ce l'ha molto meno. Pellegrino è un po' una via di mezzo, invece. Magari non sarà il bomber da 25 gol in un anno. Ma per me a 15 ci può arrivare tranquillo e può giocare anche di più per la squadra rispetto a Ken. Per quello dico, io capisco i dubbi, ma non state raccontando la verità. A sentir voi sembra che Ken sia veloce, potente, tecnico, altruista, che abbia il gioco negli occhi. Forse abbiamo visto un altro giocatore.
0: Sono altruista, faccio un passo indietro, però
1: che fa giocare bene la squadra. Posso andare avanti,
0: Secondo me è il migliore attaccante che c'è in Serie A, in attesa di vedere Gonzalo Ramos. Ed oddio, Lautaro Martinez, va bene,
1: Turam. Cioè, te non cambieresti Turam con Moise Kean? Spero
0: Turam
1: tu stia
0: l'anno
1: scherzando.
0: Scorso ha avuto grossi problemi fisici.
1: Ha fatto il doppio dei gol di Kean con grossi problemi fisici.
0: Sì, va
1: fatto
0: bene,
1: 16
0: Turam,
1: gol.
0: Sì. Lautaro e Turam, e poi in attesa di vedere Gonzalo Ramos.
1: Perché Daniel Malen non lo scambi con Kean. No, ma posso andare avanti. Ma io mi prendo persino Duvikas. Se il Como fosse matto, io mi prendo Duvikas. Duvikas è un bel giocatore.
0: Io non ti sto dicendo, non sono brutti. Cioè, anche stesso male.
1: È che
0: non
1: bisogna
0: credo.
1: Mettere sulla bilancia.
0: Va bene, facciamo nei primi 5
1: della
0: bilancia. Nei primi 5, ora il primo
1: bisogna mettere più dei gol e basta.
0: Assolutamente, anche Duvikas bel giocatore, assolutamente.
1: Duvikas mi piace tantissimo.
0: Tantissimo. E, va bene, torniamo anche sui vocali, sentiamocene altri due, tantissimo, vai Stefano.
4: Radio Firenze Viola, no, ma Kena non viene venduto, dai. È evidente, cioè piccoli perché l'hanno ceduto, era perfetto come cambio di Pellegrino, no? Invece l'hanno lasciato andare via, e ora vendono Kena e poi c'è una cercare un altro, no? non è logico. Oltretutto le problematiche di Ken fuori dal campo, no, sì. Ma voi non avete idea di che cosa c'hanno di problematiche gli altri giocatori, è che Ken è un po' più nell'occhio del ciclone, va a fare la Fashion Week, però non pensate che siano monaci tibetani gli altri, eh.
5: Secondo me il problema principale non è tanto tra Ken e Pellegrino, perché ovviamente non c'è un paragone, ma il problema grosso è il tipo di gioco che fa Pellegrino e il tipo di gioco che fa Ken, cioè Ken sulla profondità è devastante, che ci piaccia o non come personaggio, ma è devastante. Pellegrino fa gol solo di testa, e vorrei capire un attimino chi gli fa sti cross nella Fiorentina, perché come pare ci sarebbero tutti questi esterni, non credo arrivino tutti questi esterni in due giorni, quindi il dubbio grosso è questo. Poi Pellegrino a Momigard,
1: viva l'onestà, però ha detto una cosa giusta, bisogna valutare come si gioca. Te cosa ti aspetti, Giacomo? Una Fiorentina che riparte sulla profondità o una Fiorentina che tiene palla per gran parte del tempo?
0: Sicuramente era un'analisi che si faceva anche in questi giorni, nel caso che Ken rimanesse, che comunque Pellegrino ha delle caratteristiche diverse.
1: Io con Attà, se rimane Fagioli, Ulai, Mastantuono, lo stesso Gudmundsson, sono giocatori che il pallone lo tengono tanto, quindi non sono sicurissimo che ora questa Fiorentina, perché Ken era straordinariamente perfetto per la Fiorentina di Palladino, per esempio, ma questa Fiorentina giocherà così tanto in verticale come si crede? Io ho il sospetto che ci proverà invece a tenere il pallone con certi calciatori che ci sono tra centrocampo e trequarti, sì. E a quel punto ribadisco ancora di più, mi prendo Pellegrino e non mi prendo Ken. Sembra incredibile, io che abbasso il fuoco, sì. Il tiro secchiato,
0: ma ragazzi,
1: e me le piglio le secchiate.
0: Il mondo è veramente al contrario, dice qualcuno. Paolo dice: Gala, per favore fai parlare la gente preparata, perché se Baturina è un fenomeno, io sono Brad Pitt.
1: Paolo, manda una foto che apparentemente sei veramente un bell'uomo, perché Baturina è forte, Baturina. Mi viene sempre da chiamarlo Baturina, ma Baturina è forte. Alla Fiorentina, ribadisco, ne gioca 38 su 38. Se poi non si vuol dire la verità, fate quel che volete. Non mica ho detto tutte titolare, ma 32.
0: Però viene a fare il titolare alla Fiorentina.
1: Sì,
0: forse
1: per me
0: sì. Cioè, meglio di Gudmundsson oggi è, poi vediamo domani. Tento a pensare di sì. Prima mi piaceva il calciomercato che finiva prima del ritiro, andavi e compravi, poi noi tifosi eravamo felici. Oggi non si capisce nulla, il campionato quasi iniziato.
1: Siamo d'accordo.
0: Siamo d'accordo, Simone, però si sta parlando di più di 20 anni fa, ecco, perché ormai sono diversi anni e il calciomercato apre, resta aperto anche quando inizia la stagione. Sì. Francamente è incomprensibile perché facciano una cosa del genere, però continuano a farlo, e quindi le prime due giornate sono sempre con l'asterisco, cioè con squadre in costruzione. Voglio la tessera numero uno del carro Dimitri, totale sintonia, Gianluca Borghino Viola.
1: Benissimo, te l'ha accordata la tessera numero uno, Gianluca Borghino Viola. Aperte le iscrizioni, venghino sciori, venghino.
0: Simone da Scandici ci propone Milik, cioè credo, ci è arrivato Milik.
1: Abbattuta?
0: Credo, sì, probabile.
1: No, via, questo rischio me lo prendo. Il giocatore in sé per sé sarebbe anche molto forte, ma ormai è
0: preso. Gianmarco da Varese chiede al Dimitri Colonna di Tutto Mercato Web se gli risulta un Lautaro già d'accordo con il Barcellona.
1: Nel senso che da quel che so Lautaro non ha nella mente di lasciare l'Inter, anche perché a 30 anni andare al Barcellona non è a non esser certi di un posto all'Inter, come dicono quelli giovani, quelli su X, fa il presidente Lautaro all'Inter, quindi
0: lo dicono quelli più giovani su X,
1: ma io lo leggo. Ammesso che se viene alla Fiorentina fa il presidente, mi fa ridere questa cosa, per dire che è un giocatore molto forte,
0: molto,
1: no?
0: Che potrebbe fare quello che vuole. Ovviamente, va bene, poi ciao ragazzi, sono d'accordo con Dimitri Conti, cioè con Dimitri basta. Secondo me ad oggi la massima ambizione della squadra è il sesto posto, vale da sé.
1: Oggi, se finisce oggi il mercato, sei incompleto, e con una serie di operazioni ben fatte, ma sei comunque incompleto. Questo è
0: che ne pensate di Lorienté? Potrebbe essere una soluzione per la Viola, ci chiede Tommaso.
1: A me personalmente non è un calciatore che mi fa impazzire, per me, per quello che ti offre in continuità costa troppo, però è una valutazione personale, certo non è l'ultimo arrivato,
0: no, sarebbe funzionale
1: il contesto, grosso lo conosce benissimo, quindi ha i suoi pro. A ecco, me personalmente non è un profilo che fa impazzire, ma sono gusti.
0: No, e poi si parlava anche, no, del gestire Ken anche all'Oriente negli anni, lui, sì, giusto, una società forte come il Sassuolo poteva gestirla, perché
1: l'ha fatta, sì, soprattutto poi, di mercato.
0: Non
1: però,
0: è l'ultimo e non sarà il primo, cioè non è il primo e non sarà l'ultimo, sì, però insomma è stato tosto da gestire per il Sassuolo, che incredibilmente è riuscito a convincerlo a restare in Serie B, e tra l'altro ha
1: rinnovato, in realtà, se ti ricordi.
0: Si fece male, eh?
1: Non si è mai capito che è successo. Andò a fare le visite col Sunderland e poi tornò il Sassuolo. Salve.
0: Faceva le visite così, giusto per un controllo.
1: Sì, c'è, sì, va bene. Facciamo fare, dai.
0: Ma Olai perché non dovrebbe giocare? Io non capisco.
1: C'è chi mi ha detto
0: Simone
1: ieri, no? Dice, ma te la dico. Bamba Dieng è che aveva trovato la fila ai CUP, allora ha detto, sai che le foglie esame li fa con la Lazio,
0: certo,
1: tanto anche
0: alla clinica Paideia di Roma,
1: sangue, a sapere se
0: e poi è andato alla
1: Stella Rossa.
0: Bene, perché non dovrebbe giocare Ulai? Io non capisco, abbiamo provato a spiegarlo in tutti i modi a
1: non
0: Simone.
1: Non è che non deve giocare, non deve esserci la smania di vederlo subito integratissimo, perché è difficile, è un ragazzo che non parla l'italiano, ha 20 anni, è un 2006, alla prima esperienza in Serie A, una squadra che l'ha pagato tanti soldi, il rischio di bruciarlo è concreto, per cui io sto solo invitando alla calma, perché sono anche abbastanza stanco di voler sempre intervenire per queste impiccagioni invocate per gli allenatori, non se ne può più. Con Grosso abbiamo cominciato ancora prima che iniziasse la stagione, io, se non è un record, quasi, ma sono stravolto dalla, capisco in un certo senso, ma ogni volta sono devastato dall'assenza di pazienza, prospettiva che c'è da queste parti. Abbiamo anche dei motivi perché sia così, però su tutto la buttiamo questa frenesia, questa smania.
0: Siamo smaniosi, che ci vuoi fare? Va bene, noi intanto siamo smaniosi della seconda ora di Garisca al Vento, perché è finita la prima, sono le 18, Dimitri resta con noi fino alle 19 e niente, pausa e poi torniamo, quindi aspettate.

0: Guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Aperti tutto agosto.
2: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In primo piano la guerra in Ucraina, resta alta la tensione mentre si prepara un nuovo vertice dei volenterosi. Lunedì i leader si riuniranno con Zelensky per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca. Intanto proseguono gli attacchi, colpito un centro commerciale a Kryvyi con almeno 2 morti e 15 feriti. Trump frena invece sull'utilizzo di Starlink per attacchi ucraini in profondità sul territorio russo.
7: Grave incendio in Svizzera, Tusis, nel cantone dei Grigioni. 5 persone risultano disperse, 8 sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Le fiamme sono divampate nella notte in un edificio che ospita un ristorante e diversi appartamenti. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo. Le ricerche dei dispersi sono rese difficili dal crollo della tromba delle scale, ancora da chiarire le cause dell'incendio.
8: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito con un grave trauma al volto. La donna era nell'abitazione del figlio trentenne, interrogato dagli inquirenti, sentito anche l'ex marito. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e nessuna ipotesi è esclusa. A Palermo invece sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. La procura ha aperto un'inchiesta sul decesso e sul percorso sanitario. Ricoverato anche un cugino coetaneo vaccinato che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma non è in gravi condizioni.
7: Maltempo, resta critica la situazione al centro nord, colpito da violenti temporali, frane e allagamenti. I disagi maggiori in Lombardia, nella Bergamasca 6 paesi sono isolati e circa 350 persone sono state evacuate, mentre nel Bresciano è esondato il fiume Oglio. Danni anche in Liguria, investita da una tromba d'aria e migliaia di fulmini. In Toscana si registrano blackout e allagamenti, allerta arancione in 4 regioni.
8: Al via il meeting di Rimini, giunto alla sua 47esima edizione, sei giorni di incontri e confronti sui grandi temi del nostro tempo, dalla pace all'economia, dall'educazione all'innovazione. Nel messaggio inaugurale, il presidente Mattarella invita a rifiutare odio e divisioni e a costruire nuovi ponti. Grande attesa per domani, quando al meeting arriverà Papa Leone XIV.
7: La Formula 1 in chiusura è di George Russell, la pole sprint di Zandvoort, il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1:11.567 e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen.
8: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, ripenso a mio nonno Alberto Galassi, che della Fiorentina ha fatto un pezzo di storia a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, ma penso anche alle tante emozioni che mi ha regalato la squadra viola, prima da tifoso e poi da giornalista. Il 4-2 contro la Juventus sarebbe troppo facile da ricordare, ma penso anche alla musica della Champions quando la Fiorentina terrorizzò le grandi d'Europa.
10: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
9: Rieccoci in diretta a 18.07, Giacomo Galassi, soprattutto Dimitri Conti qui a Garrisca al Vento, in questo venerdì 21 agosto, che ci racconta contatti positivi, non saprei nemmeno mai definire. A che punto siamo della trattativa tra Ken e, cioè, tra Fiorentina e Como?
12: Deve
9: per
12: arrivare la seconda offerta oggi. Niccolò Ceccarini ha dato un aggiornamento e forse fiducia. È passato un po' in sordina, è sceso in campo Alessandro Lucci. Vuol dire fin qui ci hanno provato un po' le società a ragionare tra loro. Se scende in campo il procuratore, vuol dire che c'è questa voglia di arrivarci in fondo. Poi magari non ci riusciranno, perché comunque di tempo non ne manca tantissimo. No. Mancano, quanto manca? 10 giorni, 11 giorni, finisce 10. Il primo.
9: Sì.
12: Quindi tempo stringe, ma se c'è quest'idea, è una cosa che si può fare anche in un giorno solo, eh. E se Niccolò Ceccarini, ribadisco, ti dà questo indizio della discesa in campo del procuratore, nello specifico, ripeto, Alessandro Lucci, io sento quell'odore di accelerata. Non siamo alla seconda offerta ufficiale, non ci siamo, siamo fermi alla prima, giudicata, si è capito, c'è chi ha detto inaccettabile, irricevibile, ridicolo.
9: Guardate, è inaccettabile!
12: Sì. Me lo immagino il buon Fabio. E quindi non siamo ancora alla seconda offerta ufficiale, ma ripeto, se scende in campo Lucci vuol dire che questa voglia di arrivare in fondo c'è.
9: Va bene, non so quanto ti interessi, ma i tuoi colleghi di Tutto Mercato Web danno una notizia curiosa
12: perché
9: del
12: non
9: mercato.
12: Mi deve interessare.
9: Perché non hai niente a che fare con Tutto Mercato,
12: esatto,
9: Web e non te ne frega nulla. Comunque Di Gregorio va in Premier, è fatta con il Bournemouth.
12: Non gli era rimasta molte soluzioni, devo dire. L'era stato a un certo punto chiaramente messo fuori squadra, hanno preso vicario, quindi.
9: Sì. Quindi rivoluzione portieri Juventus, poi sono fatti loro, però Perin al Palermo
12: e De Gea.
9: Me lo ricordo
12: giugno.
9: Come a inizio giugno, poi vabbè, ancora c'era Comolli a guidare la banda e oggi invece c'è Giovanni Carnevali. Va bene, sono tantissimi messaggi, poi abbiamo anche un ospite qui, quindi insomma il tempo è tiranno anche in questa trasmissione, oltre che sulla questione Fiorentina e Como per il Lorenzo
12: Ken.
9: Da Coverciano ci scrive: spettacolo, sono in ferie ma vi ascolterò.
12: Bravo,
9: poi ora vado in ordine cronologico, poi arriviamo anche su un messaggio che avevamo letto prima. Dopo la sua presentazione, Pellegrini ha lasciato un'ottima fotografia del suo essere. Ragazzo semplice, umile, rispettoso, altruista, che mi fa pensare di aver trovato un ottimo professionista, foriero di gioie sportive.
12: Bello Franco, bel messaggio. Una sola cosa e non mi trova d'accordo: Franco, io sono un bischero, dammi del tu, cioè, ma ci mancherebbe, tu mi idea del lei, del no, no. Dammi del tuo, io sono il primo dei bischeri, per cui
9: siamo tutti d'accordo.
12: Tutti d'accordo, anche 3487513933, non ce n'è uno.
9: Che hai fatto bene, arrivo da tanto, non l'ho mai detto oggi, mi sa forse una volta, comunque l'hai detto.
12: No,
9: più
12: no,
9: te
12: l'hai detto.
9: Però bravo Dimitri.
12: Va bene.
9: Ciao ragazzi, potreste fare dei nomi su chi vi piacerebbe come sostituto di Ken?
12: Abbiamo fatti, Tresoldi, Paulidis, ma io mi prendo anche Icardi, no.
9: Te lo prendi? Io se valutano che sta bene.
12: Certo.
9: Perché che ha fatto questi due? Perché...
12: Ma che ha fatto? Non ho capito, che ha smesso di giocare.
9: No, però è svincolato.
12: Svincolato, giocava a Galatasaray e segnava pur partendo dietro Osimhen. Quindi, insomma, io che mi dice un ex giocatore non mi fido.
9: Bene. Ciao Dimitri, sbilanciati su chi sarà l'altra punta. Non dirmi Pinamonti perché sarebbe una scelta e non sopporterei nessuna foto.
12: Prima non mi aspetto certezze. Pinamonti, mi aspetto un nome meno formato.
9: Che Paolo da
12: Pinamonti.
9: Grosseto, Dimitri, te avresti un'idea di un sostituto giovane di Ken?
12: Se ti devo dire, ho dei sogni e Tresoldi, non, ovviamente non sarà lui. Su due piedi non ho un nome, però ci sono dei profili.
9: Quelli del Chelsea, no? Prima
12: Marco
9: ci parlavo
12: Iu,
9: di Iu,
12: prestito può essere. Delap. Dellap è già un pelino più ingombrante, secondo me.
9: Sì, che tanto si parla di Dellap come se fosse un fenomeno. L'anno scorso ha fatto un prestito normalissimo.
12: Il Chelsea è così, Chelsea.
9: Max dall'Aquila dice: quasi meglio Costantino, di sicuro meglio Sauro a parte Mandragora.
12: Vabbè, giusto così. Ma infatti io sono di passaggio. Costantino e Sauro sono ospiti fissi, giustamente.
9: Matte Benve dall'Onda ci scrive:
12: ah, un amico.
9: Dimitri, per te quale sarà la coppia titolare di difensori centrali quest'anno? In attacco Pinamonti, mai nella vita, solo perché amico di Lungo.
12: Giusto,
9: e su questo
12: gli amici
9: siamo
12: del
9: numero
12: li vediamo. Matte, che poi è Matteo, se non Mate, lo
9: perché
12: saluto,
9: mate?
12: È un bevitore di mate senza fine. E niente, senza fine. Secondo me all'inizio Dragusin, Ranieri e gli altri due dovranno impegnarsi molto per levare il posto a questi due, perché sono anche affiatati a livello umano. E questo conta molto in una coppia di centrali.
9: Scusa, capisco che in mezzo ai mille discorsi non sia l'argomento principale, ma ieri provavo a stuzzicare Nicolò Santi sul fatto, sì. Però sai, Nicolò è più giornalista che opinionista, te sei un po' un ibrido.
12: Mi stai dando del non giornalista, grazie.
9: No, ti sto
12: grazie.
9: Dando del giornalista, veramente... ma anche più di opinionista rispetto a Nicolò. Cioè dicevo, ma Pongracic, no? Perché lui diceva, guarda, Pongracic secondo me alla fine resterà. Ma che resta a fare alla Fiorentina?
12: Anch'io non vedo il motivo
9: perché
12: per
9: la Fiorentina
12: cui...
9: possa dire, guarda, Marin resta, secondo me è comunque un affidabile nel caso. Ma lui che fa? Cioè,
12: anch'io
9: me lo spiegherei quasi 30
12: poco.
9: Anni infatti, resta a fare la panchina a Dragusin.
12: Infatti io mi immaginavo per lui all'inizio, prima dell'inizio del mercato, una concreta possibilità di addio. Dalle evoluzioni recenti non la respiro e un po' sono stupito anch'io, perché io non me l'aspetto titolarissimo. Poi magari stiamo sbagliando tutte le valutazioni, per cui a quel punto.
9: Ma allora, ora, nella valutazione di oggi
12: avrà
9: c'è
12: avuto
9: da considerare
12: ragione lui a quel punto.
9: No, c'è
12: no?
9: da considerare anche che è arrivato dopo. Quindi,
12: certo,
9: insomma, grosso,
12: certo,
9: mi sembra uno che fa le cose semplici. Quindi,
12: ma
9: se uno è indietro,
12: ma giustamente.
9: Perché non credo abbia un mese di allenamento.
12: Lunga la sua.
9: Assolutamente. E, però ecco, sì, francamente, boh, vediamo un po' che cosa succederà. Poi a Stefano Carresi chiederei se ci fa ascoltare altri due WhatsApp audio. Vai.
13: Quando fate i paragoni fra Pellegrino, Ken, Piccoli, i numeri, le stagioni, quanti go, quanti non go, potete fare tutte le valutazioni che volete, però di calcio non ne capite pose,
12: allora
13: non capite che Ken è più forte il doppio di tutte e due,
12: vabbè,
13: perché
12: allora
13: sennò veramente non si sa di che cazzo si sta ragionando.
12: Ragione.
14: Buongiorno,
12: delle parolacce.
14: Allora... mettere Pellegrino al posto di Ken è come se l'Inter dice vendiamo Lautaro e mettiamo vicino a Thuram ci mettiamo Bonny. Secondo te è la stessa cosa?
12: Per me non è questo.
14: Comunque,
12: il
14: ci sentiamo durante l'anno.
12: Non è questo.
14: Se hai ragione ti dirò hai ragione, ma secondo me ci sono poche possibilità che tu hai ragione, caro mio, è quello che mi preoccupa.
12: Può essere, Walter, può essere Walter, la sfera di cristallo non ce l'abbiamo. Io non sono d'accordo con te quando paragoni la distanza che c'è tra Thuram e Bonny, che poi Bonny è un discreto attaccante. Io guardo su Bonny, poi dice no, è un testa dura, non cambia mai opinione, ma non è assolutamente vero. Io all'inizio dell'anno scorso dissi, per me Bonny non è un attaccante da Inter. Poi ho visto qualche partita con attenzione, mea culpa, Bonny è un buon attaccante, non è un fenomeno, ma è un buon attaccante. Quindi, e l'Inter non è la Fiorentina, chi era? Walter. Walter, l'Inter non è la Fiorentina.
15: Quindi?
12: Smettiamo di paragonarci all'Inter, alla Juventus, al Milan. Noi siamo la Fiorentina, con il bello e il brutto di essere la Fiorentina e non essere il Milan, l'Inter e la Juventus. Quindi, that's it. È la tua opinione, io la rispetto ma non la condivido. L'amico di prima, e se tu ci capisci solo te, fatto un podcast, fatto una serie di video social, dici la tua, perché buono, noi siamo, Dimitri, siamo degli scemi qui a perdere tempo.
15: Va bene, sono curioso di sapere cosa ne pensa della questione Kennedy e di tutto il resto anche Stefano Cappellini, direttore di Repubblica. Ciao Stefano, buonasera.
16: Ciao Giacomo, buonasera.
15: Buonasera. Eccoci qua, allora, perché siamo un po' divisi qui in studio tra Dimitri Conti al mio fianco che, cito testuale, prepara i festoni, in caso di addio di Moise Kean, che insomma sembra abbastanza direzionato verso il Como, anche se questa seconda offerta ancora deve arrivare, e invece io che ci vado più cauto, nel senso che comunque Paratici si è guadagnato la fiducia e anche il beneficio del dubbio di vedere un po' che cosa combina, però trovare un attaccante più difficile di Kean a 10 giorni alla fine del mercato non è così semplice. Tu che ne pensi, Stefano?
16: Sono d'accordo con te. Penso che penso che, detto, premesso che appunto Paratici si è ampiamente guadagnato la nostra fiducia, quindi seguiremo le sue mosse senza polemiche, senza scossoni, perché
12: io non ci giurerei, però
16: ha dimostrato sapere dove andare. Poi magari qualcuno vorrà fare anche polemica, io sicuramente no. E però io insomma sinceramente continuo a sperare che Kean resti, proprio perché sono convinto che poi sostituirlo bene non sia facile, e mi piacerebbe molto affrontare una stagione avendo a disposizione due attaccanti come Kean e Pellegrino. E quindi sul momento io sinceramente tifo perché alla fine lui resti qui, ma magari alla fine invece partirà e arriverà un altro nome che ci convince, vediamo. Non sono convinto che sia facile andare a prendere un giocatore del suo livello.
12: Assolutamente. E diciamo che la mia riflessione, Stefano, era anche di una prospettiva che io ritengo un po' offuscata, viziata, sottovalutante rispetto a Pellegrino. Perché quello che io dicevo prima con Giacomo è: Paratici è un dirigente esperto. Paratici c'era alla Fiorentina anche durante la stagione scorsa, è arrivato poco oltre la metà, ma c'era, ha capito senz'altro quali sono stati gli errori principali. Una dei leitmotiv che ci ha accompagnato per un anno praticamente è stato: Piccoli è stato pagato troppo, perché una riserva non si può pagare tutti questi soldi. E io ho detto, per dare un senso alla riflessione e al ragionamento, che non è che Kean via può venire chiunque, è una certa sottovalutazione che si fa nell'ambiente nei confronti del Pellegrino giocatore e della valutazione che ha fatto la stessa Fiorentina, e quindi Paratici per primo, del contributo che può dare Pellegrino. Quindi ti chiedo se sbaglio a ritenere che Pellegrino sia un po' ingiustamente sottovalutato. Io prima ho chiesto in maniera anche un po' provocatoria: ma secondo voi Kean avrebbe fatto tanti più gol nel Parma di questa?
16: No, ma sono domande legittime. Io Pellegrino non lo sottovaluto, però penso che non abbia ancora dimostrato di poter fare quello che Kean ha fatto 2 anni fa, certo l'anno scorso, ma 2 anni fa sì. Quindi da questo punto di vista dico semplicemente attenzione, insomma, Pellegrino non è sicuramente un acquisto da poco, è un giocatore che potrebbe essere anche la sorpresa, magari alla fine può essere la grande ciliegina, come diceva Cecchi Gori, del mercato. Però onestamente sul momento è chiaro che il Kean di 2 anni fa è un giocatore che in Serie A fa la differenza, e se fosse quello il Kean che scende in campo in questa stagione, francamente alla Fiorentina servirebbe tanto.
15: Però scusa, prendo un attimo le parti anche di Dimitri e di coloro che sono già, stanno già srotolando gli striscioni.
12: Ma non, cioè, siamo così tanti.
15: Ci siamo,
12: però,
15: però nemmeno
12: noi
15: pochissimi.
12: Ci fai tanti, ma siamo mio così tanti.
15: Pochissimi.
12: Noi grulli siamo.
15: Il primo messaggio mi ha preso sotto mano è Francesco, dice: sono d'accordo parola per parola.
12: Hai visto?
15: Conti.
12: Incredibile.
15: Ma, cioè,
12: tutti oggi li
15: ci
12: vengo.
15: Siamo dimenticati anche di tutti i problemi che ha creato Ken nella scorsa stagione.
12: Volente, perché non è che ha fatto tutto lui, cioè su questo io.
15: Cioè che la società gliel'ha permesso di fare.
12: No,
15: dici?
12: Nel senso che poi l'infortunio probabilmente non è colpa sua, cioè poi la gestione degli allenamenti e dei rientri, sì. Probabilmente, ecco, solo per integrare.
15: No, perché cioè Stefano, poi l'estate cancella tante cose, però abbiamo finito la scorsa stagione dicendo questo Ken è duro da reggere in una squadra, no?
16: Guarda, secondo me la mia personale opinione, che magari è sbagliata, è che il problema vero con Ken l'anno scorso sia stato un aumento di ingaggio elevatissimo che ha creato uno squilibrio fortissimo nello spogliatoio. Io resto convinto che questo sia stato un problema, e quindi può essere anche che magari Paratici continui a pensare che questo problema vada risolto cedendo Ken e puntando tutto su Pellegrino, appunto. Sinceramente sono un po' sopravvalutati i problemi che ha dato Ken. È chiaro che è un giocatore che ogni tanto insomma crea delle situazioni non ordinarie, diciamolo così, no? Però onestamente io non mi sento di dire che chissà che cosa sia successo, chissà quale scompiglio abbiano creato i suoi comportamenti, la sua condotta, né penso che del resto c'era anche l'anno in cui ha fatto 25 gol nella stagione, quindi non si spiegherebbe poi, no, la differenza tra il primo e il secondo anno solo sulla base di questo criterio. Però ripeto, la fiducia in Paratici è veramente totale, del tutto meritata per quello che ha fatto. Io Ken, insomma, gliele perdono le marachelle, no? Se rivedo in campo il giocatore della prima stagione, io penso che in Serie A non ce ne siano molti più forti di quel Ken lì.
12: Il dubbio che abbiamo tanti, no, è di averlo visto un giro soltanto, quel Ken lì. Hai detto però una cosa molto interessante, ne parlavamo anche prima, Stefano. L'ingaggio aumentato di Ken in questo momento è fuori scala, ma non per la Fiorentina, bada bene, rispetto ai compagni di squadra, perché io facevo due conti.
16: È di quello che parlavo.
12: Ma io ti chiedo, cioè, oggi che è ancora più marcata, perché il secondo più pagato della rosa, che era Gosens, se n'è andato. In questo momento Ken, se leviamo De Gea, rispetto a tutti gli altri compagni, guadagna all'incirca il triplo. E ti chiedo se questo è un aspetto che noi forse consideriamo relativamente quando si parla degli equilibri dello spogliatoio, perché poi anche nel mondo del lavoro le vediamo che le differenze di stipendio suscitano parole, pensieri, riflessioni, opere e omissioni. Per cui ti chiedo, non è che però questo scenario rischiamo di replicarlo così?
16: Sì, guarda, su questo il rischio c'è, e magari è questo, come dicevo, il motivo alla base della decisione di cederlo. È possibile che ci sia la volontà da parte di Paratici di ricreare un equilibrio. Non c'è dubbio che quando si crea una disparità molto forte tra un componente di un gruppo di lavoro e gli altri, questo può minare l'armonia di un gruppo, soprattutto quando lo squilibrio, come in questo caso, è così forte.
15: Va bene, ti vengo sul resto. Ma ora non ti chiedo di Poku, perché immagino, insomma, che magari puoi averlo visto qualche volta al Bayer Leverkusen.
16: Io te ne sono grato. Ecco. Te ne sono grato di risparmiarmi questa domanda.
15: Sì, guarda, e quindi ti farò una domanda su Atta e su una discussione che abbiamo avuto io e Dimitri all'inizio, anche un po' infilata in mezzo a tantissimi altri discorsi. Cioè, quello che dico io è che, sebbene Grosso si sia presentato dicendo Atta per me è una mezzala sinistra, anche a fronte delle necessità di mettere un 4-2-3-1 di quelli che sono i giocatori a centrocampo, a me dà proprio la sensazione che quel ruolo cucito un po' per emergenza, per Atta, sia il ruolo migliore. Mentre Dimitri dice, guarda, quando arriva un esterno, Atta torna a centrocampo e s'abbracciamo.
12: Se si vuol fare il 4-3-3, se si vuol correggere, sì, va bene anche così.
16: Voi penserete che io sia un democristiano, ma in questo caso sono d'accordo con Dimitri. Quindi adesso siamo 1-1.
15: Io
16: anche la mia idea è che Atta debba tornare un po' più indietro, e che quindi quando ci sarà una rosa completa che lo permette, quella è la sua collocazione migliore e secondo me è il ruolo in cui può fare più la differenza. Però lì bisogna vedere appunto poi come si completa la rosa, anche perché per farlo bisogna che arrivi un giocatore che giustifichi il fatto di rispostare indietro a Atta, no? Quindi dipenderà molto anche da come la Fiorentina concluderà il mercato, e su questo sempre ovviamente con massima fiducia a Paratici ci aspettiamo un colpo sicuramente non banale, Attà secondo me è portato indietro sicuramente un giocatore che può fare la differenza e rendere il centrocampo della Fiorentina veramente di altissimo livello.
15: Guarda, l'ultima, Stefano, te la faccio, poi non so se Dimitri ha un'ulteriore curiosità.
12: Se non me la rubi una domandina finale la faccio io.
15: Io sulla Roma vado, perché insomma tifi Fiorentina da Roma, Stefano, dove dirigi quotidiano, e ti chiedo come stai vivendo l'avvicinamento alla partita di lunedì.
16: Ma sai, guarda, per me è sempre stata una partita diversa dalle altre, inevitabilmente essendo cresciuto a Roma, peraltro sempre circondato da una altissima quantità di tifosi romanisti fin dalla tenera età, e ovviamente per me è da sempre la partita più sentita, è la partita che tengo di più a non perdere, ecco, mettiamola così. È anche una partita disgraziata, perché tante volte invece all'Olimpico non è andata bene, e ci abbiamo anche tanti ricordi di prime giornate di campionato che non sono andate bene all'Olimpico.
12: Anche recenti, diversi recenti, tra l'altro.
16: Ma guarda, ma io credo che sia capitata almeno 4-5 volte. Negli ultimi 20-30 anni è capitata almeno 4-5 volte. Ne ricordo una ancora più lontana, credo l'anno di Lazzaroni, che fu una prima giornata chiusa con un bruttissimo 4-0.
12: Non era una grandissima Fiorentina quella, ecco.
16: No, non era una grandissima Fiorentina. Mi ricordo ancora che quel giorno giocò Zironelli,
12: ecco, sì, come no, ex Viola.
16: Questa è una chicca per qualche anno in più, decisamente.
15: Anche dei primi allenatori di Fagioli,
12: esatto, alla Juventus Next Gen. Guarda, un flash in conclusione ce la faccio, sì, perché domani comincia il campionato, non per la Fiorentina, ma comincia il campionato. Ti chiedo, va bene, oggi ci sono ancora 10 giorni di mercato, quindi proviamo ad arrivare mentalmente alla fine. Con che sensazioni approcci, da osservatore che vuole bene alla Fiorentina, l'inizio della Serie A?
16: Sì, che vuole bene alla Fiorentina è un eufemismo, insomma, è un po' più forte il sentimento.
12: Sì, cioè, ho cercato di non trasmettere lo spirito ultras.
16: Aperto la tua gentilezza, diciamo, nel dirlo. Guarda, mi piacerebbe molto fare quello cauto, prudente, che ti dice le cose che si devono dire da manuale in questi casi, cioè solo il campo può dare il suo giudizio. Sono tutte cose vere, peraltro, sono tutte cose verissime. Però credo che, come moltissimi tifosi viola, mi godo questo momento di euforia, vogliamo chiamarla euforia, sì, un po' sì, perché è stato un mercato rutilante, creativo, bello, ricco, e molto promettente, perché abbiamo preso tanti giocatori che promettono appunto di fare delle cose buone o addirittura egregie. E quindi la speranza ovviamente che poi il mix funzioni, che l'allenatore trovi la formula per far rendere al meglio tutti questi talenti molto giovani, va detto, che abbiamo messo insieme. Questo potrebbe essere un limite almeno sul breve periodo, però come si fa a non guardare con fiducia, con speranza? Veramente io faccio fatica a ricordare un mercato della Fiorentina così ricco di colpi importanti, no? Veramente non me ne viene in mente uno. Devo tornare forse al primo periodo della Valle, ma anche lì arrivarono tanti giocatori, soprattutto nei primi anni della proprietà della Valle, ma forse non solo in un unico mercato, insomma ci vollero un po' di sessioni, no? Tra estive e invernali, per mettere insieme comunque colpi importanti, italiani dall'estero. Però ecco, una sessione dove si sono concentrati così tanti acquisti di qualità, alcuni completamente inattesi. Io credo che sull'acquisto di Attà non avrebbe scommesso nessuno, diciamo, no, anche solo pochi giorni prima che si verificasse. Quindi c'è tanta fiducia nella consapevolezza, ecco, per tornare con una punta di prudenza finale, che ovviamente poi il campo è spietato, i mix, le miscele possono non funzionare, possono esserci tanti ingranaggi che non vanno a posto, però è difficile non godersi questo momento di fiducia, ottimismo e speranza, no, su questa stagione che arriva.
15: Stefano Cappellini, grazie mille, buon lavoro su Repubblica.
16: Grazie a voi, un abbraccio.
12: Ciao.
15: Ciao a Stefano Cappellini, speriamo di sentirci dopo la Roma per festeggiare, sì, insomma, i viola vittoriosi a Roma. Ci sono delle parole di Fabregas sul nuovo acquisto del Como, eh? Che non è Moise Kean, però è Chalobah.
12: Hai voluto fare il culo. Nuovo acquisto ieri Chalobah è il nuovo acquisto di...
15: Vabbè, però ieri l'ho fatto ancora peggio perché ho detto attenzione, comunicato del Como, era Patrizia Panico entrata nel...
12: Madonna, ragazzi, però
15: si faccio
12: terribile.
15: Per tenere alta l'attenzione dei nostri ascoltatori.
12: Tremendo, sei.
15: Assolutamente. Allora, non c'è tempo per ulteriori messaggi perché c'è l'ultima pausa di questo che risca il vento, ma l'ultima mezz'ora la facciamo di fuoco, Dimitri, preparati, scaldati.
12: Mi allaccio le cinture. Vai.

0: ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Quando penso alla Fiorentina, uno dei ricordi a cui sono più affezionato riguarda mio babbo. Lui è stato per tanti anni capo ufficio stampa dell'autodromo del Mugello e nella seconda metà degli anni 90 Battistuta e Rui Costa venivano spesso in visita in circuito durante i test Ferrari a trovare in primis Schumacher, con cui avevano costruito negli anni un grande legame. Ogni tanto riuscivo a intrufolarmi anch'io e gli aneddoti sarebbero infiniti. Quel che so per certo oggi è che da bambini tutto sembra gigante, ma quei momenti erano davvero, ma davvero giganti e sono, ancora oggi, ricordi più che mai preziosi.
8: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
5: Godiamoceli questi momenti, Dimitri, godiamoceli, perché come tanti meme che stanno girando in questi giorni, visto che la Serie A sta per tornare, godiamoci i momenti prima che 11 persone che neanche sanno della nostra esistenza decidano il nostro umore per i prossimi 9 mesi.
11: Sì, sì, è vero.
5: Godiamoci questi mesi.
11: È proprio
5: posso
11: vero.
5: Dirlo che dopo la stagione passata, soprattutto in cui ogni
11: mamma
5: weekend era
11: mia.
5: Cazzotti su cazzotti.
11: Devo dire
5: che bello, che si fa questo weekend?
11: Devo dire a me per il lunedì in uno contro tutti mi hanno dato diverso materiale, perché comunque ce ne abbiamo attaccato a destra e a manca.
5: Sì,
11: però
5: nelle prime
11: meglio,
5: settimane bello,
11: meglio se mi fai se mi fate affrontare solo i fiorentinucci e non tutta la CF Fiorentina, no?
5: Bene, così fiorentinucci non l'avevi ancora detto,
11: esatto.
5: E sei riuscito a ha tantissimi messaggi al 348 7513933, lo 055 77 111 71. Comunque resta a vostra disposizione, c'è Massimo da Sesto Fiorentino che ci dice: arrivate a questo punto punto per poter competere per lo scudetto. No. Via Ken per non meno di 50 milioni, dentro Fernandez Pardo del Lille. Bello. Molto più forte e funzionale di Ken per l'esterno sinistro. Il top sarebbe Nusa, se no Poku, poi scambi Torsved, Lorient e consulti il Brescianini, Fabian, Zola per completare le riserve alla formazione.
11: Ci piacerebbe tanto, però, Massimo,
5: questo è FIFA, neanche Football Manager, perché a Football Manager comunque un minimo
11: rifiuta.
5: Più di... sì, forse su FIFA, su FIFA poi puoi provare. Sì. Per noi sì, comunque.
11: No,
5: ha
11: voglia.
5: Il suo piano.
11: Voglia,
5: Ken che... 50 milioni anche se il Comune offre 30.
11: Esatto.
5: Non si sa bene questi 20.
11: Poi
5: Siviglia
11: Fernandez Pardo è una chiamata,
5: esatto,
11: molto buona, alternativa, quindi mi piace.
5: Sì, anche se da Lille forse io ho dato.
11: Il pacchetto al Sassuolo.
5: C'è anche Nusa nel mezzo.
11: Ah, Nusa.
5: 50-60 milioni.
11: Nusa,
5: fatti bene.
11: Nusa è forte.
5: Bene. Mi dite secondo voi se l'occasione non programmata di prendere Mastantuono ha cambiato l'inerzia del mercato viola? Perché dovevamo prendere, a detta di tutti, almeno 4 esterne offensive e ne arriverà forse uno. Il 4-3-3 di fatto è già in soffitta, dopo che ne abbiamo parlato per mesi.
11: Possibile, possibile. Non ci metto ancora la parola fine, perché comunque Poku, per esempio, può giocare anche centravanti, ma è un esterno e non è tanto una mezza punta, è proprio un esterno, cioè ha il giocatore che ha il record della velocità, lo metti sulla fascia, tendenzialmente va a finir lì, per cui non è finita, è possibile, ma non è ancora detto,
5: Poi ci possiamo sentire due WhatsApp audio, vai anche con i vocali.
12: È inaccettabile.
13: Buon pomeriggio, ciao, siete entrambi bravissimi.
11: Grazie.
13: Io vorrei evidenziare come Paratici ha risolto la matassa Fortini, che gli aveva procurato il vecchio Pradè. È stato un colpo favoloso, perché abbiamo recuperato Fortini e comunque potrà essere per noi importante nel futuro. Quindi bravissimo, perché era veramente difficile. Ancora bravissime, grazie della compagnia che ci fate.
11: Grazie a te, e devo dire, è vero, non so.
5: Tanto ce l'hai raccontata tutta, Dimitri, la trattativa.
11: Sì, diciamo,
5: ce l'avevi data all'Al City, poi ce l'hai data al Torino,
11: sì,
5: e alla fine è andata al Torino.
11: Sai, alla fine quelle erano le squadre che lo volevano, sì, una buona fonte avevo sull'argomento, effettivamente mi ha dato delle ottime indicazioni per muovermi. Sono d'accordo, perché il colpo del caso Fortini non è tanto il modo in cui lo cedi, perché prendi pochino dall'onere del prestito, per me è difficile che il Toro lo riscatti a meno che non vada proprio tanto bene, ma torna con un contratto fino al 2030, quindi anche nell'ipotesi, nello scenario in cui il Toro non lo conferma, non torna con un anno di contratto ma con tre, e questo fa tanta differenza, quindi giusto, se non l'abbiamo fatto abbastanza lo sottolineo io.
5: Giustissimo. Oggi sono d'accordo parola per parola con il Conti. Questa cosa mi costerà una fortuna di analista. Questo è Francesco, che però
11: sì,
5: ci aveva scritto
11: sì,
5: ormai quasi un'ora fa. Quindi secondo me almeno un motivo
11: idea, sì,
5: per non essere d'accordo con te. Ciao Giacomo, è Piero Alberese che ho incontrato. Alberese in un passaggio, sta un incontro molto bello.
11: Alberese siamo giù verso l'Argentario, no?
5: Sì, parecchio prima dell'Argentario, però va bene. Sì, se posso dire la mia, secondo me vogliono cedere Ken esclusivamente per l'ingaggio troppo alto.
11: Mi hanno detto,
5: forse esclusivamente
11: prendere,
5: no,
11: esclusivamente
5: però.
11: No, ma fa parte dell'ingrediente.
5: Assolutamente. Che mi ricorda Comuzzo, che nessuno voleva vendere a 32 milioni, e poi l'anno dopo al Toro alla metà, quando un giocatore alla metà in diritto riscatto, vabbè, quando un giocatore arriva al massimo del valore e non dà le sicurezze di Kane, Lewandowski, Lautaro e Batigol, va venduto Moreno da Borgo San Lorenzo.
11: È un'idea, può essere più o meno condivisibile, ci sta, non è proprio come Comuzzo, secondo me che i centravanti hanno più mercato dei difensori, però è una riflessione che ci può stare, che è poi lo stesso che, se ci pensi, è successo con la clausola. A primo anno la clausola a 52 milioni
5: terrorizzava i popoli.
11: Ma capisci che oggi che l'hanno alzata a 62 milioni si attai tutti, ma chi li mette? È una cifra fuori dall'umana comprensione, quindi ovviamente le prospettive cambiano tutto, e può essere che abbia ragione l'amico che ci dice occhio a non pentirsene. Io l'ho detto, per me è da cedere.
5: Ho due ale, uno da Firenze che dice l'avete appena nominato uno più forte di Zirkzee, di Ken, cioè Zirkzee, e poi da Pelago, a Roma giochiamo col centrocampo che è arrivato quasi alla retrocessione, ci vuole equilibrio, lasciamo in panchina uno che è costato 30 milioni, unico a giocare un mondiale, mentre i nostri centrocampisti siamo tutti in vacanza,
11: però
5: fate festa,
11: anche
5: paura, equilibrio.
11: Ma Se vuoi Ale da Pelago, si può fare una festa, ma la facciamo solo nel momento in cui viene ceduto Ken e non prima.
5: Io non partecipo.
11: No, era una provocazione. Però ha detto, ha fatto il mondiale, ma magari anche questo incide, che non è rientrato subito a pieno carico. Perché? Perché ha fatto una stagione lunga, è arrivato fino al primo turno eliminatorio con la sua nazionale, ha fatto rientro da non tantissimo, quindi ragazzi è uno di 20 anni, cioè io capisco tutto, ma non stiamo parlando, non so, di De Bruyne nel suo momento migliore che arriva e dice no, beh, questo lo metti in campo stia come stia. Quindi anche per non bruciare un ragazzo sul quale è stato fatto un investimento molto corposo, è giusto che sia centellinato l'utilizzo, come vale anche per Vieri. Perché per Vieri nessuno dice niente? È stato pagato 15 milioni Vieri, ma è normale. Ranieri conosce già Dragusin, che è il perno individuato per guidare la nuova difesa, e quindi è naturale e fisiologico che la miglior coppia al momento sia quella con Ranieri, e gioca Ranieri. Poi Vieri conoscerà il contesto del campionato, conoscerà meglio come si marca in Italia, conoscerà meglio le richieste tattiche di Grosso e probabilmente entrerà lui, ma è giusto così, è giusto così. No al massacro preventivo, no, non ci sto.
5: Posso farti una domanda che non c'entra assolutamente niente, mentre salutiamo Niccolò Ceccarini, credo sia la 18ª volta che ci saluta,
11: è
5: l'ultima ora, ma ti vogliamo bene per
11: speriamo
5: questo,
11: speriamo sia anche l'ultima in cui passa a salutarci.
5: Ovviamente non è quella la camera.
11: Vabbè,
5: però molto
11: male.
5: Bene,
11: no, è quella.
5: Ma perché la Fiorentina-Roma, cioè Roma-Fiorentina si gioca di lunedì, e ad esempio l'Atalanta che ieri ha giocato in Conference gioca domenica sera?
11: Questo io non lo so.
5: Cioè perché noi bisogna aspettare
11: questo
5: lunedì sera?
11: So.
5: Cioè, che Giacomo, motivazione?
11: Non mi puoi fare queste domande perché non so la risposta.
5: Sì, ma capisci, è una cosa illogica.
11: Ma siamo ai calendari, tante volte ci hanno fatto trasecolare. Altra parola, vecchio stampo.
5: Bello.
11: È vero.
5: Anche il rutilante che ha usato Stefano Cappellini l'ha messo
11: sì,
5: comunque.
11: Sì, sì,
5: però
11: sì.
5: Il problema è che la usa anche Costantino Nicoletti, rutilante, e quindi perde un po'
11: di...
5: Va bene, Dimitri domani sera passa dal Lumen, Sedratona, dice Chris D'Accanto.
11: Te l'ho detto che mi vuol bene, Chris.
5: Alessio da Firenze dice i migliori bomber della Serie A dal 2020 a oggi, dice guardate Ken è quasi in cima ma lo porto io in monopatti, cioè il match lo metto io, perché perché forse non c'è,
11: non
5: effettivamente
11: c'è.
5: Perché Lautaro, Vlahovic, Immobile, Osimhen, Lukaku, Berardi, Orsolini, Leao, effettivamente non è nei primi 14, cioè Çalhanoğlu dal 2020
11: però
5: a oggi
11: è il numero complessivo di gol
5: sì, e soprattutto in
11: però dal
5: Serie A
11: 2020 a oggi insomma.

0: gli altri rovinerebbe lo spogliatoio, e poi guardiamo quanti anni è stato positivo. Ecco, Tempest,
1: sì, più sintetizza. O meno è quello.
0: Ken ha sempre fatto una stagione buona e poi poca roba. Soprattutto mi sembra uno che destabilizza lo spogliatoio. Preferirei venderlo fuori Serie A, ma va, alla fine va bene lo stesso. Detto questo, mi fido di Paratici per la sostituzione.
1: È quello che.
0: Bene, caro Dimitri, io la penso come te. Non capisco tutto questo puzzo, perché Ken va via neanche fosse Batistuta.
1: Vabbè, ci ognuno la vive come vuole, però quello che ribadisco è: non si può cambiare idea in tre giorni sull'operato di due mesi. No, si può magari dare contorni differenti, ma no che me lo fate passare dalla divinità all'ultimo degli scemi, perché se no non finiamo questa stagione, cioè non la finiamo.
0: Dimitri, pure io e te giochiamo più per la squadra di Ken. Non mi strapperei i capelli che non ho,
1: se un altro
0: Emiliano,
1: io non me li strappo anche.
0: Cioè, un plebiscito, questi messaggi sono tutti per te. Duvica subito, Baturina 38 su 38, sicuro.
1: Marco
0: sicuro.
1: Da Fiesole mastica il calcio come il sottoscritto.
0: Non sono mai stato così d'accordo con Dimitri come su Pellegrino. Tutto ciò è inaccettabile, dice Gabriele.
1: Come sono che affezionati.
0: Io voglio sapere da voi quanti gol ha sbagliato Ken solo davanti al portiere. Abbassa il capo, chiude gli occhi e spara addosso.
1: Questo capita a tanti attaccanti, però devo dire non è l'unico che sbaglia i gol, se no siamo ingiusti nel senso opposto.
0: Dimitri, dici te tre nomi giovani.
1: Ragazzi,
0: per sostituire
1: dovrei avere un attimo di strumenti. Io l'ho detto, il nome giovane in assoluto da prendere, che dovevamo andare ad attaccare già da settimane, per me è Tresoldi.
0: Ma giovane a Germania o nell'Italia?
1: Giocherà probabilmente nella Germania.
0: Probabilmente, ancora
1: non ha fatto la nazionale maggiore, però ha fatto tutte le nazionali under con la Germania, quindi.
0: Vabbè, Diamanda ha fatto il verso in Marocco, se non sbaglio.
1: Sì, però
0: poi,
1: da quel che disse lui stesso, c'è un progetto disegnato per lui, cosa evidentemente a Coverciano non hanno ritenuto congruo fare.
0: Per nessuno.
1: No.
0: Cioè, nel senso, bello che una nazionale addirittura abbia un progetto, no? Per un attaccante.
1: Robe strane.
0: Si dice no che i club, la Fiorentina in primis, investono troppo sugli stranieri e non investono abbastanza sugli italiani, anche la federazione forse dovrebbe fare qualcosa in primis. Va
1: però
0: bene,
1: devo dire, è tornato un nazionalizzatore selvaggio come Mancini, quindi da quel punto di vista magari.
0: Cioè, dici, non è che facciamo progetti su calciatori italiani che crescono, ma andiamo in Venezuela a trovare meglio, cioè, il nonno che una volta viveva a Pescara.
1: Al momento è così, poi
0: vabbè,
1: magari si
0: faranno. Salutiamo Modica, no? È l'ultimo che
1: salutiamo.
0: Sì. Sarebbe bello una bella risposta, Dimitri, sarebbe bello una bella risposta del tipo o Jesus Rodriguez o Diaw, no? Però Max da Monza non so una risposta a qual è la domanda.
1: All'offerta del Como per Ken. Sono due giocatori del Como, Jesus Rodriguez e Diaw. Allora,
0: alla pari?
1: Diaw mi dicono che non stia ancora benissimo. Così mi dicono e così vi riferisco. Non ho nessun tipo di altra informazione. Jesus Rodriguez è un bel diavolo.
0: Ma entrambi, anche
1: è
0: Diaw,
1: un bel diavolo.
0: Un bel diavolo.
1: È che non
0: fortunio.
1: Mi dicono non stare ancora benissimo.
0: Però ora alla pari con Ken?
1: No, alla pari.
0: Con un conguaglietto?
1: Sì,
0: anche 10-15 milioni si fa. Va bene. Ciao ragazzi, Dimitri, non dimenticare Tibia d'acciaio, è anche molto attaccato alla musica. Ragazzi, a 40 ce lo porto io a spalla. Questo è Giuseppe da Boston, che insomma, al di là di portare Ken in spalla, devi fare anche un bel viaggetto da Boston a Firenze,
1: lunghina fino
0: poi
1: a Como. No, magari però becca l'aereo per Milano, fissano con Moise a Milano, da tanto che è sempre a Milano, voglio dire.
0: Non è a Parigi? Non è a Los Angeles?
1: Ma anche sì, però sai, il cuore della discografia italiana.
0: Non è che se una persona parla in una radio ha la verità in tasca, ci metto anche l'età
1: altro
0: di mezzo. Quindi, egregio signor Conti, faccia un bagno d'umiltà e accetti le opinioni altrui, le quali potrebbero essere più informate di lei. Questo è Gianluca da Modena.
1: Altro,
0: che
1: Gianluca,
0: ti dà del lei, però.
1: Non mi dare del lei, ti scongiuro, l'ho detto, io sono l'ultimo dei bischeri, quindi dammi del tu. Essendo l'ultimo dei bischeri, non ho la verità in tasca, ma non mi va neanche bene che mi venite a dire statti zitto, te che non capisci nulla. Nulla, perché questo non è rispettoso. Quindi cosa devo fare? Sì, venite a darmi del cretino, che io sto zitto. No, questo Gianluca non te lo prometterò mai, perché io ho rispetto di me stesso e dei miei interlocutori. Non mi sembra di aver mai detto a nessuno che non capisce una sega di calcio, come invece un ascoltatore prima ha fatto con me. Quindi, caro Gianluca, se vuole le do del lei anch'io, se ritiene che stia mancando di rispetto, ma si ricordi cosa viene detto a me, va bene?
0: Per me è inaccettabile attaccare Dimitri. No. Ti ascolto volentieri, sei il numero uno, ovviamente, dopo il Galassi. Dai, scherzo, mi giocate il podio.
1: Perché permaloso il Galassi, poi non ti legge più.
0: Claudio da Scandicci dice: vi risulta la Fiorentina abbia detto se va via Ken arriverà a un profilo più alto di Ken?
1: Così sì, circola, così. Ma circola informalmente.
0: Sì, da parte Fiorentina.
1: Quindi noi ve lo riferiamo. Tra l'altro qualcun altro ha detto

0: Ma Dimitri non aveva detto che io però vi ho premesso, è quello che so da ieri, da un paio di giorni. Così so, così vi riferisco. Se arriva un aggiornamento delle 18:30 e io, ragazzi, sono in diretta, e quindi è chiaro che potrei dirvi una cosa e nel frattempo potrebbe essersi modificata. Ho premesso, è un'informazione che ho io. Altra cosa importante: quando non leggete nulla di scritto, vuol dire che non ho tutte le conferme del caso. Giusto per dare un po' di coordinate, eh?
1: Nessuna trattativa conclusa oggi, ci chiede Federico, il bollito ottimista viola. No, però passi avanti per poco ora. Non so poi quanti passi avanti uno debba fare per arrivare fino a poco, però
0: un
1: ecco,
0: altro poco.
1: Ulteriore ottimismo. Ma che possesso in Benevento, 35% di possesso palla. Lo scorso anno il Sassuolo tra le ultime in possesso, dice Andrea.
0: Ma con certi giocatori non è impossibile giocare solo di ripartenza. Se a centrocampo fosse confermato Fagioli, no? Dico, Fagioli indur atta, ma vi sembra un centrocampo e va di ripartenza? Mi sembra un centrocampo potenzialmente di grande possesso. È una partita di agosto, è una partita di agosto in cui ha segnato dopo 60 secondi.
1: Assolutamente sì. Voi non pensate il buon Fabio, che non era il personaggio di Striscia la Notizia, ma immagino Paratici e tutto lo staff abbiano fatto le valutazioni del caso. Venderei anche Fagioli? Sempre forza viola, sempre.
0: Io l'unico motivo per cui cederei Fagioli è se ci fosse bisogno di rimettere un po' in sesto le casse mi tornerebbe, e se ci fossero valutazioni che io in parte condivido su un centrocampo che oggi è troppo numeroso. Non a caso Attà è stato delocalizzato.
1: Sì, la delocalizzazione anche dal punto di vista delle aziende va per la maggiore ormai da diversi anni.
0: Sì, purtroppo.
1: Secondo tesserato al carro Dimitri Conti,
0: vieni,
1: anche Paolo Mura dicevo nella
0: Paolo,
1: tessera. Sono
0: tessera
1: d'accordo
0: numero
1: con
0: due, Paolo.
1: Sì, ma aggiudicata. Devo dire che in mezzo a qualche infamata che comunque a me piace sempre,
0: certo,
1: però è tanti,
0: no, però
1: invece,
0: io
1: ti
0: voglio che mi infamino sul contenuto. No, tu sei un cretino, e ve lo dico io che sono un cretino, dimostratemelo con i fatti che sono un cretino, perché se no il cretino non sono.
1: Ti ora calmati però,
0: no.
1: Lorenzo dice: scusate, ma non credete sia un po' poco prendere solo poco forse come esterno?
0: Ma non è finito oggi il mercato, e se tu compri Ken e riesci a comprare un attaccante senza reinvestire tutta la cifra che anche potenzialmente con un prestito con obbligo ottieni da Ken, hai margine per altre operazioni.
1: E in più, quando si parlava dei quattro esterni, si pensava che Gudmundsson alla fine avrebbe salutato.
0: Esatto.
1: E invece va
0: è probabile che si cambi un'idea tattica che era di un certo tipo. Si passerà verosimilmente dal 4-3-3 al 4-3-2-1, può essere, ma mancano ancora 10 giorni.
1: Sì.
0: E il finale di mercato è sempre un gran caos.
1: E poi
0: soprattutto negli anni del mondiale,
1: superando anche la questione dei numeri, magari può essere un 4-3-2-1 in cui c'è un esterno che è Mastantuono che gioca più al centro e un altro esterno
0: e magari
1: che si
0: allarga un po' di più. Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Dei quattro io ci mettevo Gudmundsson, Mastantuono, il Poku di turno che sarà, e magari ne prendi tre invece che quattro.
0: E non ti dimenticare una cosa,
1: c'è un
0: che io a giugno, per ora sto perdendo, ma perché siccome non è ancora finito il mercato, non è detto che io perda. Io dissi, io a settembre me lo vedo reintegrato in rosa come quinto esterno d'attacco.
1: Giacomo.
0: Di no.
1: Zola è fuori dal progetto?
0: Mi sa di sì, eh.
1: Bene. Torreira un vullo ripigliereste voi?
0: Io lo ripiglierei.
1: Vorrei chiedere
0: non c'è spazio
1: avanti,
0: va
1: a Raffi, abbiamo 5 minuti e tipo diversi
0: vuoi.
1: Vorrei chiedere al signor Dimitri le sue previsioni sulla cessione di Ken per le prossime partite con il Como. Cioè, cessione di Ken con il magari se nella seconda parte del campionato questa fosse decisiva per un posto in Europa, senza
0: Como
1: considerare
0: Fiorentina,
1: l'eventualità di un'imbarcata a Roma.
0: Ragazzi, ma
1: malo.
0: Però si prende qualcun altro se va via Ken, eh? Non è che va via Ken e basta, mi raccomando. Questo ricordiamocelo sempre.
1: L'Oriente al Sunderland saltò per le commissioni delle richieste dagli agenti.
0: Qualcosa c'era, meno male ci danno una mano.
1: Te lo dico in rima, Matteo. L'Oriente, tiello te.
0: Ma io l'ho detto, non lo prenderei l'Oriente.
1: L'Oriente, Poku, Bogai, Kone, Sulemana, Camaldine.
0: Camaldin, Sulemana.
1: Ah, ok.
0: Tutta,
1: infatti,
0: sì.
1: Giocatori bravi solo nei skill video. In campo inutili, Aldo da Bergamo.
0: Aldo, tu sei un po' tranciante per riprendere un termine.
1: Diavolo, sei
0: della prima ora.
1: Tranciantissimo.
0: Vai.
1: Poi, grosso rischia, grosso già a Roma. Ci vorrà una società forte a proteggere da un ambiente poco equilibrato.
0: Ah, dice rischia perché. Ok, ora ho capito. Dice rischia di essere travolto da queste continue critiche, ci sì, sta, ci sì, sta. Sì, c'è
1: già
0: un
1: dopo il Benevento, dopo 4-1 al
0: cioè,
1: Benevento.
0: Dopo un 4-1, una partita vinta 4-1, ragazzi, ho sentito della roba da far venire i brividi.
1: Assolutamente sì. Poi possiamo sentirci un bel treno di vocali. Io ti direi ce ne fai sentire il più possibile, perché poi non ci sarà ulteriore tempo. Quanti ce ne fai sentire?
2: Ciao ragazzi, Massimo da Quinto. No, voi sapete benissimo l'astio, e non voglio dire l'odio sportivo perché è brutto, però insomma proprio nei confronti di Commisso, della proprietà Commisso, anche del compianto Barone, io non mi vergogno a dirlo. Però ora io casco in piedi, perché sto godendo semplicemente perché allora, arriverà poco bene, quindi sugli esterni siamo a posto. Poi se Ken va via, io spero che rimanga, ma se va via, so che con Paratici non arriva il Piontek della situazione, arriva uno meglio. Se poi Fagioli, che a me piace, dovesse essere sostituito da Torreira, ancora meglio. Quindi sarebbe il mio sogno. Quindi io casco sempre in piedi quest'anno, per ora.
0: Serenità.
2: Ciao e forza di oggi.
3: Davis da Ludinese. Bello. Sempre così al posto di Ken.
0: Tanta roba.
4: Ken non è il meglio centravanti del mondo, ma di sicuro allo stato attuale non se ne vede tanti meglio per Firenze. Lui conosce l'ambiente, conosce la squadra, pertanto venderlo, sì, se per Palazzo ci va bene venderlo, va bene anche per me, però venderlo è sempre un'incognita.
0: Mi stava mangiando un ghiacciolo.
5: Buonasera Antonio da Firenze. Ma sicuramente di tutti quelli che hanno telefonato, mandato messaggi che Ken non va venduto, probabilmente l'anno scorso qualcuno di loro lo ha infamato, no. L'hanno infamato tutti, e un farabutto, arriva sempre tardi agli allenamenti, no. Non è corretto, non fa gol e gioca solo per la nazionale. Ora invece no, hanno cambiato idea, un po' come quelli che vanno al governo, cambia sempre idea.
0: Bella la critica politica.
5: Ale Viola, e fidiamoci di Paratici.
6: Grazie Dimitri, veramente un piacere sentirti alla radio. Grazie, perché condivido tutto quello che dici da sempre e spero anche in futuro. Buono. Per quanto riguarda Ken, sarebbe tanta roba darlo via e sarebbe tanta roba sostituirlo con uno dei due di quelli che circolano nomi del Chelsea. Detto questo, centravanti in giro ce ne sono tanti e potremo fare molto molto bene. Forza Viola.
7: Dimitri, non c'è più niente. Ulai deve giocare sempre.
0: Non l'ha preso sul contenuto.
8: Io la penso un po' diversamente. Quando sento dire ci vuole l'attaccante da 15, da 20, da 25 gol, io nel calcio moderno avere un solo giocatore che mi fa tante gol è quasi peggio, perché se c'è un calo, c'è un infortunio, c'è qualsiasi cosa e la squadra ne risente. Se invece costruisci una squadra formata da tanti elementi che vanno vicino alla doppia cifra, quella diventa una grande squadra dove non c'è un solo giocatore che va a segnare e contribuisce. Secondo voi quanti ne ha la Fiorentina di questi giocatori?
0: Qualcuno ce l'ha, Ta, Mastantuono potenzialmente, qualcuno ce l'ha, anche tra i centrocampisti. Non ci dimentichiamo Mandragora, ci dimentichiamo sempre di Mandragora come se non segnasse 8-9 gol all'anno, e invece li segna.
1: Va bene, allora noi ci dobbiamo salutare, sono tantissimi messaggi. Vorrei Claudio mi chiede se la mia famiglia è stata invitata alla festa di Fiorentina. No, così gli rispondo a Claudio. Non è vero, dente avvelenato, lo capisco. Se dovessero invitare però anche i parenti di tutti quelli, diventa infatti una cosa infattiva. Poi va bene, domanda per Dimitri, cosa ne pensi di Poku? Ma ci dobbiamo salutare.
0: L'abbiamo detto, non ci può stare.
1: E poi sì, confermiamo a tutti quelli che ci stanno scrivendo che anche a noi dalla Fiorentina hanno fatto sapere se va via Ken, se ne prende uno più forte. Comunque termina qui questa puntata di Garisca al Vento. Dimitri Conti, è stato un piacere come
0: piacere
1: sempre.
0: Piacere mio, mi dispiace non aver risposto a tutti, però
1: abbiamo fatto il nostro meglio, abbiamo risposto più di 100 messaggi in due
0: qualcuno
1: ore.
0: Qualcuno l'abbiamo lasciato fuori, non l'abbiamo fatto volutamente.
1: Assolutamente, ringrazio Stefano Carlesi per la cura della parte tecnica, anche da Giacomo Galassi è tutto, ora arriva Quasi Ufficiale con Niccolò Santi. Garisca al Vento torna lunedì, buona serata, ciao.
9: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
11: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
12: Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Un fronte temporalesco ha investito la Toscana intorno alle 13 ed è transitato anche su Firenze, portando pioggia, numerose fulminazioni e soprattutto forti raffiche di vento. Alla stazione Firenze Università è stata registrata una raffica massima di 54,72 km/h alle 13.30, mentre al giardino di Boboli la raffica massima ha raggiunto i 36,36 km/h, sempre alle 13.30. Il sistema è proseguito poi verso est e nord-est e dopo il passaggio della fase più intensa è attesa una progressiva attenuazione dei fenomeni. Restano comunque possibili rovesci residui. In serata, sul fronte delle precipitazioni, alla stazione di Firenze Università sono stati registrati 32,6 mm nelle ultime 24 ore, di cui 8,3 nel pomeriggio e 6,3 all'ora di pranzo. All'Orto Botanico il cumulato delle ultime 24 ore è stato di 26,4 mm, mentre al giardino di Boboli sono stati registrati 22,5 mm. L'attenzione rimane anche sul reticolo idraulico minore, del quale fanno parte tra gli altri EMA, Mugnone e Terzolle. Dopo le raffiche che stanotte hanno colpito Firenze e che hanno fatto registrare alcuni danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale, altri episodi si sono verificati nel primissimo pomeriggio con segnalazioni di alberi e rami caduti per strada. Un albero è caduto in Viale Giovine Italia ed è stato chiuso al traffico per qualche ora. Albero caduto anche in Viale Mazzini con rami spezzati in Via dei Bruni. Le linee T1 e T2 della tranvia sono state temporaneamente fermate prima di riprendere regolarmente le corse. A causa del maltempo che nella notte scorsa ha interessato la città di Firenze, è stata sospesa per motivi di sicurezza la fase 2 delle modifiche alla viabilità nella zona di via Mannelli, inizialmente prevista nella notte scorsa. Per rispettare il cronoprogramma dei lavori è stato deciso dunque di effettuare la prossima notte, tra venerdì 21 e sabato 22 agosto, tutte le modifiche inizialmente previste in due fasi, così da arrivare a domani, sabato 22 agosto, con il nuovo assetto della viabilità completato come previsto dal programma. Stanotte quindi ci sarà l'inversione di via Mannelli nel tratto compreso tra via degli Artisti e via Viale Mazzini. Contestualmente sarà modificato anche il senso di marcia di via Andrea del Castagno da via La Farina in direzione di via degli Artisti e della corsia di collegamento tra le due strade. E passiamo alla cronaca. Avrebbe minacciato di dare fuoco alla casa in cui convive con la compagna e genitore di lei ed è stato arrestato e portato a Sollicciano. La Polizia di Stato di Firenze è intervenuta a seguito della segnalazione relativa a ripetuti messaggi dal contenuto minaccioso inviati da una persona poi arrestata, sorprendendo il presunto autore all'interno dell'abitazione. L'intervento ha avuto origine dalla chiamata al 112, numero unico di emergenza effettuata da un uomo italiano di 74 anni che, particolarmente impaurito, ha riferito agli operatori di aver ricevuto sul proprio telefono numerosi messaggi di morte da parte del compagno della figlia. Dagli accertamenti effettuati sarebbe emerso un quadro di reiterati comportamenti aggressivi e minacciosi posti in essere dall'uomo nei confronti della compagna e dei suoi familiari, con episodi che, secondo quanto ricostruito, si sarebbero verificati con particolare frequenza in concomitanza con l'abuso di sostanze alcoliche. E chiudiamo con un nuovo intervento della Polizia Municipale nei terreni privati adiacenti al Parco del Mensola a Firenze, dove gli agenti del reparto antidegrado sono intervenuti nuovamente per la presenza di persone che stazionavano nell'area dove avevano allestito ricoveri di fortuna. Si tratta di un ulteriore intervento in una zona già interessata in passato più volte da sgomberi e controlli. Gli agenti della polizia locale hanno proceduto all'allontanamento delle persone presenti e alla conseguente messa in sicurezza dell'area. Nel corso dell'intervento sono state inoltre denunciate 7 persone originarie dell'est Europa per invasione di terreno privato. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.
12: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Sono arrivato. arrivata a Firenze nel 2003, ma la mia ammirazione per Antonioni, Baggio e Battistuta aveva già oltrepassato i confini tra Toscana e la mia Umbria. La mia prima vera fiorentina però ha i volti di Riganò, Corvino e Prandelli, poi nel 2013 quello di Pepito Rossi con la splendida rimonta sulla Juve, infine ha il volto più triste di Davide Astori. Per questo provo immutato affetto per Pioli, Badel, Saponara, che con noi hanno condiviso quella tragedia. Quando tornerò nella mia Umbria spero di tornarci con altre pagine da raccontare, magari con un trofeo. Buon compleanno Fiorentina.
14: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
17: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.

0: sigla anche di Nick e Nick. Insomma, siamo noi, grazie a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico. Noi faremo compagnia a tutti voi fino alle ore 20 anche quest'oggi per parlare di calciomercato. Ovviamente lo stiamo facendo da ore per cercare di capire le intenzioni anche del Como, no? Sulla questione Ken, della quale abbiamo parlato ampiamente e evidentemente continueremo a parlare, però di novità non ce ne sono, la verità è questa. Quindi cercheremo magari anche attraverso le vostre riflessioni di capire quali siano gli scenari, i possibili scenari. Diciamo, nel frattempo, quello che personalmente mi arriva da Como è che non ci sia questa intenzione ad oggi, ad ora, diciamo, di portarsi ai 40 milioni che la Fiorentina chiede. Poi se sia strategia non lo so, ma anche dalla Fiorentina quello che trapela è che non ci sono novità, per cui evidentemente entro stasera non arriverà questa offerta, ma rimaniamo comunque con le antenne dritte. Credo ci sia già in nostra compagnia Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, di nuovo.
1: Strano, perché mi sembrava di averti sentito qualche ora fa, sì. Così, ma forse meno di 2-3 ore fa, e ora risentirti mi fa uno strano effetto. Tra l'altro sono qui allo zoo perché sono andato a recuperare la belva.
0: Bene, bene, Dimitri, che però è il lunedì.
1: Perché l'avete liberata voi di Radio Firenze Viola, e infatti è stata in studio fino alle ore 19, ora la sono andata a recuperare. È tornata libera la belva.
0: Sì, però è vero, sembra un po' un Truman Show, no? Mi sembra di averlo già vissuto questo momento. Ora vabbè, comunque. Sì. Sì, no, sono le 7:07.
1: Io e te siamo più in tempo, cioè si sta a passare più tempo io e te al telefono su questa radio di quanto si passi io e te più tempo, vorrei dire, magari anche a fare un altro. Tra l'altro vogliamo ricordare che abbiamo fatto anche un grande collegamento con il nostro Alessandro Di Nardo direttamente da Nairobi.
0: Davvero, sì, era un collegamento nel senso di una telefonata fra noi, però va bene, l'ho sentito bene, sono contento.
1: Vabbè, ci hanno chiesto anche notizie sull'Inter, tra l'altro, oltre che sulla Fiorentina. Di Nardo ci ha chiesto per i suoi amici che erano in compagnia sua notizie sull'Inter e sulla Fiorentina, e sulla Fiorentina gli abbiamo detto quello che stai dicendo te. Ho detto: caro Di Nardo, mentre vedi in lontananza il Kilimangiaro, mentre sei lì nei paesi caldi sotto l'equatore, sopra l'equatore, intorno all'equatore, sappi che per il momento è dura che il Como arrivi alla cifra richiesta dalla Fiorentina. Per cui tranquillizza i tuoi compagni di avventura e di viaggio, fatevi un bel safari, trovate Dimitri Conti che si è liberato dopo la trasmissione, ma al momento non credo sia semplice che il Como possa soddisfare la richiesta della Fiorentina per Moise Kean.
0: Quindi queste sono le ultime che vediamo adesso, 19:08, poi chiaramente per qualsiasi aggiornamento noi siamo qui in diretta rigorosamente praticamente H24. Poi l'avete sentito, insomma, il nostro spot, saremo sabato 29 agosto veramente in diretta H24, ma proprio seriamente, non è un modo di dire, non è che ci saranno preregistrate, no, dalla mezzanotte alla mezzanotte saremo in vostra compagnia per ricordare, per condividere la storia della nostra amata e gloriosa Fiorentina. Vabbè, comunque Cecca, noi ci saremo anche noi, tra l'altro, con uno speciale Nick.
1: Noi faremo 16-17 dal mare, no?
0: Bah, insomma, io sarò qui in studio, però se vogliamo mettere un fondino dal mare, perché no? Tra l'altro, insomma, molto
1: bello. Da Principina a mare, io credo che noi dovremmo essere da Principina a mare, ma perché dopo te devi andare allo stadio anche?
0: Sì, ma anche dallo stadio faremo la diretta, mica vi lasciamo soli.
1: È vero,
0: soli.
1: C'è anche la diretta dallo stadio, naturalmente sì, io dovrò seguire ovviamente il prepartita del Sassuolo, quindi tutto sommato sarò dietro ai miei ragazzi, però tutto sommato in quell'ora dovrei riuscire a collegarmi,
0: bene.
1: Per cui ci sarò anch'io, gol.
0: Bene, perfetto. Allora, senti Cecca, intanto ricordiamo i numeri per interagire con noi, come sempre 348-75-13933, vi aspettiamo con i vostri messaggi scritti e vocali, e poi per intervenire in diretta siamo qui 055-77-111-71. Nelle ultime ore si è fatto il nome di un calciatore, perché siccome, allora, Ken, no, abbiamo detto, ridetto la sua situazione, per il momento è un giocatore della Fiorentina e peraltro niente esclude che possa rimanere a Firenze,
1: ma certamente.
0: Nel momento in cui dovesse andare via, stanno facendo filtrare qualcosa, no? Dal Viola Park. Che cosa ti risulta?
1: Sì, quello che fanno filtrare loro. Giochiamo a carte scoperte, perché le fonti in questo caso, siccome non sono veritiere sempre, bisogna anche essere obiettivi e quindi cercare di far capire che comunque ci viene detto che nel caso dovesse andare via Ken, prenderebbero un attaccante ancora più forte di Ken.
0: Ancora
1: io
0: più
1: credo
0: forte
1: che
0: di Ken.
1: Questo ancora più forte di Ken. Quindi si tratta o di Dimitri Conti oppure di Pietro Lazzarini. Io non credo si possa uscire da questo.
0: La belva, Radio Firenze Viola ha liberato la belva.
1: Io direi di sì. Che dici? Sono questi, no, i profili.
0: Ma facevamo, perché siccome alla fine viene da pensare, no, più forte di Ken. Bene, più forte di Ken. Allora, Ken è il centravanti della nazionale italiana. È uno che è stato capace di fare 25 gol nella stagione in cui è stato fisicamente bene. Ora, più forte di Ken, insomma, ci facciamo anche ingolosire. Che cosa si intende oltretutto? Cioè, in prospettiva, più talentuoso? Oppure d'esperienza che ha già dimostrato di essere un calciatore di quel profilo lì ancora più alto, cioè sono queste le domande che mi sto facendo. Ad esempio,
1: guarda Nico, io ora noi ci piace fare il cazzeggio, perché naturalmente a noi ci garba fare la radio anche un pochino più rilassata e tutto quanto, però io credo che andare a prendere un giocatore più forte di Ken è tutto relativo. Perché allora, che cosa vuol dire più forte di
0: Ken? Sì, secondo me, tra l'altro, no? Dice, ma è opinabile sta cosa? Più forte di Ken, secondo me. Cioè, scusa, allora, no?
1: No, appunto, è molto opinabile, cioè nel senso, fa per dire, magari loro vanno a prendere Bonny dall'Inter, che non è nome proprio fatto a caso, e lo vendono come giocatore più forte di Ken. Ma anche questo è tutto dal punto di vista loro, magari è più forte di Ken. Dal mio punto di vista, per me, è meno forte, dal tuo punto di vista è uguale a Ken. Cioè, è tutto relativo. La certezza è che, facendo un po' la radice quadrata di quello che ci viene raccontato, io credo che loro prenderanno chiaramente un giocatore bravo. Su questo non ho dubbi. Però, ripeto, voglio vedere che cosa succede nelle prossime ore, perché certo, qui si chiacchiera parecchio e poi fondamentalmente Lucci, che è l'agente di Ken, sta lavorando alla cremente con la Fiorentina e Como per vedere se ci sono i margini per un avvicinamento. Nel momento in cui l'avvicinamento non ci sarà, Ken resterà alla Fiorentina e si riparte. Se ci sarà un avvicinamento, la Fiorentina troverà un sostituto. Abbiamo già detto anche oggi, dalle 4 alle 5, finiamo per essere veramente noiosi e estenuanti in questa dichiarazione. La verità è questa. Poi il Como e la Fiorentina per me bleffano su tante cose ed è giusto che sia così, ma state tranquilli che secondo me ancora non ci siamo come vicinanza, almeno ora, tra la Fiorentina e il Como, perché poi tutti parlano dei due club che trattano, però non mi sembra che Ken abbia detto io voglio restare alla Fiorentina tutta la vita, punterò i piedi se anche mi volessero vendere. Ken, se c'è il Como, ci prende, ci va, e anche di corsa. Poi la gente bene sappia anche questo, perché poi se no sembra che il Como lo voglia, la Fiorentina lo voglia vendere. La Fiorentina dice, se c'è un'offerta adeguata lo vendiamo. Ma non è che il giocatore si strappa i capelli per rimanere, eh?
0: No,
1: c'è
0: certo.
1: Se c'è l'opportunità, va al Como, punto, fine.
0: Sì. No, no, questo lo penso anch'io. Lui ha lasciato carta bianca, no, al club. Dopodiché, che lui conti di andarci, nel senso che secondo lui, secondo quello che fa filtrare il mondo Ken, questo lo dico io, ecco, lui conta di andarci al Como. Ma questo non è perché lui vuole andare al Como, ve l'ha spiegato adesso Niccolò Ceccarini. Lui ha lasciato carta bianca alla Fiorentina. Ecco, però evidentemente lui qualche spiffero l'ha ricevuto, no? Qualche indizio in questo senso l'ha avuto. Poi chi lo sa che con l'andare dei giorni non siano un po' peggiorate le cose, no? Perché ad ora è tutto fermo. Cioè il Como ad ora non ha nemmeno intenzione di raggiungere i 40 milioni che chiede la Fiorentina. Dall'altra parte però cerca, mi viene da pensare, ma non è che anche la Fiorentina, no? Non è questi 40 milioni, tutto sommato, si possono anche abbassare, ci si può arrivare con i bonus. Ciò che è importante è la formula, è la garanzia che Ken sarà un giocatore del Como e che il Como lo acquisterà. Non deve essere una cosa definitiva o quantomeno
1: guarda,
0: un obbligo.
1: Io Nico ti do un'altra lettura e te la do il 21 di agosto.
0: Sì.
1: È una lettura da visionario. Lo dico già adesso, così almeno c'è la registrazione e se mai sarò ancora in questa radio la risentiremo o la risentirete a gennaio. Se Ken dovesse rimanere alla Fiorentina, stai sicuro che a gennaio si riparlerà del futuro di Ken. Sono pronto a metterci la mano sul fuoco che se ne riparlerà ancora. Se anche dovesse rimanere alla Fiorentina, stai sereno che a gennaio si riparlerà del futuro di Ken.
0: Sì, come parte, mai, non parte, la mia sensazione via, è la tua sensazione, cioè, chi lo sa perché?
1: E allora dai, vabbè. E chissà perché, perché comunque si sa come funzionano le dinamiche del calcio mercato.
0: Sì.
1: Cioè questi sono i tormentoni che ritorneranno, perché ti faccio un esempio, oggi la Fiorentina e Como non trovano l'accordo, va bene?
0: Sì.
1: Non riescono a trovare l'accordo e allora succede che il giocatore resta alla Fiorentina, comincia la stagione, poi vediamo come vanno questi 4 mesi alla Fiorentina, vediamo come vanno i 4 mesi al Como. E poi vediamo chi prende il Como, soprattutto se il Como prenderà veramente un grande attaccante in sostituzione di Ken. Se no, se il Como magari è ancora in corsa e Champions League, ci sta che tra 4 mesi il Como ritorna a bussare alla porta della Fiorentina.
0: È vero.
1: E si riparlerà ancora di Ken, e si riparlerà di Bonny, e si riparlerà del sostituto. mercato funziona così, per cui però qui c'è un minimo comune denominatore che è l'alternanza delle trattative, ma c'è una grande certezza: un direttore sportivo che sa quello che deve fare, per cui tutte queste preoccupazioni secondo me sono relative. Certo. Io sono convinto che Como non arriverà all'offerta della Fiorentina almeno oggi o domani, e se non arriva resta qua, quindi punto della situazione.
0: Ok, Walter da Roma, ciao Walter, benvenuto.
2: Buonasera ragazzi, allora siete, a parte che siete straordinari, e ne vorrei dire a Cecca che vorrei fargli un bel tuffo nel ghiacciaio di grazie subito perché io ho un caldo ancora qui a Roma, fa caldo, quindi
0: sì, sì. A Grassina quanto c'è? A Grassina Cecca c'è meno 15, meno 20.
1: Ecco. Ora sta già ghiacciando, c'è la brinata.
2: Va bene il meno 20, Cecca, va bene il meno 20, per me va benissimo. Senti, a parte gli scherzi, volevo dire una cosa, ecco, siccome io ho letto subito quando avete scritto su Firenze Viola, ho letto subito che la Fiorentina lascerebbe andare via che non solo per uno più forte, quello che stavate parlando adesso. Sì, io la leggo in un altro modo, io leggo questa cosa, allora la leggo così: la Fiorentina non lo cederà a Ken, non lo cede, perché uno più forte di Ken per me adesso come adesso, tra i nomi che sono stati fatti, potete prendere pure i cardi, quello che volete, quei due del Chelsea non sono più forti di Ken, quindi è difficile trovarlo, non si trova, e quindi ti ha detto non lo cederemo. Però io la leggo così, perché non lo vogliono cedere questa cosa, se è vera, se è vero quello che hanno detto che è trapelato da fonti.
0: Ma sai, potrebbe essere anche una strategia, io non lo so perché...
2: Sì, potrebbe essere pure una strategia, però io la leggo così, per me non lo vogliono cedere, perché nell'anno del centenario, scusate, nell'anno del centenario, e poi fammi dire una cosa, ti prego... Nicolò, io ti seguo sempre eccetera eccetera, però dammi un secondo in più, io sento tutti i giorni, ma tutti i giorni non ne posso più dire, ma Ken, l'ho sentito dire pure da Dimitri prima, da Ken, che la seconda stagione ha fatto 9 gol e non ha fatto quello che ha fatto nella prima stagione. Non ne posso più, perché te lo spiego, perché Ken ha giocato metà campionato, ma possibile che la gente non lo capisce? Ma se giocava tutto il campionato Ken, secondo voi rimaneva 9 gol? Non esiste, non lo posso sentire, scusate, lo spiego,
0: ma fai bene,
2: vi ringrazio ragazzi.
0: Ciao Walter, grazie a te. No, è vero, siamo d'accordo anche con questo ragionamento, cioè il secondo anno di Ken non è indicativo, non è possibile analizzarlo oggettivamente, dai.
1: Allora, io credo, e lo ridico, io guarda, sull'argomento Ken mi sto cominciando proprio a annoiare, perché...
0: ma tanto chi lo dice, tu se ne parla, Cecca.
1: È una roba impressionante. Sì. Allora, il discorso di Ken sull'annata prima, l'annata dopo, poi fate quello che volete, ci sono dei dati di parte. Allora, i dati di fatto sono che Ken comunque sia è un bravo attaccante e non c'è ombra di dubbio, è uno che si sta come nella prima stagione, 15 gol li può garantire, e oggi 15 gol sono tanta roba in Serie A, ma la valutazione di un giocatore non è solo sulle qualità, è su mille aspetti, lo spirito di gruppo, lo stare dentro uno spogliatoio, rispettare le regole, stare bene fisicamente, allenarsi sempre nella maniera giusta. Un dirigente non può far finta che queste cose non siano da... Cioè, ma la differenza tra un ottimo attaccante e un campione è soprattutto questa, amico. Cioè, Gabriel Batistuta, oltre a essere un grandissimo attaccante, è diventato un campione perché era un esempio.
0: Certo, certo.
1: Era un giocatore che dava anche l'esempio, si caricava sulle spalle la squadra e faceva vincere le partite da solo. Ken non è questo tipo di giocatore, e allora evidentemente oggi non ce ne sono tanti di grandi attaccanti, la Fiorentina ce l'ha. Se Paratici ci dice che ha 45 milioni di euro bonus compresi, percentuale sulla futura rivendita, va venduto, vorrà dire, e vuol dire che per lui è il prezzo giusto ed è la cosa più giusta da fare. Quindi l'abbiamo detto prima e lo ribadiamo adesso: vogliamo credere in questo direttore sportivo, visto che in tanti hanno creduto per 6-7 anni in altri personaggi, in altri direttori sportivi che forse non hanno fatto quello che lui ha fatto in una sola estate in 7 anni? E allora lasciamo fare a lui. se Ken resterà diremo viva Paratici, se Ken verrà venduto viva Paratici, perché avrà preso la scelta giusta per la Fiorentina.
0: Allora Cecca, ti leggo qualche messaggio che sta arrivando alla casella 348 75 13 933, e poi chiamateci mi raccomando 055 77 111 71. Sì, è vero, andava detto, non l'avevi ancora fatto. Allora, c'è Riccardo, che scrive: o Cecca, ma visto che hai contatti col Sassuolo, convinci Berardi a venire a Firenze? Potresti farlo in effetti, eh?
1: No, perché Berardi secondo me nell'ottica della Fiorentina tra virgolette è un giocatore non più acquistabile, perché ho già detto anche nell'argomento che ho fatto il collegamento quando ci siamo sentiti dalle 4 alle 5 che la Fiorentina vuole spendere su giocatori giovani, cioè dal 2002 in poi possibilmente, questa è la loro 2002, 2003, 2004, 2005, questo è il range della spesa della Fiorentina. Su giocatori di 30 anni non ci vogliono mettere soldi, tant'è che anche Thorsved, che non è più un ragazzino, fanno fatica a fare questa operazione perché hanno questa filosofia, e quindi ecco perché Berardi non rientra nei piani.
0: Sì. Poi ci scrive Edo e dice: meno male Pellegrino non doveva essere il titolare e i soldi di Ken servivano per l'esterno. In effetti, a me sta cosa mi puzza, ma perché, cioè, che comunque faranno poco, no? Che costa 20-25 milioni, e non è poco. Dove li trovano i soldi per fare un altro centravanti forte? Cioè, io non... posso dire che non ci si sta capendo più nulla, perché sono indicazioni
1: posso
0: completamente
1: dire che sono
0: contrastanti.
1: Bravi a dare... Allora, loro, esatto, ma loro adesso stanno mandando fumo. Ragazzi, se no, cioè, io capisco che guarda, io lo sai che ho stima del professionista Paratici, però so benissimo i giochini e le giocate che fa. Ora lui sta mandando in giro questo tipo di informazione sicuramente perché ha una strategia in testa, quindi ci sono delle cose che non tornano, no?
0: No,
1: quindi
0: e tra le altre strategie c'è quella che sta facendo filtrare, secondo cui c'è un club anche inglese su Ken, ma per me è soltanto un modo per dare, diciamo così, una sferzata per mettere fretta al Como.
1: Ma io non lo so, guarda, poi bisogna, se c'è un club inglese che può prendere Ken l'avrebbe già preso.
0: Tra l'altro,
1: se
0: esatto.
1: Loro mettono 45 milioni ci mettono un attimo, quindi
0: esatto.
1: Dai, stanno facendo, allora lui sta facendo benissimo il suo lavoro. Quello che conta, ragazzi, l'abbiamo già detto mille volte, voi c'è il partito degli scontenti se va via e il partito dei contenti che va via. Secondo me qui non è una questione di partito di sinistra o partito di destra, qui c'è il partito della Fiorentina. Se Ken viene venduto c'è un motivo, se Ken viene tenuto c'è un altro motivo, e lo sa qual è il motivo? Il motivo è che se Ken viene venduto è perché c'è la cifra giusta, se Ken non viene venduto è perché non c'è la cifra giusta. Questa è la motivazione.
0: Eh sì, ma tra l'altro è una cosa che sapremo penso nel giro di poco, perché come dicevamo oggi, e non di poco, nel giro di poco, per come dicevamo oggi, la Fiorentina, ecco, non è che si vuole portare dietro, trascinare questa situazione oltremodo. Massimo da Sesto Fiorentino invece dice: farei subito a cambio via Ken dentro Fernandez Pardo del Lille, molto più forte e funzionale di Ken. Per l'esterno sinistro il top sarebbe Nusa, se no Poku, poi scambi Thorsved dell'Orienté con Sottil Brescianini, Fabian Zola per completare le riserve alla formazione titolare. Ecco fatto il mercato per competere per lo scudetto. Questo ce lo scrive appunto Max.
1: Sì, va bene, allora se si fa il mercato per competere lo scudetto, allora si può tentare anche Pio Esposito.
0: Sì.
1: Si vende Ken e si va a prendere Pio Esposito. No, vabbè ragazzi, ora a parte le battute e gli scherzi, io credo che Paratici abbia totalmente il controllo della situazione. Ve lo dico proprio sinceramente. Ha il controllo della questione Poku, ha il controllo della questione Dodò, è perfettamente...
0: Sì, ma è solo fastidiosa questa attesa, che continuano a passare i giorni, però sono operazioni importanti.
1: Però,
0: cioè.
1: Io non vedo, però posso dire una cosa, io non vedo la Fiorentina nervosa su Ken, non vedo Ken nervoso, casomai quello più preoccupato è il Como. Parliamoci in rotondo, la Fiorentina è nella situazione ideale, non vuole vendere Ken... Non è obbligata a vendere Ken, diciamo le cose in maniera più corretta. La Fiorentina non è obbligata a vendere Ken, va bene?
0: Sì.
1: Se ci fosse l'offerta giusta, Ken non si mette di traverso, ci va. Per cui la Fiorentina è nelle condizioni ideali. Ma mica niente da recriminare o da non dormirci la notte. La Fiorentina è assolutamente serena. perché poi siccome Parati si sa che questa cosa potrebbe accadere come non accadere, sicuramente avrà già bloccato un giocatore che può andare a sostituire anche numericamente Kennedy. Tutto e basta, è Como sì. Che deve mettere fretta a se stesso se vuole prendere Kennedy, e soprattutto deve decidere se essere carne o pesce.
0: Però anche
1: perché
0: lì,
1: se resta del quadro non prende nulla.
0: Però anche lì, te dici giustamente che Paratici deve avere comunque già bloccato un giocatore, però ecco, quel giocatore bloccato non è che resta tale, resta diciamo in freezer pronto per essere scongelato gli ultimi 2-3 giorni di mercato, non penso. Quindi cioè, in qualche modo anche il Como deve sbrigarsi. Io ci vedo semplicemente un braccio di ferro, cioè la Fiorentina chiede 40, il Como ha offerto 30 e non intende spingersi a 40. Alla fine o la Fiorentina abbassa un po' la pretesa, magari facendo leva su quella che è veramente la sua necessità, e cioè la formula a titolo definitivo o comunque con obbligo di riscatto, oppure il Como, come dire, lascia andare, molla la presa e basta. In ogni caso la Fiorentina, come giustamente dicevi, come casca, casca bene, perché male che ti vada, cioè male che ti vada, nel senso, se Ken resta, ti resta l'attaccante della nazionale, un giocatore fortissimo che a cose normali ti fa 25 gol.
1: Ma io infatti tutta questa preoccupazione, cioè voglio dire, io francamente non la percepisco, però capisco che magari si deve parlare di Ken e continuiamo a parlarne. Io credo che oggi francamente un ascoltatore che abbia ascoltato tutto il giorno la questione Ken ci sia quasi disintegrato, no?
0: Sì.
1: I maroni, come direbbero in Emilia Romagna.
0: Sì.
1: È tutto un parlare sempre, ma poi per dire sempre le stesse cose. Cioè, insomma, bisogna parlare quando ci sono le notizie. Ma oggi non ci sono notizie, di che stiamo parlando?
0: Ma infatti, guarda, c'è Lorenzo. C'è Lorenzo 75 che scrive: fuori. Ah, ciao Nick, fuori orario, perché questo in effetti, diciamo, è una cosa curiosa, no? Quasi sì, una sorpresa che abbiamo voluto fare, confezionare. Beh, dice: ma oltre a poco, arriverà anche un altro esterno alto a destra?
1: Ora Lorenzo corre un po' troppo.
0: Si è fatto ingolosire Lorenzo.
1: Sì, anche l'esterno alto a destra, oltre a poco, che poi insomma poco è parecchio avanzata, mi sembra ci sia fiducia, molta fiducia che si possa arrivare ad un accordo, soprattutto perché non vedo una resistenza particolare da parte del Leverkusen, quindi secondo me questa è un'operazione, non voglio dire addirittura d'arrivo, però in fase avanzatissima, usiamo no, questo superlativo assoluto, però pensare di prendere poco, un altro esterno e il centrocampista, io non credo. Io credo prenderanno un esterno d'attacco e eventualmente un altro centrocampista. Poi vediamo che succede con Ken, perché se Ken resta siamo fermi, se Ken va via prenderanno un'altra punta.
0: Certo, no, su questo non c'è dubbio. Ma senti, invece per quello che riguarda Poku, l'accordo, diciamo, c'è l'accordo di massima, immagino un contratto di 5 anni e con il giocatore comunque è tutto a posto. Cioè adesso è la partita si gioca fra club, cioè Fiorentina e Bayer Leverkusen.
1: Sì, io credo che la Fiorentina dovrà accontentare Leverkusen su un'operazione a titolo definitivo, poi magari, come ha scritto anche Andrea, Gian Nattasio fare, se vuole, un prestito oneroso con l'obbligo di riscatto per rimandare magari, no, il pagamento.
0: Sì, ma alla fine è dilazionato, è la stessa cosa, sì.
1: Sì, però comunque tanto alla fine l'operazione è a titolo definitivo, non penso si possa fare il prestito con diritto. Però è questo, sì, il giocatore viene, non hanno problemi con il giocatore, e casomai si tratta di, cioè io credo che lui abbia in mano questa situazione completamente anche qui in controllo. È chiaro che prima di affondare definitivamente vuol capire che succede con Ken, secondo me.
0: Poi c'è Stefano da Sassuolo che dice: Cecca, ma domani qui a Sassuolo c'è la prima di campionato primavera al Ricci, Sassuolo Fiorentina, vieni, vero? Dopo la biciclettata ti aspettiamo tutti.
1: Mi sarebbe piaciuto, però domani c'ho un altro impegno. Vogliamo anche l'occasione per dire che insomma domani Radio Firenze Viola farà un'altra maratona, perché domani penso che il direttore sportivo della Fiorentina sarà protagonista in Versilia di un evento e quindi saremo in diretta e quindi non potrò essere di qua e di là.
0: Ok, quindi abbiamo fatto anche uno spoiler, noi saremo in diretta anche domani sera perché ovviamente vogliamo che voi abbiate tutto disponibile, diciamo, in tempo reale, è la nostra forza, direi. Poi ci scrive anche Enrico, dice: io credo che quando è un attore come Ken in squadra, ad ogni sessione di calciomercato ci saranno sempre questi discorsi. Conclusione: prima si vende meglio è. Ci scrive da Ponteema Enrico. Sei d'accordo, Cecchi?
1: Guarda, sono in parecchi, no? Cioè, ci sono, l'ho già detto, c'è chi vorrebbe venderlo subito e chi magari dice no, teniamolo perché non possiamo farne a meno. Io sono del partito che la scelta più giusta la deve fare Paratici.
0: Ok.
1: Perché se naturalmente Paratici pensa che sia il caso, lo venderà. Se non è il caso, non lo venderà. Mi sembra anche doveroso questo fatto. Ecco, qui Paratici c'è anche un cane che approva, sì, la mia... diciamo l'occupazione sul mercato. Quindi,
0: in realtà questi sono i lupi di Grassina, no?
1: Sì, no, però questo diciamo non è proprio il lupo di Grassina. Il lupo di Grassina è molto mansueto, molto affettuoso, è un cucciolo che naturalmente vestito, cioè è un lupo vestito da cucciolo, un cucciolo vestito da lupo, poi che è molto buono, tra l'altro mangia le crocchette.
0: Sì, sì.
1: Ricordiamo, i lupi di Grassina mangiano le crocchette.
0: Certo, notoriamente sì, sono lupi geneticamente modificati. Allora, ti leggo gli ultimi due messaggi prima di salutarti e lasciarti ai lupi di Grassina. C'è Moreno che dice: caro Ceccarini, prendi il megafono, perché alcuni tifosi devono essere sordi su quello che dici. Forza Viola!
1: Ma non lo so, io ti dico la verità, meno male siamo arrivati a venerdì, perché un'altra giornata come quella di oggi, come avrebbe detto Luciana Magistrato, a parlare di Ken, tutte le possibili soluzioni di Ken, oppure oltre a quello ai possibili sostituti di scenari, francamente non la sostengo, cioè nel senso, abbiamo già detto, cioè questa di Ken è una cosa, io l'ho sintetizzata in 10 secondi. Poi se poi vogliamo costruirci giornate intere,
0: certo,
1: studi contro studi, opinioni, cioè sembra quasi, no, come 2020, no, no 2002, sì, cioè sì, che c'è la fine del mondo, allora se non c'è Ken non so come si possa fare, ma allora dice, ma arriverà l'onda, arriverà, ragazzi, se è tutto semplice, o arrivano i soldi che chiede la Fiorentina o non va via, punto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: È tutto qua, è tutto semplice. Poi se va via, hanno già fatto capire che trovano un sostituto adeguato, l'hanno detto loro, non l'ho detto io, quindi non so, si può continuare a parlare,
0: no,
1: c'è molto chiaro, no?
0: Avendo con noi Niccolò Ceccarini, ecco, io volevo sapere da parte tua cosa pensi del fatto che Ken possa andare al Como.
1: Sì, io guarda, ti dico la verità,
0: ora svieni direttamente.
1: No, mi hai fatto bene a chiedermelo, perché sincope, sinceramente oggi non avevo ancora parlato e ti ringrazio della domanda, perché sono contento di poterlo parlare, perché francamente ho parlato di Dodò, Thorsved, ho parlato di però non avevo ancora parlato di Chiemer, e ringrazio di avermi dato la possibilità di dare un aggiornamento, perché finora non si era mai parlato, no, di Moise Kean.
0: Sì. No,
1: ma guarda, ti potrei anche aggiungere una grande esclusiva, che secondo me Paratici deciderà per il bene della Fiorentina, questo ancora non si era detto, questo si era detto, che deciderà per il bene della Fiorentina, e ti dico più, l'esclusiva dell'esclusiva, questa è proprio un'esclusiva mondiale,
0: sì,
1: che se arriveranno i soldi giusti lo venderanno e prenderanno un sostituto all'altezza, e che se non arriveranno i soldi giusti lo terranno e si andrà avanti nel reparto offensivo come siamo adesso. Però questa è un'esclusiva, anzi degli ultimi secondi.
0: Perfetto.
1: Nessuno l'aveva mai detta, quindi ascoltate Radio Firenze 9, perché questa cosa non si era mai detta.
0: Ma sai, perché se fosse collegato soltanto adesso, almeno insomma ha avuto questa primizia. Sì. Va bene, cercate, saluto.
1: Naturalmente saluto anche Walter da Roma, perché Walter da Roma sta 24 ore su 24 attaccato a Radio Firenze 9 e non è da tutti, quindi
0: è un fedelissimo. Sì, sì. Guarda, ti saluto col messaggio di Damiano che dice: fuori Ken, dentro Marucci, con la 9. Va bene?
1: Ma Marucci, secondo me. Allora, fuori Ken, dentro Marucci, ma un ristorante.
0: Certo, quello è fondamentale per Marucci.
1: Sì, se naturalmente il campo non è il campo da gioco, ma è il campo della ristorazione, cioè proprio tra Ken e Marucci non c'è partita. Cioè, qui siamo veramente fuori classe. Cioè, nel senso che. Cioè, se va via Ken e si prende Marucci in ambito di ristorazione, cioè, noi vinciamo a mani basse 10-0.
0: Certo.
1: Nonostante vada a correre tutti i giorni, però se poi mi rimangia tutte le sere siamo punti a casa.
0: No, è proprio per quello, siccome si allena è giusto anche, come dire, che si rifocilli. Vabbè, dai. Allora, Niccolò Ceccarini, che dire, grazie anche per questi straordinari, siamo in simbiosi e per me è solo un onore.
1: Sì, ci si risente anche domani dalle 4 alle 5, tanto si fa una più, una meno.
0: No, sai che possiamo fare? Oramai no, per inerzia, ci sentiamo dalle 4 alle 5 domani, ma per telefono, per affari nostri. Se poi ci vogliono in diretta, tanto per me è la stessa cosa, questa è una telefonata fra noi.
1: Sì, sì. Poi sabato prossimo ci toccherà, no, mi sembra.
0: Sì, sì, e lo ribadiamo. Sabato prossimo, puntata speciale di Nick & Nick, che diciamo integrerà la 24 ore di diretta per festeggiare i 100 anni della Fiorentina. Sabato 29. Bene?
1: Io da Principino a Mare o dal Mapei Stadium, a te direttamente in studio, giusto?
0: Non c'è ombra di dubbio, direttore. Grazie.
1: Ciao, ciao Nico. Buona ciao, serata a tutti. Ah, volevo dirvi l'ultima cosa.
0: Vai.
1: Però fammelo una domanda ogni tanto su Ken, sì, perché ultimamente sì, non me la stai chiamando, non mi sta chiedendo nulla su Ken.
0: Ma tu me lo stai chiedendo
1: per soprattutto per la famiglia di Ken, perché sì, voleva sì, sapere notizie. Sì, perché non ne parla nessuno ultimamente, quindi
0: sono giustamente un po' trascurato, sì.
1: Sì, lo stiamo un po' trascurando, per cui se succede qualcosa magari facciamoci altre 10 ore di trasmissione, vabbè, così almeno poi pensi sempre le stesse cose. Però sì, insomma, l'importante è parlare, ecco, vabbè, parliamo, va bene.
0: Grazie, okay. Nicola Ceccarini.
1: Ciao Nico, ciao.
0: Ciao, ciao Cecca, ciao. A presto. Allora, direi di fare una piccola pausa, un breve break, respiriamo un po' e poi torniamoci alla seconda mezz'ora di questo quasi ufficiale. State con noi, Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e ufficiale. Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapie al J Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Non risultano problemi particolarmente preoccupanti, ma Jannik non ha potuto allenarsi ad Alt

pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1:11.567 e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen. Per il leader italiano della classifica generale, qualifica probabilmente condizionata dalla perdita di confidenza ma anche di carico aerodinamico dovuta a un errore all'esterno della curva sopraelevata che immette sul rettilineo dei box. La pallavolo, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0, 25-9, 25-22, 25-23 i parziali agli europei di volley. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Enogu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia sulla strada della fase finale. Il calcio, l'attesa è finita dopo 2 mesi di calciomercato con la sessione estiva che resterà aperta fino al 1° settembre e un mondiale che ha fatto da spartiacque. La Serie A torna in campo, si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato ancora alle prese con le rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Subito dopo toccherà Udinese e Como, mentre il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. 10 partite distribuite su 3 giorni per provare a riaccendere l'interesse intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l'attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera del 1° settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. E questo weekend al via anche la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che dal 22 agosto al 20 settembre si contenderanno le 12 squadre del campionato femminile di calcio. Si parte con un doppio appuntamento: stasera alle 20:30 saranno Parma e Inter a sfidarsi, domenica tocca invece a Fiorentina e Sassuolo alle 18. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: aspetta.
1: Che si compra? Flash.
0: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
2: Bravo.
0: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
2: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
3: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto?
2: Se si compra, vogliate.
0: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
2: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
0: Ci dice chi si compra! Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia a palla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
0: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
0: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
0: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
0: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
4: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, questa è quasi ufficiale la nostra trasmissione che va in onda dalle 19 alle 20 ogni giorno sul nostro nel nostro palinsesto. Niccolò Santi a fare le veci di Alessandro Di Nardo, che tornerà alla fine direi della prossima settimana o all'inizio di quella dopo, chi lo sa, ci farà sapere lui. Noi però continuiamo, resistiamo, parliamo di mercato con tutti voi al 348 75 13 933 con i messaggi scritti e vocali, invece per intervenire in diretta 055 77 111 71. Abbiamo fatto il punto sulla situazione Ken Como, con il Como che non ha intenzione, diciamo, di arrivare almeno per il momento alla cifra chiesta dalla Fiorentina, quindi si vedrà insomma questo braccio di ferro chi la spunterà nei prossimi giorni, posto che comunque la dirigenza viola mi sembra abbastanza intenzionata ad arrivare in un senso o nell'altro a una definizione di questa situazione, che non voglia trascinarsela troppo vicina alla fine del calciomercato. Comunque oggi c'è stato un nuovo, diciamo, la presentazione di un nuovo arrivo in casa fiorentina, che è quello di Matteo Pellegrino. Ne andiamo a parlare con chi ha seguito con me in presenza al Viola Park e con gli altri colleghi la conferenza stampa, e cioè Paolo Caselli, Firenze Viola Supersport. Ciao Paolo.
8: Ciao Niccolò, ciao a tutti.
4: Grazie come sempre di essere in nostra compagnia e di aiutarci, diciamo, in questa disamina, in questo caso di Matteo Pellegrino. Ti chiedo subito un'impressione, come l'hai visto? A me, ti dico, ha dato l'impressione di un ragazzo molto determinato, poco timido, e insomma anche molto sereno e disinvolto nelle sue risposte.
8: Assolutamente sì, un ragazzo che è padrone della lingua italiana, che non è mai banale, mi dirai, ha giocato nella primavera dell'Inter, viene dal Parma, il padre ha giocato, ha allenato l'Inter, quindi magari è favorito, però l'ho visto sicuro di se stesso nella lingua, gran fisico, e questo per un centravanti è un valore aggiunto, e l'ho visto ben determinato. Sì, sono d'accordo con te, mi ha dato un'impressione positiva, poi come sempre il campo che ci darà ragione o meno.
4: Sì, tra l'altro poi ha risposto anche su Ken, lui ha detto che lo considera fondamentalmente un migliorativo, no? Un elemento di crescita per il suo percorso professionale. Ecco, non penso che si faccia grossi problemi, anche se la situazione è abbastanza di precarietà in attacco. Dice praticamente: se posso, gioco titolare molto volentieri fin da subito, cioè indipendentemente da Ken c'è, Ken non c'è.
8: Sì, ci ha detto anche un'altra cosa, che lo ha accolto molto bene, sì. Quindi questo dimostra come ci possa essere gruppo in una squadra come la Fiorentina, perché sai, a volte qualche spiffero viene fuori, ma non sempre, si crede ci sia un gruppo compatto, coeso, quando in realtà ciò non è. Però lui che ci ha detto è stato ben accolto da

0: un giocatore di una struttura di 1,92 m, mi immagino sia un bel centravanti d'aria, infatti tantissimi gol di testa, ma non è un contropiedista, mentre Kine ama giocare da solo contro la difesa avversaria,
1: sì, sì.
0: Lui credo che abbia bisogno di tanti palloni, soprattutto dalle fasce, per dare il meglio di se stesso, e anche qui la Fiorentina si dovrà muovere. Guarda, ne parlavamo con Pietro Lazzarini qualche giorno fa, dicevamo con chi la Fiorentina gioca in un modo, e beh, se il centravanti dovesse essere Pellegrino, la Fiorentina dovrà giocare in un altro, eh.
1: Sì, sì, no, questo non c'è dubbio. Io poi, Paolo, volevo anche soffermarmi, visto che abbiamo parlato del carattere, no, del giocatore, tu hai fatto una domanda precisa, giusta, diretta a Pellegrino, che sì, è spigliato, smaliziato, ma non arrogante. Tu gli hai ricordato, no, che a Firenze c'è una certa tradizione, la maglia numero 9, gli hai fatto il nome di un certo argentino che di nome faceva Gabriel Omar e di cognome Battistuta, però lì mi è sembrato, ripeto, nonostante questa sua predisposizione alla trasparenza, però mi è sembrato molto umile Pellegrino, perché ha detto sì, ok, però io i paragoni con i grandi del passato non, in questo momento non, per me non hanno senso, e non è poco, Paolo.
0: No, anche perché ho fatto i nomi di, la selezione è stata avuto grandi centravanti argentini, ho fatto anche il nome di Ramon Diaz, e vero, anche si sta parlando di un giocatore del River. Chiaramente per la responsabilità della 9, che ha schiacciato, guarda, anche dei calciatori, chi prende la 9 della Fiorentina e viene dall'Argentina, purtroppo sbagliando, è assurdo fare paragoni con uno dei più grandi giocatori della storia della Fiorentina. Però questo l'ha patito anche Beltrán, al di là delle competenze poi tecniche di Beltrán, che secondo me era tutto fuorché un centravanti, perché il centravanti deve avere la cattiveria. Però lui ha detto: io non mi posso accostare a questi numeri tutelari. Ora era Mondiale, credo che sia diventato addirittura presidente del River Plate. Ma indubbiamente questa è una responsabilità, ma accostarsi a loro è improponibile. Però quella 9 per un argentino pesa, perché la storia di Battistuta, al di là dello scudetto con la Roma, non ci sono dubbi, è viola, non c'è, su quello non c'è dubbi. E anche il pubblico, quando vede un argentino che gioca centravanti, ebbene, il pensiero casca a questi grandi calciatori. E anche Ramon Diaz è stato un ottimo centravanti, non ce lo dimentichiamo.
1: Sì, sì, non lo metto in dubbio. Poi, Paolo, appunto, a me ha colpito anche un passaggio, perché mi è sembrato quasi, non ti dico un indizio, però sicuramente io ci ho fatto caso e ci farò caso ancora. Lui ha detto: ho giocato in questi primi allenamenti quasi sempre con Mastantuono. Non so se sia un caso. Ecco, magari può essere un indizio sul suo impiego, dico, di Pellegrino, su un suo impiego più sistematico di quanto si pensi, perché comunque Mastantuono parte dal presupposto di essere un titolare, e se ci gioca insieme Pellegrino forse è titolare anche lui.
0: Questo sicuramente, su questo non ci sono dubbi. Sai, è anche vero che quando comincia un nuovo giorno di scuola, il primo giorno di scuola magari delle superiori, e te hai un amico che viene dalle medie, sei più portato a parlare con lui, a giocare con lui, perché magari lo conosci, ma Mastantuono sì, sì, è argentino come lui, è un ragazzo anche lui giovane. Poi gli argentini sono molto portati a fare gruppo, però indubbiamente, se uno lo vuole leggere da un punto di vista tecnico, oltre a un discorso etnico, indubbiamente non ci sono, e di lingua non ci sono dubbi. Sai, Mastantuono può essere l'uomo assist da dietro per gli attaccanti della Fiorentina. Io credo che se Pellegrino dovesse essere il centravanti titolare, Paratici si muove anche sul discorso fasce. Però, e si torna al vecchio discorso che facevamo anche con voi, con Mastantuono, Gudmundsson, Atta è già più centrocampista, diventa più un 4-3-2-1 che un 4-3-3, perché sia Gudmundsson che Mastantuono fa di giocare sulle fasce, secondo me perdi qualcosa.
1: Sono trequartisti, è vero.
0: Sì, perché sai, giocare sulla fascia giochi te e giochi con la striscia, con la riga di laterale. Se giochi più nel mezzo, allora sei più portato a spaziare, devi guardare da più lati, è molto diverso, Però Pellegrino ha bisogno di cross, ecco, con Pellegrino il piede invertito ha meno senso.
1: No, sono d'accordo. Hai ragione, è una disamina giusta. Ma tu, in vista della Roma, della gara di lunedì, che cosa ti aspetti? Che poi è vero, da qui a lunedì, cioè tre giorni, diciamo due giorni, vabbè, sono tanti, in tempo di mercato sono un secolo praticamente, mi riferisco alla questione Ken Como. Ma in generale, metti che sia tutto invariato,

0: Lunedì a Roma, chi deve giocare dal primo minuto in attacco?
1: Deve giocare sia per caratteristiche tecniche, sia per il fatto che il centravanti della Fiorentina è lui, a meno che chiaramente noi non sappiamo tutto ciò che accade, diciamo, negli uffici della Fiorentina, e sai, può essere in chiusura la trattativa con il Como, e allora il Como chiede alla Fiorentina in un gentleman agreement di non far giocare il centravanti. Però sai, il campionato non è un amichevole nel quale il centravanti non gioca. Però, stante così le cose, io vedo centravanti Chini. Poi magari martedì può andare via. Ti ricorderai Amrabat, che giocò il preliminare di conferenza e poi prese l'aereo praticamente la sera stessa per andare a giocare nel Fener.
0: Certo, no, è vero. Hai ragione, sono d'accordo con te. Vabbè. Senti, allora, Paolo Caselli, in chiusura ti chiedo un'opinione generale su questa Fiorentina che è nata e che abbiamo visto anche con il Benevento, anche se chiaramente saranno giorni di ritocchi probabilmente anche importanti, esatto, se andrà via Ken quest'ultima settimana di mercato. Però in generale più o meno abbiamo visto di che pasta è fatto l'organico della Fiorentina. Ecco, che sensazioni hai in vista dell'annata che è appena partita?
1: Le basi sono buone. C'è da vedere come questo edificio verrà poi sviluppando, con giustamente quei ritocchi che diceva te, ma se è vero che i più bei quadri si vedono dai dettagli, magari arriveranno dei dettagli importantissimi. Però le basi sono buone, l'allenatore ha in mano una squadra giovane, una squadra talentuosa, una squadra di giocatori che non sono, come giustamente tornando all'intervista a Pellegrino, arroganti ma consci del loro, sì, del loro valore e del loro essere. E poi è il prato, è il campo che decide quello che sarà. E in questo senso ti dirò, anche il derby con il Pisa in Coppa Italia sarà una spia importante per vedere quelle che gli uruguayani chiamano la garra charrua, per vedere anche la volontà, la determinazione di questi giocatori. Perché sai, essere bellini e guardarti allo specchio può contare se sei invitato a un ballo. Poi quando c'è da scendere sul campo di battaglia bisogna pigliare lo spadone e lì cambiano le cose.
0: Sì, è un po' diverso. Paolo Caselli, grazie davvero per il tuo intervento.
1: Grazie a te Nicolò, saluto a tutti.
0: Ciao Paolo, grazie davvero.
1: Ciao.
0: Allora, leggiamo un po' di messaggi in questo finale di trasmissione. 348-75-13933 ci scrive Fabrizio, dice: a me l'affermazione su un attaccante ancora più forte rimanda indietro a quando Corvino giustificò l'arrivo di Castillo, che aveva sempre segnato in carriera. In effetti bisogna stare attenti, a parte che adesso i tempi sono diversi. Io credo che in questo caso, senza nulla togliere a un grandissimo direttore sportivo qual è stato e qual è Corvino, però insomma, comparatici veramente, è il momento del rilancio per lui, del riscatto, del ritorno in Italia, per cui non penso che scherzi per nulla. Altra cosa ovviamente se questo viene interpretato come una strategia della Fiorentina, cioè far passare il concetto che Ken va via solo se se ne può prendere uno più forte, perché anche a me un po' puzza sta faccenda, non l'ho capita fino in fondo. È una comunicazione tutta loro e comunque stiamo imparando a conoscerla adesso, visto che prima Paratici non c'era ed è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina da poco, quindi stiamo imparando adesso e poi gli anticorpi ce li faremo in vista delle prossime sessioni. Comunque, dice lo stesso ascoltatore, parlando d'altro, a centrocampo un taglialegna. Tutto dipenderà dalle cessioni, per quello che mi risulta che un giocatore, un profilo come quello di Torreira piaccia, e come che però sia più che altro lui a proporsi alla Fiorentina, ma che la Fiorentina debba anche da parte sua sfoltire il centrocampo. Su Fabian c'è il Getafe, l'ho chiesto in prestito, però la dirigenza viola non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro di questo calciatore. Certo è che Grosso non lo vede molto, così come non vede tra virgolette Fagioli, soprattutto nelle dinamiche di gioco che comprendono Ulai, perché sono due calciatori che si pestano i piedi nelle sue idee e che non sono complementari. Quindi anche Fagioli in presenza di un'offerta parte, ma questa offerta non c'è, motivo per cui il club sta facendo filtrare che anche Fagioli non parte. Ma è molto semplice, che non è arrivata alcuna offerta, tanto più rispetto a quel che chiede la Fiorentina, cioè 30 milioni di euro, e dalla Premier League ancora non è arrivato assolutamente niente. Altri messaggi, ci scrive Filippo da Bari: ma se il Como non arriva a 40 lunedì, secondo voi Grosso lo schiera a Roma? Per quanto mi riguarda sì, perché se non lo schiera contro la Roma, ovviamente ci riferiamo a Ken, quello è un indizio palese, manifesto, della volontà della Fiorentina, perché si può giustificare con ci sono voci di mercato e quindi lo vogliamo preservare. però mi sembrerebbe troppo strano, troppo assurdo, perché il centravanti titolare, il bomber della Fiorentina, sarebbe una notizia per quanto mi riguarda. Claudio da Scandici ci scrive: quello che mi sembra di capire è che se andrà via Ken non sarà Pellegrino il giocatore che dovrà sostituirlo. Però ripeto che a me questa cosa, cioè, noi giustamente abbiamo riportato quanto fa filtrare la Fiorentina, però a me sta cosa convince poco. Pellegrino pagato 25 milioni che stia a fare il panchinaro tutta la stagione, non c'è nemmeno la Conference League, comunque mi sembra un po' strana come cosa. Poi magari sarà, per carità. Ci scrive Ale, dice: Ken, non dimentichiamo, poi ci saranno le visite mediche, quindi ci saranno slittamenti ancora. I tempi saranno dalla nostra parte, almeno ci arrivare di arrivare alla festa del centenario senza questo mal di pancia. Senz'altro, se fanno questa operazione, lo ribadiamo ancora una volta, non la fanno gli ultimi due giorni di mercato, la fanno prima. Perché appunto bisogna calcolare tutte le cose, tutti la burocrazia, le visite, tutto l'iter e il percorso del caso. Di certo la Fiorentina, ma nemmeno il Como, insomma, sono squadre le cui dirigenze sono sprovvedute, no, tutt'altro. Per quello che riguarda il resto delle trattative del mercato, Poku, che abbiamo raccontato essere un obiettivo sensibile della Fiorentina e in cima alla lista dei desideri di Paratici, è sempre più vicino, perché le parti continuano a trattare, perché si può fare in prestito oneroso con obbligo di riscatto se non a titolo definitivo, manca solo l'intesa fra i club, in questo caso l'altro club è il Bayer Leverkusen, mentre col giocatore è praticamente tutto fatto. Probabilmente ci metteranno anche una percentuale sulla futura rivendita, che è stato un po' il minimo comune denominatore delle trattative, delle operazioni chiuse da Paratici quest'estate. Per quello che riguarda le cessioni, Mandragora ha diverse richieste, mi dicono che sia stato richiesto dal Genoa, dal Torino, dal Bologna e anche dal Besiktas. In questo momento uno dei suoi più grandi estimatori è Daniele De Rossi, che lo vorrebbe con lui in rosso-blu, però che cosa succede? Che il Genoa, se non vende, non compra, quindi potrebbe esserci eventualmente l'addio di Frendrup, e in quel caso possono bussare alla porta della Fiorentina al Viola Park per chiedere Mandragora. Però se non succede questo, non succede nemmeno l'altra cosa, cioè che Mandragora venga chiesto ufficialmente. Dopodiché grosso lo stima e quindi non c'è fretta nella volontà di cederlo a priori e a cifre basse, quindi vedremo. Però ecco, Mandragora richieste, Brescianini no, non mi risultano, Inzola nemmeno, ma la Fiorentina deve assolutamente piazzare questi giocatori perché sono tutti esuberi. Concludiamo con Dodò: il Nottingham Forest si è presentato alle porte della Fiorentina nei giorni scorsi chiedendo con insistenza il giocatore, ha chiesto informazioni sul prezzo e tutto il resto. Dodò sarebbe anche disponibile a trasferirsi in Premier League, però la Fiorentina ha chiesto 10 milioni, magari anche con qualche bonus, quindi si è preso un po' di tempo il Nottingham per pensarci ed eventualmente per affondare il colpo. Non ci sarebbero problemi perché da parte sua Paratici ha aperto, sa di doverlo cedere Dodò, che in caso rimanesse potrebbe firmare un contratto nuovo, un prolungamento annuale, un gentleman agreement, che è sulla parola, appunto per evitare di disinnescare scenari di tensioni reciproche arrivando alla scadenza, no? Ecco, questo lo si vuole evitare. Vabbè, comunque per il momento è tutto, abbiamo fatto il punto su qualsiasi cosa, abbiamo parlato, riparlato di Ken, domani ripartiremo indubbiamente da lui, quindi vi invito a rimanere collegati su Radio Firenze Viola anche nel weekend, e soprattutto nel weekend parleremo delle trattative, delle eventuali cessioni, dell'eventuale controproposta del Como, se arriverà, che è un po' il tormentone. Como, Ken, Ken, Como, si vedrà. Nel frattempo, grazie a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, finisce qui Quasi Ufficiale. Vi rimandiamo sempre solo su Radio Firenze Viola. Da Niccolò Santi è tutto, ciao.

0: ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Krivyi, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
1: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
2: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla procura di Potenza che coordina le indagini.
1: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
2: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
1: Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: La Fiorentina è il boato della curva Fiesole, da una finestra di via Jacopo Nardi quando mio babbo andava allo stadio da abbonato in maratona. La Fiorentina è una coppa alzata al cielo nella notte di Bergamo, festeggiata 4 ore più tardi in 3 in motorino facendo i caroselli al piazzale insieme a migliaia di tifosi viola a Firenze. La Fiorentina è il sombrero di Gabriel Omar Batistuta a Franco Baresi a San Siro prima di vincere la Supercoppa. La Fiorentina è Rui Costa che bacia la maglia d'argento a un passo dal vincere un'altra Coppa Italia prima che ci sbattessero in C2, salvo abbonarsi tutti lo stesso l'anno seguente. La Fiorentina è la squadra che amiamo, di tutto il resto ce ne freghiamo. Auguri Fiorentina, 100 di questi anni.
4: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala,

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Che t'ha perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare i migliori interventi della giornata nella nostra radio. Un'altra giornata importante, visto che siamo a 10 giorni dalla chiusura del calciomercato e che si attendono novità sul fronte Moise Kean Como, ma anche in entrata sul fronte dell'esterno offensivo, con il nome di Ernest Pocu che resta un obiettivo molto caldo per la Fiorentina, che sta trattando con il Bayer Leverkusen e che spera di chiudere la trattativa per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Da capire poi e da mettersi d'accordo soprattutto sulla formula, se a titolo temporaneo con diritto di riscatto oppure una formula a titolo definitivo o altrimenti con l'obbligo di riscatto. Comunque non c'è solo Ernest Pocu nel mercato della Fiorentina, che comunque cerca sempre un terzino sinistro, forse anche un centrocampista nel caso poi dovesse uscire uno tra Fagioli, Mandragora o Fabian. Quindi insomma, grande lavoro sempre per Fabio Paratici quando mancano 3 giorni all'esordio in Serie A contro la Roma. Roma che è una squadra che conosce bene Sandro Tovalieri, ex attaccante tra le altre proprio dei giallorossi. Oggi Tovalieri a Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Chiara Andrea Bevilacqua ha parlato anche della sfida di lunedì e di quello che si aspetta, oltre che naturalmente delle ultime di casa fiorentina. Andiamocelo a sentire Tovalieri.
1: Sì, allora abbiamo in linea il prossimo ospite, Sandro Tovalieri, grazie di essere con noi.
2: Ciao, grazie a voi, buongiorno.
1: Sandro Tovalieri ovviamente è un ex attaccante, quindi con lui possiamo parlare dell'attacco della Fiorentina e poi parlare anche di Roma, visto che tu insomma ci hai giocato e quella realtà la vivi tuttora. Quindi che cosa ti aspetti innanzitutto lunedì, ecco, da questo esordio in campionato tra la Roma e la Fiorentina?
2: Beh, sicuramente sarà una bella partita, perché insomma la Roma è un dentro in Champions, quindi ci aspettiamo tutti che possa fare un grande campionato e quindi anche iniziare bene la stagione, ma di fronte troveremo sicuramente una gran bella squadra che ha fatto degli ottimi investimenti. Adesso c'è un po' di amalgamare un po' tutti questi giocatori, però sicuramente sarà una partita a viso aperto, dove le due squadre cercheranno di raggiungere il massimo dell'obiettivo. Credo che sia una delle sfide più belle di questa prima giornata.
1: Eh sì, infatti una bella sfida, ma la Roma è pronta? Qualcuno qui a Firenze dice meglio affrontarla ora, perché no, il mercato comunque non è stato così veloce, sono già arrivati Castro, Kulierakis, Molina, Rodrigo Mora, ma è arrivato proprio negli ultimi giorni, per cui magari non è ancora una Roma così rodata.
2: Ma lo stesso discorso lo facciamo noi con la Fiorentina, meglio di buttarla adesso che ancora non è amalgamata, perché dopo, quando si trova l'amalgama con gli acquisti che ha fatto, potrebbe essere pericolosa. Poi il calcio è particolare, le prime partite le squadre ancora hanno bisogno di chiudere le rose, non stanno nelle condizioni fisiche ottimali, quindi qualche difficoltà c'è, però la Roma ha fatto degli ottimi acquisti, ha preso dei giovani interessanti e sicuramente chiuderà il mercato con qualche altro acquisto chiesto da Gasperini.
1: Luis Enrique, no? Fofana,
2: l'anno scorso si sia notevolmente rinforzata.
1: Ah sì, quindi ti aspetti arrivino Luis Enrique e Fofana?
2: Beh, se ne parla, anche se secondo me, poi conoscendo la proprietà, alla fine è capace che ti piazza un colpo che magari è diverso, però qui a Roma ci aspettiamo sicuramente con due giocatori all'altezza della situazione, perché insomma affrontare il campionato è difficile, poi abbiamo anche la Champions, quindi la squadra va potenziata, gli acquisti che ha chiesto Gasperini sono stati fatti, manca un qualcosina, ma questo qualcosina è derivato anche dal fatto che il mercato è aperto anche quando il campionato è iniziato, cosa che io non condivido, perché quando si parte per il campionato ha formato le rose, il mercato dovrebbe essere già chiuso.
1: Ecco, tu immagina la difficoltà, no, di Fabio Grosso, che non sa se lunedì potrà contare su Moise Kean. Tu che ne pensi di questo attaccante?
2: Lui è un giocatore che ha fatto bene, l'anno scorso ha avuto qualche problema fisico, non ha fatto un rendimento notevole per quello che ci si aspettava, però insomma è stata un po' tutta la squadra che ha vissuto un'annata un po' particolare, un po' difficile, che poi alla fine l'hanno ripresa, ma insomma credo che sia un giocatore di buone qualità, che stando bene sicuramente un giocatore importante, ma io non so se alla fine lo venderanno o non lo venderanno, ma se rimane anche con l'acquisto di Pellegrino sicuramente la Fiorentina ha un ottimo attacco.
1: Ecco, ti piace Pellegrino? Poi lascio la parola a Chiara.
2: Sì, molto. È un giovane bravo, è forte fisicamente, dentro l'area di rigore un cecchino, fa gol, è bravo di testa, quindi ha fatto secondo me un bel acquisto, va in una città importante con delle ambizioni e quindi sicuramente potrà fare bene. Certo, Firenze non è Parma,
1: sì.
2: E l'attesa è diversa.
1: Chiara?
3: Sì, io ho una curiosità sempre relativa alla gara di lunedì, perché da un lato a Firenze c'è impazienza di conoscere non solo il nuovo tecnico, perché prima abbiamo analizzato un po' la difficoltà delle prime gare del campionato con il mercato aperto, la preparazione. Da questo punto di vista la Fiorentina il tecnico l'ha accolto qualche mese fa e quindi rispetto alla Roma è un po' indietro, però come dicevo l'impazienza di vedere i nuovi innesti si scontra un po' con la necessità di equilibrio considerando l'avversario, e le chiedo se lei dovesse immaginare una zona di campo in cui sostanzialmente verrà decisa poi la partita da parte della Roma su quale investirebbe, per capire anche noi se dobbiamo concentrarci più sul centrocampo, la difesa o l'attacco.
2: Ma io credo che alla fine poi il reparto quello è più importante sempre il centrocampo, perché se c'hai un centrocampo forte ti può dare una grande copertura in difesa, ti può trasmettere delle situazioni importanti in avanti. È indubbio che oggi tutte le squadre sono ancora un cantiere aperto, quindi in ogni squadra manca un qualcosina. È normale che poi, avendo fatto tutti questi acquisti, le tifoserie si aspettano subito che parti in quarta, però insomma venire a giocare all'Olimpico e con una squadra già rodata, perché poi alla fine la rosa della Roma è alla fine già quadrata, non ha venduto nessuno, ha messo degli ottimi giocatori, e poi come il recupero di Dybala, che se sta bene ti alza sicuramente l'asticella. Abbiamo preso questo ragazzo di prospettiva che sembra un talento vero, quindi sicuramente si vedranno bei giocatori, questo a poco ma è sicuro. Speriamo che sia una bella partita e mi dispiace per voi, speriamo che vinca la Roma.
1: Tanto anche noi diciamo la stessa cosa per noi. Senti, ma Stantuono te lo aspetti in campo titolare? Che giocatore è secondo te?
2: Beh, me lo aspetto in campo, potrebbe giocare, però insomma è arrivato da poco, come hai detto te giustamente, l'allenatore, poi avendo tanti giocatori bravi devi trovare pure un equilibrio di squadra, insomma non è che puoi andare a mettere tutti i giocatori talentuosi e poi magari non c'hai tante coperture in altre zone del campo, ma sicuramente un giocatore che se non gioca domenica l'hanno preso per essere un titolare inamovibile. Poi giocare in Italia insomma non è facile, devono dimostrare a questi giovani, bisogna aspettarli e non dargli la troppa attesa, perché magari si possono anche perdere, se invece li fai crescere in modo graduale ti puoi trovare dei giocatori che in prospettiva ti possono fare veramente alzare il livello di squadra. È un giocatore bravo.
1: Senti, su Lecce c'è ancora speranza che la Fiorentina lo possa prendere?
2: Ma dipende pure l'entrata che vuole fare la Roma. Sicuramente su Leo è un buonissimo giocatore, la Roma ha fatto bene, magari l'anno scorso un po' di meno, ha avuto qualche acciacco fisico, però è un giovane di prospettiva, insomma è stato pagato anche una cifra importante da parte della Roma, e sicuramente se la Roma non prende nessuno credo che faccia fatica Gasperini a privarsene. Se viene un giocatore con le sue caratteristiche si legge pure dello scambio Leao su lei, insomma, quindi io credo che poi gli ultimi giorni di mercato sono sempre quelli più decisivi.
1: Quindi preferiresti, insomma, ti piacerebbe questo scambio? Leao su
2: lei. A me piace su lei, però insomma Leao se sta in condizione, sta con la testa bene, poi Roma è una città particolare, alzerebbe pure lui il livello, immaginava un reparto d'attacco di Dybala, Malen e Leao, insomma.
1: Sì,
2: se invece sicuramente.
1: A proposito di squadre di vertice, no? Se il Como dovesse prendere Ken, diventa una squadra insomma competitiva per lo scudetto anche, pensi?
2: Vabbè, loro hanno una proprietà importante, quindi sì, non hanno ricco necessità insomma di ricorrere a prestiti, possono pagare quello che vogliono, quindi se Kenny andasse al Como rinforzerebbe notevolmente con gli acquisti che ha fatto e con la squadra che c'era l'anno scorso. È indubbio che fare pure la Champions, una squadra che non è abituata, ti possa far perdere qualcosina, però è una squadra da non sottovalutare, con un bravissimo allenatore, un ambiente tranquillo che ti lascia lavorare in pace, non c'è quella pressione che ci può essere a Firenze, Roma, Milano, Torino, insomma.
1: Ok, Sandro, grazie tante.
2: Grazie a voi.
1: Ci sentiamo presto. Va grazie, bene. Un abbraccio a Sandro Tovaglieri.
3: Buona giornata.
2: Ciao, grazie, ciao.
0: La Roma, il mercato, ma oggi è stata anche la giornata della presentazione di Matteo Pellegrino come nuovo giocatore della Fiorentina. Si è presentato davanti ai microfoni dei giornalisti dicendo e annunciando che comunque per la partita contro la Roma ci sarà, dopo aver dovuto saltare l'esordio in Coppa Italia con il Benevento per questioni transfer, visto che poi non era ancora a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina, invece lo è oggi. Andiamoci a sentire le sue parole oggi in conferenza stampa.
4: Chiedo, quando hai scelto la Fiorentina, con quali aspettative e quali obiettivi sei arrivato qua? Poi una presentazione, ma in realtà sta anche per cominciare il campionato, perché mancano appena 3 giorni, quindi ti chiedo anche se Grosso ti chiedesse di giocare o dovessi giocare titolare all'Olimpico a Roma, se sei pronto nonostante pochi allenamenti qua. Grazie.
5: Rispondendo all'ultima domanda che hai fatto, sì, io sono pronto, sono a disposizione da quello che chiede il mister. Mi sono allenato tutta la pre-season con col Parma, quindi fisicamente sto bene e sono pronto per giocare, quindi sarò a disposizione del mister in tutto senso. E poi sono venuto qua con tante aspettative, con tanta voglia di crescere, di imparare, di aiutare i miei compagni e aiutare la Fiorentina, che è lo più importante.
6: Santi, Corriere dello Sport.
7: Ciao, benvenuto.
6: Grazie.
7: E in bocca al lupo. Ti chiedo che cosa ti sta chiedendo Grosso a livello tattico, anche perché insomma dovrai coesistere con Moise Kean, che è un giocatore molto diverso rispetto a te. Mm-hmm. Immagino tu ci abbia già parlato, come l'hai visto, che cosa vi siete detti eventualmente, ma appunto la domanda è che cosa ti ha chiesto Grosso. Grazie.
5: No, ho parlato col mister, mi ha chiesto di provare a collegarmi il più veloce possibile con la squadra e non tanto a livello tattico ancora, mi ha detto solo di conoscere i miei compagni bene, di, come ho detto prima, collegarmi con loro, capire cosa gli piacciono ai miei compagni e niente più di quello. Sì, ho parlato con Moise e lui mi ha ricevuto molto bene, è un bravissimo ragazzo e a me mi fa tanto piacere essere di fianco a lui e come lui con tutti gli altri compagni, perché sono giocatori tutti molto forti e mi farà crescere a me e spero poter aiutarli a loro.
6: Caroli, Repubblica.
8: Ciao, benvenuto.
6: Grazie.
8: Durante quest'estate si è scritto anche di interessi di altre squadre per quanto riguarda il tuo cartellino, in particolare si è parlato della Juventus che era interessata a te. Ti chiedo che cosa ti ha fatto, perché hai scelto la Fiorentina rispetto alle altre squadre che ti stavano cercando. Grazie mille.
5: Dal primo giorno del mercato mi hanno fatto sapere l'interesse della Fiorentina e ho sentito sempre, come ho detto dal primo giorno, il suo interesse, mi hanno presentato il progetto e è un progetto con molta ambizione, quindi a me mi faceva tanto piacere e mi hanno fatto sentire che mi volevano davvero e quindi quello è uno dei motivi per cui ho scelto la Fiorentina. Poi c'è un legame tra città, tifosi e squadra che è molto bello e poi è un club con tantissima storia, quindi è un po' quelli i motivi che ho scelto la Fiorentina.
6: Grazie. Mazzanti, Sport Italia.
9: Ciao, benvenuto. Ti chiedo, dopo questi tuoi primi allenamenti, visto che la Fiorentina ha cambiato tanto anche nel reparto offensivo, tu sei una delle novità, se c'è qualche compagno con cui proprio durante gli allenamenti, nelle partitelle, ti sei trovato meglio, c'è più intesa e in generale come sta andando con gli altri?
5: Mi sto trovando molto bene con tutti, sinceramente, perché in allenamento fai partitine, cambi dei compagni, quindi ho avuto la fortuna di trovarmi bene con tanti, e con Franco stiamo giocando quasi sempre insieme, non so se è casualità, però poi anche siamo di fianco lì in spogliatoio, siamo tutti e due di Argentina, quindi ci troviamo molto bene insieme e mi fa piacere.
6: Pellicciari, RTV 38.
10: Ciao, benvenuto.
5: Grazie.
10: Volevo chiederti qual è in prospettiva il tuo obiettivo. Si parla anche di sogni, di obiettivi, perché in 4 anni, in poco tempo, comunque hai fatto una buona scalata. Non sei giovanissimo rispetto a come oggi si intende il calciatore giovane, quindi 18-19 anni, hai 24 anni, però in poco tempo hai fatto tanti passi avanti. La Fiorentina ha un altro passo avanti. Come ti immagini tra qualche anno? Qual è il tuo obiettivo? E poi una curiosità, se da argentino, e funziona un po' così, hai un soprannome o vorresti che la piazza ti trovasse il tuo soprannome? Grazie.
5: No, mi piacerebbe che la piazza trovasse il mio soprannome. A me mi dicevano di tanti modi, mi hanno detto tanche, flacco, mi hanno detto mate, pelle. Però rispetto all'altro, mi puoi ripetere, scusa?
10: Qual è in prospettiva la tua ambizione, l'obiettivo, il tuo sogno, l'obiettivo della tua carriera? Grazie.
5: Come hai detto te, ho fatto tanti passi in avanti e in ultimo percorso della mia carriera, sono molto contento e orgoglioso per quello. Ho fatto una crescita un po' tardi rispetto a quello che oggi si intende come giocatore giovani, però non sono uno che pensa tantissimo a quello che capiterà. Il mio foco è su oggi, su allenarmi bene. Lunedì abbiamo una bella partita contro la Roma, come ho detto il foco è lì, in fare il meglio possibile all'Olimpico e portare a casa i 3 punti.
6: Guetta, Radio Bruno e Viola News.
11: Ciao, benvenuto.
5: Grazie.
11: Da quando sei in Italia, se non sbaglio, 15 gol segnati, 11 di testa, 4 di sinistro. Mm-hmm. Ti chiedo se, alla luce di questo, di testa ti senti uno dei migliori attaccanti, se non il migliore in Italia, e quanta voglia invece c'è di migliorare su altre cose, per esempio il gol con il cosiddetto piede debole, il piede destro, ancora in Italia quello non è arrivato. Grazie.
5: Certo, credo che fare gol è sempre fare gol, sia di destro, di sinistro, di testa, col petto. L'importante è un attaccante che possa farlo, ma certo che voglio migliorare, mi piacerebbe fare più gol di destro, più gol di sinistro e, se posso, più di testa. È vero che è una fortalezza mia, mi sento forte in quell'aspetto lì, però sono aperto a migliorare a livello gioco tantissime cose.
6: Guida, laviora.it.
12: Ciao, benvenuto.
5: Grazie.
12: In una recente intervista, quando eri ancora a Parma, avevi detto che uno dei tuoi prossimi obiettivi sarebbe stato quello di giocare la Champions League, che sarebbe stato un tuo sogno, ovviamente, come tutti i giocatori. Ecco, ti chiedo se secondo te questa Fiorentina può avere l'ambizione per arrivare appunto in Champions League. E poi una curiosità sulla tua storia personale, perché ho letto che uno dei tuoi primi allenatori appunto è stato tuo padre. Mm-hmm. Ed è una situazione che, insomma, hai anche sofferto da un certo punto di vista, quindi ti chiedo come questa esperienza ti può aver formato anche magari nel gestire la pressione, magari anche la concorrenza. Grazie.
5: Sì, rispetto al primo, l'ambizione bisogna sempre tenerla, perché è quello che ti fa crescere, ti fa migliorare come persona, come calciatore e poi come squadra, come gruppo. Bisogna avere sempre l'ambizione. Giocare la Champions League o giocare un mondiale sono uno dei tanti sogni che ho, però, come ho detto prima, bisogna avere il fuoco su quello che dobbiamo fare adesso: lavorare, crescere, imparare. Siamo tanti giocatori nuovi che ci dobbiamo trovare insieme ancora, quindi il fuoco è sul lunedì prima, e poi si vedrà col tempo per cosa siamo messi. Rispetto all'altro, sì, ho avuto la fortuna, non così tanto, di essere allenato dal mio padre. Non è stato semplice per lui, neanche per me, però mi porto un bel ricordo, perché lui mi ha fatto esordire in prima squadra, quindi sono tanti bei ricordi. Però è vero che non era così semplice tutti i giorni, perché non mi sentivo troppo comodo, però è stata una bella esperienza. Sì, perché lui prima di fare allenatore fa il padre, quindi mi dà tanti consigli, come farebbe qualsiasi con il suo figlio. Però sì, sono più io che li chiede a lui, perché lui di calcio prova a non parlare tanto con me, così mi lascia da solo fare il mio percorso. Grazie.
6: Caselli, Firenze Viola Supersport.
13: Ciao Matteo, benvenuto. Hai parlato di ambizione, hai parlato di piazza. Mm-hmm. Tu indosserai una maglia, adesso cambiano i numeri, ma è la 9 dei grandi giocatori argentini, Ramon Diaz, Batistuta. È anche una forte responsabilità indossare quella maglia a Firenze. Ecco, come la vivi questa responsabilità davanti a un tifo che lo hai avuto modo di vedere particolarmente appassionato, come hai detto? Grazie.
5: Sì, una grande responsabilità, come hai detto te, però molto bella. Io la prendo con... lo vedo come qualcosa di bello e provo a non mettermi tutta quella responsabilità, perché non c'è senso paragonarmi con quei giocatori lì che sono dei fenomeni. E io devo fare il mio meglio che possa ogni giorno e poi sì, posso, proverò a dargli grande soddisfazione ai tifosi e speriamo possa fare molto bene, però fare i paragoni con loro non c'è senso, perché sono appena arrivato e bisogna lavorare per crescere. Grazie.
6: Righi, Tutto Mercato Web, ultima.
14: Ciao Matteo, benvenuto. L'anno scorso con il Parma avete raggiunto una salvezza straordinaria, non avete quasi mai lottato per la zona retrocessione. Questo ha comportato anche spesso il fatto che magari avevate un atteggiamento anche più difensivo, tantissimi 0-0, la seconda squadra con l'XG più basso della Serie A. Quanto ti ha penalizzato anche in quanto attaccante questo atteggiamento, e se pensi comunque di avere più gol nelle gambe, comunque vieni da una stagione con 12 gol in tutte le competizioni? Grazie.
5: Sì, è vero che eravamo molto forti a livello difensivo e tutti eravamo collegati per fare quello. Alla fine il nostro obiettivo era la salvezza, l'abbiamo raggiunto come hai detto te, con tranquillità. E, è vero che a me non mi aiutava tantissimo in quell'aspetto lì, però lo più importante era la squadra, quindi io mi metto a disposizione per quello che gli serve alla squadra, e se devo difendere di fianco al portiere lo farò, perché bisogna aiutare alla squadra per vincere, quello è lo più importante. Dopo, se si può raggiungere gli obiettivi personali sarà anche bello, però il primo obiettivo è aiutare alla squadra.
0: E per quanto riguarda l'attacco, oggi Luca Cecconi è intervenuto a Viola Amore Mio, di nuovo con Luciana Magistrato e Chiara Andrea Bevilacqua, parlando anche dell'interesse del Como per Moise Kean. Como, che è una piazza che conosce bene Luca Cecconi, avendo giocato a Firenze e anche poi in Lombardia. Queste le parole di Luca Cecconi oggi a Viola Amore Mio.
1: Allora, in linea abbiamo l'ultimo ospite, Luca Cecconi, ex Viola e allenatore. Ciao Luca e benvenuto, come stai?
15: Ciao Luciana, buongiorno.
1: Buongiorno.
15: Bene, bene, grazie. Voi state bene, sì?
1: Sì, sì, stiamo alla grande. Siamo tutti però in attesa di questo rilancio del Como. Secondo te avverrà un rilancio su Kean?
15: Credo di sì, secondo me arriverà, perché mi sembra... come dire, no? Un po' strategicamente fa parte delle strategie, no? Un'offerta, come dire, un po' più bassa. Quelli che dicano di no però non chiudono sicuramente, immagino ci sia già fra i vari, ormai fra procuratori, intermediari, agenti, no? Ci sono tutte queste figure intermedie nei vari meandri, che immagino che con Kean in qualche maniera abbiano già una specie di accordo, insomma gli abbiano già proposto che tipo di contratto gli faranno, e quindi avranno dato un certo, avranno saputo che ci sarebbe la disponibilità, penso io, e quindi sicuramente ci sarà un rilancio. Ecco, poi se la Fiorentina accetterà o meno, certo. Anche se insomma mi sembrano a me quelle storie, no? Quanti anni è? Mi sembra 2 anni, 2 stagioni, sì. Che ogni estate Kean, o per un motivo o per l'altro, per il contratto, per l'offerta, sia sempre lì, sì. No, che è un po' come io trovo, lo pensavo, di Vlahovic alla Juventus. Era un paio d'anni che, ma Vlahovic sì, ma no, il contratto scade, non scade, è troppo alto. A volte quelle diventano poi delle tiritere che poi non portano solo delle momenti di non serenità all'interno di tutto questo. Quindi io spero che, io dal lato, allora mi dispiace perché Kean è forte, però se lui, come dire, ha un po' i fruriti di pancia e alla fine, cioè, meglio toglierselo il sassolino una volta per tutte, ecco, da un lato.
1: Però Luca,
15: tecnicamente mi dispiace.
1: Però Luca, non ti sembra che, insomma, lui ha scelto anche la maglia numero 9, si è investito quando ha visto che Piccoli è stato ceduto al Bologna, o ha capito, insomma, che sarebbe stato ceduto al Bologna, lui pensava di comunque di rimanere e di essere investito di questa titolarità, no, da centravanti con il numero 9, quindi non pensi che un giocatore possa anche non sentirsi al centro del progetto quando vedi che comunque stanno in tutti i modi cercando di venderti?
15: No, io non credo che sia così, però voglio dire, è la mia modesta opinione, è la mia sensazione, e magari hai ragione te, cioè di solito funziona così: se il Como fa un'offerta per Ken è perché ha avuto o sa della disponibilità di
1: dell'apertura, certo.
15: Cioè, se no non lo fa e non si muove nemmeno, perde tempo, perché magari, cioè, il Como sembra, no, che abbia bisogno, cerchi un centravanti migliore o più forte, più promettente di quello che ha ora, se no perde solo del tempo, no? Invece di dedicarsi a un altro. Quindi se fa un'offerta per Ken, se prova, è ha avuto la disponibilità che non gli dispiacerebbe a Ken andare lì. Sai, il 9 lascia il tempo che trova, cioè ormai i calciatori non sono più ingenui come eravamo noi ai nostri tempi, cioè adesso sono di uno scaltro, di un'intelligenza, vedi mai una dichiarazione fuori posto, sono sempre equilibrate, sempre per non far trapelare nulla, per non prendersi posizioni che potrebbero essere sconfessate il giorno dopo. Quindi prendere il 9, vabbè, poi se poi però la Fiorentina mi scelga al Como, ma io il 9 l'avevo preso, cioè, quindi a queste cose gli darei il giusto peso. Poi
1: volendo, ecco, guardare,
15: guarda, scusa, finisco,
1: sì, scusami,
15: con, diciamo, quel dubbio che avevi posto te un attimo fa, basterebbe che facesse una dichiarazione pubblica, lui o il suo agente: Ken vuole rimanere a Firenze, non si muove e non andrà da nessuna parte. Ecco, allora aver preso il 9 sarebbe sancito e confermato da questo, ma se non dici niente, vuol dire che lasci fare le cose, perché in qualche maniera è quello che probabilmente, sai, se un giocatore vuole andare via perché gli danno magari qualche milione in più, e magari a Como, insomma, la Fiorentina mi sembra, secondo me, vale qualcosa in più del Como, però oggi il Como è in Champions League,
1: sì, è lanciato,
15: e quindi questo ha un fascino, chiaramente è una vetrina che ha il suo peso in una valutazione di un giocatore.
1: Ti stavo interrompendo solo per chiederti, da allenatore, insomma, Grosso, come starà preparando questa partita? Tra 3 giorni c'è l'esordio in campionato, anche lui ha tante pressioni, no? Perché comunque non voglio dire che a Firenze sono scettici su Grosso, però insomma, quindi ha un po' l'obbligo di partire bene, no? E si ritrova con questo con questo problema di non sapere se Ken può essere titolare o meno lunedì. Ecco, tu che sei un allenatore, che succede a un allenatore? Se Pellegrino è all'altezza di Ken?
15: Sì. Allora, uno, diciamo, come premessa, a me piace la scelta, cioè mi piace quest'anno la Fiorentina che si è affidata a un direttore sportivo, diciamo, con come dire, con il portafogli e con la possibilità, diciamo, di operare con una certa libertà e con una linea, perché bisognerebbe che molte dirigenze capissero che un conto è la competenza tecnica e un conto poi sono i vari aspetti di marketing, operazioni finanziarie e via discorrendo. Cioè, probabilmente ci vuole la conoscenza e la capacità di entrambe, cioè sicuramente anche della parte finanziaria, rapporti, però quella tecnica deve avere la corsia preferenziale, perché si parte da lì per poi promuovere e avere successo tutto il resto. Quindi mi è piaciuta molto questa scelta, e non è un caso che ha scelto un allenatore secondo me bravo, abbastanza giovane, perché secondo me bisogna prendere allenatori abbastanza giovani, perché hanno delle motivazioni e delle energie che quelli datati non hanno, e un allenatore molto più di prima ha bisogno di energie e motivazioni nel calcio di questo periodo. E per l'altra parte, allora, dipende chiaramente da, sai, noi facciamo ipotesi e cerchiamo di capire da quello che ci arriva questa posizione di Ken, cosa farà Ken, cosa farà la Fiorentina, cosa farà il Como. Diciamo che poi la realtà la conoscono i diretti interessati, quindi se Ken, io voglio dire, immagino che l'allenatore lo vede tutti i giorni allenarsi, ci può parlare in qualsiasi momento, così come Paratici, quindi i dirigenti della Fiorentina, parleranno con gli agenti eventualmente, o sì o no, non lo so, e quindi magari se quelli gli dicono guarda, vogliamo andare via e Ken non può giocare domenica, ipotizziamo che l'agente di Ken gli dica così a Paratici, è chiaro che Paratici poi lo deve dire all'allenatore, ha detto guarda che l'agente mi ha detto che Ken non vuole giocare perché vuole andare via e quindi non avrebbe la testa, e quindi l'allenatore a quel punto lì valuterà un'altra soluzione, oppure no, Ken è aperto a entrambe le possibilità, in questo momento non sappiamo come andrà a finire, e in questo momento allora se poi lo vede allenarsi con voglia e motivazioni, come dire, è giusto sfruttarlo e farlo giocare. Ecco, cioè questa è una situazione che ha molte possibilità, ogni giorno può modificarsi qualcosa, può arrivare una telefonata di un certo tipo a uno dei protagonisti e modificare le cose. Ecco, quindi questo grosso la dovrà. Io credo che Ken, come dire, motivato, che ha voglia, è bene tenerselo, come dire, come prima scelta. Se però poi sanno o vengono a sapere che lui non è più pronto, allora si cambia e si va su un'altra soluzione.
1: Eh sì, perfetto, grazie Luca, sempre molto chiaro nelle tue spiegazioni. Luca Cecconi, grazie mille di essere intervenuto.
15: Ciao Luciana, grazie a voi.
1: Ciao.
3: Grazie, a presto.
0: E chiudiamo con le parole di Alfredo Aglietti, intervistato oggi da Tommaso Loreto e Luca Calamai durante Palla al Centro. Aglietti, che ha anche analizzato un po' quello che si aspetta dalla Fiorentina di Grosso, non si è potuto esimere anche dal commentare l'attualità per quanto riguarda il calciomercato viola. Queste le parole di Alfredo Aglietti.
16: Va bene, ma noi abbiamo un bomber che valeva tanti soldi.
17: Ci ha sentito centravanti, allenatore carichissimo, perché sta per tornare anche in TV. Alfredo Aglietti, mister, ben trovato.
18: Ciao, buongiorno a tutti, ben trovati.
16: Qual è stata la valutazione più alta che ti hanno dato?
18: Ma poi i miliardi.
16: Ma so, buttai via.
17: Capito? Noi nemmeno un caffè ci valuta, no, Alfredo. Allora, Alfredo, si riparte tre mesi dopo la fine della stagione e siamo a parlare di Ken.
18: No, tornando alla mia valutazione, all'epoca il problema è per fortuna ce n'era tanti di giocatori. Quindi
16: esatto.
18: Uno sfogliava la margherita. Oggi il problema degli attaccanti è un problema serio, perché sì, soprattutto italiani ce n'è davvero poi.
16: Pochi. E se pensi, voglio dire, noi consideriamo italiano Retegui, che però insomma sì, lo consideriamo perché è italiano
17: naturalizzato,
16: poi di italiani chi c'è? Anche se guardi i prospetti, e Scamacca io lo vedo in una fase un po'
17: più esposito
16: e vediamo il secondo
17: però,
16: anno perché il secondo anno è sempre particolare, però qui caro mister, qui il problema è si cambia un giocatore che è struttura a 10 giorni dall'inizio del campionato, perché qui non è che prendo una mezzala, sì forse ce ne avrò uno un pochino più offensiva, un po' meno, qui che Ken è centravanti la Fiorentina oggi era evidente, scontato, quindi sparisce il centravanti di colpo.
18: Sì, però sentivo quello che dicevate, sono sostanzialmente d'accordo. Probabilmente Paratici, al di là della valutazione economica, fa un discorso a 360 gradi e mette sul tavolo un po' tutto, quella che è stata la stagione scorsa, quella che è stata comunque la storia di Ken. Lui lo conosce anche molto meglio di tanti altri perché l'ha avuto alla Juventus, certo. L'ha visto crescere, l'ha visto nelle giovanili, sa quindi anche.
16: Tra l'altro, scusami se ti interrompo, non so se lo disse in maniera maliziosa, però ma intanto disse: io l'ho anche già venduto, certo, ecco, certo. Una volta.
18: Esatto, lo ci arrivavo io. Comunque stavo dicendo, alla Juventus non ha mai avuto grande spazio e Paratici comunque l'ha dato via anche. E quindi credo che magari il mercato della Juventus all'epoca era anche un mercato diverso da quello della Fiorentina e il giocatore stesso era un giocatore diverso, sicuramente cresciuto, sicuramente anche a livello internazionale con la nazionale ha fatto anche bene, però probabilmente, come ho detto, nel discorso che ci mette dentro Paratici credo che sia anche un discorso di spogliatoio, un discorso di continuità, perché comunque il giocatore l'anno scorso non ha dato continuità alla splendida stagione di due anni fa, e quindi credo che poi dopo l'investimento Pellegrino rischia poi dopo di bruciarsi un po' come è stato Piccoli l'anno scorso, in cui sono stati spesi tanti soldi e poi ha avuto delle difficoltà. Quindi probabilmente l'idea è quella, proprio come dicevate voi, di voltare pagina, di puntare su altri giocatori, magari anche a livello mentale puliti, sotto l'aspetto dello spogliatoio, dell'ambiente, della condizione fisica. E quindi si fa un discorso non solo tecnico, ma secondo me un po' generale, e forse magari la valutazione può essere un po' inferiore, ma quello che magari non prendi a livello economico lo puoi sfruttare dando fiducia a altri giocatori, e magari anche a livello di spogliatoio forse pulire un pochettino certe scorie che ci sono state l'anno scorso.
16: Sì, questa azzerare, ma questa dà proprio l'idea, comunque è una linea, una stella cometa di questo mercato, poi magari non riesce a venderne tanti.
18: Comunque Paratici si prende anche un rischio sicuramente, però credo che insomma il mercato di Paratici, come abbiamo detto anche più volte, è stato, la Fiorentina credo sia stata una delle regine, se non la regina del mercato, e quindi penso che quello che è in testa Fabio credo che sia ben chiaro, e quindi non credo che faccia un salto nel vuoto.
16: No, questo no. Poi però si può anche dire che la Fiorentina sta valutando se vendere Ken, sta valutando se vendere Fagioli, poi però ti vai a giocare la prima partita vera, perché la Coppa Italia lì vai fuori,
17: venerdì.
16: No, perché è così, la prima partita vera è chi giocano Fagioli e Ken. E non è che, voglio dire, l'allenatore allena questo gruppo già da più di un mese, no? E come dicevi, sì, c'è un margine di rischio, e questo lo sappiamo, però se ci fidiamo ai Paratici ci dobbiamo fidare.
18: No. Poi però quello che dice è vero, però ormai con il mercato aperto praticamente tutto l'anno, perché comunque è aperto tutto l'anno, anche perché quando è chiuso comunque si parla di giocatori che vanno, giocatori che vengono, che ormai penso che ci siano abituati le società, gli allenatori, i giocatori stessi. Abbiamo visto più di una volta, insomma, che un calciatore ha giocato una partita e poi mi viene in mente Guendouzi alla Lazio l'anno scorso, insomma.
16: Sì, però va tutto bene, però te mi insegni, da allenatore, da grande allenatore, che ci sono alcuni ruoli che sono basilari, no? Nel momento in cui devi giocare una partita, per te la partita importante, il play lo fa Fagioli e ce ne poteva fare, e il centravanti lo fa Ken.
18: A livello tecnico privarsi di questi giocatori
16: è semplice,
18: come può essere quella di Roma, perché comunque è la prima sicuramente, ma è già una partita difficilissima, è normale che tu cerchi di sfruttare al meglio quello
16: che hai in casa, poi dopo
18: quello che viene dopo, perché non è mica detto che poi alla fine per un motivo o per un altro queste situazioni vanno in porto.
16: Tu rischi di
18: non far giocare dei giocatori perché li pensi di vendere, e poi dopo magari salta tutto e nel frattempo
16: magari hai buttato via un risultato,
18: non sai quello che hai fatto come risultato, ma nel momento in cui devi fare delle scelte dici: non li faccio giocare perché vanno via, poi non vanno via e prendi magari
16: che bastonato
18: anche.
17: Aggiungo solo che noi non abbiamo certezze, perché una strategia non ci è stata anticipata.
19: arrivata. Però vedevo che qualcuno giustamente scriveva che te, se vai a chiudere poco, facevamo i calcoli, t'avvi verso i 140 milioni di investimenti, contando i riscatti, no? Sì. Quindi poi qualcuno ha scritto: non è che si può mettere a vendere panini con Lampredotto paratici per rientrare sul bilancio. Può darsi che ci sia anche un peso dell'ingaggio e del fatto che è un tassello da quasi 40 milioni, Ken. Non lo so, eh. Ipotizzo, perché abbia speso veramente tanto, tanto, tanto, eh.
18: Sì, è vero, però questa dimostrazione, insomma, che la Fiorentina ha rilanciato, non ha passato, insomma, dopo il mercato, sì, dell'anno scorso, che è stato comunque molto simile, anche se magari è stato speso un po' meno, però comunque la Fiorentina ha investito tanto, la famiglia Commisso ha investito tanto sul mercato. Poi dopo possiamo stare qua a sindacare se sono stati spesi bene o stati spesi male, però questo è un altro discorso. Comunque poi dopo, quando uno fa delle scelte, a volte purtroppo non sempre le scelte vanno a buon fine, però sicuramente la voglia di far bene, la voglia di riportare la Fiorentina in alto da parte di tutti c'è, e la dimostrazione appunto è stato l'investimento e la possibilità che sono state date a Paratici di investire sul mercato. Poi è normale che se tu hai un giocatore che ha tanto mercato, come può essere Fagioli, come può essere Ken, fai delle valutazioni.

0: viene ceduto Ken, quindi credo che comunque sia a livello tecnico magari non sono Ken, ma sono dei giocatori che in prospettiva possono fare altrettanto bene.
1: Non c'è dubbio. Senti, mi dici cosa ti piace e cosa invece ti lascia qualche piccolo margine di dubbio su Pellegrino?
0: Mi piace perché è un giocatore che lega, sa giocare a pallone, a Parma ha dimostrato insomma anche che viene fuori, sa mandare dentro i compagni, tiene palla, fa salire la squadra, è un giocatore che fa reparto da solo, è quello che fa dei gol, perché comunque ha fatto dei gol, una squadra anche importante, anche decisivi, quindi è un giocatore che segna anche nei momenti in cui la squadra ha bisogno che tu porti a casa dei punti, e secondo me è anche più maturo forse dell'età che ha sotto questo punto di vista. Quello che magari può essere la cosa più difficile è che quando tu arrivi in una squadra come il Parma, ne ho promosse eccetera eccetera, magari hai meno responsabilità, hai meno aspettative rispetto a quando ti danno una valutazione vicina ai 30 milioni, vai in una piazza importante come Firenze, rischi di dover sostituire un pilastro come Ken, e a quel punto lì poi dopo ti viene presentato il conto in certi momenti, quindi credo che cambierebbero totalmente le responsabilità di Pellegrino nel momento in cui non ci dovesse essere più Ken, e questo per lui può essere una sfida, ma può essere anche una sfida intrigante, interessante, ma può essere anche un pericolo, perché poi bisogna vedere il ragazzo come regge alle pressioni.
2: Mister, vado sul tattico, ce lo potremmo permettere un centrocampo di grande qualità a Tà, Ulahi e Fagioli? Perché per ora direi che Grosso lo sta escludendo.
0: Lo sta escludendo?
2: Sì, nel senso che abbiamo visto anche col Benevento o Ulahi o Fagioli, a Tà è usato quasi più da tre quarti.
0: Esterno, sì.
2: E la sensazione è che lì i due davanti al regista dovrebbero essere un po' più muscolari, e quindi magari Indur, Mandragora, poi la Fiorentina segue Torsved, cioè Brescianini, esatto. Invece noi un mesetto fa, vedendo arrivare Indur e poi Ulahi, abbiamo detto rifacciamo il centrocampo di grande qualità Pizarro, Aquilani, Borca, ecco. Però non so se ce lo possiamo permettere.
0: Non lo so neanche io che cosa ne può avere in testa l'allenatore in questo momento. Però sì, la partita col Benevento fa poco testo, perché poi anche se ne è dato un vantaggio dopo neanche un minuto, quindi si è messa in discesa, non hai avuto problematiche neanche nel gestire certi momenti della partita che potevano farsi difficoltosi. A Tà è stato impiegato sì quasi da insieme a Gudmundsson da trequartista, no? Questi due giocatori sotto la punta. Però credo che nella testa di Grosso, vista anche la mentalità che lui ha, ci può essere questo tipo di centrocampo. È un centrocampo molto tecnico, magari non subito, perché penso che sarà importante partire bene, non fare l'errore l'anno scorso, poi dopo ti si ingarbuglia la stagione e poi tutto quello che ne è conseguito è stata una rincorsa continua e mille problematiche, e poi dopo anche a livello tecnico sono state veramente quasi insormontabili in certi momenti. Quindi credo che all'inizio ci sarà da portare fieno in cascina, da dare fiducia alla squadra, da mettere punti in classifica subito, per poi dopo eventualmente, nel momento in cui hai fiducia, sei partito bene, sei più tranquillo, a quel punto lì poter anche modificare e modellare la squadra in una certa maniera, che può essere anche nell'idea dell'allenatore.
1: Allora, mister Aglietti è stato, lo ribadisco, un grande attaccante. Ti dico, da attaccante prima ancora che allenatore, ce lo vedresti Icardi nella Fiorentina?
0: Si rischia di andare poi dopo a togliere un dente cariato per un dente, per mettere un
2: ma
0: dente,
2: sei sicuro, mister? Ma guardate che era Wanda che creava Wanda. Questo Wanda si chiamava, no, io Wanda. A me piace chiamarla Wanda. Cioè, lui in realtà tutto sommato,
1: no, ma lui è una pecorella smarrita,
2: ha 2000 tatuaggi, va bene, però grossi casini. Wanda
1: è vivace, insomma,
2: Wanda è vivace, si è messa un po' di lei.
0: Però allora il giocatore non si discute, però c'è il rischio poi dopo che dopo anni che ha fatto in Turchia facendo praticamente anche bene, però tornare in Italia in questo momento e pensare che poi dopo sia ancora l'Icardi dell'Inter, secondo me c'è il rischio poi dopo che possa essere appunto un rischio importante.

0: Poi dopo bisogna vedere quale può essere il ruolo di Cardi, se può essere un ruolo centrale, nel senso che tu gli affidi le chiavi dell'attacco nell'eventualità che venga ceduto, oppure se può essere non l'alternativa, però una soluzione che magari non sempre hai, perché comunque il titolare potrebbe essere Pellegrino. Non lo so, io in queste situazioni qua diventa difficile fare una valutazione. Cardi chiaramente è un giocatore forte, è un bomber che chiaramente quando gli capita una palla te la schiaffa dentro, però non so in questo momento anche a livello di motivazioni quelle che può avere a tornare in Italia e venire a giocare in una squadra che quest'anno veramente deve fare un campionato. Si aspetta un po' al varco la Fiorentina, sì, dai, da parte dei tifosi, da parte della stampa, certo. Da parte di tutti. Quindi non lo so, io potessi scegliere andare su giocatori che all'inizio perlomeno abbiano delle motivazioni diverse.
1: Sì, e soprattutto devi pensare e sperare che Pellegrino sia giusto, dai, perché poi si può girare quanto si vuole, no? Ma sono stati investiti un sacco di soldi, un giocatore che comunque è stato un protagonista dell'ultimo campionato, un giocatore Alfredo Binotti che conosce, un ragazzo serio, ha detto è un grande lavoratore, uno che vuole crescere ogni giorno, mi ricorda in certi atteggiamenti, movimenti in campo Toni, cioè gli uomini di calcio hanno fiducia in Pellegrino e quindi dobbiamo sperare che Paratici abbia fatto una valutazione giusta, se poi ci consegniamo a Pellegrino, ecco.
0: Sì, sicuramente, però credo anche che su questi calciatori bisogna avere la forza di puntarci. L'anno scorso abbiamo parlato anche più di una volta, a me mi sarebbe piaciuto vedere tantissimo la Fiorentina Esposito, perché è vero che quest'anno, come dicevate, è un giocatore che magari deve dar continuità, però si vede che è un giocatore che ha delle qualità straordinarie, e Pellegrino secondo me è un altro dei giocatori che se io fossi stato un dirigente della Fiorentina avrei cercato di prendere. Quindi Paratici secondo me sotto questo punto di vista è stato lungimirante, e poi dopo è normale che il campo è il giudice supremo insindacabile, se fa dei gol siamo tutti contenti, se poi magari Pellegrino non riesce a rispettare quelle che sono le aspettative che si hanno nei suoi confronti, poi diventa una situazione più difficile. Però non si può neanche pensare di andare a cercare sempre giocatori che comunque abbiano un pedigree, un curriculum diverso. A volte bisogna anche, soprattutto nella squadra come può essere la Fiorentina, come può essere squadre che di seconda fascia che però vogliono provare a inserirsi in un contesto importante cercando di lottare anche per arrivare nelle coppe, io credo che questi giocatori anche a livello di motivazioni ti danno di più rispetto ad altri che magari tecnicamente o a livello di numeri hanno dei numeri diversi, ma arrivano da ingaggi, da situazioni, da campionati, e doversi riambientare, dover certo, avere magari certo. Non lo so, io credo che questo tipo di mercato secondo me è stato un mercato molto intelligente da parte di Paratici, ha puntato sui giocatori che devono fare quello step ulteriore, ma che nelle qualità, nelle quello che hanno dimostrato fino adesso, possono starci nella Fiorentina e possono dare tanto.
2: E questo era l'ultimo intervento che vi abbiamo fatto risentire a Icchetta Perso. Da Giacomo Galassi, una buona serata con Radio Firenze Viola e ci risentiamo nella giornata di lunedì.

0: Viola. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
3: Palla al centro, almeno quella in attesa di Fiorentina, anzi Roma Fiorentina in programma lunedì, ma oggi l'attualità comanda, ci sono una valanga di aggiornamenti da darvi e c'è una vicenda Ken che ci impone di restare più che vigili, viste le trattative che proseguono tra Como e Fiorentina. Fiorentina che però sta cercando di stringere anche per Poku, come vi ha raccontato Pietro Lazzarini e come ha scritto Andrea Giannattasio. Si lavora per un prestito oneroso con il riscatto alla prossima stagione, cioè obbligatorio. E quindi aumentano ulteriormente le spese per i Viola, che a brevissimo presenteranno anche Pellegrino. Però, caro Luca Calamai, la domanda in questo momento è scontata: Pellegrino, che ascolteremo, sarà l'unico attaccante insieme a Croci a disposizione di Grosso lunedì, o ci sarà ancora Ken?
4: È una domanda, perché qui io devo fare uno sforzo, un grande sforzo di dividere quello che penso dai fatti, okay, perché se non faccio questa operazione faccio confusione. Quello che penso, chi ha avuto il piacere lo ringrazio di leggere l'editoriale, quello che penso su Ken l'ho già scritto, io non lo venderei, a questo punto non lo venderei, ma oggi c'è un passaparola che è fortissimo, perché quando entra in campo il procuratore per trovare una soluzione e c'è una società che vuole comprare, e lo dico con un po' di perplessità, ma una società che a determinate condizioni vende, si può trovare un punto d'incontro. Però io mi domando, va fatto oggi? Massimo domani?
3: Questa è la grande domanda che ci stiamo facendo.
4: E se siamo così, a Roma chi gioca?
3: Assolutamente, anche guidati come sempre al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, che già in mattinata riferiva di contatti continui tra Como e Fiorentina e del procuratore al lavoro. E come dici te, è il quadro di una situazione che viene da pensare sia destinata ad avere una fumata bianca magari già nel giro di quest'oggi.
4: Le componenti sono tutte in azione,
3: esatto.
4: Non c'è una valutazione che spinge il Como a ritirarsi, non c'è un veto assoluto sulla cessione della Fiorentina. Se le carte sono queste, la possibilità di farlo, di fare questa operazione è forte, e se lunedì siamo ancora così, che si fa? Si fa giocare Ken?
3: È un problema.
4: E se Ken poi, come mi auguro, entra, fa due gol, si vince 2-0 con la Roma, lo vendi? Non lo so.
3: In attesa del via conferenza di Pellegrino, ulteriormente confermare quello che dicevi, un'oretta fa la Fiorentina ha pubblicato su Instagram in particolare le foto dei suoi attaccanti al lavoro. Sottolineo suoi attaccanti, perché su Instagram ci sono anche le altre foto. Su X, che è Twitter, in realtà hanno pubblicato solo la foto di Ken. Per cui chiaro che in questo momento sui social la Fiorentina pubblica la foto di Ken che calcia un pallone, che mi sembra stia bene, che si sta allenando. Sembra un messaggio come dire quanto ci piace il nostro bomber, che sta bene ed è in gruppo e lavora in vista di lunedì. Però poi sui social diversi, Instagram, in realtà le foto sono di tutti gli attaccanti, e comunque puoi immaginare i commenti dei tifosi sotto a questa foto, che si dividono tra Ken non te ne andare e chi Ken assolutamente va
4: sì,
3: tenuto,
4: cediamolo. Poi c'è l'altra faccia della medaglia.
3: Siamo in ebollizione.
4: C'è l'altra faccia della medaglia, perché nel mondo del calcio tutti sono vendibili, e cosa diciamo sempre? Non è tanto il fatto di chi parte, ma è chi lo sostituisce. E allora io lo ribadisco, l'ho detto stamani a Caffè Nero Bollente, va via Ken, arriva Lucca, per carità, arriva Ken, arriva Pinamonti, non mi piace, non abbasserebbe il livello della squadra, arriva, va via Ken, arriva qualcuno del Chelsea, dell'app, parte, mi dicono a Como, dicevano voleva 10 milioni per il prestito oneroso, non lo so, ma dell'app, se il Como ha pensato a dell'app e poi Volkè, mi fa pensare che insomma anche dell'app, poi c'è quell'altro attaccante, alla fine forse Icardi, ma Icardi non come punta titolare ma come copertura se Pellegrino.
3: Io continuo,
4: ma ora
3: a pensare,
4: dobbiamo metterci questo problema addosso a 10 giorni dall'inizio del
3: se esce,
4: non lo so.
3: Ken di partenza la maglia a titolare va a Pellegrino e arriva una sua alternativa. Io te l'ho detto ieri, mi risulta che Pinamonti sia lì tenuto in sospeso, tant'è vero che con la Lazio tante chiacchiere, ma ancora non ha chiuso, posto che a Lazio c'è un caos che la metà basta, qualcuno mi ha detto addirittura Gattuso se ne va, insomma può succedere di tutto.
4: Gattuso da un momento a Lazio, ecco, se lo pigliano in giro,
3: però
4: saluta,
3: insomma,
4: la compagnia.
3: Pinamonti diciamo che lo considerano, anche perché c'è Grosso che è un suo
4: sponsor. No, ma te
3: mi
4: hai fatto una riflessione che notizia, nel senso che è la fotografia dei fatti, cioè Paratici si fida di Pellegrino.
3: Io credo di sì.
4: Paratici pensa e ritiene che Pellegrino sia un giocatore da 14-15 gol nella Fiorentina. E questo, ragazzi, è ovviamente Paratici, noi diciamo fidiamoci di Paratici, per cui se finisce così viva Pellegrino. Io ribadisco, ma cavolo, siamo all'inizio del campionato, se Ken fa il Ken, la Fiorentina veramente può fare qualcosa di straordinario. Non è che t'offrono 70-80 milioni, siamo via tra tappe 41, 40 e mezzo, non lo so, io non lo farei, ma questo è già, questa non è notizia, la notizia è che invece stanno ragionando, stanno trattando, e noi vi state su Firenze Viola, perché
3: caso,
4: passo per me o si fa oggi massimo domani allora, ma domani gioca al Como la sera, anche se devi trattare, vabbè, direi tratti con l'allenatore, fa tutto lui, fa,
3: no, ecco, io non trovo una coincidenza che poi Andrea, che Giannattasio ovviamente ve ne siete accorti, su Poku è molto presente, ci ha dato una ventina di minuti fa ulteriori passi in avanti, prestito oneroso, obbligo di riscatto, operazione a circa 20 milioni di euro, come dire, no, io l'ho un po' letta, guarda, stanno immaginando questa cifra in arrivo dal Como. Però magari mi sbaglio, eh.
4: E poi Poku non è un giocatore da 15 gol.
3: Francamente, star dietro in questo momento al mercato Viola
4: è divertente, state con noi, perché ragazzi, ve lo dico, se succede, succede qualcosa di importante, succede oggi, ma è normale, cioè, ma voi immaginate che il Como possa trattare domani mentre gioca?
3: No, però io te l'ho già detto, martedì è il 25, c'è ancora quasi una settimana
4: e lunedì lo fai giocare, che non no?
3: No, questa hai ragione,
4: perché guardate, la regola del calcio dice che se io penso di vendere un giocatore non lo faccio giocare, che si può far male,
3: certo, oppure fa tripletta
4: e come fa a rivenderlo? Vai 3-0
3: a Roma,
4: lo diceva, perché gioco un Pellegrino, è complicato. Complicato, è una storia da vivere passo per passo, minuto per minuto.
3: Ci vorrebbe una radio in diretta praticamente 12-13 ore al giorno, così uno mette quella, ancora meglio se fosse anche in TV sul canale,
4: così
3: 42.
4: Almeno se per caso scende dalla macchina,
3: ci vorrebbe,
4: ci
3: vorrebbe inventare.
4: Radio Firenze Viola 348-7513-933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo per due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775.
3: Nel frattempo
4: io e Tommaso, perché si sta scaldando,
3: perché l'hai detto 3 piove, ma sono al chiuso, salutando anche Sara Mastrosimone.
4: Bravissima.
3: Sono stati sempre molto puntuali.
4: Sara Mastrosimone,
3: grande
4: bravissima.
3: Sara, già da stamattina.
4: Chi vuole parlare con noi, fare telefono, ci può telefonare allo 055 771 171. Ma te ti fidi di Pellegrino? Cioè, ora qui voglio il parere però del giornalista competente.
3: Io mi fido ai paratici.
4: Che sta buon pallanangolo,
3: questa è da paraculo.
4: No, dai, a parte gli scherzi,
3: a me non
4: la tua valutazione.
3: Io l'anno scorso non mi ha riempito gli occhi,
4: però ha fatto 9 gol in una squadra a tirama a porta.
3: Sento dire è diverso da Ken, è più partecipativo. A me mi ha dato invece proprio l'idea del centravanti vecchio stampo che si prende lo spazio in area di rigore. Certo è un po' acerbo, perché comunque ha cominciato l'anno scorso l'avventura in Italia. Perché ti dico che mi fido dei paratici? Perché, come ti dicevo prima, in redazione, se Sartori è pronto a spendere 18, quasi 20 per tentare il rilancio ai piccoli, vuol dire che se Paratici è disposto a dare 20-25 milioni al Parma, vuol dire che qualcosa in questo Pellegrino ci ha visto. E sinceramente, se devo scegliere tra il mio punto di vista e quello di Paratici, mi fido più di Paratici.
4: No, allora io guardo
3: su Pellegrino,
4: Pellegrino,
3: su Ken ho le idee chiare.
4: Allora, Minotti, ex calciatore,
3: che ce l'ha definito una specie di Toni,
4: che io stimo tantissimo, persona equilibrata, competente, ci ha detto fidatevi Pellegrino, mi ricorda un po' Toni, soprattutto ci ha detto è uno che ha una voglia di migliorarsi impressionante, e questo, se mi permetti, mi riporta a una leggenda come Batistuta, che non è arrivato Batistuta a Firenze, è arrivato il camion e se n'è andato dal Re Leone.
3: Sì, ricordiamo,
4: in giro senti gente che si fida,
3: sì, piace un po' a,
4: detto questo, Pellegrino. Detto questo, Pellegrino è fortissimo di testa, ci vuole chi fa cross.
3: Sì. E infatti stiamo accelerando per un esterno, poi magari penseranno Mastantuono, Attà, Gudmundsson a cercare l'imbucata. Io un pochino ci voglio credere a questa idea che immagino abbia avuto Paratici. Il suo primo anno lo ha fatto facendo 9 gol in una squadra che giocava bassissima.
4: Sì.
3: Se io gli metto qualità intorno, rifinitori, un buon gioco,
4: palle,
3: magari,
4: gol, palloni.
3: Dopodiché la vedo come te stamattina, in merito al tuo intervento del caffè nero bollente, potessi scegliere Icardi.
4: Sì.
3: Mi chiude il cerchio perché ha esperienza, perché
4: mi protegge,
3: tanto,
4: mi protegge.
3: E eventualmente mi alterno loro due. È chiaro che Icardi mi suona diverso da Pinamonti. O Luca, Luca proprio non vorrei nemmeno sentirne parlare.
4: Allora, c'è Sara, fa così, vuol dire che si
3: no,
4: sta
3: vedi,
4: avvicinando.
3: Eccolo, è arrivato ancora con Goretti, fra l'altro è un po' la tenuta ufficiale, non sto
4: maglia
3: a fare
4: 32,
3: il nome.
4: Ma se va via Ken la riprende lui la 9?
3: Bella domanda, sorridente, anche abbastanza alto, verrebbe quasi da dire quasi un fisico da nuotatore, perché le spalle sono molto larghe. Maglia numero 32 per lui, che si sta prestando alle varie foto di rito, e tra pochissimo, dicevo, si è vestito praticamente come Mastantuono, è un po' una sorta di divisa più casual, pantalone beige e polo bianca, ovviamente di uno degli sponsor della Fiorentina. Si siede sulle belle, bellissime sedie della sala stampa della Fiorentina.
4: Eccoci,
3: e via con le domande.
4: Via.
5: Come avete visto, la situazione meteo era abbastanza abbiamo dovuto aspettare un attimo prima di partire. Comunque vi chiediamo scusa e possiamo iniziare con la conferenza di presentazione di Matteo Pellegrino. Partiamo subito con le domande. Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
6: Ciao, benvenuto, ben arrivato. Ti chiedo, quando hai scelto la Fiorentina, con quali aspettative e quali obiettivi sei arrivato qua? Poi una presentazione, ma in realtà sta anche per cominciare il campionato, perché mancano appena 3 giorni, quindi ti chiedo anche se Grosso ti chiedesse di giocare o dovessi giocare titolare all'Olimpico a Roma, se sei pronto nonostante pochi allenamenti qua. Grazie.
7: Rispondendo all'ultima domanda che hai fatto, sì, io sono pronto, sono a disposizione da quello che chiede il mister. Mi sono allenato tutta la pre-season con col Parma, quindi fisicamente sto bene e sono pronto per giocare, quindi sarò a disposizione del mister in tutto senso. E poi sono venuto qua con tante aspettative, con tanta voglia di crescere, di imparare, di aiutare i miei compagni e aiutare la Fiorentina, che è lo più importante.
5: Santi, Corriere dello Sport.
8: Ciao, benvenuto.
7: Grazie.
8: E in bocca al lupo. Ti chiedo che cosa ti sta chiedendo grosso a livello tattico, anche perché insomma dovrei coesistere con Moise Kean, che è un giocatore molto diverso rispetto a te. Mm-hmm. Immagino tu ci abbia già parlato, come l'hai visto, che cosa vi siete detti eventualmente, ma appunto la domanda è che cosa ti ha chiesto grosso. Grazie.
7: No, ho parlato col mister, mi ha chiesto di provare a collegarmi il più veloce possibile con la squadra, e non tanto a livello tattico ancora, e mi ha detto solo di conoscere i miei compagni bene, di, come ho detto prima, collegarmi con loro, capire cosa gli piacciono ai miei compagni, e niente più di quello. Sì, ho parlato con Moise, lui mi ha ricevuto molto bene, è un bravissimo ragazzo e a me mi fa tanto piacere essere di fianco a lui e come lui con tutti gli altri compagni, perché sono giocatori tutti molto forti e mi farà crescere a me e spero poter aiutarli a loro.
9: Caroli, Repubblica.
10: Ciao, benvenuto.
7: Grazie.
10: Durante quest'estate si è scritto anche di interessi di altre squadre per quanto riguarda il tuo cartellino, in particolare si è parlato della Juventus che era interessata a te. Ti chiedo che cosa ti ha fatto, perché hai scelto la Fiorentina rispetto alle altre squadre che ti stavano cercando. Grazie mille.
7: Dal primo giorno del mercato mi hanno fatto sapere l'interesse della Fiorentina e ho sentito sempre, come ho detto dal primo giorno, il suo interesse. Mi hanno presentato il progetto, è un progetto con molta ambizione, quindi a me mi faceva tanto piacere, mi hanno fatto sentire che mi volevano davvero e quindi quello è uno dei motivi per cui ho scelto la Fiorentina. Poi c'è un legame tra città, tifosi e squadra che è molto bello e poi è un club con tantissima storia, quindi è un po' quelli i motivi che ho scelto la Fiorentina.
9: Grazie. Mazzanti, Sport Italia.
11: Ciao, benvenuto. Ti chiedo, dopo questi tuoi primi allenamenti, visto che la Fiorentina ha cambiato tanto anche nel reparto offensivo, tu sei una delle novità, se c'è qualche compagno con cui proprio durante gli allenamenti, nelle partitelle, ti sei trovato meglio, c'è più intesa e in generale come sta andando con gli altri?
7: Mi sto trovando molto bene con tutti, sinceramente, perché in allenamento fai partitine, cambi dei compagni, quindi ho avuto la fortuna di trovarmi bene con tanti. E con Franco stiamo giocando quasi sempre insieme, non so se è casualità, però poi anche siamo di fianco lì in spogliatoio, siamo tutti e due di Argentina, quindi ci troviamo molto bene insieme e mi fa piacere.
9: Pellicciari, RTV 38.
12: Ciao, benvenuto.
7: Grazie.
12: Volevo chiederti qual è in prospettiva il tuo obiettivo. Si parla anche di sogni, di obiettivi, perché in 4 anni, in poco tempo, comunque hai fatto una buona scalata. Non sei giovanissimo rispetto a come oggi si intende il calciatore. Sì. Giovane, quindi 18-19 anni, hai 24 anni, però in poco tempo hai fatto tanti passi avanti. La Fiorentina è un altro passo avanti. Come ti immagini tra qualche anno? Qual è il tuo obiettivo? E poi una curiosità, se da argentino, e funziona un po' così, hai un soprannome o vorresti che la piazza ti trovasse il tuo soprannome? Grazie.
7: No, mi piacerebbe che la piazza trovasse il mio soprannome. A me mi dicevano di tanti modi, mi hanno detto tanque, flacco, mi hanno detto mate, pelle. Però rispetto all'altro, mi puoi ripetere, scusa?
12: Qual è in prospettiva la tua ambizione, l'obiettivo. Il tuo sogno, l'obiettivo della tua carriera? Grazie.
7: Come hai detto te, ho fatto tanti passi in avanti e in ultimo percorso della mia carriera, sono molto contento e orgoglioso per quello. Ho fatto una crescita un po' tardi rispetto a quello che oggi si intende come giocatore giovani, però non sono uno che pensa tantissimo a quello che capiterà. Il mio foco è su oggi, su allenarmi bene. Lunedì abbiamo una bella partita contro la Roma, come ho detto il foco è lì, in fare il meglio possibile all'Olimpico e portare a casa i 3 punti.
9: Guetta, Radio Bruno e Viola News.
13: Ciao, benvenuto.
7: Grazie.
13: Da quando sei in Italia, se non sbaglio, 15 gol segnati, 11 di testa, 4 di sinistro. Mm-hmm. Ti chiedo se, alla luce di questo, di testa ti senti uno dei migliori attaccanti, se non il migliore in Italia, e quanta voglia invece c'è di migliorare su altre cose, per esempio il gol con il cosiddetto piede debole, il piede destro, ancora in Italia quello non è arrivato. Grazie.
7: Certo, credo che fare gol è sempre fare gol, sia di destro, di sinistro, di testa, col petto. L'importante è un attaccante che possa farlo, ma certo che voglio migliorare, mi piacerebbe fare più gol di destro, più gol di sinistro e se posso più di testa. È vero che è una fortalezza mia, mi sento forte in quell'aspetto lì, però sono aperto a migliorare a livello gioco tantissime cose.
9: Guida, laviola.it.
10: Ciao, benvenuto.
7: Grazie.
10: In una recente intervista, quando eri ancora a Parma, avevi detto che uno dei tuoi prossimi obiettivi sarebbe stato quello di giocare la Champions League, che sarebbe stato un tuo sogno, ovviamente, come tutti i giocatori. Ecco, ti chiedo se secondo te questa Fiorentina può avere l'ambizione per arrivare appunto in Champions League. E poi una curiosità sulla tua storia personale, perché ho letto che uno dei tuoi primi allenatori appunto è stato tuo padre. Ed è una situazione che insomma hai anche sofferto da un certo punto di vista, quindi ti chiedo come questa esperienza ti può aver formato anche magari nel gestire la pressione, magari anche la concorrenza. Grazie.
7: Sì, rispetto al primo, l'ambizione bisogna sempre tenerla, perché è quello che ti fa crescere, ti fa migliorare come persona, come calciatore e poi come squadra, come gruppo. Bisogna avere sempre l'ambizione. Giocare la Champions League o giocare un mondiale sono uno dei tanti sogni che ho, però come ho detto prima, bisogna avere il fuoco su quello che dobbiamo fare adesso, lavorare, crescere, imparare. Siamo tanti giocatori nuovi che ci dobbiamo trovare insieme ancora, quindi il fuoco è sul lunedì prima e poi si vedrà col tempo per cosa siamo messi. Rispetto all'altro, sì, ho avuto la fortuna, non così tanto, di essere allenato dal mio padre. Non è stato semplice per lui, neanche per me, però mi porto un bel ricordo, perché lui mi ha fatto esordire in prima squadra, quindi sono tanti bei ricordi. Però è vero che non era così semplice tutti i giorni, perché no, non mi sentivo troppo comodo, però è stata una bella esperienza. Sì, perché lui prima di fare allenatore fa il padre, quindi mi dà tanti consigli, come farebbe qualsiasi con il suo figlio. Però sì, sono più io che gli chiede a lui, perché lui di calcio prova a non parlare tanto con me, così mi lascia da solo fare il mio percorso. Grazie.
9: Caselli, Firenze Viola Supersport.
14: Ciao Matteo, benvenuto. Hai parlato di ambizione, hai parlato di piazza. Tu indosserai una maglia, adesso cambiano i numeri, ma è la 9, dei grandi giocatori argentini, Ramon Diaz, Batistuta. È anche una forte responsabilità indossare quella maglia a Firenze. Ecco, come la vivi questa responsabilità davanti a un tifo che lo hai avuto modo di vedere particolarmente appassionato, come hai detto? Grazie.
7: Sì, una grande responsabilità, come hai detto te, però molto bella. Io la prendo con... lo vedo come qualcosa di bello, e provo a non mettermi tutta quella responsabilità, perché non c'è senso paragonarmi con quei giocatori lì che sono dei fenomeni. Io devo fare il mio meglio che possa ogni giorno e poi sì, posso, proverò a dargli grande soddisfazione ai tifosi, e speriamo possa fare molto bene. Però fare i paragoni con loro non c'è senso, perché sono appena arrivato e bisogna lavorare per crescere. Grazie.
9: Righi, Tutto Mercato Web, ultima.
15: Ciao Matteo, benvenuto. L'anno scorso con il Parma avete raggiunto una salvezza straordinaria, non avete quasi mai lottato per la zona retrocessione. Questo ha comportato anche spesso il fatto che magari avevate un atteggiamento anche più difensivo, tantissimi 0-0, la seconda squadra con l'XG più basso della Serie A. Quanto ti ha penalizzato anche in quanto attaccante questo atteggiamento, e se pensi comunque di avere più gol nelle gambe, comunque vieni da una stagione con 12 gol in tutte le competizioni? Grazie.
7: Sì, è vero che eravamo molto forti a livello difensivo e tutti eravamo collegati per fare quello. Alla fine il nostro obiettivo era la salvezza, l'abbiamo raggiunto, come hai detto te, con tranquillità. È vero che a me non mi aiutava tantissimo in quell'aspetto lì, però lo più importante era la squadra, quindi io mi metto a disposizione per quello che gli serve alla squadra. Se devo difendere di fianco al portiere lo farò, perché bisogna aiutare alla squadra per vincere, quello è lo più importante. Dopo, se si può raggiungere gli obiettivi personali, sarà anche bello, però il primo obiettivo è aiutare alla squadra. Grazie.
5: Grazie, grazie a tutti.
7: Grazie a tutti.
3: E parlò Matteo Pellegrino, mi sembra vi abbia convinto un po' tutti. Andrea Montecatini parla come il Cucciu Cambiasso.
4: Sì.
3: Franco propone di chiamarlo come Petrone l'artigliero.
4: Bello, ritorna al passato.
3: Igor
4: centenario.
3: Ci ha sentito con tanto di brividi, stessa voce, stesso timbro, stesso modo di parlare di battigol. Secondo me era più basso il tono.
4: No, ma
3: di Bati.
4: Soprattutto guardate, è stato molto bravo
3: a
4: dribblare.
3: Pellegrino, loro sono
4: a non
3: fenomeni,
4: mettersi addosso questo peso, che sarebbe un peso che schiaccerebbe, no, Pellegrino, schiaccerebbe chiunque, qualsiasi giovane attaccante. No, ma bravo ragazzo, uno più bravo di quegli altri, questi ragazzi, io ti devo dire. Mastantuono bravissimo ieri, bravissimo Pellegrino, ma mi avevano convinto anche João Mario e Valdepeñas, no, sono tutti, riparlano di questo progetto che li ha convinti, quindi ragazzi c'è un filo conduttore che ha portato dei talenti importanti alla Fiorentina. E qui bisogna fidarsi, come dice Tommaso Loreto, bisogna fidarci di Paratici.
12: Io non vedo alternative.
4: Cioè, se Paratici lo ha preso e al tempo stesso ha lasciato la porta aperta alla cessione di Ken, vuol dire che nella sua testa Pellegrino può fare il centravanti di una squadra che vuole andare in Europa. E probabilmente si creerà un minimo di paracadute per avere un po' di tutela, un po' di però questo è, io qualche piccolo dubbio ce l'ho, ma io non sono Paratici, per cui fidatevi di Paratici. Ho il dubbio perché è il primo anno in Italia in una squadra molto particolare, perché il Parma è la squadra che ha tirato meno in Italia, era proprio una squadra, non c'era mai là,
3: no,
4: mai,
3: costruivano mai, proprio. Quindi ci sta che in teoria uno che arriva comunque a 9,
4: sì, e ci sta anche che era lui l'unico, quel poco tirava sempre lui,
3: sì, allora, in teoria, no, se ha un Attà, un Mastantuono, un Ulai che lo imbeccano, un Gudmundsson, chiaro, se resta Ken è un'altra storia.
4: Vabbè.
3: E quindi non perdiamo le buone abitudini. Anche perché oggi è tutto così in evoluzione, che tanto vale averlo in studio con noi, Pietro Lazzarini, per il
4: Chi si compra?
3: Flash. Tanto a bell'e fatto sui giù due o tre volte.
4: Chi
3: Pietro.
4: Si compra Flash? Chi si compra non si sa.
3: Bene.
4: Però si compra.
16: Bene. Allora sì, partiamo però da quello che invece le notizie su Ken, chiaramente sono quelle delle ultime ore, ovvero di una trattativa che va avanti e che vede un nuovo protagonista che definisce poi il fatto che la Fiorentina e il Como stiano effettivamente trattando la potenziale cessione di Ken, ovvero Alessandro Lucci, che è il procuratore dell'attaccante, che non sta trattando col Como l'accordo per Ken, perché quello è già fondamentalmente stato raggiunto, ma sta cercando di trattare, di intermediare per quanto riguarda le due squadre, per venire a capo di quella che è la richiesta da 40 milioni della Fiorentina, una prima offerta da 30 del Como. La sensazione è che la prossima offerta, ancora non ufficialmente diramata quantomeno da parte del Como per il giocatore, sia di un complessivo di 35 milioni più bonus, che quindi si avvicinerebbe chiaramente alla richiesta da 40 milioni, che però rimane lì, cioè quindi 40 milioni comunque con questa nuova offerta non sarebbero raggiunti. Allora lì la palla passerebbe tra i piedi di nuovo di Paratici, che dovrà decidere effettivamente se cedere a queste avance oppure no. Tra l'altro Paratici che ci dicono essere comunque già alla ricerca di un nuovo attaccante, perché comunque si deve cautelare, certo. I nomi sono quelli che abbiamo fatto in questi giorni, ci sono Pinamonti, Lucca, stamattina Tutto Sport ha parlato anche di Bonny. Io tendenzialmente tendo a pensare che la Fiorentina starà facendo del mercato in entrata per quanto riguarda gli esterni, e che quindi l'attaccante cercherà di prenderlo in una formula meno onerosa rispetto ai 25 già spesi per Pellegrino. E qui si apre il capitolo Ernest Pocu, che è questo ragazzo esterno offensivo del 2004 olandese del Bayer Leverkusen, si avvicina il via libera per quanto riguarda questa operazione, prestito oneroso con obbligo di riscatto, un'operazione complessiva da 20 milioni, c'è un'intesa di fatto che sta per essere raggiunta e quindi io credo che siano anche concatenate le due operazioni di Moise Kean e di Poku, anche se poi Kean restasse alla Fiorentina una soluzione verrebbe trovata, perché comunque è ben intavolata l'operazione col Bayer Leverkusen. Su Dodò non ci sono stati passi avanti ultimamente per quanto riguarda il Nottingham Forest, su Fagioli continuiamo a registrare segnali d'addio che però dovranno essere corroborati prima o poi anche da squadre interessate ufficialmente al giocatore. Torreira fermo al discorso che sta continuando anche a mandare messaggi d'amore tramite le persone che conosce a Firenze, stavo dicendo stamattina ho visto dei messaggi proprio di Torreira che dicono che chi dice che vuole tornare a tutti i costi qui bisognerà però fargli posto, con registrando anche l'interesse del Getafe per Fabian riportato da Sky ieri, ma soprattutto gli interessi su Mandragora che partono dal Genoa, arrivano al Torino, passano dal Besiktas, ci vogliono 10 milioni, per ora nessuno si è spinto fino a questa cifra, è un affare che può essere però portato in fondo negli ultimi 3 giorni di mercato.
4: Tua sensazione, Kean?
16: Io continuo a dire che purtroppo, a parte quello che è il mio volere, sì, che io lo tratterrei volentieri.
4: Ti hai fatto le notizie, dato chi,
16: no, allora io vorrei che restasse, però la mia sensazione è che andrà via.
4: Sensazione che andrà via. Bene, non bene dal mio punto di vista, ma anche qui non siamo nelle notizie, siamo nelle valutazioni. La magica Sara ci fa il segno che dobbiamo fermarci. Ringraziamo Pietro e il suo Chi si compra Flash. Una breve pausa e poi rileggeremo un po' le parole di Pellegrino, ma soprattutto andremo a cercare di capire che succede, perché ve lo dico, se questa è l'aria che tira, io non so se che si fa oggi o domani, ma io non vedo come possa giocare lunedì a Torino, a Roma, all'Olimpia contro la Roma, perché se c'è veramente la volontà di tutte le parti di trovare un accordo, la legge del calcio dice che non fai mai giocare un giocatore che sta per partire, perché può infortunarsi, perché può metterti in difficoltà, perché magari fa 2 o 3 gol, perché non si fa, ecco, e quindi che si va, che succede, che si aspetta, boh, staremo a vedere, torniamo subito.

0: aspetta.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ma volevo dire, ma lo sapete, no? Se Ken va a Como, va a fare il capoanno nero a Como? Cioè, anziché farlo alla Fiorentina, lo andrò a fare a Como? Questo lo sapete, sì.
4: Ronaldo da Bergamo. Penso che la riduzione di Paratici sarà fatta su praticamente tutta la rosa. Oltre a Ken, sono sicuro che se ne andrà probabilmente anche Mandragora, Fabian, se ne andrà Fagioli, se ne andrà Dodò e probabilmente ne entreranno altri due o tre. Spero che siano molto forti. Da questo punto di vista, la rivoluzione che abbiamo auspicato verrà fatta da Paratici. Alla fine ne uscirà una Fiorentina più forte. Quindi rassegniamoci, oggi Ken se ne andrà. E non è importante che arriva a Pinamonte, perché Pellegrino comunque farà un sacco di gol. Buona giornata.
5: Sì, ciao, buonasera. A me questa telenovela mi ha belle stancato, sinceramente. Poi, ragazzi, c'è anche tutta questa mediaticità che c'ha, cioè veramente giornali, sì, e tutti i giorni aspetta questa offerta, questa, ma chi se ne frega se va via Ken, non arriverà né Pinamonti né Hardy, verrà uno di volo dai Gornik a fare l'attaccante, esatto, o dall'Olimpia Lubiana, che ne so io, ma l'attaccante del mondo ci sarà. Uno se belle prese del Pellegrino e se ne troverà un altro. Che palle,
6: sì,
5: basta.
6: Questo Pellegrino non sa dove si mette a giocare, perché noi, a me, se all'accento meno argentino non me ne può fregare di meno. Anche Bertrand non coglieva in un cocomero, mi si suol dire dalle mie parti, e era argentino. A me non mi interessa se ha l'accento che ricorda Cambiasso, mi interessa se faccio gol. Questo l'anno scorso ne ho fatti 9, e se mi vendono Ken che è riuscito a farne 25, me ne portano 2 che ne fanno 8 o 9 come Pellegrino Pinamonti, Monti, il grande Paratici è riuscito a indebolire il nostro reparto d'attacco, senza se e senza ma, l'ha indebolito. Grande Paratici.
7: Buon pomeriggio, io ho provato tutto il calciomercato dei Paratici, però se va via Ken e prende questo olandese, del quale Barenson, quel giornalista tedesco, ha detto che la società lo vende perché sbaglia sempre i passaggi, le scelte di passaggio e pochi gol, ma rimango un po' perplesso, eh. Che gli fai i gol di Ken?
8: Prima o poi me la pagherete una pizza per i diritti d'autore, eh? Perché sì, ma chi si compra è mio, quindi.
9: Ah sì?
8: È una
9: lui?
8: Pizza.
9: Sì. Come si chiama? Ora adesso lo faccio andare, ma posso confermare anche per le precedenti esperienze.
10: Grazie.
9: In altre radio.
10: Grazie.
9: Cioè, nel senso che lui sì, ma chi si compra? E lo diceva quando ancora doveva nascere Radio Firenze Viola.
10: Grazie, davvero è diventato un modo di dire, uno slogan per strada, mi dico chi si compra flash.
9: Poi
10: flash.
9: Volevo rassicurare Samuele, che mi vede un po' scuro in volto, no, e dice però fategli dire la sua versione sulla questione che è. No, non so scuro in volto, sono curioso di vedere come va a finire, quello sì, la mia versione la sapete, io a 40 lo cedo e perché no, magari valuto anche Bonny.
10: Ti piace a te Bonny?
9: A me non dispiace, meglio di Pinamonti o Lucca, lo metto a metà strada. Meglio di Pinamonti e Lucca, preferisco Icardi a Bonny. Quello che mi sento di dire dopo questo treno di note audio è calma, perché sento anche qua e là il concetto, ecco, Toparatici ora si indebolisce. Ragazzi, non si può passare dalla beatificazione di un dirigente a se vende Ken ci sta indebolendo. Calma, stiamo calmi. Tanto le valutazioni vanno fatte il primo settembre. Ken ancora non è partito, quindi vediamo un po'. La mediaticità, ragazzi, è il centravanti, è la nazionale italiana, lo vuole una squadra che fa la Champions. Magari l'amico che diceva basta non è un appassionato di mercato, ma insomma mi risulta sia l'argomento più gettonato.
10: E di che cosa dobbiamo parlare?
9: Sembra quando metti un pezzettino di carne nell'acqua con gli squali e il mercato mercato, piace a tutti, tutti lo seguono, e quindi è chiaro che l'affare Como Fiorentina.
10: Ma c'è un altro aspetto, è super che c'è seguito. Tutto un passaparola di un mondo che dice un aspettano altro che vada via Kane per contestare, ma chi non siamo noi, ecco, no. Questo lo dico francamente, noi speriamo che Kane resti, se speriamo che se va via Paratici compri un centravanti forte, che se non trova il centravanti forte punta su Pellegrino, compri però un esterno attacco forte.
9: Sì.
10: Io ribadisco il mio parere, siamo ormai arrivati a pochi giorni, nemmeno, perché ne manca 10 giorni alla fine del mercato.
9: Martedì 10 giorni, primo sono, settembre
10: sono
9: 20.
10: Un'eternità. A me piaceva questa Fiorentina con Ken, ecco, che dover rimmaginarmi, mi piaceva la Mastantuono in verticale per Ken, mi ricordo dava un po' Rui in verticale per cioè no, mi piaceva, no, mi piaceva questa attà.
9: Sì, sì, no, hai ragione.
10: Con Pellegrino ragione. Deve andare a fare cross, cioè tutto un altro calcio.
9: Io però da realista bisogna anche dica a te e anche all'ascoltatore che diceva il prossimo anno Ken va a fare il capocannoniere a Como, la statistica non dice questo, la statistica dice che Moise Ken ha fatto 25 gol l'anno di Palladino e tra poco andiamo con l'ospite, un grande tecnico che ci aiuterà, però è un anno su 7-8, sì. La statistica dice che Ken parte al Paris Saint Germain con Neymar e Messi, ha avuto nella Fiorentina e Palladino il suo apice, la statistica che tu fai sulla media dice 7-8 gol, quindi io capisco, per carità, non, ora qualcuno dirà Loreto va a fare caruselli se vendono Ken, no, ad oggi do pienamente ragione a Luca Calamai, è tardi. Però dico anche che non stiamo vendendo Batistuta al Como, e dico che a mio avviso ci sono anche da parte dei paratici, secondo me, delle valutazioni un po' sulla situazione della Caviglia, e non ce lo diranno mai, e un po' sullo spogliatoio, perché Ken va gestito.
10: E questa è l'unica, e poi andiamo a un ospite graditissimo, graditissimo, un amico, e poi ti dico anche mi offrono 60-70 milioni
9: di un ragazzo,
10: vai, ma 40 milioni se voi pensate,
9: però ci siamo,
10: che ne abbiamo spesi 27-25 per Pellegrino, che ce ne hanno dati 18 più una parte della rivendita, quindi piccole valutavo 20 milioni, il Bologna ti ha dato 20 milioni per
9: però
10: piccoli.
9: Quant'era la prima clausola rescissoria messa su Ken? Non
10: 52
9: era 52
10: 50. Sembrava cioè non basso. Ci vedo questa grande operazione economica, allora ecco, se la Fiorentina venderà Ken per 40 milioni mi fa pensare questo, che come diceva un amico, un ascoltatore, in realtà Paratici può proprio voltare pagina, cioè non è più una questione, stabilisce una valutazione diciamo minima, standard, e questo vale anche per Mandragora, vale anche per Fagioli, via tutti, cioè tutti quelli che
9: cambia
10: può dar
9: tutto,
10: via perché
9: tutto.
10: Non lo vendo Ken per 40, non è un risultato economico, vuol dire che non sono convinto di Ken, ecco, non è un'operazione che è che dal punto di vista economico mi dice oh ragazzi mi danno i soldi come faccio a non prenderli, va bene, ma noi abbiamo un bomber che valeva
9: ci
10: tanti soldi,
9: ci ha sentito centravanti, allenatore carichissimo perché sta per tornare anche in TV, Alfredo Aglietti, mister, ben trovato.
0: Ciao, buongiorno a tutti, ben trovati.
10: Qual è stata la valutazione più alta che ti hanno dato?
0: Ma poi i miliardi
10: ma so, buttai via,
9: capito? A noi nemmeno un caffè ci valuta. Alfredo, si riparte tre mesi dopo la fine della stagione e siamo a parlare di Ken.
0: No, tornando alla mia valutazione, all'epoca il problema è che per fortuna ce n'era tanti di giocatori, quindi
10: esatto.
0: Uno ci aveva, spogliamoci, il problema degli attaccanti è un problema serio, perché sì, soprattutto italiani ce n'è davvero poi.
10: Pochi. E se pensi, voglio dire, noi consideriamo italiano Retegui, che però insomma Sì, lo consideriamo perché è italiano.
9: Naturalizzato.
10: Poi di italiano, certo, chi c'è? Anche se guardi i prospetti e Scamacca, io lo vedo in una fase un po'
9: più
10: di...
9: Esposito.
10: Più Esposito. E vediamo il secondo
9: però,
10: anno, perché sì, il secondo anno è sempre particolare. Però, qui, caro mister, qui il problema è si cambia un giocatore che è struttura a 10 giorni dall'inizio del campionato, perché qui non è che cambio, prendo una mezzala, sì, forse ce n'avrò uno un pochino più offensiva, un po' meno, qui che Ken è centravanti la Fiorentina oggi, era evidente, scontato, quindi sparisce il centravanti di colpo.
0: Sì, però sentivo quello che dicevate, sono sostanzialmente d'accordo. Probabilmente Paratici, al di là della valutazione economica, fa un discorso a 360 gradi e mette sul tavolo un po' tutto, quella che è stata la stagione scorsa, quella che è stata comunque la storia di Ken. Lui lo conosce anche molto meglio di tanti altri, perché l'ha avuto alla Juventus, certo, l'ha visto crescere, l'ha visto nelle giovanili, sa quindi anche.
10: Tra l'altro, scusami se ti interrompo, non so se lo disse in maniera maliziosa, però ma intanto disse: io l'ho anche già venduto, certo, ecco, certo, una volta.
0: Esatto, ci arrivavo io. Comunque stavo dicendo, alla Juventus non ha mai avuto grande spazio, e Paratici comunque l'ha dato via anche. E quindi credo che magari il mercato della Juventus all'epoca era anche un mercato diverso da quello della Fiorentina, e il giocatore stesso era un giocatore diverso, sicuramente cresciuto, sicuramente anche a livello internazionale con la nazionale ha fatto anche bene. Però probabilmente, come ho detto, nel discorso che ci mette dentro Paratici, credo che sia anche un discorso di spogliatoio, un discorso di continuità, perché comunque il giocatore l'anno scorso non ha dato continuità alla splendida stagione di 2 anni fa, e quindi credo che poi dopo l'investimento Pellegrino rischia poi dopo di bruciarsi un po', come è stato Piccoli l'anno scorso, in cui sono stati spesi tanti soldi e poi ha avuto delle difficoltà. Quindi probabilmente l'idea è quella, proprio come dicevate voi, di voltare pagina, di puntare su altri giocatori, magari anche a livello mentale puliti, sì, sotto l'aspetto dello spogliatoio, dell'ambiente, della condizione fisica. E quindi si fa un discorso non solo tecnico, ma secondo me un po' generale,
9: e
0: forse magari la valutazione può essere un po' inferiore, ma quello che magari non prendi a livello economico lo puoi sfruttare dando fiducia ad altri giocatori, e magari anche a livello di spogliatoio forse pulire un pochettino certe scorie che ci sono state l'anno scorso.
10: Sì, questa azzerare, ma questa dà proprio l'idea, comunque è una linea, una stella cometa di questo mercato, poi magari non riesce a venderne tanti.
0: Comunque Paratici si prende anche un rischio sicuramente, però credo che insomma il mercato di Paratici, come dice, abbiamo detto anche più volte, è stato, la Fiorentina credo sia stata una delle regine, se non la regina del mercato, e quindi penso che quello che è in testa Fabio credo che sia ben chiaro, e quindi non credo che faccia un salto nel vuoto.
10: No, questo no. Poi però si può anche dire che la Fiorentina sta valutando se vendere Ken, sta valutando se vendere Fagioli, poi però ti vai a giocare la prima partita vera,
9: sì,
10: perché la Coppa Italia
9: sei
10: vai
9: segnata,
10: fuori,
9: venerdì.
10: No, perché è così, la prima partita vera è chi giocano Fagioli e Ken. E non è che, voglio dire, l'allenatore allena questo gruppo già da più di un mese, no? E come dicevi, sì, c'è un margine di rischio, e questo lo sappiamo, però se ci fidiamo ai Paratici ci dobbiamo fidare.
0: No, poi però quello che dice è vero, però ormai con il mercato aperto praticamente tutto l'anno, perché comunque è aperto tutto l'anno, anche perché quando è chiuso comunque si parla di giocatori che vanno, giocatori che vengono, che ormai penso che ci siano abituati le società, gli allenatori, i giocatori stessi. Abbiamo visto più di una volta, insomma, che un calciatore ha giocato una partita e poi mi viene in mente Guendouzi alla Lazio l'anno scorso, insomma.
10: Sì, però va tutto bene, però te mi insegni, da allenatore, da grande allenatore, che ci sono alcuni ruoli che sono basilari, no? Nel momento in cui devi giocare una partita, per te la partita importante, il play lo fa Fagioli, e ce ne poteva fare, e il centravanti lo fa Ken. Sì, poi
0: comunque a livello tecnico, ragazzi, comunque poi a livello tecnico privarsi di questi giocatori
10: è semplice,
0: è importante, come può essere quella di Roma, perché comunque è la prima sicuramente, ma è già una partita difficilissima, è normale che tu cerchi di sfruttare al meglio quello che hai
10: c'hai,
0: in casa.
10: Che c'hai
0: poi
10: in casa.
0: Sai, poi certo. Dopo quello che viene dopo viene dopo, perché non è mica detto che poi alla fine per un motivo o per un altro queste situazioni vanno in porto.
10: No, no, infatti,
0: tu rischi di non far giocare dei giocatori perché li pensi di vendere, e poi dopo magari salta tutto e nel frattempo
10: magari hai buttato via un risultato.
0: Non sai quello che hai fatto come risultato, ma nel momento in cui devi fare delle scelte dici non li faccio giocare perché vanno via, poi non vanno via e sì, prendi magari
10: che bastonato.
9: E aggiungo solo che noi non abbiamo certezze perché una strategia non ci è stata anticipata, però vedevo che qualcuno giustamente scriveva che te se vai a chiudere poco, facevamo i calcoli, t'avvii verso i 140 milioni di investimenti contando i riscatti, no? Sì. Quindi poi qualcuno ha scritto non è che si può mettere a vendere panini con Lampredotto, Paratici per rientrare sul bilancio, può darsi che ci sia anche un peso dell'ingaggio e del fatto che è un tassello da quasi 40 milioni, Ken, non lo so, ipotizzo perché abbiamo speso veramente tanto,
0: sì, è vero, però questa dimostrazione insomma che la Fiorentina ha rilanciato, non ha passato insomma dopo il mercato dell'anno scorso che è stato comunque molto simile, anche se magari è stato speso un po' meno, però comunque la Fiorentina ha investito tanto, la famiglia Commisso ha investito tanto sul mercato. Poi dopo possiamo stare qua a sindacare se sono stati spesi bene o stati spesi male, però questo è un altro discorso. Comunque poi dopo quando uno fa delle scelte, a volte purtroppo non sempre le scelte vanno a buon fine, però sicuramente la voglia di far bene, la voglia di riportare la Fiorentina in alto da parte di tutti c'è, e la dimostrazione appunto è stato l'investimento e la possibilità che sono state date a Paratici di investire sul mercato. Poi è normale che se tu hai un giocatore che ha tanto mercato come può essere Fagioli, come può essere Ken, fai delle valutazioni e nel mezzo ci metti non solo le valutazioni tecniche ma anche quello che dicevamo prima, quanto poi quel giocatore mi può dare a livello specifico proprio sotto tanti aspetti, e quindi poi dopo se devi rientrare con dei soldi poi tu rientri con questi giocatori qui, puoi dar via il ragazzo della primavera, puoi dar via quello magari che può essere fortini della situazione, però poi dopo alla fine i soldi ti rientrano se dai via dei big, big te li chiedono e poi dopo vai a cercare di sostituirli come poi si sta facendo con giocatori che sicuramente hanno un futuro, perché ripeto Pellegrino secondo me è un giocatore forte, poi leggevo stamani di Bonny potrebbe essere un giocatore che fa il caso della Fiorentina se viene ceduto Ken, quindi credo che comunque sia a livello tecnico magari non sono Ken ma sono dei giocatori che in prospettiva possono fare altrettanto bene,
10: non c'è dubbio. Senti, mi dici cosa ti piace e cosa invece ti lascia qualche piccolo margine di dubbio su Pellegrino?
0: Mi piace perché è un giocatore che lega, sa giocare a pallone, a Parma ha dimostrato insomma anche che viene fuori, sa mandare dentro i compagni, tiene palla, fa salire la squadra, è un giocatore che fa riparto da solo, è quello che fa dei gol, perché comunque ha fatto dei gol, una squadra anche importante, anche decisivi, quindi è un giocatore che segna anche nei momenti in cui la squadra ha bisogno che tu porti a casa dei punti, e secondo me è anche più maturo forse dell'età che ha sotto questo punto di vista. È quello che magari può essere la cosa più difficile è che quando tu arrivi in una squadra come il Parma, ne ho promosse eccetera eccetera, magari hai meno responsabilità, hai meno aspettative rispetto a quando ti danno una valutazione vicina ai 30 milioni, vai in una piazza importante come Firenze, rischi di dover sostituire un pilastro come Ken e a quel punto lì poi dopo ti viene presentato il conto in certi momenti, quindi credo che cambierebbero totalmente le responsabilità di Pellegrino nel momento in cui non ci dovesse essere più Ken, e questo per lui può essere una sfida, ma può essere anche una sfida intrigante, interessante, ma può essere anche un pericolo, perché poi bisogna vedere il ragazzo come regge alle pressioni.
9: Mister, vado sul tattico, ce lo potremmo permettere un centrocampo di grande qualità a

0: questo momento. Però sì, la partita col Benevento fa poco testo, perché poi anche se ne è dato un vantaggio dopo neanche un minuto, quindi si è messa in discesa, sì. non hai avuto problematiche neanche nel gestire certi momenti della partita che potevano farsi difficoltosi. A Tai è stato impiegato sì quasi da, insieme a Gudmundsson, da trequartista, no? Questi due giocatori sotto la punta. Però credo che nella testa di Grosso, vista anche la mentalità che lui ha, ci può essere questo tipo di centrocampo. È un centrocampo molto tecnico, magari non subito, perché penso che sarà importante partire bene, non fare l'errore l'anno scorso, poi dopo ti si ingarbuglia la stagione e poi tutto quello che ne è conseguito è stata una rincorsa continua e mille problematiche, e poi dopo anche a livello tecnico sono state veramente quasi insormontabili in certi momenti. Quindi credo che all'inizio ci sarà da portare fieno in cascina, da dare fiducia alla squadra, da mettere punti in classifica subito, per poi dopo eventualmente, nel momento in cui hai fiducia, sei partito bene, sei più tranquillo, a quel punto lì poter anche modificare e modellare la squadra in una certa maniera, che può essere anche nell'idea dell'allenatore.
1: Allora, mister Aglietti è stato, lo ribadisco, un grande attaccante. Ti dico, da attaccante prima ancora che allenatore, ce lo vedresti Icardi nella Fiorentina?
0: Si rischia di andare poi dopo a togliere un dente cariato per mettere un dente per mettere un
2: ma
0: dente
2: sei sicuro mister dato. Ma guardate che era Wanda che creava Wanda. Questo Wanda si chiama, no, io Wanda. A me piace chiamarla Wanda. Cioè, lui in realtà tutto sommato,
1: no, ma lui è una pecorella smarrita,
2: ha 2000 tatuaggi, va bene, però grossi casini. E Wanda
1: è vivace, insomma,
2: Wanda è vivace, si è messa,
0: sì,
2: un po' di
0: lei, però allora il giocatore non si discute, però c'è il rischio poi dopo che dopo anni che ha fatto in Turchia facendo praticamente anche bene, però tornare in Italia in questo momento e pensare che poi dopo sia ancora l'Icardi dell'Inter, secondo me c'è il rischio poi dopo che possa essere appunto un rischio importante. Poi dopo bisogna vedere quale può essere il ruolo di Icardi, se può essere un ruolo centrale, nel senso che tu gli affidi le chiavi dell'attacco nell'eventualità che venga ceduto, oppure se può essere non l'alternativa, però una soluzione che magari non sempre hai, perché comunque il titolare potrebbe essere Pellegrino, non lo so. Io in queste situazioni qua diventa difficile fare una valutazione. Icardi chiaramente è un giocatore forte, è un bomber che chiaramente quando gli capita una palla te la schiaffa dentro, però non so in questo momento anche a livello di motivazioni quelle che può avere a tornare in Italia e venire a giocare in una squadra che quest'anno veramente deve fare un campionato. Si aspetta un po' al varco la Fiorentina, sì, dai, da parte dei tifosi, da parte della stampa, certo. Da parte di tutti. Quindi non lo so, io potessi scegliere andrei su giocatori che all'inizio perlomeno abbiano delle motivazioni diverse.
1: Sì, e soprattutto devi pensare e sperare che Pellegrino sia giusto, dai, perché poi si può girare quanto si vuole, no? Ma sono stati investiti un sacco di soldi, un giocatore che comunque è stato un protagonista dell'ultimo campionato, un giocatore Alfredo Binotti, che conosce, un ragazzo serio, ha detto è un grande lavoratore, uno che vuole crescere ogni giorno, mi ricorda in certi atteggiamenti, movimenti in campo Toni, cioè gli uomini di calcio hanno fiducia in Pellegrino, e quindi dobbiamo sperare che Paratici abbia fatto una valutazione giusta, se poi ci consegniamo a Pellegrino, ecco.
0: Sì, sicuramente, però credo anche che su questi calciatori bisogna avere la forza di puntarci. L'anno scorso abbiamo parlato anche più di una volta, a me mi sarebbe piaciuto vedere tantissimo la Fiorentina Esposito, perché è vero che quest'anno, come dicevate, è un giocatore che magari deve dar continuità, però si vede che è un giocatore che ha delle qualità straordinarie, e Pellegrino secondo me è un altro dei giocatori che se io fossi stato un dirigente della Fiorentina avrei cercato di prendere. Quindi Paratici secondo me sotto questo punto di vista è stato lungimirante, e poi dopo è normale che il campo è il giudice supremo insindacabile, se fa dei gol siamo tutti contenti, se poi magari Pellegrino non riesce a rispettare le

0: quelle che sono le aspettative che si hanno nei suoi confronti, poi diventa una situazione più difficile. Però non si può neanche pensare di andare a cercare sempre giocatori che comunque abbiano un pedigree, un curriculum diverso. A volte bisogna anche, soprattutto nella squadra come può essere la Fiorentina, come può essere squadre che di seconda fascia che però vogliono provare a inserirsi in un contesto importante cercando di lottare anche per arrivare nelle coppe, io credo che questi giocatori anche a livello di motivazione ti danno di più rispetto ad altri che magari tecnicamente o a livello di numeri hanno dei numeri diversi, ma arrivano da ingaggi, da situazioni, da campionati, doversi riambientare, dover certo, avere magari certo. Non lo so, io credo che questo tipo di mercato, secondo me, è stato un mercato molto intelligente da parte di Paratici, ha puntato sui giocatori che devono fare quello step ulteriore, ma che nelle qualità, nelle quello che hanno dimostrato fino adesso, possono starci nella Fiorentina e possono dare tanto.
1: Caro Alfredo, è stato un piacere ospitarti e poi ti lasciamo preparare per un grande ritorno televisivo, perché sarai protagonista la domenica sera su RTV 38, nonostante voglio
2: con
1: dire
2: Tommaso
1: un conduttore che lascia parecchio a desiderare, ma una grande conduttrice.
0: Aspettiamo di vedere la giacca d'esordio di Tommaso.
1: Carla, senti, hanno già cominciato giustamente
2: parte
1: a percularsi.
2: Si parte così e vabbè,
1: giusto. Grazie, grazie mister, un
2: grazie,
1: abbraccio.
2: Mister, un grande abbraccio.
0: Buon lavoro.
2: Ciao, ciao. Che giacca c'hai?
1: Grazie, grazie. Dai, non ti ci mettere, anche ho tutta una serie ora. Le
2: quante ne hai?
1: Tantine. Sì, tantine.
2: E come, ma perché come avviene la selezione della giacca?
1: Così. Salgo a questa
2: stanza,
1: cioè,
2: non è collegata al
1: dove
2: risultato, alle
1: no,
2: cose.
1: No, quella è più la cravatta. Cioè, se le cose vanno bene, mi piace andare sul viola, se no vado lì e vado sul momento. Ma perché ora, se no, Dio, non è, vedi il ricco? No, no, è che siccome sono sempre rimasto uguale da quando ho 20 anni fisicamente.
2: Questo è un vantaggio.
1: Esatto, quella taglia lì è
2: quella della comunione, ha detto Sara.
1: Beh, ora comunione l'ho fatta presto presto alle elementari, perché andavo agli scolopi, però io c'ho roba che mi mettevo a 20 anni tuttora, cioè un cambio, sono sempre 46 resta.
2: Bene, va bene, allora 348
1: fisico da fotomodello, diciamolo,
2: esatto, diciamolo francamente. 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775 saranno con noi ancora un'ora, perché la prima ora è volata via. Aspettiamo io e Tommaso le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Casa Spon. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Aperti tutto agosto. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Una serie di radio. Allora, io non ci voglio credere che Ken sia sul piede di partenza. Abbozziamola tutti, abbozzatela anche voi giornalisti, a meno che non sappiate cose più concrete. Abbozziamo. Non posso pensare che il più forte giocatore italiano in questo momento debba essere venduto a una diretta concorrente della Fiorentina. Non ci posso credere. La storia si ripete. Domenico da Lucignano.
11: È bene che vada via Ken. Con quella gamba lì va poco lontano. Bene che vada. Via, girare pagina.
12: Saluti. Buonasera ragazzi, Marco del Poggetto. È stato parlato male tutto l'anno di Ken da parte nostra, a parte i giornalisti, e ora abbiamo santificato. Ma Ken è quello lì di quest'anno.
13: Sì, buongiorno, sono Andrea, in viaggio sotto la pioggia di ritorno dalle vacanze. Ma volevo dire, ma secondo voi no? Ma avranno sentito anche Ken? È Ken che si è reso disponibile anche alla cessione o no? Io
14: sono Guido. Signori tifosi, mozione d'ordine: è troppo semplice stare con Paratici quando compra giocatori che si conoscono, che in qualche modo ci fanno emozionare, Mastantuono, bla bla bla. È ora che si conta e si tira una linea per cui veramente c'è chi ha fiducia in Paratici e chi non ce l'ha. È troppo facile dire no, se va via Ken allora Paratici indebolisce la squadra. Si sta con Paratici fino alla fine della campagna acquisti e si sta per il campionato, e a giugno si tireranno le conseguenze debite. Ciao Guido.
2: Va bene, condivido, tanti interventi.
15: Buon pomeriggio.
1: Ecco lì altri.
15: Via. Se no qui sembra che l'anno scorso, via. tre mesi fa, sembra che sia stato male solo io. Dice la banda, più che ne ha via, è meglio di è. Avanti così. Saluti da Alex.
2: Via.
1: Ma insomma anche Alex è una posizione comprensibile. Tutte le posizioni sono comprensibili, però come avete sentito, quattro messaggi, quattro opinioni tra loro opposte. Intanto mi fa un po' effetto vedere Max Allegri in conferenza stampa, maglina del Napoli e sfondo bianco-blu, ma solo perché eravamo abituati alle strisce, fossero bianche e nere o rosse e nere. Comincia anche l'avventura di Allegri. Sui messaggi sono tantissimi, fatemelo dire, quindi se poi restano fuori le note audio, perdonateci, ma ci sta veramente inondando. Vi ricordo sempre che la sintesi è
2: anche se la scelta migliore, che è un argomento che porta a una riflessione, no? Più che a una battuta.
1: Spacca. Ecco, io vorrei... ti dico che nel sondaggio che abbiamo chiuso ieri con oltre 4.000 lettori, il 56,4% ha votato per trattenerlo. Quindi non va venduto a nessuna cifra, 56,4%, 41,2% lo venderebbe solo per più di 40 milioni, e poi c'è un minimo 2,3% che lo sacrificherebbe anche solo per 30 milioni.
2: Sì, quindi è 50-50, non c'è una blindatura del valore del giocatore. Vorrei rispondere: noi non sappiamo che cosa dice e che cosa ha detto detto Ken alla società. Per quello che ci hanno fatto sapere in maniera informale chi lo rappresenta e compagnia, che Ken si è tenuto molto laico su questa vicenda, nel senso che lui non ha detto voglio andare via da Firenze, ma ha, diciamo che prende atto che se la Fiorentina lo vuole vendere lui va a giocare alla Champions, cioè non è che va a fare il campionato alle contrade, e quindi questo può essere una contropartita che può compensare il fatto, ma lui non è che ha detto voglio, dovete vendermi, ecco, non lo dico perché non... No, questo va chiarito, perché poi il giochino di scaricare sempre la colpa sui calciatori molte volte è vero. In questo caso no, non dice voglio restare in tutti i modi, ma non dice nemmeno voglio andare via in tutti i modi. Si consegna alla società, si consegna a Paratici, e quindi questa è una scelta aziendale, non è una scelta del giocatore. Ma questo è sempre così, cioè non è che si sta parlando di valutazioni importanti ai giocatori e va comunque a giocare un qualcosa di molto importante. Quindi, allora, abbiamo già con noi Michele Fratini, grande scout.
1: Grande Michele.
2: Ciao Michele.
16: Ciao a tutti, ciao, buonasera, ciao Tommy, ciao Luca.
2: Stiamo diventando matti con
1: l'uomo
2: Ken.
1: Che se ti ricordi ci parlò di Liam Delap, che a suo modo è finito nel mirino del Como. È Siviglia Delap se parte Ken.
16: Mi permisi già di dirlo 2 anni fa addirittura, se non erro. Ma non è una questione di bravura, è una questione di settore. Se una persona opera nel settore, i profili più forti li riconosce, tutto qua, tutti, non solo io, tutti, dunque dell'app. Ecco, io sinceramente sono della crociata di tenere Ken. Perché? Perché se non erro, innanzitutto la familiarità, Ken posta oggi purtroppo da un lato siamo stessi a guardare anche la comunicazione via social, posta una foto accanto a Fagioli e Fagioli con lui dicendo che sono 11 anni d'amicizia fraterna.
1: Sì, stato un po' Fagioli a dedicarla a lui, Michele.
16: Sì, va bene.
1: Però
16: grosso, grosso l'ha allenato, valorizzato quando era giovane. Paratici l'ha preso insieme a Marotta in quella Juventus quando era bimbo. Allora dico, secondo me un po' di familiarità, a prescindere dalla fazione che era quella torinese di Francia Banchionera, faccio la battuta, però qui è apprezzato. La gente un po' l'ha criticato nella seconda sessione del campionato lo scorso anno, ingiustamente per me, perché non stava bene, aveva la vita, non stava bene, e ha fatto una Benetti, se non era, con quelle nazionali ha fatto 13. Dunque Ken fuori categoria, ha fatto reparto da solo quando era solo, si può dire quando era solo, perché la Fiorentina, con tutto il rispetto, giocato una squadra per l'attaccante non l'ha mai fatta ultimamente.
1: Certo.
16: Oggi sarebbe un peccato, perché la Fiorentina finalmente ha preso profili, io dico internazionali perché d'Italia dirà ma chi se ne frega, e d'Italia si vede poco, insomma, meno male, ok, scout internazionale va benissimo, si conta il risultato, l'ha fatto l'Inter vincendo la Champions, il triplete di Mourinho, l'ha fatto il Como classificandosi, dunque se arriva il risultato tutto bene, e sto zitto, anche se sarebbe carino vedere qualche italiano, punto. Che lo tengo perché a 40 milioni, con tutto il rispetto, la Fiorentina non penso abbia bisogno di monetizzare, ha una proprietà talmente forte, l'ha dimostrato con Paratici,
1: sì,
16: che prima hanno investito e poi cercano di recuperare, però la Fiorentina spavalda sul mercato, regina sul mercato a livello di costi, dunque non c'è niente da eccepire, bravissima famiglia, commisso sotto il profilo economico. Allora dico, e non è poco, Ken da un lato c'ha, se non erro 40 minuti fa presso un'altra emittente e l'agente di Ken apre al Como pubblicamente dicendo che vuole capire la distanza, sicché io bisogna faccia notizia perché il cronostoria questo meno che non la fa presso un'altra emittente. Allora se è aperto il dialogo vuol dire che non so se sia Ken o se Entourage, non mi sento più sicuro.
1: No, no, Michele, ora si è detto anche noi che sì, la gente sì, sì, al lavoro
2: lavora per questa traccia
1: è Como. Stanno no, trattando, ecco, ma ecco. Poi non c'è nessun problema, lo conferma anche Radio Bruno. Siamo tutti belli focalizzati lì. Però ecco.
16: Io non ho fatto no per il
1: no, no, non c'è mia problema. Figurati, Michele. Ma che Lucci è al lavoro per avvicinare Fiorentina e Como. A noi fa pensare che addirittura forse lo chiudono oggi, non lo so, la tua esperienza che ti fa pensare?
16: La mia esperienza dice che queste cose si fanno sordina, non si vanno a decantare, non lo dico per Lucci in genere, non si vanno a decantare.
2: Si può dire che è tutta strana questa vicenda, è tutta strana, non c'è una cosa fatta come la gente che parla e dice lavoro per fare.
16: No, ma
2: porta sordi la gente.
16: In questo caso, sì, va bene, però dico, si fanno sordina e si annunciano cose fatte.
2: Bravo,
16: ma
2: bravo.
16: Questo non riesco a non lo so, magari è una strategia, non ho idea, e non ci voglio nemmeno entrare onestamente. Qual è il risultato? Ken nostro, soprattutto del centenario, soprattutto perché hanno fatto la squadra per lui, per un attaccante come è lui. Se dovesse, ahimè, andar via, il nome che citava poc'anzi Tommy e ripetiva Tommaso, Ryan Delap, classe 2003, figlio d'arte peraltro, riuscito nel Manchester City, è andato poi nell'Ipswich Town, ha girato e poi al Chelsea, in quel Chelsea ha vinto il campione del mondo contro la finale del Paris Saint Germain. Io direi che Delap è il profilo non giusto. Di più, è vero che gli attaccanti inglesi in Italia non hanno quasi mai fatto bene.
2: Sì.
16: Io guardo, però qui è statistica, la statistica mi fa venire i brividi alla pelle, sulla pelle. Allora, no, andiamo sull'occhio, poi c'è anche quello. E allora, questo è fortissimo. Delap è un centravanti, se sta bene con di sé fisica, perché ha avuto anche un infortunio al Chelsea, a me purtroppo, con Maresca inizialmente giocava e come nel Chelsea Maresca, questo è un attaccante completo, è un va davanti di mole fisica, ricorda Van Basten, stessa struttura, stessa, si muove molto bene, al fiuto del gol, è un 2003, tra l'altro Fiorentina ha ringiovanito assai di come la rosa, perché quando anche dovesse prendere poco, faccio esempio del 2004, alta è un 2002. Lui e giova anche lui.
1: Aspetta, qui si riportano un po' sulla terra. Qualcuno ci scrive che comunque è destinato a muoversi in Inghilterra, però fatta al Nottingham Forest, no. Dopodiché la valutazione è alta e in Inghilterra a mercato.
16: Io sto a terra sicuramente, però dico.
1: No, è che qui mi sa ci vogliono 30-40 milioni.
16: No, no, ho capito, ma se monetizzi con Ken quei soldi li hai, ti avanzano anche. La Fiorentina, per chi ha fatto la richiesta come fece con Muzzo a dillo tempore con Napoli, tirò alto e ha tirato alto nuovamente, perché proposta indecente alla serie, a tale proposta non possiamo dire no. Però la Fiorentina, con tutto rispetto, se dovesse prendere l'attaccante come Delap, che si muove benissimo con gli esterni che lo servono a profondità o gli danno palle ottime, diciamo, verso la nuca, visto 1,93 che è 90, tanta roba. Poi Immobile come attaccante, non è uno statico, non è uno diciamo di posizione, spazia, è forte gli Delap. Io sono, purtroppo, meno male, sono tanti anni di caldeggio, perché ho avuto l'opportunità e la fortuna di vederlo e dunque conoscerlo, ma è forte. Insomma,
2: senti, ti convince più dei vari Bonni, Pinamonti?
16: No. Allora, con tutto il rispetto a Pinamonti, se va via Ken, per me Delap è il profilo ottimale, guarda, veramente. Io sarei Ken, perché deve dimostrare di riprendere la nazionale, perché, faccio un esempio, perché a Firenze sta bene, sarebbe il terzo anno consecutivo, sarebbe riscatto perché hanno fatto la squadra per lui, su di lui, e Grosso lo conosce da bambino. Io sarei Ken.
2: Anch'io sarei Ken.
16: Esitativo, però ecco, dovesse andare via, quando anche dovesse andare via, il primo nome pari merito che prenderei è proprio questo Jan Delap, 2003, attaccante vero, secondo me.
2: Senti, sfruttando la grande, il grande occhio di Michele Fratini, che te ne pare di Poku?
16: È poco un esterno, è un attaccante esterno, è un olandese, poco ecco, il cognome non gli fa risonanza perché è tanto detto alla Sara. Il
1: cognome non aiuta, diciamo. Ma,
16: no, cioè, appena invertito, un destro, è rapidissimo, è bravo perché sposta la palla sia da fermo in modo rapido di gamba e poi ha un'accelerazione devastante, veramente sembra che abbia i fulminanti o leoni dietro, veramente è una cosa in Vespa, non so. Lui ha un'accelerazione devastante, a me piace moltissimo, non ha avuto ancora il piacere ora a Bayer Leverkusen di dimostrare realmente il suo valore, perché un attaccante si presuppone, ci si aspetta, ci si auspica che riesca anche a realizzare, sì, a fare gol, dunque lui questo un po' lo deve migliorare, però è forte, quando parte veramente
2: c'ha fulminanti,
16: sì, c'ha fulminanti, è una cosa incredibile. Una cosa incredibile, a me piace, ecco, un giocatore olandese
2: è da Italia, lo vedi giusto per il calcio italiano questo.
1: È che è una specie iconè che sbaglia, poi sai
16: perché,
1: più bello.
16: Sai perché lo vedo giusto? Allora, chi ha rapidità oggi gioca ovunque, lui ha rapidità, oggi il calcio così veloce, così bene o male statico ma veloce, lui, ecco, chi ha rapidità può avere la marcia più, ti manda sempre in superiorità numerica. Ecco, quelli veloci oggi hanno problemi, proprio problemi zero. I problemi magari li vedrei più, con tutto rispetto, difesa schierata a 4, spero che qualcuno si ridimensioni. Ecco, io la lacuna la vedo in difesa. Dragosin mi dà una grande garanzia. Dragosin, ma non perché passava al Genoa, Juve, al Tottenham, perché è, diciamo, una struttura imponente e non molla mai un guerriero, però ecco, chi esce poi con la palla, ovvero Vieri, che dovrebbe uscire con la palla, ci vede la schierata a 4, dunque pulito, perché io ancora non lo vedo sicuro, dico la mia, me lo vedo titolare ovunque, non di dove, io ancora Dragosin, Vieri non lo vedo sicuro. Lì secondo me la Fiorentina può intervenire, ha ormai investito, è giusto aspettarlo.
2: Ma sai di
16: tutto.
2: Chi non si parla più, Michele, di Pongracic, no? Perché in realtà, ti devo dire la verità, io immaginavo in partenza una difesa con Dragosin e Pongracic.
1: Ma forse Pongracic sono come Ulai e Fagioli, né, agli occhi di Grosso,
2: o forse
1: cioè,
2: lo vogliono
1: o
2: vendere,
1: Dragosin,
2: perché si era parlato di
16: Pongracic. Ma io penso alla
1: Milan.
16: Fine Pongracic vada via, sì, vada al Milan, perché hanno ma poi anche un segnale, se la Fiorentina ha preso Vieri il primo giorno di mercato, quasi come primo acquisto,
2: sì,
16: è un modo di dire anche alla gente di Pongracic, guarda che qui noi ci stiamo organizzando, è una voce, tra virgolette, come dire, a Comuzzo gliel'hanno fatto capire, va in prestito, perché non penso che Torino riesca a riscattare 20 milioni di euro,
1: no, mai nella vita, mai nella vita.
16: Detto questo, non è nella politica del Torino, non che non li abbia, per carità, però dico, guarda Pongracic, a mio avviso dovrebbe andare al Milan, perché questo silenzio tombale, però non gioca, cioè non è, io vedo più Ranieri eventualmente, sì, Mancino, sì, che fanno giocare al posto di Vieri. Ecco, Ranieri magari è un 90 anni giovane, ma l'altro lo vedo meno, anche se quando esce con la palla ai piedi, e forse l'uno della Fiorentina ha detto guarda, sto uscendo a pallapiedi, poi magari eccede, ecco, però dico, Fiorentina, Luca, Tommy, secondo me il Dudu, che non è Dodò, che anche lui non si è capito ora,
1: chi
16: ma
1: Dudu?
16: Non, no,
1: chi è Dudu?
16: L'unico Dudu, Gruccio, della Dudu, Fiorentina, Dudu.
1: Perché,
16: avere,
1: no, fermati, perché questa la voglio approfondire, che vuol dire hai il Dudu?
16: No, Dudu, l'unico Dudu, Gruccio, non è giocatore della Fiorentina.
1: Dudu, sinonimo,
16: no, Gruccio,
1: di Gruccio? Che Dudu. È, mi mancava,
2: no.
1: Dudu.
2: È roba retina questa, non lo so. Come...
16: Luca, dai, no,
1: Dudu,
16: no, no, capito? Luca riesce a provocarmi e qui mi fermo. Allora, no, detto questo, la Fiorentina... E appunto il ruolo, secondo me, e poi lanciate il sondaggio quando volete, secondo me è Vieri, perché bisogna dargli fiducia, ok, però la Fiorentina che mi sembra pronta, perché ha preso tutti i profili degni di nota,
2: certo.
16: La Fiorentina deve partire all'arrembaggio, perché col mercato a 100 milioni ora
2: più
16: è
2: di 100 milioni,
16: più di 100. Più di 100 non può stare ora a guardare, ora deve stare a impartire lezioni di calcio, di, anche di prepotenza, non avendo le coppe europee, perché la Fiorentina deve volare, dovevamo vederla già lunedì da Roma, a Roma, insomma lì non è che Fiorentina deve imporre, già spensierata, aria fresca, 9 undicesimi nuovi, che non sarà facile mettere a posto subito, tutti insieme, perché è difficile mettere insieme, quelli bravi sono tutti bravi, ma io volevo ricordare Real Madrid e Galacticos, per tanti anni non hanno vinto niente, eppure spendevano, non c'entra nulla, cioè bisogna metterli insieme, non è facile, metterli insieme, tra l'altro anche una rosa diventa, inizia ad essere una rosa folta, se non ero, quanti giocatori sono?
2: Tanti, ma tutti più o meno bravi poi.
1: Ora senti.
2: Sono tutti più o meno
16: però,
2: bravi.
16: Va bene l'altalena, va bene la competizione, va bene la. Però quando un giocatore poi non gioca, è meglio avere le seconde linee forti, perché vuol dire fare un mosaico. Però inizia a lamentare. Domanda: chi è il leader di questa squadra? Perché ancora
2: forse Dragusin. Dragusi può avere la personalità,
1: lo so, però forse. In partenza Roma, non lo so,
16: hai detto forse, vuol dire che la certezza non c'è ancora ad oggi, e questo grosso per me potrà lavorare, non ha forse ancora ben identificato il leader dello spogliatoio, che uno può dire De Gea alla faccia capitano, è esperienza, è uno dei più grandi, però io ancora il leader, scusatemi, io non lo vedo, ma non perché non parla o non parli con i media sui media, perché ancora non, sai, che bene o male lo era, perché ha fatto bene o male, ha ricordato un grande bomber a Firenze, tuttora però se va via lui, spero di no, chi sarà il leader della Fiorentina? Lancio il sondaggio, lascia voi perché io,
2: senti Michele, prima di salutarti e ringraziarti, tra i nomi che circolano per gli ultimi fuochi d'artificio di questa campagna acquisti veramente straordinaria, ci sono anche quelli di Torsveld e di Torreira. Tosved è un vecchio pallino di Grosso,
16: però
2: si dice che Grosso abbia parlato anche con Torreira, che morirebbe dalla voglia di tornare a Firenze.
1: Tutti in qualche modo.
16: Io guarda, Torreira andrei a trotto a prenderlo, riprenderlo, perché sa giocare a calcio, ha delle geometrie perfette, è un sarto centrocampo, è un pensatore che ci fa impazzire, ci ha fatto impazzire, e poi è sempre stato un grandissimo professionista. Ricordo un po' bizzarro per la struttura, per la, essendo anche su da me, a me Torreira piace tantissimo, magari, guarda, che poi dicono i centrocampisti, Eraldo Pecci, scusate, a un palazzo, che è un amico anche l'altro, lui non correva, faceva correre, un altro calcio, non c'entra nulla, Modric non corre più, cammina, ma è grandissimo campione, sa sempre dove posizionarsi e dove far girare la palla e dove mettere la palla. Che dico, Torreira, scusate, non sarà Modric, non sarà mai a questo punto, però è un grandissimo campione, un grandissimo regista, che abbiamo avuto il modo di contemplare a Firenze, e ci mancò il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto, perché se lui decide di tornare a Firenze andiamo a prendere l'aeroporto.
2: È stato un divorzio strano, dai, quello da Torreira, non abbiamo poi capito nemmeno bene. Al volo, cosa temi della Roma?
16: Della Roma temo le ripartenze che hanno, è una squadra strana, perché durante il ritiro ha fatto delle brutte gare, diciamo, non per risultato, è uscita male, però quell'allenatore Gasperini è una ghigna pazzesca, riesce sempre a modificare la partita, vuole sempre giocatori propositivi che fanno risultato. È un po' lo Zeman moderno, diciamo, i Gasperini. Dunque le squadre così ti attaccano, fanno sempre paura. L'importante tatticamente essere messi bene in campo, non aver paura, non aver timore e ripartire, perché in Italia quello che manca, caro amico mio, amici miei, sono le ripartenze. Il calcio italiano per molti era brutto, ma era efficiente, dunque non si inventa nulla, aspettarli, ripartire e fare la gara quando c'è bisogno. Però con questi giocatori della Fiorentina secondo me possiamo anche ripartire. E poi fame, tanta fame, poi devi fare il risultato. La Roma è in Champions quest'anno, dunque e non so nemmeno se ha l'organico, ecco, se ha i 25, bravo, non lo so.
2: Mi sa che dietro c'hanno qualche problemino.
16: No, bravo. Allora dico, la Fiorentina è spensierata, non ha quel problema lì. Certo, ha investito, speriamo che non abbia speso, perché Paratti disse bene quando dice non sono abituato a stare dietro. Dunque vorrei, e l'ha dimostrato, lui ha dato tutto a livello di competenza. Ora sta all'allenatore e ai giocatori.
2: Per morirci, Michele Fratini, sì, cioè io vorrei salutarlo e ringraziarlo.
1: Ma c'è stato l'abbassamento di temperatura.
2: Sì. Michele Fratini invece non vogliamo.
1: Preso una frescata.
2: È stato
1: vittima di quella che i francesi definirebbero una frescata.
16: Ha preso la fresca.
2: Grazie Michele Fratini.
1: Ciao Michele.
2: 348 7513933, aspettiamo i vostri ultimi messaggi.
1: Sento il bisogno di chiarire di nuovo questo aspetto, state scrivendo in tanti anche su colleghi. Allora, ricapitolo, più o meno un paio d'ore fa, verso le 1:30, 1:20, è apparsa questa foto di Moise Kean, solo che su X,
2: non so se la può recuperare,
1: vediamo, provo a mandarla a Sara. È un Kean in bello stile qui che va a calciare e che suona come Kean si sta allenando in gruppo, è forte, la sua sigla è KMB con il simbolino dell'esplosione. E su X, il vecchio Twitter, hanno pubblicato solo questa foto. Chiaro che in questo momento pubblichi una foto di Kean, no?
2: Certo.
1: Sembra quasi un messaggio. Se non che su Instagram in realtà hanno pubblicato più foto degli attaccanti. E per come l'ho capita io, l'intento era proprio quello di far vedere gli attaccanti al lavoro. Quindi tanti sono lì che dicono c'è chi l'ha tolta, c'è chi l'ha messa. Io dico solo che questo è una sorta di riferimento alle condizioni di Kean, inteso come si sta allenando non ci credi nemmeno te. Gli è scappato un tweet e poi su Instagram hanno messo altre foto. Francamente, non lo so.
2: Su X non hanno messo gli altri attaccanti?
1: No, su X
2: e
1: no.
2: Mettete anche gli altri attaccanti su X.
1: Non so se si possono modificare i post. Sai, social non perdonano, perché poi resta lo screenshot, non lo possono nemmeno cancellare. E
2: ora non è detto che chi lavora alle immagini poi è connesso 24 ore al giorno sul mercato. Se tutto questo deve essere un ragionamento legato al mercato, non lo so.
1: Oddio, insomma,
2: dovrebbe essere. Vabbè,
1: Kean è un po' al centro del mercato,
2: non lo sanno, non se ne parla. Va bene, no.
1: Era giusto per rispiegarvi un po' la dinamica di questa.
2: Io li capisco che dici un se ne può più, un se ne può le più.
1: No,
2: però, ragazzi,
1: verrebbe quasi
2: che dobbiamo fare
1: da avvisare i naviganti che non è detto nemmeno finisca oggi.
2: Come no?
1: Ma può durare ancora domani, può durare domenica, poi lunedì c'è la partita.
2: Ma domani gioca il Como?
1: Domani gioca il Como a Udine.
2: Cioè, e dove gioca Kean? Como o nella Fiorentina domani?
1: Kean è una bella domanda, ti rispondo domani su dove gioca Kean. Oggi no.
2: L'altro credo alle 18:30 gioca. Allora, ultima pausa, torniamo subito.
17: Radio Firenze Viola.
18: Eccomi, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
19: Ciao, sono Jacopo da Brozzi, scusate, permettetemi un dissing affettuoso verso il radioascoltatore che ha detto della stampa tedesca, del giocatore che non sbaglia tutto, si fida della stampa tedesca ma non si fida dei paratici. Qui siamo all'apoteosi, cioè la stampa tedesca è affidabile, i paratici no.
20: Ciao, sono Alessandro da Firenze. Sicuramente Xavier Kain ci dispiacerà, però voglio dire, tutti parlano di 25 gol, ma non mi sembra che l'anno scorso abbia fatto 25 gol, quindi riparte da quanti? Quanti ne ha fatti l'anno scorso? 5, 6, 7, non lo so, quindi ne ha fatti meno di Pellegrino. E allora, questo io l'ho visto, vabbè, su YouTube, non c'entrerà nulla, per l'amor di Dio, però cazzo, c'è un colpo di testa che Kane non ce l'ha, quindi se veramente ci avesse due ali buone, fanno rosse, questa la butta dentro e basta, mamma mia.
21: Allora, caro Luca Carottoli, do ragione a Luca, io uno come Kane non lo venderei mai. La clausola era 52, ok, se superi la clausola te lo diamo, no? Che tira e molla per 40-35, io non lo darei mai via uno come Kane. E poi ce n'è uno pronto come Kane, io mi fido di paratici, magari c'è già uno pronto come Kane, ma uno che ti fa 35 gol in un anno e mezzo non lo trovi. Altro che Lucca e tutta la compagnia bella. Io l'unica cosa che farei, Fagioli e Kane via, ok, Torreira e Icardi, punto e a capo.
22: Oh Luca, ma come fa a capire l'operazione di guadagno? Ma se si lancan e si lancan 10 milioni di euro lordi l'anno, ma che ve ne rendete o tanti sono? Ciao Alessandro.
23: Sopravvissuto 63 anni, sopravvissuto Antonioni, Baggio, Rui Costa, Battistuta, eccetera, eccetera. Quindi figuriamoci se. Che okay, 40 milioni, ma questo 40 milioni e portiamolo. La clausola l'anno scorso io credo non fosse 50, fosse di meno.
2: 52.
23: Ma, qui c'è un problema di carattere. Un problema di probabilmente paratici, giustamente conoscendo di più, insomma, credo ci sia più da vedere il bene che può andando via nello spogliatoio che altro.
24: Io voglio continuare con paratici, anche se questa, a mio modo di vedere, la buttate fuori, perché per i tempi e per il giocatore, secondo me, da buttare fuori, meglio non lo trovi dietro l'angolo. Ma non parliamo dei cardi, ragazzi, perché si fa la fine di megafono.
25: Buongiorno Radio Firenze Viola. Allora, paratici le venuti notte a contentare le esigenze dei tifosi, nel senso, non è venuto qui a contentare gli estimatori di Ken. Lui è venuto qui per costruire una squadra, una società e un ideale di principi di come si gestisce una società. Se loro hanno preso questa decisione, sicuramente è una decisione congiunta di paratici, la società, la proprietà, Goretti e l'allenatore. Quindi io mi fido di paratici. Pinza da Campi.
1: Riprendo il pensiero di Pinza da Campi, progetto, mi stavo scrivendo, competitivo e duraturo, lo ha definito così, te lo ricorderai, no? Paratici in conferenza stampa. Può darsi che nelle valutazioni, nell'ottica di costruire un progetto competitivo e duraturo, Ken sia sacrificabile.
2: Guarda, in questi messaggi splendidi, vi ringrazio perché veramente fate trasmissione, ma soprattutto mettete sul piatto i vostri pareri che poi sono importanti. Se te risenti i pareri, c'è tutto lo scenario del momento.
1: Sì.
2: Lo voglio andare via perché
1: devono, che fa casino,
2: per lo spogliatoio è bene darlo via. B, questo c'ha 5 milioni netti, 10 lordi, bisogna darlo via. C, no, non va venduto perché Ken è il centravanti della nazionale italiana, l'anno scorso è andato malissimo, ma per poi ci porta da solo a mondiali, perché segnava solo lui nell'Italia. D, è l'alternativa, cioè c'è tutto è sul tavolo, ci sono tutti questi elementi, tutti credibili, tutti comprensibili, e qui poi ognuno esprime il suo parere, perché non è contestabile niente di quello che dicono i nostri ascoltatori e che è quello che diciamo anche noi, niente. Ecco perché in questa situazione dobbiamo fidarci di paratici, perché paratici che cosa sa che noi non sappiamo? Sa come è vissuto Ken dentro lo spogliatoio,
1: per esempio, dai compagni.
2: Eh certo, perché Fagioli gli ha fatto quel bel pensierino, tra l'altro straordinario Gudmundsson,
1: ha fatto la battuta.
2: No, ma viva! Ve lo voglio così, Gudmundsson! Deve diventare divertente. Ci piace così. Noi, ma Fagioli è un altro che probabilmente può andare via da un momento all'altro. Cosa pensano i capi storici? No. B, come sta fisicamente?
1: Noi non sappiamo. Noi da fuori non lo
2: perché
1: sappiamo.
2: Perché io ti dico l'anomalia, perché è un'anomalia, Tommaso, di far giocare per la prima volta tutti i 90 minuti in un grande serata di caldo a un giocatore che viene da una serie di problemi, lo puoi leggere anche come il tentativo di dimostrare a chi è interessato a Ken che lui sta bene, ma loro lo sanno meglio di chiunque altro qual è la reale condizione di Ken. C, cosa pensa realmente Ken? Cioè Ken ha la carica giusta, la voglia di vivere una nuova esperienza, oppure lui è ancora fermo all'idea che qui a Firenze può fare un po' quello che vuole, perché comunque o che ci siano i contratti o che ci sia, lui ha questo tipo di libertà d'azione. Cioè, ecco che noi ci mancano degli elementi che, e allora ritorniamo solo a quella che è una valutazione, e qui io ripeto, ribadisco la mia di valutazione, aspetto la fine di com'è complessivamente la squadra, ma a me con Ken mi piace tanto questa squadra, ma tanto tanto tanto tanto, e con Ken mi piace anche Pellegrino, perché Pellegrino può diventare un'alternativa in corso di partita, un'alternativa tattica se sei in difficoltà, può giocare con Ken, può prendere il posto di Ken. Mi piace tutto, mi piace l'idea di calcio di tecnici, di giocatori tecnici che sono bravi a pescare la profondità. Il calcio di Ken non è il calcio di Pellegrino. E chiudo dicendo che ribadisco, dobbiamo avere fiducia e pazienza in Grosso.
1: Totalmente,
2: sicuramente pazienza,
1: totalmente.
2: Perché ragazzi, no, come va? Non si sa come può giocare la Fiorentina. Ve lo ripeto, se lunedì siamo ancora in questo stand by, ma la volontà di tutti è portare Ken al Como, e non può giocare all'Olimpico Ken.
1: Ma non lo so. Cioè, poi alla fine lo metto uguale.
2: E se si fa male?
1: Cazzi. Cioè, io da allenatore, direttore,
2: vai,
1: capisco
2: tutto. Il direttore non ha potere,
1: cioè, allora però magari sarà il direttore che
2: e
1: gli
2: se
1: dirà
2: hai già
1: Ken
2: deciso di vendere, ti fate il buon all'Olimpio,
1: hai ragione,
2: però, e te devi sperare che giochi male,
1: però
2: no?
1: Luca, quanti anni è che ormai, tanto col mercato aperto, le prime due partite
2: ma
1: sono virtuali,
2: ma questi non sono giocatori, ci si marcia,
1: certo, questo è centrale, lo capisco,
2: Dodò gioca,
1: lo capisco,
2: Fagioli può anche giocare, tanto c'hai Ulahi, c'è la gente tutto sommato gli piace più Ulahi, e poi andresti a prendere, non lo so, è un bel problema, un bel quiz,
1: un bel rebus.
2: Allora 348 7513 933 per i vostri ultimi messaggi, saremo ancora quanto una ventina di minuti con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775, ricordo il telefono per parlare con noi 055 7711 171. Poi al di là di queste problematiche Ken, Tommaso, ci sono anche delle problematiche fisiche, perché io oggi mi avete fatto scattare il campanellino allarme di Attà, e a parte il fatto, dice, ma se non gioca Attà gioca quello che vuoi che giochi, Mastantuono. No, ma io vorrei vedere giocare Mastantuono e Attà,
1: cioè, però non ti va bene nulla,
2: io li vorrei tutte e due,
1: tu vuoi Mastantuono e Attà.
2: Quindi andiamo a chiedere a chi ci dà un po' un quadro, no, dello stato dell'arte della formazione a Fiorentina.
1: Assolutamente sì, l'uomo di Bagnarripoli, l'uomo che non deve chiedere mai, Giacomo Galassi. Ciao Giacomo, ben
0: ciao
1: trovato.
0: A tutti, buonasera, ben trovati, mi piace, per volta non mi avete introdotto nei miei malanni fisici e di questo.
2: No guarda, abbiamo altri pensieri ora, sinceramente Galassi, se vuoi far sì che vuoi essere sempre al centro di tutto, sinceramente oggi del fatto che sei sostanzialmente un ex giocatore,
0: dici
2: non ci interessa.
0: Se Como gioca
2: interessa
0: a Roma oppure no, dici che è più interessante,
2: sì,
0: delle mie condizioni.
2: Sì. Ma di gran lunga, sinceramente.
0: Dissento, però va bene, su Como... Su
2: Como, ma della... che dici? Stiamo parlando di Ken.
0: Sì, sì.
2: Cioè, sulla, si può richiamare? Non è il caso di parte da zero. Non è Galassi questo, cioè, non lo so.
0: Vabbè. No, allora, sulla presenza di Ken contro la Roma è chiaro che sarà fondamentale quello che succederà col Como, è questo che volevo dire, e quindi ad oggi è impossibile prevedere che insomma l'attaccante possa giocare dal primo oppure no, perché chiaramente se le cose entro questo weekend diventeranno serie con il Como, Ken o non partirà o al massimo non giocherà, però su questo dobbiamo mettere un grosso punto interrogativo. Sul resto delle scelte in realtà Grosso è abbastanza tranquillo.
2: Come sta?
0: Attà dovrebbe stare meglio, nel senso che oggi è tornato a lavorare parzialmente in gruppo, già nei giorni scorsi che aveva lavorato a parte comunque non aveva destato particolare preoccupazione, cioè dalla Fiorentina si respirava comunque ottimismo, ci parlavano di un programma di recupero e quindi insomma noi tendiamo a pensare che possa essere della partita. Ora chiaramente siamo a venerdì, mancano 3 giorni, lasciamo, insomma speriamo che da domani possa fare tutto l'allenamento in gruppo senza alcun problema, e in quel caso insomma la sua presenza dal primo non sarebbe in dubbio, così come in realtà invece per Mandragora il discorso è decisamente più complicato, perché ha questa sciatalgia, ha questo problema alla schiena che è emerso più o meno una settimana fa. Se vi ricordate anche l'anno scorso lui arrivò alla prima partita con il Cagliari, che veniva insomma che aveva fatto un ritiro,
2: cioè
0: abbastanza
2: che da noi a Mandragora
1: non lo so, lo stai chiedendo comunque a uno che si è strappato perché ha dormito a pancia in giù su un lettino,
2: cioè io vorrei
1: quindi
2: capire se chi ha questa esperienza cos'ha a Mandragora,
1: non lo so, però se gli fa male la schiena
2: è un problema.
1: Il problema a me fa spesso male la schiena,
0: sì, a 29 anni magari, però Tommaso non so quanto ti faceva, ma cioè nel senso
1: e allora se volete fare i retropensieri perché vogliono vendere anche Mandragora, fatelo pure.
2: No.
1: Perché
2: Mandragora, ragazzi, Mandragora lo vuole Genoa, lo vuole un'altra squadra, lo vuole.
1: Intanto, ecco,
2: italiano,
1: su questo sono tutti d'accordo dei nostri ascoltatori.
2: Sì.
1: Vedo un'ora che lo vendono.
2: Cioè, via, volete da via Mandragora, e invece Mandragora piace a Grosso.
1: Hai nominato quell'allenatore italiano che non è buono, integralista, scarso, eccetera. A Istanbul ne ha viste 6 su 6, c'ha tutti i tifosi nel delirio, in turco gli intonano cori. Parli di lui?
2: Sì, e ti devo dire però, allora per i contrappesi, no? Ti devo dire che allora io che mi sono battuto tanto per Sarri è partito male con l'Atalanta. Prima partita di Conference, gara d'andata, Bergamo 0-0 con l'Apoel, Tel Aviv, poca roba. Poi per carità l'Atalanta ha tutto il tempo per rimetterla a posto, però io ho visto un po' di partita lì, mi sembra molto
1: indietro l'Atalanta.
2: molto indietro, a conferma di quello che vi sto dicendo. È un campionato strano, il Como, boh, l'Atalanta, boh, la Juventus sì, ha speso più di noi, ma insomma va bene. Quindi Mandragora niente, perché c'è mal di schiena e quindi sta riposando.
0: No, che sì, però ecco, vi dico che non risulta che le problematiche siano legate al mercato, al di là del fatto che Mandragora possa restare un calciatore che di fronte a un'offerta da 10 milioni di euro la Fiorentina cede o no, evidentemente lui soffre i ritiri, no? Magari il grosso carico di lavoro che fai durante l'estate, e la sua assenza con la Roma dal primo io ve la darei con una percentuale molto alta. Magari insomma la speranza è quella che possa recuperare per la panchina e entrare a partita in corso. Se ripenso sempre all'anno scorso a Mandragora, lui poi a Cagliari entrò dalla partita in corso e segnò, quindi insomma speriamo che succeda la stessa cosa, ecco, certo, anche a Roma con un finale diverso. E per il resto i dubbi sono più o meno gli stessi che c'erano anche per il Benevento, ma in realtà sono dubbini, se mi passate il termine,
2: nel senso che
0: c'è un piccolo ballottaggio tra Vieri e Ranieri, ma in difesa, ma Ranieri è molto avanti.
2: Percentuale secondo te?
0: 70-30, ma essere buono brasiliano, forse 80-20, insomma, in favore di Ranieri. Dragusin invece Pongracic, insomma, è 90-10.
2: No, ecco, no, sei troppo.
0: Vabbè, lasciamo il 10%.
2: No, 99-1.
0: Va bene, 99-1, a sinistra Valdepeñas 100%.
2: Sì,
0: sulla destra se la giocano Jimenez e
2: ecco,
0: Romario.
2: leggevo su tutto mercato web, sull'ipotesi di formazione, sono andato a curiosare, loro davano titolo Jimenez. Io invece ho avuto la sensazione che João Mario fosse un po' più avanti.
0: Sì,
2: te che ne dici, Giacomo?
0: Che se facciamo le percentuali vedo 65 João Mario e 35 Jimenez, per non dire 60 e 40. insomma, io vedo.
2: Non è che te l'ho chiesta a te, non è che devo dire a me.
0: No, cioè, va bene, io vi dico, è più avanti c'ho Mario.
2: Anch'io penserei,
0: poi percentuali, anch'io, però sì.
2: Tra l'altro, cosa ci ha raccontato il collega di Roma, che nella gara contro il Bologna di Coppa, che era semifinale, sì, semifinale di Europa League l'anno scorso, Gioao Mario la mise in grande difficoltà alla Roma. Fu uno di quei giocatori, gli dette tanti problemi.
1: Ma a me è piaciuto moltissimo il Benevento. Forse perché avevo aspettative un po' più basse, ma il primo tempo molto molto bene, anche in ripartenza, anche in chiusura. Arrivo quasi a dire, a livello di sensazioni, meglio di Jimenez, che invece in qualche amichevole l'avevo visto un po' leggerino in copertura.
2: Jimenez poi lo vedo un po' un pochino ancora da inquadrare,
1: alla Dodò, che spinge, va. E Gio quando ti attaccano, dov'è? Ma dove sei?
2: Si sa.
1: Torna
2: a casa, Alessi. Allora, in mezzo al campo.
0: A parte
2: Mandragora, che l'ha già dato di vecchio, la pancera e mal di schiena.
0: Povero Mandragora. A Ta peraltro non dovrebbe giocare a centrocampo, insomma, giusto per fare un quadro. Ad oggi la probabile formazione vede sempre a Ta e Gudmundsson dietro.
2: Quindi mi hai fatto fuori Mastantuono.
0: Sì.
2: Non riesco a convincervi.
0: Ma no, perché proprio per anche
2: non ce la faccio. Volete Mastantuono un panchino, non ce la faccio.
0: Ma non è che lo vogliamo noi, intanto, e lo vuole più che altro Grosso, perché ne fa una questione di equilibrio, anche di quello su cui è riuscito a lavorare nell'estate. Insomma, Mastantuono è arrivato da poche settimane. Parole di italiano ancora ne parla poche. Il campionato italiano
2: non lo deve. Ma guarda che lo spagnolo, io non so se te sei mai andato in giro, sei mai andato in Spagna.
0: Certo,
2: allora non c'è bisogno. Spagnolo e italiano ci si capisce senza nessun problema. Cioè, non è che devi andare a parlare spagnolo su come viene diviso l'atomo, no?
0: Sono
2: 20 parole. Cioè, non può essere il problema della lingua, ovviamente.
0: No, però
2: il problema può essere tattico.
0: Sì, ma ci sono anche i cambi, cioè c'è
2: no,
0: anche
2: e i cambi anche per quegli altri, però solo per Mastantuono deve servire i cambi.
0: No, però è vero che magari i Gudmundsson e l'attacco di turno in questo momento sono meno anarchici, è un termine forte, però diciamo ci ha potuto lavorare di più e quindi sicuramente faranno di più quello che vuole Grosso. Mastantuono è l'estro, è la fantasia che però magari ti fa perdere un pochino.
2: Non mi hai convinto,
0: le misure,
2: ma mettiamola così
0: 30 minuti alla fine
2: e i tre in mezzo al campo.
0: Secondo me, cioè io quello che raccolgo è Fagioli, Brescianini in tour, però è chiaro che c'è sempre l'ipotesi Ulai che scalpita, che vuol giocare, che però sul quale Grosso insomma cerca un po' di placare gli animi, perché anche Ulai in questo momento fa proprio fatica a inquadrarlo dal punto di vista del ruolo, perché è troppo mezzala per essere un regista e forse troppo regista per essere mezzala, però ecco, in realtà io quello che respiro è che poi il futuro di Ulai che vede Grosso è quello da mezzala. È vero è che se anche Ulai fa la mezzala,
2: non da regista. Quindi però noi se va via Fagioli non abbiamo regista.
0: Esatto, cioè bisognerà vedere questo al 21 agosto, bisognerà vedere Ulai è molto giovane.
1: Ho preso la fresca
2: anche te, ragazzi.
0: Sciatalgia come Mandragora, anche Tommaso Loreto.
1: Diciamo che domenica c'è un gran bisogno di questa conferenza con Grosso, ma più che altro effettivamente per tornare sulle sue convinzioni, ecco, tutto lì.
0: Sì, anche se poi secondo me se uno va a riprendere le parole più utilizzate da Grosso nelle sue conferenze stampa è equilibrio. La squadra è cambiata tanto e quindi ci vorrà tempo, quindi è anche per questo che noi ci muoviamo sulle scelte di Brescianini, Indur, Gudmundsson, tutti i calciatori che oltre a essere la scorsa stagione in questo momento ti danno più equilibrio. Poi appunto aspettiamo la conferenza stampa, magari Grosso ci dice no, guardate, finora abbiamo fatto per finta, ora butto dentro Mastantuono, Ulai, Ta, mezzala, calcio, amore e fantasia, insomma, e ne parleremo, però ad oggi non è realistico pensare alla Fiorentina in questi termini.
2: Va bene, ricordiamo che non ci sarà spazio per i tifosi viola di Firenze,
1: residenti a Firenze,
2: residenza a Firenze, e invece si parla di praticamente Olimpio tutto esaurito, quindi ci sarà la solita atmosfera elettrica, l'arbitro è normale. non è stato scelto un top, che questo mi ha un po' stupito.
1: Marcenaro,
2: io pensavo andasse un top, ma ora sai, ora cambia tutto, perché non c'è più Rocky, ora c'è Orsato, e quindi anche il modo di pensare di Rocky, col quale ho avuto il piacere di lavorare un anno e quindi mi portava a capire determinate cose, ora dovremo riabituarci al modo con cui Orsato prepara le partite. Va bene, grazie Giacomo.
0: A voi, grazie.
2: Poi ragazzi, domani ci potrebbe essere anche una bella sorpresa, ma non vi diciamo niente ancora.
1: Sì, riserviamo, no,
2: però ricordatevi, state su Firenze Viola, soprattutto state anche sul canale 92 del Digitale Terrestre, perché insomma siete a casa, ci potete vivere la Fiorentina 24 leggero. Quali sono le ultime notizie col quale ci avvicendiamo?
1: Una la sto leggendo ora, che tanto è un volpone. Hai sentito, ti dicevo, di Allegri conferenza stampa. Sì. Ha parlato delle squadre che vede meglio in ottica Champions, alta classifica. Alta. Ti ricorderai l'anno scorso?
2: La polemica con Pioli, che si dimenticò la Fiorentina.
1: Non parliamo di favorite, ha detto: l'Inter ha lo scudetto sul petto, parte favorita, ma quest'anno sarà un campionato avvincente, un 7-8 squadre in competizione, Napoli, Inter, Juve, Milan, Como, Roma, Fiorentina e Atalanta daranno vita a un bel campionato per le prime posizioni. Quindi quest'anno
2: ci ha messo,
1: Max ci ha messo nelle prime
2: gli
1: 8.
2: Era rimasta addosso, perché lui non l'aveva messa la Fiorentina,
1: se l'era dimenticato.
2: E un minuto dopo, quando gliel'hanno fatto notare, se ne raccontò.

0: dici che è importante è al lavoro. Forse c'è già una possibile, ci sia
1: no,
0: già
1: ci
0: una
1: bozza, le condizioni per trattare,
0: per trovare l'accordo,
1: per trattare. E se poi fermo restando le condizioni, se non ci sono a 25 milioni più 3 di bonus, 5 bonus non c'erano le condizioni,
0: nemmeno.
1: A 38 milioni, perché mi pare che a questo punto potrebbe essere vera quell'offerta che girava ieri, se ci sono le condizioni, e a quel punto determina la volontà, ma si parla. Ecco, perché poi mi insegni, te società va incontro con uno, quell'altro va incontro abbassa uno, il giocatore magari accetta 300.000 euro in meno di ingaggio e è un altro uno, bisogna vedere se poi tutti hanno la vera voglia di farla. Io spero che salti, ve lo ripeto per la centesima volta nel salutarvi, io spero che salti, perché io vorrei fare questo campionato con Ken. E poi dopo se va via a giugno prossimo, ma avrei tutta l'estate per scegliere un centravanti. Oggi continuate a parlarmi anche dell'app, ma io, al Como gliel'hanno offerto, Tommaso, dell'app, lo sai, gliel'hanno offerto, ma perché il Como di dell'app non gliene frega nulla?
2: I numeri non sono esaltanti,
1: perché il Como non gliene frega nulla di dell'app e vuole Ken, e noi dobbiamo da Ken al Como e prendere dell'app. Boh, non lo so, fate voi.
2: Va bene, ci fermi anche qui, lasciandovi esatto in compagnia dei nostri due uomini di mercato, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, dalle 17 Giacomo Galassi, e poi andiamo avanti fino alle 21 come da prassi.
1: Domani forse c'è la sorpresa, ma non si.
2: Domani super sorpresa, e poi ribadisco, dalla prossima settimana, da martedì, ci allunghiamo anche fino alle 21.30, perché torna Extra Viola insieme agli amici di RTV38, quindi poi da martedì allarghiamo ulteriormente di una mezz'ora.
1: E oggi
2: anche
1: Pietro Pellicciari ci ha annunciato tante cose,
0: che annuncia Pellicciari?
1: Pellicciari,
0: ah, stamattina. Sì, ho buttato giù dal letto, sentivo il vocione, c'avevo. Ora glielo dico, ti avevo
2: detto, ti amavo 9:40.
1: Preparati,
2: anche perché poi quando torneremo a far rassegna dalle 7, a quel punto si chiama alle 7:20. Grazie per averci seguito, un saluto agli amici di Lady Radio, qui proseguiamo e restiamo vigili sul mercato, giornata
1: molto
2: lunga.
1: Vigili,
2: ciao.

0: Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: È il giorno della verità su Moise Kean. Tutti in attesa del rilancio del Como. Intanto i tifosi si dividono tra chi non lo vuole cedere e chi a nessuna cifra e chi invece per circa 40 milioni lo sacrificherebbe. E grosso, il tecnico prepara l'esordio di lunedì a Roma con Kean, pronto però anche ad un piano B. Di questo e altro parleremo oggi a Viola Amore Mio, con me Luciana Magistrato, che vi dà il benvenuto, e accanto a me in studio c'è una collega con cui non sono solita presentare, quindi una coppia inedita, ecco quello volevo dire, la bravissima Chiara Andrea Bevilacqua, che è conduttrice di tante altre trasmissioni, quindi la conoscete bene. E vi do anche i numeri per parlare con noi di questi argomenti, quindi di mercato, di Kean, di quello che volete, però diteci soprattutto la vostra su Kean, ecco, se con questa cessione last minute, se mai ci fosse, se mai ci sarà, se la Fiorentina si indebolisce secondo voi o meno, e chi vorreste al suo posto eventualmente. Al 348 7513 933 mandateci messaggi WhatsApp scritti o vocali, oppure per intervenire in diretta il numero è lo 055 77 111 71. Chiara, allora intanto voglio sapere subito la tua di opinione, che cosa ti aspetti, che Kean venga ceduto così

0: a cuor leggero, quando ormai manca insomma veramente poco al debutto in campionato e alla fine del calciomercato, oppure sei tra quelli che dicono vabbè, però per 40 milioni insomma il sacrificio si fa, anche perché anche lui non ha dato poi certezze sullo stato di salute. L'anno scorso ha avuto questi sulle sue condizioni fisiche, ovviamente con questa tibia che ogni tanto si ripropone, e quindi per 40 milioni sono pronti a cederlo. Tu da che parte stai?
1: Innanzitutto, Luciana, sono assolutamente d'accordo con te nel sottolineare le tempistiche, perché se avessimo parlato di un'ipotetica cessione di Moise Kean a inizio luglio, l'avremmo fatto ovviamente con la consapevolezza di avere più tempo a disposizione, non solo per trovare il sostituto ideale, ma per far sì che poi anche la piazza, non solo il tecnico, sì, potesse in un certo senso assimilare questo cambiamento. Io credo che la Fiorentina non abbia tolto Moise Kean dal mercato, e questo ci fa capire che dà una valutazione del giocatore. C'è da capire,
0: per finta, diciamo,
1: ha fatto capire che è consapevole del valore di Moise Kean, e ora resta solo da attendere se l'eventuale acquirente, in questo caso il Como, perché è la società di cui si parla con più concretezza di intenzioni, valuti il giocatore esattamente come la Fiorentina. Sarà un elemento fondamentale sia per le sorti del campionato sia per le valutazioni del lavoro di Paratici, perché noi tante volte abbiamo ammirato piazze che attraverso le cessioni illustri sono riuscite comunque a mantenere uno standard qualitativo e di risultati, e quindi in tal senso potrebbe stupirci. Secondo me la disabitudine
0: il
1: che
0: Napoli
1: abbiamo
0: su tutti,
1: assolutamente,
0: no? Quando ha ceduto i pezzi migliori e poi l'anno dopo ha vinto lo scudetto con giocatori che erano semi sconosciuti, ovviamente già importanti, ma
1: è stata la chiave,
0: semi sconosciuti,
1: la chiave del loro successo. E quindi aspettiamo queste ore. Guarda, gli attentissimi ascoltatori come Leolino Dal Ponte al 348 7513 933 ci mandano anche un tweet del nostro Niccolò Ceccarini, che poi coinvolgeremo più avanti. Fiorentina e Como, contatti continui, l'agente di Moise Kean al lavoro per ridurre le distanze tra i club, prossime ore molto importanti. Questo lo scrive il direttore di Tutto Mercato Web esattamente 6 minuti fa.
0: Eh sì, e quindi insomma ci si sta un po' abituando a questa idea. Ora cercheremo anche di capire, la Fiorentina si è allenata questa mattina, e cercheremo di capire anche come Grosso, l'ho anticipato nei titoli, no, sta ovviando a questo problema tra virgolette, cioè tra avercelo o non avercelo cambia, anche perché c'è un Pellegrino che ancora non è inserito nei meccanismi della Fiorentina. Ecco, ti convince Pellegrino come sostituto di Kean o ti aspetti comunque altro?
1: È sicuramente un giocatore intrigante, è un giocatore che secondo me non possiamo valutare senza tener conto del contesto all'interno del quale comunque è riuscito a farsi notare e a emergere. Sono d'accordo con coloro che però si immaginano anche una garanzia al suo fianco che possa permettergli in questa stagione, se dovesse essere lui l'attaccante su cui poi la Fiorentina decide di puntare, di adattarsi a questo cambio di piazza e non solo al cambio anche di attacco all'interno del quale muoversi.
0: Eh sì, io sono fiduciosa, invece dissento dal direttore, ora spero non mi senta, altrimenti mi fa anche licenziare, mi manda via subito, Luca Calamai, che lui vedrebbe bene Icardi. Ecco, io nel caffè nero bollente lui l'ha ribadito, io sono un po' scettica su Icardi, perché prendi un pacchetto e quindi non un pacchetto anche di problemi, di gestioni già, no? Se dobbiamo liberarci tra virgolette di Kean, insomma non prendiamocene altri di problemi e di pacchetti molto più pesanti, anche perché lui ha 33 anni, insomma Icardi non è che è un giovane come Kean che può solo maturare anche dal punto di vista caratteriale. Allora, mentre prego la regia di chiamare la primo ospite, anzi la prima ospite, perché voglio fare una trasmissione al femminile, non è vero, avremo poi tanti ospiti maschili, per cui non vi preoccupate, non è la festa della donna oggi, però volevo appunto sentire una collega che sentiamo spesso, insomma con cui ci piace chiacchierare spesso, e quindi ce lo aspettiamo oggi questo rilancio. Sarà un po' il giorno verità, no? Perché si capirà se il Como vuole veramente fare sul serio o meno a sto punto, no? Perché c'è anche chi pensa che sia tutto un bluff. Anche la Fiorentina inizialmente dice si è presentato con 30 milioni, sembra quasi un bluff, ecco. E quindi capiremo anche se effettivamente il Como vuole davvero Moise Kean. Ora aveva altre priorità, poi c'è la partita, quindi Fabregas ha chiesto anche di non avere distrazioni rispetto all'Udinese. Sarà la partita Udinese-Como che aprirà proprio la nuova stagione in Serie A, per cui insomma è ovvio che il tecnico butti acqua sul fuoco. Ecco, dicevo di un ospite gradita che chiamiamo spesso perché ci piace parlare e ragionare con lei di Fiorentina, Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport. Ciao Ilaria.
2: Ciao Luciana.
1: Ciao Ilaria, buongiorno.
2: Ciao Chiara. Ciao.
0: Allora, intanto volevo dare solo un'ultima ora: la Juventus è riuscita a fare la risoluzione del contratto con Arthur, per cui Arthur che se lo portava dietro di prestito in prestito, no? Anche alla Fiorentina. A me era anche piaciuto, devo dire, l'anno che ha giocato qua, quindi non so come la pensate voi, ma a me era piaciuto il brasiliano. Ilaria, tu che cosa sai?
2: È costato poco alla Juventus in questi anni.
0: Perché lo ha sempre dato in prestito, in effetti.
2: No, insomma, no, ha pagato veramente tanto, stavo scherzando. Perché,
0: sì, no, infatti.
2: Insomma, un ingaggio così pesante, tutte sì. Le volte era costretta anche a pagare buona parte dell'ingaggio al giocatore.
0: Sì, sì, come è successo.
2: Ora infatti, è finita davvero.
1: Però un impatto economico negativo di circa 6 milioni, leggo ora un pezzo di Lorenzo Di Benedetto su Tutto Mercato Web, che appunto analizza l'esperienza in bianconero di Arthur e segnala come non solo non sia stato in grado di aiutarli dal punto di vista calcistico, ma abbia ulteriormente complicato le loro situazioni finanziarie.
0: Beh, anche per un giocatore essere dato tutti gli anni in prestito non credo che poi possa trovare continuità in una squadra, in un club importante, insomma, come la Juventus, che dovrebbe lottare dovrebbe avere grandi ambizioni. Ma lasciamo stare la Juve, lasciamo stare Arthur, passiamo ai nostri di problemi, Ilaria. Tu che notizie hai su Moise Kean? Ti aspetti questa offerta del Como che tutti annunciano, quindi evidentemente il Como fa sapere di volerla fare, no?
2: Guarda, quando il tam tam è così forte non è da pochi giorni, è da un po'. Sì, me l'aspetto, cioè è evidente, me l'aspetto. Se già si ragiona sui 38 milioni e la Fiorentina ne chiede 40, ma dico la cosa più scontata del mondo, ma arrivare a 40 è un attimo, quindi non so se sia oggi il giorno giusto, può essere, perché così la cosa viene risolta entro il weekend, però direi che la tavola è bella apparecchiata, come si dice in questi casi, forse ancora di più di quanto sappiamo, di quanto pensiamo, però quando ci sono così tante voci e da settimane e a Fabrica si piace tanto, io credo che insomma
0: che poi la accontenterà, insomma, ecco, che la società andiamo avanti. Ma è grosso come starà preparando questa partita, no, questo esordio dell'Olimpico, cioè con Kean o con Pellegrino, con chi la sta preparando?
2: Questa è la vera domanda, Luciana, questa è la vera domanda, perché Pellegrino si sta allenando soltanto da 6 oggi 7 giorni, hanno un modo di giocare completamente diverso, caratteristiche completamente diverse.
0: 7, ma considera che poi il gruppo ha avuto dei giorni liberi, quindi insomma con loro si è allenato veramente poco, credo.
2: Sì, infatti, no, guarda, è una situazione molto complicata.
0: Dicevi delle caratteristiche, scusami.
2: Un nuovo allenatore che si ritrova in questa situazione non è semplice, però ti devo dire che si parlava anche qualche giorno fa della buona impressione, no? Che ha fatto grosso a livello di serietà, anche a livello di pragmatismo, e quindi non sappiamo se stia provando titolare ad ora, non sappiamo se stia provando titolare Kean, come onestamente io mi immagino, almeno fino a oggi, o se comincia a riflettere sul fatto di provare Pellegrino, anche perché non c'è una soluzione ulteriore, cioè non c'è il piccolo, no? L'emergenza che se n'è già andato, quindi lui deve decidere. Allora, se Kean fosse già venduto lunedì è ovvio che non giochi, se la trattativa invece non fosse ancora chiusa, lì si può il grosso dilemma se utilizzare comunque Kean in uscita e in partenza oppure se buttare dentro Pellegrino. È una soluzione complicata, difficile. Domenica parlerà Grosso e immagino che se la situazione sia ancora così, non risolta definitivamente, questa è la prima domanda che verrà fatta all'allenatore, perché è un bel reto.
0: Sicuramente, insomma, partire così ci vorrà pazienza, no? Con Grosso, nel senso che comunque anche lui si trova ad adattarsi a una rosa in divenire, no? Come penso succeda a tutti gli allenatori, però insomma lui, su di lui ci sono tante attese perché sono arrivati i giocatori importanti, ma poi sull'attacco, ecco, non ha ancora trovato la quadra, perché cambia, è destinato a cambiare ancora questo attacco, quindi è ancora più difficile, no?
2: Cioè, lui di potenziali titolari della passata stagione a Ranieri, uno o tutte e due, Mandragora e Indur e Ken, quindi
0: Fagioli,
2: brava, sì. Quindi se viene
0: già l'hai venduto,
2: evidente. No, per ora no. Però cioè, è evidente che il ruolo di Ken è molto più importante anche dei centrocampisti che abbiamo citato fino a questo momento. È difficile, mi ritrovi così a fine agosto a potenzialmente perdere l'attaccante della nazionale, e un attaccante potenzialmente da 25 gol, anche molti meno come ha fatto la scorsa stagione. Però evidente che un allenatore si trova spiazzato.
0: Sì.
2: Se lui è spiazzato, se lui invece già se lo aspettava molto prima, allora no, è bene che abbia cominciato a fare dei ragionamenti diversi.
0: Ma io mi auguro l'abbia anche preparato, no? Paratici. Comunque lui ha detto: io voglio un allenatore manager che sappia capire anche il mercato e i momenti, no, che della società, per cui
2: sì,
0: credo
2: no,
0: che sia
2: certo,
0: preparato.
2: Però il mio
0: questo,
2: discorso era proprio più legato all'unità,
0: sì, al campo,
2: cioè,
0: certo,
2: alla preparazione di questa partita, perché una cosa è pensare di preparare una partita con Pellegrino, che la maggior parte dei gol, 9 su 12 l'anno scorso, le ha fatti di testa, sì, e come sì, servirlo, e una cosa è pensare a una manovra come servire Ken, che invece va in profondità. Cioè questi sono ragionamenti che gli allenatori devono fare partita per partita, e ora si ritrova una partita difficile come quella dell'Olimpico, che non sai quale dei due attaccanti è.
0: Sì, Chiara.
1: Ilaria, io ho una curiosità sempre relativa all'eventuale cessione di Moise Kean. Prendo spunto dal messaggio di Michele da Milano, che ci scrive: io penso che a livello di piazza ci faccia più rabbia l'idea di venderlo a una società come il Como, che lui definisce piccola, rispetto che a una big straniera. Tu hai la sensazione che poi l'elemento della destinazione vada tenuto di conto quando si analizza l'operazione, fermo restando che ad oggi abbiamo detto siamo ancora in attesa del rilancio del Como? Moise Kean è un giocatore della Fiorentina, o è un qualcosa da cui dobbiamo uscire anche a livello di mentalità?
2: Guarda, quello dipende dalla sensibilità personale di ognuno. La speranza è ovviamente che la Fiorentina quest'anno sia una competitor del Como, cioè che possa ambire all'Europa come fa il Como, quindi da questo punto di vista sì, cioè tu vai a rafforzare, perché Kean potenzialmente è molto forte, vai a rafforzare una potenziale concorrente. Sinceramente, quando è finito lo scorso campionato, per come era andato Ken, per il problema alla tibia, per anche dei comportamenti extra campo, secondo me un po' tutti davamo per scontato che in altri di partenza della Serie A che non ci sarebbe stato.
0: Sì.
2: E se fosse stato venduto subito, nessuno si sarebbe stupito molto. Questo è come la penso io, poi magari voi avete un'opinione completamente
0: diversa. No.
2: Poi c'è stato il lungo periodo della clausola, ovviamente, che è dovuto passare. Quei 15 giorni sono stati molto lunghi, vedendoli ora, vedendo le tempistiche attuali. Però sapevamo che sarebbero stati persi, perché nessuno avrebbe offerto 62 milioni. Qui più che io ti dico la verità, lo pensavo più all'estero, cioè quando si è cominciato a ragionare di un Ken in partenza, non in Arabia ovviamente perché lui non ci voleva andare, però l'avrei pensato all'estero. Il Como è una soluzione abbastanza sorprendente, ma non ora. Ora non è più sorprendente, perché sono settimane che si parla del Como.
0: Sì.
2: E che a Fabregas piace tanto, e che la società però stava riflettendo su quanto e come offrire. Se arrivano alla cifra, la strada è tracciata, no? Come si dice, non... qui c'è una Fiorentina che è disposta a farlo partire, c'è il Como che è disposto a prenderlo, e c'è il giocatore che è disposto ad andare via. Quindi, cioè, nessuno lo mette come priorità, la partenza, l'acquisto e la diversa destinazione del giocatore, però se a tutti alla fine va bene sono pochi milioni di differenza. Se oggi veramente arriva a 38, domani l'altro arriva a 40.
0: Senti Ilaria, allora mancano 3 giorni, no, a questo debutto, tra l'altro in attacco vanno fatti i conti anche con le condizioni di Attà, che mi risulta la Fiorentina si è allenata questa mattina, Ken era in gruppo, quindi insomma non è ancora scappato, per ora c'è, l'unico a parte è Mandragora e Attà ha fatto parzialmente in gruppo, però ecco, con un Attà che è parzialmente in gruppo però non ancora completamente in gruppo, è ancora più importante, no, la presenza poi di Ken, perché magari potrebbe debuttare Mastantuono. Te lo aspetti Mastantuono titolare proprio alla luce,
2: allora,
0: di queste condizioni?
2: Allora, io dico quello che so, sì, e cioè che entrambi fanno lavoro, diciamo così, in gruppo, ma senza forzare al 100%, cioè cosa vuol dire? Che c'è una prudenza massima su questi due giocatori, perché siamo a inizio stagione e a maggior ragione,
0: cioè due giocatori intendi, Attà e Mandragora.
2: Attà e Mandragora, sì, scusa, si permettono insieme, perché se ho capito bene una decisione definitiva su loro due sarà presa soltanto domenica,
0: quando, dopo la conferenza stampa.
2: Dai, dipende a che ora si allenano. No, secondo me non credo si allenino al pomeriggio, si alleneranno la mattina e poi Grossi fa la conferenza, non so, guarda, sinceramente non
0: sì,
2: so
0: no,
2: l'orario
0: no,
2: di partenza
0: ancora,
2: per Roma,
0: no.
2: Però penso che domenica deve fare i convocati, quindi quando si presenterà o dai convocati sapremo ovviamente se ci sono Attà e Mandragora. Ora ti sto parlando della, certo, volontà, sì, dell'allenatore, sì, lui sta cercando di recuperarli tutti e due per schierarli tutti e due, però senza correre rischi, cioè, questo vale sempre, vale a maggior ragione ora che sei appena all'inizio del campionato, quindi pensate se Attà avesse cioè un infortunio più grave di quello che adesso, che non è grave, no? E lo stesso discorso vale per Mandragora, quindi c'è massima prudenza, però la volontà di farli giocare. Un po' perché a centrocampo in questo momento c'è bisogno anche di un Mandragora, no? Uno conosce bene la Serie A,
0: certo,
2: uno anche un po' più fisico, perché il centrocampo della Roma non scherza, e davanti lì perché c'è Attà, che credo fino a questo momento sia stato in assoluto il miglior acquisto della Fiorentina, è quello che ha dato più garanzie, è quello che si gioca a mezzale, è quello che si gioca anche davanti. Quindi questi sono due giocatori su cui Grosso vuole puntare, però ripeto, senza correre ovviamente alcun rischio. Quindi io, se Attà sta bene, mi aspetto Attà con Gudmundsson e diciamo di dietro al centravanti, così non faccio nomi. E certo, se Attà non c'è, non abbiamo un'alternativa, cioè non da proporre, c'è Mastantuono per forza,
0: sì,
2: perché non c'è nessun altro, quindi dipende tutto da Attà. Io ora, se dovessi dire, un po' più Attà di Mastantuono, Mastantuono in corsa e intanto lo inserisci. Poi è evidente che anche per gli accordi che la Fiorentina avrà con il Real Madrid, che se no è inutile, Mastantuono si è arrivato qui, dalla seconda in poi, certo, al Frosinone, cambiano tutte le dinamiche, perché in quel momento sarà arrivato anche all'esterno d'attacco sinistro, la rosa sarà completa, allora a quel punto tu cominci a mettere il titolare, che è Mastantuono, più avanti, e attacca e torna a mezzo alla sinistra, come ci aveva detto Grosso. Quindi ancora c'è un po' un cantiere, e Mastantuono può partire alla panchina, se non ce la fai titolare.
0: Ho capito.
2: Io mi sono fatta un disegno così.
0: Senti, l'ultima cosa te la chiedo, poi non so se Chiara ha altre curiosità, ma te lo chiedo su il sostituto eventuale di Ken, forse è la stessa, insomma, che ti voleva fare Chiara. Addirittura Luca Calamai gradirebbe Icardi, ecco, rispettando,
2: allora,
0: l'opinione di Luca, che è anche il direttore della struttura.
1: Io non so come dirtelo, Luciana, siamo in diretta insieme da 26 minuti, ancora non l'ho confessato.
0: Io
1: sono stata tra le prime a costruire il carro di Maurizio Icardi quest'estate, e ti prego comunque di tenermi al tuo fianco fino alle 14.
2: Allora, io sui Icardi ho due grandi perplessità.
0: Quindi Chiara Icardi sì, Luciana Icardi no.
2: No, Ilaria con grosse perplessità. Ma io non ho, insomma, un direttore lì a cui rispondere, quindi posso
0: parlare. Scherzo, ovviamente noi siamo tutti liberi di esprimere.
2: Cioè, guardandolo in modo molto oggettivo, Icardi ha due grosse criticità. Uno è l'ingaggio, ovviamente, sì. E l'altro è che sarebbe una scelta completamente in controtendenza rispetto a quanto sta facendo la Fiorentina, cioè giocatori di prospettiva, talenti del futuro, arriva Icardi per età, per costo, mi sembrerebbe una scelta quantomeno diversa rispetto a quanto abbiamo visto fino a questo momento. Io il sostituto di Ken me lo immagino da un esubero di un grosso campionato europeo, non per forza quindi dal campionato italiano, perché la Fiorentina voleva un attaccante che conoscesse bene il campionato italiano
0: ed è arrivato
2: Pellegrino. Onestamente io credo che Pellegrino sia il sostituto di Ken, e poi ne verrà preso un altro che però arriva per giocarsi e togliere il posto semmai a Pellegrino.
0: Gazzetta dello Sport, forse a firma di Fabiana, però aveva parlato dei due giocatori del Chelsea, no? Quindi sono in lizza anche loro.
2: Sì, esatto, del Chelsea, sì. Sì, sì, l'idea era un po', c'era anche dell'app che per esempio è stato seguito anche dal Como, cioè l'idea è quella appunto di andare anche su un giocatore che arriva da un campionato straniero forte, che però appunto non sta trovando spazio nella sua squadra, e quindi in questo momento forse un'idea più di Luca e più di Pinamonti, che sono due nomi che si sono sempre fatti.
0: Sempre che Pinamonti non venga convinto dalla Lazio, perché
2: sì,
0: queste ore.
2: Sì, ma anche se Pinamonti. Allora, Pinamonti e Luca, cioè io questo mi metto nei panni del giocatore, cioè Pinamonti ti viene a dire vieni a fare la riserva di Pellegrino, e a Luca gli dici vieni a fare la riserva di Pellegrino, oppure a giocarti il posto e a togliere il posto a Pellegrino? Secondo me la loro risposta è no, però magari loro
0: però se è sul mercato e poi fa la riserva a quello del Sassuolo, ecco, non è che poi magari ci guadagna. A Napoli non so a chi la fa la riserva Luca, ma la fa a tanti.
2: Però bisogna ragionare da questo punto di vista, certo, invece se è un giocatore che già non ha spazio da un'altra parte, arriva nel campionato italiano, magari è affascinato dalla Serie A, gli puoi dire ti giochi il posto, giochi i tuoi minuti,
0: certo.
2: Qui la coppa non c'è,
1: esatto.
2: Lì a un giocatore che deve subentrare ora, cioè che devi acquistare ora, non gli puoi proporre nulla, cioè non puoi garantire un minutaggio, bisogna che vai a prendere un giocatore che si aspetta di partire dalla panchina, e non è semplicissimo. Questo, tutto questo pensando già che Ken se n'è andato, però insomma, ecco.
0: Ilaria, ti lasciamo andare al Viola Park perché alle 2 poi parla Pellegrino, seguiremo anche noi in diretta Radio Firenze Viola, per cui buon lavoro e grazie di essere intervenuta.
2: Grazie,
0: Ilaria,
2: a voi,
0: Masini.
2: Buon lavoro.
1: Ciao, grazie. Ilaria, a presto.
0: Ciao Ilaria. Allora, io farei una brevissima pausa. È caldo? No, oggi ci sta anche
1: oggi
0: bene.
1: Potrebbe anche starci dopo l'acqua di ieri sera.
0: Quindi breve pausa e ci sentiamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Da stamattina, da ieri, si parla di Henne, Umaroni, sto Henne. E se rimane, se va via, se ne frega.
5: Ciao Chiara, ciao Luciana, Max da Quinto. No, è vero, allora, Ken è chiaro che è molto forte, però io lo considero un po' alla Balotelli, alla Cassano, che giocatori molto borderline, che insomma poi non sappiamo neanche bene il problema alla caviglia, se sia stato risolto completamente, cosa ha avuto, non c'è stata chiarezza. Ecco, io se dovesse arrivare l'offerta lo darei, anche perché sono sicuro che nei 10 giorni che rimangono, visto che l'esterno pare sia già stato fatto poco, insomma sia già stato preso, mancherebbe solo il centravanti e non ha problemi certo Paratici a trovarne uno, una decina di giorni, io sono sicuro. Se poi riesce a vendere Fagioli e prendere Torreira, per me è l'apoteosi, cioè, e a Roma andrei con Pellegrino. Così, Max Acquinto.
6: Buongiorno signore, buongiorno da Bergamo. Una domanda riguardante Fabregas: ma com'è possibile che si senta dire il Como è venuto a fare un'offerta per poi andare da Fabregas a dirgli ma ci abbiamo provato? Ma Fabregas è scemo? Cioè non se ne accorge, non lo sa, non conosce il calcio? Io credo che se vengono per quella cifra ci sia un qualcosa di concordato con Fabregas dietro, di sicuro. E un'altra cosa che mi piacerebbe sapere è come mai Bamba ieri non ha superato le visite mediche con la Lazio, mentre oggi pare che l'abbia passata in Grecia. Grazie.
7: Ciao, sono da Brescia. Io penso veramente questa cosa di Ken o eventualmente anche di Fagioli sia una mischiata fotonica che veramente rovina tutto quello che è stato fatto fino adesso. E in più mancano gli esterni. E gli esterni mancavano anche prima, con o senza Ken. Quindi io non capisco prendere i nomi per prendere i nomi. Uluai era così importante prenderlo, o era meglio prendere 2 esterni da 15 invece di prendere 30? Io non riesco a capire. Sembra proprio che ci hanno voluto fare vedere qualcosa, un po' di entusiasmo, un po' di fumo negli occhi. E intanto il campionato inizia.
0: Beh, io spero che non sia fumo negli occhi, perché Ulai viene definito uno dei migliori acquisti, no, di questa sessione di calciomercato tra tutte le squadre. Evidentemente era un profilo, andava preso ora, il momento giusto ora. Poi se ci vorrà un po' di tempo anche per inserirsi, lo aspetteremo, ma insomma io credo che sia stata fatta un'ottima campagna acquisti. Anch'io penso che manchi qualcosa sull'esterno, però ora da qui a criticare la campagna acquisti non lo so. Grosso si sta anche adattando appunto a quello che ha, nel senso che non è poi così fissato col 4-3-3, può giocare anche senza esterni di ruolo. Poi stanno arrivando, dovrebbe arrivare Poku o chi per lui, e quindi insomma staremo a vedere. Io aspetto il 1° settembre per vedere che squadra avremo, più che per dare il voto alla campagna acquisti, perché poi sulla carta sono dei buonissimi nomi, ma voglio capire appunto poi quanto sono funzionali al progetto che ha in mente, alle idee tattiche di Grosso, e poi insomma sarà anche lui eventualmente ad esporsi o ad adattarsi a quella rosa. No, Chiara, che ne dici?
1: Assolutamente d'accordo con te. Tante volte abbiamo detto le operazioni si commentano nel momento in cui vengono concluse, ma poi ogni operazione assume un peso specifico differente alla chiusura del mercato, perché noi stessi avevamo percepito come le priorità potessero essere diverse. Le priorità sostanzialmente sarebbero state ai nostri occhi le medesime citate dall'ascoltatore. Si pensava alle corsie esterne non appena annunciato il nuovo tecnico, consapevoli anche della sua identità tattica. Aspettiamo, ma non è sicuramente l'unico che di fronte a una possibile cessione di Moise Kean e di Nicolò Fagioli nell'ultima settimana in un certo senso si sente chiamato anche a rivalutare il lavoro fatto. Io spero di poter avere sempre una prospettiva un pochino più ampia e che poi la Fiorentina dimostri di averci guadagnato.
0: Allora, credo che ci sia un ascoltatore in linea.
1: Roberto, allo 055 77 111 71.
8: Ciao Chiara, buongiorno a te.
1: Ciao
8: Luciana.
1: Roberto, grazie.
8: Sono io, sì. Ti volevo di nuovo ringraziare perché ieri hai fatto una cosa eccezionale per questa famiglia e soprattutto per il Signore.
1: Grazie a te Roberto per aver permesso poi a Radio Firenze Viola di fare le condoglianze, ma anche di celebrare poi un'istituzione del tifo.
0: Certo.
8: E niente, io ho questo, era doveroso perché te l'ho detto, mi viene, quando ho sentito la tua dedica e quella di Pietro mi è venuto bordoni, perché c'era molto attaccata a questa persona. E niente, detto questo, volevo dire, se ti ricordi all'inizio, dopo finito il campionato, quando Paratici fece la prima conferenza stampa, se si va a rileggere tra le righe, lui ha detto chiaramente, ha fatto intendere, no, dire, che sia Fagioli sia Ken, questa è un'opinione mia, però io l'ho letta così e certi venticelli li ho sentiti che non erano una priorità della Fiorentina. Certo, mia per 20 milioni, perché vogliono levare i casini dalla squadra che ci sono stati anni. Semplice. E io sono dell'opinione Ken di sicuro, ma non da ora. Fagioli lo vedo anche in partenza anche lui, io, secondo me, secondo certe cose te sai cosa mi riferisco, che niente, nulla, vi ascolto e siete qua finalmente una bella coppia di giornaliste brave da ascoltare.
1: Grazie. Grazie Roberto, grazie a te e anche a tutti gli ascoltatori che poi al 348-7513-933 Luciana ci stanno mandando messaggi entusiasti di questo duo inedito di oggi.
0: Coppia,
1: Viola,
0: bene.
1: Amore mio. Roberto ovviamente faceva riferimento all'annuncio che abbiamo dato ieri della scomparsa a 100 anni di Angiolino Lanzini, come detto un'istituzione che ha seguito le partite della Fiorentina fino a maggio di quest'anno, sempre al fianco della sua fede Viola.
0: E beh, quindi era anche doveroso fare le condoglianze, no? Per la scomparsa di un tifoso così appassionato come lo è stato lui. E ringraziamo Roberto, ringraziamo tutti quelli che ci stanno scrivendo. Andiamo avanti anche con gli ospiti. Lo chiedo ovviamente alla regia di mettersi in contatto con il prossimo. E, insomma, effettivamente i tifosi si dividono su questa cessione eventuale di Ken, anche di Fagioli. Effettivamente Parati ci lasciò capire che poteva fare piazza pulita, no? Una rivoluzione. La chiedevamo anche noi a gran voce, perché comunque la stagione scorsa è stata una stagione di sofferenza, quindi ci affidiamo anche al direttore sportivo. Io l'unico mio dubbio è l'unica mia speranza, e lo dico anche pubblicamente, l'importante è che non gli prenda la mano, che non si faccia prendere la mano da questo voler per forza a tutti i costi voltare pagina con il passato, perché a volte insomma anche il passato può tornare utile, cioè a volte insistere, voler fare per forza, ripeto, questa piazza pulita può essere anche controproducente. Io mi auguro di no, mi auguro insomma che abbia ragione in tutte le sue scelte. Per ora mi fido e mi affido al direttore sportivo, appunto a Paratici.
1: Anche perché da un lato, Luciana, avevamo invitato alla prudenza dal punto di vista delle tempistiche nella ricostruzione. È giusto concedere i medesimi tempi per quanto riguarda lo smantellamento. Oltretutto i giocatori non sono interscambiabili, la qualità e il peso dei singoli all'interno di un comparto di gioco poi ovviamente spostano anche le valutazioni.
0: Eh sì, allora abbiamo in linea il prossimo ospite, Sandro Tovaglieri, grazie di essere con noi.
9: Ciao, grazie a voi, buongiorno.
0: Sandro Tovaglieri ovviamente è un ex attaccante, quindi con lui possiamo parlare dell'attacco della Fiorentina e poi parlare anche di Roma, visto che tu insomma ci hai giocato e quella realtà la vivi tuttora. Quindi che cosa ti aspetti innanzitutto lunedì, ecco, da questo esordio in campionato tra la Roma e la Fiorentina?
9: Beh, sicuramente sarà una bella partita, perché insomma la Roma con rientro in Champions, quindi ci aspettiamo tutti che possa fare un grande campionato e quindi anche iniziare bene la stagione, ma di fronte troveremo sicuramente una grandella squadra che ha fatto degli ottimi investimenti. Adesso c'è un po' di amalgare un po' tutti questi giocatori, però sicuramente sarà una partita a viso aperto dove le due squadre cercheranno di raggiungere il massimo dell'obiettivo. Credo che sia una delle sfide più belle di questa prima giornata.
0: Eh sì, infatti una bella sfida, ma la Roma è pronta? Qualcuno qui a Firenze dice meglio affrontarla ora, perché no, il mercato comunque non è stato così veloce, sono già arrivati Castro, Kulierakis, Molina, Rodrigo Mora, ma è arrivato proprio negli ultimi giorni, per cui magari non è ancora una Roma così rodata.
9: Ma lo stesso discorso lo facciamo noi con la Fiorentina, meglio di buttarla adesso che ancora non è amalgamata, perché dopo quando si trova l'amalgama con gli acquisti che ha fatto dovrebbe essere pericolosa. Poi il calcio è particolare, le prime partite le squadre ancora hanno bisogno di chiudere le rose, non stanno nelle condizioni fisiche ottimali, quindi qualche difficoltà c'è, però la Roma ha fatto degli ottimi acquisti, ha preso dei giovani interessanti e sicuramente chiuderà il mercato con qualche altro acquisto chiesto da Gasperini.
0: Luis Enrique, no? Fofana, sono tutti.
9: Si sia notevolmente rinforzata.
0: Ah sì, quindi ti aspetti arrivino Luis Enrique e Fofana?
9: Beh, se ne parla, anche se secondo me poi conoscendo la proprietà alla fine è capace di piazzare un colpo che è magari sorpresa. È diverso, però qui a Roma ci aspettiamo sicuramente con due giocatori all'altezza della situazione, perché insomma, affrontare il campionato è difficile, poi abbiamo anche la Champions, quindi la squadra va potenziata, gli acquisti che ha chiesto Gasperini sono stati fatti, manca un qualcosina, ma questo qualcosina è derivato anche dal fatto che il mercato è aperto anche quando il campionato è iniziato, cosa che io non condivido, perché quando si parte per il campionato ha formato le rose e il mercato dovrebbe essere già chiuso.
0: Ecco, tu immagina la difficoltà, no, di Fabio Grosso che non sa se lunedì potrà contare su Moise Kean. Tu che ne pensi di questo attaccante?
9: Lui è un giocatore che ha fatto bene, l'anno scorso ha avuto qualche problema fisico, non ha fatto un rendimento notevole per quello che ci si aspettava, però insomma è stata un po' tutta la squadra che ha vissuto un'annata un po' particolare, un po' difficile, che poi alla fine l'hanno ripresa, ma insomma credo che sia un giocatore di buone qualità e che stando bene sicuramente un giocatore importante, ma io non so se alla fine lo venderanno o non lo venderanno, ma se rimane anche con l'acquisto di Pellegrino sicuramente la Fiorentina ha un ottimo attacco.
0: Ecco, ti piace Pellegrino? Poi lascio la parola a Chiara.
9: Sì, molto. È un giovane bravo, è forte fisicamente, dentro l'area di rigore è un cecchino, fa gol, è bravo di testa, quindi ha fatto secondo me un bel acquisto, va in una città importante con delle ambizioni e quindi sicuramente potrà fare bene. Certo, Firenze non è Parma, è la testa è diversa.
0: Chiara?
1: Sì, io ho una curiosità sempre relativa alla gara di lunedì, perché da un lato a Firenze c'è impazienza di conoscere non solo il nuovo tecnico, perché prima abbiamo analizzato un po' la difficoltà delle prime gare del campionato con il mercato aperto, la preparazione. Da questo punto di vista la Fiorentina il tecnico l'ha accolto qualche mese fa e quindi rispetto alla Roma è un po' indietro, però come dicevo l'impazienza di vedere i nuovi innesti si scontra un po' con la necessità di equilibrio considerando l'avversario, e le chiedo se lei dovesse immaginare una zona di campo in cui sostanzialmente verrà decisa poi la partita da parte della Roma su quale investirebbe, per capire anche noi se dobbiamo concentrarci più sul centrocampo, la difesa o l'attacco.
9: Ma io credo che alla fine poi il reparto quello è più importante sempre il centrocampo, perché se c'hai un centrocampo forte ti può dare una grande copertura in difesa, ti può trasmettere delle situazioni importanti in avanti. È indubbio che oggi tutte le squadre sono ancora un cantiere aperto, quindi in ogni squadra manca un qualcosina, è normale che poi avendo fatto tutti questi acquisti le tifoserie si aspettano subito che parti in quarta, però insomma venire a giocare all'Olimpico e con una squadra già rodata, perché poi alla fine la rosa della Roma alla fine è già quadrata, non ha venduto nessuno, ha messo degli ottimi giocatori e poi come il recupero di Dybala che se sta bene ti alza sicuramente l'asticella, abbiamo preso questo ragazzo di prospettiva che sembra un talento vero, quindi sicuramente si vedranno bei giocatori, questo a poco ma è sicuro, speriamo che sia una bella partita e mi dispiace per voi, speriamo che vinca la Roma.
0: Tanto anche noi diciamo la stessa cosa per noi. Senti, ma Stantuono te lo aspetti in campo titolare? Che giocatore è secondo te?
9: Beh, me lo aspetto in campo, potrebbe giocare, però insomma è arrivato da poco, come hai detto te giustamente, beh, allenatore, poi avendo tanti giocatori bravi devi trovare pure un equilibrio di squadra, insomma non è che puoi andare a mettere tutti i giocatori talentuosi e poi magari non c'hai tante coperture in altre zone del campo, ma sicuramente un giocatore che se non gioca domenica l'hanno preso per essere un titolare inamovibile, poi giocare in Italia insomma non è facile, devono dimostrare a questi giovani, bisogna aspettarli e non dargli la troppa attesa, perché magari si possono anche perdere, se invece li fai crescere in modo graduale ti puoi trovare dei giocatori che in prospettiva ti possono fare veramente alzare il livello di squadra. È un giocatore bravo.
0: Senti, su Lecce c'è ancora speranza che la Fiorentina lo possa prendere?
9: Ma dipende pure l'entrata che vuole fare la Roma. Sicuramente Sule è un buonissimo giocatore, la Roma ha fatto bene, magari l'anno scorso un po' di meno, ha avuto qualche acciacco fisico, però è un giovane di prospettiva, insomma è stato pagato anche una cifra importante da parte della Roma, e sicuramente se la Roma non prende nessuno credo che faccia fatica Gasperini a privarsene. Se viene un giocatore con le sue caratteristiche si legge pure dello scambio Leao su lei, insomma, quindi io credo che poi gli ultimi giorni di mercato sono sempre quelli più decisivi.
0: Quindi preferiresti, insomma, ti piacerebbe questo scambio? Leao su lei.
9: Beh, a me piace su lei, però insomma Leao se sta in condizione, sta con la testa bene, poi Roma è una città particolare, alzerebbe pure lui il livello, immaginava un reparto d'attacco con Dybala, ma nel Leao insomma
0: se invece a proposito di squadre di vertice, no? Se il Como dovesse prendere Ken diventa una squadra insomma competitiva per lo scudetto, anche pensi?
9: Vabbè, loro hanno una proprietà importante, quindi sì, non hanno ricco necessità insomma di ricorrere a prestiti, possono pagare quello che vogliono, quindi se Kenny andasse al Como rinforzerebbe notevolmente con gli acquisti che ha fatto e con la squadra che c'era l'anno scorso. È indubbio che fare pure la Champions, una squadra che non è abituata, ti possa far perdere qualcosina, però è una squadra da non sottovalutare, con un bravissimo allenatore, un ambiente tranquillo che ti lascia lavorare in pace, non c'è quella pressione che ci può essere a Firenze, Roma, Milano, Torino, insomma.
0: Ok, Sandro, grazie tante.
9: Grazie a voi.
0: Ci sentiamo presto. Va grazie, bene. Un abbraccio a Sandro
1: Tovaglieri. Buona giornata.
9: Ciao, grazie, ciao.
1: Giustamente faceva riferimento anche alla potenza economica della proprietà del Como. Noi leggevamo poco fa come la Roma nell'anno del centenario, loro l'anno prossimo, si trovano a festeggiare e rischia comunque sanzioni, perché in questo momento sono abbondantemente fuori quelli che sono i limiti imposti, però ci sono società disposte a pagare una multa, non curanti poi dei rischi accessori derivanti da questo tipo di sanzioni nell'ottica di potenziale. C'è chi ad esempio come Luca dalla Svizzera ci dice: per anni ci siamo trovati nella situazione del Como con l'altra squadra che alzava il prezzo e noi a lamentarci della nostra posizione di inferiorità. Oggi siamo in una posizione di forza, ma nonostante tutto stiamo quasi sperando nell'offerta del Como. Abbiamo fatto un grande mercato e allora andiamo avanti fino in fondo. Una volta tanto prendiamoci un rischio, teniamo Moise Kean, prendiamo un esterno e a rientrare ci si pensa al prossimo anno.
0: Allora abbiamo un altro ascoltatore in linea, sì. Oggi mi fa piacere che ci siano tanti ascoltatori, è merito di Chiara, no. Lei li coccola, lei è molto più brava di me insomma a parlare con voi ascoltatori, quindi mi fa piacere accogliere anche Francesco.
10: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Francesco. Ciao, buongiorno.
10: No, io in realtà ho chiamato proprio perché Chiara non la sopporto, quindi volevo contestare. No, scherzo.
1: Hai fatto
10: scherzo,
1: bene
10: no.
1: Però
10: No, siete una gran coppia. No, io non chiamo mai, però oggi, dopo il messaggio di quello che ha detto, del fumo negli occhi, ho dovuto chiamare più forte di me. Cioè, ragazzi, parlare di fumo negli occhi quando abbiamo preso di un giocatore, no, forse, fortissimo. Abbiamo preso Ulai, che pure lui è fortissimo, lo vedrete. Ma poi Massantuono va bene in prestito, Pellegrino è un altro che volevano in tante.
0: Certo.
10: Come si fa a parlare di fumo negli occhi? Secondo me, Paratici ci sta portando un'altra dimensione, cioè quella dove le squadre possono vendere e comprare, sì, anche i migliori, li possono vendere, si può vendere i migliori, perché poi sti migliori, ricordiamoci, l'anno scorso facevano parte di quella rosa lì, e quindi migliori sì, ma non è che fenomeni forse no, quindi si possono vendere, si può provare a cambiare squadra, cioè questa deve essere la mentalità per cercare, secondo me, di migliorare e di competere con quelli che sono più grossi di noi, forse è l'unico sistema. Volevo dire solo questo, quale fumo negli occhi, basta.
0: No, no, effettivamente fumo negli occhi, anche io l'ho un po' contestato, ognuno ha la sua idea, ci mancherebbe, quindi rispetto tutti, però anche per me insomma sono stati presi ottimi giocatori, poi si vedrà, ma sulla carta è un ottimo, per ora è un'ottima campagna acquisti, poi se manca qualcosa si vedrà il primo settembre, no Francesco? Tu sarai allo stadio per il centenario?
10: Ti capisci, non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Io quest'anno veramente, mentre gli anni scorsi ci andavo per
1: inerzia.
10: Esatto, perché sei tifoso, devi salvare la squadra, ci vai, ma quest'anno veramente, anzi sono stato in Coppa Italia e già quel poco ti faceva un po' brillare gli occhi, sai, rispetto all'anno scorso, dai. No, siamo onesti.
0: Francesco, grazie di aver chiamato e di aver condiviso il tuo pensiero con noi in diretta a Radio Firenze.
10: Grazie, un abbraccio a tutte e due.
1: Grazie.
10: Ciao.
1: Francesco, buona giornata.
0: Vogliamo leggerne anche qualche?
1: Assolutamente sì, io aggiungo solo una postilla alla riflessione sacrosanta di Francesco, che sottolinea non tanto la resa poi dei giocatori, come giustamente sottolineavi te, la palla poi passa al campo,
0: certo,
1: ma le intenzioni della società, che attestano un cambio drastico di modus operandi, e soprattutto il lavoro di Paratici, che non si limita alla ricostruzione dell'organico, ma che sostanzialmente ha chiamato in causa vari aspetti della società fiorentina, aspetti che a mio avviso era fondamentale alzare di livello proprio per provare a riportare la Fiorentina dove tanti di noi pensano debba stare. Carmine Cecinese a Viterbo ci scrive: prendiamo Torreira e risolviamo tanti problemi di equilibrio.
0: Ecco, Torreira vedo tanti estimatori che lo rivorrebbero al posto di Fagioli, cioè sono disposti a liberarsi di Fagioli per riprendere Torreira. Io non sono così d'accordo, le minestre riscaldate per me non vanno mai bene, ho anche fatto tutta una serie di minestre riscaldate di questi
1: di
0: anni
1: precedenti, che dovrebbero in un certo
0: senso, lo dico
1: senso.
0: Con rispetto insomma per questi giocatori, ma, ad esempio Tonici stupì tantissimo perché preso come finito invece poi proprio da Firenze è ripartita, non solo fece 8 gol, quindi si portò a casa anche diversi bonus perché lui aveva fatto un contratto a gettoni, ma da qui ripartì proprio la sua seconda giovinezza, si può dire, no? Che poi è esplosa nel Verona perché la Fiorentina non ci ha puntato. Poi Borca Valero insomma ha avuto una buona stagione, quando è tornato un po' meno Nastasic, cioè,
1: infatti ero andata proprio su di lui
0: e non ricordo chi era l'altro, ma insomma poi anche Comotto ha avuto più esperienze qui nella Fiorentina, un paio di esperienze sono andate bene comunque, quindi ecco, però io in generale non sono per le minestre riscaldate, anche perché è passata tanta acqua sotto i ponti, no? Tanta esperienza, Torreira in un campionato diverso, quindi non lo so se lo riprenderei.
1: Abbiamo anche un centrocampo diverso rispetto a quello a disposizione dell'allora allenatore Viola nel momento in cui si discuteva della necessità di trattenere Torreira. Giacomo ci scrive: buongiorno, io sono propenso alla cessione di Fagioli e Ken, però si devono prendere sostituti bravi, un esterno, un mediano e un centravanti da 10-15 gol a campionato. Saluti a tutti. Ci scrive anche Gabriele da Mestre: buon pomeriggio ragazze, volevamo idee nuove, motivazioni nuove, giocatori più giovani con caratteristiche diverse, ma Santuono, Pellegrino, Attà possono essere i leader di una nuova stagione, certi comportamenti e certi atteggiamenti non lasciano dubbi, mi danno l'idea di grande attaccamento alla causa. Ken al Como sarà ancora più motivante per i nuovi arrivati in Viola, e quindi a suo avviso la cessione di Ken porterebbe,
0: si raccoglie l'eredità, è ancora più, no, portato a dimostrare di vincere il confronto, ecco, questo forse vuole dire l'ascoltatore.
1: Sento troppe critiche su Paratici, ma credete che sia uno sprovveduto? Ci scrive Alessandro dal Valdarno. Se lo vuole vendere anche gli ultimi giorni di mercato, facciamoci due domande sulle valutazioni che il direttore sportivo Viola sta facendo. Io sono sicuro che il mercato verrà completato a dovere, e qui si torna anche alla fiducia che è riuscito a guadagnare comunque in poche settimane di lavoro Paratici, perché
0: sì,
1: io già dall'annuncio di ieri ho percepito comunque la volontà di affidarsi a lui. Ci scrive anche Simone: tanti non hanno capito che il sostituto di Moise Kean è Pellegrino, arriverà un esterno forte e per me però facciamo comunque un passo indietro. Luca da Firenze: ormai mi pare chiaro che la società preferisca vendere Kean per qualche motivo, speriamo che prendano qualcuno bravo ma non Mauro Icardi. Anna: non mi va bene essere presa in giro dal Como, se vogliono Kean danno subito 45 milioni sull'unghia e lo prendono, se no Paratici cosa deve fare? Marco il moviolista: siamo su Scherzi a parte, Pinamonti, un eventuale scarto dall'estero a 3 giorni dal campionato, c'è la sorpresa amara del mercato di Paratici purtroppo. Quindi, ascoltando credo anche le nostre riflessioni, lo scenario di Marco è che se dovesse arrivare Pinamonti o uno scarto della Premier a 3 giorni dalla fine del campionato a fronte della cessione di Moise Kean, tutto il lavoro estivo di Paratici potrebbe essere messo in discussione. Pietro ci dice: io sul discorso di Kean vorrei mettere le incertezze e le certezze su una bilancia. Saremmo una competitor del Como? Sarà il Kean di 2 anni fa oppure quello della scorsa stagione, quell'oggetto di cessione, contro la certezza di una somma interessante? Io a questo punto, analizzando tutto, sarei per la cessione.
0: Vedi, sì, ma sono abbastanza divisi equamente, insomma, nel nostro sondaggio hanno vinto con il 54%, mi sembra, o poco più, quelli che non lo venderebbero per nessuna cifra, nel sondaggio fatto da Firenze Viola, che ho chiuso proprio ieri sera, quindi mi ricordo le percentuali, mentre poco più del 40% lo voleva vendere, ma a una cifra superiore ai 40 milioni o comunque insomma intorno ai 40 milioni, mentre solo un 2%, ora la percentuale precisa non me la ricordo, ma insomma solo il 2% voleva cederlo anche a 30, ecco, era disposto a cederlo anche a 30, a Trento e a 30. Sto già
1: perché sono le 13 in realtà,
0: esatto,
1: quindi
0: già sto pensando a una bella bistecca che vorrei mangiare, quindi fiorentina ma a tavola. In realtà poi staremo un'altra ora insieme, ora ci fermiamo per qualche minuto e poi riprendiamo, sentiamo le ultime su Kean dal nostro Niccolò Ceccarini e poi con altri ospiti avremo ancora un'ora di trasmissione. A dopo.
11: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: vi avevo promesso aggiornamenti su Ken, sentiamo se ce ne sono da Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web e colonna anche di Radio Firenze Viola. Ciao Nick.
1: Ciao Luciana, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, so che in questo momento la gente di Ken sta cercando in qualche maniera di ridurre le distanze fra la domanda e naturalmente l'offerta del Como, la domanda della Fiorentina e l'offerta del Como, quindi il fatto stesso che sia entrato in campo lui sta a significare che l'operazione può farsi, e non è detto che si faccia, però può farsi, perché altrimenti non ci sarebbero tutta questa profusione di energie per andare a fare il lavoro, diciamo così, di ricongiuntura,
0: come ha fatto su Piccoli d'altronde, no? Proprio
1: esatto, esatto. Ora vediamo se naturalmente gli riesce a mettere d'accordo le due parti, non lo so, perché la Fiorentina mi sembra abbastanza ferma sulla sua posizione, il Como sta cercando di giocarsi il tutto per tutto su Ken, ormai è abbastanza evidente, siamo arrivati al 21 di agosto, deve prendere una punta, il giocatore preferito è questo, secondo me nel giro di oggi massimo domani è tutto chiaro, si fa o non si fa, ecco, io non vedo grossi margini, diciamo, di poter andare avanti oltre questa data, e aspettiamo, non ci resta altro che aspettare, perché chiaramente forse se Lucci sta facendo questo lavoro qua, non so nemmeno se, cioè, quando ci sarà l'offerta del Como sarà un'offerta che naturalmente verrà accettata, altrimenti non la fanno, ecco, questo è un po' il mio pensiero, però sono ore importantissime per cui dobbiamo seguirle. E a breve, a brevissimo giro di posto, secondo me ci saranno delle novità. Non mi sbilancio su che tipo di novità, però è evidente che se ci sono tutte queste parti al lavoro, si può cercare di fare questa operazione.
0: Sì, si vuole trovare la quadra, insomma.
1: Esatto, esatto, assolutamente sì.
0: Hai altri aggiornamenti? So che hai pochissimi.
1: Guarda, so che stanno lavorando su Poku

0: A proposito di Ken, c'è la Fiorentina che ha messo sui social una foto del giocatore che si sta allenando. Poco fa io avevo chiesto proprio all'ufficio stampa se Ken era in gruppo, perché non si sa mai, da un momento all'altro no, li vendono, per cui io ho subito cercato questa mattina di capire se si era allenato, e mi è stato detto di sì, che si allenava in gruppo, come dicevo prima quando è intervenuta Ilaria Masini, e ora è stata messa una foto proprio per far capire agli scettici o ai dubbiosi come me che comunque lui è al Viola Park e si sta allenando. Probabilmente Grosso sta preparando con lui la partita di Roma, staremo a vedere, perché poi se trovano un accordo prima, che fai, lo mandi in campo?
1: Era la preoccupazione di alcuni relativa a Moise Kean, ma anche relativa a Fagioli, considerando che, come detto, il mercato va avanti anche con la ripresa del campionato. Ci si interroga non solo sulle condizioni fisiche, sulla miglior risposta sul piano tattico alla Roma di Gasperini, ma anche alla condizione mentale di quei giocatori che sono al centro delle trattative.
0: Sì, però d'altronde se ora sono qua e fa bene Grosso a puntarci, poi con il tempo giocheranno quelli che sono rimasti. Fagioli forse è meno, c'è meno pressione, no? Sull'uscita, per cui ho meno emergenza, ecco, sull'uscita, per cui mi preoccupavo più di Ken, per capire, perché con Pellegrino è arrivato da poco. Mi preoccupavo di capire chi sarà titolare, quali prove sta facendo Grosso. Poi cercheremo anche di capirlo, ovviamente l'ufficio stampa dice quello che può dire, cioè che Ken al momento si allena con il gruppo, quindi non è che mi può dire se l'ha provato titolare oppure ha provato Pellegrino, insomma, per cui questo è un lavoro giornalistico e proveremo a fare nel pomeriggio, a capire, ecco, che cosa ha fatto, come sta preparando la partita Grosso. Avevamo lasciato,
1: possiamo ricordare, ecco, se vuoi, anche gli attenti ascoltatori di Radio Firenze Viola, gli attenti lettori di Firenze Viola avranno notato come nel nostro stato WhatsApp del 348 7513 933 ci sia l'anticipazione di quello che poi li attende per il 29 di agosto. Qual è il ricordo più bello che ti lega alla Fiorentina? Manda un breve video o un messaggio audio, massimo un minuto, entra nella storia e partecipa anche tu alla 24 ore Viola, perché poi appunto troveremo il modo di mandarvi tutti in onda in una giornata in cui l'intento è quello di passare 24 ore a festeggiare i 100 anni della nostra amata. E se mi permetti, Luciana, certo, facciamo anche gli auguri a Luciano da Empoli, che ci ringrazia per il regalo che gli facciamo oggi, essendo insieme in compagnia qui in diretta nel giorno del suo compleanno. Ci aggiunge anche una nota di colore: lui fa gli anni lo stesso giorno di suo fratello più giovane di 7 anni e anche di sua cognata, dice. Queste sono le coincidenze che poi portano anche argomenti in famiglia quando si tratta di festeggiare.
0: Tra l'altro anch'io sono nata ad agosto, sì, quindi penso che sia un mese in cui siano nati i migliori.
1: Anche il nostro Giannattasio
0: il giorno della Fiorentina, sì,
1: come Costantino Nicoletti,
0: io il 27,
1: però.
0: Esatto, come Costantino Nicoletti, anche lui il 29. Io
1: bisognava bilanciare in qualche modo.
0: E poi è nato Prandelli, abbiamo festeggiato ieri, quindi insomma un po' di gente più importante di me è nata ad agosto, e quindi salutiamo Luciano. Stavo cercando un che non trovo, perché ovviamente quando si cercano le cose non si trovano, sui social Dodò aveva fatto un post ieri che era apparso anche un po' sibillino, no? Perché
1: strano, l'ultima volta l'ha modificato 4 volte.
0: Esatto, stavolta non credo che l'abbia
1: modificato. Se vuoi te l'ho trovato io.
0: Sì, ecco, se mi leggi per favore quello che ha scritto, cioè, l'ha scritto con la traduzione, quindi non è un italiano perfetto.
1: Con l'immagine di un leone, sì, Dodò scrive su Instagram: di tutte le certezze che ho, la più grande è che, indipendentemente da ciò che i miei occhi stanno vedendo ora, c'è qualcosa di immenso che sta preparando nel silenzio per Dio.
0: Sì, che

0: Io l'ho letta come qualcuno che in questo momento sta vedendo qualcosa e magari non gli piace neanche, e poi per prepararsi a qualcosa di più grande, forse che lo aspetta in futuro. Vedremo di che cosa si tratta, se di questa cessione di una nuova avventura, quindi nel Nottingham Forest, dove ritrova tra l'altro il nostro Milenkovic,
1: sì.
0: No? Sono al Nottingham, ora mi confondo perché sono andati in tanti a giocare in Premier, quindi non voglio confondermi, ma mi sembra proprio di sì. Senti, noi invece aspettiamo, abbiamo un ascoltatore in linea, Pinza da Campi?
2: Sì.
0: buongiorno, dici tutto.
1: Ciao, bentrovato.
0: Ciao.
2: Buongiorno Luciano, buongiorno Chiara, e ti volevo prima fare un recap di ieri del mio intervento su quell'evento.
1: Sull'evento, sì, di Cure to Children.
2: Ti sarai chiesta perché me ne sono accorto così tardi? Perché ho rivisto le foto di quella serata e mi sono accorto che tu eri lì al tavolo della mia amica diretta, non so se te la ricordi.
1: Era quello nel Mugello, perdonami, perché io ho avuto la fortuna di partecipare a più eventi organizzati da Cure to Children. Il primo in assoluto era nel Mugello, gli altri invece, se non erro, dalle parti di Campi.
2: Esatto, a Villa Castelletti.
1: Ok, sì, allora ok, non è...
2: Che c'era anche Biraghi quella sera.
1: Sì, lo so, ma non al mio tavolo.
0: Lui era un sostenitore, infatti, di queste cause, come lo era Story in passato, insomma, come Pieraccioni, no? Sono tutti testimonial, diciamo, di questa associazione importante.
1: Dici tutto, Pinza.
0: È caduta la linea, forse?
1: Credo sia caduta,
0: sì,
1: la linea,
0: è caduta la linea. Comunque lo ringraziamo per l'intervento oggi, come ripeto, insomma abbiamo tanti amici che ci vogliono salutare o vogliono dire la loro in diretta, quindi li ringraziamo. Leggiamo altri messaggi, poi passiamo un po' anche ad analizzare.
1: Simone ci propone una chiave di lettura un po' diversa rispetto a quelle lette finora. Pradè, a furor di popolo, ha preparato la cessione di Moise Kean, rinnovando a 5 milioni con la clausola 62. Eravamo tutti indignati l'anno scorso per la cifra troppo bassa. Fatto sta che nessuno l'ha mai voluto, se non dall'Arabia, dove Moise però non volle andare. Lo stipendio attuale è un problema rispetto al bilancio e agli altri giocatori viola, unito alle incertezze fisiche, le difficoltà tattiche che crea e l'innata simpatia. I benefici sono superati dalle incognite, a giudizio di due differenti dirigenze che da 14 mesi cercano di monetizzarlo. Quindi a suo avviso la situazione di Kean ha più chiavi di lettura, proprio nell'ottica di capire anche per quale motivo sia difficile ipotizzare di andare avanti con lui, ma anche di cederlo. Poi ci scrive Luca: per me è comunque una cessione sbagliata, dover subire la forza del Como alla stregua di quella delle altre strisciate è un brutto segno, significa che la società non è molto forte. Io faccio fatica a considerare Roma e Napoli più potenti, figuriamoci nei confronti del Como, come io mi ponga. E aggiunge: la cessione di Fagioli è più facilmente assorbibile perché abbiamo tanti bravi centrocampisti, mentre nel caso di Kean c'è poco nulla. Poi Kean è un trascinatore, Fagioli meno. Io leggo di un interessamento per Bonny che l'Inter valuta 40. Sarebbe surreale una sostituzione a pari importo, non si vende sotto costo, gli altri cercano di fare il contrario. Paolo ci chiede: vendiamo Kean, ok, e il 21 d'agosto chi compriamo di egualmente forte? Pellegrino sarebbe il suo sostituto? Sì, e io sono Brad Pitt, ci fa sapere. Pietro da Napoli: direi di essere anche realisti e considerare tutte le stagioni, le assenze ingiustificate, le carenze caratteriali, non facciamoci la testa, stiamo parlando di Kean. Aggiunge che a suo avviso Pinamonti è un piccoli bis, sarebbe un'alternativa inutilmente dannosa a Pellegrino. Io darei totale fiducia a lui, eventualmente come riserva Nzola, che dice è più o meno un Pinamonti qualsiasi e non è il primo a fare il nome di Nzola.
0: Nel mio pezzo ieri, no, su Firenze Viola, dove parlavo delle alternative, ho citato ovviamente Pinamonti, ma c'è da stare attenti alla attenti, insomma, c'è anche la Lazio sopra, ecco. Dire di stare attenti mi sembra esagerato. I due inglesi citati dalla Gazzetta, ma poi in chiusura dicevo anche, ma è grosso, l'ha già allenato, quindi non so se gli piace, però io questa domanda non gliel'ho fatta, quindi non so se lui si sentirebbe di riallenare, di considerare della rosa Nzola, no? In una Fiorentina competitiva, anche perché credo che in questo momento non sia a Firenze, si possono allenare con i preparatori e con possono entrare al Viola Park ad allenarsi, quindi possono farlo, ma io credo che lui sia a Parigi, per cui insomma non lo so quanto si faticherebbe secondo me a reintegrarlo, ecco, anche volendo, e non so se piace a Grosso, questo non glielo abbiamo chiesto e magari cercheremo di capire anche questo, però la vedo dura e non so, insomma, vendendo Ken, reintegrare Nzola mi sembra un po' una bestemmia, ecco.
1: C'è anche chi ci dice, ricordatevi che stiamo parlando di Moise Ken e non di Kane. Alberto, lo scorso anno Ken era il primo indiziato per la stagione che abbiamo avuto, se viene dato via non è certo per il valore del giocatore ma per il suo comportamento. Vi siete già dimenticati tutti quando andò via, lasciando la Fiorentina nelle difficoltà, edulcoro un po' perché Alberto fa capire anche la difficoltà provata in quei periodi. Poi ci scrive anche Gabri, Pokù è stato fatto uscire per coprire il vero obiettivo. Ah, lui è convinto la Fiorentina insista con Doie, dice con lui salto di qualità sulle fasce, Ken rimane o va, Paratici tanto ha già l'alternativa, e ricordiamoci Firenze città d'arte, puntini.
0: Sì, non lo diciamo perché siamo signore, insomma, però effettivamente si dice, c'è il detto, no? E quindi si usa dire. Allora, mentre prego la regia di metterci in contatto con il prossimo ospite per parlare ancora della partita, perché questo mercato ci ha preso un po' la mano, no? A tutti, perché ovviamente uno pensa più alla squadra che verrà al mercato, però poi non dimentichiamoci che tra tre giorni ci sarà una partita molto importante, il debutto, l'esordio, sarebbe importante partire con il piede giusto, per cui insomma occhio a questa partita. E ne voglio parlare della partita di Roma con un collega proprio di Roma, di Radio Manamanà, Gabriele Conflitti. Ciao, buongiorno Gabriele.
3: Buongiorno Luciana, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Allora, che attesa c'è a Roma per questo esordio, no? Siete contenti? Temete un po' la Fiorentina? Oppure, insomma, che aria allora si respira?
3: C'è attesa perché si ricomincia finalmente, no? Dopo una pausa lunga, intravezzata quest'anno dal Mondiale, ma comunque la Serie A è un'altra cosa, quindi c'è tanta attesa. E un po' di timore serpeggia per quello che ha fatto la Fiorentina sul mercato, per come si sta riproponendo dopo una stagione difficile all'esordio stagionale a Roma, insomma tra i tifosi un po' di timore c'è nei confronti di questa Fiorentina qua.
0: Eh sì, qual è il giocatore più temuto? È sempre Ken oppure? E soprattutto no, vi aspettate che ci sia o no?
3: Sì. Allora, questo ve lo dovete dire più voi, non noi qui a Roma, però Ken è sicuramente uno spauracchio, c'è Attà che insomma se sarà in condizione rappresenta un giocatore insomma da tenere sott'occhio. A me interessa molto, qui mi esprimo insomma con un parere, Ulahi, questo ragazzo della Costa d'Avorio che mi sembra forse più sottovalutato insomma rispetto a Mastantuono, che magari ha preso un po' più le luci della ribalta, però credo che possa essere un acquisto veramente che farà togliere tante soddisfazioni ai tifosi della Fiorentina.
0: Poi in questi giorni, Gabriele, girano delle immagini di lui, no, che in nazionale faceva il balletto, per cui siamo messi bene a ballerini, quindi aspettatevi se si dovesse segnare Ulahi o Ken, insomma qualche balletto, quindi a Firenze se lo augurano, a Roma un po' meno.
3: Speriamo di vederli dalla prossima a Roma, dai, non da lunedì, dal weekend successivo.
0: Senti, chi gioca di questa Roma? Perché poi i nuovi acquisti giocheranno? Per ora sono quattro, no? Se non ricordo male, Castro,
3: sì.
0: Molina.
3: Sì. Sono quattro e Molina al 99%, insomma, anche perché arriva come unico vero sostituto di un titolare che non c'è più, cioè Celik, che è andato a svincolato alla Juventus. Sì. Castro credo che partirà dalla panchina, poi capiremo domani che indicazioni darà Gasperini, ma da quello che ci ha fatto capire non li vede in coppia al momento, insieme a Malen. E Malen, esatto, per status in questo momento è il titolare.
0: Inamovibile.
3: Vediamo. Sì, inamovibile per quello che ha fatto. Vediamo se giocherà dal primo minuto Mora, questo ragazzino arrivato dal Porto per un esborso importante. Perché? Perché la Roma non ha ancora riempito la casella di questo famoso esterno sinistro di piede destro. Pellegrini è ancora fuori e non rientrerà prima di metà settembre, quindi in quel momento c'è un buco lì e vedremo se lo andrà a riempire questo nuovo arrivato.
0: Senti, tu in passato per lavoro, per altri motivi, noi ci siamo conosciuti di Ken, no? Te lo aspettavi che dopo una stagione così importante, poi insomma l'anno scorso invece avesse dei problemi?
3: Ma guarda, lui ha avuto un limite fin qui nella sua carriera, comunque parliamo di un 2000, quindi pieno, ancora in pieno svolgimento,
0: pieno sviluppo,
3: è stata un po' la mancanza di costanza, no? Però non sempre dovuta da sue mancanze, a volte anche diciamo il contesto in cui è capitato non lo ha particolarmente favorito, penso all'ultimo anno alla Juventus dove era sostanzialmente chiuso.
0: Sì.
3: L'anno scorso è incappato un po' nella stagione negativa come tutta la Fiorentina, non mi sento di dire che l'anno scorso è stato Ken il grande assente di una stagione che ha visto da quelle parti insomma anche l'ultimo posto in classifica per qualche settimana, quindi io credo che abbia tutto per riscattarsi e far benissimo quest'anno a Firenze qualora restasse.
0: Senti, su Solé invece che ci puoi dire? Sarà ceduto? Resta alla Roma?
3: Allora, nelle ultime settimane io ho raccolto un po' di informazioni e non escludo che
0: te lo chiedo perché anche la Fiorentina, no, si era messa in coda per Solé, ecco.
3: Sì, assolutamente. Credo che il Milan possa tentare un affondo nelle ultime settimane, proprio gli ultimi giorni di mercato, mettendo sul piatto anche la possibilità di inserire il cartellino di Saelemaekers come parziale contropartita.
0: Ah, ok.
3: Poi non è detto che il giocatore accetterà o che si farà lo scambio, però è un tentativo, il Milan lo farà. Sulle è un po' un grande mistero perché l'anno scorso nella prima parte di campionato è stato il più positivo, i numeri lo premiavano, era il capocannoniere della Roma che vinceva le partite 1-0 in maniera poco gasperiniana, no? Tant'è che qualcuno ha malignato che fosse ancora un po' la coda lunga di Claudio Ranieri. Probabilmente in due anni non si è sviluppato a livello di rendimento e di costanza come si aspettava la Roma due anni fa quando ha investito quasi 30 milioni per prenderlo, e quindi potrebbe essere il sacrificato degli ultimi giorni in una finestra che comunque ha visto la Roma arrivare al 21 agosto senza cessioni eccellenti nonostante la situazione di bilancio comunque delicata.
0: Chiara?
1: Sì, Gabriele, Chiara. Io ho una curiosità perché hai parlato di singoli della Fiorentina che ti intrigano anche nell'ottica, immagino, del patrimonio calcistico italiano. Sono curiosa di capire la percezione che c'è oggi di fronte a questa Fiorentina e al suo potenziale, perché noi paghiamo da un lato la scaramanzia, consapevoli anche appunto della passata stagione, dei discorsi che si facevano in estate, e da un lato l'eccessivo entusiasmo che traduciamo forse in una pressione. La Fiorentina viene vista come una squadra che ha intenzione di iniziare già da quest'anno a fare sul serio?
3: Guarda, ti dico di sì, nonostante diciamo la palma di regina del mercato di solito non porta particolarmente bene alle squadre, alle società che se la portano a casa, però la Fiorentina ha fatto sicuramente un mercato importante anche proprio a livello finanziario, si è impegnata per quasi 120 milioni. La percezione è che l'anno scorso è stata talmente tanto brutta per essere vera che quest'anno possa comunque rimettersi in carreggiata bene e possa andare a insidiare, se ha indovinato gli acquisti, ma questo poi lo dirà il campo, possa andare a insidiare una delle prime posizioni. Poi personalmente, non si offenda nessuno, non credo che la Fiorentina sia attrezzata per andare oltre il quarto posto, ma nel nostro campionato può succedere di tutto, quindi non si può neanche escludere a priori. Però a Roma c'è preoccupazione, si guarda pure con un pizzico di non voglio dire invidia, però di rammarico il mercato che ha fatto la Fiorentina.
0: Beh, non vi potete lamentare, via con Malen, voi avete fatto Avete fatto bingo, come si usa a dire.
3: Ma guarda che su Roma c'è tanta insoddisfazione per quanto riguarda la casella dell'esterno sinistro d'attacco, perché ci si aspettava col ritorno in Champions l'investimento da 50 milioni di Greenwood di turno. Poi la Roma si è incastrata in una serie di situazioni particolari e a oggi ancora non è arrivato.
0: Staremo a vedere quello che riserva il mercato degli ultimi giorni, no? Noi stiamo qui ad aspettare anche noi gli esterni, altri esterni oltre a Mastantuono, perché poi non ne sono arrivati, e poi c'è questa vicenda Ken e Fagioli che ci tiene un po' sulle spine. Grazie a Gabriele Conflitti, Radio Manamanà.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Bene, allora io farei l'ultimissima pausa, breve pausa, e poi ci ritroviamo per l'ultima mezz'ora con altri ospiti.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Con la cessione ufficiale quasi di Ken al Como, Dodò, mi aspetto adesso un'altra uscita in Fagioli e dentro Torreira, Tosved e attenzione a Bonny. Arriverà Bonny come punta veloce in attacco, forza della sera.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, che bello sentirvi tutti e due insieme. Io ho il cuore diviso a metà, cioè su Ken a me non mi è piaciuto l'atteggiamento dell'ultimo anno, però mi rendo conto che è un terno all'otto, cioè se torna a fare i 30 gol come 2 anni fa sarebbe tanta roba.
0: 25.
7: Ma secondo me queste annate ti capita una volta ogni tot, perché vedendo il suo percorso passato non è che ha fatto così solo con la Fiorentina. Mattia da Campi, ritorno dalla Liguria.
8: Ciao ragazze, buongiorno, sono Marco. Allora, non starei a fare una tragedia di Ken. Se va via, bene, se rimane bene, e io mi fido di Paratici perché ha dimostrato di essere un uomo di calcio. L'aria è cambiata rispetto a quando c'era Gotine, Pradè. Quindi non facciamoci capo, stiamo a vedere che fa Paratici, perché tra l'altro non credo voglia fare figurucce con il mercato che ha fatto finora. Quindi tranquilli e avanti, che la Fiorentina è forte quest'anno. Ciao e complimenti per la vostra conduzione, un abbraccio.
9: Non vogliamo più Inzola, no, non ho detto noia, ma Inzola, Inzola, Inzola, mai più Inzola.
0: Siete meravigliosi, siete meravigliosi.
1: Io chiederò al regista Stefano Carlesi, poi se me lo invia in privato, ovviamente non lo diffonderò, ma nei momenti di sconforto nel corso della giornata utilizzerò l'audio di quest'ultimo ascoltatore.
0: Comunque sento che oggi invece va molto di moda Bonny, molti lo hanno invocato, già in 2 o 3 insomma hanno fatto questo nome. Poi tra gli ascoltatori ci mandano anche, no, delle foto.
1: Sì, Sergio ci manda una foto di un gattino, ora non so se sia un gattino o una gattina, però avvolto in una maglia viola, e è bello che comunque ci consideriate parte integrante della vostra giornata, della vostra quotidianità, e condividiate poi con noi i momenti. A volte ci fanno anche un po' di invidia con le foto da località di villeggiatura, però la testimonianza di come poi Radio Firenze Viola sia entrata a far parte della loro giornata. Anche Mattia ci ha detto da Campi in rientro dalla Liguria e comunque insieme a noi all'ascolto. Io sono molto d'accordo con lui sul cuore diviso a metà nei confronti di Moise Ken.
0: Eh sì, anche perché effettivamente poi gli vogliamo bene, però probabilmente abbiamo paura che non sia il Moise Ken del primo anno ma quello del secondo, e quindi nel pacchetto Moise Ken devi prendere un po' tutto il pacchetto, le sue i suoi ritardi, i suoi permessi, la sua musica, che sono cose importanti, no, per lui, permessi presi per la famiglia, gli è nato anche un secondo figlio, ha avuto un problema quindi insomma ora non stiamo a dirlo, ma ce l'ha avuto effettivamente questo problema, quindi familiare, per cui insomma va considerato tutto il pacchetto, e qualcuno ci rinuncerebbe proprio pensando anche a questo pacchetto e ai problemi soprattutto con la tibia. C'era un ascoltatore prima, parlava di caviglia,
1: sì,
0: no, è la tibia,
1: esatto.
0: La tibia che quando prende una botta in quel punto è particolarmente doloroso per lui, e quindi si ripropone effettivamente, lo ha avuto già alla Juve, tant'è che saltò il suo trasferimento all'Atletico nell'ultimo gennaio passato alla Juve, perché per l'Atletico serviva molto più tempo per il recupero rispetto a quello prospettato dalla Juventus, quindi lo rimandò a Torino, dove poi qualche soddisfazione ha avuto, poco spazio, ma insomma qualche soddisfazione finale, non mi ricordo se nella Coppa, non mi ricordo ora bene, perché ovviamente sono cose del sono cose della Juve, quindi non me lo ricordo bene, vinse forse la Coppa Italia, insomma. E c'è sempre questo dilemma, è il Ken del primo anno e il Ken del secondo, e questo divide tutti ovviamente. Poi c'è comunque fiducia in Paratici
1: e anche in Pellegrino, ad esempio Massimo da Bergamo ci scrive: ma perché tutto questo scetticismo sulla cessione di Ken e l'eventuale utilizzo di Pellegrino come titolare?
0: Questo è vero, lo volevano tante squadre,
1: e dice: abbiamo comprato Ken dopo una stagione da zero gol, con anche problematiche fisiche, ed è esploso per un anno. Pellegrino lo scorso anno ha fatto un terzo dei gol del Parma, che non attaccava mai, magari ne fa 20 anche lui quest'anno. Per Alberto è la tempistica il problema, ci dice: troppo tardi venderlo ora, bisogna aspettare al limite a gennaio, se il rendimento di questa prima parte di stagione non è ottimale, e si può vendere a quel punto anche a meno di 45 milioni. Ovviamente l'abbiamo detto, Moise Ken tiene banco per quanto riguarda i temi. Lorenzo da San Salvi ci scrive: se il procuratore di Ken sta lavorando per limare le distanze, per me ormai il giocatore è andato avanti tutta su Zirkzee.
0: Ma Zirkzee comunque è un giocatore che non so se accetterebbe, ecco, la Fiorentina.
1: Ferreira non intriga tutti, ad esempio un ascoltatore che si firma Gé ci scrive: è invecchiato, per me non è all'altezza di Fagioli. Poi Ulai bisogna dargli un po' di spazio, altrimenti non cresce. Paolo da Roma invece: buongiorno ragazze, se Ken dovesse andare in riva al Lago, il Como avrebbe la Fabregas del gol, quindi un gioco di parole, però aggiunge Icardi e Torreira: assolutamente sì. C'è anche chi, analizzando proprio la situazione del Como, si interroga se effettivamente sia ricco, e dice: se non sgancia 70 milioni rischiano di fare la figura dei pezzenti, e noi quella dei bischeri, a dargli l'attaccante della nazionale al prezzo di un piccoli qualsiasi.
0: Allora, credo che abbiamo Alessio in linea, grazie ancora per tutti questi interventi in diretta, ci fate molta compagnia, come noi speriamo di farla a voi. Alessio, benvenuto a Radio Firenze Viola.
10: Sì, sì, la penso esattamente come voi, anzi, siete voi fate compagnia a noi. Io vi ho scoperto da poco e non ce la fa a cambiare canale. La prima, vi faccio tre quesiti velocissimi, allora poi mi rispondete dopo un cab. Allora, il primo, a me mi hanno sempre detto, e ho sentito anche vari vostri colleghi dirlo, che i piedi buoni devono sempre giocare tutti e tutti insieme, vedi Ulai e Fagioli. Secondo, se voi sapete qualcosa, se c'è un obbligo di presenze per il prestito di Mastantuono, se deve giocare l'ultimo minuto, se c'è degli obblighi particolari, oppure se è un prestito normale e decide l'allenatore. E poi, in riferimento all'ultimo vocale che avete ascoltato, e lo vuole come suoneria il telefonino,
0: okay,
10: perché non gli si manda a Como, lui gli si fa le treccine, si trucca un pochino,
1: gli si fanno rosse, però Zola, perché ora
0: infatti girano, grazie Alessio,
1: grazie
0: infatti
1: Alessio,
0: girano dei meme, no, con Zola mandato a Como al posto di,
1: che poi
0: di
1: quando
0: Ken
1: hanno presentato Simone Inzaghi, se non erro, nella sua nuova avventura,
0: sì,
1: hanno sbagliato mettendo il fratello nel video, quindi questo testimonia come ci si possa quantomeno provare.
0: Allora, in linea abbiamo l'ultimo ospite, Luca Cecconi, ex Viola e allenatore. Ciao Luca e benvenuto, come stai?
11: Ciao Luciana, buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Bene, bene, grazie. Voi state bene? Sì.
0: Sì, sì, stiamo alla grande. Siamo tutti però in attesa di questa, di questo rilancio del Como. Secondo te avverrà un rilancio su Ken?
11: Credo di sì, secondo me arriverà, perché mi sembra, come dire, no, un po' strategicamente, fa parte delle strategie, no? Un'offerta, come dire, un po' più bassa, quelli che dicano di no, però non chiudono sicuramente, immagino ci sia già fra i vari, ormai fra procuratori, intermediari, agenti, no? Ci sono tutte queste figure intermedie nei vari meandri, che immagino che con Ken in qualche maniera abbiano già una specie di accordo, insomma gli abbiano già proposto che tipo di contratto gli faranno, e quindi avranno dato un certo, avranno saputo che ci sarebbe la disponibilità, penso io, e quindi sicuramente ci sarà un rilancio. Ecco, poi se la Fiorentina accetterà o meno, certo, anche se insomma mi sembrano, a me quelle storie, no, quanti anni è, mi sembra 2 anni, 2 stagioni, sì, che ogni estate Ken, o per un motivo o per l'altro, per il contratto, per l'offerta, sia sempre lì, sì, no, che è un po' come io trovo, lo pensavo, di Vlahovic alla Juventus. Era un paio d'anni che, ma Vlahovic sì, ma no, il contratto scade, non scade, è troppo alto. A volte quelle diventano poi delle tiritere che poi non portano, solo delle momenti di non serenità all'interno di tutto questo. Quindi io spero che, io dal lato, allora, mi dispiace perché Ken è forte, però se lui, come dire, ha un po' i fruriti di pancia e alla fine, cioè, meglio toglierselo il sassolino una volta per tutte, ecco, da un lato.
0: Però Luca,
11: tecnicamente mi dispiace.
0: Però Luca, non ti sembra che, insomma, lui ha scelto anche la maglia numero 9, si è investito quando ha visto che Piccoli è stato ceduto al Bologna, o ha capito insomma che sarebbe stato ceduto al Bologna, lui pensava di comunque di rimanere e di essere investito di questa titolarità, no, da centravanti con il numero 9, quindi non pensi che un giocatore possa anche non sentirsi al centro del progetto quando vedi che comunque stanno in tutti i modi cercando di venderti?
11: No, io non credo che sia così, però voglio dire, è la mia modesta opinione, è la mia sensazione, e magari hai ragione te, cioè di solito funziona così: se il Como fa un'offerta per Ken è perché ha avuto o sa della disponibilità di
0: dell'apertura, Ken, certo.
11: Cioè, se no non lo fa e non si muove nemmeno, perde tempo, perché magari, cioè, il Como, cioè, sembra, no, che abbia bisogno, cerchi un centravanti migliore o più forte, più promettente di quello che ha ora, se no perde solo del tempo, no? Invece di dedicarsi a un altro. Quindi se fa un'offerta per Ken, se prova, ha avuto la disponibilità che non gli dispiacerebbe a Ken andare lì. Sai, il 9 lascia il tempo che trova, cioè ormai i calciatori non sono più ingenui come eravamo,
0: certo,
11: noi,
0: ai
11: nostri tempi, cioè, adesso sono di uno scaltro, di un'intelligenza, vedi mai una dichiarazione fuori posto, sono sempre equilibrate, sempre per non far trapelare nulla, per non prendersi posizioni che potrebbero essere sconfessate il giorno dopo. Quindi prendere il 9, vabbè, poi se poi però la Fiorentina mi scende al Como, ma io il 9 l'avevo preso, cioè, quindi a queste cose gli darei il giusto peso. Poi
0: volendo, ecco, guardare,
11: guarda, scusa, finisco,
0: sì, cioè, sì,
11: se Ken, con, diciamo, quel dubbio che avevi posto te un attimo fa, basterebbe che facesse una dichiarazione pubblica, lui o il suo agente: Ken vuole rimanere a Firenze, non si muove e non andrà da nessuna parte. Ecco, allora aver preso il 9 sarebbe sancito e confermato da questo, ma se non dici niente, vuol dire che lasci fare le cose, perché in qualche maniera è quello che Probabilmente, sai, se un giocatore vuole andare via perché gli danno magari qualche milione in più e magari gli accomo, insomma, Fiorentina mi sembra, secondo me vale qualcosa in più del Como, però oggi il Como è in Champions League,
0: sì, è lanciato,
11: e quindi questo ha un fascino, chiaramente è una vetrina che ha il suo peso in una valutazione di un giocatore.
0: Eh sì, no, ti stavo interrompendo solo per chiederti da allenatore, insomma, Grosso, come starà preparando questa partita? Tra tre giorni c'è l'esordio in campionato, anche lui ha tante pressioni, no? Perché comunque non voglio dire che a Firenze sono scettici su Grosso, però insomma, quindi ha un po' l'obbligo di partire bene, no? E si ritrova con questo problema di non sapere se Ken può essere titolare o meno lunedì. Ecco, tu che sei un allenatore, che succede a un allenatore? E se allora, Pellegrino è all'altezza di Ken?
11: Sì. Allora, uno, diciamo come premessa, a me piace la scelta, cioè mi piace quest'anno la Fiorentina che si è affidata a un direttore sportivo, diciamo, con come dire, con il portafogli e con la possibilità, diciamo, di operare con una certa libertà e con una linea, perché bisognerebbe che molte dirigenze capissero che un conto è la competenza tecnica e un conto poi sono i vari aspetti di marketing, operazioni finanziarie e via discorrendo. Cioè, probabilmente ci vuole la conoscenza e la capacità di entrambe, cioè sicuramente anche della parte finanziaria, rapporti, però quella tecnica deve avere la corsia preferenziale, perché si parte da lì per poi, certo, promuovere e avere successo tutto il resto. Quindi mi è piaciuta molto questa scelta e non è un caso che ha scelto un allenatore secondo me bravo, abbastanza giovane, perché secondo me bisogna prendere allenatori abbastanza giovani perché hanno delle motivazioni e delle energie che quelli datati non hanno, e un allenatore molto più di prima ha bisogno di energie e motivazioni nel calcio di questo periodo. E per l'altra parte, allora, dipende chiaramente da, sai, noi facciamo, no, ipotesi e cerchiamo di capire da quello che, no, ci arriva questa posizione di Ken, cosa farà Ken, cosa farà la Fiorentina, cosa farà il Como, diciamo che poi la realtà la conoscono, no, i diretti interessati, quindi se Ken, io voglio dire, immagino che l'allenatore lo vede tutti i giorni allenarsi, ci può parlare in qualsiasi momento, così come paratici, quindi dirigenti della Fiorentina, parleranno con gli agenti eventualmente, o sì o no, non lo so, e quindi magari se quelli gli dicono guarda, vogliamo andare via e Ken non può giocare domenica, ipotizziamo che l'agente di Ken gli dica così a Paratici. È chiaro che Paratici poi lo deve dire all'allenatore, detto, guarda che l'agente mi ha detto che Ken non vuole giocare perché vuole andare via e quindi certo, non avrebbe la testa, e quindi l'allenatore a quel punto lì valuterà un'altra soluzione, oppure no, Ken è aperto a entrambe le possibilità, in questo momento non sappiamo come andrà a finire, e in questo momento allora se poi lo vede allenarsi con voglia e motivazioni, come dire, è giusto sfruttarlo e farlo giocare. Ecco, cioè questa è una situazione che ha molte possibilità, ogni giorno può modificarsi qualcosa, può arrivare una telefonata di un certo tipo a uno dei protagonisti e modificare le cose. Ecco, quindi questo Grosso la dovrà, io credo che Ken, come dire, motivato, che ha voglia, è bene tenerselo, come dire, come prima scelta. Se però poi sanno o vengono a sapere che lui non è più pronto, allora si cambia e si va su un'altra soluzione.
0: Eh sì, perfetto, grazie Luca, sempre molto chiaro nelle tue spiegazioni. Luca Cecconi, grazie mille di essere intervenuto.
11: Ciao Luciana, grazie,
0: ciao,
11: a voi.
0: Ciao.
1: Grazie, a presto.
0: Allora, siamo in chiusura, ma prima voglio farvi dare un aggiornamento dalla redazione. Abbiamo chi meglio di Pietro Lazzarini che può darci questo aggiornamento in chiusura.
12: Ciao, ciao a tutti, velocissimi, perché ovviamente incombe Pellegrino. Sì. Allora, la Fiorentina continua a trattare per Ernest Pocu, una trattativa che è entrata nel vivo con ottimismo tra le parti per il buon esito poi dell'affare stesso. Non abbiamo tempistiche per la chiusura, ma sappiamo che trattano per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, una cifra complessiva dovrebbe essere di 20 milioni di euro, quindi un altro acquisto che sarebbe potenzialmente molto oneroso per la Fiorentina, ma ci credono molto in Viola, insomma, sul giocatore che verrebbe a fare l'esterno sinistro di piede destro, e quindi niente, l'aggiornamento è che comunque le parti si stanno avvicinando e che potrebbe essere uno dei prossimi acquisti della Fiorentina.
0: E comunque vi rimandiamo su Radio Firenze Viola per tutti gli aggiornamenti. Ringraziamo
12: sul sito.
0: Anche sì, su Firenze Viola ho sbagliato io, ho messo radio di troppo e quindi sul sito per tutti gli aggiornamenti, anche a cura di Andrea Giannattasi in questo caso, che ha tirato lui per primo fuori la notizia. Io ringrazio Chiara Andrea Bevilacqua, è stata un'ottima compagna di viaggio, e vi saluto e grazie ancora di averci seguito. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
12: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È venerdì, è il 21 agosto, mancano 10 giorni alla fine del calciomercato, un calciomercato nel quale certo non ci siamo annoiati e non lo stiamo facendo neanche in questi giorni, in cui insomma stiamo cercando di capire un po' che cosa succede sul fronte Moise Kean, sul fronte esterno, con Pocu, sul quale io l'ho già detto negli scorsi giorni, insomma i giochi di parole si sprecano. Comunque, Giacomo Galassi vi dà la buonasera, ora arriviamo anche su tutte le tematiche. Prima fatemi dare la buonasera a un collega, un amico, il numero uno, il procuratore di Lorenzo Amatucci, come lo vogliamo descrivere, Dimitri Conti. Buonasera.
13: Buonasera Giacomo.
12: Grande Dimitri.
13: Ti devo dire, al di là dell'intro, è un piacere ritrovarti. Che non mi ricordo l'ultima volta che siamo
12: scorsa
13: stati
12: estate.
13: In dire, no, di più.
12: Scorsa estate.
13: Così
12: sì,
13: poco?
12: Sì, secondo me scorsa estate. Sì, sì. Quando chiedemmo a Sergio Pellissier qual era la sua frutta preferita.
13: Ma per me è passato più di un'estate.
12: Dici?
13: Sai, da quel momento.
12: Sai,
13: là.
12: Come dice un saggio, quando
13: le mele, lui da Buon Valdoni, le mele da Valdostano.
12: Ora non me lo ricordo,
13: almeno questo me lo ricordavo. Ciao Giacomo.
12: Ciao Dimitri, il quale è entrato qui in diretta, lo dico ai nostri ascoltatori, dicendo che oggi non ha intenzione di infuriarsi e di arrabbiarsi,
13: no,
12: quindi il nostro compito sarà solo quello, per due ore cazzottare Dimitri fino a che non esploderà.
13: Oggi ho fatto un fioretto.
12: Eccoci.
13: Oggi non mi arrabbio. Oggi sto sereno anche perché io sto preparando i festoni.
12: Ecco, perché sì, qualcosa mi hai già detto.
13: Cioè,
12: qui non siamo già d'accordo, però dillo pure agli amici.
13: 3487513, non spaccare.
12: Bravo.
13: Il microfono.
12: Io faccio un passo indietro,
13: 3487513933, oppure quelli che ci chiamano allo 055 77 111 71, e nel caso, così lo salutiamo, parleranno prima con Stefano Carlesi.
12: Che bisogna fare?
13: Chi ci segue con un po' d'attenzione, chi fa l'errore il lunedì alle 19 di mettere Radio Firenze Viola web app canale 92, lo sa, il mio pensiero è che c'è vita oltre Moise Kean. Stiamo calmi,
12: ma al 21 agosto
13: trust in Paratici. Ma se a giugno Paratici dice io l'ho già venduto una volta Kean, e quanto l'abbiamo ricordato noi anti-trappers, quanto l'abbiamo ricordata quella frase lì.
12: Anti-trappers?
13: Noi anti-trappers.
12: Cioè tutti i trappers.
13: Me, io
12: essendo
13: io
12: al plurale,
13: la trap non la posso sentire, non la... quindi non mi stanno simpatici trappers.
12: Sinceramente neanche. Parto a me non è che non stanno simpatici, però
13: vabbè,
12: francamente.
13: No, ne,
12: oltre a non essere già un
13: tifo
12: genere,
13: per loro nella
12: le
13: vita.
12: Le canzoni anche
13: non
12: di Moise Kean, diciamo che buon Moise, diciamo su un campo da gioco forse rendi
13: meglio,
12: di più che davanti
13: sì,
12: a un microfono.
13: Meglio, nonostante io non sia un suo fan sfegatato, tutt'altro. Quindi ribadisco.
12: Quindi se festeggi?
13: Dato
12: cioè,
13: che Paratici
12: dire va bene,
13: è da
12: fidiamoci
13: metà
12: a Paratici.
13: Giugno che ha lanciato, ha seminato questi quattro chicchi che non tutti hanno visto che cascavano nel terreno e facevano radice, no?
14: Anche perché non piove mai, quindi
13: l'altro, ora per fortuna, quindi, tra l'altro mi è toccato andare a posare l'albero, delle storie, vabbè, ma gli amici a casa l'arbitro. Ma vedrai, mi fa le foglie secche ad agosto, perché c'è una siccità a par d'essere nel deserto, ma questo non è il tema di oggi.
14: Ci abitueremo.
13: Non è il tema, spero si abitui il mio albero, più che altro ci abitueremo a dare fiducia a Paratici, anche quando fa qualcosa che a una prima sensazione, a una prima vista, diventa o rischia di essere antipatico o rischia di bruciare o di lasciarci un alveo di incertezza.
14: Però io vorrei, ora, al di là della questione dei festoni, cioè anche io posso dire fiducia,
13: provoco, ma chiudo. Se Paratici
14: sei 17:07,
13: no, chiudo la riflessione,
14: mi sa che saremo ancora qui a aspettare notizie d'accordo.
13: No, ma si fa alle 19:05 perché gli amici a casa lo vedo già che non mi danno respiro.
14: Ma in realtà Chris ho già scritto e sospettava un timore che ci saresti stato tu.
13: Chris mi ama e mi odia, lascialo perdere, certo. Chris, lascialo, bravo ragazzo, sono convinto.
14: Sì, saluta sempre. Bene,
13: sì, quindi mi ha anche invitato una volta a Campi da lui a bere, perché è così, ci si scozza ma poi si beve insieme.
14: Questa è una grande verità.
13: Non ti preoccupare.
14: È una grande verità.
13: È così, ci si viene sempre incontro. Sta seminando da due mesi, ma non crediamo che oggi Paratici non sappia chi andare a prendere nel momento in cui parte Ken. Non crediate che il Como si sia mosso adesso su Ken. Queste, come mi ha detto un caro amico che fa anche il mio mestiere, questo è cinema. Quello che stiamo vedendo oggi è tanto cinema e poco calciomercato.
14: Attenzione.
13: Questa storia comincia molto prima. Stanno, come dire, facendo ognuno il suo gioco. Oggi no, abbiamo visto il post della Fiorentina KMB su X.
14: Resta, quindi. È qui che voglio arrivare.
13: No,
14: a te,
13: perché dove? Poi hanno voluto precisare era una carrellata di attaccanti e non era KM.
14: Ah, non era KM.
13: Quindi, no, quel che ti voglio dire è una serie di rimandi, segnali codici, cifrati, messaggi cifrati.
14: Questi segnali codici cifrati ti fanno essere sicuro che Moise Ken è già
13: sicuro,
14: sulla barchetta nel lago di Como.
13: Sicuro non c'è niente, il sorgere del sole, la morte e le tasse. Tre cose sono certe. Che Ken vada al Como non è sicuro. Che Ken, sì, che ormai fa un caldo bestia d'estate, irrimediabile.
14: Non ci sono più le mezze stagioni.
13: Non ci sono più le mezze stagioni, però è collegato al caldo.
14: Va bene, comunque, ok.
13: Al caldo selvatico.
14: Quindi te dici, certezza non ce ne sono, ma te la odori da
13: io
14: lontano.
13: L'odoro nel senso che
14: dobbiamo prepararci davvero a salutare Moise Ken.
13: Ma io sono prontissimo, preparatevi voi.
14: Cioè, al di là di tutto il discorso, anch'io mi posso fidare di Paratici, sicuramente ha già un piano B, un piano C, un piano D, un piano E e quant'altro. Però io non sono pro. Cioè, dai, Moise Ken un po' ci ha fatto casare in questi due anni.
13: A me mi ha fatto anche arrabbiare. Però.
14: Anche a me, però io ti dico anche una cosa che sto dicendo da giugno: che la scorsa stagione, in cui tutti siamo d'accordo sul fatto che Ken ha fatto abbastanza
13: male.
14: E se tu vai a vedere i numeri e anche l'importanza nella stagione, lui comunque ha fatto 8 gol e tra l'altro non mi sembra in una Serie A in cui la gente segna 30-35
13: gol.
14: Non in Serie A.
13: No, ma io te li dico 11.
14: Sì, io
13: Piccoli
14: vado solo sulla Serie A, dai, quelli della conference io non li valgo. Sì, perché poi c'è anche tutto il resto, tutto il lavoro. Cioè Pellegrino, che tu, di cui tu scommetto sei un grande fan, perché sarà lui a sostituire
13: io
14: Ken,
13: non
14: ha fatti 9.
13: Non è una questione
14: cioè
13: di
14: nella peggior
13: fan.
14: Stagione di Moise Ken
13: oggi Pellegrino, ma io ti faccio la stessa domanda che ho fatto a chi si compra martedì. Ma mi dite quanti gol fa Ken nel Parma di questa? No, ditemelo.
14: Secondo me in doppia cifra ci va facile.
13: Secondo me non c'è ria nemmeno per scherzo.
14: Ma dai, se sta bene fisicamente.
13: Ma perché è una questione di dover lavorare in un certo modo. Nel Parma di questa si gioca da uomini squadra. Io l'ho detto, io ci credo in Pellegrino. E non sono io tanto a crederci. È Paratici che ci crede, Perché Paratici, siccome siete passati, io lo dico quasi con un po' d'affetto, nel senso che non vi capisco delle volte, vi giuro, non vi capisco.
14: Ma voi chi?
13: Voi altri che l'avete divinizzato, va bene? Avete goduto come dei pazzi quando metteva a tacere i giornalisti, sviava le notizie, ma adesso è diventato un bischero perché vuole vendere Ken. Allora, è chiaro che io non mi ci ritrovo in questo. Per me non era Dio prima e non è uno scemo ora.
14: Va bene.
13: È un dirigente che non vuole ripetere gli errori fatti nel recente passato. Qual è stato un grande errore della scorsa, dello scorso calciomercato estivo?
14: Uno dei
13: più grossi, e ne abbiamo parlato per un anno di fila. Spendere 27 milioni per una riserva.
14: Sì.
13: E quanto abbiamo speso per Pellegrino?
14: Beh, 22 più 3, sì, 25, è quello che dico anch'io.
13: Non può essere una riserva a priori. Tant'è vero che io ti ribadisco quel che ho detto. Ieri ho fatto una capatina con Pietro e Chiara Bevilacqua e ho raccontato una cosa che mi risulta. E la ribadisco anche oggi. Da quel che so io, che può essere tutto sbagliato, non è che voglio dire la verità in tasca, io non ce l'ho di certo. Ma la Fiorentina crede in Pellegrino, e crede in Pellegrino non vuol dire a chiacchiere. Vuol dire che se parte Ken, prepariamoci, perché non prenderà un centravanti di grande caratura, almeno sulla carta. Perché Pellegrino è il centravanti di grande caratura nelle idee. Se dovesse rimanere Ken, l'idea di Paratici è di parlare approfonditamente con Grosso e di capire se ci sono i presupposti perché si giochi anche a due punte. Io questa te la dico per come mi è arrivata. Se rimane Ken, Pellegrino non gli fa da riserva pura. Su questo voglio ribadirlo, perché tanto mi risulta e tanto vi do.
14: Va bene, avrei tante cose da dire, ma prima allo 055 77 111 71 c'è Marco. E allora buonasera Marco e ben trovato.
15: Ciao. Buonasera. Allora,
14: dici tutto.
15: Volevo parlare di Ken. Praticamente Ken è stato spinto tutta la preparazione, perché lui ha il suo problema grosso della tibia, e ha fatto una bella partita, un tiro in porta con il Benevento, lo poteva fare anche Pellegrino, quindi secondo me ci sono ancora dei problemi molto grossi di salute, e in più tutti i resti dei suoi problemi.
14: Però scusa Marco, il Como lo prende se ci sono tutti questi problemi?
13: No, poi noi di problemi di salute non ne abbiamo.
15: Non avrebbe venduto se no Paratici.
13: Ma guarda, però Marco,
14: il Como non sono Bischeri.
13: Io ti ribadisco quella frase lì della conferenza di metà giugno. Nessuno gli ha chiesto: ma non è che vendi Ken? Eppure l'ha voluta mettere quella frase. Io già una volta l'ho venduto, ma lui lo conosce bene, soprattutto caratterialmente. Io questo l'ho detto tante volte. Viva i gol, ma conta anche la puntualità, conta l'impegno, conta spendersi per gli altri ed esserci. Conta anche più di 3 o 4 gol delle
15: però
13: volte,
15: non la pigliamo per un gol al Benevento.
13: No, sono d'accordo.
14: Questo siamo
15: che lei una, è che lei di una nazionale, sì, ha fatto il gol in nazionale, ma l'ha fatti con delle squadrette preliminari di mondiali.
13: E poi non ci siamo andati comunque.
15: Un attaccante di una nazionale che non va ai mondiali da 3 anni.
14: Vabbè, chiarissimo Marco. Guarda, grazie di aver aggiunto anche il tuo parere e ti salutiamo. E sulla questione fisica, insomma, io faccio fatica a credere che una società come il Como, che voglio dire fa la Champions, se non sono il pizzichettone, dici secondo caso Bamba Dieng, cioè nel senso, ora no, è vero, lui era svincolato, però visite mediche, ora è successo anche a Moise Kean con l'Atletico Madrid,
13: doveva andare in un gennaio all'Atletico. Però
14: è vero che anche dovessero arrare a chiudere l'operazione,
13: esatto, dopo aver fallito quelle visite lì, per cui insomma.
14: Sì, così come Bamba Dieng, tra l'altro è finita dai tuoi amici,
13: la stella
14: della
13: rossa di Belgrado,
14: che mi dice la pronuncia però in serie.
13: Kerna Zvezda.
14: Kerna Zvezda. Bene, è andata alla stella rosa. No, dico, però è vero che nel caso dovessero arrivare a un quid, a chiudere l'accordo, poi sulle visite medie di Ken con tutte però ecco, da qui a dire che ora ha dei problemi fisici,
13: zanzaraccia e non mi molla.
14: Sì, non è per la zanzara, è mezzo moscerino, non si è capito. Qui si creano mostri e non solo in studio. Va bene, invece arrivo io a dirti quello, secondo me voi siete ingiusti nei confronti di Moise Ken.
13: Noi?
14: Sì, siete siete ingiusti. Perché o non siete voi e dite, secondo me anche te lo dici, sono sicuro, ti ascolto non tutte le volte, ma ti ascolto spesso, che i giocatori forti si tengono sempre e si mettono nelle condizioni di fare il loro meglio. Dipende. E allora oggi non puoi dirmi che Pellegrino è meglio di Ken.
13: Nessuno ha detto Pellegrino è meglio di Ken.
14: Quindi gioca Ken e facciamo, confermiamo Ken.
13: Io ti dico che non puoi guardare solo come se fossimo alla PlayStation il valore assoluto. L'ingaggio. Quanto incide l'ingaggio? Ma non a me, a Parati ci fregherà dover dar 10 milioni l'anno a lui o no?
14: Non sono 10 l'anno.
13: Quasi.
14: No, perché c'è 7 e mezzo, sono 5,8.
13: Ma che 5,8?
14: 5,8, c'è il calcolo, le calci e finanza.
13: Ma che calcolo hai
14: fatto? Sì, sono 5,8, sono comunque pippoli, ma insomma, dai. Visto che Pellegrino prende un terzo all'ordo.
13: Questa cosa, più che i conti della società, squilibra anche e soprattutto le dinamiche interne, perché c'è un giocatore in questo momento che guadagna più o meno il triplo rispetto al secondo. E non è poco. Cioè, o sei il triplo.
14: Sì, però ieri Fagioli ha pubblicato anche una foto su Instagram. Grande, però sono 10 anni.
13: O sei il triplo più forte del secondo?
14: Beh, fino a piccoli. Sì, ah, perché te sei un difensore di piccoli, pensi che così peggio di Ken?
13: No, io sono un difensore delle cose giuste. Ken irrinunciabile, 11 gol. Piccoli, via! Vergogna! 8 gol. 3 gol fate tutto sto casino per 3 gol di differenza in un anno?
14: Però aspetta, intanto devi dare un peso ai gol che ha fatto, devi vedere quante partite ha giocato.
13: Diamo un peso anche al fatto che Piccoli fosse al primo anno a Firenze. Io l'ho massacrato Piccoli, ma oggi mi sfugge questa valutazione divergente, tanto divergente. Io guardo la carriera di Ken, ma poi mi chiamano giustamente, dicono ma la media gol minuti è di 1 su 180. Ma perché gli altri attaccanti quanto credete abbiano?
14: Beh, dipende quali sono gli altri attaccanti. Sì, chiaro, se lo paragoni al Lautaro di turno, sì, però se lo paragoni al Pellegrino di turno,
13: ma
14: i gol sono 280.
13: Ti fa chiudere la bocca, tranquillo.
14: Ma senti, ma cosa
13: il
14: mi
13: Pellegrino,
14: fa
13: il Pellegrino?
14: Senti,
13: il
14: ci
13: Pellegrino,
14: sono tanti, sì.
13: È un bomber vero, non un cantante prestato all'attacco. Hai capito?
14: Cioè, per te Pellegrino ti dà più sicurezze di
13: no,
14: ti gasa più
13: no,
14: di Ken.
13: Ma
14: dici
13: complesso,
14: rapporto qualità-prezzo?
13: Pellegrino è un attaccante che a me piace, che io aspetterei volentieri, fossi un tifoso della Fiorentina, e che mi fa pensare che, perché non è che se va via Ken non viene nessuno,
14: No.
13: Beh, voglio sperare.
14: Però
13: no.
14: Viene il sostituto di Pellegrino, cioè
13: viene
14: il vice
13: un
14: Pellegrino.
13: Attaccante da non ingombrare Pellegrino.
14: Viene Pina.
13: Io mi aspetto uno più giovane del Pina,
14: sì.
13: Lo sai.
14: Cioè, Pina Monti,
13: meno
14: secolo,
13: formato.
14: Andrea Pina Monti.
13: Io mi aspetto uno meno formato di Pina Monti.
14: Come fu Højlund per
13: l'Atalanta. E l'Atalanta è un esempio perfetto per smentire quello che hai detto tu. Perché? Ma non è mica vero che tenendo i migliori bisogna tenerli sempre i migliori. Quando arrivano determinate condizioni, è bene cederli certi pezzi grossi.
14: Va bene, ma io
13: e
14: dico...
13: trovare i giusti sostituti. Un esempio plastico.
14: Non mi sembra questa
13: l'Atalanta. Il Napoli ha vinto il primo scudetto.
14: Ma questo
13: Laurentiis.
14: Siamo perfettamente d'accordo. L'Inter del triplete nasce dalla cessione.
13: Ci sono tanti situazioni.
14: Ma questa non è la situazione, perché comunque.
13: Ma qui abbiamo un dirigente bravo, universalmente riconosciuto come bravo.
14: Ma sul fatto che nessuno si strapperebbe i capelli a Firenze nel caso poi se arrivasse davvero a Dama sulla cessione di Ken, siamo d'accordo. Però ora da dire che se arriva con i festoni si festeggia e Ken se ne va.
13: Ma potrò fare quello che voglio?
14: No, che non puoi fare quello che vuoi.
13: Potrò o non potrò
14: Vavro, ma
13: dire
14: che ci fai? Che eri al telefono in diretta invece sei in studio
13: qua,
14: quando
13: vieni qua,
14: non...
13: Vieni qua,
14: ma
13: dai,
14: non lo
13: facciamo
14: voglio.
13: Un'ospitata. No, facciamo un'ospitata.
16: Chiarire.
13: Sì. Però
16: se
13: al
16: se
13: microfono.
16: Se le cose giuste è lui, va bene?
14: Lui sono io.
16: No, lui
14: sono io.
16: La belva è finalmente libera.
14: Dimitrio Conti, il capo dei
16: capelli. No, parla perché dimmi.
13: Ma fatemela dire una
14: scemenza. Nick, mi parli del tuo rapporto con Twitter, perché con X in questi giorni ci stai dando secco.
13: Una scemenza ogni
14: cioè
13: tanto.
14: Poco hai scritto sì con l'accento, cioè non si continua a trattare.
16: Sì.
14: C'è ottimismo.
16: Era un doppio senso.
14: Ah sì, eh?
13: No.
16: Voi volete essere.
14: Tutti aspettano le tue clessidre. Le tue clessidre.
13: Stefano, posso chiedere? Secondo me non si sente niente.
14: Niente.
13: Cioè io sento a malapena in cuffia. Ma
16: io sono andato a fare la spesa.
13: Va bene, grazie di essere passato.
14: Bene,
13: direttore
14: come
13: Nicolò.
14: Senti, cambio totalmente argomento. Perché su poco, poi, come sempre, se ci sono degli aggiornamenti di calciomercato, ve li diamo live.
13: Yes.
14: Ad oggi la situazione, insomma, è tutto il giorno e ve la raccontiamo. Magari ci torniamo. Cioè, poco è un nome più che concreto per molto la Fiorentina, caro. Sì, ragiona, 20 milioni di euro il Bayer Leverkusen,
13: prestito con obbligo,
14: anche se la Fiorentina si sta un po', cioè sta dicendo, ma non è che niente fa un prestito con diritti riscaldi, il Bayer ha detto no.
13: Vabbè, fa
14: no,
13: parte del,
14: vabbè, fa parte, quindi si sta trattando, però c'è grande ottimismo sul fronte poco. No, cambio totalmente discorso, veramente anche dal mercato, ma siccome ti devo riconoscere che hai delle ottime doti da previsore di come andranno le cose nel campionato, perché mi ricordo quando ormai 2 anni fa venisti qui e dicesti, ragazzi, il Bologna arriva davanti a noi 2 anni fa e arrivò in Champions e noi si arrivò a ottavi,
13: sì.
14: Voglio chiederti la griglia di Dimitri Conti della prossima Serie A. No, dai, questa è bellina,
13: troppo difficile,
14: ho capito, ma domani inizia,
13: ma mancano 2 settimane di mercato. Io, guarda, questa te la do volentieri il 1° settembre, ti posso dare un po' di chicche sparse. Oggi la Fiorentina non lotta per la Champions, oggi, fra 2 settimane forse, oggi non lotta per la Champions. Attenzione al Milan, perché per me rischia un altro grande botto.

0: La realtà,
1: sì.
0: Per
1: Nico
0: favore,
1: pazzo, sì.
0: No, anche Baturina.
1: Ma la Francia è Baturina, non mi fido.
0: Baturina, quel
1: no,
0: che vuoi.
1: Sui giocatori dei Balcanici, Baturina.
0: Anche Baturina ne gioca 38 su 38, serenamente.
1: Cioè, secondo te, Attà e Mastantuono non sono più forti di Baturina? Secondo me,
0: Attà
1: sì.
0: Non fa il ruolo di Baturina, lo sta facendo gioco forza.
1: Ma secondo me lo continuerà a fare perché lo sta facendo molto.
0: Ma Grosso in conferenza stampa ha detto che per lui è una mezzala sinistra. Scusa,
1: però poi gliel'ho richiesto e ha detto anche: si dicono delle cose, ma poi si vedono i calciatori.
0: Vabbè, certo.
1: Si adattano alle situazioni. Secondo me quel ruolo è perfetto
0: se non fai il 4-3-3 puro, perché ti dici non cambia nulla. Non mi
1: Vabbè, certo,
0: nulla.
1: Se non può giocare esterno
0: non è che non cambia nulla.
1: Però anche Mastantuono non mi sembra proprio
0: uno
1: da pestare a linea.
0: Più esterno, cioè a te è un centrocampista,
1: sì.
0: Mastantuono è un trequartista, è uno che da quelle parti ci ha sempre agito bene o male. A Attà l'Udinese giocava anche nei tre molto spesso, cioè io Mastantuono mezzala non lo metterei,
1: no.
0: A Attà mezzala,
1: cioè,
0: tutta la vita.
1: Secondo me con questo centrocampo
0: no, ma
1: chiaro,
0: poi gioco forza fai tutto. Valutazioni differenti, quello
1: va bene. Quindi mi hai detto hai ottime vibes sul Como,
0: sì,
1: hai
0: sì,
1: detto
0: sì.
1: Che la Fiorentina non lotta per la Champions oggi. Chi vince lo scudetto?
0: Ma io vedo l'Inter parecchio avanti, parecchio avanti. Mi sembra che si sia rinforzata di molto. Se non succedono cose strane, l'Inter parte molto avanti, molto, molto,
1: e
0: molto di più di quanto
1: chi lotta
0: non
1: per
0: dicesse.
1: La Champions? Cioè il Napoli per te lotta per la Champions?
0: Napoli,
1: l'Atalanta
0: Napoli,
1: per te lotta per la Champions?
0: Guarda,
1: il Milan per te lotta?
0: L'Atalanta ieri
1: per...
0: non l'ho vista bene. Il Milan
1: no.
0: Prima ti ho detto mi aspetto una botta, per cui non so se lotta per la Champions. Milan sta andando molto all-in.
1: Arcana. Sta spendendo.
0: No, ma proprio all-in con scelte molto trancianti. Bisogna vedere se pagano possono fare grandi cose, se non pagano possono veramente fare un disastro come non l'abbiamo visto da tanti anni. Il Napoli ha un'ottima ossatura, certo è che Allegri non è Conte, cambierà molto e quindi non so se ripartiranno subito con quello sprint richiesto.
1: Va bene, comunque interrompo subito questi discorsi. Io di solito faccio la prima mezz'ora solo di studio e poi partono i messaggi, ma siccome sono tanti,
0: troppo,
1: allora
0: sì.
1: Dico a Stefano Carlesi di preparare i vocali e poi partiamo noi col 348 751 3933. C'è chi come Andrea ci dice che bisogna fare cassa con Dodò, Mandragora e Fagioli, poi non Torreiro, Tosved, ma Keita del Parma.
0: Ma Keita del Parma costa un sacco di soldi, anche perché il Parma
1: più di Torreiro e Tosved messi insieme.
0: Il Parma sicuramente, il Parma poi ha venduto per tanti soldi e quindi non ha più bisogno di cedere.
1: Inaccettabile, c'è scritto Zido,
0: sì,
1: non so perché. Perché è tuo.
2: Inaccettabile.
1: Molto bello, sì. Ciao Giacomo e buonasera, una domanda. Ma la Chiara ha perso i capelli oggi.
0: Daniele,
1: mi
0: grande
1: sa che
0: ti ha visto bene, Daniele.
1: A parte
0: mio,
1: la battuta,
0: sì.
1: Ci sono anche altre differenze tra Chiara e Dimitri. Naturalmente
0: sì,
1: Dimitri è più bello.
0: Dici?
1: È più
0: no,
1: bello.
0: Molto più
1: però,
0: bello,
1: però ci sono anche altre
0: però
1: differenze.
0: Però lei è più simpatica, io sono più
1: sì,
0: bello.
1: Assolutamente. A parte la battuta, ma Pokémon arriva, Poku, come abbiamo detto. Ottimismo.
0: Sì,
1: dai, stiamo sull'ottimismo.
0: Tutto in anteprima.
1: Allora, le sensazioni che noi respiriamo dalle parti coinvolte è che la trattativa si farà, ma c'è sempre il fattore Paratici, che come dice sempre Angelo Giorgetti, mente anche a se stesso davanti allo specchio. Quindi, cioè, quello che ci fanno capire è che Poku di fatto sarà il prossimo esterno della Fiorentina, ma io finché non vedo, non credo, siccome a volte anche lo stesso Paratici, io sono San Tommaso, sì, non San Giacomo,
0: no.
1: Però ecco, io francamente sull'esterno, siccome anche si ventilava, no, l'ipotesi della Fiorentina facesse un investimento tosto,
0: comunque questo
1: Poku è un bel
0: è
1: investimento, però sono 20 milioni,
0: vabbè, sono pochi,
1: no, certo, però quando ne spendi 70 per due giocatori al centrocampo, di cui
0: no,
1: formalmente
0: meno,
1: non
0: dai,
1: avevi bisogno,
0: meno
1: 35 a Tai per il 70% e 30
0: sì,
1: Ulai.
0: In realtà a Tai hai speso per ora 25, che sono 10 milioni di bonus.
1: Hai ragione, però
0: non
1: per il 70%, quindi
0: tutti,
1: il valore
0: sì, certo.
1: Vero sarebbe di oltre 40
0: sì,
1: milioni.
0: Sì, poi tu puoi acquistare vabbè. Il 20% di quel 30 a 6 milioni, quindi ci sono dentro tante cose, però al momento sono 25.
1: Va bene, poi Don Lorenzo da Torregalli ti scrive che ti aiuta a stendere lo striscione.
0: La voglia, beh, sei il benvenuto.
1: Ma addirittura
0: Lorenzo.
1: Così felici che Ken se ne va.
0: Già,
1: oh, sono
0: e
1: curioso,
0: sono 3 mesi
1: curioso.
0: Che vengo qui a sto microfono a dir che lo dobbiamo vendere. Oggi non è che cambio idea, scusami.
1: Ok.
0: No, sarebbe offensivo per loro e cambiassi idea oggi.
1: Assolutamente.
0: Da un giorno all'altro.
1: No, stavo pensando a proposito anche di quello che dicevi che Paratici, non ti fidi del fatto che possa essere Pinamonti l'alternativa.
0: No,
1: ma
0: no,
1: qualcuno
0: no,
1: più
0: no,
1: giovane.
0: Io mi aspetto
1: stavo pensando...
0: un nome lontano. lontanissimo dai radar.
1: Te lo ricordi a Rocodare, no? Che poi ci fu tutta la questione legata a Olai.
0: Non è un ragazzo.
1: No, non è un ragazzo, però ecco, anche della serie che Paratici non è che ha cominciato oggi a lavorare alla punta per la Fiorentina.

0: Santiago Castro.
1: È vero, era stata sondata
0: un'offerta per Santiago Castro, e ve lo dico, non vi dico chi, ma dal Bologna qualcuno a tutto mercato web ha detto: Fabio, non è da lui ma è arrivato tardi. Ma è arrivato, vuol dire, capisci?
1: Bene.
0: 35 milioni 35. Non li spendi per una riserva, Giacomo.
1: No. E doveva per forza di cose arrivare tardi su Castro, nel senso non potevi prenderla a giugno o a luglio. Il centrocampo di domenica non mi piace per nulla. Fagioli, Brescianini, Indur, si rischia l'imbarcata, temo figuraccia.
0: Ora Damiano, imbarcata, aspettiamo. Non è il centrocampo che credo abbia in mente neanche grosso, siamo ad agosto, molto spesso chi scende in campo ad agosto poi non è detto che scende in campo tutto l'anno, per cui insomma fiducia. Comunque Brescianini non ha fatto un brutto precampionato, devo dirti. Indurre è stato in crescita per tutto il finale della scorsa stagione, fagioli, per cui ci sarà tempo per Ulai, ragazzi, dai, non smaniamo.
1: È quello idio sostanzialmente, prendendomi le infamate,
0: è un ragazzo di 20 anni, cioè non smaniamo, dai, diamogli anche il modo di inserirsi nel modo giusto.
1: Va bene, sui vocali partiremo dopo la pausa. C'è Gallo che propone di trovarti una fidanzata,
0: va bene, se
1: poi
0: me la trovi te, Gallo,
1: Gianni da Firenze dice: grande Dimitri, lo hai sostenuto fin dal maggio scorso. Vedi, ricordi quanti tifosi ti elogiavano quando denunciavi la situazione paradossale del comportamento del nostro centravanti? Adesso hanno cambiato idea, forza Parati, ci siamo tutti con te.
0: Ha ragione Gianni, e purtroppo la memoria difetta, e vabbè.
1: Poi
0: lui,
1: Daniele dice: nuovo TV giornalino da domani in poi. Non so che cosa vuoi dire, Daniele, spiegati meglio. Poi, prima della pausa, Cesare ci scrive: buonasera, sono d'accordo con Dimitri Conti, piena fiducia a Fabio Paratici se vende Ken, ma anche quando ha venduto Braschi, Amatucci, Bianco e tutti gli altri giovani che evidentemente non ha ritenuto all'altezza, infatti non sono state acquistate la squadra di prima fascia. Giusto? Per favore, non parliamo di Amatucci.
0: Io metto una sola parentesi su Amatucci, perché per me Amatucci è stato un errore, non abbiamo neanche il 50% sulla rivendita nel suo caso, quindi per me quello è stato un errore. Gli altri sono valutazioni.
1: Beh,
0: ci stanno.
1: Salutiamo Matteo che ci dice: siamo di una noia mortale. Matteo, e va bene, ci dispiace molto.
0: Mi dispiace,
1: Matteo. Molto. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, abbi pietà di noi poveri esseri umani. E poi ci fermiamo per la prima pausa, così insomma anche rinfranchiamo, no, Matteo, che si ascolta un po' di pubblicità.
0: Il cristallo diverte.
1: Si diverte di più. Vai, poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 17.35 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi e soprattutto con la bellissima presenza di Dimitri Conti qui al mio fianco, che ha già fatto impazzire la nostra casella dei messaggi. Fai questo effetto, i nostri radioascoltatori, e quindi sempre e per sempre 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci. Do una notizia riguardo solo Radio Firenze Viola, che tra l'altro non so neanche se vi potrei dare, ma io ve la do lo stesso perché non mi interessa, e se mai i capi
0: così
1: si arrabbieranno, ma in realtà è una cosa bella, è ufficiale, e quindi inizieranno anche gli spot, forse qualcuno è già andato in onda, sì, mi conferma Stefano Adlesi, quindi si può dire: per il centenario Radio Firenze Viola ha organizzato una diretta non stop 24 ore dalla mezzanotte alla mezzanotte dopo la partita con il Frosinone, dirette non stop, se ci saranno notizie di mercato anche alle 3 di notte noi le daremo, e soprattutto celebreremo la gloriosa storia della Fiorentina con speciali, interviste, ricordi, eccetera eccetera. Quindi mancano 8 giorni, io ve l'ho detto, ve lo ripeterò, però è bello poter far parte di una radio che festeggia così i 100 anni. Poi ci sarà la festa della Fiorentina, eccetera eccetera, Dimitri nudo al piazzale, e insomma tutte quelle cose che potete immaginarvi per festeggiare. Esattamente,
0: alla statua di Berti,
1: non commisso ma Iachini. Partiamo con i WhatsApp audio. WhatsApp audio 2, Stefanone nostro.
4: Forse non avete capito nulla, e mi ci metto anch'io. Di Dio ce n'è uno solo, non è Paratici, lei Conti.
5: Ciao ragazzi, poi sono il Jack di ritorno da in mare, dal lunedì si riparte, via! E bellissima la puntata di oggi, perché sento un Dima molto più tranquillo, una faccia di senso, e poi invece oggi hanno liberato un'altra bestia. Jack, il mio omonimo,
0: capito.
5: Jack Galassi, ragazzi.
0: Sono io e ti
5: bello così garoso. poi poi spettando io amici pomeriggi con Costantino. E comunque la differenza rispetto al passato la fa che possiamo affrontare questa situazione in qualunque modo vada con una serenità che in passato non sapeva, perché oi si vende oi che si rompe. E ora invece quella parte lì di ansia io non ce l'ho. Quindi avanti tutto.
1: Grande Jack, bene, mi dispiace, tu debba tornare da
0: tira
1: all'umido, mare,
0: però infatti anche in mare mi sa che tirava parecchio umido da ieri.
1: Abbastanza, comunque non ci si può lamentare dopo quello abbiamo vissuto.
0: Poralacci sono partiti stanze dalla costa. Sì, è che capito, queste mezze misure che non esistono più sono devastanti.
1: Vabbè, cioè, anche 40 gradi all'ombra.
0: No, dico
1: devastanti.
0: Queste mezze misure, dico, si fanno in un giorno da 40 a 20. È una roba.
1: È così. Però va bene, che bisogna fare? Noi siamo qui a parlare di calcio mercato di Fiorentina. Mi ha sentito Caruso, sono contento, ma è l'effetto Dimitri, capito? Che tra l'altro
0: quando sono calmo io faccio arrabbiare agli altri.
1: Esattamente
0: è così.
1: Esattamente così. E poi è bello quando non si è d'accordo su qualcosa. Spesso io e Dimitri non siamo d'accordo su tante
0: ma
1: cose,
0: poi
1: ma lo affrontiamo
0: apposta. Quando sa che io la penso in un modo, allora, si mette sull'altra
1: parte.
0: Perché
1: chi mi ascolta sa che io da giugno dicevo ero per la conferma di Ken.
0: Volevo fare un po' di
1: poi
0: teatro.
1: Ci troviamo d'accordo sul fatto che diceva anche Jack che questo mercato quest'estate concede a Paratici, se mai ce ne fosse stato bisogno, il beneficio del dubbio di lasciargli la libertà di fare quello che vuole e poi valutare a novembre, dicembre o ancora più tardi a marzo,
0: guarda,
1: quello che avrà deciso.
0: Questo c'entra con il fatto che le mezze misure non esistono più. Siamo passati da un estremo all'altro.
1: Dimmi, sei troppo
0: dalla
1: forte.
0: Divinità.
1: Io non so come fare, la divinità sei te.
0: Non è
1: sei te.
0: Quello
1: non è
0: il nostro amico. Gli amici a casa hanno eletto a giugno una divinità. Non sono io. Mi piacerebbe, ma non sono io.
1: Ecco, e a proposito di questo, anche qui mi prendevo le infamate, no? Nel dire calmo, poi riparare. Cioè, sbaglierà. Ha fatto 9 colpi. Probabilmente ne farà 10, se non 11-12.
0: Quattro saranno sbagliati.
1: Almeno 4. Facciamo almeno 3. Almeno 3 come minimo.
0: Poi bisogna vedere che si intende, magari non risponderanno in pieno alle aspettative. Ecco, questo
1: ad esempio
0: probabile.
1: Io continuo a dirlo ai nostri ascoltatori, lo citavi prima, anche avendolo visto da vicino a Klagenfurt, anche io sulla I, no, io penso che sia un giocatore fortissimo, ma un giocatore veramente molto molto acerbo, un giocatore che ha bisogno anche che la piazza non lo carichi di troppa carica.
0: Come
1: cioè che la stessa
0: e
1: invece se la piazza deve giocare perché è fortissimo, se poi grosso vedendolo in allenamento
0: magari
1: valuterà
0: questo deve giocare perché è fortissimo. No, impicchiamo grosso perché non fa giocare Ulai con Fagioli. Allora ragazzi, ora io
1: non facciamo il bene della Fiorentina.
0: Questa roba è di una tossicità che non riesco neanche a spiegare. Corrode.
1: Dopo tranciante, corrode. Per ora è il secondo termine preferito utilizzato da Dimitri Conte in questa trasmissione. Anche con Zirkzee puoi giocare con due punte. Sarebbe ancora meglio di Ken, ci scrive Alessio.
0: Come dicono da qualche parte qui vicino, Fantalana Zirkzee.
1: Sì. E ho fatto la stessa domanda a Angelo Giorgetti, che era Bevilacqua, la faccio anche a te.
0: Vai.
1: Ken al top e Zirkzee al top, chi prendi?
0: Zirkzee al top.
1: Sì, eh? Ok. Se parte, però Zirkzee poi leggiamo dalla rassegna stampa e purtroppo vuole la Juventus.
0: Poi purtroppo vuole una valanga di soldi che temo sia anche un po'.
1: Ma dici una valanga da 3 milioni e mezzo? Quanto potrà chiedere? Lo stesso di Ken?
0: 4, sì.
1: No, glieli puoi dare se dai via Ken.
0: Però non c'è il decreto crescita, Zirkzee.
1: Questo è vero, ti costa un po' di più, però è anche un giocatore nuovo, ammortamento.
0: No, signore attaccante, non è un bomber vero. Ecco, la differenza con Pellegrino, io quando vi dico aspettatelo perché questo è un bomber vero, Zirkzee è più un regista offensivo, cosa che Pellegrino non ha nelle corde perché non ha una cifra tecnica infinita. Però è un bomber vero, è di quelli che inciampicano sul pallone finché non supera la linea. Ma io li adoro questi giochi, come dissi di Dovbik, io lo chiamo l'inciampone da 15 gol all'anno. Ma è una roba bellissima.
1: Lascia fare, sì.
0: Ma fatemi inciampare a me su 15 gol all'anno.
1: Posso, Dimitri, non so se hai letto la chat, anche abbiamo un Firenze Viola, a proposito delle cose forse non dovrei dire ai nostri radioascoltatori, magari rischia il vento. Quella di prima alla fine si poteva dire. Questa non so proprio, però quello che si respira da diverse parti, che non so se è quello che dicevi te, perché te dicevi un attaccante più giovane di Pinamonti, ma è che la Fiorentina succede se la Fiorentina cede Kenny, pensa di prenderne uno più forte. Questa è
0: può essere,
1: quello che
0: può essere,
1: si respira da casa Viola in casa
0: che risulta a me in questi ultimi giorni. Poi magari può essere anche cambiata una valutazione, lo stesso Paratici o Grosso possono aver visto qualcosa e non gli torna. E quindi questo ora.
1: Però questa indicazione che ci arriva nel pomeriggio del venerdì 21 agosto cambia anche. Ora, io non so a 10 giorni dalla fine del mercato, cioè nel senso, o hai 50 milioni di euro e spendi più di Ken.
0: Ma io non farei tragedie anche se arriva un ragazzo.
1: No, nemmeno
0: perché
1: io.
0: Perché ribadisco.
1: Stiamo sulle notizie.
0: C'è l'ossatura, c'è Pellegrino, c'è la tre quarti. Non c'è bisogno oggi del catalizzatore totale come Ken.
1: Sì, però io ti dico scusa, sì. Proviamo un attimo a fare anche insieme ai nostri ascoltatori verosimilmente chi può essere ad oggi un attaccante più forte, perché io non credo la Fiorentina faccia questo discorso nel momento
0: ma
1: in cui valuta Pinamonti
0: con più forte di Ken.
1: Bisogna intenderci anche su quello. Retegui è un attaccante
0: Retegui
1: ad oggi
0: è più forte di Ken. Sì, perché nella miglior stagione di Ken Retegui ha vinto il capocannoniere
1: sì.
0: Davanti a lui
1: sì.
0: Retegui è un attaccante migliore di Ken. Ma posso
1: sì,
0: andare avanti?
1: Ci sarebbe un po' il dubbio sulle condizioni fisiche dopo
0: io,
1: l'anno
0: allora,
1: svernale.
0: Io ho fatto il nome di Tresoldi, che però oggi non è aggredibile perché costa un sacco. Purtroppo ha segnato in ogni partita fin qui col Club Brugge, quindi questo non aiuta. Io quando dissi di Tresoldi avevo suggerito anche un altro nome più esperto. Secondo me si può andare a provare, anche se ho visto che è titolare nella sua squadra e non è una squadretta, Pavlidis.
1: Che disse prima di andare a Benfica? Io vado dove mi pagano di più. Beh, molto insomma, semplicemente.
0: Però, insomma, che, perché credi che Ken vada a fare beneficenza?
1: Secondo me, però, il Como non ci va per una questione economica, anche perché a Firenze
0: sì,
1: prende dei soldi.
0: Dire, non è che Pavlidis è la mosca bianca, calmi. Io, Pavlidis, ti dico un altro nome. Tresoldi non è aggredibile. Pavlidis, 30 anni, esperto. Magari
1: però,
0: non viene
1: però
0: per
1: stradominarti.
0: Non è un profilo da paratici, ma io ti sto dicendo quelle possono essere delle soluzioni.
1: Però Tresoldi, ad esempio.
0: Tresoldi costa tanto. Già.
1: E quanto
0: può costare? Lo vuole il Barcellona.
1: E quanto può. Sì, ma Barcellona deve un attimo fermarsi perché continua a comprare tutti e non ne mette sotto un tratto.
0: Vabbè, okay. Io, quello
1: tanto
0: fanno
1: calmati,
0: loro,
1: Deco,
0: quello,
1: e la porta calmare.
0: Non è affar mio.
1: Però è vero
0: che noi ci sia da raccontarvi.
1: Io ho dato un pensierino nella mia testa quando ho visto due giorni fa che Deco stesso ha detto stiamo cercando qualcuno che sostituisca Ferran Torres e Lewandowski. Ho detto, ma non è che niente è niente. Vanno
0: Moise.
1: Su Ken, però non
0: io
1: mi pare.
0: Io devo dire, ho letto qualcuno e dice non c'è solo il Como tra l'altro su Ken, ma c'è anche una squadra estera.
1: L'hai letto te, perché a me
0: l'ho
1: non
0: letto
1: risulta
0: sul web.
1: A me risulta
0: dopo ti faccio vedere
1: in mano la Fiorentina, purtroppo per lei abbia solo l'offerta
0: quello
1: del Como.
0: Anch'io, però ti faccio vedere qualcuno la pensa diversamente.
1: Va bene, comunque bello perché Filippo ci dà questa devo dire veramente bene, cioè lo apprezzo, che siamo sfascisti.
0: Meno male non siamo fascisti
1: perché
0: però,
1: Ken rimane e ci cuciamo lo scudetto, scusate, stavo per leggere ciucciamo lo scudetto.
0: Speriamo.
1: Voi siete sempre negativi per fare soldi, dice Filippo.
0: Noi? Cioè noi facciamo non ho capito.
1: Però non
0: Filippo
1: mi sembra di essere negativi, anzi Dimitri mi sembra fin troppo positivo, dice addirittura se se ne va Ken si va a migliorare.
0: Io sono tranquillo.
1: Più positivo di così. E Romolo
0: tranquillo.
1: Abbiamo risposto perché dice se parte Ken arriverà un usato sicuro, un giocatore giovane dall'estero. A me piace Pellegrino che è molto meglio di Piccoli, ma penso che
0: no,
1: miglior Ken è un giocatore
0: il primo
1: formidabile.
0: Messaggio però di Romolo. Perché...
1: Ciao ragazzi, siete forti, Dimitri prova a farti infrangere subito il fioretto, visto Vincenzo Italiano già acclamato dai tifosi del Beşiktaş dopo sei vittorie consecutive. Questa è bella.
0: L'ho visto.
1: Non me ne frega quasi niente questo momento di Italiano, però francamente sono curioso di sapere cosa.
0: Allora, bravo.
1: Fatto una stagione intera,
0: bravo, ha iniziato bene, la stagione non finisce ad agosto, il Kauno Zalgiris probabilmente batteva anche la Fiorentina,
1: No, ma anche le cinque precedenti, insomma.
0: No, l'unica è il Midtjylland al primo turno non era facile. Il Midtjylland beccarselo, quello gli devo dar merito, Beccare il Midtjylland al primo turno del Beşiktaş, in realtà era il secondo turno di qualificazione, era molto difficile e lì l'ha superata molto bene. Le altre due avversarie, insomma, le batteva anche la Fiorentina, verosimilmente.
1: Bene, il sostituto di Ken sono Guiu del Chelsea o Aslani dell'Hoffenheim. Io Guiu lo conosco, Aslani dell'Hoffenheim no, faccio un passo
0: meno anch'io, ma insomma, sarebbero brutti nomi, questi.
1: Dici di no?
0: Perché ribadisco quel che risulta a me, che non è quel che risulta
1: Pellegrino.
0: A tutti. Pellegrino ha un posto nella testa della società e dell'allenatore. Non vuol dire che le deve giocare tutte da titolare, ma vuol dire che non deve partire in panchina 38 volte. e questo secondo me avrà il suo peso nella scelta che sarà fatta.
1: Come mai noi tifosi viola non va mai bene niente? Diamo adito alla società, ci scrive una mica e non si firma.
0: Eh vabbè, io l'ho detto, un po' di fiducia, cioè è lo stesso Paratici che abbiamo acclamato, eh.
1: Manuel ti scrive, Manuel è sempre carinissimo.
0: Sì, sì, ma lo scrive, so, lo
1: Kentan,
0: so.
1: Cantante prestato all'attacco, te sei il nulla prestato al giornalismo, ci stanno...
0: Ma pensa quel che ti pare, Manuel, a me non mi
1: bello che Chris D'Acampi dice che da un po' di tempo vede troppa permalosità nei confronti da parte dei giornalisti di RFV verso ci scrive. Poi lui dice meglio così, siamo troppi, lo dico da anni. Però
0: io?
1: Caro Chris,
0: ma ce l'ha con me? Cosa?
1: No, ma è una
0: anzi,
1: battuta.
0: Io ho detto...
1: Però come dovrebbe reagire uno a un messaggio
0: no,
1: del
0: anzi,
1: genere?
0: Sì, io ho detto che insomma in realtà tu mi vuoi bene, per cui no, mi sembrava di averla presa così male.
1: Bene, lo storico di Ken dice un anno bene, poi nulla o poco più. E Paratici lo sa bene, Pellegrino è uno che sembra abbia tanta fame, non farà 20 gol ma almeno 8 vedrete, e il Pina sarebbe oro come riserva, caro Sabe.
0: Tanta fiducia per Saverio, io
1: soprattutto
0: Pinamonti,
1: essere soddisfatto da 8 gol dell'attaccante, se poi li fa
0: no, ragazzi,
1: uno fa
0: l'ha
1: una...
0: fatti 8 nel Parma che giocava poco sulla tre quarti d'attacco, eh. Non è mica detto che quello sia il suo tetto. Quindi, bah, io fiducia ce l'ho in Pellegrino. Io, cioè, siamo, ci danno di disfattisti.
1: Come
0: quando
1: sempre.
0: Se vende Ken, voi avete già chiuso il bandone. Saremo noi disfattisti, che vi devo dire?
1: Sentiamoci due messaggi vocali disfattisti, per favore.
0: Disfattista.
6: Buonasera, Alessandro. A mio parere, Ken quest'anno va mantenuto per il semplice motivo che è l'unico anno che abbiamo una bella squadra e molto probabilmente andrà intorno ai 20 gol. Quindi a quel magari. Punto un altro anno non lo vendi a 40 milioni ma lo vendi a 60-70, quindi non vedo il motivo perché dovrebbe venderlo proprio quest'anno a 3-4 giorni dall'inizio del campionato per giunta.
7: Buongiorno, ma che la ci racconta lei, signor Conti?
0: Mi racconto
7: che lei è meglio centravanti che ci sarà in Italia della nazionale, la viene così a squalificarlo, ma se ne rende conto?
0: Non si può avere
7: dice.
0: Un'opinione
7: grande, c'è lei Canale,
0: Fabio
7: da Firenze.
0: Fabio, e che le devo fare? E le manderò un saluto. Continua
1: un
0: a pensare che è nel miglior centravanti di mondo e che moriremo senza di lui. E che ti devo fare? Io non posso, per accontentare certa gente, vorrebbero che si spengesse il microfono. Cambiate canale, dai.
1: No, restate con noi e dateci fiducia e accettate il fatto che qualcuno possa pensare
0: cioè,
1: per qui,
0: voi volete la Corea ecco, del Nord ecco. Con il sottoscritto non ce l'avrete mai, tranquilli, non è una promessa. La Corea del Nord a casa vostra, qui dentro no.
1: Bene.
0: No,
1: dimmi, è durato 50 minuti il tuo fioretto.
0: Ci ho
1: bene.
0: Provato a scardarmi, ma
1: bello, ci piace.
0: Meno male cascano le braccia e non altro. Andiamo avanti.
1: Stefano 69, se dovesse partire Ken a 40 milioni la mia coppia di attaccanti sarebbe Pellegrino e Franculino.
0: E si fa anche rima. E si fa anche rima.
1: Però Franculino, guarda Stefano, da quando ce l'hai segnalato più di un anno fa?
0: Bel giocatore. Molto rapido, sguscia, un bel giocatore.
1: La trattativa per Ken è un po' così. L'importante è vincere da lunedì sera fino a maggio.
0: Beh, ci accontentiamo di poco,
1: sì,
0: case.
1: Se le vinciamo tutte,
0: sono
1: vinciamo lo scudetto.
0: 14 punti,
1: Se vince lo scudetto.
0: Tanta
1: in Champions anche si va.
0: Non so, forse si gioca per la Conference.
1: Dici, la Fiorentina in qualche modo riuscirebbe a vincere lo scudetto l'unico anno in cui la prima va in Conference.
0: Per uno strano calcolo matematico, tutta 114.
1: Assolutamente.
0: Va bene.
1: Due considerazioni. Vai. Una sulle presunte condizioni di salute relative alla tibia. Se lui, ma soprattutto il suo procuratore, non fossero così contenti di affrontare a cuor leggero le visite mediche di una società come il Como. Cioè,
0: speculazioni.
1: Esatto. La seconda relativa a un nome che fa sbavare tutti, visto quasi come inarrivabile, forse per l'ingaggio. Ma quanti gol segna di media Zirze? 13 nell'Alkmaar, ma poi sempre mai in doppia cifra. E allora complimenti, vi si ascolta anche da Bolzano. Grande Joe.
0: Vabbè, però Zirze, i gol che non segna li fa segnare i compagni. Ken questo vizio ce l'ha molto meno. Pellegrino è un po' una via di mezzo invece. Magari non sarà il bomber da 25 gol in un anno, ma per me a 15 ci può arrivare tranquillo e può giocare anche di più per la squadra rispetto a Ken. Per quello dico, cioè, ma io capisco i dubbi, ma non state raccontando la verità. A sentir voi sembra che Ken sia veloce, potente, tecnico, altruista, che abbia il gioco negli occhi. Boh, sarà, forse abbiamo visto un altro giocatore.
1: No, però. Sono altruista, faccio un passo indietro, però
0: che fa giocare bene la squadra. Posso andare avanti, posso andare avanti.
1: Secondo me è il migliore attaccante che c'è in Serie A, in attesa di vedere Gonzalo Ramos. E oddio, Lautaro Martinez, no, va bene,
0: Thuram, cioè te non cambieresti Thuram con Moise Kean? Io spero tu stia scherzando.
1: L'anno scorso ha avuto grossi problemi fisici.
0: Ha fatto il doppio dei gol di Kean con grossi problemi fisici.
1: Sì,
0: ha
1: va bene, 16 Thuram, sì. Gol, Lautaro e Thuram, e poi in attesa di vedere Gonzalo Ramos.
0: Perché Daniel Malen non lo scambi con Kean. No, ma posso andare avanti, posso andare avanti. Ma io mi prendo persino Duvikas. Se il Como fosse matto e mi desse, io mi prendo Duvikas. Duvikas è un bel giocatore.
1: Io non ti sto dicendo non sono brutti, cioè anche stesso Malen.
0: È che
1: non
0: bisogna
1: credo.
0: Mettere sulla bilancia.
1: Va bene, facciamo nei primi cinque.
0: Della
1: facciamo
0: bilancia.
1: Nei primi cinque.
0: Bisogna mettere più dei gol e basta.
1: Assolutamente, anche Duvikas bel giocatore, assolutamente.
0: Duvikas mi piace tantissimo.
1: Tantissimo. E, va bene, torniamo anche sui vocali, sentiamocene altri due, tantissimo, vai Stefano.
8: Radio Firenze Viola, no, ma Kean non viene venduto, dai. È evidente, cioè piccoli perché l'hanno ceduto, era perfetto come cambio di Pellegrino, no? Invece l'hanno lasciato andare via, e ora vendono Kean e poi ce l'hanno a cercare un altro, no? Non è logico. Oltretutto le problematiche di Kean fuori dal campo, ma voi non avete idea di che cosa hanno, di problematiche gli altri giocatori. È che Kean è un po' più nell'occhio del ciclone, va a fare la Fashion Week, però non pensate che siano monaci tibetani gli altri, eh.
9: Secondo me il problema principale non è tanto tra Kean e Pellegrino, perché ovviamente non c'è un paragone, ma il problema grosso è il tipo di gioco che fa Pellegrino e il tipo di gioco che fa Kean. Cioè Kean sulla profondità è devastante, che ci piaccia o no come personaggio, ma è devastante.
0: Sono d'accordo.
9: Pellegrino fa gol solo di testa, e vorrei capire un attimino chi gli fa sti cross nella Fiorentina.
0: Questo però no.
9: Perché come pare ci sarebbero tutti questi esterni, non credo Arino, tutti questi esterni in due giorni. Quindi il dubbio grosso è questo. Poi Pellegrino a Mommy Garbo.
0: Viva l'onestà, Però ha detto una cosa giusta. Bisogna valutare come si gioca. Te cosa ti aspetti, Giacomo? Una Fiorentina che riparte sulla profondità? O una Fiorentina che tiene palla per gran parte del tempo?
1: Sicuramente era un'analisi che si faceva anche in questi giorni, nel caso che Kean rimane
0: differenza,
1: che comunque Pellegrino ha delle caratteristiche diverse.
0: Io con Attà, se rimane Fagioli, Ulai, Mastantuono, lo stesso Gudmundsson, sono giocatori che il pallone lo tengono tanto. Quindi non sono sicurissimo che ora questa Fiorentina, perché Kean era straordinariamente perfetto per la Fiorentina di Palladino, per esempio, ma questa Fiorentina giocherà così tanto in verticale come si crede? Io ho il sospetto che ci proverà invece a tenere il pallone con certi calciatori che ci sono tra centrocampo e tre quarti, sì. E a quel punto ribadisco ancora di più, mi prendo Pellegrino e non mi prendo Kean. Sembra incredibile, io che abbasso il fuoco, sì. Il tiro secchiato.
1: Ma ragazzi,
0: e me
1: il,
0: le
1: mondo,
0: piglio le secchiate,
1: il mondo è veramente al contrario. Qualcuno. Paolo dice: Gala, per favore, fai parlare la gente preparata, perché se Baturina è un fenomeno, io sono Brad Pitt.
0: Paolo, manda una foto che apparentemente sei veramente un bell'uomo, perché Baturina è forte. Baturina, mi viene sempre da chiamarlo Baturina, ma è Baturina è forte. Alla Fiorentina, ribadiscono, ne gioca 38 su 38. Se poi non si vuol dire la verità, fate quel che volete. Non mica ho detto tutte titolare, ma 32.
1: Però viene a fare il titolare alla Fiorentina.
0: Sì,
1: forse
0: per me
1: sì. Cioè, meglio di Gudmundsson oggi è. Vediamo domani. Tento a pensare di sì. Prima mi piaceva il calciomercato che finiva prima del ritiro. Andavi e compravi, poi noi tifosi eravamo felici. Oggi non si capisce nulla. Campionato quasi iniziato.
0: Siamo d'accordo.
1: Siamo d'accordo, Simone. Però
0: nulla,
1: si sta parlando di più di 20 anni fa. Ecco, perché ormai sono diversi anni e il calciomercato resta aperto anche quando inizia la stagione. Francamente è incomprensibile perché facciano una cosa del genere, però continuano a farlo, e quindi le prime due giornate sono sempre con l'asterisco, cioè con squadre in costruzione. Voglio la tessera numero uno del carro Dimitri, totale sintonia, Gianluca Borghino Viola.
0: Benissimo, te l'ha accordata la tessera numero uno, Gianluca Borghino Viola. Aperte le iscrizioni, venghino sciori, venghino.
1: Simone da Scandici ci propone Milik, cioè credo ci è arrivato Milik.
0: Abbattuta?
1: Credo, sì,
0: spero,
1: probabile.
0: No, via questo rischio, me lo prendo. Il giocatore in sé per sé sarebbe anche molto forte, ma ormai è.
1: Gianmarco da Varese chiede al Dimitri Colonna di Tutto Mercato Web se gli risulta un Lautaro già d'accordo con il Barcellona.
0: Mi. Nel senso che da quel che so Lautaro non ha nella mente di lasciare l'Inter, anche perché a 30 anni andare al Barcellona non è a non essere certi di un posto. L'Inter, come dicono quelli giovani, quelli su X, fa il presidente Lautaro all'Inter, quindi.
1: Lo dicono quelli più giovani su X, eh?
0: Ma io lo leggo. Tizio, che se viene alla Fiorentina fa il presidente. Mi fa ridere questa cosa, per dire che è un giocatore molto forte.
1: Molto,
0: no?
1: Che potrebbe fare quello che vuole. Ovviamente. Va bene, sì. Poi ciao ragazzi, sono d'accordo con Dimitri Conti, cioè con Dimitri Basta. Secondo me ad oggi la massima ambizione della squadra è il sesto posto, vale da sé.
0: Oggi, se finisce oggi il mercato, sei incompleto, e con una serie di operazioni ben fatte, ma sei comunque incompleto. Questo è.
1: Che ne pensate di Lorient? Potrebbe essere una soluzione per la Viola, ci chiede Tommaso.
0: A me personalmente non è un calciatore che mi fa impazzire. Per me, per quello che ti offre in continuità, costa troppo. Però è una valutazione personale, certo non è l'ultimo arrivato.
1: No, sarebbe funzionale.
0: Il contesto grosso lo conosce benissimo, quindi ha i suoi pro. A me personalmente non è un profilo che fa impazzire, ma sono gusti.
1: No, e poi si parlava anche, no, del gestire Ken anche Lorient negli anni, giusto, una società forte come il Sassuolo poteva gestirla, perché
0: l'ha fatta, sì, soprattutto di mercato.
1: Non
0: però,
1: è l'ultimo e non sarà il primo, cioè non è il primo e non sarà l'ultimo, sì. Però insomma è stato tosto da gestire per il Sassuolo, che incredibilmente è riuscito a convincerlo a restare in Serie B, e tra l'altro ha rinnovato.
0: In realtà, se ti ricordi,
1: si fece male, eh?
0: Non si è mai capito che è successo. Andò a fare le visite col Sunderland e poi tornò il Sassuolo. Salve,
1: faceva le visite così, giusto per un controllo.
0: Sì, cioè, sì, vabbè, facciamo fare, dai.
1: Ma Olai perché non dovrebbe giocare? Io non capisco.
0: C'è chi mi ha detto
1: Simone.
0: Ieri, no? Dice, ma te la dico. Bamba Dieng è che aveva trovato la fila in Coop. Allora ha detto, sai che fa gli esami, li fa con la Lazio.
1: Certo, alla clinica Paideia di Roma.
0: Sangue, a sapere se
1: e poi è andato alla Stella Rossa. Bene. Perché non dovrebbe giocare Olai? Io non capisco. Abbiamo provato a spiegarlo in tutti i modi a Simone.
0: Non è che non deve giocare, non deve esserci la smania di vederlo subito integratissimo, perché è difficile, è un ragazzo che non parla l'italiano, ha 20 anni, è un 2006, è alla prima esperienza in Serie A, una squadra che l'ha pagato tanti soldi, il rischio di bruciarlo è concreto, per cui io sto solo invitando alla calma, perché sono anche abbastanza stanco di voler sempre intervenire per queste impiccagioni invocate per gli allenatori, non se ne può più. Con Grosso abbiamo cominciato ancora prima che iniziasse la stagione. Io, se non è un record, quasi, ma sono stravolto dalla. Capisco in un certo senso, ma ogni volta sono devastato dall'assenza di pazienza, prospettiva, eccetera, da queste parti. Abbiamo anche dei motivi perché sia così, però su tutto la buttiamo questa frenesia, questa smania.
1: Siamo smaniosi,
0: ci sto,
1: che ci vuoi fare, Dimitri? Va bene, noi intanto siamo smaniosi della seconda ora di Garisca al Vento, perché è finita la prima, sono le 18, Dimitri resta con noi fino alle 19 e niente, pausa e poi torniamo, quindi aspettate.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta 18.07, Giacomo Galassi, soprattutto Dimitri Conti qui a Garrisca al Vento in questo venerdì 21 agosto, che ci racconta contatti positivi, non saprei nemmeno mai definire. A che punto siamo della trattativa tra Ken e, cioè tra Fiorentina e Como?
0: Deve
1: per
0: arrivare la seconda offerta. Oggi Niccolò Ceccarini ha dato un aggiornamento e forse è passato un po' in sordina. È sceso in campo Alessandro Lucci. Vuol dire fin qui ci hanno provato un po' le società a ragionare tra loro. Se scende in campo il procuratore, vuol dire che c'è questa voglia di arrivarci in fondo. Poi magari non ci riusciranno, perché comunque di tempo non ne manca tantissimo.
1: No.
0: Mancano, quanto manca? 11 giorni,
1: precisi,
0: finisce
1: 10.
0: Il primo.
1: Sì.
0: Quindi tempo stringe, ma se c'è quest'idea è una cosa che si può fare anche in un giorno solo, eh. E se Niccolò Ceccarini, ribadisco, ti dà questo indizio della discesa in campo del procuratore, nello specifico, ripeto, Alessandro Lucci, Io sento quell'odore di accelerata. Non siamo alla seconda offerta ufficiale. Non ci siamo. Siamo fermi alla prima, giudicata, si è capito. C'è chi ha detto inaccettabile, irricevibile, ridicola.
1: Guardate, è inaccettabile!
0: È inaccettabile! Sì. Me lo immagino il buon Fabio. E quindi non siamo ancora alla seconda offerta ufficiale, ma ripeto, se scende in campo Lucci vuol dire che questa voglia di arrivare in fondo c'è.
1: Va bene, non so quanto ti interessi, ma i tuoi colleghi di tutto Mercato Web danno una notizia curiosa.
0: Perché
1: del
0: non
1: mercato,
0: mi deve interessare?
1: Perché non hai niente a che fare con tutto, no, Mercato, esatto, Web, e non te ne frega nulla. Comunque Di Gregorio va in Premier, è fatta con il Bournemouth.
0: Non gli era rimasta molte soluzioni, devo dire. L'era stato a un certo punto chiaramente messo fuori squadra, hanno preso Vicario, quindi.
1: Sì. Quindi rivoluzione portiere, sì. Juventus, sì. Poi sono fatti loro, però Perin al Palermo
0: e De Gea. Inizio,
1: me lo ricordo,
0: giugno.
1: Come a inizio giugno, poi vabbè, ancora c'era Comolli a guidare la banda e oggi invece c'è Giovanni Carnevali. Va bene, sono tantissimi messaggi, poi abbiamo anche un ospite qui, quindi insomma il tempo è tiranno anche in questa trasmissione, oltre che sulla questione Fiorentina e Como per il Lorenzo Ken. Da Coverciano ci scrive: spettacolo, sono in ferie ma vi ascolterò.
0: Bravo,
1: poi ora vado in ordine cronologico, poi arriviamo anche su un messaggio che avevamo letto prima. Dopo la sua presentazione, Pellegrini ha lasciato un'ottima fotografia del suo essere. Ragazzo semplice, umile, rispettoso, altruista, che mi fa pensare di aver trovato un ottimo professionista foriero di gioie sportive.
0: Bello Franco, bel messaggio. Una sola cosa, e non mi trova d'accordo. Franco, io sono un bischero, dammi del tu, cioè, ma ci mancherebbe, tu mi idea del lei, del no, dammi del tuo, io sono il primo dei bischeri, per cui
1: siamo tutti d'accordo.
0: Tutti d'accordo, anche 3487513933, non ce n'è uno.
1: Che hai fatto bene a ricordare, tanto non l'ho mai detto oggi, mi sa forse una volta, comunque l'hai detto.
0: No,
1: più
0: no, l'hai detto.
1: Bravo Dimitri.
0: Va bene.
1: Ciao ragazzi, potreste fare dei nomi su chi vi piacerebbe come sostituto di Ken?
0: Sì, abbiamo fatti, Tresoldi, Pavlidis, ma io mi prendo anche Icardi, no.
1: Te lo prendi? Io se valutano che sta bene,
0: certo.
1: Perché che ha fatto questi due? Perché,
0: ma che ha fatto? Non ho capito, che ha smesso di giocare?
1: No, però è svincolato.
0: Vabbè, svincolato, giocava a Galatasaray e segnava pur partendo dietro Osimhen. Quindi insomma, io che mi dice un ex giocatore non mi fido.
1: Bene, ciao Dimitri, sbilanciati su chi sarà l'altra punta. Non dirmi Pinamonti perché sarebbe una scelta e non sopporterei nessuna foto.
0: Prima non mi aspetto certezze. Pinamonti, mi aspetto un nome meno formato.
1: Che Paolo da Grosseto, Dimitri, te avresti un'idea di un sostituto giovane? Di Ken,
0: se ti devo dire, l'ho dei sogni e Tresoldi, non, ovviamente non sarà lui, su due piedi non ho un nome, però ci sono dei profili.
1: Quelli del Chelsea,
0: se
1: no? Prima
0: Marco
1: si Iu, di Iu,
0: il prestito può essere
1: Delap.
0: Delap è già un pelino più ingombrante,
1: costicchia,
0: secondo me.
1: Sì, che tanto si parla di Delap come se fosse un fenomeno. L'anno scorso ha fatto un prestito normalissimo.
0: Il Chelsea è così, Chelsea.
1: Max dall'Aquila dice: quasi meglio Costantino, di sicuro meglio Sauro a parte Mandragora.
0: Vabbè, giusto così, ma infatti io sono di passaggio, Costantino e Sauro sono ospiti fissi, giustamente.
1: Matte Benve dall'Onda,
0: sì,
1: ci scrive:
0: un amico.
1: Dimitri, per te quale sarà la coppia titolare di difensori centrali quest'anno? In attacco Pinamonti, mai nella vita, solo perché amico di Del Lungo.
0: Giusto,
1: e su
0: gli amici
1: siamo
0: Del Lungo
1: d'accordo.
0: Non li vediamo. Matte, che poi è Matteo, se non Mate, lo
1: perché
0: saluto,
1: il mate?
0: È un bevitore di mate senza fine, e niente,
1: senza fine.
0: Secondo me all'inizio Dragusin Ranieri e gli altri due dovranno impegnarsi molto per levare il posto a questi due, perché sono anche affiatati a livello umano. E questo conta molto in una coppia di centrali.
1: Scusa, capisco che in mezzo ai mille discorsi non sia l'argomento principale, ma ieri provavo a stuzzicare Nicolò Santi sul fatto, sì. Però sai, Nicolò è più giornalista che opinionista, te sei un po' un ibrido.
0: Ah, mi stai dando del non giornalista, grazie.
1: No, ti sto
0: grazie,
1: dando del giornalista, veramente... ma anche più di opinionista rispetto a Nicolò. Cioè dicevo, ma Pongracic, no? Perché lui diceva, guarda, sì. Pongracic secondo me alla fine resterà. Ma che resta a fare alla Fiorentina?
0: Anch'io non vedo il motivo,
1: cioè,
0: per
1: che la Fiorentina
0: cui...
1: possa dire, guarda, Marin resta, secondo me è comunque un affidabile nel caso. Ma lui che fa? Cioè,
0: anch'io
1: ha quasi 30
0: poco.
1: Anni infatti, resta a fare la panchina a Dragusin.
0: Infatti io mi immaginavo per lui all'inizio, prima dell'inizio del mercato, una concreta possibilità di addio. Dalle evoluzioni recenti non la respiro e un po' sono stupito anch'io, perché io non me l'aspetto titolarissimo. Poi magari stiamo sbagliando tutte le valutazioni, per cui a quel punto.
1: Ma allora, ora, nella valutazione di oggi
0: avrà
1: c'è
0: avuto
1: da considerare
0: ragione lui a quel punto. No,
1: c'è
0: no?
1: da considerare anche che è arrivato dopo, quindi
0: certo,
1: insomma, grosso,
0: certo,
1: mi sembra uno che fa le cose semplice, quindi siamo una indietro.
0: Ma giustamente,
1: perché non credo abbia un mese di allenamento.
0: Lunga la sua,
1: assolutamente. E, però ecco, sì, francamente, boh, vediamo un po' che cosa succederà. Poi a Stefano Carresi chiederei se ci fa ascoltare altri due WhatsApp audio. Vai.
10: Quando fate i paragoni fra Pellegrino, Ken, Piccoli, i numeri, le stagioni, quanti go, quanti non go, potete fare tutte le valutazioni che volete, però di Harchov ne capite poco, se allora non capite che Ken è più forte il doppio di tutte e due, perché allora sennò veramente non si sa di che cazzo si sta ragionando.
11: Buongiorno, caro, allora... mettere Pellegrino al posto di Ken è come se l'Inter dice vendiamo Lautaro e mettiamo vicino a Thuram ci mettiamo Bonny. Secondo te è la stessa cosa?
0: Per me non è questo.
11: Comunque,
0: il...
11: ci sentiamo durante l'anno.
0: Non è questo.
11: Se hai ragione ti dirò hai ragione, ma secondo me ci sono poche possibilità che tu hai ragione, caro mio, è quello che mi preoccupa.
0: Può essere, Walter, può essere Walter, la sfera di cristallo non ce l'abbiamo. Io non sono d'accordo con te quando paragoni la distanza che c'è tra Thuram e Bonny, che poi Bonny è un discreto attaccante. Io guardo su Bonny, poi dice no, è un testa dura, non cambia mai opinione, ma non è assolutamente vero. Io all'inizio dell'anno scorso dissi: per me Bonny non è un attaccante da Inter. Poi ho visto qualche partita con attenzione, mea culpa, Bonny è un buon attaccante, non è un fenomeno, ma è un buon attaccante. Quindi, e l'Inter non è la Fiorentina, chi era? Walter? Walter, l'Inter non è la Fiorentina.
1: Quindi?
0: Smettiamo di paragonarci all'Inter, alla Juventus, al Milan. Noi siamo la Fiorentina, con il bello e il brutto di essere la Fiorentina e non essere il Milan, l'Inter e la Juventus. Quindi... that's it, è la tua opinione, io la rispetto ma non la condivido. L'amico di prima, e se tu ci capisci solo te, fatto un podcast, fatto una serie video social, dici la tua, perché buono, noi siamo, Dimitri, siamo degli scemi qui a perdere tempo.
1: Va bene, sono curioso di sapere cosa ne pensa della questione Kennedy di tutto il resto, anche Stefano Cappellini, direttore di Repubblica. Ciao Stefano, buonasera.
12: Ciao Giacomo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Eccoci qua, allora, perché siamo un po' divisi qui in studio tra Dimitri Conti al mio fianco che... cito testuale, prepara i festoni in caso di addio di Moise Kean, che insomma sembra abbastanza direzionato verso il Como, anche se questa seconda offerta ancora deve arrivare, e invece io che ci vado più cauto, nel senso che comunque Paratici si è guadagnato la fiducia e anche il beneficio del dubbio di vedere un po' che cosa combina, però trovare un attaccante più difficile di Kean a 10 giorni alla fine del mercato non è così semplice. Tu che ne pensi, Stefano?
12: Sono d'accordo con te. Penso che, detto, premesso che appunto Paratici si è ampiamente guadagnato la nostra fiducia, quindi seguiremo le sue mosse senza polemiche, senza scossoni, perché
0: io non ci giurerei, però
12: ha dimostrato di sapere dove andare. Poi magari qualcuno vorrà fare anche polemica, io sicuramente no, e però io insomma sinceramente continuo a sperare che Ken resti, proprio perché sono convinto che poi sostituirlo bene non sia facile, e mi piacerebbe molto affrontare una stagione avendo a disposizione due attaccanti come Ken e Pellegrino. E quindi sul momento io sinceramente tifo perché alla fine lui resti qui, ma magari alla fine invece partirà e arriverà un altro nome che ci convince, vediamo. Non sono convinto che sia facile andare a prendere un giocatore del suo livello.
0: Assolutamente, e diciamo che la mia riflessione, Stefano, era anche di una prospettiva che io ritengo un po' offuscata, viziata, sottovalutante rispetto a Pellegrino, perché quello che io dicevo prima con Giacomo è: Paratici è un dirigente esperto, Paratici c'era alla Fiorentina anche durante la stagione scorsa, è arrivato poco oltre la metà, ma c'era, ha capito senz'altro quali sono stati gli errori principali. Una dei leitmotiv che ci ha accompagnato per un anno praticamente è stato: Piccoli è stato pagato troppo, perché una riserva non si può pagare tutti questi soldi. E io ho detto, per dare un senso alla riflessione e al ragionamento, che non è che Ken via può venire chiunque, è una certa sottovalutazione che si fa nell'ambiente nei confronti del Pellegrino giocatore, e della valutazione che ha fatto la stessa Fiorentina, e quindi parateci per primo, del contributo che può dare Pellegrino. Quindi ti chiedo se sbaglio a ritenere che Pellegrino sia un po' ingiustamente sottovalutato. Io prima ho chiesto in maniera anche un po' provocatoria, ma secondo voi Ken avrebbe fatto tanti più gol nel Parma di questa?
12: Ah. No, ma sono domande legittime. Io Pellegrino non lo sottovaluto, però penso che non abbia ancora dimostrato di poter fare quello che Ken ha fatto due anni fa, certo l'anno scorso, ma due anni fa sì. Quindi da questo punto di vista dico semplicemente attenzione, insomma, Pellegrino non è sicuramente un acquisto da poco, è un giocatore che potrebbe essere anche la sorpresa, magari alla fine può essere la grande ciliegina, come diceva Cecchi Gori, del mercato. Però onestamente sul momento è chiaro che il Ken di due anni fa è un giocatore che in Serie A fa la differenza, e se fosse quello il Ken che scende in campo in questa stagione, francamente alla Fiorentina servirebbe tanto.
1: Però scusa, prendo un attimo le parti anche di Dimitri e di coloro che sono già, stanno già srotolando gli striscioni.
0: Ma non, cioè, siamo così tanti.
1: Ci siamo,
0: però,
1: però nemmeno
0: noi
1: pochissimi.
0: Ci fai tanti, ma siamo così tanti.
1: Pochissimi.
0: Noi grulli siamo
1: il primo messaggio mi ha preso sotto mano, e Francesco dice: sono d'accordo parola per parola.
0: Hai
1: con
0: visto?
1: Tutti.
0: Incredibile.
1: Ma, cioè,
0: tutti oggi li
1: ci
0: vengo.
1: Siamo dimenticati anche di tutti i problemi che ha creato Ken nella
0: volente,
1: scorsa stagione.
0: Volente, perché non è che ha fatto tutto lui, cioè su questo io.
1: Cioè che la società gliel'ha permesso di fare.
0: No,
1: dici?
0: Nel senso che poi l'infortunio probabilmente non è colpa sua, cioè poi la gestione degli allenamenti e dei rientri, sì. Probabilmente, ecco, solo per integrare.
1: No, perché cioè Stefano, abbiamo poi l'estate cancella tante cose, però abbiamo finito la scorsa stagione dicendo questo Ken è duro da reggere in una squadra, no?
12: Guarda, secondo me la mia personale opinione, che magari è sbagliata, è che il problema vero con Ken l'anno scorso sia stato un aumento di ingaggio elevatissimo che ha creato uno squilibrio fortissimo nello spogliatoio. Io resto convinto che questo sia stato un problema, e quindi può essere anche che magari Paratici continui a pensare che questo problema vada risolto cedendo Ken e puntando tutto su Pellegrino, appunto. Sinceramente sono un po' sopravvalutati i problemi che ha dato Ken. È chiaro che è un giocatore che ogni tanto insomma crea delle situazioni non ordinarie, diciamolo così, no? Però onestamente io non mi sento di dire che chissà che cosa sia successo, chissà quale scompiglio abbiano creato i suoi comportamenti, la sua condotta, né penso che del resto c'era anche l'anno in cui ha fatto 25 gol nella stagione, quindi non si spiegherebbe poi, no, la differenza tra il primo e il secondo anno solo sulla base di questo criterio. Però ripeto, la fiducia in Paratici è veramente totale, ed è del tutto meritata per quello che ha fatto. Io Ken insomma gliele perdono le marachelle, no? Se rivedo in campo il giocatore della prima stagione, io penso che in Serie A non ce ne siano molti più forti di quel Ken lì.
0: Il dubbio che abbiamo tanti, no, è di averlo visto un giro soltanto, quel Ken lì. Hai detto però una cosa molto interessante, ne parlavamo anche prima, Stefano, l'ingaggio aumentato di Ken in questo momento è fuori scala, ma non per la Fiorentina, bada bene, rispetto ai compagni di squadra, perché io facevo due conti.
12: È di quello che parlavo.
0: Ma io ti chiedo, cioè, oggi che è ancora più marcata, perché il secondo più pagato della rosa, che era Gosens, se n'è andato. In questo momento Ken, se leviamo De Gea, rispetto a tutti gli altri compagni, guadagna all'incirca il triplo. E ti chiedo se questo è un aspetto che noi forse consideriamo relativamente quando si parla degli equilibri dello spogliatoio, perché poi anche nel mondo del lavoro lo vediamo che le differenze di stipendio suscitano parole, pensieri, riflessioni, opere e omissioni. Per cui ti chiedo, non è che però questo scenario rischiamo di replicarlo così?
12: Sì, guarda, su questo il rischio c'è, e magari è questo, come dicevo, il motivo alla base della decisione di cederlo. È possibile che ci sia la volontà da parte di Paratici di ricreare un equilibrio. Non c'è dubbio che quando si crea una disparità molto forte tra un componente di un gruppo di lavoro e gli altri, questo può minare l'armonia di un gruppo, soprattutto quando lo squilibrio, come in questo caso, è così forte.
1: Va bene, ti vengo sul resto. Ma ora non ti chiedo di Poku, perché immagino, insomma, che magari puoi averlo visto qualche volta al Bayer Leverkusen.
12: Te ne sono grato. Ecco. Te ne sono grato di risparmiarmi questa domanda.
1: Sì, guarda, e quindi ti farò una domanda su Atta e su una discussione che abbiamo avuto io e Dimitri all'inizio, anche un po' infilata in mezzo a tantissimi altri discorsi. Cioè, quello che dico io è che, sebbene Grosso si sia presentato dicendo Attà per me è una mezzala sinistra, anche a fronte delle necessità di mettere un 4-2-3-1 di quelli che sono i giocatori a centrocampo, a me dà proprio la sensazione che quel ruolo cucito un po' per emergenza, per Attà, sia il ruolo migliore, mentre Dimitri dice guarda, quando arriva un esterno Attà torna a centrocampo e s'abbracciamo, giusto?
0: Se si vuol fare il 4-3-3, se si vuol correggere, sì, va bene anche così.
12: Voi penserete che io sia un democristiano, ma in questo caso sono d'accordo con Dimitri. Quindi adesso siamo 1-1.
1: Io
12: anche la mia idea è che Attà debba tornare un po' più indietro, e che quindi quando ci sarà una rosa completa che lo permette, quella è la sua collocazione migliore e secondo me è il ruolo in cui può fare più la differenza. Però lì bisogna vedere appunto poi come si completa la rosa, anche perché per farlo bisogna che arrivi un giocatore che giustifichi il fatto di rispostare indietro Attà, no? Quindi dipenderà molto anche da come la Fiorentina concluderà il mercato, e su questo sempre ovviamente con massima fiducia a Paratici ci aspettiamo un colpo sicuramente non banale. Attà secondo me è portato indietro sicuramente un giocatore che può fare la differenza e rendere il centrocampo della Fiorentina veramente di altissimo livello.
1: Guarda, l'ultima Stefano te la faccio, poi non so se Dimitri ha un'ulteriore curiosità.
0: Sì. Non me la rubi, una domandina finale la faccio io.
1: Io sulla Roma vado, perché insomma tifi Fiorentina da Roma, Stefano, dove dirigi quotidiano, e ti chiedo come stai vivendo l'avvicinamento alla partita di lunedì.
12: Ma sai, guarda, per me è sempre stata una partita diversa dalle altre, inevitabilmente essendo cresciuto a Roma, peraltro sempre circondato da una altissima quantità di tifosi romanisti fin dalla tenera età, e ovviamente per me è da sempre la partita più sentita, è la partita che tengo di più a non perdere, ecco, mettiamola così. È anche una partita disgraziata, perché tante volte invece all'Olimpico non è andata bene, e ci abbiamo anche tanti ricordi di prime giornate di campionato che non sono andate bene all'Olimpico.
0: Sì, anche recenti, diversi recenti, sì, sì. Tra l'altro.
12: Ma guarda, ma io credo che sia capitata almeno 4-5 volte.
0: Sì, sì.
12: Negli ultimi 20-30 anni è capitata almeno 4-5 volte. Ne ricordo una ancora più lontana, credo l'anno di Lazzaroni, che fu una prima giornata chiusa con un bruttissimo 4-0.
0: Non era una grandissima Fiorentina quella,
12: no,
0: ecco.
12: Non era una grandissima Fiorentina, mi ricordo ancora che quel giorno giocò Zironelli,
0: ecco, sì, male. Sì, come no, ex Viola.
12: Questa è una chicca per qualche anno in più, decisamente.
1: Anche sì, uno dei primi allenatori di Fagioli.
0: Sì, esatto, alla Juventus Next Gen. Guarda, un flash in conclusione ce la faccio, sì, perché domani comincia il campionato, non per la Fiorentina, ma comincia il campionato. Ti chiedo, va bene, oggi ci sono ancora 10 giorni di mercato, quindi proviamo ad arrivare mentalmente alla fine, con che sensazioni approcci, da osservatore che vuole bene alla Fiorentina, l'inizio della Serie A?
12: Sì, che vuole bene alla Fiorentina è un eufemismo, insomma, diciamo, è un po' più forte il sentimento.
0: Sì, cioè, ho cercato di non trasmettere lo spirito ultras.
12: Aperto la tua gentilezza, diciamo, nel dirlo. Ma insomma, io sono, guarda, mi piacerebbe molto fare quello cauto, prudente, che ti dice le cose che si devono dire da manuale in questi casi, cioè solo il campo può dare il suo giudizio. Sono tutte cose vere, peraltro, sono tutte cose verissime, però credo che come moltissimi tifosi Viola mi godo questo momento di insomma euforia, vogliamo chiamarla euforia, sì, un po' sì, perché è stato un mercato rutilante, creativo, bello, ricco, e molto promettente, perché abbiamo preso tanti giocatori che promettono appunto di fare delle cose buone o addirittura egregie, e quindi la speranza ovviamente che poi il mix funzioni, che l'allenatore trovi la formula per far rendere al meglio tutti questi talenti molto giovani, va detto, che abbiamo messo insieme. Questo potrebbe essere un limite almeno sul breve periodo, però come si fa a non guardare con fiducia, con speranza? Veramente io faccio fatica a ricordare un mercato della Fiorentina così ricco di colpi importanti, no? Veramente non me ne viene in mente uno. Devo tornare forse al primo periodo della Valle, ma anche lì arrivarono tanti giocatori, soprattutto nei primi anni della proprietà della Valle, ma forse non solo in un unico mercato, insomma ci vollero un po' di sessioni, no? Tra estive e invernali, per mettere insieme comunque colpi importanti italiani dall'estero. Però ecco, una sessione dove si sono concentrati così tanti acquisti di qualità, alcuni completamente inattesi. Io credo che sull'acquisto di Attà non avrebbe scommesso nessuno, diciamo, no? Anche solo pochi giorni prima che si verificasse. Quindi c'è tanta fiducia nella consapevolezza, ecco, per tornare con una punta di prudenza finale, che ovviamente poi il campo è spietato, i mix, le miscele possono non funzionare, possono esserci tanti ingranaggi che non vanno a posto, però insomma, è difficile non godersi questo momento di fiducia, ottimismo e speranza, no? Su questa stagione che arriva.
1: Stefano Cappellini, grazie mille, buon lavoro su Repubblica.
12: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ciao
1: a Stefano Cappellini, speriamo di sentirci dopo la Roma per festeggiare, insomma, i viola vittoriosi a Roma. Ci sono le parole di Fabregas sul nuovo acquisto del Como, che non è Moise Kean, però è Chalobah.
0: Hai voluto fare il culo. Nuovo acquisto ieri Chalobah, è il nuovo acquisto di...
1: Vabbè, però ieri l'ho fatto ancora peggio, perché ho detto attenzione, comunicato del Como, era Patrizia Panico entrata nel...
0: Madonna, ragazzi,
1: però si faccio
0: terribile.
1: Per tenere alta l'attenzione dei nostri ascoltatori.
0: Tremendo,
1: assolutamente. Allora, non c'è tempo per ulteriori messaggi, perché c'è l'ultima pausa di questo Che risca il vento, ma l'ultima mezz'ora la facciamo di fuoco, Dimitri, preparati, scaldati.
0: Mi allaccio le cinture.
1: Vai.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Godiamoceli questi momenti, Dimitri, godiamoceli, perché come tanti meme che stanno girando in questi giorni, visto che la Serie A sta per tornare, godiamoci i momenti prima che 11 persone che neanche sanno della nostra esistenza decidano il nostro umore per i prossimi 9 mesi.
0: Sì, è vero.
1: Godiamoci questi mesi.
0: È proprio
1: posso
0: vero.
1: Dirlo che dopo la stagione passata, soprattutto in cui ogni
0: Mamma
1: weekend era
0: mia.
1: Cazzotti su cazzotti,
0: devo dire
1: che bello, che si fa questo weekend?
0: Devo dire che a me per il lunedì, in uno contro tutti, mi hanno dato diverso materiale, perché comunque ce ne abbiamo attaccato a destra e a manca.
1: Sì,
0: però
1: le prime
0: meglio,
1: settimane, bello,
0: meglio se mi fai se mi fate affrontare solo i fiorentinucci e non tutta la CF fiorentina, no?
1: Bene, così fiorentinucci non l'avevi ancora detto,
0: esatto.
1: E sei riuscito a dire. Ha tantissimi messaggi al 348 751 3933, lo 055 77 111 71. Comunque resta a vostra disposizione. C'è Massimo da Sesto Fiorentino che ci dice: arrivate a questo punto per poter competere per lo scudetto, via Kean per non meno di 50 milioni dentro Fernandez Pardo del Lille, molto più forte e funzionale di Kean per l'esterno sinistro, il top sarebbe Nusa, se no Poku, poi scambi Torsved, Lorient e consulti il Brescianini, Fabian Nzola per completare le riserve alla formazione.
0: Ci piacerebbe
1: titolare.
0: Tanto, però, Massimo,
1: questo è FIFA, neanche Football Manager, perché a Football Manager comunque un
0: solo
1: minimo
0: rifiuta.
1: Più sì, forse su FIFA
0: forse
1: puoi provare, per noi sì, comunque
0: no, voglio,
1: il suo piano,
0: voglia,
1: Kean
0: che...
1: 50 milioni anche se il Comune offre 30,
0: esatto.
1: Quindi non si sa bene questi
0: poi
1: 20.
0: Siviglia Fernandez Pardo è una chiamata,
1: esatto,
0: molto buona, alternativa, quindi mi piace.
1: Sì, anche se da Lille forse io ho dato
0: il pacchetto al Sassuolo,
1: c'è anche Nusa nel mezzo.
0: Ah, Nusa
1: 50-60 milioni,
0: Nusa,
1: fatti bene.
0: Nusa è forte.
1: Bene, mi
0: molto.
1: Dite secondo voi se l'occasione non programmata di prendere Mastantuono ha cambiato l'inerzia del mercato viola, perché dovevamo prendere a detta di tutti almeno 4 esterne offensive e ne arriverà forse uno. Il 4-3-3 di fatto è già in soffitta, dopo che ne abbiamo parlato per mesi.
0: Possibile. Non ci metto ancora la parola fine, perché comunque Poku, per esempio, può giocare anche centravanti, ma è un esterno e non è tanto una mezza punta, è proprio un esterno, cioè ha il giocatore che ha il record della velocità, lo metti sulla fascia, tendenzialmente va a finir lì, per cui non è finita, è possibile, ma non è ancora detto.
1: Poi ci possiamo sentire due WhatsApp audio, vai anche con i vocali.
13: È inaccettabile.
14: Buon pomeriggio, ciao, siete entrambi bravissimi.
0: Grazie.
14: Io vorrei evidenziare come Paratici ha risolto la matassa Fortini. che gli aveva procurato il vecchio Pradè. È stato un colpo favoloso, perché abbiamo recuperato Fortini e comunque potrà essere per noi importante nel futuro. Quindi bravissimo, perché era veramente difficile. Ancora bravissimi, grazie della compagnia che ci fate.
0: Grazie a te, e devo dire, è vero, non so.
1: Intanto ce l'hai raccontata tutta, Dimitri, la trattativa.
0: Sì, diciamo,
1: ce l'avevi data all'Al City, poi ce l'hai data al Torino, sì, e alla fine è andata al Torino.
0: Sai, alla fine quelle erano le squadre che lo volevano, sì, una buona fonte avevo sull'argomento, effettivamente mi ha dato delle ottime indicazioni per muovermi. Sono d'accordo, perché il colpo del caso Fortini non è tanto il modo in cui lo cedi, perché prendi pochino dall'onere del prestito, per me è difficile che il Toro lo riscatti a meno che non vada proprio tanto bene, ma torna con un contratto fino al 2003.

0: Sereni.
1: Assolutamente. Che mi ricorda Comuzzo, che nessuno voleva vendere a 32 milioni, e poi l'anno dopo al Toro alla metà, quando un giocatore alla metà in diritto riscatto, vabbè, quando un giocatore arriva al massimo del valore e non dà le sicurezze di Kane, Lewandowski, Lautaro e Batigol, va venduto Moreno da Borgo San Lorenzo.
0: È un'idea, può essere più o meno condivisibile, ci sta, non è proprio come Comuzzo, secondo me i centravanti hanno più mercato dei difensori, però è una riflessione che ci può stare, che è poi lo stesso che, se ci pensi, è successo con la clausola. Al primo anno la clausola a 52 milioni
1: terrorizzava i popoli.
0: Ma capisci che oggi che l'hanno alzata a 62 milioni si attacca tutti, ma chi li mette? È una cifra fuori dall'umana comprensione, quindi ovviamente le prospettive cambiano tutto, e può essere che abbia ragione l'amico che ci dice occhio a non pentirsene. Io l'ho detto, per me è da cedere.
1: Ho due ale, uno da Firenze che dice l'avete appena nominato uno più forte di Zirkzee, di Ken, cioè Zirkzee, e poi da Pelago, a Roma giochiamo col centrocampo che è arrivato quasi alla retrocessione, ci vuole equilibrio, lasciamo in panchina uno che è costato 30 milioni, unico a giocare un mondiale, mentre i nostri centrocampi siamo tutti in vacanza.
0: Però
1: fate festa, paura, equilibrio.
0: Se vuoi Ale, da Pelago si può fare una festa, ma la facciamo solo nel momento in cui viene ceduto Ken, non prima.
1: Io non partecipo.
0: No, era una provocazione. Però ha detto, ha fatto il mondiale. Ma magari anche questo incide, che non è rientrato subito a pieno carico. Perché? Perché ha fatto una stagione lunga, è arrivato fino al primo turno eliminatorio con la sua nazionale, ha fatto rientro da non tantissimo. Quindi, ragazzi, è uno di 20 anni. Cioè, io capisco tutto, ma non stiamo parlando, non so, di De Bruyne nel suo momento migliore che arriva e dice no, beh, questo lo metti in campo, stia come stia. Quindi anche per non bruciare un ragazzo sul quale è stato fatto un investimento molto corposo, è giusto che sia centellinato l'utilizzo. Come vale anche per Vieri. Perché per Vieri nessuno dice niente? È stato pagato 15 milioni Vieri, ma è normale. Ranieri conosce già Dragusin, che è il perno individuato per guidare la nuova difesa, e quindi è naturale e fisiologico che la miglior coppia al momento sia quella con Ranieri, e gioca Ranieri. Poi Vieri conoscerà il contesto del campionato, conoscerà meglio come si marca in Italia, conoscerà meglio le richieste tattiche di Grosso, e probabilmente entrerà lui. Ma è giusto così, è giusto così. No al massacro preventivo. No, non ci sto.
1: Posso farti una domanda? Non c'entra assolutamente niente. Mentre salutiamo Niccolò Ceccarini, credo sia la 18ª volta che ci saluta.
0: È passa
1: l'ultima ora, ma ti vogliamo bene per
0: Speriamo
1: questo.
0: Speriamo sia anche l'ultima in cui passa a salutarci.
1: Ovviamente non è quella la camera,
0: vabbè,
1: però molto
0: male.
1: Bene.
0: No, è quella.
1: Ma perché la Fiorentina-Roma, cioè Roma-Fiorentina, si gioca di lunedì, e ad esempio l'Atalanta, che ieri ha giocato in Conference, gioca domenica sera?
0: Questo io non lo so.
1: Cioè, perché noi bisogna aspettare lunedì sera?
0: So.
1: Cioè, che già, motivazione?
0: Non mi puoi fare queste domande perché non so la risposta.
1: Sì, ma capisci, è una cosa illogica.
0: Ma siamo ai calendari, tante volte ci hanno fatto trasecolare. Altra parola, vecchio stampo.
1: Bello.
0: È vero.
1: Anche il rutilante che ha usato Stefano Cappellini l'ha messo,
0: sì,
1: comunque.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Il problema è che la usa anche Costantino Nicoletti, rutilante, e quindi perde un po'
0: di...
1: Va bene, Dimitri domani sera passa dal Lumen, Sedratona, dice Chris D'Accanto.
0: Te l'ho detto che mi vuol bene, Chris.
1: Alessio da Firenze dice i migliori bomber della Serie A dal 2020 a oggi, dice guardate Ken è quasi in cima, ma lo porto io in monopatti, cioè il match lo metto io, perché perché forse non c'è,
0: non
1: effettivamente
0: c'è.
1: Perché Lautaro, Vlahovic, Immobile, Osimhen, Lukaku, Berardi, Orsolini, Leao, effettivamente non è nei primi 14, cioè Çalhanoğlu dal 2020
0: però
1: a oggi.
0: Questo è il numero complessivo di gol,
1: sì, e soprattutto in
0: però dal
1: Serie
0: 2020
1: A
0: a oggi, insomma.
1: Però aspetta, se intende la Serie A bisogna vedere anche dal 2020
0: oddio.
1: A oggi quanti
0: Ken non so, non ha fatto tutti questi anni in Serie A, però è perché arrivò l'anno dopo alla Juventus, lui nel 2021 tornò in Serie A, quindi un anno l'ha mancato per dovere di cronaca, però insomma io non so cosa devo aggiungere più di per me da cedere, per una serie di motivi che spero di aver spiegato sufficientemente in modo chiaro in queste due ore, dopo averlo fatto per tante settimane.
1: Ho già la boccia pronta per quando verrà ceduto Ken, questo Maurizio verrà a festeggiare con te, insomma, secondo me hai fatto una festa,
0: sì,
1: non...
0: se pensavo si fosse meno,
1: sì,
0: pensavo
1: insomma è una buona festa,
0: meno.
1: Vi divertite,
0: sì, dai,
1: vi divertite,
0: sì, sì.
1: Indipendentemente dal valore atletico va venduto senza se senza ma, prende il triplo degli altri, rovinerebbe lo spogliatoio, e poi guardiamo

0: Quanti anni è stato positivo? Ecco Tempest.
1: Sì, più sintetizza. O meno è quello.
0: Ken ha sempre fatto una stagione buona e poi poca roba. Soprattutto mi sembra uno che destabilizza lo spogliatoio. Preferirei venderlo fuori Serie A, ma va, alla fine va bene lo stesso. Detto questo, mi fido di Paratici per la sostituzione.
1: È quello che.
0: Bene, caro Dimitri, io la penso come te. Non capisco tutto questo puzzo perché Ken va via neanche fosse Batistuta.
1: Vabbè, ci ognuno la vive come vuole, però quello che ribadisco è. Non si può cambiare idea in tre giorni sull'operato di due mesi. No, si può magari dare contorni differenti, ma non che me lo fate passare dalla divinità all'ultimo degli scemi, perché se no non finiamo questa stagione. Cioè non la finiamo.
0: Dimitri, pure io e te giochiamo più per la squadra di Ken. Non mi strapperei i capelli che non ho.
1: E se
0: dice
1: un altro
0: Emiliano,
1: io e non me li strappo anche.
0: Cioè un plebiscito, questi messaggi sono tutti per te. Dovica subito, Baturina 38 su 38 sicuro.
1: Marco
0: sicuro.
1: Da Fiesole mastica il calcio come il sottoscritto.
0: Non sono mai stato così d'accordo con Dimitri come su Pellegrino. Tutto ciò è inaccettabile. Dice Gabriele.
1: Come sono affezionati.
0: Io voglio sapere da voi quanti gol ha sbagliato Ken solo davanti al portiere. Abbassa il capo, chiude gli occhi e spara addosso.
1: Questo capita a tanti attaccanti, però devo dire non è l'unico che sbaglia i gol, se no siamo ingiusti nel senso opposto.
0: Dimitri, dici te tre dici tre nomi giovani.
1: Ragazzi,
0: per sostituire.
1: Dovrei avere un attimo di strumenti. Io l'ho detto, il nome giovane in assoluto da prendere, che dovevamo andare ad attaccare già da settimane, per me è Tresoldi.
0: Ma giovane nella Germania o nell'Italia?
1: Giocherà probabilmente nella Germania.
0: Probabilmente, ancora.
1: Ancora non ha fatto la nazionale maggiore, però ha fatto tutte le nazionali under con la Germania. Quindi.
0: Vabbè, mia mamma ha fatto il verso in Marocco, se non sbaglio.
1: Sì, però da quel che disse lui stesso c'è un progetto disegnato per lui, cosa evidentemente a Coverciano non hanno ritenuto congruo fare.
0: Per nessuno.
1: No.
0: Cioè, nel senso, bello che una nazionale addirittura abbia un progetto, no? Per un attaccante.
1: Robe
0: quando
1: strane.
0: Si dice no, che i club, la Fiorentina in primis, investono troppo sugli stranieri e non investono abbastanza sugli italiani, anche la federazione forse dovrebbe fare qualcosa in primis. Va
1: però
0: bene,
1: devo dire, è tornato un nazionalizzatore selvaggio come Mancini, quindi da quel punto di vista magari.
0: Cioè, dici, non è che facciamo progetti su calciatori italiani che crescono, ma andiamo in Venezuela a trovare il nonno che una volta viveva a pescare.
1: Al momento è così, poi
0: vabbè,
1: magari si
0: salutiamo Modica, no? È l'ultimo che
1: salutiamo. Sì.
0: Sarebbe bello una bella risposta, Dimitri. Sarebbe bello una bella risposta del tipo: o Jesus Rodriguez o Diaw, no? Però Max da Monza non so una risposta a qual è la domanda.
1: All'offerta del Como per Ken. Sono due giocatori del Como, Jesus Rodriguez e Diaw. Allora,
0: alla pari?
1: Diaw mi dicono che non stia ancora benissimo. Così mi dicono e così vi riferisco. Non ho nessun tipo di altra informazione. Jesus Rodriguez è un bel diavolo.
0: Ma entrambi. Anche
1: è un bel diavolo.
0: Bel diavolo.
1: È che non mi dicono non stare ancora benissimo.
0: Però ora alla pari con Ken.
1: No, alla pari.
0: Con un conguaglietto.
1: Sì,
0: anche 10-15 milioni si fa. Va bene. Ciao ragazzi, Dimitri, non dimenticare Tibia d'acciaio. È anche molto attaccata alla musica. Ragazzi, a 40 ce lo porto io a spalla. Questo è Giuseppe da Boston. Che insomma, al di là di portare Ken in spalla, devi fare anche un bel viaggetto da Boston.
1: Lunghina fino
0: poi
1: a
0: Como.
1: No, magari però becca il tè, l'aereo per Milano. Fissano con Moise a Milano. Dai, tanto che è sempre a Milano, voglio dire.
0: Non è a Parigi, non è a Los Angeles.
1: Ma anche sì, però sai, il cuore della discografia italiana.
0: Non è che se una persona parla in una radio ha la verità in tasca, ci metto anche l'età di mezzo. Quindi, egregio signor Conti, faccia un bagno d'umiltà e accetti le opinioni altrui, le quali potrebbero essere più informate di lei. Questo è Gianluca da Modena.
1: Altro,
0: che
1: Gianluca,
0: ti dà del lei, però.
1: Non mi dare del lei, ti scongiuro, l'ho detto io sull'ultimo dei bischeri, quindi dammi del tu. Essendo l'ultimo dei bischeri, non ho la verità in tasca, ma non mi va neanche bene che mi venite a dire stati zitto, te che non capisci nulla, perché questo non è rispettoso. Quindi cosa devo fare? Sì, venite a darmi del cretino, che io sto zitto. No, questo Gianluca non te lo prometterò mai, perché io ho rispetto di me stesso e dei miei interlocutori. Non mi sembra di aver mai detto a nessuno che non capisce una sega di calcio, come invece un ascoltatore prima ha fatto con me. Quindi, caro Gianluca, se vuole le do del lei anch'io, se ritiene che stia mancando di rispetto, ma si ricordi cosa viene detto a me. Va bene?
0: Per me è inaccettabile attaccare Dimitri.
1: No.
0: Ti ascolto volentieri, sei il numero uno, ovviamente dopo il Galassi. Dai, scherzo, mi giocate il podio.
1: Perché per Maluso il Galassi poi non ti legge più.
0: Claudio da Scandicci dice: vi risulta la Fiorentina abbia detto se va via Ken arriverà a un profilo più alto di Ken?
1: Così circola, ma circola informalmente.
0: Sì, da parte fiorentina.
1: Quindi noi ce lo riferiamo, tra l'altro qualcun altro ha detto ma Dimitri non aveva detto che io però